0: giorno, ma notte, pomeriggio,
1: no, non è vero, tu fai quello che vuoi.
2: Ma cosa faccio quello
1: sì,
2: che vuoi?
1: Sì, più o meno, ma tu fai quello che vuoi. Te ne...
2: Io invece potrei percuoterti.
1: Io invece devo essere qua, che poi preparo tutto io per la festa. E qua sono qua al servizio di mio figlio, che poi non è un bambino.
2: Sì, invece
1: ha praticamente 17 anni.
2: Se c'è una
1: mio
2: festa
1: figlio.
2: Di
1: è
2: mio figlio, invece la
1: dovrebbe
2: festa...
1: essere a spaccarsi la schiena in qualche miniera.
2: Chi la organizza la festa dei miei figli?
1: Ma perché
2: figli,
1: mio scusi? Figlio non è a spaccarsi la schiena in qualche miniera?
2: Ma la sta vivendo male questa festa, signore e signori.
1: Cioè, io potrei fare, avrei potuto fare venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, 5 giorni di fila.
2: Sì. No, perché è venerdì? Venerdì
1: sì, ma partivo, sarei potuto partire subito dopo la trasmissione, o anche farla da remoto.
2: Sì, vabbè.
1: Quindi, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì. Invece devo adeguarmi alle esigenze di mio figlio,
2: vabbè,
1: che ha 17 anni.
2: L'ha presa male.
1: Dovrebbe essere a spaccarsi la schiena.
2: Nelle miniere.
1: In qualche miniera di non so cosa.
2: A tirare fuori, guarda che assist, delle materie prime da una miniera. Perché dico questo? Perché oggi, signore e signori, vogliamo concludere questa settimana con il professor Alessandro Giraudo. È venuto a trovarci da Parigi,
1: Spero anche per altri impegni, non solo per venire qui, perché sarebbe
3: no,
1: stato...
3: Soprattutto per Alessandro.
1: Ma allora per è stato Leonardo, un errore tragico venire fin da Parigi per venire qui in una Milano semideserta.
2: No,
1: devo
2: ma
1: dire,
2: attenzione,
1: perché...
2: ha portato il suo nuovo libro. Quando è uscito esattamente? No, da
3: due settimane fa.
2: Lo presentiamo oggi con dovizie di particolari, materie prime, guerre e dazi, sottotitolo Dalla Mesopotamia a Marte. Cosa collega la Mesopotamia e Marte?
3: Le materie prime.
2: Ecco. Appunto,
3: guarda caso.
2: Per ADD Editore, il professor Giraudo ci parlerà di materie prime. Sapete che è il suo, come dire, la sua materia di riferimento. Vedo Paolo Corleone in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Ma soprattutto, partendo, ho detto che il professore viene da Parigi, dove si è consumata la tragedia sportivo-umana.
1: Io ho la mia idea su
2: Sinner. Allora parti che ci dici la tua idea su Sinner. Attenzione, l'idea di Manera su Sinner. Già, cioè, tremo.

0: Intanto chiediamo a Giraldo se fa davvero caldo a Parigi. Tu vieni da lì, ieri eri lì.
1: Stamattina, perché sono partito da Parigi.
0: Ma ieri?
1: Dopo stamattina alle 6 c'erano 20 gradi già.
0: E ieri a mezzogiorno quando
1: erano a 34.
2: Come a Milano in pratica.
0: Sì, come a Milano. Ma io non lo so, tra l'altro io ho visto la partita, ci sono anche dei colleghi, amici che sono lì a Parigi, giornalisti, che sul 2-7-0, 5-1 hanno detto sono andato a pranzo perché dice vabbè è finito. È come a un gioco dalla fine di una partita che avrebbe vinto con la mano sinistra, è crashato, si è disintegrato.
1: Beh, è un
0: dall'interno.
1: Cubetto di ghiaccio che...
0: No, ma per carità,
2: bella questa immagine.
0: Un cubetto di ghiaccio.
2: Sembra sempre molto freddo, poi invece a volte si può.
0: Attenzione, la tua idea su Sinner.
2: Che non si gode abbastanza la vita.
0: Ma cosa c'è?
2: Se lui si dedicasse un po' di più ai piaceri della vita.
0: Ma è lo sport, ha già milioni di dollari, vince numero uno al mondo. Cosa?
2: Sì, se lui si godesse di più la vita, riuscirebbe ad affrontare meglio anche le tensioni emotive che il tennis comporta.
0: Ma che tensioni emotive? 2-7-0, 5-1.
2: Ma
0: che
2: non, c'è, ma non è la partita
0: avere
2: in sé, è tutto il ciclo di partite, di tornei e quant'altro che gli causa sempre questa eccessiva concentrazione. Se lui si svagasse un po' di più,
0: ma cosa dovrebbe fare?
2: Dovrebbe svagarsi.
0: Ah,
2: a Parigi ci saranno delle situazioni in cui potersi svagare, no?
0: Sì. Al Moulin Rouge,
2: a parte
1: per esempio, ma ci sono delle posizioni verticali e orizzontali, per esempio.
2: Ecco, è quello che vede che il professor Giraudo la pensa.
0: Ma sarà un fatto.
2: Ma la fidanzata si vede che dai.
0: Ma si vede cosa stai dicendo?
2: Non farmi dire, una parola è troppo, due sono poche, ecco. Come diceva Lino Banfi.
0: Fallo sentire, sì, adesso tutti quelli che fanno le diagnosi, Vittorio ha le crisi di panico,

0: tutti già
1: dovrebbe svagarsi di più.
0: La diagnosi è di
1: svagati.
0: Sentiamo Sinner. Sinner semplicemente ha detto: non sono un robot.
1: Esatto.
2: Oggi non avevo energia. Però sai, ripeto, una cosa che può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai.
1: Io penso che Sinner sia troppo severo con se stesso.
0: Va bene.
1: Cioè, non si perdona questi momenti di difficoltà. Si vedeva che era veramente dispiaciuto, ma per fatta ormai potresti...
0: Sì, era più che dispiaciuto, sembrava quasi collassare in campo.
1: Sì, ma certo poi punto. Dopo, anche nella conferenza stampa, era molto
0: abbattuto.
1: Sì, colpevolizzava se, no, prenditela comodo, ormai puoi vivere di rendita per tutta la vita. Fai un torneo o due all'anno, per il resto svagati.
0: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, allora arrivano già le domande per il professor Giraudo al 349-238-6666. Adesso te le facciamo, fatele, chiamateci anche all'800-24-0024. Prima di addentrarci al libro, volevo il parere di Leonardo Manera, che ieri non era presente.
1: Ero a Roma.
0: Sai che ieri non si è presentato così, ho detto...
1: Avevo un impegno a Roma.
3: Senza giustificata,
0: no? Giustificata,
3: no?
0: Da lui, cioè, ha detto domani, mercoledì, ha detto domani non vengo.
3: Un certificato formale.
0: Esatto.
1: Io avviso sempre quando ho qualche impegno.
0: Che gentile.
1: E siccome io non ho mai detto una bugia in vita mia,
0: sì?
1: Ho vinto anche la coppa di uomo più sincero d'Italia.
0: Sì?
3: Pensavo fosse la coppa Pinocchio.
1: No, invece no, sono l'uomo. Allora, quando ho un impegno inderogabile, dico guarda, domani un po' posso venire, ieri ero a Roma, un viaggio lungo tra l'altro.
0: Sì,
1: ah, poi
0: sì.
1: Io non lo so, ma anche ieri un'ora di ritardo.
0: I treni, vabbè.
1: Io adesso, veramente.
0: Beh, cioè, oggi non
1: ogni
0: viaggiano
1: volta
0: per lo
1: che devo prendere un treno a lunga percorrenza, un'ora di ritardo.
0: È vero, spesso sono in ritardo. No, però ieri abbiamo parlato, mentre tu non c'eri, del tema De Gregori, che qualcuno classifica tra gli ignavi, cioè coloro che non prendono posizione. Mentre De Gregori ha detto: non voglio lezioni da un cantante, io non ne do, nel senso che non so nulla di Iran, di Gaza, e non le voglio prendere da un cantante. Oggi gli ha risposto Elisa, un'altra cantante, che dice: non capisco De Gregori, come è possibile, bisogna prendere posizione sulle questioni.
1: Ma poi secondo me gli artisti danno il loro messaggio attraverso le canzoni. Cosa vogliamo dire di Sal da Vinci? Uno che propaganda il matrimonio, che è una delle cose più dannose della vita.
0: Ma no, ma cosa stai dicendo?
1: Cioè lui va a propagandare, a fare grande pubblicità con la sua canzone per il matrimonio, che crea sempre danni, discussioni, separazioni,
0: ma
1: alimenti per tutta la vita.
0: Giraudo, digli
1: quindi
0: qualcosa.
1: Se uno come Salda, che...
0: Salda.
1: Se uno come Salda, attraverso le sue canzoni, propaganda questa, che è un danno assoluto, ma figuriamoci,
0: ma
1: non si può prendere posizione a favore.
0: Sì, ma non fa il comizio per il matrimonio, canta una canzone.
1: Sì, ma quella canzone è come un comizio, saremo io e te sempre sì. E quella è veramente...
0: Abbiamo capito il parere di Manera. Oggi è in grande spolvero. Allora, il libro di Giraudo, Le materie prime. Qui, in questo libro, capirete quante guerre nascono, praticamente tutte nella storia, per le materie prime, cioè le guerre sono fatte per questo.
3: Anche perché ci sono anche alcune guerre per ideali o per religione, ma in sintesi dietro ogni conflitto c'è chiaramente la volontà di occupare un luogo che è il giardino del vicino, di fatto.
0: Per esempio, prima ci raccontava Giraudo, non so, voi, quando Hitler si è messo in mente di conquistare tutta l'Europa, di fatto, è iniziato a un certo punto con l'Anschluss, cioè l'unione con l'Austria. Si è preso l'Austria, Uno dice, avrà iniziato territorialmente per...
3: Perché parlavano tedesco, anche, ma soprattutto perché sotto Vienna avevano scoperto nel 1930 ed entrò in funzione nel 1934 un enorme giacimento di petrolio che esiste
0: petrolio
3: ancora adesso. Guarda
0: c'è
3: caso.
0: Cioè uno scava a Vienna e trova il petrolio.
3: Vai a Vienna al Kunstmuseum, scavi un po', magari trovi il petrolio.
1: Ma viene estratto quel petrolio oggi?
3: Assolutamente, ancora oggi, sì, assolutamente. E pensate che questo vantaggio per Hitler aveva significato un incremento di 3 volte la produzione del petrolio della Germania, che mancava di petrolio.
0: Però Hitler, diciamo, aveva il disegno di conquistarsi tutta l'Europa.
3: Chiaramente però ha iniziato bene, no? Ecco.
0: Era una delle motivazioni, era anche conquistare
3: poteva
0: il petrolio.
3: Occupare il Liechtenstein, per esempio.
0: C'erano già le banche.
3: C'erano già le banche.
0: Sì. Allora, questo libro, ripeto, materie prime, guerre e dazi. Per esempio, la materia prima, forse, che ha scatenato più guerre dal punto di vista numerico, uno può pensare il gas, il petrolio, che cos'altro? E invece che cos'è?
3: Ma direi l'acqua.
0: L'acqua.
3: Perché l'acqua. Pensate che hanno fatto dei calcoli e il risultato è che probabilmente 1900 conflitti in 5000 anni sono stati causati dalla ricerca essenziale dell'acqua,
0: che per esempio
3: dalla Mesopotamia, sì, alla guerra che c'è adesso.
0: Ma infatti, per esempio, perché è sottovalutato il valore dell'acqua, il significato dell'acqua nella guerra attuale, invece,
3: chiaro,
0: invece
3: assolutamente.
0: È importante.
3: E pensate per esempio una cosa strana, ma quando noi andiamo a Ginevra, ebbene c'è un conflitto che per l'istante non è a colpi di cannone, ma è a colpi di dichiarazioni diplomatiche e così via, fra Ginevra e la Francia, perché se il rubinetto del Rodano è un po' chiuso, arriva meno acqua a Ginevra, quindi sul lago. E questa è una cosa molto molto importante per gli svizzeri, come per esempio sapete che il Nilo di fatto è diviso in tre fette, no? una in grande nord che è l'Egitto, poi c'è il Sudan e poi dopo c'è un paesino enorme. Se uno di questi chiude i rubinetti, tutti soffrono. E quindi c'è un grosso dibattito, ma molto importante. Pensate, insomma, per esempio, i ghiacciai delle Ande, abbiamo visto attualmente, no? Che ci sono alcune decisioni che rappresentano praticamente un controllo molto più intenso di queste regioni. Ma questi nutrono di acqua che cosa? Tutti i paesi delle Ande, chiaramente, oltre a Brasile, Argentina, Paraguay, sì, e così via.
1: E perché in questa guerra ha un ruolo importante l'acqua?
3: Perché la gente ha bisogno dell'acqua. Noi abbiamo bisogno assolutamente dell'acqua.
0: Ricordiamo che di recente l'Iran aveva minacciato proprio di colpire i dissalatori.
3: I dissalatori, esatto, perché sono essenziali in una regione dove non c'è acqua. E già nelle guerre di 5000 anni fa c'erano delle guerre proprio nella regione per controllare l'acqua, perché l'acqua significava naturalmente, primo, poter dissetarsi in una regione dove fa
0: coltivare,
3: molto caldo,
0: poi coltivare,
3: poi alimentare di acqua gli animali, il bestiame, e poi il trasporto, molto molto importante, perché sapete che sul Tigre e l'Eufrate sono delle vie navigabili, ecco.
0: Sì, sì. C'è chi, ovviamente sì, anche il petrolio,
3: però vedi, petrolio è una cosa tra virgolette recente, nel senso che da 150 anni che parliamo di petrolio, di acqua ne parliamo da 40.000 anni.
1: Sì, perché fino a metà dell'Ottocento il petrolio veniva utilizzato per le lampade,
3: sì,
1: principalmente,
3: esatto, o eventualmente per la farmacopea.
1: Sì, come forma di lassativo anche.
3: Lassativo, per esempio, assolutamente.
0: Sì, che abbiamo già detto, però a temperatura ambiente, nel senso, come lassativo bevuto a temperatura ambiente. Però,
1: io sempre la mia vecchia battuta.
0: Sì, attenzione.
1: Quando di notte soffro di insonnia prendo dei lassativi, che non dormo lo stesso, però almeno qualcosa da fare.
0: Molto bene.
1: Questa funziona.
0: Sì, ovviamente.
1: Provatelo.
0: Gli ascoltatori fanno tante
1: provate
0: domande.
1: Provate anche col petrolio.
0: Già sulle materie rare.
1: Ma scusa, ma non
0: poi dopo ne parleremo.
1: Non è tossico per lo stomaco il petrolio?
3: Molti prodotti sono tossici. Pensa,
1: cioè non si muore, però se io bevo un bicchierino di petrolio muoio?
3: No.
1: No.
3: Dipende però il bicchierino.
1: Come quello da graffa.
0: Non il famoso barile. Sai che lui pensa ancora, Leonardo pensa che ancora ci siano i barili fisici che spostano i barili.
3: 159 litri.
1: il bicchierino di graffa, pieno di petrolio, fa morire.
0: Lascia stare la grappa.
3: Ti darà sicuramente qualche problema al ventre.
0: Lascia stare la grappa, che già qualcuno
3: sarà
0: ha chiesto.
3: L'equivalente come risultato di un lassativo.
0: Esatto. Qualcuno ha già chiesto se oggi hai bevuto grappa al posto del caffè quando parlavi di Saldat, quindi non nominare grappa. Tra l'altro devo dire, ha un pregio questo libro, per il contenuto ovviamente, ma anche se andate all'indice, cioè uno in genere nell'indice trova i nomi citati, invece c'è un doppio indice in questo libro. Il primo è l'indice delle guerre, quindi potete andare a vedere le guerre, ma poi è bellissimo l'indice delle materie prime, giustamente, perché si parla di materie prime, che mi fa scoprire però alcune materie prime, per cui è bello più che interrogarlo sui capitoli, sull'indice, la garanza. Che cos'è la garanza di cui parli a pagina 13?
3: 13, benissimo. Ah, guarda, porta fortuna. Ma pensate ai soldati di Napoleone che avevano i pantaloni colorati di rosso, o prima guerra mondiale, quando i soldati francesi andarono a battersi contro i tedeschi, e i tedeschi bastava che guardassero qualcuno, qualche colore rosso che si muoveva, tiravano e li ammazzavano. Cosa significa? È un grande colorante, naturalmente naturale, che ha dominato, direi fino al 1500, tutta la professione degli uomini che preparavano i colori. Poi dopo arrivò dall'America un prodotto di cui noi usiamo ogni giorno, probabilmente le donne soprattutto, perché utilizzano il rosso di cocciniglia,
0: sì,
3: che finisce sulle loro labbra. Noi magari se mangiamo del tarama sicuramente lo utilizziamo, se mangiamo del prosciutto sicuramente lo utilizziamo. Ed è un prodotto che creò non una guerra, ma uno stato di guerra per almeno 150 anni,
0: sì,
3: perché fu un prodotto che era veramente molto molto molto importante.
0: Raro.
3: All'epoca.
1: Però esatto. È un colorante di fatto.
3: È un colorante naturale. Esatto.
1: Prosciutto, perché il prosciutto nella sua forma, diciamo, pura avrebbe un colore del tutto diverso.
3: Grigiastro.
1: E sgradevole, per quello che viene commerciale è stato così, perché si pensa che i consumatori non lo acquisterebbero.
3: La stessa cosa per il tarama, per esempio.
0: Allora, ci chiedono subito di ripetere il titolo, Alessia. Il titolo del libro è Materie Prime, Guerre e Dazi, del professor Alessandro Giraudo. Beh, questo ce l'avevi già parlato, del guaiaco, che è il legno più duro del mondo. Che serviva a che cosa?
3: Allora, serviva. Gli inglesi l'hanno largamente utilizzato per produrre i manganelli. Guarda caso.
0: Siccome è duro,
3: è
0: colpo di guaiaco.
3: Sì, perché pensate che ha un peso specifico di 1,3, quindi significa, sì, che è un legno che non galleggia, ma che è come una pietra.
0: Vieni qui che ti dirò.
1: Cosa succederebbe se facessi una canoa in guaiaco? Starebbe comunque.
3: Sì, pensa quando prendi una nave che sia anche militare, certo, di guerra pesantissima, no?
1: Galleggia.
0: No, però leggo che veniva usato per curare la sifilide. Perché?
3: Come?
0: Cioè, il bastone?
3: Come?
0: No.
3: Come il HG.
0: Il mercurio.
1: Che aveva, esatto, questo grande effetto collaterale che faceva cadere i capelli. Si curava la sifilide con i bagni di mercurio.
0: Ho capito, ma esatto, il guaiaco,
3: infatti, anche
0: la sifilide,
3: attenzione,
0: era grattugiato insieme al mercurio.
3: No, facevano bollire questo legno e poi dopo la gente beveva liquido. Esatto.
1: Sai che le parrucche ebbero grandi diffusioni proprio perché molte persone, curando la sifilide col mercurio, perdevano i capelli, e quindi poi ci fu una diffusione delle parrucche proprio per questo effetto collaterale.
3: Allora, ne approfitto per saltare sul problema delle parrucche. Sapete che Luigi XIV aveva 18-19 anni e assisteva a una fase molto delicata di una conquista di una città nel nord della Francia, e fu colpito da una malattia che i medici non riuscirono a curare rapidamente. Finalmente, prima che morisse, perché era veramente su quasi il punto di morte, chiedero a un medico italiano che propose un prodotto stranissimo, cioè l'antimonio, esatto. Antimonio che Cleopatra utilizzava, perché sapete, antimonio erano questi bastoncini neri con cui lei si curava gli occhi, nel senso di...
0: E che cosa fa l'antimonio in questo caso curativo?
3: Curativo, allora, è un disinfettante molto importante. E quindi questo signore, quindi il re, molto semplicemente, in 4 giorni si rimise perfettamente in forma, però aveva perso i capelli. Ed è lui che aveva lanciato la moda delle parrucche.
0: È straordinario, perché il professor Giraudo dice, sentite molto spesso, sapete come sapete. No, noi non lo sappiamo, ti chiamiamo perché vogliamo saperlo.
3: No,
0: da te.
3: Io sottolineo. Io,
0: no, dico, come io sapete, no, come non sappiamo, Manera non sa, io non so, e tu sei qui invece a spiegarci.

0: Allora, le 9:35 minuti, se siete in viaggio, se siete in viaggio per il ponte, ponte che è precluso a Manera, che deve dar retta a suo figlio, sappiate che potrebbero esserci disagi. Ho capito che c'è uno sciopero e quindi possibili disagi su treni.
1: Come dice Landini, uno sciopero.
0: Uno sciopero.
1: Come fa a difendere i lavoratori uno che non riesce neanche a pronunciare la parola sciopero?
0: Dai.
1: Lo sciopero.
0: E poi
1: ha mai imparato a dire sciopero Landini?
0: Domani.
1: Secondo me non dovrebbe essere il rappresentante principale della CGIL uno che non riesce a dire sciopero.
0: Sciopero. Domani invece
1: dovrebbero fare un test tra i vari candidati. Chi riesce a dire sciopero? E Landini dice sciopero. È strana sta cosa che non riesca a dire sciopero.
0: Salutiamo il segretario generale della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, la FIAP, Alessandro Peron.
1: Buongiorno. Lui a dire sciopero?
0: Non so, proviamo.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Peron, provi a dire sciopero.
2: Ma noi l'abbiamo detto poco tempo fa, nel senso che abbiamo avuto
0: ma
2: non è uno sciopero, ma è un fermo. Sciopero riusciamo a dirlo. Sciopero,
1: perché lei sa che Landini non riesce a dire sciopero, dice sciopero.
0: Sciopero, invece lei dice sciopero.
2: Non mi mette in difficoltà che noi sa che dobbiamo avere rapporti sempre cordiali.
0: Esatto. Allora, tra l'altro ho scoperto che domani ci sarà un blocco del Brennero, però in questo caso non c'entrano gli italiani. È un fermo degli ambientalisti austriaci. Questo però lo sappiamo impatta moltissimo sul traffico italiano, perché voi che ne pensate di questo blocco del Brennero?
2: Beh, allora, questo è un problema abbastanza importante, perché al di là insomma della manifestazione di questi signori, bloccare un'arteria importante come il Brennero crea un disagio per un paese come l'Italia importante. Al di là delle persone che comunque si trovano a fare il weekend lungo e troveranno magari l'autostrada completamente bloccata e per cui ci sarà difficoltà insomma anche per noi cittadini normali, il vero problema è che il Brennero, forse qualcuno non lo sa, ma è uno dei nostri, diciamo, bocche di esportazione e importazione più importanti in Italia, per cui quasi un terzo del nostro export, diciamo, viaggia proprio sul Brennero. Tenga presente come valore che stiamo parlando di circa 150 miliardi l'anno di export italiano che passa proprio per quell'autostrada. Un fermo anche di un giorno sono 500 milioni bruciati. Ecco.
0: Che è il motivo per cui gli ambientalisti protestano, cioè la grande concentrazione di merci e di mezzi che passano da lì, no?
2: Ma in realtà capisco ed è giusto l'aspetto ambientale, ma è anche giusto tenere presente sempre anche l'aspetto economico e della circolazione delle merci. Oggi i veicoli, diciamo, ma anche i veicoli pesanti sono, diciamo, tecnologicamente avanzati e sono molto efficienti. Tenete presente che è meglio far circolare un veicolo a bassa velocità e farlo passare piuttosto che tenerlo 8 ore in colonna perché è stato bloccato e deve aspettare, per cui non è che poi questo diciamo aiuti l'ambiente, anzi. E poi voglio ricordare che stiamo parlando di circa 7.000 mezzi pesanti che girano normalmente di sabato, che dovrebbero circolare il 30. Avere questo blocco vuol dire che tu hai 7.000 persone che non potranno tornare a casa dai loro familiari, per cui
0: oppure passeranno
2: va bene l'ambiente, ma c'è anche l'aspetto sociale di poveri autisti che guidano quei veicoli. Insomma, adesso ci vuole anche un minimo di rispetto nei confronti, è giusto chi manifesta, ma anche è giusto rispettare chi lavora. E quelle persone stanno lavorando per noi, perché ci stanno rifornendo i nostri supermercati, i nostri negozi preferiti o gli ordini che abbiamo fatto in quel portale e-commerce, se li vogliamo il giorno dopo. Perché dobbiamo ricordarci che sono lavoratori che lavorano per noi, non è che sono lì che stanno facendo il giretto in macchina.
0: Sì, tra l'altro il traffico sarà completamente fermato sull'autostrada 22, da Vipiteno in su, sulla strada federale B182 dalle 11 alle 19, addirittura per i mezzi pesanti dalle 7, per cui se uno deve necessariamente tornare a casa, credo che stiano finendo anche in questi giorni le feste di Pentecoste per i tedeschi che devono rientrare a casa, insomma, e molti sono in Italia, molti magari hanno programmato di rientrare domani, non lo so, vabbè, in bocca al lupo per chi si troverà in quella situazione. No, invece ci diceva del fermo più che dello sciopero che voi avevate preannunciato, poi è stato sospeso. Ci vuole spiegare questo punto su cos'era, quali erano le proteste e poi perché
2: Sicuramente, allora, in questo noi avevamo, voi sapete che con la scusa dell'aumento del caro del gasolio, il governo aveva utilizzato una manovra per ridurre le cosiddette accise per tutti noi cittadini. È chiaro che per il mondo dell'autotrasporto pesante, cioè per quelli che operano con veicoli, diciamo, tra l'altro più moderni e più evoluti, che godevano di un'accisa agevolata proprio perché avevano fatto degli investimenti su veicoli più sicuri e più ecologici, si sono ritrovati di fatto a diciamo non avere più questa accisa agevolata e per cui pagare il gasolio come tutti gli altri.
1: Di fatto perché e contemporaneamente questo... sono saliti poi i prezzi, nonostante le accise siano state ribassate, no?
2: Sì, più che altro perché la riduzione delle accise, noi abbiamo un cosiddetto rimborso di queste accise, questi veicoli hanno questo rimborso delle accise per incentivarli a
1: utilizzare. Quindi il rimborso è minore perché le accise sono più basse.
2: Perfetto.
1: Quindi alla fine...
2: Per cui avevamo queste aziende avevano, oltre alla beffa insomma del caro gasolio, per cui l'aumento di tutti i costi, avevano avuto anche la perdita di questo rimborso.
0: Sì.
2: Questo naturalmente era uscito un primo decreto di 100 milioni, ma non era mai diventato esecutivo, ha sicuramente infervorato un po' tutte le associazioni che volevamo delle risposte, per cui a seguito di una proclamazione del fermo il governo ha risposto, devo dire, in maniera importante, convocandoci direttamente a Palazzo Chigi, dove c'era la Premier Meloni, ma c'era anche il Ministro Urso, Giorgetti, Salvini e il Vice Ministro Rixi e anche il Ministro Foti, e dove insomma abbiamo concordato ed è il governo ha stanziato 300 milioni proprio a sostegno per recuperare questi soldi che avevamo, diciamo, che le imprese avevano perso.
0: Qui abbiamo il professor Alessandro Giraudo, che è un grandissimo esperto di materie prime, no? Quando si parla di gasolio, di accise, professore, cosa possiamo dire riguardo?
3: Beh, che mi ricorda il sale del passato, nel senso che varie accise e redditi fiscali dei vari stati, ma negli ultimi, diciamo, 5.000 anni, arrivavano in larga misura proprio dal sale, dalla fiscalità sul sale, perché era un prodotto che tutti dovevano utilizzare per differenti ragioni.
0: E quindi si mette una tassa.
3: E quindi mette un, e come voi sapete, qua l'ho già raccontato, perché noi diciamo piove governo ladro. Ve lo ricordate, no? Penso. Perché di fatto i vari governi delle città lasciavano aperte le porte del magazzino del sale più a lungo quando pioveva. Perché? Perché di fatto vendevano un po' di acqua con il sale, perché il sale assorbe molta acqua.
0: Sì.
3: E quindi la gente comprava sale e un po' di acqua. Ecco perché si dice governo ladro.
0: Piove
3: governo ladro.
0: Sì, insomma, sul gasolio. Cioè, le richieste che avete fatto come categoria sono state tutte accolte per ON, e quindi il fermo è rientrato?
2: Sì, sì, sono state quasi tutte accolte e poi anche noi comprendiamo il momento difficile, insomma sappiamo che in questo momento non è che c'è una cassa molto aperta e per cui si può pretendere di più. Noi quello che ci aspettavamo era solo recuperare quelle accise che in realtà erano state perse per quelle nostre imprese, insomma non è che era una forma di protesta. Poi comprendiamo, noi abbiamo la fortuna di avere una clausola dal 2022 della fuel surcharge, un po' come quella sul traffico aereo, che ci permette, diciamo, di ribaltare i maggiori costi del gasolio direttamente, diciamo, ai nostri clienti. È una clausola che, come spesso accade in Italia, non tutti la applicano e non sempre viene applicata, però questo poi deve essere un impegno dei singoli a rispettare quello che sono norme che sono importanti, perché aiutano a mantenere e tenere equilibrato un mercato e un settore che è strategico per un paese come l'Italia, perché la stessa Premier Meloni ha confermato che il 90% della merce italiana viaggia su gomma e per cui è importante, l'autotrasporto è un asset industriale fondamentale per il nostro paese.
1: Sì. Senta, oggi non esistono tir elettrici?
2: Assolutamente sì, molte imprese stanno investendo, anzi devo dire che la maggior parte degli camion elettrici vengono comprati proprio da aziende, molte associate a FIAP, e siamo orgogliosi di questo.
1: Però costano di
2: più. Beh, sicuramente c'è un costo maggiore, ma non è solo il costo del veicolo che è maggiore. Il tema è che io devo avere un'infrastruttura elettrica e al di là di una macchina che io mi fermo, che fa una macchina fa 3-4 metri di lunghezza e posso ricaricare, voi dovete immaginare che un camion fa 16 metri per fermarsi a ricaricare con il semirimorchio.
1: Beh, basta prendersi un mese di tempo per ricaricare.
0: No, più che altro anche la lunghezza della piazzola.
2: No, la lunghezza anche della piazzola diventa un po' un problema.
0: Deve essere dei parcheggioni immensi.
2: Nel traffico leggero, quelli che vi consegnano il pacco, quelli che consegnano a tutti noi il pacchetto sotto casa, ormai l'elettrico sta diventando una consuetudine, soprattutto per le città, e devo dire che questo aiuta anche, non solo l'inquinamento, diciamo, delle polveri sottili, ma anche l'inquinamento acustico.
0: Anche
2: sui mezzi pesanti ci vuole ancora un po' di tempo, le aziende stanno investendo molto. Ecco, tenete presente che però, come ha detto lei, un camion costa 3 volte tanto, l'elettricità costa ancora, e per cui in realtà noi rispondiamo a una domanda. Cosa vuol dire? Se il mio cliente compra i servizi di trasporto e logistica solo guardando il prezzo, ecco che sicuramente non gli fornisco il servizio di trasporto tramite un camion elettrico. Se invece ho clienti più virtuosi che dicono sì, sono disposto a spendere un pochino di più perché ci tengo anch'io all'ambiente, perché come spesso dico, l'autotrasporto non può salvare il mondo, tutti dobbiamo fare la nostra parte.
3: Vorrei darvi due statistiche che mi sembrano importanti. Il parco elettrico di questi trasporti in Europa è il 2%, in Cina siamo al 23%.
0: Come al solito. I cinesi sono avanti. Grazie Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali.

0: che ha sempre ragione Manera, non c'è niente da fare, ci vuole il tifo da stadio per le partite di tennis. Ieri bastavano 3-4 fumogeni, la partita si sospendeva, si giocava oggi, Sinner vinceva e tutti a casa.
1: Ma certo, cavoli. Poi se Sinner fosse stato sostenuto con un tifo da stadio ce l'avrebbe fatta proseguire, questa vergogna, è la verità.
2: Vergogna, non calcistizzare il tennis.
3: Radio 24, la radio della produttività, la radio della Confindustria. Poi appena c'è un ponticello ci si buttano tutti a pesce e in radio rimangono due stacanovisti sfigati a mandare avanti tutta la baracca.
1: Sono d'accordo.
4: Complimenti.
1: Infatti oggi la redazione è totalmente vuota, è deserta completamente, sono quasi tutti partiti per il ponte.
2: Allora, ci parlava della Cina, c'è qualcun altro? Vai.
5: Manera, sì. Fai crescere tuo figlio nella bambagia.
1: Purtroppo è vero.
2: Professor Crepetti,
1: l'ho viziato tantissimo mio figlio.
4: Scusi Cinaudo, ma se il petrolio è frutto di sedimentazioni che si sono formate in milioni di anni, perché non è equamente distribuito su tutta la Terra?
1: Questa è una buona domanda, perché ci saranno particolari tipi di terreno che sono più adatti alla sedimentazione e alla formazione del petrolio.
6: No, ma la domanda è molto interessante, ma sapete che il petrolio di fatto cos'è? È un albero che è marcito, è morto ed è marcito, tutto lì. Questo vale per tutti gli idro...
2: E perché non marcisce ovunque?

0: E perché non ci sono alberi dappertutto? Tu vedi degli alberi nel Sahara? No, per esempio, ma li vedi, ma guarda caso, li vedi per esempio, ma li vedi per esempio in una regione come l'Artico. Sapete che 60 milioni di anni fa l'Artico era abitato dai coccodrilli e da animali preistorici, e quindi c'erano delle foreste molto molto ricche che hanno lasciato una traccia che si chiama gas e petrolio. Pensate che il 30% delle riserve di gas sono in Alaska, nell'Artico, uh-huh, per esempio.
1: Quindi le terre che oggi noi vediamo, diciamo, come più inospitali, uh-huh, sono quelle che in passato hanno ospitato, e quindi quelle dove poi si è formato il petrolio.
0: Sì, esatto.
2: Prima ci parlavi della Cina, durante la pubblicità ci hai svelato questa cosa sulla Cina, quanti produttori di visto che ci citavi, cioè, la enorme produzione di mezzi di trasporto pesanti già elettrici in Cina,
0: che rappresentano più del 20%, mentre, come dicevo, in Europa siamo al 2% del parco, e in Cina attualmente ci sono più di 120 produttori di auto. Mi ricorda che cosa? Quando eravamo nel 1900, quando a Torino c'erano qualche cosa come 17-18 produttori di auto, che con la crisi del 1907 finirono tutti in Fiat, piccolo dettaglio tecnico.
2: Invece noi...
0: Esatto.
2: Allora, Leonardo, visto che hai in mano il libro del professor Giraudo, ti incuriosisce una materia prima?
1: L'orzo. Che, come dico io, è il surrogato del caffè, e dopo l'orzo c'è solo la morte.
0: Probabilmente. Allora, è interessante parlare degli ersatz.
1: A cosa serve l'orzo, oltre a farsi venire cattivo umore, amarezza, perché non puoi bere caffè?
0: Cioè, allora, serve agli animali. Una grande quantità di orzo è dato agli animali.
2: Quindi mangime.
1: Ma perché anche gli animali non possono bere caffè?
0: Sì. Interdetto.
1: Ma perché per gli animali è utile? Cioè, perché gli piace l'orzo?
0: Sono chiotti di orzo. Assolutamente, sì. È come l'avena per i cavalli e così via, no? Quindi
1: è un cibo prelibato. Però non lo fanno, non è quello solubile che si dà agli animali.
0: No, è dell'orzo che sono i grani.
1: Quali sono gli animali che mangiano principalmente l'orzo?
2: Va avanti.
0: Così. Allora, buona domanda. Anche lì va semplicemente i bovini e i suini, tutto lì.
1: Vabbè.
0: Mentre poi i cavalli ne mangiano molto meno.
1: Il letame, poi mi incuriosisce. Il letame, oltre a essere utilizzato come concime,
0: allora, lì,
1: per cosa viene utilizzato il letame?
0: Per produrre del gas, del CH4, quindi del metano. Ma la cosa interessante del letame, a me sembra, e vorrei raccontarvi questa storia. Siamo nel 1300-1200, come sapete, in Europa non abbiamo ancora la carta che i cinesi avevano da 2000 anni. Ebbene, c'erano tutti i monaci, i copisti, che utilizzavano quindi la carta pecora e il velino. Il velino è un tipo di carta pecora molto molto più caro e molto più raro. Perché
1: la carta pecora si chiama così?
0: Perché era ottenuta dalla pecora, dagli ovini.
1: Sì, ma da che parte gli ovini?
0: La pelle. Ah, assolutamente, sì. Si essica la pelle, si toglie la lana, grazie. E allora, volevo ritornare indietro. Pensate che i conventi, perché avevano bisogno di grandi quantità di questa carta pecora e di velino, avevano delle quantità molto importanti di animali che erano allevati, i quali producevano naturalmente del
2: latte, formaggio,
0: quella carta pecora innanzitutto, e poi producevano chiaramente della lana, poi della carne e così via, e poi due cose molto importanti: il latte. Ecco perché noi abbiamo molti formaggi, per esempio in Italia, ma non solo, ma anche in Francia, in Germania e in Inghilterra, che hanno un'origine moniale, cioè da monastero, perché era l'unica formula per conservare il latte per un certo tempo. E poi chiaramente c'era la produzione di letame, che era fondamentale. All'epoca non c'erano i concimi chimici che abbiamo messo, e quindi questi erano molto valori. E mi permetto, scusami ancora Alessandro, e pensate che, per esempio, perché i formaggi olandesi sono molto importanti, sono molto molto noti, perché ci fu, e questo è ancora materia prima,

0: Siamo verso il 1600, un enorme braccio di ferro fra gli industriali dell'epoca e i produttori.
1: E i produttori?
0: Ah, scusa, produttori.
1: Perché stiamo sforando già di un minuto.
0: Accidenti. Di produttori di prodotti agricoli.

0: Ci sono persone che ascolteresti per ore, professor Girauto, il top. Certo, non posso dire di Milan la stessa cosa.
1: Speravo di Milan e Manera, però va bene, di Milan, va bene. Però il professor Girauto lo ascolti da Milan, ecco, quindi, la tassa, io sono l'accisa, dice.
2: Esatto, l'accisa.
1: Io sono l'accisa, ecco cosa sono, l'accisa. Vuoi ascoltare Girauto? Accisa Milan.
2: Accisa Milan.
3: I francesi del cazzo, capito? Perché se ci avevano loro il campione del mondo, come noi ci sa, Sinner italiano, non lo facevano
1: La polemica,
3: giocare quelle temperature a mezzogiorno.
1: Eccola lì.
3: Maledetti francesi.
1: Eccola lì, c'è la polemica che è già nata su Sinner, che è stato messo a giocare alle 12, invece siccome è il numero uno al mondo deve essere protetto. Guardate, ascoltatevi il maestro Paolo Bertolucci oggi intervistato, dice: sei il numero uno al mondo, anche il numero uno al mondo può giocare alle 12, alle 14, alle 15.
4: È strano però giocare a in generale, dico, in generale.
1: Sì, però cosa fai? Allora il numero uno gioca sempre di sera.
4: No, ma non sta dicendo il numero uno, dico in generale, no, giocare perché
1: nel Grande Slam si parte sempre alle 11 del mattino.
4: Ho capito, perché
1: sono tante, partite.
4: È sbagliato.
1: Sono tante partite,
4: ma
1: c'è
4: no,
1: singolare.
4: Si comincia
1: doppio.
4: Alle 4 di pomeriggio a giocare a tennis, dai,
1: sì, però il torneo dura un mese.
4: Vabbè, lo fai durare un po' di più.
5: A proposito di gente che va in vacanza, volevo fare i complimenti alla bravissima dottoressa Stakanova Crivelli. Ci sentiamo lunedì, dottoressa. Saluti.
2: Stakanova.
1: Sì, perché Giulia Crivelli sostituisce sempre Simone Spezia. Poi in agosto va in onda.
4: Però è in vacanza tutto il resto dell'anno, diciamo.
1: No, lavora al Sole 24 ore.
4: Lo sapete.
6: E sapete che gli inglesi hanno un solo tipo di formaggio. Un popolo che ha un solo tipo di formaggio non dovrebbe neanche esprimersi.
1: Allora, c'è un'ascoltatrice, Silvia, che mi ha scritto che anche i suoi polli mangiano l'orzo. Altri hanno detto che poi l'orzo serve alla birra, insomma, va bene.
2: Per esempio.
1: Visto che si
4: però
1: parlava...
4: i galli prendono caffè.
1: Sì, va bene. E mi ha mandato anche una foto, il nostro amico panettiere, delle friselle con l'orzo. Mi ha mandato la foto della confezione. Però aspetta che c'è un ascoltatore che ha un messaggio proprio per il prof Girauto.
7: Comunque, Manera, il professore dice gas. Probabilmente... sciopero non gli viene così bene.
1: Proviamo a vedere. Prova a dire sciopero.
2: Da sciopero.
1: Ah, ecco, sarebbe.
4: Ma sai che forse il modo giusto di dire gas è proprio gas e non gas?
1: Gas.
4: Io credo che gas. La corretta dizione sia gas.
1: Vabbè.
4: Tanto mi sono un po', scusa, mi ha incuriosito questa cosa la carta pecora.
1: Sì. E ti hanno criticato molto, ma leggi due cose, ti hanno detto Leonardo.
4: No, ho scoperto che sulla carta pecora, soprattutto
1: attenzione,
4: le...
1: sta per fare una battuta, no. Dalla faccia ormai lo capisco.
4: No, ho scoperto che sulla carta pecora, soprattutto le vocali, si scrivono in modo un po' diverso. Si scrive A, B, C e così via.
1: Beh, è il gelo, a Parigi dal canto venuto, arriva il gelo di blocco.
4: C'è Paolo Corleone che si diverte a fare.
2: Ah, è venuta questa battuta perché prima gli ho parlato di Umberto Agnelli.
4: Io penso che se il professor Girauto, mentre dice le cose molto serie e molto interessanti, inserisse anche delle battute di questo tipo, le sue conferenze avrebbero un risultato ancora maggiore, perché
2: grazie,
4: sono spiazzanti.
2: Grazie del suggerimento.
4: Mentre dice cose serie, la carta pecora, la carta pecora, che si scrive in modo diverso, mette la lettera A, poi allora, la lettera B.
1: Veniamo a due questioni private, no? Perché un ascoltatore ci chiede perché il professor Girauto vive a Parigi. Ricordiamo che il professor Girauto,
4: perché c'è Moulin Rouge,
1: che ha una grandissima cultura, dorme 5 ore a notte, per il resto legge, si informa, va a scoprire. Prima ha detto: se mi sveglio alle 3 di notte con un dubbio, finché non vado a chiarirlo, non mi riaddormo.
2: Ed è questo, è drammaticamente vero.
1: Ma è un'angoscia così, cioè,
2: no,
1: la
2: è
1: tua curiosità, l'hai detto tu, diventa una malattia.
2: Io ho studiato, ho avuto la fortuna di studiare con Umberto Eco, che è un tipo di questo tipo, e poi con Cipolla.
1: Il professor Umberto Eco.
2: E poi con Cipolla, anche lui era un uomo di una curiosità enorme.
4: Ecco, l'altro giorno mio figlio mi chiedeva, dice, qual è il senso della vita, eccetera. Oltre a tutte le cose che si dicono ai figli in questo caso, un senso della vita potrebbe essere proprio la curiosità.
1: Per il professor Girauto è sapere.
4: credo, no? Ma anche la curiosità verso il mondo circostante, conoscere delle cose che non ti aspettavi.
2: Ma quello che io insegno soprattutto ai miei studenti è diventare curiosi, che è una malattia che non si può curare. Uno rimane curioso per tutta la vita.
1: Sì, e a Walter che chiede perché vivi a Parigi, fatti suoi, no, nel senso perché
2: primo perché ho incontrato mia moglie a Parigi, che è una francese, secondo perché mi sono trovato bene e poi avevo un lavoro interessante, ecco. Nella finanza, lavoravo plasmandomo.
4: Molti amano Parigi. Qual è il valore aggiunto di Parigi rispetto, che so, a Cinisello Balsamo o a Cernusco sul Naviglio
1: o a Pinerolo?
2: O a Pinerolo, che è la mia città.
1: La tua città.
2: Parigi, secondo me, vive di immagine, tutto lì. Nel senso che c'è un'immagine molto, molto, molto piacevole, culturale e così via, ma non è più questa la Parigi. Parigi è una città che ha dei problemi molto, molto, molto seri, soprattutto con una criminalità che si sta sviluppando in modo drammatico e con dei problemi. Se non avete dei soldi, a Parigi non si può vivere.
1: Questo è un po' come Milano.
2: Come Milano, come assolutamente.
1: Milano. Sì, sì. Va bene, ricordiamo il libro Materie Prime, Guerre e Dazi, che è il libro di cui stiamo parlando, uscito da 2 settimane, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali.
8: Io sono Paolo Ruffini.
9: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
8: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
9: E sei down?
8: Sì.
9: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
8: Eh?
9: Puppa!
8: Paolino.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo

0: definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
1: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
2: Consul generale al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata.
1: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Maghiar.
3: Unlock 10 billion euros for Hungary.
1: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il prezzo del petrolio è calato in giornata a $87,7 il WTI e $91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee, con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,2%, il doppio rispetto a prima della guerra all'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
4: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
5: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
6: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
5: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni.

0: anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro, questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
1: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò fra 4 ore, il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante, rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
2: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti di Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: professore, ma è vero che anche in Mongolia ci sono tante materie prime che stanno estraendo in una maniera devastante per l'ambiente?
1: La Mongolia. È vero?
2: Sì.
1: Conferma. Allora.
3: Annuisce
1: e conferma. Allora, noi siamo collegati, spero, cioè adesso lo chiamiamo, con il nostro Pino scappato di casa. Ti devo presentare questo nostro inviato per il quale abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato, non è il massimo della vita, io sono un po' pentito, però dovrebbe essere, cioè dovrebbe, è a Parigi sicuramente, agli Open di Francia, il nostro Pino, perché lì lo abbiamo mandato, lì gli abbiamo comprato l'albergo, lì gli abbiamo mandato. Ogni tanto risponde, ogni tanto no, si fa attendere, non so. E non è uno molto sul pezzo quando serve una cosa. Vabbè, vediamo un po'. Sì, al 20° squillo il nostro Pino. Pino.
4: Mi disturba.
1: Disturba. Pino, scappato di casa. Eccoci qua, nostro inviato. Sono Alessandro Milan. Pino.
4: Quello di Radio 24.
1: Sì,
4: sei.
1: Tuo datore di lavoro, di fatto.
4: Radio 24, quella radio dove tutti parlano e c'è poca musica. Cioè, forse sarebbe meglio il contrario, pochi che parlano.
1: Sì, vabbè, quando sarai direttore artistico della radio, magari deciderai.
4: Ma che tanti anche un po' parlano a vanvera.
1: Vabbè. Pino scappato di casa, che è a Parigi. Per relazionarci dal Roland Garros delle condizioni di Sinner, perché dai, è quello che vorremmo sapere, sì. Giusto?
4: Sì. Sono a 2 passi da Parigi.
1: Ottimo.
4: Sono ad Abano Terme.
1: Eh?
4: Sono ad Abano Terme, a 2 passi da Parigi.
1: Ma come Abano Terme in provincia di Padova?
4: Sì, ho pensato di fare il giro lungo, perché tanto paga Radio 24. Al mio cane, Oliviero,
1: sì.
4: Piace sguazzare nel... ciao Oliviero, spedi qualche mira.
1: Sì.
4: Al mio cane Oliviero piace sguazzare nell'acqua termale, perciò ho pensato di passare da est a Abano Terme per arrivare poi a ovest a Parigi, capito?
1: Sì, ma quindi non sei a Parigi, sei quasi a Parigi, sì.
4: Sono io ad Abano, passo da est per arrivare a ovest.
1: Vabbè, sì, va bene. Ma senti, tu dovresti...
4: Dovresti
1: essere a Parigi per seguire le condizioni di Sinner. Ti abbiamo mandato ieri in rapidità perché succede. C'è un po' un dramma sportivo.
4: Adesso tu mi critichi perché io sono passato da Abano Terme da est per arrivare a ovest. Ma guarda che anche Cristoforo Colombo ha pensato di passare da ovest poi per arrivare a est. Adesso ha statue in tutto il mondo.
1: Sì.
4: Non dico che voglio statue anche io. Ma sai che è bello la statua di Pino scappato di casa.
1: Sì, però vabbè, sei ad Abano Terme e
4: vai
1: il cane,
4: Parigi,
1: il cane Oliviero.
4: Arco di Trionfo, metti lì accanto la Arco di Trionfo e.
1: Vabbè.
4: Vicino la statua di Pino scappato di casa.
1: Oliviero che ti azzardo.
4: Una per me, metti da una parte l'Arco di Trionfo, una statua per me e una per il mio cane Oliviero.
1: Vabbè, senti
4: Oliviero.
1: Pino, ci puoi dire qualcosa delle condizioni di Sinner? Ne sai qualcosa? Come
4: allora,
1: sta?
4: Sì, quello lì che gioca a tennis, non lo so, ma secondo
1: lì,
4: me
1: solo il numero
4: per
1: uno
4: tenersi in forma, che sai che hanno detto che ha sofferto nel caso.
1: Sì.
4: Io credo che per tenersi in forma Sinner dovrebbe fare un po' di sport, cioè non so,
1: ma come un po' di sport?
4: Tipo la canoa, windsurf, cosa che almeno con l'acqua non senti il colpo di calore, cioè ormai la senti la sera quando torni a casa, però sul momento con l'acqua ti sembra meno pesante.
1: Scusa,
4: no?
1: ma tu sai qualcosa di tennis, Pino?
4: A me il tennis è sempre sembrato uno sport strano, ti spiego perché. Se a me qualcuno tirasse una palla... Io la tengo e ringrazio, che poi magari lo do a Oliviero per giocare. Invece questi tirano le palle e poi tu boom, la ributti indietro. Ma che senso ha? Anche cattiva educazione.
1: Ma adesso, sì, effettivamente al cane farebbe comodo.
4: Se mi tira una palla, io la tengo e la do a Oliviero. Non l'ho mai capito fino in fondo.
1: Questo è il nostro inviato, teatro speciale.
4: Oliviero, dai che l'acqua termale è bella.
1: Senti,
4: è
1: ma l'acqua termale, il cane nell'acqua termale, ma vi rendete conto? Ma, senti
4: ma
1: un
4: ci
1: po'.
4: Sono solo poi delle persone anche vecchi che non capiscono bene se
1: vabbè,
4: c'è il cane
1: ma Sinner è lì ancora, è a Parigi, è ripartito, dici delle cose almeno basilari, dai.
4: Allora,

0: non posso sapere tutti.
1: No, niente.
0: Tutto. Adesso magari chiedo a qualcuno qui ad Amano. Scusa! Sai se Sinner è ancora a Parigi e è tornato a casa? No, no, so niente. Vedi?
1: Quante
0: le mie fonti, sono fonti informate.
1: Vabbè.
0: Oh, mi raccomando, brioche e cappuccino, lo dico al barista, metti tutto sul conto di Radio 24,
1: sì,
0: anche la
1: pure.
0: Per Oliviero,
1: senti un po',
0: tamburino.
1: Pino scappato di casa, senti, vattene via, io vorrei iniziare le procedure di licenziamento.
0: Adesso ho fatto un bagno, qui, l'acqua termale con Oliviero, poi mi avvio verso Parigi.
1: No, guarda.
0: E sai che qui ho convinto anche Dario Ricci a venire qui ad Abano per seguire...
1: Ah, c'è Dario Ricci?
0: Sì.
1: Ma perché è lì?
0: Ma lui è ancora in camera. Andiamo insieme con calma, andiamo a Parigi.
1: Però
0: poco alla volta, sto convincendo tutti.
1: Bravo Dario.
0: È il modo giusto di fare questo. Ammazzarsi di lavoro per
1: sì,
0: cosa?
1: Sì, vattene, grazie. Chiudiamo il collegamento. Un giorno vorrei collegarmi col cane. Hai capito, caro? Tu sei, caro professor Giraudo, così preciso, dai dati, dai numeri, e poi noi abbiamo...
2: Attenzione, do certi numeri, non i numeri.
1: No, dai numeri in generale, dai i precisi numeri, e noi invece abbiamo a che fare con un inviato del genere. Va bene, dai, abbiamo ancora un minuto, regalaci in un minuto l'ultima chicca del tuo libro, che poi dopo la gente legge.
2: Allora, una cosa,
1: tema scelta, come tema quando scelta, si diceva agli studenti,
2: scuola,
1: tema scelta.
2: Allora, una cosa che ho visto ancora recentemente, pensate che quando siamo nella Seconda Guerra Mondiale e Hitler ogni volta che arrivava da qualche parte in un paese che occupava inviava immediatamente una unità delle SS che si chiamava le Devisenschutzkommando. Ed erano tutti degli uomini che avevano una cultura bancaria, quindi erano dei ex funzionari di banca di 35 o 50 anni, quindi con un certo tipo di conoscenza molto spinta, che sfogliavano i libri della banca e andavano a casa delle persone che avevano negli ultimi 10-15 mesi comprato dell'oro, comprato dei titoli o delle divise
1: per requisirlo.
2: Esatto. E allora ancora adesso a Parigi, pensate che quando ristrutturano una casa vecchia, quindi quelle case di all'epoca osmaniana, trovano nei battiscopa delle monete d'oro.
1: Ma perché c'era gente che le nascondeva per non farsi trovare.
2: Assolutamente.
1: Va bene, materie prime, guerre e dazi, dalla Mesopotamia a Marte, il libro del professor Alessandro Giraudo per ADD Editore. Grazie per essere venuto a trovarci qui.
2: Grazie dell'accoglienza, come al solito.
1: E viva Parigi, anche se a Sinner ha portato poco bene anche quest'anno. Grazie anche a Leonardo Manera, ci ritroviamo mercoledì in diretta, ma ci sono dei frullatoni lunedì e martedì.
3: Sono venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì.
1: Sì, ma tu devi pensare alla festa di Beniamino,
3: devi
1: lavorare,
3: qua.
1: Va bene. A mercoledì, no, a lunedì, ciao.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Drone in Romania, tensione alle stelle, Stati Uniti e Iran, così vicini, così lontani da un accordo. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano, di Gianpaolo Musumeci.
2: Ministerul Apărării Naționale menține permanent legătura cu aliații din NATO pentru monitorizarea situației pe flancul estic al NATO.
3: It's extremely serious. It's really hard to overstate how much of an escalation this is.
4: It is reckless, it is unacceptable, and we cannot accept Russian drones entering European NATO airspace.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. E al 349-238-6666 ci siete voi, potete esserci anche sui social, nessun luogo 24 ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Le 16:03:30 in questo esatto istante qui a Milano, le 17:03:45 circa nella città di Galati, Romania, dove la scorsa notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale.

0: La scorsa notte un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, nella città di Galati. Siamo abbastanza vicini al confine con l'Ucraina. Probabilmente l'obiettivo dell'ondata di droni russi che si è abbattuto in quelle notti era la vicina, relativamente vicina città di Odessa. E molto probabilmente, ma soltanto il tempo darà ragione di questa tesi, l'attività di guerra elettronica, di jamming da parte degli ucraini ha dirottato lo stesso drone verso il territorio rumeno. Dichiarazioni arrivano da politici europei, non soltanto von der Leyen: Mosca ha passato il limite, Giorgia Meloni: atto gravissimo, Rutte, segretario generale della NATO, pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Nel frattempo l'ambasciatore russo a Bucarest è pronto a essere espulso perché è stato dichiarato appena adesso persona non grata, e Mosca promette conseguenze. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo ancora una volta di vulnerabilità dei confini del fianco est della NATO, perché al di là della intenzionalità o meno, e molto probabilmente non era affatto intenzionale questa azione da parte russa, è evidente che c'è un problema di difesa. Perché è vero che si sono levati in volo due F-16 e anche un elicottero da combattimento, ma per un drone che costa poche migliaia di euro e che peraltro non è stato abbattuto per una serie di motivi che vi spiegheremo, evidentemente c'è uno squilibrio, un'asimmetria che da tempo raccontiamo sul fronte ucraino e su quello libanese, ma che in questo modo e quest'oggi ha lambito anche il cosiddetto fronte europeo. Iniziamo il nostro racconto con il resoconto che arriva proprio dalle autorità romene.
1: Din fericire, 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit.
2: Purtroppo, 10 minuti dopo, un drone si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale, provocando un incendio in un appartamento al decimo piano. Purtroppo, come ho accennato all'inizio del mio intervento, due persone sono rimaste ferite. Fortunatamente, sono state soccorse e le ferite erano superficiali. Tuttavia, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti medici.
1: Cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale.
0: Questo accadeva poche ore fa, questo è il resoconto del portavoce della polizia romena. 349-238-6666, immagino ci sarà una pioggia che già inizia a arrivare di messaggi sulle responsabilità, sull'intenzionalità o meno di questo drone. Lo ripeto, staremo a vedere, le informazioni al momento sono quelle che ci stanno riferendo i canali ufficiali. Era la scorsa notte, erano circa le ore 3 del mattino, il drone si è schiantato contro un edificio residenziale, siamo nella città di Galati in Romania, ricordiamo la Romania è un membro dell'Unione Europea e anche della NATO. Quell'incidente, nonostante il drone fosse stato avvistato dai servizi di sicurezza e per fortuna l'edificio in parte era in corso di evacuazione, ha comunque creato un incendio al decimo piano con il ferimento di due persone. Nelle stesse ore la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e la città romena colpita si trova non lontano dal confine regionale. Come vi dicevo, immediata è stata la risposta di Bucarest. Il Ministero degli Esteri rumeno ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. Il generale rumeno Maxim, a capo del Stato Maggiore rumeno, ha dichiarato che il drone russo è rimasto nei cieli rumeni per almeno 4 minuti. Non è la prima volta che accadono eventi di questo genere, è la prima volta però che si arriva al colpire un edificio puramente residenziale in un territorio di uno Stato membro della UE e della NATO con anche due feriti. Il punto, come ha spiegato proprio il militare rumeno, è che andare ad abbattere un drone quando viene avvistato già sopra un centro abitato potrebbe causare ulteriori guai, ulteriori danni, perché immaginate, viene abbattuto, i detriti potrebbero colpire appunto l'area sottostante che è abitata da civili. L'altro problema è che nei primi minuti dell'intercettamento, per meglio dire, non era ancora chiaro se il drone fosse un drone spia, un drone di avvistamento o un drone con una carica esplosiva, il che evidentemente ha

0: aumentato il lasso di tempo della risposta. Lo stesso generale Maxim ha detto che il sistema antidrone americano era in funzione, ma sempre per lo stesso motivo: usare quel sistema antidroni sopra una città sarebbe stato troppo pericoloso e quindi non è stato possibile utilizzarlo. Paradossalmente, quello che rileva di più sono i toni accesissimi da parte di alcuni leader europei rispetto a quello che è accaduto. Von der Leyen, come vi dicevo, durissima: stiamo preparando il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, siamo solidali con la Romania e il suo popolo. Kaya Kallas: violazione evidente della sovranità. La condanna è arrivata evidentemente anche della NATO. Mosca sconsiderata, viene detto dalla portavoce della NATO Alison Hart sui social media, aggiungendo che lo stesso Mark Rutte si è messo immediatamente in contatto con il premier romeno. Nel frattempo si fa sentire la risposta russa per bocca di Medvedev, e tra poco vi dico che cosa ha detto. Vi allerto e vi anticipo che, come sapete, i toni di Medvedev sono di solito piuttosto apocalittici. Comunque, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri: le accuse dei paesi dell'Unione Europea alla Russia di compiere attacchi con i droni sui loro territori sono infondate. Tutte le accuse che sentiamo sono infondate, non è stato presentato un singolo fatto, un materiale o prova, ha detto la Zakharova in un commento alla televisione Russia Today, ripreso poi dall'agenzia RIA Novosti. Staremo a vedere. Nel frattempo Volodymyr Zelensky coglie in qualche modo la palla al balzo e dice: la Russia è una minaccia per l'intera Europa, e dice sostanzialmente Kiev, siamo pronti a farci carico anche della difesa europea. Molto dura anche la nostra premier: questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ha scritto Meloni, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione Europea. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti. Se volete ancora più duro, il cancelliere tedesco Merz, perché dice e dà della volontarietà a questo atto: l'incursione del drone dimostra che Mosca vuole inasprire la situazione. Staremo a vedere se questa fuga in avanti nel scrutare le intenzioni di Mosca di Merz corrisponde o meno alla realtà. Interessante l'altro dato politico è il fatto che Volodymyr Zelensky in questo modo riesce a europeizzare ancora di più questo conflitto e dice: siamo pronti a difendere la Romania in ogni modo. 349-238-6666 soffermeremo su questo aspetto, cioè su come la comunità internazionale, la NATO e l'Unione Europea sta reagendo o potrà reagire, perché non sfugge a nessuno che il potere di deterrenza dell'Alleanza Atlantica è stato in qualche modo logorato da una serie di eventi, da una serie di inazioni negli ultimi anni, e quindi cercheremo di dividere il piano della retorica politica, tutte queste prese di posizione molto molto forti, e il piano più tecnico, più militare, capire quanto manca per avere un muro antidroni, così viene chiamato quel sistema di difesa, capire se davvero c'è stata la possibilità che quel drone fosse diretto su Odessa, sia stato in qualche modo intercettato dai sistemi di guerra elettronica ucraini, sia finito addirittura in Romania, o se, nelle ultime delle ipotesi, possa essere una provocazione diretta da parte di Mosca, cosa che al momento non sembra. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per Organizzazione Internazionale. Ambasciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a lei e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, non è la prima volta che accadono incidenti simili, la dinamica è ancora in via di esplorazione. Molto ragionevolmente sembra un incidente, nel senso che era in corso un attacco su Odessa, il drone forse è stato intercettato dai sistemi elettronici degli ucraini ed è finito per errore in territorio romeno. Però questa volta la reazione, quantomeno verbale e diplomatica, mi sembra molto più veemente delle altre volte. Come mai?
1: Ma guardi, lei ha ragione, senz'altro questa è stata una reazione veemente. Io credo però che questa reazione la dobbiamo anche al clima nel quale noi stiamo tutti vivendo, il mondo intero, l'Europa poi in modo particolare, da non dico molto, ma almeno da 4 anni a questa parte, e c'è un nervosismo che palpabile, che si taglia come un coltello nelle atmosfere e soprattutto nelle opinioni pubbliche europee in modo particolare. È molto probabile che sia un incidente, devo dire, sì. non ho elementi.

0: elementi per poter dire e sostenere il contrario. Certamente la reazione è stata istintiva, ma se andiamo pensando a come i governi, direi europei, limitiamoci ai governi europei,
1: sì,
0: ma stanno reagendo a qualunque cosa accada, e in questi tempi ne accadono più d'una,
1: eh sì,
0: al giorno, e spesso quella delle 5 smentisce quella delle 4, che a sua volta poi sarà smentita da quella delle 6. L'opinione pubblica mondiale è stata per mesi e per qualche anno, direi sicuramente negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, come in una bottiglia di champagne, con il tappo però non fermato con la gabbietta di ferro, ma con il cemento armato. A un certo momento, per una serie di circostanze, questo cemento è stato preso a picconate e il tappo è saltato. E da lì, se voi vedete, se andiamo a vedere, sono improvvisamente comparse reazioni fino a ieri inaspettate o inaspettabili, e quindi alla fine non ci dobbiamo sorprendere di questa reazione per questo episodio che ha interessato la Romania.
1: La voce e l'analisi dell'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Tantissimi messaggi, tra poco ci vado, il 349-238-6666. Certo che, se dovessi, ambasciatore, seguire la sua metafora, che è particolarmente suggestiva, questa bottiglia di champagne, facciamo un metodo classico italiano, va, giusto per stare entro i confini italiani, cementata, che poi viene stappata improvvisamente, verrebbe da dire, proviamo a assaggiarlo questo champagne, però, perché il gusto sembra un po' agrodolce, agroamaro, non era un'annata buona. E per capire meglio, diciamo, il proseguo di questa metafora, c'è l'aspetto della frequenza di questi incidenti che ha aumentato, come diceva lei, il nervosismo, e c'è anche un aspetto forse di mancata deterrenza da parte della NATO, perché negli ultimi anni c'è stata fondamentalmente un'inazione rispetto a incursioni, provocazioni, incidenti, o mi sbaglio?
0: Allora, premetto subito, ho detto champagne, ma potremmo parlare di uno dei tantissimi super prosecchi italiani, o comunque bollicine italiane, che non hanno niente da invidiare allo champagne.
1: Era assolutamente una battuta da parte mia.
0: Certamente, ma giusto per rilassare un momento l'ambiente e l'atmosfera. Due, e beh sì, certo che queste bollicine, ahimè, delle bollicine hanno solo la reazione istintiva di uscire dalla bottiglia a velocità supersonica, come se fossero state veramente cementate per un po' di tempo. Ed è fuori di discussione, per restare nella metafora, che il sapore non è quello delle migliori bollicine del mondo, anzi, agroamaro,
1: sì.
0: Perché... qui non ci facciamo illusione, i vostri ascoltatori so perfettamente che non se la fanno, non aspettiamoci le annate migliori, qui si ride tra i denti e con i denti stretti per non poter piangere, o per non voler piangere, o perché non vogliono che si pianga. Quindi attenzione, la NATO, guardi, la NATO, noi stiamo parlando di qualcosa che per chi come me, per esempio, è stato tutta una vita atlantico, la mia prima sede è stata la NATO in piena guerra fredda, ho finito la mia carriera alla NATO in un mondo che era già completamente diverso, in cui ci si chiedeva quale fosse ancora il senso vero di questa alleanza, in un mondo che non sembrava poi sconvolto più di tanto dai nemici tradizionali. E si lavorava su altri nemici sconosciuti, vedi il terrorismo. Qui oggi siamo ritornati che nel mondo il terrore, la minaccia è rappresentata da quel paese con il quale l'Occidente avrebbe dovuto trovare ragioni di convivenza piuttosto che spingerlo nelle braccia dei cinesi, parlo della Russia ovviamente.
1: Sì.
0: E allora tutto è ricominciato improvvisamente da capo, con una NATO che anche qui cominciamo ad avere il coraggio noi europei per primi di riconoscerlo. Il maggiore azionista dire che ci ha mandato a quel paese è un'espressione molto diplomatica e molto elegante dai salotti più raffinati, eh?
1: Sì.
0: E allora, se noi in Europa continuiamo ancora a porci la domanda se dobbiamo investire anche nella difesa, vuol dire che siamo veramente molto lontani. Io capisco e mi rendo conto la tragedia del nostro governo, che deve far fronte a pressioni dell'opinione pubblica molto, della nostra opinione pubblica molto forti, a domande insistenti da parte di tutti: ma perché dobbiamo investire in armi e armamenti quando dobbiamo portare a termine determinati programmi?
1: Sì.
0: Ma la salvezza, il futuro di un paese si difendono anche non soltanto realizzando gli ospedali più sofisticati, ma anche essendo pronti al momento opportuno a difenderci. Oggi bisogna avere anche l'onestà di dire che dobbiamo difenderci e essere pronti a farlo, quantomeno con alcuni dei nostri partners che da secoli tradizionalmente hanno delle tradizioni e un passato militare che ci consenta anche di dire: beh, affidiamoci pure a loro, uniamoci a loro più che affidiamoci, uniamoci a loro. Non dimentichiamo che qui le nostre generazioni, indipendentemente dall'età, si troveranno confrontati con una situazione in Europa che vedrà di nuovo la Germania.
1: Sì.
0: Alla quale deve andare tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, la nostra simpatia, la Germania riarmata.
1: E infatti, quando, ambasciatore, la interrompo per un istante, noi abbiamo definito una vera e propria rottura di un tabù quando qualche mese fa, oramai più di un anno, la Germania iniziò quel processo che lei sta bene, come dire, analizzando e cristallizzando in queste espressioni. Probabilmente è una cesura storica quella che stiamo vivendo, un paradigma che sta completamente cambiando, e peraltro verrebbe da dire: aspettiamo le prossime vendemmie per magari assaporare qualche bollicina di gusto un po' migliore. E lei deve avere pazienza, ambasciatore, la porto su altre bottiglie, altre annate, ma anche lì il sapore è piuttosto amaro, sempre parte diplomatica. Però Stati Uniti-Iran, stiamo assistendo a un ping pong diplomatico, in alcuni casi, almeno dal mio punto di vista, imbarazzante, perché diventa molto difficile da raccontare, molto difficile da commentare. La mia sensazione, ma molto epidermica, da non addetto ai lavori, è che questo continuo smentire una parte rispetto all'altra sia proprio per rivendicare pubblicamente una superiorità diplomatica. Cioè, nessuno dei due attori, né Stati Uniti né Iran, vogliono che l'altro canti vittoria prima di lui.
0: Ma dunque, guardi, io credo che non è proprio forse corretto il riferimento al tentativo di affermare una superiorità diplomatica. Sa, qui il negoziato, che finalmente sembra essere entrato in una fase seria, quando dico seria significa al di là dei temi oggetto del negoziato e anche il modo con il quale il negoziato, perché noi fino adesso, il negoziato, a differenza di tutti i negoziati che ci sono stati in passato e che hanno coinvolto gli Stati Uniti e l'Iran, c'erano sempre gli europei dietro, a fianco, vicini, che lavoravano d'intesa con gli americani facendo pressioni sugli iraniani, ciascuno approfittando delle migliori o minori entrature presso quel paese. Adesso sembra che abbiamo messo da parte delle persone che di professione hanno sempre fatto un altro mestiere e hanno chiamato poi anche dei diplomatici, dico anche perché non ne sono sicuro al 100% ancora da parte americana. Qui stanno tutte e due giocando una partita molto grossa.
1: Grazie mille ancora una volta, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Anche a voi un buon pomeriggio, arrivederci. It's extremely
2: serious. La situazione è molto molto grave. È molto difficile spiegare la portata di questa escalation. Si tratta di un altro attacco con droni. Ricordiamoci che in Romania ci sono state delle vittime. A settembre circa 20 droni sconfinarono in Polonia. Non si tratta di episodi isolati, ma di provocazioni. E solo poche settimane fa la Russia ha intercettato un drone ucraino, reindirizzandolo e facendo esplodere un deposito di carburante. Quindi non siamo più in una condizione di pace. Vediamo come reagirà l'Unione Europea e vediamo come reagirà la NATO.
1: Avete ascoltato la voce e la dichiarazione

0: Caldo di Michał Baranowski, sottosegretario del commercio del governo polacco, particolarmente duro nelle sue dichiarazioni. Beh, come ha reagito l'Unione Europea? Come ha reagito la NATO? Per il momento con una retorica particolarmente dura nei confronti di Mosca. E peraltro l'ultima mossa politico-diplomatica è la dichiarazione dell'ambasciatore russo in Romania come persona non grata e quindi il suo allontanamento. Mosca già previsto e detto che ci saranno reazioni. Ne approfitto per rispondere a un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: non si dice persona non grata ma non gradita, è un'espressione latina che viene usata nel linguaggio diplomatico, gentile ascoltatore. Invece un plauso a Nando, che ogni volta Nando da Cagliari, uno dei nostri più affezionati ascoltatori, aggiunge normalmente un aggettivo a seconda del messaggio che ci manda. Dice Nando triste perché, per stare sulla metafora delle bollicine che abbiamo utilizzato fino adesso con l'ambasciatore Sessa, dice: questa Europa mi sembra quella bottiglia di spumante, e fin qua ok, lasciata aperta da molto tempo, quindi addirittura le bollicine sono evaporate. Torniamo seri, perché con Pietro Batacchi, ciao, buongiorno, ben ritrovato direttore.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Che come sapete dirige la rivista Italiana Difesa, stiamo cercando e cercheremo di capire un po' meglio nel dettaglio che cosa potrebbe fare l'Europa e il fianco est della NATO. Questo ennesimo episodio quanto ci mostra la fragilità e la simmetria della minaccia dei droni, al di là del fatto che sia stato volontario, non volontario, una provocazione, un errore ucraino perché gemmavano il drone russo, eccetera, eccetera, è una vulnerabilità o no?
1: Sì, è una vulnerabilità, ma del resto pensare che un conflitto, una guerra come quella in Ucraina possa rimanere sigillata, chiusa dentro il confine dell'Ucraina stessa e dentro i confini di quei territori russi interessati dalla guerra, non ha senso. Insomma, è una guerra troppo che muove troppe capacità a livello militare, che muove troppe risorse, insomma una guerra convenzionale di lunga durata su larga scala, e questo è il primo aspetto. Poi c'è un altro aspetto, ovvero che l'Europa è parte in causa, perché noi evidentemente facciamo finta di niente, non siamo in guerra, siamo ancora in pace, siamo ancora nel tempo che fu. Però sostanzialmente noi siamo parte in causa perché supportiamo attivamente in tantissimi modi a livello militare, economico, industriale l'Ucraina, per cui siamo evidentemente parte in causa. Quindi pensare che i russi, che comunque sono i russi e di mestiere fanno i russi, comunque ci lasciano tranquilli, insomma è un pochino naif effettivamente, per cui dobbiamo aspettarci episodi del genere. Sono già accaduti in passato, sì. Ricordatevi l'anno scorso l'episodio dello sconfinamento in Polonia e quant'altro. Volontario o non volontario non importa, quello che è essenziale è che comunque l'Europa si attrezzi a affrontare questa minaccia, che è una minaccia vacua, ibrida, grigia, chiamiamola come vogliamo, ma che è una minaccia che c'è, ecco, insomma, sì. Poi parlare dopo c'ha poco significato, evidentemente.
0: Chiarissimo, richiede quindi una serie di scelte quanto costose, quanto gestibili, quanto affrontabili. Il famoso, famigerato muro di droni è una cosa che si può fare, in quanto tempo e con che costi, Pietro?
1: È una cosa che si può fare anche adesso, perché le capacità ci sono. Io mi piace fare due esempi. Prendiamo le vecchie artiglierie contraeree di epoca di guerra fredda, no? Quello è uno strumento molto utile per il contrasto del drone. Prendiamo velivoli come l'addestratore M346 italiano, che è sviluppato da Leonardo, che comunque è un addestratore, che però ha una sua versione da caccia leggero. Ecco, fare l'antidrone con l'M346 è molto più costo efficace che farlo con un caccia di prima linea come l'F-16 piuttosto che l'Eurofighter. Mi sembra evidente, gli strumenti ci sono, basta. Che cos'è che ci manca a noi fondamentalmente? A noi ci mancano le dottrine, delle volte le strategie, ci manca l'analisi di quella che è la minaccia, di quelli che sono i conflitti, e entrare nell'ordine delle idee. Sì, non siamo in guerra, ma non siamo neanche in pace, ecco.
0: Chiarissimo, come sempre Pietro Batacchi dirige la rivista italiana Difesa. Tra poco torna ai tanti messaggi al 349-238-6666. Ti vorrei portare però su quelli che sono stati gli ultimissimi episodi che hanno per bocca dello stesso premier israeliano Netanyahu e anche del suo stato maggiore messo in crisi l'avanzata israeliana nel sud del Libano. Sto facendo riferimento

0: tra i droni utilizzati da Hezbollah, ancora più economici dei la versione russa degli Shahed, quelli probabilmente che ha colpito il palazzo in Romania, cioè parlo di droni da poche centinaia di dollari, stavolta teleguidati, che stanno mettendo profondamente in crisi l'avanzata dei Merkava, tanto che gli stessi israeliani hanno ammesso candidamente di dover ricorrere a soluzioni creative che prima o poi risolveranno il problema. Proprio stamattina guardavo un video rilasciato da Hezbollah che vede un drone che fallisce il suo tentativo nel colpire un accampamento, perché sull'accampamento c'è fondamentalmente una gigantesca rete da pesca che avvolge quell'accampamento, cose che abbiamo visto anche già in Ucraina. Ecco, che cosa ci dicono queste fotografie che sto consegnando a te e agli ascoltatori? Reti da pesca per proteggere accampamenti e mezzi che valgono milioni di euro contro droni che valgono centinaia di euro.
1: Questa è la guerra moderna, purtroppo o per fortuna, non so, vedete voi, qualcuno non è stato ben attento alle lezioni del teatro ucraino, della guerra in Ucraina, in cui si è visto tutto di questo, no? Tecnologie di prima linea, di nuova generazione, che convivono con strumenti che risalgono ai tempi che furono, insomma, pensiamo alle trincee, le mine, appunto questo artigianato nella protezione dei sistemi, no? Ora, traslando il tutto sul fronte libanese, noi abbiamo una straordinaria potenza tecnologica come gli israeliani, abbiamo un carro super protetto come il Merkava, che ha un sistema di protezione attivo di prima linea, che è il Trophy, che però è concepito per proteggere il carro contro i missili anticarro, ma non contro i droni, che è una minaccia che viene dall'alto. Sì. E qui appunto si torna al concetto che dicevo prima, quello dell'analisi della minaccia, dell'analisi dei conflitti. Noi siamo stati in Israele qualche mese fa, prima della guerra, dello scoppio della guerra in Iran, e i nostri interlocutori israeliani ci dicevano che la partita con Hezbollah era sostanzialmente stata chiusa, non si aspettavano più nulla, no, di significativo, sì, da Hezbollah, e invece sono trovati di fronte a questa sorpresa tattica che poi è diventata strategica, e che non sappiamo neanche come sia arrivata a materializzarsi così rapidamente in questi termini, perché quella è una minaccia che 6 mesi fa non esisteva.
0: Sì.
1: E che rimanda quindi alla resilienza di una realtà come Hezbollah, che si può dire quello che si vuole, ma che la realtà è quella che è, cioè un gruppo, un pezzo di Stato libanese che è profondamente radicato nella società libanese, che ha una profondità che lo rende comunque un osso duro anche per gli israeliani, ecco, sostanzialmente.
0: Non vi è alcun dubbio. Io ringrazio Pietro Batacchi, come sempre, lo ricordo, il direttore della rivista italiana Difesa. Ciao Pietro, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao,
0: alla
1: buon
0: prossima.
1: Pomeriggio a tutti, buon lavoro.

E ci spostiamo così in Medio Oriente allargato, per darvi conto di almeno due notizie molto rilevanti delle ultime ore. La prima ha a che fare con una dichiarazione del premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato appunto di aver dato ordine all'esercito di espandere fino al 70% il controllo sulla striscia di Gaza. I negoziati su Gaza sono in stallo, ormai lo sapete da mesi, per tutta una serie di motivi, tra cui la non volontà di Hamas di disarmarsi, il totale fallimento del Board of Peace di Donald Trump, che sostanzialmente, lo dicevamo ieri secondo il Financial Times, non c'ha una lira sul conto corrente, il fatto che non sono stati nominati e predisposti i paesi che dovrebbero mandare un contingente di pace, insomma quello che doveva essere un po' la chiusura di un capitolo, l'inizio della fase 2, non si è concretizzata. L'altra notizia ha a che fare con l'attraversamento, non so dirvi con che numeri, ma di attraversamento di terra, perdonate il gioco di parole, del fiume Litani, cioè non più raid aerei oltre quella zona, ma proprio l'attraversamento delle truppe di IDF. In tutto questo continua il ping pong diplomatico tra Stati Uniti e Iran, quell'Iran che da due giorni ha riaperto circa il 40% del traffico di internet. E allora continuiamo a accendere i riflettori, a tenere accesi i riflettori su quell'Iran lì, perché sennò sarebbe, come dire, fuorviante pensare che non c'è una vita pulsante, continuano anche

0: anche purtroppo dei drammi come gli arresti, come l'inasprimento del regime. Siamo riusciti a raggiungere Ibrahim, che è uno studente di scienze politiche, vive a Mashhad e ci racconta come è cambiata la sua vita negli ultimi 3 mesi tra guerra e chiusura di internet. Sentite.
1: Sì, la mia vita è cambiata molto. Il lungo blocco di internet proprio durante la guerra non significa solo non avere accesso ai social network. Significa un impatto su quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Ovviamente era difficile comunicare con gli amici e con familiari che vivono in altre parti dell'Iran oppure all'estero, e lo è ancora, perché internet non funziona ancora al 100%. Molti servizi, dalle banche all'istruzione, che dipendono da internet, hanno avuto enormi problemi e sono stati quasi interrotti. Sul piano psicologico, poi, con una guerra in corso, si ha la sensazione di vivere nell'isolamento e nell'ignoranza, perché la gente non può accedere alle fonti di informazione e farsi un'idea della vera situazione del paese e del resto del mondo. Durante una guerra, questa sensazione di ignoranza aumenta ancora di più l'ansia.
0: Un buco nero chiamato Iran, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche della grande città di Mashhad. 349-238-6666, commenti e domande che hanno a che fare con la situazione europea. Massimo da Varese: l'Europa non ha armi, gli americani sono in difficoltà, l'Europa non può difendersi dai supermissili russi, l'Italia men che meno, che si può fare? Un gran parlare e basta. In realtà, chiedo scusa, gentile Massimo, e qui la minaccia era molto più circostanziata, nel senso che si parla dei droni e l'ipotesi, anzi l'ipotesi sul tavolo c'è già, quella costruzione di un muro di droni di cui si parla tantissimo, rispetto a quale l'Europa avrebbe già la tecnologia e anche le disponibilità industriali. Però credo che uno dei passaggi fondamentali che ci raccontava ci raccontava Pietro Batacchi ha a che fare proprio con la lettura delle minacce, cioè il fatto di osservare cosa accade sul terreno e muoversi di conseguenza, cosa che in alcuni casi non è stata fatta con una lucidità estrema. Riportava il paradosso del decollo di due F-16 e di un elicottero per abbattere quel piccolo drone, che peraltro è Geran 2, stavo dicendo Gerasimov, un altro generale russo, Geran 2 di derivazione Shahed iraniana. Già che ci sono, tra poco torniamo alla voce dello studente iraniano, siccome all'inizio vi avevo anticipato quello che ha detto Medvedev, che come sapete è piuttosto bellicoso nelle sue dichiarazioni, adesso sapete è vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha avvertito tutti i cittadini europei via social: dovete essere vigili, il sonno pacifico è finito, e indicando le autorità dei paesi membri come responsabili. Cittadini dei paesi dell'UE, ha detto, dovreste rendervi conto che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, siate vigili, non sorprendetevi di nulla. Il sonno pacifico è finito, ma sapete a chi chiedere perché. Così, piuttosto sarcastico e sprezzante il Medvedev. Allora, torniamo sull'Iran, che a tutti gli effetti è rimasto un buco nero per tantissimo tempo, anche perché un po' l'economia, un po' anche la stessa repressione del governo, che sembra essere aumentata, approfittando della situazione. L'abbiamo chiesto proprio a Ibrahim, lo ricordo, studente di scienze politiche a Mashhad: la guerra ha attenuato o aumentato la repressione del governo?
1: Dal mio punto di vista critico verso il governo, mi pare che si siano concentrati ancora di più sulla sicurezza e quindi abbiano applicato ulteriori restrizioni a noi cittadini. Allo stesso tempo, i funzionari governativi cercano di enfatizzare l'unità nazionale e ottenere maggiore sostegno dall'opinione pubblica. Tuttavia, in molti percepiamo che la priorità del governo in questo momento è di controllare la situazione e mantenere la sicurezza, piuttosto che badare alle richieste economiche e civili del popolo. Per questo mi pare che una parte della società ritenga che la situazione è ulteriormente peggiorata. La gente mi sembra ancora più pessimista sul governo, ma a causa di un'altra stretta sui controlli e dell'emergenza, esprimere critiche è ancora più difficile. Insomma, la guerra ha peggiorato ulteriormente la situazione sul fronte delle libertà. In queste circostanze, il governo ha sfruttato l'opportunità per reclutare quanta più gente possibile e spingerla ad adattarsi alla situazione senza consentire di esprimere le critiche.
0: Da Mashhad, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche, al quale abbiamo rivolto anche l'ultima domanda, cioè se gli iraniani dovrebbero trovare un accordo con statunitensi e con israeliani. Sentite.
1: A mio avviso, il principio della ricerca di negoziati e di un accordo è nell'interesse del popolo iraniano, perché ridurre le tensioni potrebbe migliorare la situazione economica, ridurre le sanzioni e farci ritrovare un po' di stabilità. Ma ogni accordo deve essere preso preservando gli interessi nazionali dell'Iran e mantenendo la sua indipendenza. Inoltre, dovrebbe essere un accordo sostenibile da entrambe le parti, in cui tutti rispettano i patti e non usano l'accordo per esercitare altre pressioni politiche. Molti iraniani, anche se hanno idee politiche diverse tra di loro, vogliono la riduzione delle tensioni e la fine della guerra, perché il costo più alto di questa guerra lo stanno pagando ancora una volta le persone comuni. Purtroppo entrambe le parti, ma gli americani e gli israeliani di più, hanno ripetutamente violato il cessate il fuoco e sono stati condotti vari attacchi contro gli interessi iraniani. Le condizioni migliori per un accordo basato sugli interessi del popolo iraniano, a mio avviso, sarebbero una clausola di non arricchimento dell'uranio e poi un'evoluzione verso il rispetto dei diritti e delle minoranze religiose. Bisognerebbe cambiare anche le leggi civili e religiose, in modo che la gente possa manifestare il proprio credo e i propri desideri senza avere più paura. Se questo cessate il fuoco finisce con una pace che non considera gli interessi del popolo, allora la Repubblica Islamica diventerà più forte e più pericolosa di prima. E questo rappresenta una minaccia enorme alle aspirazioni minime del nostro popolo e della nostra società.
0: E con la voce di Ibrahim che ha riacceso i riflettori sulla situazione interna dell'Iran, chiudiamo il viaggio di quest'oggi. Nei prossimi giorni un paio di puntate speciali, ma nel caso vi fossero cataclismi internazionali, e potrebbero esserci, noi sempre pronti a tornare in onda ovunque saremo naturalmente. Vi ricordo, visto che il tempo è scaduto, quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, oggi. Punizione dalla Francia. Beccati questa e medita sui tuoi peccati di metal. Ciao a quasi tutti. Buon weekend a quasi tutti.
0: E io invece ringrazio tutti, ma veramente tutti, gli ascoltatori, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Un saluto, un buon weekend da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
6: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
7: Consul generale al Federazione Russa la Constanza ha fost declarata persona non grata.
6: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar.
8: Unlock 10 billion euros for Hungary.
6: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il prezzo del petrolio è calato in giornata a $87,7 il WTI e 91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee, con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,2%, il doppio rispetto a prima della guerra all'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
9: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
10: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
11: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
10: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro. Questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
12: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri

0: quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò. Fra 4 ore il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante, rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
2: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti di Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, benvenuti. Oggi mi porto avanti, è venerdì, ma voglio parlare di sclerosi multipla. Domani, 30 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata. Allora, per fare un po' il punto sulla situazione, per capire dove si sta muovendo la ricerca, la qualità di vita che oggi le nuove terapie, una diagnosi sempre più precisa e precoce permette, abbiamo il piacere di avere con noi il professor Massimo Filippi. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, il piacere mio, grazie per l'invito.
1: Il professor Filippi è direttore dell'unità di neurologia e del centro sclerosi multipla dell'IRCCS ospedale San Raffaele, nonché docente all'università Vita Salute. Professor Filippi, molti ascoltatori hanno sentito, no, parlare di sclerosi multipla, c'è la giornata, ci sono i banchetti, cioè ci sono tanti, però in realtà se lei dovesse chiedere ad una persona che non ha un'esperienza diretta o vicina che cos'è esattamente la sclerosi multipla, forse, ecco, mancherebbero un po' di notizie. Allora io le chiedo, la domanda è molto semplice: che cos'è la sclerosi multipla? Sembra semplice perché la malattia di per sé è molto complessa.
2: Esatto, la malattia è complessa ed è una malattia autoimmune.

0: e continuano in un danno sotto traccia, meno evidente, meno importante dal punto di vista del paziente, ma che poi diventa decisivo per il successivo eventuale accumulo di disabilità. Quindi la sclerosi multipla, per riassumere, è una malattia autoimmune del sistema nervoso centrale con delle componenti infiammatorie o demelinizzanti, cioè la perdita della mielina, che è quella guaina che riveste le fibre nervose, e degenerativa, quindi è una malattia progressiva che può raggiungere gravi livelli di disabilità, ma che fortunatamente oggi abbiamo significativamente modificato perché abbiamo degli approcci terapeutici efficaci.
1: Ed è una malattia che interessa i giovani.
0: Esattamente.
1: Ecco, questo fa la differenza, no? Perché è una malattia che arriva quando inizi ad affacciarti alla vita, a fare progetti, a cercare un lavoro, ecco, è veramente uno tsunami.
0: Esattamente, era uno tsunami, forse oggi
1: non
0: ovviamente resta uno tsunami da un punto di vista psicologico, perché non è una diagnosi che
1: ci si augura,
0: né viene, è difficile anche comunicarla, è difficile insomma farla digerire, se mi concedete questo termine, al paziente o alla paziente. Quello che lei diceva è assolutamente vero, la malattia è una malattia dei soggetti giovani, quindi tipicamente tra i 20 e i 40 anni di età, soprattutto di sesso femminile, il rapporto è circa 3 donne per ogni uomo affette da sclerosi multipla, in un momento della vita che è decisivo dal punto di vista personale, esistenziale, lavorativo, sociale, di programmazione della vita futura. Quindi sicuramente l'impatto un tempo era notevole, oggi siamo riusciti a ridurlo di molto.
1: Professor Filippi, ogni tanto si legge di una relazione tra la mononucleosi e la malattia del bacio, il virus che la provoca, e la sclerosi multipla. Che relazione c'è e quali sono le cause della sclerosi multipla, oltre a questo ipotetico virus?
0: Allora, il virus non è una causa, è un aspetto necessario ma non sufficiente per scatenare la malattia. È il virus di Epstein-Barr che sappiamo infettare tra le varie cellule del nostro corpo anche le cellule B, che sono parte del sistema immunitario e che orchestrano quella risposta immunitaria che dicevamo prima, mediata soprattutto da cellule T, ma orchestrata dalle cellule B nei pazienti con sclerosi multipla. Ci sono dei dati di studi eseguiti sui veterani dell'esercito americano che sono sottoposti periodicamente a degli esami. È stato fatto uno studio retrospettivo su decine di anni in cui questi pazienti sono stati seguiti, in cui si è mostrato che coloro che sviluppavano la sclerosi multipla precedentemente avevano avuto un'infezione con Epstein-Barr e successivamente l'aumento di neurofilamenti, che è un segno di degenerazione neuronale, e poi la comparsa della sclerosi multipla. Quindi diciamo così, questo è il dato di evidenza maggiore che implica questo virus, in aggiunta all'aspetto che dicevo prima, che non colpisce a caso ma colpisce proprio uno degli attori principali nell'orchestrazione della malattia, ci fa pensare che giochi un ruolo fondamentale. A fianco di questo ci vuole tuttavia una predisposizione genetica.
1: Cioè non è detto, no, perché chi magari ha la mononucleosi pensa di essere più a rischio.
0: Assolutamente no.
1: Tanto per spazzare il campo.
0: Sono molte più mononucleosi infettive che sclerosi multipla. Se quella fosse la causa 1-1,
1: ecco,
0: avremmo una sclerosi multipla molto più frequente.
1: Questa cosa qua che lei mi sta dicendo mi è chiara. Il tema e il problema è forse uno degli aspetti più insidiosi di questa malattia, che i primi sintomi possono sembrare banali. Quali sono i segnali che non bisogna sottovalutare, quando?
0: Allora, innanzitutto alcuni sintomi sono possono essere banali, altri invece sono più importanti, quindi è più facile riconoscerli. Credo che il vero problema sia il fatto, soprattutto nei soggetti giovani, che le primi eventi di malattia sono ricadute, quindi si risolvono spesso anche spontaneamente in 15, 20, 3, 4 settimane, quindi il soggetto che poi recupera il disturbo sta bene e quindi diciamo così in qualche modo lo sottovaluta. Il dato importante è che, diciamo così, per semplificare molto le cose, siccome la malattia attacca soprattutto la mielina, per ora non sappiamo perché diciamo così, se ci sono dei meccanismi specifici, quello che possiamo dire oggi è che tanto più il bersaglio è grande, tanto più facile colpirlo, no? Mm-hmm, anche per chi non, certo, ha una grande mira.
1: Sì.
0: E quindi laddove c'è più melina è più facile che ci sia l'attacco, quindi il nervo ottico, quindi la riduzione dell'acuità visiva in un occhio, con la percezione del dolore al movimento oculare, con la perdita della capacità di cogliere soprattutto i colori più brillanti, è sicuramente

0: un segno importante. La perdita delle funzioni motorie o sensitive in una parte del corpo è un altro aspetto rilevante. L'altro dato che mi sento di aggiungere per, diciamo così, dare un paletto utile alla popolazione generale è: tutti noi possiamo avere qualche piccola formicolio in una mano, in un piede. Deve durare almeno 24 ore per cominciare a dargli un qualche forma di significato. Cose brevi, rapide, che passano in pochissimo tempo, non sono sclerosi multipla.
1: Andiamo alla diagnosi. Come anche nelle altre malattie neurologiche di cui abbiamo parlato, arrivare presto cambia, no? La storia.
0: Assolutamente.
1: Ecco, come si arriva ad una fare diagnosi di sclerosi multipla e soprattutto negli ultimi decenni si parla di una sorta di rivoluzione, lei l'ha anticipato.
0: Cioè, la malattia è una malattia importante, è una malattia potenzialmente grave, non stiamo facendo la diagnosi di un raffreddore, ammesso che il raffreddore non sia grave come ci ha insegnato il Covid pochi anni fa. Ma detto questo, la malattia oggi la sappiamo controllare nella stragrande maggioranza dei pazienti per un lungo periodo di tempo, quindi non è più la malattia di una volta, e non è più la malattia di una volta perché possiamo fare diagnosi precoce. Oggi la diagnosi precoce la possiamo fare solo alla comparsa dei primi sintomi, quindi il paziente arriva da noi con quella famosa neurite ottica, con altri disturbi che abbiamo ricordato. A quel punto si inizia un processo terapeutico che prevede la risonanza magnetica, la puntura lombare, e ci sono dei criteri diagnostici, come dire, codificati, per cui se vengono riconosciuti la diagnosi viene eseguita. In genere, diciamo così, nelle strutture che funzionano, qualora gli esami siano immediatamente a disposizione, dal momento della comparsa del paziente alla porta dei nostri ambulatori al momento della diagnosi, direi che una media di 3 mesi al massimo è più che sufficiente, e in quel momento allora si può iniziare una terapia. L'altro aspetto di questa rivoluzione: abbiamo tra 15 e 20 terapie approvate dalle agenzie regolatorie con differente efficacia, alcune ad altissima efficacia, che possono controllare significativamente la malattia, soprattutto se date in queste fasi iniziali.
1: E come qualità di vita?
0: Anche qua dobbiamo parlare di medicina personalizzata. Ci sono pazienti che sopportano meglio certi farmaci rispetto ad altri, il tipo di somministrazione rispetto ad altri, quindi è una negoziazione tra il neurologo e il paziente quella che può essere la terapia migliore, conoscendo a priori quali possono essere gli effetti collaterali. Però direi che in media, diciamo così, soprattutto per risvegliarci bene questa mattina, ma è anche vero, cioè la quantità e l'importanza degli effetti collaterali è sicuramente sopravanzata dal beneficio clinico.
1: Professore, un ultimo cenno ai centri. Ci sono in tutto il territorio nazionale dei centri dedicati. Io so che lei è coordinatore di un tavolo per la regione Lombardia che mette i centri in rete. Quanto è importante anche per la presa in carico del paziente, non solamente in Lombardia ma a livello nazionale, il paziente che cosa trova e di che qualità?
0: Beh, in Italia abbiamo circa 250 centri per la sclerosi multipla, quindi c'è una buona distribuzione, direi quasi capillare sul territorio, quindi il paziente nella stragrande maggioranza dei casi non deve fare viaggi della salute per raggiungere il centro sclerosi multipla, che di solito è vicino a casa, quindi questo è un primo dato. In media la qualità dei centri sclerosi multipla italiani è alta, non perché lo diciamo noi ma perché è riconosciuto a livello internazionale. Il tavolo che lei citava in regione Lombardia, che poi speriamo abbia una ricaduta sulle altre regioni d'Italia,
1: che sia un'apripista
0: che ci permetta di connettere i centri in modo tale che di fronte alla complessità della malattia ogni centro sulla base delle proprie caratteristiche possa offrire, qualora in rete insieme ad altri, le migliori cure e la migliore presa in carico per i nostri pazienti senza incidere significativamente sul sistema sanitario nazionale, perché se tutti facciamo tutto vuol dire allungare le liste d'attesa, vuol dire spendere di più, e quindi, diciamo così, questo tavolo, che speriamo, come diceva lei, sia un'apripista a livello nazionale, è pensato proprio per migliorare ulteriormente un servizio che tuttavia io credo sia tra i migliori del nostro sistema sanitario nazionale.
1: Grazie professor Filippi, grazie a Martin Garramoni in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Buona giornata a voi.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Oggi va in onda Asso di Denari. Buongiorno Mattacchione!
0: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Allora, buongiorno a tutti. Non è di una discoteca che voglio parlare, ma di una società cinese, sì. Buongiorno, benvenuti a Due Denari, anche se oggi, come ha detto la presigla, è asso di denari, nel senso che sono da solo. Deborah ha un meritatissimo giorno di riposo dai microfoni, ma lunedì torniamo in formazione completa. Perché abbiamo scomodato Discoteca Chinatown di Elio e le Storie Tese? Perché vi voglio parlare di una multa che la Commissione europea ha inflitto a Temu, una multa da 200 milioni perché avrebbe violato la società le regole del Digital Services Act, il DSA. In particolare non avrebbe valutato in modo diligente, questa è l'accusa della Commissione, la qualità dei prodotti che offre online, ed è altamente probabile, secondo i dati che sono in possesso della Commissione, che gli utenti europei di Temu possano imbattersi in articoli non legali, cioè non a norma. Sotto accusa sono in particolare le regole che la piattaforma si è data nel gestire la sua offerta, hanno analizzato i rischi e hanno evidenziato che una percentuale molto elevata, ad esempio, dei caricabatterie selezionati non supera i test di sicurezza di base. Un'alta percentuale di giocattoli per bambini sottoposti a test ha presentato rischi per la sicurezza di gravità medio-alta perché contenevano sostanze chimiche che superavano i limiti previsti dalla legge o comportavano rischi di soffocamento. Ora, è un contenzioso aperto con questo colosso cinese che tutti abbiamo imparato a conoscere molto bene, con anche una politica di prezzi che potremmo definire aggressiva, e forse aggressiva è ancora poco. Però il Temu anche ha tempo fino al 28 di agosto per presentare alla Commissione europea un piano di azione così da correggere il suo operato. Se il piano d'azione verrà giudicato soddisfacente e accettato da Bruxelles, avranno poi un mese per metterlo in pratica. Se così non avverrà, saranno chiamati a versare delle ammende. La società stessa ha reagito, dichiarando quanto segue: non condividiamo la decisione della Commissione europea, riteniamo che la sanzione, ripeto, era di 200 milioni, sia sproporzionata. Temu ha collaborato in modo costruttivo con la Commissione durante l'intero iter e da allora ha adottato ulteriori misure per rafforzare la valutazione dei rischi. Continueremo a collaborare in buona fede con le autorità competenti. Tutto questo abbiamo potuto leggerlo sul Sole 24 Ore di oggi a pagina 15. Chissà se anche a qualche ascoltatore è capitato di fare qualche acquisto online, non necessariamente da questa piattaforma, ma da qualche piattaforma, e poi avere considerato che gli oggetti che aveva acquistato non erano, come dire, non apparivano completamente sicuri. Come sempre avete a disposizione dei numeri di telefono per contattarci in diretta con l'800240024, oppure mandandoci degli sms, dei whatsapp scritti o vocali al 349-238-6666. Come ogni venerdì avremo uno spazio Serpente Corallo, ma oggi abbiamo anche il piacere di avere qui un ospite che avete già potuto vedere se ci seguite dal 246, dal canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, benvenuto a Maurizio Primanni qui negli studi di Viale Sarca 223. Buongiorno.
1: Buongiorno Mauro, grazie.
0: Le diamo il benvenuto in quanto fondatore e presidente del gruppo Excellence, che è un gruppo che è specializzato nella consulenza manageriale e nella innovazione digitale, ma l'occasione ci viene perché ha curato l'edizione italiana di un libro che si intitola Verso la nuova banca. Allora, proprio ieri abbiamo parlato di l'altro ieri di intelligenza artificiale al lavoro, e ieri di una ricerca che è stata presentata da una importante banca presente anche in Italia sull'atteggiamento dei correntisti nei confronti della banca digitale. Ecco che questo libro in qualche modo corona il trittico, perché il sottotitolo dice Partnership Banche Fintech, cioè quindi finanza di quella evoluta tecnologica, utilizzazione dell'intelligenza artificiale, e ovviamente ormai come farne senza, verrebbe da dire, Primanni, e creazione di ecosistemi digitali nei servizi finanziari, cioè sostanzialmente anche le banche oramai, ma anche il mondo degli investimenti diventa sempre più tecnologico. Non è più così strano avere a che fare con dei robot, mi pare di capire, con dei bot, anzi come si dice nel gergo, e quindi anche gli istituti di credito, diciamo, chiudono gli sportelli ma aprono sedi digitali.
1: Sì, direi di sì. Questo è un percorso che gli istituti di credito hanno iniziato oramai già da molti anni, e si parla di digital transformation. Adesso il termine, diciamo, più frequentemente utilizzato invece è quello di intelligenza artificiale, che rappresenta un'ulteriore evoluzione dell'applicazione della tecnologia alle industrie, e la banca è una di quelle industrie che sicuramente nel futuro ci aspettiamo che ne faccia più uso.
0: Allora, con lei parliamo diffusamente nella seconda parte della puntata, anche perché non vorrei fare confusione. Nella prima parte, essendo venerdì, ci occupiamo di truffe e di insidie in generale, specialmente questa volta di insidie digitali. Tra un attimo capirete perché vi dico così. Intanto do il benvenuto al mio socio e collega Marco Loconte, socio nel senso di socio della squadra antitruffa Serpente Corallo. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E poi abbiamo già in collegamento, chiedo conferma alla regia, sì, mi dicono di sì, il professor Marco Ghitti, che è associato di economia aziendale al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova. Professore, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Mauro, a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, adesso tra un attimo capirete perché vi ho presentato sia Marco Loconte, mi pare che Stefano Elli invece sia oggi Cococò, collega
3: Stefano
0: con...
3: Elli sono?
0: Sì, lo so che è Stefano Elli, ma so che è anche Cococò, collega conduttore contumace, quindi quest'oggi è perdonato perché è chiamato ad altro incarico, se vogliamo far risentire la sua splendida voce.
3: Stefano Elli sono?
0: Tra l'altro sarà sul palco qui al Politeatro a Milano il 3 giugno con uno spettacolo tutto suo e non con i Chapter 11. Allora andiamo, Paolo Corleoni, tu che sei lì e praticamente sei il demiurgo che rende tutto ciò possibile, cioè che la mia voce arrivi e abbia una qualche utilità per qualcuno, speriamo, metteresti la sigla a concia apposita specifica del Serpente Corallo, per favore?
4: Squadra.

0: Digital Service Act.
1: Niente probabile.
0: Europa.
1: Ci sono.
0: Questo è.
2: Non sono sicuro di aver compreso il richiamo dell'ascoltatore, però grazie comunque di aver mandato questo messaggio vocale al 349-238-6666. Ora vi spiego perché abbiamo disturbato il professor Ghitti. Perché il professor Ghitti, all'Università di Padova, che ha un centro di ricerca per il contrasto alla criminalità organizzata e proprio in questo Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali studia le connessioni tra economia legale e economia criminale, di recente si è occupato, ad esempio, dell'utilizzo delle stable coin, quindi non le più le criptovalute in genere, il bitcoin, ma delle stable coin dalla parte della criminalità organizzata. Ho riassunto correttamente, professore? Non vorrei avere fatto un minestrone di cose diverse, prego.
3: No, buongiorno, sì, ha riassunto molto bene. Diciamo, sono due i temi che stiamo affrontando al centro di ricerca imprese, mafia ed economia, fondato e diretto dal professor Antonio Barbonetti. Il primo riguarda il crescente utilizzo da parte non solo della criminalità organizzata, ma di tutti quelli che operano sul mercato delle cripte con finalità illecite, degli stable coin in sostituzione dei più famosi bitcoin. Si stima che quasi il 95% di tutti i flussi verso entità sanzionate nell'ultimo anno, nel 2025, avvenga proprio tramite stable coin. Questo perché gli stable coin, essendo collegati a valute tradizionali come ad esempio il dollaro, subiscono oscillazioni di prezzo più contenute rispetto ai bitcoin e quindi sono più stabili anche per, appunto, chi ha finalità illecite. Più precisamente nell'Università di Padova con i colleghi abbiamo invece fatto una recente ricerca che studia cosa succede sul mercato delle criptovalute, in questo caso i bitcoin, nel momento esatto in cui le forze dell'ordine sequestrano una grande partita di cocaina. Per fare questo abbiamo incrociato i dati dell'ONU sui sequestri internazionali con le transazioni di bitcoin giornaliere rilevate a livello mondiale. E la risposta che abbiamo trovato è sorprendentemente netta, cioè, siamo rimasti anche noi sorpresi nel vedere che quando viene sequestrata una grande quantità di droga, quindi almeno 100 kg, il giorno stesso del sequestro si registra un'impennata anomala di transazioni in criptovalute, sia come numero di transazioni sia come controvalore. La reazione è ancora maggiore se la partita sequestrata supera i 500 kg. La logica che noi diamo a questo è abbastanza intuitiva: un'organizzazione criminale perde inaspettatamente un carico di stupefacenti, deve rimpiazzare questo carico velocemente e per farlo ha bisogno di liquidità immediata, quindi converte le criptovalute ed effettua pagamenti anticipati per future consegne.
2: Allora, professor Ghitti, qua noi dobbiamo fare quello che quelli bravi chiamano il disclaimer, cioè non è che le criptovalute siano cose da criminalità organizzata e le persone non possano, se lo desiderano, sapendo che comunque sono asset rischiosi, sono strumenti molto volatili, molto rischiosi, ripeto, è legale investire in criptovalute, questo lo dobbiamo dire. Però il dubbio viene: ma allora io che magari voglio acquistare una quantità di stable coin, che sono quelle criptovalute collegate, come ha detto, come ha ricordato lei un attimo fa, a valute tradizionali ancorate al dollaro più di solito, ma potrebbe essere anche all'euro, ad altre valute cosiddette valute fiat, valute tradizionali, ecco, come faccio io che magari sono interessato a investire, a essere sicuro di non stare alimentando qualche, come dire, circuito parallelo e poco raccomandabile?
3: Beh, innanzitutto, come ha detto lei, bisogna tenere presente che le criptovalute sono strumenti finanziari, non sono scorciatoie per guadagni facili, quindi non sono tutte uguali. C'è molta differenza tra investire in criptovalute negoziate globalmente e facilmente liquidabili e criptovalute invece di nuovo conio con organizzazioni poco trasparenti alle spalle. Pensi ad esempio ai recenti fenomeni dei cosiddetti meme coin, no? Che spesso sono soggetti a dinamiche fraudolente perché il prezzo è fatto salire artificialmente e poi crolla.
2: Sì, infatti sono, scusi, la interrompo solo per chi non fosse esperto della materia, sono delle criptovalute che vengono generate, come dire, partendo da un'immagine, per questo meme coin, ma che in realtà poi, pur avendole fatte anche la presidenza degli Stati Uniti, però poi in realtà sono dei meccanismi di speculazione a volte a brevissimo termine, cioè viene fatto viene fatta acquisire una prima quotazione e poi chi ha inventato questo meme coin se ne esce, di solito incassando anche una notevole differenza. Prego, scusi se l'ho interrotta, professor Ghitti.
3: No, è molto utile la precisazione. Un ultimo punto è anche riguardo alle piattaforme con cui uno esegue le transazioni in criptovalute. Uno per fare una transazione in criptovalute si appoggia a delle piattaforme. Ci sono differenze molto rilevanti tra mercati regolamentati come l'Europa e contesti meno controllati come possono essere alcuni mercati asiatici, dove il rischio operativo è più alto. Quindi in sostanza, prima di investire è necessario che l'investitore capisca bene quale criptovaluta sta comprando e selezioni anche la piattaforma con cui effettuare le proprie transazioni. Cioè, bisogna sempre diffidare da promesse di rendimenti facili a basso rischio.
2: Sì, ricordiamo sempre che poi se promettono dei rendimenti molto elevati, il rendimento elevato si accompagna a un rischio elevato. Questo come regola proprio generale che ci dobbiamo sempre mettere in testa quando facciamo un investimento. Marco, tu che stai proponendo ogni giovedì o venerdì, non mi ricordo, un podcast Mind Finance e parli di psicofinanza. Ti sei occupato anche dei rapporti, cioè che ci succede quando magari decidiamo di andare su qualche asset così come le cripto, quindi poco così poco tangibile, poco solito, meno tradizionale?
1: Guarda, non voglio spoilerare il quinto e il sesto episodio che usciranno la prossima settimana e quella dopo ancora, ma ti rivelo che appunto alcuni esperti che ho contattato hanno verificato come il

0: la nostra mente reagisca in maniera differente nel momento in cui ha a che fare con le banconote, le monetine fisiche, con la carta di credito o i bonifici online o appunto delle valute di questa natura decentralizzate che diciamo innovative come le stablecoin. La nostra mente funziona in maniera differente. E c'è a volte anche una sorta di eccitazione più rilevante, un minor dolore nel pagare rispetto a invece il pagamento che si effettua con le monete tradizionali, con le vecchie banconote, ormai vecchie chiaramente. Questo diciamo negli adulti, nei giovani il discorso cambia perché i giovani sono molto più, diciamo gli under 30 o gli under 25 sono molto più abituati ad avere a che fare con i pagamenti digitali piuttosto che con quelle, insomma, col contante, il famoso contante.
1: Allora, io torno un attimo dal professor Ghitti perché una cosa che lei ha detto mi ha incuriosito. Il centro di ricerca per il contrasto alla criminalità organizzata con queste connessioni, cioè la ricerca di connessioni tra economia legale e economia criminale. Quindi voi avete, come posso dire, una specie di cassetta degli attrezzi che serve per andare a individuare i possibili pertugi, i varchi da cui la criminalità organizzata può aggredire magari attività assolutamente lecite o collegarsi a?
2: Sì, il nostro centro di ricerca in imprese, mafia ed economia, che simpaticamente abbiamo denominato Crime, si occupa proprio di ricercare quali sono i punti di connessione tra le attività lecite e le attività illecite. Oltre a questo filone di ricerca sulle criptovalute che le ho citato, c'è un altro filone di ricerca molto importante che seguono i colleghi, che riguarda l'utilizzo dei dati di bilancio delle imprese per cercare di predire quanto queste imprese possono essere collegate o meno alla criminalità organizzata. È stato sviluppato un algoritmo brevettato che è anche utilizzato oggi da alcuni istituti finanziari e anche da alcune forze investigative per calcolare appunto la probabilità che un'impresa possa essere collegata alla criminalità organizzata e partendo da questa probabilità poi fare delle analisi più specifiche sull'impresa andando a fare dei carotaggi.
1: Vedo che Maurizio Primanni, che appunto ha curato questo volume di cui vi parlavo, verso la nuova banca, al sentire di utilizzo di intelligenza artificiale, eccetera, annuiva, come dire, è uno sviluppo interessante questo. A me sembra interessante anche per un'ultima domanda, professor Ghitti. E il fatto che voi riusciate a tracciare con intelligenza artificiale i possibili segnali di connessione dell'economia criminale significa anche che, insomma, possiamo avere qualche arma in più per, la butto lì, recuperare il denaro che magari ci è stato sottratto con falso trading online, con truffe, con investimenti fasulli e così via?
2: Sicuramente abbiamo qualche strumento in più con l'intelligenza artificiale per tracciare queste transazioni e individuare anomalie. Sul recupero poi cioè non mi esprimo bene nella mia materia, ma l'intelligenza artificiale che da un lato può essere anche un'arma per i criminali che riescono a fare le operazioni in maniera più veloce e più mirata, è uno strumento anche di prevenzione molto importante. Richiede ingenti risorse per poter essere poi utilizzato anche in ambito di ricerca.
1: Allora, io intanto la ringrazio, Marco Ghitti, ripeto, docente associato di economia aziendale al Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università di Padova, che come abbiamo appreso proprio dallo stesso professor Ghitti, è anche molto attivo per lo studio come dire, di questi serpenti corallo, che sono dei serpenti corallo colossali in realtà. No, cosa dici Marco? Stiamo parlando di cose veramente più pesanti di quelle truffe un po' più, se vuoi, caserecce di cui ci occupiamo talvolta.
0: Beh, sì, sono truffe un po' più, proprio perché sono sponsorizzate anche da soggetti rilevanti. Tu prima citavi le meme coin di Donald Trump e della sua famiglia. C'è il rischio di crederci, mi verrebbe da dire. Ho esagerato.
1: Ma insomma, diciamo che noi l'abbiamo spiegato, Vitaliano D'Angelio l'ha spiegato in una puntata del nostro podcast, che è comunque sempre disponibile, Serpente Corallo Social Club, sul sito di Radio 24, che meme coin spesso e volentieri, diciamo così, cela dei meccanismi, vogliamo dire ai limiti del regolamento, professor Ghitti?
2: Diciamo così.
1: Caviamocela elegantemente con come dire, una metafora sportiva. Allora, innanzitutto io la ringrazio, invece voglio dare in chiusura di questo spazio Serpente Corallo un avviso importante che abbiamo

0: Abbiamo intercettato proprio questa mattina, grazie all'associazione Codici, che è un'associazione appunto di consumatori, segnala questa truffa, questo phishing, quindi sono delle email che arrivano, che sembrano provenire dal servizio Notifiche Digitali, piattaforma ufficiale di pago PA. E siccome sono denuncia codici molto ben fatte queste email truffaldine, hanno meritato un allarme proprio dall'AGID, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, recentissimo, un messaggio dell'altro ieri, e spiegano che vengono inviati questi messaggi via email o anche via SMS, che imitano fedelmente, quindi sembrano veramente quelli della piattaforma Send, le comunicazioni ufficiali della piattaforma Send. Si presentano come dei solleciti di pagamento per presunte sanzioni stradali non saldate, le multe. Non è la prima volta che parliamo di multe fasulle che arrivano per email, messaggi, SMS che dicono che non abbiamo pagato qualche multa. Contengono elementi studiati, queste email o questi SMS, per sembrare credibili, quindi hanno importi precisi, numeri di pratica ovviamente finti, date di scadenza che naturalmente sono imminenti e poi anche un linguaggio adeguato a un ente pubblico. Ecco, allora noi abbiamo già ricordato in altre puntate che quando ci viene contestata una multa, una contravvenzione, non arriva questo tipo di mail, non arriva questo tipo di messaggi, arrivano delle cartelle molto più precise, molto più dettagliate, dove sta indicato chi ha rilevato l'infrazione, quando l'abbiamo commessa, in che luogo, dove è possibile verificare il verbale che ci viene contestato e così via. Quindi, per favore, non crediamo a questa roba, anche se, ripeto, come ci avvisa l'associazione Codici e come ha detto anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, attenzione, sono fatte in modo molto somigliante. Perché, come dice sempre Marco Lo Conte, il serpente corallo, com'è la vicenda del serpente corallo che si alza?
1: Si alza mezz'ora prima di noi, in quella mezz'ora pensa come fregarci, in genere ci riesce anche. Quindi.
0: Ecco, va bene, allora no, va bene, ripeto, è un intercalare e non è un giudizio di valore, però siamo così arrivati alle 11:30. Grazie di nuovo al professor Marco Ghitti, associato di economia aziendale a Padova. Buongiorno Ghitti, buon lavoro. E la chiediamo a Paolo Colleoni se sei pronto per far intervenire anche il nostro collega conduttore Contumace. Allora va bene, Marco, puoi iniziare con i saluti.
1: Stay angry,
2: stay foolish,
0: Stay chapter.
2: stay foolish.

0: Rosso su giallo, serpente corallo. Giallo su nero, non è quello vero.
1: Il rischio per la circolazione nell'area euro è che si crei un sistema a doppia divisa, quelli che si chiamano dual currency systems, un rischio inflativo di esplosione di inflazione micidiale. È per quello che dovremmo stare molto attenti in Europa a non autorizzare la circolazione legale degli stablecoin agganciati ai treasury.
2: Io devo dire che avevo ricevuto qualche anno fa delle multe per eccesso di velocità dalla Francia. Avevo pagato delle multe che mi erano arrivate correttamente e adesso ogni tanto mi arriva via mail l'ultima, un'ingiunzione di pagamento con la moltiplicazione della somma da pagare nel caso in cui io non pagassi immediatamente, per una multa che loro dicono avermi segnalato varie volte e che io non ho pagato. Naturalmente io non ho pagato, ho cestinato, anzi ho bloccato, ma l'indirizzo comunque ho controllato, tutti i riferimenti erano proprio quelli del sito che poi manda le multe dalla Francia.
3: Sempre bene andare alla fonte, non dal messaggio o dalla mail che ci arriva, ma appunto uscire da quel messaggio, da quella mail e andare a verificare con la fonte. Se ci fosse, adesso gli dico a questa ascoltatrice, se ci fosse magari anche un numero di telefono di questo ufficio, forse potrebbe essere più indicato. Allora andiamo a parlare, allarghiamo il discorso, lasciamo per così dire, anche se temporaneamente, questo tema delle truffe, di quanto siamo sempre sotto attacco, davvero viene da dire. Andiamo a allargare un po' il discorso, perché poi non è che tutta la tecnologia sia negativa, anzi, in tante cose ci facilita la vita e sicuramente ce la cambia. Questo è il tema di Verso la Nuova Banca, il libro è di David Mohan, ma l'edizione italiana è curata da Maurizio Primanni, che appunto, come sapete, come vi ho presentato prima, è qui con noi negli studi. Allora, la banca tecnologica è una banca migliore, come possiamo dire, più magari un po' più attenta ai bisogni del cliente, o invece troppo standardizzata? Perché quello è sempre un po' il rischio, che poi tante bellissime procedure, ma si vada a sbattere un po' come la mosca sul vetro a volte.
4: Sì, la banca tecnologica è sicuramente una banca che cerca di semplificare la vita al cliente, quindi cerca di far recuperare tempo, cerca di essere più immediata anche nella sua utilizzabilità, nella sua fruibilità, e devo dire che questo fenomeno delle fintech, cioè delle aziende che utilizzano la tecnologia per soddisfare i bisogni finanziari dei clienti, è un fenomeno oramai molto consolidato e oramai esistono dei casi di estremo successo, quindi insomma i clienti rispondono bene a questo tipo di proposta, se gli si semplifica la vita apprezzano. Voi immaginate, adesso questo dato di fine 2024, però se noi prendiamo la capitalizzazione totale di mercato delle banche tradizionali, siamo intorno ai 3.000 miliardi. Il fenomeno delle fintech, prendiamo le principali fintech capitalizzate, siamo intorno ai 500 miliardi. Quindi insomma, oramai è una realtà questo delle aziende tecnologiche che fanno finanza. Questo libro è un libro che è stato pubblicato nel 2020 negli Stati Uniti, in realtà il titolo originale è The Financial Guide to Fintech, quindi è più focalizzato proprio sul fenomeno delle aziende tecnologiche che fanno finanza. Nel trasporlo in Italia abbiamo deciso di dargli questo titolo Verso la Nuova Banca, perché riteniamo che oramai, anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, siamo proprio in una fase in cui da qui in avanti la banca come l'abbiamo conosciuta fino a ieri, tenderà veramente a cambiare pelle e a diventare sempre più tecnologica.
3: Tra l'altro, di tecnologia e banche sta parlando anche in questi minuti, intanto che noi facciamo questa trasmissione, anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che appunto sta tenendo la sua relazione, e vedo dalle agenzie sta parlando anche di intelligenza artificiale, che ha definito leva decisiva per la produttività italiana, per la produttività anche bancaria, mi viene da pensare, no? L'intelligenza artificiale prima la evocavamo in termini negativi, perché purtroppo potrebbe anche fornire qualche arma in più ai serpenti corallo, come li chiamiamo qua, però effettivamente è qualcosa che sta modificando pesantemente la nostra vita e anche quindi la vita delle banche e delle aziende fintech, cioè che usano la tecnologia per i mercati finanziari, per gli strumenti finanziari.
4: Assolutamente sì. Diciamo che quello che poi rappresenta questo libro è anche il fatto che l'intelligenza artificiale può essere una leva molto potente per recuperare produttività, e per recuperare produttività nel mondo bancario significa poi tutto sommato alla fine riuscire a servire meglio i clienti, magari uscendo anche da quella trappola della standardizzazione di cui parlavamo prima, no? Quindi avere anche un approccio più personalizzato verso i clienti, riuscire a entrare più nella lunghezza d'onda e rispondere in maniera più puntuale al bisogno specifico di ciascun cliente. Ecco, l'intelligenza artificiale ben applicata può consentire anche di fare questo tipo di servizio, questo tipo di approccio verso la clientela.
3: Lei sa che mediamente nel consumatore, voglio dire non del settore, c'è una diffidenza nei confronti vuoi del credito in generale, ma specialmente anche di molte di queste evoluzioni tecnologiche, perché si teme, come dire, di non poter più avere un rapporto, mi viene da dire umano, ma il termine sarebbe un po' infelice, diciamo un rapporto più personale, più personalizzato con ad esempio il proprio istituto di credito, quando si deve spiegare magari un finanziamento, una richiesta di un finanziamento. E questo il fintech coglie questa preoccupazione, il suo libro anche coglie questa preoccupazione?
4: Sì, il libro fa una panoramica di come si è sviluppato

0: questo è un fenomeno del fintech a livello internazionale, quindi troverete nel libro proprio lo sviluppo di diverse aree geografiche. Asia, ad esempio in Asia il fintech è molto sviluppato, direi quasi più che negli Stati Uniti. Pensate che le prime due aziende per capitalizzazione fintech sono due aziende cinesi, sono la Tencent e la Ant Group, che gestiscono le due più grandi piattaforme di pagamento in Cina, no? La WeChat e l'Ant Group e il sistema di pagamento di Alibaba. E, per cui approfondisce questo tema per rispondere alla domanda. Il fintech, secondo me, è ad una nuova fase di sviluppo e credo che oramai non vada più interpretato come l'azienda solo tecnologica che chiede al cliente di interagire solo con la tecnologia. Le aziende stesse, fintech stesse, hanno capito che alla tecnologia va abbinata la relazione umana. E infatti, tante delle più grandi aziende fintech oramai non sono soltanto un canale digitale, ma affiancano a questo anche delle reti di consulenti, diciamo, umani
1: Di persone in carne e
0: di
1: ossa,
0: persone
1: insomma.
0: in carne ed ossa che aiutano poi i clienti nei momenti di bisogno, a fare le operazioni un po' più sofisticate. Quindi non ce le dobbiamo immaginare solo come siti
1: Sì,
0: internet,
1: o un cloud,
0: ecco.
1: cioè
0: Esatto.
1: un qualcosa che sta chissà dove nell'iperurania
0: No, no, no.
1: del digitale.
2: Queste email del PagoPA comunque non contengono nessun riferimento alla multa o quantomeno all'infrazione stradale e non contiene neanche il codice fiscale della persona, per cui si capisce subito che è una frode.
3: Sono Federico, con te ho avuto un ottimo rapporto, mi hanno venduto della colla che in seguito gli è risultato essere tossica, mi hanno avvisato. Mi hanno indicato come smaltirla, mi hanno rimborsato, poi ho comprato degli occhiali da sole. Quando sono arrivati ho visto che non avevano il marchio UV e il marchio CE e la protezione UV, gliel'ho segnalato, me li hanno rimborsati immediatamente.
4: Un altro aspetto importante, oltre la tecnologia, sono sicuramente le commissioni, che sono più basse, se non addirittura azzerate, in questi prodotti.
1: Sì, allora per quanto riguarda Temu abbiamo anche dato conto della posizione dell'azienda. La Commissione europea ritiene che appunto, la piattaforma non applichi con sufficiente attenzione le precauzioni richieste dal mercato europeo. Però abbiamo detto anche che Temu ritiene di aver sempre adottato misure per rafforzare la valutazione dei rischi e quindi che continuerà a collaborare. Ovviamente si tratta di aziende colossali che gestiscono transazioni dai numeri altrettanto colossali, quindi le esperienze positive e negative possono essere diciamo, di tutta evidenza. Torniamo a parlare con Maurizio Primanni. Maurizio Primanni, vi ho detto, è fondatore e presidente del gruppo Excellence. È un gruppo specializzato nella consulenza manageriale, nella formazione e innovazione digitale e appunto in questa veste è il curatore dell'edizione italiana del libro di Devi Mohan Verso la nuova banca, che in origine era The Financial Services Guide to Fintech, quindi la guida al fintech dei servizi finanziari, e adesso viene portato in Italia grazie all'opera di Maurizio Primanni per i tipi di Guerini Next. Giusto?
0: Assolutamente.
1: Allora, volevo chiederle una cosa però: le banche tradizionali rispetto a queste innovazioni fintech, sono pronte, sono attente sono in grado anche di portare noi correntisti, noi investitori, i risparmiatori verso queste evoluzioni oppure, siamo ancora in una fase primordiale del rapporto?
0: Ma le banche tradizionali hanno provato prima ad imitare le fintech facendo in casa lo stesso lavoro. E poi mi fa piacere che il governatore parli di intelligenza artificiale perché credo che oggi sia oramai dominante la consapevolezza che abbia più senso avere un rapporto di partnership con le fintech piuttosto che di competizione. Perché? Perché le banche sono delle aziende molto grandi, molto complesse, e adottare un cambiamento dall'interno

0: talvolta risulta più complicato piuttosto che magari instaurare una partnership strategica con chi ha già realizzato quello che la banca vorrebbe fare, no? Per cui oggi, molto più che nel passato, si guarda molto alla possibilità che le banche diventino un po' degli integratori di fintech, degli ecosistemi che scelgono le fintech giuste, quelle che possono avere un'offerta e un modo di lavorare migliore per i propri clienti e vadano a diventare l'integratore di queste fintech, mettendo a disposizione il proprio brand, la propria storia, anche tutta l'architettura di controllo, di sicurezza che possono dare ai clienti, ma sfruttando l'agilità, la flessibilità, l'innovatività di queste aziende fintech.
1: Questo è il senso della partnership di cui lei parla nel libro,
0: Esatto.
1: Partnership Banche Fintech. Quindi, allora, David Mohan ha scritto Verso la nuova banca, in realtà l'ha scritto in inglese con un altro titolo, ma adesso Maurizio Primanni lo ha tradotto e editato per i tipi di Guerini Next in Italia. Il libro è Verso la nuova banca, Partnership Banche Fintech. Utilizzazione di intelligenza artificiale, creazione di ecosistemi digitali in servizi finanziari per i tipi di Guerini Next. Grazie di essere stato con noi, dottor Primanni, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie Mauro, grazie a chi ci ha seguito.
1: E noi torniamo lunedì.

0: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran, si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
3: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
4: Consul generale al Federazione Russa la Constanza ha fost declarat persona non grata.
3: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen, nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo-premier Peter Magyar.
5: Unlock 10 billion euros for Hungary.
3: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra.

0: mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il prezzo del petrolio è calato in giornata a $87,7 il WTI e 91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee, con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,2%, il doppio rispetto a prima della guerra all'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
2: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
3: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
4: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
3: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro, questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
5: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa.

0: Mezza Americana, Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò fra 4 ore. Il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante, rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
2: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico. Looking back at white and black, reminders of my past. Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti di Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Si aggiustò il maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete, disse: "Qui ho salvato una ballerina".
4: Se credi veramente nella cultura, non puoi permettere che venga distrutto, perché non è solamente un dipinto su una parete.
3: Storie di ballerine, di sorelle e di fumetti in una puntata che si intitola Persiani.
0: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

proprio dal, lo capite dal titolo di questa puntata, che è Persiani. La prima storia che ci è arrivata è una storia che ci ha mandato Roberta, che è una donna italiana, palermitana, vive a Palermo, vive in Sicilia, ma che ha vissuto un periodo in Iran, perché si è sposata con un persiano, con un iraniano, e gli è capitato di fare molto avanti e indietro e di stare là anche per un anno. E quindi lei ci racconta quell'esperienza, ci racconta soprattutto, come sempre accade, non tutto quanto, ci racconta un dettaglio, una piccola storia, un tizio che le porta in un palazzo meraviglioso, che le conduce in un piano dove tocca una parete e dice: qui io ho salvato una ballerina. Ecco, partiamo da qui per raccontarvi altre storie che arrivano da quel posto martoriato prima da una dittatura interna potentissima che opprime, devasta, uccide. Ricordiamolo, solo all'inizio di quest'anno le cifre non si possono sapere con esattezza perché è tutto chiuso, è tutto abbastanza serrato, ma si parla di 30-40 mila persone, giovani soprattutto, uomini, donne, uccisi dalla repressione per evitare che queste persone prendessero per la prima volta il loro spazio e la loro vita. E ora invece è un paese che, oltre a questo, è anche sotto le bombe israeliane e americane che vogliono cercare di fare, però le stanno, perlomeno credo che abbiano motivazioni diverse, ma non sono io a parlare, c'è Musumeci, che anche se ha una voce simile alla mia, fortunatamente sa molte più cose di me, e quindi state lì e tra pochissimo ve le spiega lui. E vi dicevo, oggi però noi lo facciamo a nostro modo, cioè vi raccontiamo storie che arrivano da lì, la seconda storia arriva da lì, è proprio un diario che arriva da Teheran, e la terza e ultima storia invece ci racconta che fine ha fatto Marian Satrapi. Ve lo ricordate? Persepolis, ecco, arrivava da là, se l'avete letto, se non l'avete letto siete fortunatissimi, andate a comprarvelo subito, guardatevi il film, ma soprattutto ascoltateci, perché vi spieghiamo che cosa sta facendo adesso Marian Satrapi. La puntata si intitola Persiani. Benvenuti.

0: 1992. Eravamo a Teheran da 6 mesi. Io, mio marito, architetto e i nostri figli, Farad di 6 anni e Maziar di 10 mesi. Mio marito aveva subito trovato lavoro al Ministero dell'Industria iraniana, progettava fabbriche. Vedeva finalmente realizzato il suo sogno, essere utile per il proprio paese, dopo essere stato costretto a lasciarlo per la guerra con l'Iraq. Io non scappavo da nessuna guerra, avevo lasciato l'Italia per seguire il mio compagno. Lo devi mettere nel conto quando ti sposi uno straniero, anche se si tratta di andare a vivere nella Repubblica Islamica dell'Iran. I miei genitori vennero a trovarci per le feste di Natale, per rivedere soprattutto i loro nipoti. Chiedemmo alla scuola un permesso speciale di 2 settimane per poter andare tutti a scoprire il paese che ci ospitava. Partimmo da Teheran per andare verso sud. Nel parco del castello di Ali Kwapu c'era la neve. L'acqua della grande fontana era completamente ghiacciata, l'aria pulita e il vento soffiava tra gli alberi. Si aprirono le grandi porte e fummo sopraffatti dalla bellezza. Stanze immense, ognuna di un colore diverso, una dietro l'altra. Mentre stavamo letteralmente con il naso all'insù, si avvicinò a noi un uomo. Era vestito con abiti di foggia militare, lisi, così come consumate erano le sue scarpe.
1: Questa persona rientrava perfettamente nei canoni di quei tempi, ovvero sia gli uomini non potevano vestire in maniera elegante, la cravatta era bandita, qualsiasi forma di appunto cura del vestiario era considerata antirivoluzionaria, quindi lui era veramente dismesso negli abiti. Però sotto questo aspetto così dismesso, che per noi occidentali è sempre un po' preoccupante vedere una persona che veste male, ma quando lui si è messo a parlare ha dimostrato una grandissima proprio eleganza, una grandissima dignità interiore nel modo in cui parlava, quindi era costretto a vestire quegli abiti ma nascondeva dentro una bellissima persona.
0: Trasandato a tal punto da oltraggiare la bellezza di quel posto, gli dicemmo che non avevamo bisogno di una guida, che non eravamo turisti. Lui rispose nella forma più rispettosa che esiste nella lingua persiana: «Prego, lasciatevi accompagni, non lo faccio per soldi». I suoi modi così eleganti ci disarmarono, decidemmo di farci accompagnare. Come un cane pastore che guida il suo gregge, ci separò dalle altre persone e cominciò a farci strada. Era veloce, eravamo costretti a corrergli dietro.

Entravamo e uscivamo dalle stanze. La stanza rosa, la stanza gialla, turchese, verde, rossa. Arrivammo a delle scale. Lui prese il passeggino con grande stupore e spavento di Masiar e cominciò a salire con il suo passo veloce e noi dietro, di corsa. Tentavamo inutilmente di dirgli che volevamo vedere i saloni con calma, che poteva lasciarci andare, ma era tutto inutile. Era chiaro che a lui degli altri saloni non interessava nulla. Arrivammo finalmente all'ultimo piano, dove voleva portarci. Mise il passeggino a terra, accarezzò la testa di Masiar per tranquillizzarlo e lo stesso fece con Farad, tra noi il più veloce e in ansia per il fratellino. Si aggiustò al maglione, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto bianchissimo e si asciugò il sudore. Poi, indicando una parete bianca della grande terrazza, ci disse: «Qui ho salvato una ballerina». Se non avesse avuto la faccia così seria, saremmo tutti scoppiati a ridere, bambini compresi. Ma la sua mano toccava la parete bianca di calce con la leggerezza con cui si tocca un fiore. Continuò a raccontare. Dopo la rivoluzione, gli islamici sono entrati per saccheggiare il castello. Io sono subito salito qui. Sapevo che su questa parete era dipinta la figura di una danzatrice bellissima. Prima che arrivassero per distruggerla a martellate, l'ho coperta di calce. Ora è salva qui sotto. E toccò ancora quella parete. Traducemmo per i miei genitori le parole di quell'uomo e nel ripeterli la storia prendeva corpo e alla fine capimmo. Gli abiti stazzonati e lisi di quell'uomo diventarono ai nostri occhi la corazza scintillante di un cavaliere valoroso che aveva rischiato la propria vita per salvare la danzatrice del castello, che non sarebbe mai riuscita a scappare di fronte alla furia cieca e devastatrice della violenza. Oggi il parco che separava casa mia dalla scuola di Farad è stato bombardato. Anche il castello di Ali Kapu è stato colpito. Non so se la ballerina e l'uomo che l'ha salvata sono ancora al sicuro.

0: Loro sono Siouxsie and the Banshees, che cantano Arabian Nights in questa puntata che si intitola Persiani, e il titolo lo abbiamo dato soprattutto a partire dalla storia di Roberta. Pronto? Ciao Roberta, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Roberta, quando risale questa storia?
1: Allora, risale al 92 esattamente.
0: 92, quanto tempo hai passato tu in Iran?
1: Allora, io ho passato, allora, proprio di vita, dopo, diciamo, che ho pensato di trasferirmi in Iran, un anno, ma i 15 anni di matrimonio col mio marito iraniano abbiamo fatto sempre avanti e indietro dall'Iran, però l'ultimo anno è stato appunto nel 92.
0: Quindi è un paese che hai conosciuto
1: sì,
0: abbastanza
1: parlo,
0: bene.
1: Parlo la lingua.
0: Ah,
1: quindi,
0: parli il farsi?
1: Sì, infatti.
0: Senti,
1: sì.
0: Hai contatti con qualcuno là? Stai vivendo?
1: In questo momento no, in questo momento avere contatti no.
0: È impossibile,
1: proprio.
0: Certo.
1: No, anche diciamo mio marito, mio ex marito ha difficoltà a sentire la famiglia e questa è la parte più veramente pesante in questo momento. Magari in questo momento proprio che non bombardano, no, però in generale è difficile.
0: Come vi siete conosciuti tu e il tuo ormai ex marito?
1: Ma lui studiava qui a Palermo alla facoltà di architettura. Uh-huh. E un 8 marzo, festa della donna, quindi tutte le mie amiche mi hanno detto: ma come, tu l'8 marzo conosci un persiano, un iraniano?

0: Integralista, lui era tutto tranne che integralista, cioè era un giovane uomo che era partito per studiare all'estero e quindi portava dietro tutto il suo bagaglio di persianità, diciamo.
1: che era affascinante, immagino.
0: Ma a me le altre culture mi hanno sempre affascinato, quindi tutto quello, musica diversa, storie diverse, figuriamoci. Per me era proprio un mondo nuovo.
1: E Roberta,
0: una favola, ecco.
1: Per una donna occidentale, negli anni in cui l'hai frequentato, l'Iran era un posto facile o complicato già?
0: Allora, ti dico che quando siamo tornati la prima volta, io e mio marito nell'82 in Iran, quindi un anno dopo, pochi anni dopo la rivoluzione islamica, lui ha avuto difficoltà a riconoscere sua madre e le sue sorelle, perché le aveva lasciate vestite, diciamo, all'occidentale, e le aveva ritrovate tutte con i chador neri, e in mezzo a tutti quei chador neri era difficile ritrovare l'immagine che aveva lui della sua famiglia. E poi sì, per una donna non è sempre facile accettare certi soprusi, perché soprattutto quando ti vengono da queste persone così prepotenti, o Pasdaran o sorelle islamiche, insomma. Quando stavo io lì ti passavano il cotone in faccia, se eri truccata potevi avere anche 80 frustate. Questa era un po' l'idea.
1: Ma tu lì lavoravi in quel periodo oppure no?
0: Allora, io lavoravo qui in Italia e mi ero messa in aspettativa nel momento in cui avevo deciso di trasferirmi in Iran. Ma poi dopo un anno e poi niente, soprattutto, guarda, lo dico veramente a malincuore, perché mi dispiace disegnare l'Iran in questo modo, ma quando mio figlio mi ha detto: mamma, ma è vero che se mi metto le bombe alla cinta e mi butto sotto un carro armato vado in paradiso? Io a quel punto ho detto no, non è il posto dove voglio fare crescere i miei figli. Miei figli devono poter dire no, e lì non si può.
1: Certo. E dove sono cresciuti poi i tuoi figli? Qui in Italia?
0: Li ho portati a Palermo, una succursale dell'Iran, perché siamo molto vicini così culturalmente.
1: Perché lo dici?
0: Ma perché la cultura siciliana è molto araba. Certe cose le ritroviamo, cioè è più vicino un persiano che un milanese, per dire.
1: Sì, ho capito. Anche se non credo che i persiani siano contenti di essere definiti arabi.
0: No, assolutamente, assoluta. Guai a dire che sono arabi,
1: certo.
0: Infatti io dico sempre che nella Cappella Palatina il soffitto è stato fatto dai persiani, questo lo specifico sempre.
1: Tra l'altro, a proposito di cose belle, io sono andato a vedere questo tempio di cui tu racconti, questo palazzo di cui racconti nella storia. Che, esatto, dimmi tu la pronuncia corretta, Ali Kapu?
0: Ali Kapu,
1: ed è un posto incredibile, di una bellezza, insomma, dalle immagini senza senso, e chissà appunto come sta la ballerina e quel signore della storia.
0: Sì, sì, infatti guarda, mentre me lo ricordi, mentre ne parliamo, veramente mi vengono i brividi, perché penso a quanta bellezza e a quanta violenza quanta violenza sta distruggendo la parte migliore del mondo, nel senso totale, diciamo, non solo riguardo alla Persia, ma alle nostre speranze di pace a questo punto.
1: Roberta, tu cosa fai? Sei in pensione? Ti godi Palermo? Ti godi la tua vita?
0: Guarda, io vivo tra Palermo e Tenerife.
1: E mi hai detto tutto. Direi che mi hai detto, come si dice a Palermo, un mio amico palermitano mi dice: una parola è poca, due sono troppe.
0: Esattamente.
1: Quindi direi che ci hai detto tutto. Roberta, grazie davvero per questa storia bellissima.
0: Grazie a voi per aver letto e così apprezzato la mia storia, e magari qualche altra.
1: Quando vuoi.
0: Favola persiana ve la mando.
1: Quando vuoi, che in questo periodo credo abbia senso raccontare cose che arrivano da lì, che non sono solo appunto terribili violenze perpetrate all'interno e dall'esterno verso l'interno. Insomma, dovunque ti giri sembra veramente che sia solo violenza, morte e distruzione, e invece, insomma, chi lo conosce quel posto sa la meraviglia che può contenere.
0: Dico, è una parola parola forse così assurda in questo momento, ma la bellezza ci salverà, speriamo.
1: Speriamo, speriamo. Grazie Roberta.
0: Va bene.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie, grazie a te, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.

una screw. Lui è Franco Battiato che canta Arabian Song e ora continuiamo in una puntata che si chiama Persiani, continuiamo con una storia che arriva dall'altro ieri, è del 12 marzo del 2026, quindi parliamo dell'Iran vissuto da chi lo sta vivendo. Sapete che c'è un blackout totale delle comunicazioni dall'Iran, lo abbiamo anche raccontato in una storia di qualche giorno fa, di un paio di settimane fa, in cui un dipendente pubblico si trova a ricevere una mail da una persona che è in Iran e chiede a lui che ha incontrato per lavoro, a ricerca di lavoro, di comunicare alla figlia che vive in Italia che sta bene. Ebbene, questa storia invece arriva dal Guardian. Deepa Parent è una giornalista inglese che raccoglie storie dall'Iran, raccoglie storie in generale, si occupa di Medio Oriente e di Nord Africa, e qui ci racconta, come le è stata raccontata da una persona che evidentemente è riuscita a contattare a Teheran, come si vivono questi ultimi giorni di guerra, ultimi intesi, ahimè, recenti, non ultimi come definitivi. Si intitola Diario da Teheran, cupo e amaro, il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Sono le 5 del mattino di giovedì 12 marzo. Stavo finalmente per addormentarmi dopo una giornata piena di paura quando squilla il telefono. Mi assale il terrore. Le 5 del mattino non è l'orario giusto per ricevere una telefonata, è successo qualcosa. Rispondo al telefono, esausta. È mia sorella minore. Piange e non riesce a parlare. Il cuore mi va in frantumi. Non la vedo da molti giorni. Quando sono uscita di prigione, lei era andata in un'altra città per prendersi cura di nostra madre. È tornata per il suo compleanno. Ma poi è scoppiata la guerra e ci siamo ritrovate separate, costrette a vivere in due case diverse a Teheran. Lei è molto più giovane di me, eppure si è assunta la responsabilità di proteggere mio figlio in modo che io potessi stare al sicuro ed evitare di essere arrestata di nuovo. Le dico quanto le sono grata tutte le volte che posso. Ho il cuore in subbuglio. Lei non riesce a smettere di piangere. Sono sicura che sia successo qualcosa di terribile e lei non riesce a parlare. Le dico che in questo momento l'unica cosa che conta è restare in vita, anche se non abbiamo più una casa. Tra i singhiozzi dice: il nostro vicino è stato travolto dall'onda d'urto e non c'è più. Per un attimo mi viene in mente il nostro vicino. Come me, fumava sigarette. Probabilmente era sul balcone a fumare, o forse, come molti altri, era uscito a guardare i droni e a vedere in che direzione volavano. Forse era andato lì per piangere per un paese e un popolo che venivano distrutti. Forse stava pensando a dove trovare benzina per poter portare i suoi due figli in una città più sicura. Vorrei essere in un deserto dove poter urlare, dove poter piangere a squarciagola. L'ultima volta che ho pianto è stato dopo il massacro dei manifestanti a gennaio. Perché qui, a differenza di qualsiasi altra parte del mondo, non possiamo piangere come le persone comuni? Perché abbiamo sofferto così tanto che nemmeno un nuovo dolore ci scuote più? Non riusciamo più a dormire. Vado nel posto dove ho messo un piccolo fornello a gas, quello che chiamo la mia cucina. Vorrei un caffè, ma il caffè è diventato amarissimo e devo risparmiare. Anche le sigarette sono care, ma fumo lo stesso, una, due, cinque. Da quando i depositi di carburante sono stati bombardati lo scorso fine settimana, ho un bruciore al petto.

del respiro a fatica. Ho comprato un inalatore che ora porto appeso al collo. Alle 6:30 del mattino un'altra forte esplosione scuote l'aria. Guardo fuori dalla finestra. Alcuni sostenitori del governo sono scesi in strada con le loro auto, intonando canti funebri. Urlano: «Popolo, siamo tutti uniti, compatrioti!» Compatrioti, la vostra follia ha distrutto questo paese. Noi ci abbiamo provato. Abbiamo lottato affinché questi giorni non arrivassero mai. Siamo stati imprigionati, torturati, giustiziati. Penso a Donald Trump. Se avesse agito 50 giorni prima, 35.000 persone sarebbero ancora vive. Ora temo che l'Iran verrà distrutto, eppure la Repubblica Islamica rimarrà. Mi sto preparando a spedire qualche pacchetto di lenticchie e una piccola somma di denaro a una donna il cui marito è in prigione e che ha un bambino piccolo. È l'ultima banconota che c'è rimasta. Non ci sono contanti da nessuna parte. Non so se un giorno avremo mai abbastanza soldi per ricostruire tutto quello che è stato devastato. Sono le 8 del mattino. Le strade sono di nuovo affollate. La gente si dedica alle proprie attività. Vedo diversi uomini stanchi e disperati, braccianti che vengono ancora qui ogni giorno, ma non c'è lavoro. La vita continua a Teheran, ma è oscura e amara.

0: Loro sono Depeche Mode, che cantano Universal Soldier, mentre questa storia l'abbiamo letta sul Guardian, come vi dicevo, si chiama Diario da Teheran, cupo e amaro il terrore della vita sotto i bombardamenti statunitensi e israeliani. Ora facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo con le nostre storie.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
3: E con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
6: Matteo Caccia racconta.
0: La puntata di oggi abbiamo deciso di intitolarla Persiani, perché vogliamo parlare di tutti quelli che hanno abitato quella terra. L'Iran oggi, come già sfortunatamente tante altre volte, martoriato dalla guerra. Una donna che ha raccontato il suo Iran personale, molto intimo, ma che ha sempre a che fare con la storia, in quel caso, come nella nostra prima storia, con la rivoluzione iraniana, quella del 79, è Marian Satrapi, che con...

0: quel libro, quel fumetto che si chiama Persepolis, ha firmato una delle graphic novel autobiografiche più belle e amate al mondo, trasformata poi anche in un bellissimo film d'animazione nel 2007. Ma poi, che cosa ha fatto la Satrapi? Ce lo racconta il Guardian in una storia datata a 2024, quindi in un mondo e in un Iran diverso da quello di oggi. Si intitola La bambina di Persepoli è cresciuta, Marianne Satrapi racconta la vita dopo il successo della sua graphic novel e la sua nuova opera radicale. State con noi. Quando Marianne Satrapi ha ripreso a disegnare le recenti violenze delle guardie rivoluzionarie iraniane, il gesto non è stato affatto naturale. Le mani che un tempo correvano leggere tra inchiostro e memoria si sono irrigidite. Mi vengono i crampi alle dita, racconta. Come se ogni linea tracciata fosse un nervo scoperto. Non è solo un ritorno al disegno, è un ritorno al dolore. Sono passati 24 anni da Persepolis, l'opera che ha cambiato lo sguardo dell'Occidente sull'Iran. In quelle pagine una bambina ironica e ribelle cresceva tra rivoluzione, guerra e repressione, mentre cercava di capire il mondo, comprando videocassette di film proibiti dal regime e osservando la violenza entrare nella vita quotidiana.
1: Dopo l'instaurazione del nostro nuovo governo, non abbiamo più prigionieri politici.
2: Professoressa!
1: Cosa c'è, Satrapi?
2: Mio zio è stato in prigione sotto il regime dello Shah, ma è il nuovo regime che ha ordinato la sua esecuzione. Dite che non ci sono più prigionieri politici, ma dai 3.000 sotto lo Shah siamo passati a 300.000 con voi. Come osa mentirci in questo modo?
0: Quel libro ha venduto milioni di copie, ha consacrato Satrapi come una delle voci più potenti della narrativa contemporanea, fino alla candidatura all'Oscar per il film d'animazione. Eppure, dopo quel successo, Satrapi ha smesso di disegnare fumetti. Il mondo continuava a chiederle la bambina, ma lei risponde che la bambina era cresciuta. Si è dedicata al cinema, dirigendo film come Radioactive, esplorando nuove storie e nuovi linguaggi. Il fumetto sembrava un capitolo chiuso. Poi, nel 2022, qualcosa si è spezzato di nuovo. La morte di Mahsa Amini, una giovane donna curdo-iraniana arrestata per aver indossato male il velo, ha scatenato una tempesta. Le autorità hanno parlato di cause naturali, ma la sua famiglia ha denunciato percosse e da quella frattura è nato un grido collettivo: donna, vita, libertà. Per Satrapi non si tratta di semplici proteste, è una rivoluzione. La prima, dice, profondamente femminista, sostenuta anche dagli uomini. Una rivoluzione che non chiede solo riforme, ma un cambiamento radicale nel modo di vivere, di pensare, di esistere. Da qui nasce il libro Woman Life Freedom, un progetto collettivo che riunisce 17 fumettisti iraniani internazionali, insieme a studiosi e a ricercatori. È un coro di voci che racconta quello che accade in Iran attraverso immagini e storie concrete. Studenti che sfidano il potere nell'università, ragazze colpite da misteriosi attacchi nelle scuole, giovani arrestati, torturati, giustiziati. Il fumetto diventa una lente potente. Non solo per spiegare al pubblico occidentale un contesto complesso, ma anche per restituire umanità a chi viene spesso ridotto a simbolo o stereotipo. Per Satrapi è fondamentale. Se ti uccidono, e al mondo non importa, com'è possibile? Il libro è anche un messaggio diretto agli iraniani, soprattutto ai più giovani. Non siete soli. Per questo è stato reso disponibile gratuitamente in persiano online. E per questo ha coinvolto artisti internazionali come Joan Sfar e Paco Roca, accanto a illustratori iraniani come Shabnam Adiban. Satrapi li descrive come una brigata culturale internazionale, non soldati, ma narratori armati di matite. Oggi Satrapi vive a Parigi, non torna in Iran da decenni. Ha trascorso solo 18 anni della sua vita nel suo paese, ma quel legame resta incandescente. Sa bene che la diaspora iraniana, milioni di persone sparse nel mondo, può fare una cosa soltanto: amplificare le voci che arrivano dall'interno. Possiamo essere solo un megafono, dice, niente di più e niente di meno. Al centro della sua opera c'è sempre stato un obiettivo chiaro: umanizzare gli iraniani, combattere quell'immagine riduttiva che li dipinge come fanatici o vittime senza volto. Satrapi rifiuta questo sguardo, che definisce una forma di razzismo latente. L'Iran, insiste, non è un paese sospeso nel passato, fatto di simboli esotici e silenzi contemplativi. È una società urbana, complessa, attraversata da contraddizioni e desideri. Persepolis già rompeva questo schema, mostrando famiglie, ironia, contrasti politici, vite quotidiane. E anche Donna, vita, libertà continua su questa strada. Non racconta un popolo astratto, ma individui concreti.

0: Quando Satrapi ha visto le immagini delle proteste nel 2022, è rimasta colpita soprattutto da una cosa: il coraggio dei giovani. Li descrive come senza paura, una qualità che la sua generazione non poteva permettersi. Cresciuti durante la guerra Iran-Iraq e sotto la costante minaccia della repressione, lei e i suoi coetanei vivevano una doppia vita, una privata e una pubblica, separate da una linea invisibile ma rigidissima. I giovani di oggi invece rifiutano questa divisione. Vogliono essere se stessi ovunque. Vogliono scegliere cosa indossare, cosa dire, come pensare. E trovano forza nella connessione reciproca, nei social, nel dialogo tra pari. È una rottura netta con il passato, con la tradizione, perfino con l'autorità familiare. Un salto che richiede coraggio, ma che apre possibilità nuove. Il libro mostra anche il costo di questa sfida. In Iran, gesti minimi possono avere conseguenze devastanti. Togliersi il velo, indossare un paio di bermuda, parlare troppo. Basta poco per essere fermati, picchiati, arrestati. Ci sono casi di giovani uccisi, di genitori incarcerati per aver protestato, di avvocati finiti in prigione per aver difeso i loro clienti. È una catena di repressione che si estende a chiunque osi alzare la voce, eppure proprio questa violenza rende necessario raccontare. Perché molte di queste storie non arrivano ai media internazionali, restano invisibili. Il fumetto, con la sua immediatezza, riesce a renderle tangibili. Un volto disegnato, arrabbiato, spaventato, parla una lingua universale. Non ha bisogno di traduzione. Per Satrapi, tornare al fumetto ha significato anche riaprire ferite personali. Durante la creazione di Persepolis aveva già provato un dolore fisico simile. Ricordare significa scavare in ciò che si è cercato di seppellire. E quando lo fai, tutto riemerge con forza, senza filtri. È un processo difficile, quasi violento. Nonostante questo, rifiuta di lamentarsi, sa che altri vivono condizioni ben peggiori. E guarda avanti, convinta che ciò che sta accadendo in Iran porterà prima o poi a un cambiamento. Non immediato, forse. Il regime ha ancora strumenti per reprimere, ma una società in cui la grande maggioranza è contraria al potere non può restare immobile per sempre.
1: Pare che Margie abbia rimesso al suo posto la professoressa di religione.
2: Di nuovo?
1: Tutta suo zio, la piccola.
2: Ma che cosa vai dicendo? Tu vuoi che finisca come lui? Giustiziata? Sai che cosa fanno alle ragazze quando le arrestano? Tu sai che per legge non si può uccidere una vergine. La sposano con un guardiano della rivoluzione e lui la violenta prima di giustiziarla. Capisci che cosa vuol dire? Lo capisci?
0: Tutte le dittature sono uguali, dice. Sembrano invincibili fino al giorno prima della loro caduta. Poi crollano e ci si chiede come abbiano fatto a durare così a lungo. Per Satrapi, ciò che accade in Iran non è isolato. È parte di un sistema più ampio, intrecciato con equilibri geopolitici globali. Lo paragona a una piovra. Il mondo combatte contro i tentacoli, ma il cuore del problema resta altrove, nel nucleo interno. Eppure, nonostante questo impegno, è chiara su un punto. Il suo ritorno al fumetto è un'eccezione. Continuerà a lavorare nel cinema, a raccontare storie diverse, rifiutando di essere rinchiusa in un'etichetta. Essere iraniana non significa dover parlare solo di guerra, violenza o oppressione, significa anche poter inventare, ridere, esplorare l'assurdo. La libertà per un artista è tutto. Ripetersi sarebbe una forma di prigionia. Come suonare sempre la stessa canzone all'infinito? All'inizio delle proteste, Satrapi racconta di avere condiviso contenuti sui social con la sensazione di fare qualcosa, ma era un'illusione. L'unico contributo reale che poteva dare era quello che conosce meglio: creare, dare forma a una storia, trasformarla in immagini, renderla accessibile. Donna, vita, libertà è questo. È un atto artistico, ma anche un gesto politico. Un ponte tra chi vive la repressione e chi la osserva da lontano. Un modo per dire con forza e semplicità: vi vediamo, vi ascoltiamo, non siete soli.

0: Sono English Teacher che cantano Parasite. La storia che vi abbiamo raccontato invece si intitolava La bambina di Persepolis è cresciuta e racconta appunto di Marianne Satrapi. Chiudiamo anche questo giro, questo nuovo giro di giostra contrassegnato dal podcast Comprami, della seconda stagione di Comprami, che avevamo già ampiamente raccontato. È stato un podcast di enorme successo che ha vinto un sacco di premi e, come sempre accade, quando riusciamo abbiamo qui con noi in studio la voce, l'autore e la voce, Daniele Vaschi. Ciao Daniele, buongiorno.
1: Ciao, grazie per avermi invitato, finalmente sono qui.
0: Senti Daniele, partiamo dall'inizio, e cioè come hai preso il successo che ha avuto Comprami la prima stagione? Non è così comune che dei podcast seriali come questo, cioè che trattano un argomento, hanno un inizio e una fine, sono tot puntate, poi ci vediamo chissà quando, chissà come, chissà dove, abbiano la eco e il risultato che ha avuto quella stagione.
1: È stato un successo inaspettato, ma in realtà tutto il podcast è stato inaspettato. Quando abbiamo pensato di inseguire quell'argomento lì e di poter intervistare, nella prima stagione erano le creator, quindi delle ragazze, perché nella stragrande maggioranza dei casi sono donne che entrano su OnlyFans, non c'era l'idea di fare un podcast. Quando ho sentito le storie abbiamo capito che si poteva costruire un podcast, quindi è stato tutto un po' inaspettato ed è stato molto emozionante.
0: Questa seconda stagione, la prima stagione ha affrontato chi vende.
1: Esatto, si chiamano le creator.
0: Le creator, perfetto, cioè che vendono un servizio a tutti gli effetti. E invece in questa seconda stagione chi compra il servizio. Innanzitutto, è stato più facile o più difficile trovarli?
1: È stata una scelta azzardatissima che però siamo riusciti a portare a casa, e se ascolterete il prodotto spero si possa dire che ci siamo riusciti anche bene. Allora, molto semplicemente, chi vende un prodotto è molto contento di raccontarlo, certo. Quindi nella prima stagione non era stato difficile inseguire.
0: Lo conosce anche molto bene, probabilmente.
1: Esattamente, ma a tratti vuole anche pubblicizzarlo, non so come dire. Quindi nessuno si rifiutava di fare un'intervista. L'idea di spostare la telecamera, che mi interessava molto, però portava dietro questo problema, che nessuno sarebbe stato molto contento di pubblicizzare il fatto che spendesse soldi, tanti o meno, su OnlyFans. Quindi è stata una ricerca un po' più complicata, però poi ce l'abbiamo fatta.
0: Qual è l'intervista che ti è piaciuta fare, che riascoltare, lavorarci?
1: Allora, sicuramente quella di Armando, che è l'episodio 4, è la più forte di tutte, perché è un uomo che racconta, che ha il coraggio anche di raccontare questa sua nuova passione, questo suo interesse. Riusciamo a intervistarlo a casa sua, una casa solitaria, lui è un uomo solitario, e addirittura riesco a portare i microfoni anche nello studio del suo psichiatra. Quindi per metà episodio parliamo con lui.

0: e per metà episodio parliamo anche con quello più, perché è stata la prima cosa che gli ho detto al telefono,
1: cioè
0: ma ti segue qualcuno? Perché appena, cioè, abbiamo iniziato queste telefonate fiume dove lui mi raccontava molte cose, e poi se ascolterete ve ne renderete conto, Armando è legato in maniera effettivamente molto forte a una o più ragazze con le quali, certo, chatta quotidianamente per tantissime ore. E quindi sì, è stata una domanda un po' naif, ma poi effettivamente c'era qualcuno che lo... Le domande erano due: c'è qualcuno che ti segue? Sì. E quanto stai spendendo? Perché era la mia preoccupazione, nel senso, certo, stai dilapidando un patrimonio che devo segnalarti a qualcuno per venire a cercarti, o possiamo stare tranquilli? No, da lì siamo stati tranquilli e poi è iniziato anche un rapporto. Adesso Armando ci sentiamo anche spesso, così.
1: Lui come l'ha vissuto? Quando si è risentito? Come... che impressione ha avuto?
0: Ma lui, devo dire,
1: non si è pentito?
0: No, è stato... ma da subito il suo approccio è stato... si vedeva che era interessato anche a raccontare questa cosa. Nel mondo reale non è portatissimo a raccontarla, però ripeto, è un uomo anche molto solitario, quindi non ha tante persone,
1: non ha modo,
0: con le quali può parlare di questa cosa, e un po' ci teneva a far sapere che questa cosa esisteva.
1: Ok. Al mondo, non la sua, in generale.
0: Sì.
1: Cioè il fatto che...
0: Sì.
1: Senti, invece c'è una parte dedicata alla parte più digitale, no? Oddio, tutto passa tramite il digitale, però ci sono delle persone vere che sono da una parte all'altra della schermo, e poi invece c'è una parte più virtuale, direi. E c'è un'intervista che fai ad Alex Mucci. Tra l'altro Alex Mucci ha 9 milioni e passa...
0: Sì, i numeri sono impressionanti.
1: Su Instagram, solo su Instagram, ho guardato. Su Instagram. E lei dice che alla fine non è così diverso giocare a FIFA, al gioco del calcio, con dei calciatori che non ci sono più,
0: sì,
1: rispetto a avere dei personaggi generati dall'intelligenza artificiale con cui interagisci.
0: Che facciano il suo mestiere.
1: Come la vedi? È una rivoluzione copernicana davvero, o è invece semplicemente uno specchietto?
0: Beh, allora, siamo andati da Alex perché è una delle professioniste più quotate, quindi era una... E soprattutto mi aveva confessato che stava proprio investendo in quel periodo su aziende, ha aperto una società nuova proprio per creare il suo avatar digitale, quindi per far sì che il suo lavoro non sia fatto più tecnicamente sempre solo da lei, ma con un'immagine virtuale o finta o verosimile. Tecnicamente non... adesso, rispetto a qualche mese fa quando ho fatto queste interviste, il prodotto non è al 100% funzionante, cioè quando vedi un video di Alex Mucci vera è vera, quando vedi finto intuisci che è intelligenza artificiale, ma visto in quanto poco tempo si è arrivati a questo livello qui, per me è certo che arriveremo a una precisione completamente reale di un'immagine completamente finta. E questo fa il passo con lo psichiatra di Armando, che mi dà una chiave di lettura molto forte, che è la verosimiglianza. Perché sai, comprami anche il primo, chiaramente parla di sesso, perché OnlyFans, perché la benzina dell'ingresso monetario di questa piattaforma è il sesso, ma in realtà quando vai a vedere i numeri ti rendi conto che se i soldi che stanno entrando sono così tanti, la gente non sta soltanto fruendo pornografia, la gente, come Armando, sta iniziando a provare dei sentimenti, ad affezionarsi a queste persone. Un legame che è finto, per contratto, nel senso che lei lo sta facendo per guadagnare dei soldi e lui lo sta facendo per avere dell'affetto.
1: Sono tutti consapevoli?
0: Beh, questa è un'altra bella domanda, questo non so risponderti, però col dottore ci rendiamo conto di come questa parola chiave, verosimiglianza, si può adattare a tutto. Cioè questa intelligenza artificiale, questo virtuale che sta entrando nelle nostre vite, è finto, lo sappiamo, ma può soddisfarci? Lo lascio a domanda.
1: Lo lascio anche all'ascolto integrale del podcast Comprami, che trovate sull'app di Radio 24, 24 ore podcast. Ricordiamo anche Andrea Franceschi,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: è parte certo. Integrante, coautore,
0: soprattutto sound designer
1: di questo progetto. Ascoltatevi la seconda stagione, se non l'avete fatto ascoltatevi la prima, se non l'avete fatto leggetevi anche il libro che è stato tratto,
0: vero, dove c'è una strepitosa prefazione
1: strepitosa
0: scritta da lei, e la ringrazio ancora.
1: Grazie Daniele Vaschi.

0: E ringraziando ancora Daniele Vaschi per essere stato con noi, io do l'appuntamento a tutti voi a lunedì, non prima di aver ringraziato Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Usate questo fine settimana per mandarci le vostre storie. Matteo Cacciaracconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR a lunedì, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Marianna Aprile, ci sei?
2: Sono qui, dove vuoi che sia.
1: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
2: Il no!
1: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
2: No.
1: Ecco, sono diventato socio, sai?
2: Certo.
1: Socio?
2: Ad honorem.
1: In onda, peraltro, me l'hai detto.
2: E, ovvio.
1: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
2: Ah, così.
3: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: GR24. Il sole 24 ore.
7: Nessuna decisione dalla Casa Bianca sull'Iran. Si continua a trattare. Drone contro un palazzo in Romania, l'Europa accusa Mosca, NATO in allerta. Impresa americana commissariata a Milano, sfruttava immigrati indiani. Ragazzino di 11 anni tenta di accoltellare il prof, aveva annunciato il suo gesto su TikTok. Tennis Roland Garros, dopo Sinner fuori anche il numero 3 del torneo, Novak Djokovic. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La riunione alla Casa Bianca è durata circa 2 ore, ma il presidente Donald Trump non avrebbe preso alcuna decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. L'amministrazione Trump ritiene di essere vicina a un accordo, ma ci sono alcune questioni ancora aperte, spiega il New York Times citando fonti della Casa Bianca, fra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nel pomeriggio la diplomazia iraniana aveva affermato che nessun accordo definitivo è stato ancora raggiunto. Alta tensione intanto fra Europa e Russia dopo il drone caduto su un condominio in Romania.
8: Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione. Bugie in stile Goebbels, dice il capo del Cremlino, che minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
9: Consul generale al Federazione Russa la Constanza ha fost declarat persona non grata.
8: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar.
10: Unlock 10 billion euros for Hungary.
8: Budapest in cambio archivia il veto urbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche da un rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Dal Kazakistan Putin torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e il resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il prezzo del petrolio

0: Petrolio è calato in giornata a 87,7 dollari il WTI e 91,5 il Brent, sulla scia dell'ottimismo per un accordo USA-Iran. E Wall Street ha chiuso in rialzo con nuovi massimi anche dopo la notizia che dalla Casa Bianca non è arrivata una decisione. Dow Jones più 0,7%, S&P 500 più 0,24%, Nasdaq più 0,21%. Positive anche le borse europee, con Milano di nuovo sopra 50.000 punti. L'inflazione in Italia è salita a maggio al 3,2%, il doppio rispetto a prima della guerra all'Iran, ma ci sono segnali positivi su occupati e PIL.
1: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un monito sulla scarsa crescita economica dell'Italia è arrivato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali.
2: Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti e la demografia rende questa sfida non rinviabile. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida, ma la rivoluzione dell'intelligenza artificiale va governata tutelando il lavoro, incentivando le imprese a innovare e rafforzando il sistema dell'istruzione.
3: Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane.
2: Per l'Italia, ha sottolineato quindi Panetta, il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani, ricordando che tra il 2020 e il 2024 sono 100.000 i giovani andati all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un uomo aggredisce la ex compagna e poi uccide il padre di lei, intervenuto in difesa della figlia. È successo a Porcia, provincia di Pordenone. La vittima è Marius Dorobantu, rumeno di 59 anni, il presunto omicida Fabrizio Barberini, 49 anni, italiano. Caporalato e sfruttamento del lavoro, questa volta il commissariamento da parte della Procura di Milano colpisce un'azienda edile americana che sta costruendo a Milano il nuovo consolato a stelle strisce.
4: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction, con sede in Alabama, è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: We'll be right back. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel

0: Che farò fra 4 ore il ragazzino di 11 anni che venerdì mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. L'undicenne di San Vito Lo Capo, Palermo, ha cercato di ferire con 2 coltelli un insegnante, rimasto illeso. Il ragazzino andava bene a scuola, ha riferito il preside, e non c'erano stati segnali di disagio né di contrasti con i professori. Anticipato nelle settimane scorse dai singoli, è uscito il 18° album solista dell'ex Beatle Paul McCartney.
1: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dopo Sinner, un'altra eliminazione tra i favoriti di Roland Garros. Novak Djokovic, 39 anni, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 a Parigi, ha perso in 5 set contro il brasiliano João Fonseca, numero 29 delle classifiche, solo 19 anni di età. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Roberta Frisani in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
7: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
8: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, l'ultima di maggio, in questo maggio torrido. Torrido in tutta Europa, Spagna compresa, dove peraltro si è veramente surriscaldata anche la scena politica. Se ne è parlato tanto perché l'attuale premier Pedro Sanchez, che è anche il leader del Partito Socialista Spagnolo, è sotto accusa da molti anni, potremmo dire, soprattutto per le accuse che hanno coinvolto alcuni suoi collaboratori e la moglie. Non c'è mai stato però niente di concreto né in queste accuse, ma i processi sono ancora in corso, i procedimenti sono ancora in corso, né ci sono state accuse concrete verso

saputo di un'inchiesta a carico dell'ex premier sempre socialista José Rodríguez Zapatero, che è vero non ha mai avuto incarichi di governo nei governi di Pedro Sánchez, anche perché ha diversi anni in più, né viceversa, però è comunque un esponente importante del Partito Socialista Europeo, e soprattutto Sánchez, quando era più giovane, aveva avuto comunque, era stato quasi un pupillo di Zapatero, e su Zapatero le accuse sono pesantissime di corruzione, ma come hanno detto tutti i giornali spagnoli, con toni diversi a seconda dello schieramento e comunque con differenze tra le notizie secche e gli editoriali e i commenti, quindi come hanno spiegato tutti i giornali spagnoli, non ci sono soltanto le accuse alle inchieste su Zapatero, ci sono anche quelle che entrano sempre più nel vivo, sempre alla moglie di Zapatero, ma anche al fratello di Zapatero, e poi che è un direttore d'orchestra, e poi ad altri membri del Partito Socialista. A proposito di Spagna, vi segnalo, perché l'ho trovata interessante, una intervista che ha rilasciato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna, Benjamin León, che ha spiegato come bisogna stare molto attenti con la Cina, anche rivolgendosi in particolare alla Spagna, ma in generale a tutti i paesi europei, quando si lasciano entrare aziende cinesi in settori critici. È un tema naturalmente che in Italia conosciamo bene, ma che conoscono anche in altri paesi, dove la Cina, in Italia abbiamo il recentissimo caso dell'acquisizione di un gruppo della Nautica, ma ci sono stati altri casi, e spesso quando queste acquisizioni riguardano settori strategici, come quelli legati per esempio al digitale o all'industria militare, siccome la Cina è sulla carta una democratura, potremmo dire così, in Cina non ci sono elezioni, la Cina è sotto il controllo di un unico partito, e quindi quando un'azienda, una grande azienda cinese, entra in un'altra azienda di un altro paese, molto spesso ci sono dietro capitali governativi o comunque statali. C'è l'altra vicenda internazionale che coinvolge tanti paesi europei, che è quella dell'atteggiamento della Guardia Costiera israeliana, dell'esercito israeliano e soprattutto delle guardie penitenziarie israeliane nei confronti degli attivisti della flottiglia, e la Francia, secondo molti giornali francesi, sta valutando, in particolare nella persona del premier Sébastien Lecornu, di intraprendere azioni legali per quelli che sono stati definiti atti atroci verso appunto gli attivisti. Sappiamo che il premier israeliano Netanyahu ha velatamente, potremmo dire, criticato il suo ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir per quella visita fatta nel centro di detenzione dove c'erano i membri della flottiglia. Ma in realtà quelle immagini, quelle parole pronunciate hanno poi fatto capire che Itamar Ben-Gvir è solito avere atteggiamenti del genere anche quando fa visita alle prigioni dove ci sono i palestinesi. Quindi in realtà la figura di Itamar Ben-Gvir è sempre più controversa. Poi si è aperto un dibattito anche in Francia sull'opportunità di dare tutta la responsabilità e la colpa di questi atti atroci a Itamar Ben-Gvir o a tutto il governo israeliano. E vedremo, perché anche in Italia il dibattito, come sicuramente sapete, è aperto. Passiamo alla Germania, ne abbiamo parlato tanto in Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, ma ne abbiamo parlato anche ieri a 24 mattino con Tonia Mastrobuoni. In Germania, forse mentre parliamo, nella giornata di oggi o domani, ci saranno anche ulteriori novità. È uno scenario che promette sorprese. Beh, in Germania il cancelliere Friedrich Merz, che è in carica da più di un anno, non è passato tanto da quando ha festeggiato appunto il suo primo anno da cancelliere, guida una coalizione comunque abbastanza fragile, anche se, come ha ribadito lui stesso nei giorni scorsi, non esistono al momento

0: alternative, soprattutto come maggioranza in Parlamento. Ebbene, su Friedrich Merz si fanno tante ipotesi, cioè che ci siano molti nemici interni e che quindi potrebbe eventualmente essere sostituito senza neppure andare a elezioni anticipate da un altro esponente della CDU, oppure si potrebbe andare a elezioni anticipate, oppure ancora la stessa CDU avrebbe interesse ad aspettare le elezioni nei due Länder che ci saranno tra qualche mese, in particolare quelle che vanno osservate con molta attenzione sono quelle in Sassonia-Anhalt, che è il land della Germania, dove tra l'altro nacque Martin Lutero, perché lì l'AfD già oggi, il partito di destra estrema, è oltre quasi doppia la CDU come consensi, potrebbe addirittura superare il 40% dei consensi e in quel caso potrebbe governare da sola. Sapete che il tema fino adesso è stato che sì, l'AfD è entrata in Parlamento, ma la stessa CDU di Friedrich Merz aveva detto fin dalla campagna elettorale che non avrebbe mai fatto una coalizione con appunto questo partito di destra estrema, che però continua ad aumentare i suoi consensi. Quindi, come hanno teorizzato anche membri addirittura della SPD, il Partito Socialdemocratico, del precedente cancelliere Olaf Scholz, in realtà se la situazione continua così, a un certo punto bisognerà fare una coalizione con l'AfD. Passiamo nel Regno Unito, proseguono naturalmente nel Regno Unito anche lì, mutatis mutandi, il premier britannico Keir Starmer è in grande difficoltà, esattamente come lo è Friedrich Merz in Germania o Pedro Sanchez in Spagna, perché ha perso le ultime, il partito, il Labour ha perso malamente le ultime amministrative e quindi anche in questo caso ha sia dei rivali interni sia naturalmente il partito conservatore al momento all'opposizione che preme per andare a elezioni anticipate. Per quanto riguarda invece lo scenario di guerra, abbiamo citato il governo israeliano, ecco, Haaretz, che è un quotidiano israeliano che viene spesso citato in Europa, un po' perché ha un'edizione inglese molto completa, un po' perché viene sempre presentato come un quotidiano molto critico con il governo israeliano, che è vero, però andrebbe sempre anche aggiunto che non è un quotidiano molto diffuso, non è il quotidiano più letto di Israele, tant'è però che secondo Haaretz il procuratore generale di Israele, Galiv Barav Miara, intende incriminare Jonathan Urich, che è un alto consigliere del premier Netanyahu, accusato di aver fornito documenti riservati al tabloid tedesco Bild nel settembre del 2024, nel tentativo di influenzare l'opinione pubblica israeliana contro un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi che allora erano ancora detenuti nella striscia di Gaza dopo il pogrom che c'era stato il 7 ottobre, lo ricorderete, del 2023. A proposito di sempre di Israele o di come i rapporti tra gli stati non siano solo quelli ufficiali e tra governi e parlamenti, in Francia si indaga su presunte interferenze elettorali da parte di un'azienda israeliana. E qui naturalmente si apre tutto il capitolo di come la tecnologia ha cambiato anche le campagne elettorali. Sappiamo, e ne abbiamo parlato tanto, come ha cambiato la guerra, le guerre di fatto, con l'introduzione per esempio dell'utilizzo dei droni, che sono tecnologicamente avanzatissimi rispetto ai droni che conoscevamo in tempo di pace, e naturalmente la tecnologia ha cambiato anche appunto le campagne elettorali. A proposito di tecnologia e dell'ultima segnalazione, sulla BBC è stato trasmesso questo servizio che spiega che il governo introdurrà nel 2027 una tecnologia basata su intelligenza artificiale che permette il riconoscimento facciale per stimare l'età dei richiedenti asilo. Vedremo naturalmente quale governo ci sarà nel 2027 e se questo programma andrà avanti, però è una questa del riconoscimento facciale, una delle attività, diciamo, digitali che sicuramente ha fatto balzi in avanti enormi negli ultimi anni e che può anche spaventare, perché dipende sempre da chi può fare questo riconoscimento facciale e soprattutto per cosa poi viene utilizzato. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh.
6: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
8: Arr. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
10: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
11: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
8: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
8: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
14: Vi presenta Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 30 maggio. Regime di alta pressione sull'Italia, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Caldo estivo non eccessivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
17: crolli improvvisi.
18: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
21: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
20: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Quattro sorelle nel Salento degli anni 60. Maria, che ha scelto di sposare un ragazzo anche se non le fa battere il cuore. Giovanna, che ama ascoltare dischi e un animo ribelle. Ada, timida e di poche parole, che si rifugia nei libri. E poi c'è Mimì, la voce narrante, un adolescente con una grande passione: il cinema. Di nascosto dal padre, un padre padrone che vuole imporre il suo volere sulle figlie e sulla moglie, va al cinema del paese per guardare i film dalla finestrella da dove vengono proiettati. Il primo colpo di fulmine a 11 anni con La dolce vita, e poi arrivano Il Gattopardo, Il sorpasso, 8 e mezzo e così via. Mimì ha il sogno di diventare regista e nel frattempo riprende tutto quello che può con una cinepresa che le viene regalata. Questa storia in cui le donne cercano di affermare se stesse, la propria libertà, a dispetto di uomini che vogliono schiacciarle, anche di un contesto culturale in cui le leggi le mettono in condizione subalterna, è raccontata nel romanzo Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord e scritto da Francesca Giannone, famosa per il suo esordio La portalettere, che era stato il libro più venduto in Italia nel 2023. Francesca Giannone, partiamo da queste quattro sorelle, Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Maria e Giovanna lavorano con la madre nella sartoria, la madre fra l'altro è una donna che le difende sempre da qualunque cosa. Mimì è la piccola di casa e lei pensa che rimarranno sempre insieme, infatti all'inizio, alla notizia del matrimonio della sorella più grande, rimane un attimo spiazzata. Che legame c'è fra queste giovani donne?
1: Mimì, tra l'altro, è la personaggio da cui tutto ha preso l'avvio, perché una sera, uscendo dal cinema, mi è arrivata dirompente la voce di Mimì nella testa e ho pensato a questa ragazzina che viveva negli anni 60 e che era impossibilitata a frequentare il cinema perché il papà proibiva alle figlie di recarsi al cinematografo, perché quei film mettevano strane smanie nella capa delle femmine. E quindi, con un omaggio a uno dei capolavori del cinema che amo tantissimo, Nuovo Cinema Paradiso, ho descritto Mimì che a 11 anni si intrufola nella cabina di proiezione del cinema del paese e per la prima volta guarda un film, e quel film è La dolce vita di Federico Fellini, da cui rimane totalmente ammaliata, e lei in quel momento comprende, capisce come un'epifania che lei da grande vuole fare quello. Lei vuole fabbricare i sogni come il signor Fellini, secondo la sua visione delle cose. Ecco, Mimì è stata la prima personaggio ad arrivare, infatti è la voce narrante, però quasi subito intorno a lei sono nate queste tre sorelle, molto diverse tra di loro, rappresentano quattro modi di essere donne e di stare al mondo, però quello che le unisce ed è uno dei temi importanti di questo romanzo è il sentimento di sorellanza, perché in questo romanzo sì, si parla di sorellanza di sangue, ma anche in senso ampio, in senso lato, riferendosi appunto a quel aiuto reciproco, a quel sostegno, a quel fare squadra che tante volte nel corso della storia ha salvato le donne. Quindi questa è una storia sì di sorellanza, ma anche appunto di ribellione, lo dicevi prima, a una società che non permetteva alle donne di poter vivere liberamente.
0: Una società schiettamente patriarcale, insomma, possiamo sì dirlo, ma anche dal punto di vista legislativo, appunto. C'è il momento in cui uno dei tuoi personaggi fa notare che è stata finalmente approvata la legge secondo la quale le donne possono far parte di qualsiasi, diciamo, ufficio pubblico, anche la magistratura, e siamo nel 63, insomma.
1: Siamo nel 63, c'è una scena del romanzo legata appunto a questo evento storico in cui la maestra in classe comunica alle ragazzine l'approvazione di questa legge e chiede a ciascuna di loro cosa vuole fare da grande, visto che da quel momento in poi potenzialmente potrebbero fare quello che vogliono. Ovviamente le ragazzine sono spiazzate, non sanno cosa rispondere. Qualcuna dice: io voglio fare la maestra come lei, io voglio fare la segretaria, io voglio essere la migliore delle mogli. E tutto ciò Mimì alza la mano e dice: lo chiede a me, io lo so benissimo cosa voglio fare. Si alza in piedi e dice: io voglio fare il cinema. E si leva una risata collettiva di scherno, di presa in giro, perché era impensabile all'epoca che una donna potesse fare il cinema. Ma non solo, c'è un dialogo in cui io lancio un messaggio ben preciso
2: in cui le ragazzine cominciano a deriderla dicendo: ah sì, allora io voglio fare il presidente del governo, io voglio fare l'astronauta, io voglio fare l'autista delle corriere come mio padre. Tutti i mestieri che all'epoca non erano svolti dalle donne, ma che oggi sono la normalità. Quindi il punto è questo: ciò che ci sembra impossibile al giorno d'oggi sarà la realtà di chi ci succederà.
0: Siamo appunto negli anni 60 nel Salento e c'è questo padre, possiamo definirlo padre padrone, così per semplificare le cose, perché è un uomo che impone il suo volere sulle figlie, ma anche sulla moglie. È anche un uomo violento che alza le mani, è un uomo che dice vota per la Democrazia Cristiana, odia i comunisti e pretende che in casa sua chi ha già raggiunto l'età, diciamo, per votare debba votare esattamente come lui. E qui c'è invece chiaramente la vita che va in modo diverso, perché Giovanna, la più ribelle fra le sorelle, si innamora proprio di uno degli attivisti del Partito Comunista. Insomma, senza svelare troppo del romanzo, ognuna di loro ha un carattere diverso e ha anche un modo diverso di vivere le relazioni sentimentali. Giovanna è molto passionale, invece Maria si è fatta corteggiare, si è fatta scegliere. Poi c'è Ada, che ha un segreto tutto suo che si svelerà poi leggendo il romanzo. Invece Mimì è ancora una ragazzina, è ancora piccola, però in classe, dove tutti la mettono, la isolano, trova questo compagno Vincenzo con il quale condivide la passione per il cinema. Insomma, anche l'amore è visto con diverse sfaccettature.
2: In realtà ciascuna di queste quattro ragazze, in questo contesto non solo sociale opprimente, ma anche privato opprimente, perché appunto c'è questo padre padrone di cui io con lui ho voluto simboleggiare l'Italia di quegli anni, il modo in cui le norme giuridiche schiacciavano la vita delle donne, perché ricordiamolo brevemente, ma erano gli anni in cui non si poteva abortire, non si poteva divorziare, erano gli anni in cui vigeva ancora il delitto d'onore,
0: il matrimonio riparatore,
2: l'adulterio punito fino a un anno di reclusione, ma solo se erano le donne a commetterlo. Quindi proviamo a pensare cosa poteva significare essere una giovane donna in quegli anni. Quindi ciascuna di loro trova il proprio modo per ricavarsi degli spazi di libertà anche attraverso le storie, le relazioni d'amore che vivono. Possiamo dire che quella di Maria è un po' più tradizionale, è la maggiore delle sorelle, quindi è ancora un po' ancorata al vecchio mondo, diciamo così, anche se poi troverà anche lei il modo per emanciparsi. Giovanna è proprio completamente, no, nel flusso di quegli anni che porteranno al 68. Mimì è una ragazzina, diventa donna, diventa adulta in quegli anni lì, quindi assorbe tutte queste spinte rivoluzionarie e la porteranno poi, no, a fare una scelta completamente diversa rispetto alle altre. Voglio spendere una parola su Ada e lo spoiler lo faccio io, perché in questo romanzo c'è anche la tematica queer. Ada è omosessuale e io ho provato a immaginare cosa significasse essere una donna che ama un'altra donna negli anni 60. In quegli anni l'omosessualità veniva punita, nel caso delle donne, con il manicomio. E quindi è importante anche questo, parlare delle donne che amavano le altre donne, di cui forse spesso non si parla abbastanza, no? Quando rivanghiamo il passato, ci riferiamo al passato.
0: Tornando invece su Mimì e la sua passione per il cinema, lei a un certo punto riceve in regalo una cinepresa, il regalo più bello che lei possa ricevere, e attraverso quella cinepresa guarda il mondo, perché capisce che il regista è colui il quale o colei la quale dà il taglio alla realtà che vede. E durante il romanzo lei percorre una strada di consapevolezza anche su quello che vuole fare veramente nella vita.
2: Sì, lei all'inizio, quando vede La dolce vita, è convinta di voler fabbricare i sogni, come fa Fellini. I film di Fellini erano a cavallo, no, tra sogno e realtà, lo sappiamo benissimo. Però poi in realtà, vivendo, si rende conto che lei ha tutt'altra visione rispetto a Fellini, e quindi capisce che filmare la vita così com'è, la vita come si stava svolgendo in quegli anni lì, poteva essere un modo per fare

0: la rivoluzione, per contribuire a fare la rivoluzione, ma non solo, la sua è una visione che si concentra sui dettagli, perché lei lo dice a un certo punto, i dettagli rivelano più della visione di insieme. Però appunto il cinema in questo romanzo diventa proprio uno strumento di lotta per Mimì. Ogni sorella ha il proprio. Per le due maggiori, Giovanna e Maria, sarà il fatto di aprire un'attività in proprio e quindi l'emancipazione lavorativa. Per Ada sarà far sentire la propria voce come operaia nella fabbrica di tabacco in cui lavora, e quindi insieme alle occupazioni, alle lotte studentesche, ci saranno anche quelle operaie di cui Ada si fa promotrice. E Mimì trova invece uno strumento tutto suo, che è quello del cinema, che comporta anche un saper guardare alle cose con una certa riflessione, no? Non d'impeto, perché ovviamente devi decidere prima quale sarà la tua inquadratura, quindi devi anche soppesare, no? E decidere dove puntare lo sguardo.
1: In questo romanzo riesce a mettere in evidenza anche le contraddizioni sociali e sociopolitiche dell'epoca. Negli anni che hanno preceduto il 68 c'è la fase anche dell'amore libero, per esempio praticato da Luigi, ma di cui Giovanna non è consapevole e non è affatto d'accordo. Quindi in realtà ci sono tante contraddizioni anche in quel movimento, che poi è sfociato nel movimento del 68 e che non sempre è stato femminista. Forse il personaggio più femminista è proprio la zia, che assume uno sguardo sempre molto autonomo e legge Noi Donne, la rivista dell'epoca.
0: Sì, esatto, la zia è un personaggio che io amo particolarmente, perché è vero, lei rappresenta proprio la classica donna che aiuta le donne, quindi lei incarna proprio la sorellanza, no? Che per me è la massima espressione del femminismo. Riguardo il 68, se ne stiamo a parlare ancora oggi, vuol dire che non abbiamo ancora risolto molte delle questioni legate a quegli anni lì, che, come giustamente dicevi, sono piene di contraddizioni, hanno deluso anche tanti esponenti di quel movimento, e quindi è giusto ancora stare lì ad analizzarlo, no? Avvolgere lo sguardo indietro per capire cosa è andato storto del 68. C'è sì il tema dell'amore libero, perché Luigi, che lo dicevamo prima, il ragazzo di cui Giovanna si innamora, che è appunto il leader del movimento studentesco iscritto al Partito Comunista, è colui però che usa un po' l'amore libero, diciamo il guizzo rivoluzionario, come scusa per farsi sostanzialmente i fatti propri. E succedeva spesso all'epoca, no? Che tante donne accettassero l'amore libero per non perdere in realtà, no? L'amore degli uomini che amavano. E la stessa cosa succede a Giovanna. Lei accetta questa visione di Luigi, però soffrendone moltissimo, cioè perdendo delle parti di sé in questa storia d'amore. Non si mette al centro, no? Non mette al centro l'amor proprio prima dell'amore per Luigi.
1: Questo è un romanzo che parla molto di cinema. Abbiamo già fatto riferimento a Nuovo Cinema Paradiso, la scena in cui Mimì sale sullo sgabello per guardare attraverso la finestrella. Poi il fatto che ci sia una sartoria fa pensare anche a Diamanti di Ospetek. E poi questo titolo, Gli anni in bianco e nero, che ha diversi significati, fa pensare anche al cinema in bianco e nero, ma appunto quali altri significati hai voluto dare a questo titolo?
0: Sì, l'incipit è un chiaro omaggio a Nuovo Cinema Paradiso. E c'è anche tanto di Diamanti, a cui io sono grata, perché appunto è il film che mi ha permesso di avere l'ispirazione giusta per questo romanzo. Il titolo si riferisce sì al colore delle pellicole amatoriali di quegli anni, perché con le pellicole amatoriali non si potevano filmare né i suoni né i colori. E quindi questo, però in realtà gli anni in bianco e nero sono appunto quelli che vivevano le donne in quel periodo. Spesso, anzi quasi sempre, quando pensiamo agli anni 60 pensiamo a un decennio magico, no? In cui c'è stato, lo si dice sempre, il cinema migliore, la musica migliore, gli anni dell'esplosione della moda, no? Dei colori nella moda, gli anni delle contestazioni, delle rivoluzioni studentesche. Sì, è tutto vero, sono stati da questo punto di vista degli anni memorabili, ma al contempo le donne vivevano una realtà in cui di colore non ce n'era affatto, in cui gli spazi di libertà erano quasi inesistenti, e quindi attenzione, no? alla nostalgia che può essere subdola, perché bisognava andare a chiedere alle donne di quegli anni come vivessero, no? In realtà tutta quella fase di cambiamenti e stravolgimenti sociali che le hanno riguardate molto, molto poco. Permettimi di dire una cosa sulla nostalgia, perché è subdola. Voglio fare un riferimento a un film che amo molto, che è Midnight in Paris di Woody Allen, che è proprio una riflessione sulla nostalgia, no? Il protagonista è affascinato dagli anni 20 e vorrebbe vivere lì piuttosto che nella realtà. Però poi il film si chiude con una battuta alla Woody Allen in cui il protagonista dice: sì, belli gli anni 20, però non c'era l'antibiotico.
1: E quindi appunto la nostalgia può essere veramente subdola. Un'ultima domanda, Francesca Giannone. Allora, sappiamo tutti, insomma, del tuo esordio di grandissimo successo, La Portalettere, successo in Italia ma anche a livello internazionale. Ora, guardando a quel romanzo, eravamo in un altro studio adesso di Radio 24, appunto qualche anno fa. Sembra passato un secolo, sono passati pochissimi anni. Che impressione ti fa?
0: Sono passati soltanto 3 anni, però è vero, sembra che ne siano passati 10, no? Perché è successo veramente di tutto. In realtà, sai, quando guardo alla Portalettere sento un moto di tenerezza, perché è stato un romanzo scritto veramente con tanta incoscienza da una parte, però anche tantissimo cuore dall'altra. E con quel romanzo credo sia accaduto qualcosa di magico, di inspiegabile, che continua ancora oggi, no? E ovviamente questo mi fa piacere, però sai, come autrice sento anche di essere cresciuta tanto rispetto a 3 anni fa. Sono passata attraverso il secondo romanzo, che è sempre lo scoglio difficile, e sono arrivata al terzo romanzo con un atteggiamento di serenità e di libertà che non avevo sperimentato prima. Quindi sì, la gestazione degli anni in bianco e nero è stata veramente felice, e posso dire che è il romanzo che veramente più mi somiglia.
1: Grazie a Francesca Giannone, ora in libreria con Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord. Grazie.
0: Grazie a te.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto, segnaliamo i primi disagi per le partenze. Per il ponte del 2 giugno sulla 4 Milano-Venezia si viaggia in coda verso Venezia per lavori e traffico fra Grumello e Ponte Oglio. Segnaliamo code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna fra l'innesso con la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola in direzione Bologna, mentre verso Milano per un incidente si viaggia in coda fra Reggio Emilia e Parma. Ci spostiamo sull'auto Brennero per segnalare che fra le 10.30 e le 19 di oggi la A22 resterà chiusa a tutti i veicoli fra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria a causa di una manifestazione in territorio austriaco. Inoltre, fra le 8 e le 20 sulla 32 Torino-Bardonecchia resterà chiuso lo svincolo di Susa Ovest in direzione Torino. È tutto, ci risentiamo fra un'ora.
2: Il cacciatore di libri.

0: Parliamo ora di audiolibri, un mercato ancora molto contenuto in Italia, ma in costante crescita. Al Salone del Libro di Torino 2026 sono stati festeggiati 10 anni di Audible, occasione per fare il punto su questo settore. Secondo un'indagine Nielsen IQ per Audible, gli ascoltatori di audiolibri in Italia sono cresciuti del 16% negli ultimi 5 anni. Nell'ultimo anno più di 11 milioni di italiani hanno ascoltato almeno un audiolibro. Sul podio dei generi preferiti la fantascienza e il fantasy. Nel caso di Audible, il più ascoltato in 10 anni è stato Harry Potter e la pietra filosofale, letto da Francesco Pannofino, seguiti dai thriller e dalla narrativa letteraria. La metà degli ascoltatori ha acquistato almeno una volta il libro cartaceo dopo averlo ascoltato in audiolibro. Ma sentiamo da Rachel Ghiazza, responsabile dei contenuti di Audible, che cosa rappresentano gli audiolibri a livello internazionale.
1: Listening is quite specific. So one of the things I love so much about audiobooks.
2: L'ascolto è un'esperienza piuttosto intima, quindi una delle cose che amo di più degli audiolibri è che le persone vivono un'esperienza molto personale quando li ascoltano. Penso che il dono degli audiolibri sia che permettono di vivere la letteratura ovunque. In un certo senso democratizzano la possibilità di ascoltare la letteratura. Una mamma indaffarata può ascoltare mentre cucina, pulisce e si prende cura dei bambini. Chi va al lavoro può ascoltare mentre è in treno o durante il tragitto. L'audiolibro permette alle persone di avere accesso alle storie, ma in un modo che si adatta alla propria vita. C'è la possibilità per le persone di ascoltare in occasioni in cui altrimenti

0: non lo farebbero.
1: E questo è qualcosa di molto speciale nel formato audiolibro.
2: And that's something very special about the audiobook format.
3: Quali sono i paesi nel mondo dove gli audiobook sono più amati?
2: I see. So one way to look at that is what countries have the most in their native language.
1: Un modo per vedere la cosa è chiedersi quali paesi ne abbiano di più nella loro lingua madre. Ci sono circa 2 milioni di audiolibri nel mondo e la stragrande maggioranza è in inglese, quindi l'ascolto è maggiore dove domina l'inglese. C'è anche molto ascolto in tedesco e poi vediamo opportunità di crescita in spagnolo e in italiano e stiamo anche sviluppando altre lingue. Abbiamo un catalogo in arabo in crescita. Ma diciamo che oggi il mercato è dominato dalla lingua inglese seguita dal tedesco. C'è comunque molto spazio per le opportunità di crescita anche in altre lingue.
2: And a lot of growth opportunity, different languages as well.
3: Cosa possiamo dire invece per quanto riguarda l'Italia?
2: Italy presents an incredible opportunity.
1: L'Italia offre un'incredibile opportunità. C'è una parte della cultura legata alla narrazione. E ciò che gli audiolibri sono in grado di fare è darti la possibilità di fruire di queste storie in un modo che si adatta alla tua vita. Vediamo che gli audiolibri funzionano davvero bene per le persone che leggono, ma ora abbiamo l'opportunità di raggiungere persone che forse non hanno il tempo di leggere un libro cartaceo. In italiano abbiamo un catalogo in crescita. Il 2026 segna il nostro 10° anno in Italia e quando abbiamo iniziato non c'era quasi nessun contenuto in italiano. Abbiamo lavorato molto in stretta collaborazione con editori, produttori e autori italiani per iniziare a realizzare audiolibri in italiano e stiamo assistendo a una crescita della popolarità. Solo negli ultimi 5 anni siamo cresciuti del 16% e quindi c'è una popolazione italiana piuttosto numerosa che ascolta audiolibri.
2: And so there's a fairly large Italian population who are listening to audiobooks.
3: È meglio il libro o il film? Questa domanda un po' oziosa viene ripetuta sempre quando si guarda un film o una serie TV tratta da un romanzo. Si tratta ovviamente di due linguaggi completamente diversi e non paragonabili. Fatto sta che il film o la serie TV tratta da un romanzo spesso fanno aumentare le vendite del libro. Spesso, dicevamo, non sempre ovviamente, ma quando accade le percentuali sono veramente notevoli. Questo emerge da una ricerca realizzata da Nielsen IQ per Netflix, anche questa presentata al Salone del Libro. L'analisi è stata condotta su 187 fra serie e film distribuiti via TV e servizi streaming fra il 2022 e il 2025 e sui relativi 2.403 titoli editoriali associati. Nelle prime 4 settimane di lancio del titolo audiovisivo si registra un incremento medio di quasi il 200% nelle vendite del libro e questo incremento rimane anche nelle settimane successive, più 120% nelle prime 16 settimane. L'impatto si nota soprattutto sulla narrativa romance, seguita dalla narrativa moderna, fantasy e fantascienza, thriller e gialli. La parola a Tinni Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
4: Netflix commissiona tante bellissime storie, molte di queste, molte serie, molti film nascono proprio dai romanzi. Da un lato, le storie che nascono dai libri sono storie amate in partenza, perché sono amate dai lettori che hanno grandi aspettative e sono curiosi di vedere i personaggi e il mondo tradotto in immagini. Poi perché i romanzi partono appunto da mondi e personaggi ricchi, complessi, che per gli sceneggiatori e per i registi sono sempre l'occasione per creare delle storie potenti.
5: Quanto incide sulla vendita di un libro oppure sul rilancio di un libro che magari è uscito da tempo il fatto che sia stato, che sia diventato insomma una serie TV?
4: I numeri sono veramente molto importanti e proprio dimostrano quello che è il circolo virtuoso che si stabilisce. Intanto nelle 4 settimane intorno al lancio di un film o di una serie l'uplift delle vendite del libro è quasi pari al 200%. L'elemento interessante è però il fatto che nei 10 mesi successivi c'è comunque

0: un uplift di circa il 65%, e quindi è un effetto di lunga durata. Un secondo elemento che mi ha colpito, che ci ha colpito, è il fatto che la visione di una serie o di un film sia la seconda ragione per acquistare un libro dopo le vetrine delle librerie, quindi dopo i luoghi fisici, quindi comunque una ragione di grande impatto.
1: Possiamo fare degli esempi concreti, dei titoli di libri che hanno avuto, diciamo, una particolare spinta dalla serie TV o dal film?
0: Ah, sicuramente abbiamo l'esempio di alcuni classici, ad esempio, prima di tutto Il Gattopardo, che ha realizzato addirittura nella settimana di uscita un uplift pari a più del 1000%.
1: 1000% in più?
0: Più del 1000%.
1: Qualche altro titolo?
0: Ma non finisce qui. Sicuramente un altro titolo è quello, per esempio, di Niente di nuovo sul fronte occidentale, un grandissimo classico che ha avuto quasi il 300% di uplift nelle settimane di lancio, e un secondo momento straordinario in occasione della vincita degli Oscar, perché è un film che comunque ha vinto 4 Oscar, quindi di grandissima qualità. Infine c'è un fenomeno che dimostra un altro, voglio dire, degli aspetti virtuosi, che quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, quindi un grandissimo successo
1: caso
0: a livello mondiale, in occasione dell'uscita di ogni serie le vendite di nuovo volano alle stelle. Però non finisce qui l'effetto, perché l'impatto della uscita di un film porta una grande curiosità non solo per il singolo libro, ma anche per gli altri libri scritti da un autore. Quindi c'è un effetto che si propaga.
2: Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato e Martin Garramone. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram, siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: La scelta giusta è il futuro.

0: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Cinquantanove.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Guerra in Iran, Trump nella Situation Room, sia l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse. Drone russo contro un edificio in Romania, Bucarest accusa Mosca ed espelle il console a Costanza. Alla guida senza patente investono scuola, bussa di Mazara del Vallo, feriti 14 bambini e 5 adulti. Lista d'attesa in 15 regioni, in ritardi si sono ridotti, circa la metà delle ricette emesse non viene usata. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Donald Trump ha riunito i suoi consiglieri nella Situation Room per la decisione finale sull'Iran dopo 3 mesi di guerre e trattative. Dai colloqui durati circa 2 ore è emerso che Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, scrive la CNN, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con l'Iran. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth ha assicurato che gli Stati Uniti sono impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. E l'esercito israeliano ha annunciato stanotte che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele e i raid aerei israeliani di ieri hanno ucciso circa 11 persone in Libano mentre le trattative vanno avanti.
1: Si sono concentrati su un piano per estendere l'autorità del governo e porre le armi di Hezbollah sotto il controllo statale. I colloqui di ieri a Washington tra Israele e Libano, i primi militari dopo 3 round diplomatici. Beirut ribadisce la necessità di un cessate il fuoco, Gerusalemme che Hezbollah venga disarmato. La notte scorsa, fino a poco fa, razzi e droni del gruppo sciita sono stati lanciati in direzione delle città settentrionali israeliane e intercettati. Filmati dell'esercito mostrano razzi di Hezbollah colpire anche in Libano, creando danni a una chiesa ortodossa in un villaggio dove non ci sono le truppe israeliane, che continuano ad avanzare verso nord ad almeno 30 km dal confine israeliano, come confermato anche da Netanyahu, e a colpire dall'alto. Una ventina le vittime libanesi, almeno 11 a tiro, con il portavoce dell'UNICEF che ieri ha denunciato che a causa dei combattimenti 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni giorno la scorsa settimana. Preoccupazione, oltre che per i civili, anche per il patrimonio artistico e archeologico libanese in pericolo a causa dei combattimenti. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Alta tensione tra Europa e Russia dopo l'incidente del drone caduto su un condominio in Romania. La NATO si prepara a rafforzare le difese di Bucarest. Il Cremlino nega responsabilità nell'incidente. Potrebbe essere ucraino la provocazione del leader russo Vladimir Putin. Non lasciate il processo di pace a Meloni e una donna, dice intanto il bielorusso Lukashenko, che candida Macron a guidare i negoziati per l'Europa.
2: Una menzogna in stile Goebbels, così Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione mentre minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
3: Consul generale al Federazione Russa. Se la Costanza fosse declarata persona non grata.
2: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar.
4: Unlock 10 billion euros for Hungary.
2: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche dal rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Il capo del Cremlino dal Kazakistan

0: Pakistan torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e sul resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è uno scenario economico in chiaroscuro quello che emerge dai dati Istat.
2: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sentiamo Lorenzo Codogno della London School of Economics ai microfoni di Sebastiano Barisoni.
3: Questi dati evidenziano che nel primo trimestre le cose non andavano così male, soprattutto sul lato dei consumi, ma anche gli investimenti sono stati abbastanza robusti e la revisione verso l'alto del PIL è stata piuttosto significativa, parliamo di 500 miliardi, quindi questo è un dato sicuramente positivo, quindi l'anno è partito con una base molto più alta del previsto. Però detto questo stiamo guardando a dati vecchi, prevalentemente prima dello shock energetico. Se crediamo agli indicatori leading che abbiamo già raccolto negli ultimi tempi, probabilmente il secondo trimestre sarà già leggermente in negativo.
1: Si era barricata in casa con i figli piccoli dopo essere stata colpita alla testa dall'ex compagno. Poi la telefonata al padre, la corsa disperata di quest'ultimo per raggiungerla e salvarla. Ma una volta arrivato a casa della figlia, l'uomo è stato aggredito mortalmente in strada, colpi di bottiglie e pietre. E il drammatico scenario ricostruito dagli investigatori dopo l'omicidio avvenuto ieri a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima è Marius Adrian Dorobantu, cittadino romeno di 59 anni, ucciso al culmine di una violenta lite dall'ex compagno della figlia, Fabrizio Barberini, 49 anni, cittadino italiano. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Mazara del Vallo, dove una scuola bus si è scontrato con un'auto, una ventina i feriti, tra cui 14 bambini.
4: Senza patente e senza assicurazione, con l'auto su cui c'erano la moglie incinta e 5 figli, ha travolto uno scuolabus che a causa dell'impatto si è ribaltato su un fianco. Bilancio finale 19 feriti, 14 dei quali bambini. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, l'uomo, 51 anni, sottoposto all'alcol test in ospedale, non si è fermato allo stop e ha centrato violentemente lo scuolabus che stava riaccompagnando a casa gli alunni di elementari e medie. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Due bambini sono stati subito trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo, uno con una frattura al polso, l'altro con un trauma toracico. Trasferita per precauzione anche la donna incinta e un terzo bambino. Gli altri hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità, inclusi gli autisti dei due mezzi, due professori e un genitore. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino nel corso di una diretta video. L'aggressione si è consumata durante le lezioni in una scuola media a San Vito Lo Capo. Il ragazzino di appena 11 anni indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Non incolpatemi per quello che farò tra 4 ore, aveva scritto l'undicenne su TikTok. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti, ospite ieri sera di Quarto Grado su Rete 4. Retribuiti con paghe da fame a fronte di orari di lavoro proibitivi e costretti a versare un pizzo in rupia alla società

0: da cui venivano distaccati e reclutati. Questo il trattamento a cui venivano sottoposti gli operai impiegati per la realizzazione del consolato americano a Milano.
1: La Procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Caddell Construction con sede in Alabama è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Liste d'attesa, esami e visite sono fatti nei tempi nell'80% dei casi, ma resta netta la differenza del servizio tra le regioni.
2: I ritardi un poco si sono ridotti, almeno in 15 regioni. Se tra gennaio e aprile 2025 a livello nazionale le prime visite erogate nei tempi previsti erano state poco più del 76%, quest'anno si sono avvicinate al 79%. Miglioramento simile a quello per gli esami diagnostici, dall'83 all'84,7%. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il trend, però, non è positivo ovunque. Peggiorano in entrambe le categorie Abruzzo, Valle d'Aosta, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. E non tutti i miglioramenti sono uguali. In Umbria, ad esempio, o in Puglia, il dato cresce, ma 4 ricette su 10 sono ancora evase in ritardo. Particolare, invece, il caso della Basilicata. Il successo si avvicina al 100%, ma la stragrande maggioranza delle visite ha come codice di priorità il meno urgente, che prevede fino a 120 giorni di attesa. Più facile, così, non ritardare. E va segnalato che sul totale delle ricette emesse nel paese, circa la metà non viene mai usata, né nel pubblico né nel privato convenzionato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Artista instancabile apre in musica la porta dei suoi primi passi, è uscito il 18° album solista di Paul McCartney.
3: Non è solo un album, è la chiave che apre il mondo di Paul McCartney prima della fama. L'infanzia nella Liverpool del dopoguerra, la tenacia dei genitori, le prime avventure condivise con George Harrison e John Lennon, The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che si ritrovavano in una via di Liverpool che ora è solo una strada vicino all'aeroporto, ma allora era la porta al loro mondo fantastico.

0: Lo racconta nel singolo Days We Left Behind, che già aveva svelato. C'è l'incontro sul filo dei ricordi in Home to Us con Ringo Starr. Anche qui il racconto delle origini, come in Down South, la storia di quei giorni in cui si faceva ancora allegri l'autostop e in cui questi viaggi erano un bel modo di conoscersi. Prima di imparare, canta a fare twist and shout. L'età ha inevitabilmente lasciato un segno sulla voce, ma è tenera e malinconica, e niente in questo disco deve essere paragonato al Paul di un tempo. Non è da giudicare come un album, ma come un racconto perfetto dei giorni che hanno dato forma al mondo musicale di tutti noi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non si terranno i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angieri a seguito delle istanze presentate da Coda, Cons e Comunità Ebraica. West, in particolare, è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite. Giro d'Italia, ultime battute in vista del gran finale di domani.
2: Dopo il tappone dolomitico di Alleghe vinto dall'americano Sepp Kuss, oggi il giro numero 109 decide il suo podio. Salvo sorprese, la maglia rosa domani a Roma risplenderà sulle spalle del danese Jonas Vingegaard, che questo giro ha dominato in lungo e largo tanto da vincere 4 tappe. Oggi è la giornata che incarna l'essenza del giro: storia, solidarietà e sport. 20ª e penultima tappa, Gemona del Friuli, Piancavallo 2.

0: Roland-Garros, dopo Sinner anche Djokovic si arrende dopo una maratona di 5 ore contro il brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. E oggi alle 18 a Budapest la finalissima di Champions League, Paris Saint-Germain-Arsenal. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo Lauricelle, regia. Giare 24 torna alle 7:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
4: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
7: Le librerie erano gli unici agenti che vendessero libri, le cartolibrerie, cose. Poi iniziano i supermercati, le grandi distribuzioni, che è stato il primo shop. Cioè il libro si può vendere anche altrove. Però c'era il fatto che tutta la formazione passava dai libri e dalle riviste. Cioè se tu eri un ingegnere, volevi aggiornarti sul tuo campo, l'idraulica, dovevi comprare un libro di idraulica. Non c'erano altri mezzi. Le riviste tecniche non esistono più praticamente. Tra il 2000 e il 2015... tutto quello che è l'aggiornamento della conoscenza scientifica, storica, si trasferisce dal cartaceo al virtuale, al digitale. E questo ribalta tutto. Amazon porta via un'enorme fetta del mercato di quello che comunque rimane, che è il libro che ti leggi per piacere, il libro che tieni in mano da regalare, il libro bello. Perché queste due cose assieme, che sono proprio un processo storico enorme, che non è finito, anzi andrà avanti ancora peggio adesso con l'intelligenza artificiale, distruggono tra le 3 e le 5.000 librerie in Italia, più di credo 8.000 negli Stati Uniti, per dire migliaia in ogni paese. Ma moltissime cittadine non hanno più una libreria. Sabato e domenica prima di Natale c'era veramente un'enorme folla, ma era una cosa che uscivi distrutto. Cioè tu alla fine del sabato prima di Natale avevamo venduto l'equivalente adesso 100.000 euro a mettere solo in una, ma uscivi consumato dal numero di domande, di richieste, di... era l'unico punto di riferimento ed era una gioia. La gente aveva un po' come in questi giorni l'ansia di comprare per i regali, che è un po' antipatica, però è anche bella, no? Per se stesso, anche sotto Natale negli ultimi anni si vedeva meno. Questa cosa della morte dell'euro più l'ha fatto un po' tornare, se sì. Cioè.
8: Cronaca di una morte annunciata? Forse, di sicuro, analisi di un'economia che cambia e ci cambia. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Per capire cosa sta succedendo al mondo dei lettori, siamo stati a Milano, alla libreria Epli, una storia che è diventata un caso nazionale. Da polo d'eccellenza per volumi ad alta specializzazione, ma anche scolastici e di svago, ad una liquidazione in tempi record. Ora, a giugno, si capirà se andrà ad altri proprietari, mentre alcuni ormai ex dipendenti non escludono di avviare una cooperativa. Fatto sta che

0: i librai, rigorosamente librai, lunedì hanno chiuso per l'ultima volta la serranda, ma gli ultimi giorni sono stati da record. Gli scaffali con il 50% di sconto si sono letteralmente svuotati e sono valsi un incasso di 400.000 euro con la vendita di 38.000 volumi, 30.000 euro in un solo giorno. Il magazzino è quasi vuoto, in queste ore si incarta quel che rimane. Ultimo atto di una crisi, come ci ha raccontato nelle ultime ore uno dei librai storici, Eugenio Bellotti. Ma dagli scaffali vuoti di Milano arrivano altre storie e altre riflessioni e, perché no, anche l'occasione per anticipare i nostri consigli per l'estate, visto che il caldo, peraltro, ci ha già preceduti.
1: 30 anni di reparto ragazzi, come sono cambiati i gusti dei ragazzi in questi 30 anni?
2: Estremamente cambiati, c'è una difficoltà di lettura alle scuole medie, una difficoltà sempre più marcata e una ricerca, soprattutto nel pubblico femminile, dei primi romance. Un calo nella lettura dei classici, proprio perché probabilmente non parlano più la loro lingua, non parlano più la lingua dei ragazzini. Siamo nella generazione dell'iPad, nella generazione del telefono. Vedo poi dai miei colleghi in narrativa un ritorno alle superiori. C'è molta voglia da parte dei genitori, la narrativa per prescolare.
1: Fino ai sei anni
2: va sempre molto bene. Piuttosto buona fascia 5, 7, 8, 10. C'è stato un ritorno all'attualità, quindi a tematiche come le guerre, la mafia.
1: Fino agli 8 anni gli scaffali sono praticamente vuoti, qui qualcosa è rimasto.
2: Nella fascia delle scuole medie. Poi
3: fascia anche in cui si hanno grandi lettori. Si dividono un po' a metà, perché abbiamo grandissimi lettori. Tutto o niente, insomma.
1: Come si conquista un ragazzino che entra con i genitori, che ha poca voglia di leggere?
2: È una generazione che ha bisogno davvero di essere ascoltata, perché banalmente noi ci troviamo con ragazzini di quell'età lì che hanno davvero letto poco o niente, anche di saggistica per ragazzi, un reparto scientifico. Cosa li accende lo sguardo? Sì.
1: Due titoli da consigliare.
2: Giorgio di Mondadori, l'autrice è Sara Rattaro. Il titolo è Sentirai parlare di me, è la storia vera di Nelly Bly, quindi la prima donna reporter in anni in cui, gli anni della guerra, in cui per le donne affermarsi era difficoltoso. Molto molto carino, di Andrea Franzoso e Rombullo, una storia milanese.
1: Di Agostini.
2: Di questo ragazzino, Daniel Zaccaro, che il ragazzino riesce a laurearsi in carcere, a trovare degli educatori che lo aiutano.
1: I bulli raccontati da un bullo.
4: Io sono Alice, di narrativa, sono rimasta qui 7 anni, questo sarebbe stato l'ottavo. Io entro in questa libreria trovando, vabbè, un pubblico sa media piuttosto alta, però attraversiamo poi il periodo 2020, quindi pandemia eccetera, in cui in realtà i giovani, anche i giovanissimi, si appassionano tantissimo alla lettura, anche con l'esplosione del BookTok, quindi reparto manga, reparto young adult, reparto fantasy, quindi ci ampliamo anche un po'.
1: Quindi un effetto BookTok c'è stato?
4: L'abbiamo sentito, sì. Poi si è un po' affievolito nel tempo, però abbiamo guadagnato tanti nuovi clienti.
1: E quindi sono cambiati un po', immagino, anche gli scaffali?
4: Spazio molto più ampio, per esempio, alla narrativa dei gialli. C'è stato un'impennata dell'interesse nei confronti del true crime, anche con l'avvento di tantissimi podcast verso proprio il thriller, la narrativa di genere giallo, appunto.
1: Fra 5 anni dove ti rivedresti?
4: Ovviamente il sogno è continuare a lavorare in una libreria, chi lo sa, vedremo.
1: Due consigli per l'estate.
4: Uno è L'idiota di famiglia, che è l'ultimo romanzo di Dario Ferrari, un autore che mi è piaciuto tantissimo con La ricreazione finita, un libro ironico, dissacrante nei confronti del mondo dell'editoria, appunto, ed è si ride, una punta di malinconia molto bello, molto consigliato. E poi invece un romanzo un pochino più denso, Nirvana, di Veringa, edito Iperborea, che invece è un romanzo dal sapore un po' più storico. C'è un'artista d'arte contemporanea che indaga sul passato di famiglia, un passato legato al nazismo e a delle verità non dette.
1: Senti, dolce amara questa giornata?
4: Molto amara.
0: D'altra parte, a metterci lo zampino è anche l'intelligenza artificiale. Già oggi un italiano su 10 la usa per farsi riassumere libri che non vuole leggere. Si cerca online ed è tornata anche la pirateria. Nell'editoria libraria vale quasi un terzo dell'intero mercato. I libri piratati, anche con l'AI, costano al mondo del libro 722 milioni di vendite in meno e la perdita di 4.500 posti di lavoro solo in Italia. E allora?
5: Facciamo i conti.
0: E ancora una volta saluto, torna con noi Innocenzo Cipolletta, Associazione Italiana Editori, a cui cedo il pallottoliere.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma ha cominciato bene il mercato dei libri quest'anno. I primi quattro mesi c'è stato un incremento delle vendite di circa il 4%, era qualcosa che non vedevamo da due anni. Il fattore principale che ha giocato in senso positivo è stata quel bonus per le biblioteche che il governo aveva decretato per il 25, che però è slittato al 26 e si è accumulato con il bonus del 26. Quindi sono due bonus, diciamo, che hanno agito contemporaneamente, che erano importanti perché le biblioteche non si rifornivano più dei libri da alcuni anni.
0: Perché la saggistica è in crisi?
6: Un tempo per consultare viaggi, giardinaggio, quello che sia, si ricorreva a un libro, adesso spesso si va sulla rete e si compila e si cerca quello che si cerca. Sull'universitario praticamente i libri di testo non vengono quasi più utilizzati nel mondo universitario, si studia su slide, su fotocopie come raccontano gli studenti spesso, su dispense, su articoli di riviste più che su libri, e questo è un grosso problema perché la mancanza di un testo, di un manuale che dia un po' l'insieme della conoscenza e non pezzetto per pezzetto è un problema importante che stiamo discutendo anche con il mondo universitario.
0: In parte l'abbiamo detto, l'intelligenza artificiale come sta impattando? Sarà il prossimo terremoto dopo Amazon?
6: Ma è già in atto, è un terremoto in tutti i sensi perché il progresso tecnico obbliga a delle trasformazioni. È ovvio che l'inizio della trasformazione passa attraverso una perdita di alcuni prodotti di carattere tradizionale, sui quali bisogna ragionare per vedere come devono essere adattati. Poi sicuramente c'è quello che dicevo, il modo di studiare. Questo invece è un problema più importante perché se si perde la capacità di avere una visione d'insieme, questo è un vero problema. Nel mondo universitario questo sta avvenendo.
0: Ma il sistema delle librerie è ancora adatto al mondo che abbiamo appena raccontato per il libro? Casi come la Epli a Milano, come li vede?
6: No, la libreria resta il punto principale di avvicinamento del lettore al libro, non ci sono dubbi per la conoscenza dei nuovi libri, perché il lettore sull'online va su quello che conosce o sul best seller che è reclamizzato da tutti quanti, ma se vuole capire qualcosa c'è di nuovo ha due strade, la libreria e le fiere. Se si vendesse tutto online sarebbe un disastro, perché ognuno comprerebbe sempre il solito libro e non ci sarebbe più una grande capacità di influire sulla conoscenza, che è il ruolo che il libro ha. Il caso Epli poi è un caso a parte che ha tante sfaccettature sulle quali ovviamente non entro.
0: Grazie.
6: Grazie a voi, buona giornata.
0: A voi come sempre tirare le somme, grazie anche in regia, noi ci risentiamo invece, prossima storia, prossima economia, un saluto da Anna Migliorati.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
15: Vi presenta... Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 30 maggio. Regime di alta pressione sull'Italia, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Caldo estivo non eccessivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Una flotta di veicoli costa non solo per l'acquisto o il noleggio, ma per come viene usata ogni giorno. Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, aiuta le aziende a capire dove nascono inefficienze e sprechi.
23: Oggi, integrando i dati dei veicoli con quelli delle carte carburante, è possibile verificare consumi, individuare frodi o comportamenti non coerenti con l'attività reale. Anche lo stile di guida incide direttamente sui consumi. Accelerazioni brusche, frenate frequenti e tempi di inattività aumentano sprechi e costi operativi. È così che i dati aiutano le aziende a ottimizzare la flotta e a ridurre i costi di carburante.
22: Scopri come dati e AI e agenti AI possono ridurre costi, consumi e ottimizzare l'utilizzo della flotta su targatelematics.it.
0: in primo piano.
1: Una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento con i quotidiani. Vediamo insieme. Adesso si sente, credo, sì, perché io ho perso per un istante completamente sia l'audio che proprio il microfono, si è spenta la luce. Dicevo, vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Facciamo come di consueto, partiamo come di consueto da Sole 24 Ore. Titolo e tema di apertura, la relazione, le considerazioni di Fabio Panetta, il numero uno di Banca Italia, ieri a Palazzo Koch. Panetta dice: la sfida è sulla competitività, l'intelligenza artificiale è una partita decisiva ma va governata. Questo è il titolo di apertura, ci arriviamo

tra un istante con l'editoriale del direttore Tamburini. Altri temi dalla prima del Sole 24 Ore: l'inflazione che sfora il 3%, il carrello della spesa però resta stabile a quota più 2,3. Piazza Affari oltre 50.000 punti, record di Wall Street ai nuovi massimi storici. E nel panorama di ciò che accade all'estero viene dato particolare evidenza al Libano, dove l'IDF, le forze dell'esercito, l'esercito israeliano avanza verso nord. In Iran sono ore decisive per l'intesa, sono ore decisive perché, come forse avete sentito anche nel corso dei nostri giornali radio, Trump ha convocato una riunione nella Situation Room, è durata moltissimo, ma nessuna, almeno non è stata comunicata all'esterno alcuna decisione rispetto a questa bozza, questo quadro, questo memorandum che è stato stilato dai negoziatori iraniani e statunitensi. Dell'editoriale del direttore Tamburini relativo alla relazione del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ieri. Si legge, tra l'altro, un editoriale molto lungo, prosegue a pagina 3. Si legge tra l'altro nel passaggio che riguarda in particolare l'intelligenza artificiale. Intanto le parole di Panetta: intelligenza artificiale la cui diffusione procede più rapidamente che nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Il tratto distintivo è la concentrazione del potere economico e strategico che viene sottolineato dal governatore con queste parole. Cinque grandi aziende statunitensi detengono circa tre quarti della capacità di calcolo mondiale. È però interessante, scrive Tamburini, anche il passaggio successivo, cioè la concentrazione non preclude benefici diffusi, in quanto nelle grandi trasformazioni tecnologiche i guadagni maggiori sono spesso andati non a chi le ha originate, ma a chi ha saputo adottarle ed applicarle. Uno scenario che apre un fronte interessante per l'Italia, che tradizionalmente ha sempre saputo cogliere al meglio opportunità del genere. Questo, scrive Fabio Tamburini, è un passaggio fondamentale del Panetta pensiero, il nodo della competitività considerato centrale. Occorre evitare che si ripeta l'esperienza degli anni 90, quando nell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si accumularono ritardi che hanno poi frenato la produttività per decenni. Insomma, testa bassa, lavorare, mettersi sotto, le competenze, come a dire, ci sono, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e lavoriamo su quello. Plus 24 oggi ha come tema il fisco amico per investire dopo i piani individuali di risparmio. So che molti saranno così con un ghigno un po' sardonico a sentire il fisco amico, ma il tema è proprio questo. Dopo i piani individuali di risparmio arrivano dall'Europa i saving investment accounts, strumenti finanziari agevolati fiscalmente per indirizzare gli investimenti verso l'economia reale. Il bilancio dell'esperienza realizzata con i PIR e cosa possiamo attenderci dai nuovi prodotti targati UE. E andiamo a questo punto alla prima di Repubblica. Qui si transita sul tema dei droni, del drone che è arrivato ieri in Romania. Mosca colpisce l'Europa, è il titolo scelto da Repubblica. Un drone russo su un edificio in Romania provoca due feriti, la condanna di Bruxelles, NATO in allerta. Medvedev, che è Dmitry Medvedev, il capo del, come si chiama, del consiglio di strategico russo, che dice: sono finiti i sogni tranquilli per Meloni, un atto grave, e invia 100 militari. Appello di Panetta per l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita è l'altro tema che sceglie Repubblica per la sua apertura di oggi, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Il rimando poi al tema della guerra in Iran, dove appunto si sottolinea che Trump è indeciso sull'accordo, è fumata nera dalla Casa Bianca. Su
Sulla Stampa il tema dei droni ha questo titolo: droni sulla Romania, Putin minaccia l'Unione Europea e la NATO, la condanna dell'Unione e dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali.

0: occidentali. Ci difenderemo. Ovviamente varie l'analisi e i punti di vista, quella di Stefano Stefanini porta questo titolo: Bruxelles ora nomini un mediatore forte. Perché oggi serve un mediatore europeo per l'Ucraina? Per due motivi, scrive Stefanini. Primo, i tempi sono maturi per la diplomazia. Secondo, in un negoziato vero, per mettere fine alla guerra non può mancare l'Europa nell'interesse di Kiev e nell'interesse degli europei. Sappiamo che c'è grande dibattito su chi possa poi essere il mediatore e si è fatto il nome dell'ex premier Draghi, si è parlato anche invece del finlandese Stubb. Insomma, la Merkel ha già rifiutato, Schröder, ex cancelliere, è già stato escluso invece per altri motivi. Insomma, mentre caccia il nome, purtroppo le cose vanno avanti. E come ha detto l'altro giorno, così permettetemi di ricordarlo, il segretario di Stato americano Rubio, non c'è in calendario alcun incontro tra le parti, tra Russia e Ucraina, perlomeno non a un tavolo americano. Centropagina della Stampa, giovani e intelligenza artificiale, il richiamo di Panetta. Il governatore dice la scossa può venire dall'investimento sugli under 30, intelligenza artificiale decisiva ma va gestita. E poi si ricorda balzo dell'inflazione al 3,2%, l'allarme di Banca Italia, Europa rischio recessione e caro vita al 6%. Andiamo al Corriere della Sera a questo punto. Drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. E un drone russo, riepiloga il Corriere della Sera, sulla cittadina di Galati in Romania, ha colpito un condominio. Una donna e un ragazzo di 14 anni sono stati ricoverati in ospedale con alcune ustioni. La condanna dei 27 con la protesta della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, un atto gravissimo, ha detto la Premier Meloni. E poi sul tema della guerra in Iran, appunto, il Presidente Donald Trump parla di riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Altri spaccati su queste due vicende e nei richiami degli articoli che poi vengono appunto posti nelle pagine interne, sulla prima del Corriere. Il ministro estone Zahna, con il titolo Lo zar ci mette alla prova, vuole dividerci, di Giuseppe Sarcina. Mosca e le casse svuotate dalla guerra, ne scrive Paolo Valentino, rilanciando un'analisi che ormai sappiamo viene da lontano. E poi altri temi che vengono richiamati sulla prima del Corriere della Sera sono, c'è un sondaggio, un effetto comunali, il PD giù del 2,2%, mentre Fratelli d'Italia sale ancora, l'analisi settimanale di Nando Pagnoncelli. Dicevo, altro tema, caporalato veramente esula da tutti i temi che vi ho presentato fino adesso, ma poi verrà ben approfondito anche da Avvenire con dovizia di particolari, perché è stato scoperto questo episodio gravissimo di caporalato a Milano per la realizzazione del nuovo consolato degli Stati Uniti. I PM sul cantiere hanno riscontrato condizioni che paiono essere quelle proprio dello schiavismo. La ditta è una ditta che appunto sta realizzando questo nuovo edificio in piazzale Accursio. L'accusa dei PM milanesi è costruito sul paraschiavismo, gli operai indiani a 2 euro all'ora, portati dall'India firmando, dopo avere, come dire, proprio anche dovuto lasciare una tangente sostanzialmente per poter venire a lavorare in Italia, poi venivano ulteriormente sfruttati a quanto pare e deprivati anche di parte dello stipendio dal quale venivano detratte le spese, diciamo così, per vitto e alloggio, firmando dei contratti capestro in inglese, una lingua che è stato riscontrato questi operai non capivano. Andiamo a questo punto sulle pagine del giornale, che porta come titolo di apertura La guerra in Europa. Il mondo diviso dai conflitti. Un drone russo colpisce la Romania. Putin prova a smentire, ma il suo braccio destro minaccia: non dormirete sonni tranquilli. Putin ha detto che voleva, cioè, diciamo, portateci le prove, ecco, del fatto che fosse nostro e non ucraino, come è accaduto in altri momenti, perché quando ci sono queste guerre aeree, poi con il jamming che viene fatto, insomma, sui controlli di questi droni, purtroppo può capitare un po' di tutto. Ma insomma, le prove poi e le indagini vedremo se arriveranno e quali saranno i riscontri e le evidenze. Comunque sia, altri temi dalla prima del giornale: la rete della Jihad, così la chiama, terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah. I due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. Qualcosa sta cambiando per i militanti pro Pasdaran, scrive Giulia Sorrentino. Le forze dell'ordine hanno perquisito due iraniani che frequentano il centro islamico Imam Ali. Su questo ci fermiamo un istante, torniamo subito dopo le informazioni sul traffico.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati, già numerose le partenze per il ponte del 2 giugno. Segnaliamo code per incidente sulla 4 Milano-Venezia fra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, 3 km per un secondo incidente tra Cavenago e Capriate in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code a tratti sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusserlengo e Fidenza in direzione Bologna, 8 km di code. Inoltre sono segnalate sulla A22 Brennero-Modena tra Carpi e l'innesto con la 1 Milano-Bologna. Inoltre ricordiamo che dalle 10.30 fino alle 19 la A22 resterà chiusa a tutte le categorie di veicoli tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato verso l'Austria. È tutto, noi ci risentiamo tra un'ora circa. Grazie per l'attenzione.
1: In primo piano.
0: E proseguiamo sulle pagine di Libero, a tutta pagina: più lavoro, la sinistra frigna. C'è invece, secondo appunto i dati che riporta Libero, il record di occupazione. Smontate le favole PD Movimento 5 Stelle, disoccupati al 5,1%, applaude anche l'Unione Europea. Ricorda poi sotto Libero il drone russo che colpisce la Romania, Iran, Trump pronto alla pace. Tante questioni quindi portate in questo titolo di apertura di Libero. C'è poi una fotografia della Premier Meloni con un calice di vino o non lo so, qualcosa, insomma, esattamente di cosa, comunque bianco in mano. Il premier e il vino, fa bene la campagna anti-allarmisti di Giorgia. Sul tema dell'occupazione torna Libero, che ha proposto Libero, torna anche il manifesto nella sua apertura. Anche qui una fotografia della premier Meloni, però non nella campagna pro vino, per così dire, ma con il titolo "A caro prezzo, crescono gli occupati solo tra gli over 50 e diminuiscono i lavoratori più giovani". Meloni festeggia i dati Istat come un successo, ma sono il racconto di un'Italia che invecchia e non produce. A crescere l'inflazione che abbatte ancora i salari e impoverisce le famiglie, scrive il manifesto in questa foto notizia di apertura. Altri temi dalla prima del manifesto: l'Iran, l'accordo è solo di Trump. Il presidente degli Stati Uniti annuncia un'intesa, viene smentito da Teheran e decide un altro rinvio. E poi intanto le bombe inseguono gli sfollati, l'attacco di Israele al Libano che prosegue appunto nonostante questo periodo in cui si sta parlando di cessate il fuoco e di accordi per concludere queste guerre. Andiamo sul Fatto Quotidiano: caro vita, tassi e bollette, a destra tutti contro tutti, tempesta perfetta, inflazione oltre il 3%, mannaia BCE. Così il titolo del Fatto Quotidiano, che sulla sua prima pagina porta poi un rimando ai temi del drone in Romania. È russo e Putin risponde: portate le prove. E così appunto alcune delle questioni sulla prima del Fatto Quotidiano. Avvenire: Trump non decide, così l'apertura. Il presidente annuncia la svolta sull'intesa con l'Iran, ma poi prende ancora tempo e dall'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare Teheran è rimasto senza vigilanza. Altre questioni, la fotografia è quella di soldati russi passati attraverso gli oleodotti in Ucraina, completamente coperti di greggio. Le truppe russe in Ucraina, battaglia all'interno dei cunicoli, i soldati muoiono negli oleodotti. E poi un drone colpisce la Romania, da NATO e Unione Europea le accuse a Mosca. Un palazzo residenziale colpito in pieno centro da un drone. Questa volta non è l'Ucraina al centro, ma la Romania, paese NATO e dell'Unione Europea, alla frontiera Ucraina e Moldava. Altra questione, ovviamente quella dell'inflazione, in grande evidenza, rischiamo inflazione al 6%, e poi, come vi dicevo, gli operai indiani vessati e sfruttati per costruire il consolato degli Stati Uniti. Se ne parla con dovizia di particolari a pagina 11, dove appunto si dà conto anche di quanto veniva richiesto a questi operai. Per definire la pratica di assunzione era richiesto il pagamento di una somma di denaro obbligatoria di 500.000 rupie in contanti, un corrispettivo che varia dai 5.000 ai 6.000 euro. Solo dopo il pagamento del dazio si entrava in possesso del visto per lavoro ed anche il contratto di assunzione poteva essere sottoscritto, anche se prodotto in lingua inglese, quindi non comprensibile a nessuno degli escussi. Infatti, durante le dichiarazioni è emerso più volte che nessuno di essi è in grado di leggere o parlare la lingua inglese, tantomeno la lingua italiana. Una situazione che ricorda quelle che abbiamo tante volte descritto e condannato nei paesi del Golfo, ecco, che riguardava anche lì operai provenienti dall'India o da paesi dell'Asia. Quotidiano Nazionale ha questo titolo: guerra, allarme Banca Italia, rischio inflazione al 6%, quindi molto più allarmista rispetto a quelli che abbiamo letto fino adesso. Il governatore Panetta: serve l'azione dell'UE, più produttivi con l'intelligenza artificiale, ipotesi aumento dei tassi di interesse. L'economista Carnevale Maffè, che poi viene consultato nelle pagine, cioè il resoconto è nelle pagine intere, la BCE si muova subito. Drone russo cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca. Provoca è riferito alla frase "il drone sarà stato ucraino". La Premier Meloni dice un atto gravissimo. Andiamo sul Messaggero. Sì, abbiamo ancora sufficiente tempo. Drone russo sulla Romania. La minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier dice gravissimo. Poi ci sono ovviamente le analisi collegate a questo episodio, le guerre degli infiniti inganni, a firma di Paolo Pombeni, la strategia ibrida anti-alleati di Stefano Silvestri. Più sotto i temi invece relativi alla relazione del governatore della Banca d'Italia, con il titolo "L'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni". E poi "governeremo fino alla fine, l'instabilità politica è un costo", e invece l'intervista ad Arianna Meloni che il Messaggero richiama in prima pagina, poi prosegue, realizzata da Ernesto Minicucci, la sorella della Premier, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Avanti con il taglio delle tasse e Vannacci con noi, chi sposa i programmi. Ah sì, è un errore proprio di battitura. Con noi chi sposa i programmi, quindi un'apertura o una chiusura a seconda di quello che sceglierà Vannacci. E in conclusione direi, sì, abbiamo la possibilità di dar conto della verità. L'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea. Il titolo a tutta pagina della Verità si riferisce a un episodio molto specifico, ovvero al riconoscimento dato dal presidente ucraino Zelensky a una unità militare, in particolare gli eroi della UPA, organizzazione accusata però in passato, durante la guerra mondiale, di oltre 100.000 polacchi, e per cui se da una parte ovviamente Zelensky ha riconosciuto con decreto presidenziale, leggiamo del 27 di maggio, questo titolo onorifico, e il presidente invece polacco Tusk non l'ha presa bene. La decisione di intitolare un'unità militare agli eroi dell'UPA ha tuonato il primo ministro di Varsavia, scusate, motivo di preoccupazione per le nostre relazioni e ferisce la nostra sensibilità storica. Su questo ci fermiamo perché è il momento di dare la linea a GR24. A tutti voi un buon ascolto.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Fatto l'ultimo aggiornamento.
5: Ci colleghiamo
4: nel video
5: per
4: trovate
5: aiutarvi.
4: Il flusso operativo.
5: Sta arrivando un nostro
4: tecnico. Ci colleghiamo
5: tecnico.
4: Per aiutarvi. Dottoressa, sento le voci.
5: Lei è un cliente sistemi?
4: Sì.
5: Allora è normale.
4: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
7: Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
7: Cosa fate qui, dottoressa?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.
13: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
14: In che senso?
13: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
14: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
13: Uno su cui il team può sempre contare.
14: Un esperto nel gioco di squadra.
13: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
14: Uno specialista nel fare la differenza.
13: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Il segnale orario vi è offerto da...
22: Proprietà intellettuale da difendere.
23: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
22: Axerta.it.
24: Le 7:59.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: contro l'Iran, riunione alla Casa Bianca. Trump: sia all'accordo solo se rispetterà le linee rosse. Drone russo contro un edificio in Romania. Bucarest accusa Mosca, la condanna della NATO. A Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore a scuola, la scena ripresa con il cellulare. Roland Garros, fuori anche Djokovic. Calcio: il Monza torna in Serie A, oggi la finale di Champions, Paris Saint-Germain, Arsenal. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restare impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca dopo la riunione di circa due ore nella Situation Room. E Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah.
0: Si sono concentrati su un piano per estendere l'autorità del governo e porre le armi di Hezbollah sotto il controllo statale. I colloqui di ieri a Washington tra Israele e Libano, i primi militari dopo tre round diplomatici. Beirut ribadisce la necessità di un cessate il fuoco, Gerusalemme che Hezbollah venga disarmato. La notte scorsa, fino a poco fa, razzi e droni del gruppo sciita sono stati lanciati in direzione delle città settentrionali israeliane e intercettati. Filmati dell'esercito mostrano razzi di Hezbollah colpire anche in Libano, creando danni a una chiesa ortodossa in un villaggio dove non ci sono le truppe israeliane, che continuano ad avanzare verso nord ad almeno 30 km dal confine israeliano, come confermato anche da Netanyahu, e a colpire dall'alto. Una ventina le vittime libanesi, almeno 11 a tiro, con il portavoce dell'UNICEF che ieri ha denunciato che a causa dei combattimenti 11 bambini sono stati uccisi o feriti ogni giorno la scorsa settimana. Preoccupazione, oltre che per i civili, anche per il patrimonio artistico e archeologico libanese in pericolo a causa dei combattimenti. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
24: Alta tensione tra Europa e Russia dopo l'incidente del drone caduto su un condominio in Romania. La NATO si prepara a rafforzare le difese di Bucarest e il Cremlino nega ogni responsabilità nell'incidente. Potrebbe essere ucraino la provocazione di Vladimir Putin. Non lasciate il processo di pace a Meloni e una donna, dice intanto il bielorusso Lukashenko, che candida il leader francese Macron a guidare i negoziati per l'Europa.
1: Una menzogna in stile Goebbels, così Putin respinge le accuse dei leader europei a Mosca di pianificare un attacco a paesi dell'Unione mentre minimizza l'allarme suscitato dalla caduta del drone nel sud-est della Romania. Dateci i resti del velivolo e faremo un'indagine imparziale. La provocazione del capo del Cremlino al culmine di una giornata scandita dalla condanna di tutte le cancellerie europee, Italia compresa. Bucarest espelle subito il console russo.
2: General al Federazione Russa la Constanza fosse declarata persona non grata.
1: La Romania chiede un vertice della NATO che intanto annuncia rinforzi sul fronte orientale. Putin ha oltrepassato un altro limite, scandisce von der Leyen nel giorno in cui annuncia l'intesa che scongela i 10 miliardi di fondi per l'Ungheria del neo premier Peter Magyar.
3: Unlock 10 billion euros for Hungary.
1: Budapest in cambio archivia il veto orbaniano sull'ingresso di Kiev nell'Unione. Le nuove relazioni fra i due paesi passeranno anche dal rafforzamento delle tutele della minoranza magiara in Ucraina. Il capo del Cremlino dal Kazakistan torna a ripetere che le notizie dal fronte suggeriscono una fine imminente della guerra, mentre i missili russi continuano a cadere su Kiev e sul resto dell'Ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani e difficoltà dell'economia tedesca, così il governatore di Banca Italia Fabio Panetta, e l'Istat rivede al rialzo le stime del PIL del primo trimestre, più 0,3%.
5: I numeri dell'Istat ci consegnano alcuni segnali positivi per economia e lavoro, ma è il dato sull'inflazione a spegnere facili entusiasmi. Riviste al rialzo le stime sul prodotto interno lordo nel primo trimestre, con un più 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e un più 0,8% su base annua. Ad aprile gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 sullo stesso mese 2025. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, quello di disoccupazione scende ai minimi al 5,1%. La nota dolente arriva dal fronte prezzi. A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3%, passando dal 2,7 di aprile a 3,2. L'Istat sottolinea che l'accelerazione risente prevalentemente della corsa dei prezzi di energetici e servizi relativi ai trasporti. Per le associazioni dei consumatori, i dati sull'inflazione di maggio si traducono per una coppia con due figli in una stangata annua che va da 1.200 a circa 1.500 euro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ora la cronaca. Ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino nel corso di una diretta video. È successo ieri in provincia di Trapani, l'aggressore è un 11enne. Si tratta della seconda aggressione a professore in pochi giorni.
4: Non ha mai avuto un comportamento aggressivo l'undicenne che improvvisamente ieri nel trapanese durante la lezione si è alzato dal banco di scuola e ha cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica che lo ha fermato riportando fortunatamente soltanto alcuni graffi. Lo studente pare indossasse un casco integrale e avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Tutto è avvenuto a San Vito Lo Capo, in una scuola media. Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto. Il ragazzo, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. Sulla vicenda ora ha aperto un'indagine alla procura dei minorenni di Palermo. Solo pochi giorni fa, a Parma, un professore è stato invece aggredito da tre studenti di 15, 16 e 17 anni in un parco vicino a un istituto tecnico. Il professore non li ha denunciati, ma la procura per i minorenni di Bologna ha deciso di procedere comunque. I tre, che sono accusati di violenza e minacce, raccontano invece una versione diversa da quella del professore, versione che ora è al vaglio degli inquirenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: E sempre in provincia di Trapani, tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Mazara del Vallo, dove una scuola bus si è scontrato con un'auto, una ventina i feriti, tra cui 14 bambini.
6: Senza patente e senza assicurazione, con l'auto su cui c'erano la moglie incinta e i cinque figli, ha travolto uno scuolabus che a causa dell'impatto si è ribaltato su un fianco. Bilancio finale 19 feriti, 14 dei quali bambini. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione, l'uomo, 51 anni, sottoposto all'alcol test in ospedale, non si è fermato allo stop e ha centrato violentemente lo scuolabus che stava riaccompagnando a casa gli alunni di elementari e medie. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. Due bambini sono stati subito trasportati in elicottero all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo, uno con una frattura al polso, l'altro con un trauma toracico. Trasferita per precauzione anche la donna incinta e un terzo bambino. Gli altri hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità, inclusi gli autisti dei due mezzi, due professori e un genitore. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Ora una notizia arrivata poco fa: tentato femminicidio nella notte a Catania, nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Liborio Catagliotti, ospite ieri sera di Quarto Grado su Rete 4. Sentiamo.
7: Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguardi eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto.
8: Anche perché si annunciava...
7: Quindi prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso.
24: Liste d'attesa, esami e visite sono fatti nei tempi, nell'80% dei casi, ma resta netta la differenza del servizio tra le regioni.
8: i ritardi un poco si sono ridotti, almeno in 15 regioni. Se tra gennaio e aprile 2025 a livello nazionale le prime visite erogate nei tempi previsti erano state poco più del 76%, quest'anno si sono avvicinate al 79%, miglioramento simile a quello per gli esami diagnostici, dall'83 all'84,7%. Lo rende noto l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il trend, però, non è positivo ovunque. Peggiorano in entrambe le categorie Abruzzo, Valle d'Aosta, Sicilia e Provincia Autonoma di Trento. E non tutti i miglioramenti sono uguali. In Umbria, ad esempio, o in Puglia, il dato cresce, ma 4 ricette su 10 sono ancora evase in ritardo. Particolare, invece, il caso della Basilicata. Il successo si avvicina al 100%, ma la stragrande maggioranza delle visite ha come codice di priorità il meno urgente, che prevede fino a 120 giorni di attesa. Più facile, così, non ritardare. E va segnalato che sul totale delle ricette emesse nel paese, circa la metà non viene mai usata, né nel pubblico né nel privato convenzionato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Oggi allerta massima per la maxi protesta ambientalista nel Tirolo austriaco, che prevede dalle 11 alle 19 la chiusura totale del Brennero. La protesta comporta sull'auto austriaco la chiusura dell'autostrada 13 del Brennero tra Schönberg e il Valico e su quello italiano sull'A22 in direzione nord da Vipiteno al Valico dalle 10.30 alle 20 per tutti i veicoli con uscita obbligatoria al casello di Vipiteno. Il fine settimana coincide con uno dei periodi più intensi dell'anno, con il ponte per la festa della Repubblica. L'ANAS prevede infatti 45 milioni di veicoli in circolazione, molti dei quali lungo il corridoio alpino. La Cinquina, finalista del Premio Campiello 2026, si è formata in tempi insolitamente rapidi. Appena 5 votazioni sono bastate alla giuria dei letterati per definire i 5 titoli in corsa per la vittoria.
10: Torna il gusto per il romanzo storico, per le storie che hanno una narrazione più costruita, e torna anche una maggiore attenzione per l'espressività di una lingua scritta che si discosti dall'omologazione dei dialoghi di stile cinematografico. Sono queste le linee di tendenza sostanzialmente che emergono dalla Cinquina del Campiello 2026, 64esima edizione del premio letterario istituito da Confindustria Veneto, selezionata dalla giuria dei letterati guidata quest'anno da Roberto Cicutto. La votazione si è tenuta come di consueto a Palazzo del Bo a Padova, voto piuttosto compatto per i primi 4 autori: Marcello Fois con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, Ermanno Cavazzoni con Storia di un'amicizia, edito da Quodlibet, Elena Varvello con La vita sempre di Guanda e Valeria Parrella con La ragazzina di Feltrinelli. Per Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, edito sempre da Einaudi, sono state necessarie un altro paio di votazioni e il ballottaggio. Adesso la parola passa alla giuria dei 300 lettori anonimi che nel corso dell'estate avranno il tempo di leggere la Cinquina e di votarla per designare quello che sarà il Super Campiello 2026, assegnato il 3 ottobre nel corso della serata di gala che quest'anno si terrà a Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova.
9: E per il tennis, Roland Garros, dopo Sinner anche Djokovic si arrende dopo una maratona di 5 ore contro il brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi, Coboli, Arnaldi e Berrettini. E intanto torna in Serie al Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Oggi alle 18 a Budapest la finalissima di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo Lauricella e regia. Gera 24 torna alle 9.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Ragazzi col coltello in tasca di Maria Piera Ceci.
1: Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fossi finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.
2: Ibra, questa canzone l'ha dedicata a sua madre che ora non c'è più, che per lui ha versato troppe lacrime, ma che gli è sempre stata accanto. Ora Ibra è all'istituto penitenziario Due Palazzi di Padova. Canta, recita, è attivo nella redazione di Ristretti Orizzonti e ha voluto raccontare la sua esperienza di ragazzo difficile, poi di detenuto, nel corso della giornata nazionale di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti. Una giornata per chiedersi quali sono i percorsi che portano i giovani a commettere reati, come agire per evitarlo e come far intravedere loro strade diverse, andando oltre gli strumenti repressivi. Fra i relatori, Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, che ha ideato un protocollo per intervenire con rapidità sui minori che vengono trovati con un coltello.
3: L'ho pensato io, per la verità, perché la legge, una norma del 92, consentiva di celebrare i processi con rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagrante, perché la direttissima si fa quando c'è un arresto in flagrante, quando non sono necessarie particolari indagini. Il sequestro del coltello, insomma, il fascicolo si finisce là, per cui noi ci chiamiamo immediatamente, nel giro di un mese, i ragazzi in udienza, vengono i genitori, il servizio sociale fa un'indagine sulla famiglia e quindi si fa luce su quella situazione, che ove sia non particolarmente allarmante finisce lì con un provvedimento di indulgenza, o invece costituisce l'inizio di altro, si interviene.
2: Quindi, perché in questi casi la tempestività è importante.
3: È fondamentale, altrimenti non serve proprio niente l'intervento giudiziario dopo anni in questi casi.
2: Perché non serve più?
3: Non serve più perché o il ragazzo ha usato il coltello e basta e non lo usa più, e allora parlarne dopo 3-4 anni è rilevante, oppure è entrato nel circuito penale ad altro titolo e quindi non è più necessario un intervento per il coltello, magari è diventato un assassino con armi da fuoco, quindi bisogna adottare poi altre misure.
2: Invece la tempestività in questo caso vi consente anche di entrare nella famiglia.
3: Nella famiglia, di attenzionarla, di vedere se ci sono altri figli che richiedono interventi. Quindi diciamo è un faro.
2: A quel punto allertate anche i servizi sociali.
3: Sicuramente, sicuramente. Anche con interventi socioeducativi. Diciamo diventa la spia l'uscire col coltello di qualcosa che può essere molto allarmante oppure banale, però da non ripetere.
2: E sta funzionando?
3: Sta funzionando, sono tanti, speravo in un maggiore effetto deterrente, però siamo all'inizio, insomma. Quindi,
2: da quanto tempo state usando questo protocollo?
3: Sarà un annetto adesso, sono tanti i casi, però vengono sempre i ragazzi accompagnati alle famiglie, spesso al difensore di fiducia, quindi si crea un'attenzione sul caso e si comprende che non bisogna di uscire col coltello.
2: E chi sono questi ragazzi?
3: La maggior parte sono proprio italiani e dicono che molti dicono che escono col coltello per difendersi, e quindi io spiego loro che la difesa si attua in altro modo, non frequentando certe zone, coinvolgendo i genitori o chiamando le forze dell'ordine.
2: Poi lei ha anche parlato di bande di ragazzini piccolissimi, quindi non punibili, sotto i 14 anni, che terrorizzano un po' la città, che compiono vari reati. Ecco, che realtà è questa?
3: Ma ci sono dei ragazzini che sono... hanno capacità di intendere, forse più di quelli di un tempo, perché anche grazie a internet si aggiornano, si acquisiscono conoscenze, però hanno una minore capacità di resistere agli impulsi, alle pulsioni. Basta un niente per commettere azioni che uno più grande non farebbe, perché pondererebbe le conseguenze. Per cui fare un processo penale è ridicolo, perché comunque sono bambini, però se sono pericolosi, nei casi previsti dalla legge, vanno contenuti con misure di sicurezza che però devono essere applicate in modo adeguato, non buttandoli così in una comunità, ma prevedendo trattamenti

0: idonee.
1: Ma ci sono le comunità pronte ad accoglierli?
0: Mi sto muovendo per ottenerle e sono sempre idee che io cerco di portare avanti molto faticosamente.
1: Perché al momento che fine fanno questi ragazzini?
0: Niente, rimangono, a volte si applica pure la misura di sicurezza, ma i tempi sono molto lunghi, vanno in comunità dove ci sono anche altri e quindi...
1: Dove ci sono adulti o altre fragilità?
0: Sì, non sono adeguate, diciamo, ci vuole una comunità adeguata per sortire dei risultati.
1: A che cosa pensa lei quando parla di comunità adeguata?
0: Che fronteggiano la problematica di quel ragazzino, di quel bambino, quindi con psicologi, terapeuti, se c'è una patologia la curano, quindi e sorvegliano anche il ragazzo evitando che scappa, perché spesso questi non imputabili messi in comunità scappano via, non si può fare niente, la legge non dà strumenti e allora ci vuole una sorveglianza più adeguata.
1: E lei come si sta muovendo per ottenere questo?
0: Sto parlando con i soggetti preposti, ho scritto il protocollo, a breve lo fermeremo, non mi sto muovendo come ho fatto per i coltelli, l'ho fatta io.
2: E perché mi pento?
1: Molti ragazzi dunque escono di casa con un coltello per difendersi, l'avete sentita la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. La sensazione che hanno addosso questi minorenni è dunque quella di un'emergenza che paradossalmente sono proprio loro a creare. Paolo Tartaglione, presidente della cooperativa Arimo, in Lombardia si occupa di giovani autori di reati ed è referente dell'area penale minorile del coordinamento Comunità Accoglienti.
3: No, ma nessuna emergenza, nel senso che i numeri sono più o meno quelli che ne abbiamo osservato negli ultimi anni, al limite appunto c'è stato un rimbalzo dopo il Covid, però sono decisamente sotto controllo. È più naturalmente un percepito, una distorsione mediatica, quello sicuramente sì, e forse l'effetto del fatto che alcuni reati effettivamente hanno una connotazione un po' più violenta di prima, ma questo è molto legato, è un cortocircuito proprio legato alla rappresentazione che ne viene data, cioè il fatto che vengano rappresentate le città come molto pericolose portano i ragazzi stessi a uscire di casa armati, cosa che prima non facevano. E se parliamo di adolescenti, quindi con la capacità di contenimento delle proprie azioni che conosciamo, avere o non avere in tasca un'arma bianca fa la differenza. Quindi alcuni reati che prima si chiamavano in un modo, adesso si chiamano in maniera diversa, perché i ragazzi escono di casa con un'arma in tasca. Addirittura chiedono a noi se appunto anche noi siamo armati. È talmente pervasiva l'idea che è stata passata dai media di una società pericolosa che i ragazzi non si rendono conto che stanno parlando in media di loro e loro escono di casa armati perché preoccupati, oppure vanno in giro in gruppo perché preoccupati, salvo che il gruppo è storicamente più oggetto di aggressioni da parte degli altri, non meno. E quindi insomma bisogna cercare di lavorare affinché si dia una visione più realistica di quello che sta accadendo. Anche a Milano noi usciamo di casa tranquilli come lo facevamo qualche anno fa, sicuramente è una società meno pericolosa di quella degli anni 80 e degli anni 90.
2: Ogni giorno che mi sveglio.
1: I coltelli nelle tasche di ragazzi sempre più giovani, spesso sotto i 14 anni, tanto che qualcuno suggerisce di abbassare l'età della punibilità. Anita Bido ha 20 anni, è una studentessa dell'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, in provincia di Padova. Lavora fianco a fianco con i detenuti del Due Palazzi, grazie al progetto Scuola Carcere.
4: Penso sia completamente sbagliato perché l'abbassamento di età di imputabilità non è corretto, perché un giovane a quell'età non è ancora in fase di sviluppo, di crescita, quindi non è opportuno, perché potrebbe anche poi magari affascinarsi a comportamenti che in realtà risultano sbagliati e non ha gli strumenti per comprenderli, in quanto appunto 14enne non ha ancora la coscienza di un adulto. Ecco.
1: E invece che cosa ne pensi di questa emergenza di cui si parla tanto, criminalità giovanile, coltelli, ragazzi che vanno in giro con i coltelli?
4: Bisogna anche guardare da cosa derivano questi atti di criminalità che compiono i giovani.
1: Ma secondo te è vero che si va in giro molto col coltello alla tua età?
4: Parlando personalmente no, però conosco anche persone che si sentono di dover andare in giro con un coltello, comunque qualcosa per difendersi, perché non si sentono al sicuro. E questo dipende molto anche dall'ambiente in cui si è cresciuti, ecco, che è una delle variabili più importanti secondo me.
2: perché mi pento.
1: Un'emergenza che non esiste nei numeri, sentivamo, e che è emerso con forza durante la giornata di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta appunto alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti, ma che spesso vede protagonisti i giovani di background migratorio, cosiddetti Maranza. Gabriel Serussi, autore del libro La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia de Maranza.
5: Ma quello che sta succedendo è che sta cambiando demograficamente e culturalmente questo paese, sta diventando un paese in cui le persone con un background migratorio hanno, soprattutto nel centro-nord e nelle periferie del centro-nord, hanno un peso demografico e culturale sempre più rilevante, e questo ha degli effetti sul paese. Da una parte un pezzo di paese se ne spaventa, se ne preoccupa, si agita eccetera eccetera, dall'altra parte cresce e si fa avanti un'Italia multiculturale, giovanile soprattutto, che trova i suoi mezzi di espressione, delle volte nella musica rap, delle volte in altre forme culturali e artistiche, che in questi anni stanno diventando sempre più centrali nella vita di tante persone giovani. Se uno provasse a costruire un'Italia che è multiculturale, già lo è in alcune delle sue parti, che mette al centro i bisogni e le esigenze dei giovani, che questa realtà qui già la vivono, probabilmente eviterebbe il crescere e l'aumentare di frizioni come è avvenuto in Francia, dove una certa idea di Stato, di essere francesi, imposto a persone che giustamente volevano mantenere pezzi della propria identità, ha provocato scontri culturali di portata enorme che tutt'oggi sono presenti nel dibattito pubblico francese. E quindi, al netto del fatto che per me questa cosa può essere giusta eticamente, bisognerebbe anche fare un ragionamento, diciamo, di, come si può dire, di buon senso da questo punto di vista.
0: Di presa d'atto
5: del fatto che le persone cosiddette seconde generazioni in questo paese esistono. Se uno gli desse i diritti di essere innanzitutto cittadini italiani, di avere pari opportunità in termini economici, di possibilità lavorative, di possibilità di accedere a un affitto, sappiamo tutti che non è così, sappiamo tutti che le persone non bianche in questo paese hanno più difficoltà a trovare un affitto, a trovare un lavoro. Ecco, se uno provasse ad abbattere questi muri, insomma, costruirebbe un progetto di inclusione basato sulla realtà e non su dei presunti valori da imporre al prossimo.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
14: Sa,

Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo

0: rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
3: Vi presenta Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 30 maggio. Regime di alta pressione sull'Italia, generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Ci sarà dell'instabilità associata a qualche rovescio breve temporale di calore sulle Alpi occidentali e più occasionalmente su Sardegna e Sicilia interne. Caldo estivo non eccessivo, scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.

0: Come avrete già capito, la colonna sonora quest'oggi l'ha scelta Giovanni Esperti per svegliarci in questo sabato mattina. Jake Bugg, Lightning Bolt. Dunque, bentornati amici miei amici, bentornata Marianna Aprile. Ci sei?
1: Buongiorno. Ci sono.
0: Allora, devi sapere che, come si fa nelle trasmissioni quelle molto serie, dobbiamo leggere, dobbiamo, come dire, sopperire a un gravissimo errore. Abbiamo ricevuto diffide da parte degli ascoltatori durante la settimana, un gravissimo errore che abbiamo fatto nella scorsa puntata, e quindi dobbiamo in qualche modo rimediare. Ci scusiamo con gli ascoltatori, non abbiamo fatto lo show di lingua a Trento.
1: Ma hai fatto morire di paura, pensavo
0: no,
1: che si fosse arrabbiato qualcuno davvero.
0: Avevamo promesso dalla piazza fiera del

0: Festival dell'economia di Trento, grande successo, record di presenze e tutto il resto, che avresti fatto detto lo scioglilingua, che peraltro dici benissimo, quindi non capisco perché debba essere una notizia. Quindi?
1: Non lo so, perché ogni volta che dico in pubblico una cosa con la R, la gente ride o mi chiede di ripeterla, quindi volevo umiliarmi pubblicamente. No, in realtà no, volevamo giocare con chi era presente in piazza, solo che poi abbiamo, come ricorderete, intercettato Pietro Senaldi e abbiamo chiuso la puntata con lui. Quindi tanto vi dovevamo. 3-2-1.
0: Vai.
1: 33 trentini trottarono su Trento, tutti e 33 trotterellando.
0: Io direi perfetto, non c'è proprio nulla.
1: Vedo errori, non vedo neanche errori.
0: Non vedo errori, è tutto perfetto. Dunque, questa settimana puntata molto bella. Roberta Cavaglià per parlare di Spagna. La Spagna è diversa, glielo chiederemo. Lorenzo Pregliasco per parlare ovviamente di politica, poi di politica ma anche dell'enciclica del Papa, ma anche di politica internazionale. Marco da Milano e poi, vabbè, l'emozione di questa puntata, Luca Bizzarri, abbiamo un amico quest'oggi ad Amici Nemici, cioè insomma non un amico, una persona di cui io personalmente sono un grande fan. Marianna, vuoi iniziare tu con un editoriale? No.
1: Guarda, io oggi sarò molto sintetica.
0: Vai.
1: Perché diciamo, un po' c'è veramente poco da dire sulla faccenda, un po' centelliniamo le forze per questa puntata perché non siamo in formissima. Però è successo che due persone, una trentenne ivoriana e un uomo poco più grande di lei, sono ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo per sostenere di essere stati penalizzati dalla decisione dell'Italia di non consegnare il generale al-Masri alla corte, che pure aveva diramato, come ricordiamo tutti, un mandato di cattura internazionale. Ricordiamo pure tutti la vicenda al-Masri, no? Le nostre forze dell'ordine erano uscite ad arrestarlo e poi diciamo è stato rimandato indietro in Libia con un volo di Stato e accolto dai suoi sodali sulla pista d'atterraggio. Insomma, queste due persone migranti, che nel frattempo sono in salvo in Italia, hanno ricevuto protezione internazionale, accusano l'Italia di aver leso il loro diritto ad avere giustizia. Perché? Perché al-Masri è stato il responsabile della loro schiavitù, della loro tortura, delle violenze sessuali che hanno subito in Libia e di cose indicibili che pure oggi vengono ricostruite sui giornali. Questo è una storia enorme e piccola contemporaneamente, però che ci dice? Cioè che il cinismo con cui si prendono decisioni politiche, vale in questo caso ma vale in molti altri, non tiene conto dei diritti delle persone, non tiene conto delle persone, così come quando si chiudono i porti o si allontanano dando come porto di sbarco Savona a una nave che salva le persone di fronte alla Libia, imponendo settimane di giorni di navigazione ulteriori, non si tiene conto che quando si prendono quelle decisioni che servono alla politica e servono ai posizionamenti interni ed esterni al governo, lo si fa sulla pelle letteralmente delle persone, quella pelle che insomma dalle visite mediche e dalle perizie a cui sono stati sottoposte queste due persone migranti è ancora segnata alle cicatrici che il generale al-Masri, che abbiamo rimandato indietro sul volo di Stato, ha procurato loro, quelle esterne e soprattutto quelle interne. Insomma, è un discorso un po' da Amélie, no? Da chi non sa che la politica è cinica. No, lo sappiamo bene, però ci arroghiamo ancora il diritto di indignarci ogni volta che le persone, le vittime di certa politica ce lo ricordano.
0: Dunque Marianna, io oggi ho preso anche qualche appunto. Dunque, io volevo dire questo: dovremmo iniziare a parlare dei limiti più come dei confini che come dei difetti. Perché i limiti ci definiscono, pensateci un attimo, i confini del mio volto e del mio corpo delineano la mia persona fisica. Allo stesso modo fanno i confini di altro tipo con la nostra personalità, con la nostra umanità. Pensiamoci, se fossimo tutti senza limiti, senza confini, saremmo tutti uguali, una noia mortale peraltro, non liberi di superare quei confini. Nel superamento dei confini ci possono essere atti di speranza grandiosa, vale per i migranti, argomento di cui hai appena parlato anche tu, Marianna, ma possono anche essere degli enormi gesti di vittoria, vale per Sinner, che l'anno scorso anche è uscito da Roland Garros e poi ha vinto Wimbledon. Ma può anche valere per...

0: una star sofferente, non so, cito Belen, ma non è tanto importante il caso singolo, se questa star sa fare del proprio limite una forza. Se iniziamo a concepire il limite come il lineamento della nostra e dell'altrui umanità, forse iniziamo a capirci un po' meglio, a volerci un po' meglio bene. Come dice Leone XIV nella Magnifica Humanitas, edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere, anche perché l'umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. Quindi, questo volevo dire, non so se è un editoriale, ma insomma, volevo fare questa riflessione, con tutti i limiti del caso, anche per pensare al fatto che Sinner, insomma, può anche stare male un giorno, ma resterà sempre Sinner. No, anzi, forse sarà ancora più Sinner. Adesso diamo il traffico e poi parliamo della Spagna.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati, numerosi disagi per le partenze per il ponte in direzione delle località marittime di Villeggiatura. Sono inoltre numerosi gli incidenti, si viaggia in coda per 3 km sulla 4 Milano-Venezia fra Cavenago e Trezzo in direzione Milano, code di 4 km anche sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Roma-Napoli per incidente, si viaggia in coda fra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Infine sulla 1 direttissima per un veicolo in avaria, segnaliamo 6 km di coda tra il Bivio A1 variante e Badia in direzione Firenze. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.

0: Todos los días sale el sol, che sembra un auspicio, Daniele, per il premier spagnolo Sanchez,
1: Sì.
0: che sta vedendo, insomma, il sole un po' offuscato da certi nuvoloni che non te li sto a spiegare, nuvoloni che stranamente questa settimana si sono dati appuntamento alla sede del suo partito proprio mentre Sanchez era in visita in Italia, era dal Papa. E si sono manifestati sotto forma di una perquisizione. Che
1: Giustizia
0: avviene?
1: a
0: Che c'è?
1: orologeria? Lo dici tu?
0: No,
1: Giustizia. Ah,
0: no! No, l'hai detto tu. No, l'hai detto tu. Io
1: stai alludendo al
0: stavo
1: fatto.
0: facendo. No, stavo facendo la cronaca di quello che è successo questa settimana. Sanchez era da Papa Leone e mentre lui era appunto all'estero. È stata perquisita la sede del suo partito, ma è solo l'ultimo degli inciampi, incidenti, problemi giudiziari che stanno rincorrendo il premier spagnolo. Allora abbiamo cercato di individuare un ospite che ci aiutasse a capire come sta messo Sanchez, di cui abbiamo parlato fin qui un po' come un unicum tra i paesi europei per le posizioni che ha preso, soprattutto riguardo a Trump e al Medio Oriente. E allora abbiamo invitato Roberta Cavaglià, giornalista freelance, collabora con Sky TG24 e Domani, scrive la newsletter Iberica, una finestra sull'altra penisola ed è autrice del recentissimo libro La Spagna è diversa, uscito per People. Buongiorno Cavaglià.
2: Ciao, grazie per l'invito.
0: Allora, ci siamo tu, siamo colleghe e quindi parto dall'allusione che faceva Daniele prima mentre io introducevo questo argomento, perché una delle letture dei guai giudiziari recentissimi e diciamo, numerosissimi che inseguono Sanchez in quest'ultimo periodo è il complotto. Si parla addirittura si mette in relazione addirittura questa vicenda con il fatto di essersi opposto a Trump e quindi di pagare le conseguenze, chissà come, con quali trame dell'opposizione a Trump. Allora ci fai una foto, diciamo, meno complottata e più fondata di quello che sta succedendo.
2: Allora, molto volentieri, a me questa trama complottista non piace particolarmente. La verità è che negli ultimi giorni il cerchio intorno a Sanchez si sta stringendo abbastanza e si sta stringendo da due fronti che non sono sovrapponibili. C'è la questione della perquisizione all'interno della sede del Partito Socialista, che è legata a un caso che riguarda questo ex membro del Partito Socialista che si chiama Leire Díez, che è accusata di traffico di influenze illecite, ovvero di gestire e orchestrare una campagna di destabilizzazione, disinformazione nei confronti di magistrati e agenti della Guardia Civil che dal 2024, quindi in realtà andiamo abbastanza indietro, vari casi sono scoppiati nelle ultime settimane, ma hanno delle radici un po' più profonde, agenti e magistrati che stanno indagando sulla moglie di Pedro Sanchez, che anche lei è indagata per corruzione e traffico di influenze, il fratello, che è un ex funzionario provinciale di Badajoz e ci si chiede come abbia ottenuto quel ruolo, e un altro caso di corruzione che è scoppiato l'estate scorsa e che coinvolge tre alti carichi del Partito Socialista, in particolare l'ex segretario dell'organizzazione che si chiama Santos Cerdán. Lui e altre due figure avrebbero ricevuto 600.000 euro in tangenti da numerose società edili in cambio di appalti. Ora, le cause in cui sono coinvolti la moglie e il fratello hanno i piedi di argilla, nel senso che le denunce che hanno fatto partire questi due casi partono da quello che in Spagna viene chiamato uno pseudosindacato, si chiama Manos Limpias e il riferimento a Tangentopoli è molto voluto. Non è la prima volta che questa organizzazione denuncia personaggi politici o persone a lui vicine. Molto spesso queste accuse storicamente sono infondate, inconcludenti. Per esempio, il processo al fratello è iniziato questa settimana e Manos Limpias ha presentato come prove dei ritagli di giornale. Quindi c'è molta varietà nei casi e questo è uno, è quello legato alla perquisizione. E poi abbiamo il caso Zapatero, che però è completamente distinto, sono due casi completamente diversi. Anche qui però parliamo di traffico di influenze illecite. E questa è una causa in realtà che non ha i piedi d'argilla, viene da indagini molto, molto serie. La teoria del complotto mi sembra un po' esagerata e più che altro è molto presto per dare giudizi su tutto questo.
1: Allora, la Spagna è diverso, è il titolo del tuo libro, Roberta Cavagna. Tra l'altro lo presenti, credo, proprio oggi a Trieste alle 18, ma è sicuramente diversa perché è la democrazia, una delle democrazie più giovani nell'Europa in senso largo, ha un PIL che cresce molto più della media europea nel 2025, 2,8%, mentre l'Eurozona è all'1,5%, l'Italia allo 0,5%. Ha una disoccupazione però molto più alta, nonostante la crescita è quasi al 10%. Quindi la Spagna obiettivamente è diversa anche nell'approccio con Trump, è quasi l'unico governo a guida socialista in Europa rimasto, al nord ce ne sono, ma insomma con alleanze più miste. Ti chiedo, è Sanchez un politico molto bravo a destreggiarsi tra le difficoltà o ha qualcosa di più della semplice tattica politica dalla sua parte? Ha un progetto di società? Cerca di almeno, come dire, di costruire una leadership più vicina allo statista piuttosto che al leader politico soltanto tattico, che è una delle accuse che gli fanno più spesso. Del resto è al governo con una maggioranza risicata, frutto di equilibrismi parlamentari e tecnicismi molto complicati.
2: Sanchez è un animale politico e le metafore animali in Spagna su Pedro Sanchez si sprecano. Si parla del fatto che abbia sette vite, lui ha tutta una carriera politica basata sull'essere un perdente e sul rimontare sempre. L'hanno chiamato anche underdog, quindi il cane che nelle lotte fra cani resta sempre sotto, ma trova sempre un modo per risorgere. Nel 2018,
0: Non
2: quando
0: diciamolo a Meloni, non diciamolo a
2: no.
0: Meloni.
2: Nel 2018, quando non aveva ancora fatto un giorno al governo, aveva già pubblicato un libro che di solito i personaggi politici pubblicano dopo qualche anno di esperienza, che si chiama Manual de Resistencia, per appunto narrare tutta questa sua ascesa politica. E di sicuro è talentuoso, è bello e per tanto tempo questo è stato in realtà un difetto. All'interno del partito l'hanno preso molto poco sul serio all'inizio perché lo chiamavano Pedro el Guapo. Però ha avuto tutta una serie di intuizioni. Innanzitutto è riuscito a tenere la sinistra unita in varie occasioni. È riuscito a rimanere al governo per 8 anni e questo dà una stabilità e una prospettiva non indifferente. E ha saputo, sia a livello di narrazione che poi alle volte attraverso i fatti, effettivamente distinguersi dal resto dell'Europa e portare avanti un'agenda di progresso sia sociale che economico per migliorare le condizioni di vita della popolazione spagnola. Ed è quello che intende fare, è quello che ha detto in conferenza stampa questa settimana a Roma. Il suo obiettivo, nonostante tutta questa bufera politica, è finire la legislatura e la legislatura finisce nel 2027. Per ora questo è il suo piano, bisogna vedere se glielo lasceranno fare sostanzialmente.
0: E bisogna vedere anche cosa accade nel frattempo, perché una delle letture è che questo, diciamo, accanimento di Sanchez al terminare la legislatura in realtà gonfi un po' le vele all'opposizione, in particolare alle destre spagnole. È un fenomeno che state registrando e si prevede da quelle parti che poi nel 27 queste destre possano ribaltare la guida della Spagna, o un fenomeno solo italiano, quello del. Diciamo dei vannacci, mettiamola così, che pasturano sulle difficoltà del governo.
2: Assolutamente no, il centrodestra viene da 4 vittorie alle regionali da fine del 2025 fino a poche settimane fa, che si è votato in Andalusia, si è anche votato in Estremadura, in Aragona, in Castiglia e León. Il centrodestra ha vinto sempre. I giovani spagnoli non sono mai stati così di estrema destra dalla morte del dittatore Francisco Franco nel 1975. Quindi sì, c'è assolutamente una crescita. Da parte dell'elettorato di destra e di estrema destra, che potrebbe manifestarsi l'anno prossimo con un temuto accordo di governo tra il Partito Popolare, che è di centrodestra, e Vox, che è il partito di estrema destra. È un accordo che loro già stanno sperimentando a livello locale, a livello regionale e che potrebbero raggiungere anche a livello nazionale. Con personalmente una sconfitta enorme da parte del centrodestra che si verrà, diciamo, verrà a disgregarsi di fronte alla polarizzazione che suppone governare con l'estrema destra, che gli ruberà sicuramente un sacco di voti. Però proveranno a farlo se riusciranno ad avere i numeri, e se, è molto una questione di numeri, come lo è stata nel 2023 alle ultime elezioni nazionali in Spagna.
1: Roberta, ci dici in un minuto e mezzo qual è il segreto della crescita spagnola così superiore rispetto alla media europea e perché non induce più occupazione?
2: Allora, ci sono vari fattori. Il primo è la crescita dell'immigrazione, immigrazione regolare, quindi negli ultimi anni è cresciuta. Adesso abbiamo il 20% della popolazione spagnola è di origine non spagnola, contando solo quella regolare. Si stima che 800.000 persone in Spagna siano irregolari. Abbiamo il tema dell'immigrazione, abbiamo il tema degli investimenti, investimenti che vengono dall'estero, abbiamo una gestione molto buona dei fondi del PNRR, abbiamo una riforma del mercato del lavoro del 2021 che ha eliminato tutta una serie di contratti molto precari e ha favorito invece altri tipi di contratti che permettono alle persone una certa stabilità, una stabilità che permette di fare progetti di famiglia e intestarsi un mutuo, eccetera. Abbiamo investimenti in ricerca e sviluppo che non sono mai stati così alti da parte del governo, mai stati così alti, comunque al di sotto della media europea, ma mai stati così alti per la Spagna. E c'è, come ho detto prima, una certa stabilità politica, finora, che permette di pianificare tutta questa serie di interventi. E quindi è un mix di fattori che secondo me danno vita a questo che noi chiamiamo il miracolo economico spagnolo, che però anche qui ha due grandi pecche: il salario, i salari non sono cresciuti così tanto in fondo, dal 95 sono cresciuti del 5% contro una media OCSE che è del 30, se non sbaglio, e poi

0: abbiamo il grande problema della Spagna in questo momento, che non è l'immigrazione, ma è la crisi abitativa.
1: Sì, che accomuna peraltro molti paesi europei. Grazie a Roberta Cavaglià, autrice della Spagna è diversa People. Voi potete ovviamente scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666. Adesso GR24 e dopo GR Lorenzo Pregliasco di Utrend, Marco da Milano e Luca Bizzarri. Mari, aspetta, ascoltiamo il GR24 e poi torniamo qui, amici e nemici.
2: A così.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
16: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
17: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
16: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
18: Sono le 9.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Riunione sull'Iran alla Casa Bianca, nessuna decisione definitiva da Trump. Tentato femminicidio nel catanese, donna di 49 anni ricoverata in gravi condizioni. Roland Garros fuori Djokovic, oggi tocca a Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha riunito i suoi consiglieri nella Situation Room per la decisione finale sull'Iran dopo tre mesi di guerre e trattative. Dai colloqui, durati circa due ore, è emerso che Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse.
4: Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull'accordo con l'Iran, ma promette di prenderla. Ha riunito ieri per 2 ore i suoi collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca con questo obiettivo esplicito, anche se al termine è stato un nulla di fatto. Ha parlato di una riapertura dello stretto di Hormuz e di una estensione di 60 giorni della tregua per ulteriori negoziati. Ha però riaffermato che l'Iran deve impegnarsi a rinunciare ad armi nucleari e deve consegnare le sue scorte di uranio arricchito, lasciando dubbi sull'esito delle manovre diplomatiche. Teheran, inoltre, ha risposto che l'intesa non è ancora ultimata e afferma di non fidarsi di Washington. Alcuni osservatori statunitensi credono che l'ala più dura del regime resista a compromessi. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
18: Ora la cronaca che ci porta in Italia con un tentato femminicidio in provincia di Catania, dove un uomo di 53 anni ha picchiato violentemente la moglie durante un litigio. La donna di 49 anni è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne. In passato l'uomo, a causa di comportamenti simili, aveva già subito sanzioni disciplinari. 2 aggressioni a professori in pochi giorni. Ieri a Trapani un 11enne ha tentato di accoltellare un insegnante. Sentiamo.
20: Non ha mai avuto un comportamento aggressivo l'11enne che improvvisamente ieri nel Trapanese durante la lezione si è alzato dal banco di scuola e ha cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica che lo ha fermato riportando fortunatamente soltanto alcuni graffi. Lo studente pare indossasse un casco integrale e avrebbe ripreso la scena con il cellulare. Tutto è avvenuto a San Vitolo Capo, in una scuola media. Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto. Il ragazzo, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni. Sulla vicenda ora ha aperto un'indagine alla procura dei minorenni di Palermo. Solo pochi giorni fa, a Parma, un professore è stato invece aggredito da 3 studenti di 15, 16 e 17 anni in un parco vicino a un istituto tecnico. Il professore non li ha denunciati, ma la procura per i minorenni di Bologna ha deciso di procedere comunque. I 3, che sono accusati di violenza e minacce, raccontano invece una versione diversa da quella del professore, versione che ora è al vaglio degli inquirenti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Per il tennis, dopo Sinner anche Djokovic fuori dal Roland Garros, battuto da Fonseca. Oggi in campo per il passaggio agli ottavi gli azzurri Cobolli, Arnaldi e Berrettini. E sempre oggi ultime battute del Giro d'Italia in vista del gran finale di domani.
21: Dopo il tappone dolomitico di Alleghe vinto dall'americano Sepp Kuss, oggi il giro numero 109 decide il suo podio. Salvo sorprese, la maglia rosa domani a Roma risplenderà sulle spalle del danese Jonas Vingegaard, che questo giro ha dominato in lungo e largo tanto da vincere 4 tappe. Oggi è la giornata che incarna l'essenza del giro: storia, solidarietà e sport. 20ª e penultima tappa, Gemona del Friuli, Piancavallo, 200 km, 3.750 metri di dislivello. Tappa tutta friulana per l'omaggio del giro alle zone del Friuli, devastate dal terremoto del 6 maggio del 1976. E la montagna dove Marco Pantani vinse nel 1998, iniziò la sua rimonta su Alex Zulli per conquistare il Giro d'Italia. Oggi si decide un giro già deciso nel nome di Jonas Vingegaard. Vanno definiti solo gli accompagnatori che saliranno domani a Roma sul podio con lui. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gemona del Friuli.
18: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio ad Amici e Nemici, GR24 torna alle 10.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
4: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
5: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
6: E con
8: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: ringraziare fin d'ora Marco da Milano che ha scelto questo brano per aprire il blocco che lo vedrà ospite tra poco, perché siccome siamo un po' acciaccatelle, oggi, questa voce qui, questo ritmo qui mi ha messo su proprio un friccicore di cui avevo bisogno. Quindi grazie Marco da Milano, arriviamo da lui tra pochissimo, però prima sigla.
1: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
2: Ma ce n'è da dire.
0: Mamma signora mia, oggi guardi signora mia, anche perché i nostri amici di U-Trend, oggi è con noi Lorenzo Pegliasco, buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno, eccoci.
0: Ci hanno regalato, diciamo, la spigolatura politica della giornata barra della settimana barra non lo so, ce lo dirà lui, perché oggi sui giornali viene riportata una simulazione che U-Trend ha fatto alla luce della legge elettorale che la maggioranza di governo vuole, su cui tra l'altro sta accelerando molto l'iter la maggioranza di governo, che nasce, lo ricordiamo, con l'obiettivo di dare stabilità al governo che uscirà dalle prossime elezioni, quando saranno. E invece simulazione di U-Trend, oibò, anche con la nuova legge elettorale sarebbe stallo. Ce la spieghi Lorenzo, perché la fanno? Beh, aiutaci.
3: Lo stallo è dato dal fatto che basta un voto in più per avere la maggioranza, con il nuovo premio di maggioranza che viene proposto dal centrodestra. Il problema è che non sappiamo chi lo prenderebbe questo premio di maggioranza, nel senso che il centrodestra oggi senza Vannacci sembra essere leggerissimamente sotto al campo largo, e quindi senza Vannacci a oggi il premio di maggioranza andrebbe tutto al campo largo. Se invece Vannacci venisse sommato al centrodestra, poi sappiamo che in politica le somme non sono automatiche, allora il premio di maggioranza andrebbe al centrodestra. Quindi il premio di maggioranza comunque sulla carta dà una maggioranza chiara. Aggiungo, con numeri così ravvicinati non è neanche detto che Camera e Senato vadano nella stessa direzione, quindi potrebbe esserci paradossalmente uno stallo di quel tipo.
2: Lorenzo, ma quanto contano in Italia i trend, i momentum? Cioè, la domanda te la faccio legata al fatto che fino alle amministrative il momentum era pessimo per la maggioranza, cioè si era detto che con il referendum era iniziato il declino, la fine della luna di miele, che peraltro è durata 4 anni, quindi una luna di miele molto lunga. E adesso le amministrative hanno un po' cambiato improvvisamente la narrazione, il trend, il momentum, appunto, sembra no, anzi... Conta, sono fatti slegati, prima è stato esagerato il, come dire, lo spin post referendario, adesso è esagerato quello post amministrativo. Cosa ne pensi tu?
3: Secondo me devi prendere ogni elezione per quello che è, quindi è chiaro che il referendum era un voto nazionale, quindi è stato anche sensato ricavare da lì una lettura politica, era però un voto binario, sì, no. Questo è un voto amministrativo, quindi è meno indicativo di per sé di un clima nazionale, però perché è stato letto come il rovesciamento un po', no, di un'onda che sembrava aver girato a favore del centrosinistra? Perché è stato lo stesso centrosinistra a caricare il voto amministrativo, soprattutto quello di Venezia, di un significato politico, no? Nel momento in cui dici sì, da Venezia parte la riscossa e poi vince il centrodestra, Ti freghi un po' da solo, no, se vogliamo. Quindi i trend contano, spesso non sono di lunghissima durata. Io vi cito un altro precedente, vi ricordate quando vinse Todde in Sardegna? Sì. Sembrava, no, la svolta, poi si è votato in Abruzzo subito dopo, ha vinto il centrodestra e quella cosa è stata molto smorzata.
2: Posso chiedere, Mariana, un'altra cosa a Lorenzo sui giovani, perché anche lì post referendum c'era l'idea, ecco, brava Schlein, riporta a votare i giovani, sarà la possibile ragione del successo anche alle politiche, il ritorno al... Poi post amministrativa esattamente l'opposto, Schlein sembra non essere più capace di portare a votare i giovani. Allora su questo tema qui ci puoi dire quale delle due verità è più reale?
3: Secondo me tutte e due, nel senso che è sempre rischioso tirar fuori delle interpretazioni, no, perentorie su un singolo risultato. Quindi è vero che al referendum c'è stata quella capacità di mobilitazione, poi non è stata determinante, nel senso che il no avrebbe vinto lo stesso, perché complessivamente ha vinto anche nelle altre fasce d'età, però tra i giovani c'è stata una mobilitazione che ha portato a quella vittoria così netta del no. Le amministrative sono un'altra partita, un altro gioco, le regole sono diverse, quindi non è necessario, come dire, avere sempre una conferma di queste tendenze. Quello che dico è, purtroppo in Italia i giovani sono pochi, quindi se anche votano molto e votano in una stessa direzione, non è detto che riescano a essere, diciamo così, decisivi.
0: Grazie Lorenzo Pegliasco.
3: Grazie a voi.
0: Ci ritroviamo la prossima settimana con Aiuto e la nostra rubrica di Sondaggi Senza Numeri. Grazie.
2: Facciamo sentire un po' di Bruce a chi l'ha scelto?
0: Chissà.
2: Carmelo Lauricella ci fa sentire un po' di Bruce per chi l'ha scelto. E l'ha scelto un giornalista bravissimo, conduce Rai 3,

0: pochino facciamo.
1: Troppi treni, prendete allora. Tutti troppi treni. Vai Marco, cioè vai Mari.
0: Fai Marco così a piacere, domanda a piacere. No, allora intanto ricordiamo, perché Marco è appena arrivato in libreria con un libro diciamo azzeccatissimo questa settimana, perché appunto, appunto. È stata una settimana monopolizzata dal commento dell'enciclica di Papa Leone. Il libro di Marco si intitola Noi siamo i tempi ed è un libro, Strade Blu, Mondadori, facciamo le cose per bene, è un libro che ci aiuta oggi a capire la portata di questa enciclica, perché attraverso veramente un'inchiesta giornalistica, interviste da Milano sostanzialmente traccia un filo tra Francesco e Leone, le due Americhe, i due papi, ma sono due papi che hanno in teoria sulla carta origini molto diverse, insomma il gesuita, l'agostiniano, un progetto che però insomma in questa enciclica sembra fare un passo enorme, insomma sembra manifestarsi pienamente. Allora ci spieghi che progetto geopolitico e culturale è quello di cui ricostruisci i contorni e che ruolo ha questa enciclica, perché ci appassa a tutti, anche a chi non segue attentamente come te, dirompente.
2: Ma il progetto comune è trovare una forza che ricuce nel mondo a pezzi. La frase di Papa Francesco sulla guerra mondiale a pezzi è del 2014 e tutto quello che è successo dopo ne ha dimostrato la validità, purtroppo. E sono due papi che vengono da situazioni di minoranza in cui la Chiesa non è maggioritaria, non può contare sul sostegno del potere politico, e fanno il viaggio a ritroso, una cosa in comune hanno tutti e due nonni italiani, anche la famiglia Bergoglio sappiamo viene dal Piemonte, ma anche Prevost ha un nonno siciliano nato a Milazzo, emigrato negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Fanno il viaggio a ritroso per venire in Europa. Proprio ieri anche Leone XIV ha fatto un discorso sull'Europa molto insomma molto duro per certi versi, anche se il suo tono è sempre pacato, però le parole sono affilate. E in questo quadro l'enciclica è un'enciclica che sì, sull'intelligenza artificiale ovviamente così è stata definita, ma in realtà è un'enciclica più ampia, cioè è un'enciclica sull'essere umano, sull'uomo che rischia la disumanità e sul ruolo del bene comune in un mondo dominato da quell'immagine della città di Babele, che è un'immagine biblica ma molto attuale, molto potente. Cioè Babele è l'idea che tu col tuo potere, con la tua ricchezza, con le tue risorse costruisci una torre enorme che poi ti frana addosso nella confusione, nella distruzione, nella divisione, perché quella torre non ha dietro nulla. E questa è un'immagine molto potente e, mi permetto di aggiungere, anche molto politica.
1: Marco da Milano, siccome hai già un po' risposto alla domanda che volevo farti sull'enciclica, te ne faccio una più generale. Siccome so che tu ami molto l'intreccio tra cultura, politica, dibattito delle idee, no? Questa settimana noi abbiamo avuto l'intervento di Papa Leone con la presentazione della Magnifica Humanitas, e poi ieri anche il governatore della Banca d'Italia ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. Mi ha colpito che tutte e due hanno molto parlato anche delle opportunità. Nessuno dei due era un piagnisteo di fronte alle difficoltà. Però ti chiedo, anche perché poi in queste ore guardavo le agenzie, è morto Edgar Morin, no? Un pensatore pazzesco, 104 anni. Sì. C'è un problema del dibattito pubblico collettivo, per cui noi quel giorno dell'enciclica l'abbiamo vissuto come un'enorme finestra aperta, perché sembra che in generale il dibattito culturale in Italia sia molto sofferente, quindi se non arriva appunto l'evento con Papa Leone o con il governatore della Banca d'Italia, il resto del dibattito è proprio molto carente, non trovi?
2: Sono totalmente d'accordo, e leggendo l'enciclica veniva da pensare esattamente questo, cioè comunque la Chiesa Cattolica che ma questo si era visto anche l'anno scorso con il conclave, cioè il conclave era controintuitivo, erano 135 maschi anziani

0: chiusi in una stanza, cioè nulla di più lontano da quello che dal luogo dell'innovazione, mettiamolo così, però rappresentavano comunque una speranza. E qui la Chiesa Cattolica con l'enciclica entra in un dibattito di idee. Nel documento si ripete continuamente che non è un dogma di fede, ma questo è ovvio, ma che è uno strumento con cui si vuole aprire un dibattito. Quindi anche con una certa umiltà, possiamo dire, però devo dire, rispetto al dibattito politico-culturale che è avvilente, e per esempio se restiamo alla questione cattolica, noi continuamente nelle cronache politiche vediamo i cattolici del PD, i cattolici del centrodestra si riuniscono, il convegno, però poi non si parla mai di cose un pochino più elevate che non siano avere una corrente in più. Ecco, c'è uno spazio in mezzo devastante e questa enciclica lo segnala.
1: E a proposito, diciamo, di dibattito superficiale che spesso si riduce solo ai tatticismi politici, Vance ha speso parole di apprezzamento nei confronti dell'enciclica di Leone. Sappiamo che negli ultimi tempi i rapporti tra l'amministrazione americana e
0: Si è
1: lo stesso
0: detto,
1: Vance con il
0: ha, de ha
1: Vaticano
0: detto,
1: non è.
0: si è detto per
1: Vai, vai.
0: quello che ho letto. Forse sarebbe interessante sapere cosa ha letto, però
1: I titoli, però
0: no, il
1: rimaniamo al dato
0: titolo.
1: politico perché
0: Beh, adesso
1: no, ricordiamo, grande scrittore.
0: sta per uscire la sua biografia, diciamo, la biografia di un convertito, perché Vance è un convertito al cattolicesimo, diciamo già si è vista la prima gaffe nella copertina, perché nella copertina c'è una chiesa mormone, quindi già la copertina, come dire, smentisce il titolo. Però a parte le battute, è chiaro che questa dichiarazione di Vance ha cercato di ricucire il grande strappo che c'è stato tra Leone e Trump nel mese di aprile, ma non solo. Io ho scelto Springsteen perché in quei mesi, quelli di Minneapolis, la Chiesa americana, che con Biden, un presidente cattolico, era spaccata in due come una mela tra un pezzo di episcopato progressista e uno conservatore, invece oggi è ricompattata contro le politiche di Trump sull'ICE, sull'immigrazione e sulla guerra. Su queste due questioni, le due questioni più importanti, proprio negli Stati Uniti la Chiesa è compatta ed è motore di un dibattito, di un'azione molto importante, ecco, molto più della Chiesa europea, per essere chiari.
2: Sì, queste differenze poi tu le racconti bene nel tuo libro Noi siamo i tempi. C'è anche un altro tema che è presente nell'enciclica. Leone XIV sembra preoccupato che attorno ai techno guru della Silicon Valley, Peter Thiel e altri, nasca come una forma di nuova religione.
0: Sì, hai detto bene, volevo non far cadere quello che hai detto prima. L'enciclica non ha assolutamente un atteggiamento di pessimista nei confronti dell'intelligenza artificiale. Non è apocalittica, ma non è neanche integrata però proprio su questo punto, che è ancora una volta il punto di Babele. Cioè, l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio delle persone, oppure può diventare una nuova divinità accanto al potere del denaro e delle armi, e allora questo diventa un nemico da contrastare con i mezzi della cultura, della parola, una parola disarmata. Papa Leone ama moltissimo questo verbo, l'ha detto le sue prime parole quando è stato eletto Papa, le ha riscritte anche in questa enciclica: disarmare l'intelligenza artificiale, ma non per renderla inutile, ma disarmarla proprio dalla sua potenzialità distruttiva quando è al servizio di un progetto di egemonia, di un progetto di egemonia che poi si prende anche il nome di Dio. Ecco, ovviamente per la ditta Chiesa Cattolica questo è il male assoluto, fare la guerra in nome di Dio, chiedere più potere in nome di Dio, sostituirsi a Dio. Ed è il motivo per cui, per esempio, questo lo racconto anche nel libro perché era già successo quando Peter Thiel è venuto a Roma. Inizialmente doveva fare un ciclo di conferenze all'Angelicum, che è l'università dei Domenicani, è l'università dove Prevost ha fatto il dottorato di ricerca, quindi sarebbe stato un'apertura clamorosa. E invece, se vogliamo, infatti, a un certo punto questo ciclo è saltato. Ha dovuto cambiare sede e di fatto Peter Thiel è stato trattato un po' come il marziano di Flaiano, chi a Roma, cioè quantomeno gli è stato tolto l'idea che la Chiesa potesse guardare con simpatia al suo anticristo.
1: E invece andiamo alle cose terrene, perché legge elettorale che
0: Sì.
1: coagula l'attenzione di maggioranza e opposizione e non si capisce bene, prima parlavamo appunto con Lorenzo Pegliasco di questa simulazione fatta da YouTrend, per cui anche con la nuova legge, se fosse approvata così com'è, diciamo, questa stabilità in nome della quale viene proposta di fatto potrebbe non esserci. Allora ti chiedo se, diciamo, se la vogliono fare davvero, nel senso che anche la maggioranza di governo è abbastanza frammentata sull'opportunità di mettere mani e come mettercele soprattutto alla legge elettorale, e se questa introduzione dell'obbligo di indicare il leader di coalizione prima della corsa elettorale non sia messa lì per, diciamo, per buttare una granata nel campo largo e costringerli a decidere chi guida il campo largo. 2 minuti abbiamo.
0: Sì, allora vado. Intanto una cosa di contesto. L'Italia ha avuto negli ultimi 20 anni 5 leggi elettorali, dal Mattarellum, il Porcellum, l'Italicum, il Rosatellum e adesso questo non so come lo vogliamo chiamare. Al di là di qualsiasi dettaglio, questo ti racconta di un sistema politico sfibrato dove ogni maggioranza di turno poi cerca di farsi una legge elettorale su misura. Questa legge elettorale è molto su misura, basta pensare a quella soglia entro la quale scatta il premio, che è il 42%, il centrodestra attuale sta intorno al 45%, è proprio come dire la fotografia dell'esistente. Secondo, noi sappiamo che senza la politica, nessuna legge elettorale dà la stabilità. Questa maggioranza governa da 4 anni non perché nel 2022 ha vinto con una meravigliosa legge elettorale, cioè l'attuale, ma va avanti da 4 anni per ragioni politiche, perché la Meloni è un leader forte, perché gli altri partiti sono più deboli, perché c'è un contesto. E mentre Berlusconi, che aveva fatto il Porcellum e aveva preso a un certo punto 100 seggi più degli altri, è franato perché aveva litigato con Gianfranco Fini. Questo vuol dire che tutte le leggi elettorali sono uguali? No, assolutamente, però poi c'è la politica. E quindi la questione dell'indicazione del Premier, che ci sia o non ci sia, mette il campo largo di fronte a un suo limite politico. Cioè il campo largo, anche se la legge elettorale non lo imponesse,
2: Sì.
0: deve dire chi è il suo candidato Premier, perché fa parte della scelta dell'elettore. Ma questo ne parleremo tanto nei prossimi mesi, credo 2 minuti sono esauriti.
1: Immagino di sì.
2: Allora tornerai da noi, Marco da Milano.
0: Sì, sicuramente,
2: Grazie di essere
0: sicuramente.
2: stato
0: Grazie a voi.
2: qui tra amici e nemici. Noi siamo i Tempi, Strade Blu, Mondadori. Grazie Marco da Milano, adesso una piccola pausa e poi
1: Grazie.
2: Luca Bizzarri.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Miko Milano, 2 giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
13: In che senso?
12: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
13: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
12: Uno su cui il team può sempre contare.
13: Un esperto nel gioco di squadra.
12: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
13: Uno specialista nel fare la differenza.
12: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

cosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

0: tribunale se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.
1: E andiamo a Genova da Fabrizio De André con una canzone che tra le pochissime parla di carcere come solo De André era capace di parlare delle cose. Nella settimana in cui Antigone ha rilasciato i suoi nuovi agghiaccianti dati, 73 gli istituti penitenziari con un tasso di affollamento superiore al 150%, 8 con un tasso di affollamento che ha superato il 200%, a Lucca si parla del 240%, insomma sono dati che peggiorano anno dopo anno, ma di carceri e di carcerati non parla nessuno, se non, caro il mio socio Bellasio, da qualche tempo un politico di lungo corso che appunto sta scontando una

0: pena definitiva a Rebibbia, Gianni Alemanno, che sta tenendo un diario sulle condizioni, denunciando le condizioni del carcere, e a questo suo impegno a sostegno dei diritti dei carcerati è dedicato una serie podcast di Cora News prodotta da Cora Media. Si intitola Il sindaco di Rebibbia, raccontata, è scritta da Francesca Berardi con Tommaso De Laurentiis, ma è raccontata da un altro genovese doc, Luca Bizzarri, al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ricordiamo Luca Bizzarri, che non ha bisogno che io ricordi nulla, ma non hanno un amico tutti i giorni in podcast, la copertina di La 7, di martedì sulla 7 con Paolo Cessisoglu, e poi torna a Rivoli con il suo tour Non hanno un dubbio il 14 giugno, tour che si chiude a Mantova a novembre. Allora, perché il sindaco di Rebibbia, Luca? Di cosa si tratta? Raccontaci.
1: Si tratta del racconto dall'interno della situazione carceraria, fatta però da fatto da una persona che non è proprio simile a me, ed è questa la cosa che mi ha appassionato di più. Usare le parole di uno che ha una croce celtica al collo e ne va anche fiero, di uno che quando uscirà adesso, credo verso fine giugno, dovrebbe uscire Alemanno. E ha già detto che si schiererà col partito di Vannacci, per cui diciamo che non è uno con cui ho molto a che spartire, però su questo argomento è stato ed è, bisogna ammettere che lo è stato anche prima, molto attento. Alemanno è sempre stata una persona molto attenta alla situazione carceraria, ben prima di finirci dentro. E questo gli fa onore e va dato atto a lui di questo. In questo momento lui sta raccontando, oltretutto racconta un padiglione carcerario, quello dove sta lui, che è considerato la Parioli dei carceri, i Parioli dei carceri italiani, e lì succedono cose tremende, figurarsi quello che succede dalle altre parti.
2: Luca Bizzarri, chi come me insomma, ha in te la prima voce che ascolta la mattina nel podcast
1: Ti ringrazio.
2: tuo, sa che ti dedichi moltissimo alla giustizia e alle carceri. Io vorrei che spiegassi semplicemente perché.
1: Ma per egoismo, perché credo che delle carceri più sane e migliori poi creino un ambiente esterno alle carceri migliore e più sano. La politica continua a dimenticarsi delle carceri perché pensa, e forse anche giustamente, che non siano un argomento che porta voti. Comincerà a portarli quando la gente comincerà a capire che le carceri sono un posto, in questo momento sono un concentrato di delinquenza, e che chiunque entri in carcere ne esce più delinquente. Per cui le carceri che abbiamo adesso sono delle scuole di delinquenza. Io ho parlato pochi giorni fa con un'ex direttrice del carcere Beccaria, quindi del carcere minorile, che mi ha detto una cosa agghiacciante. Mi ha detto: io adesso tutti i ragazzi che incontro, siano innocenti o colpevoli, devo fare di tutto per tenerli fuori dal carcere minorile, anche quelli colpevoli, perché una volta che entrano lì dentro escono decisamente peggiorati, tutti, tutti, perché quella è diventata una scuola di criminalità. Per cui noi stiamo, col nostro silenzio sulle carceri, addestrando i criminali che poi ci rovineranno la vita.
0: Ed è un addestramento che, diciamo, è anche un po' figlio del modo in cui parliamo di sicurezza, no? Penso, appunto, hai parlato del minorile Beccaria, penso al fatto che da quando è in vigore il decreto Caivano il sovraffollamento carcerario è un problema anche dei minorili, non lo era mai stato. Il modello italiano delle
1: Certo.
0: carceri minorili veniva copiato all'estero, quindi non avevamo il problema delle carceri minorili, adesso ce lo abbiamo. Però tu che, insomma, quotidianamente punti il dito sulle strutture, anche del dibattito politico, ti chiedo per una volta di puntare il dito sull'elettorato, nel senso, se sappiamo, perché appunto in pochi, ma si racconta che questo sistema, diciamo, solo punitivo e non riabilitativo, produce più criminalità. Se sappiamo questo, perché ci facciamo trascinare dai quei gettate la chiave, devono marcire in galera, dalla narrazione, diciamo, securitaria, che, diciamo, che non è un'invenzione di questi anni, insomma, ce la portiamo dietro da un po'. Perché non ci interessa dei carcerati, posto che chiunque di noi può, in teoria, inciampare in un processo.
1: Diciamo che non ci interessa di nulla, non solo dei carcerati, è un problema che va, che è a monte, che in una società che ormai è fatta da dodicenni, ci interessano i problemi dei dodicenni e quando siamo davanti a dei problemi li risolviamo come li risolverebbe un dodicenne, cioè con l'emotività. E quindi se arriva un signore che ci dice adesso rimandiamo tutti a casa e quelli cattivi li chiudiamo in galera e buttiamo via la chiave, cioè è la cosa che si direbbe a un bambino che ha paura dell'uomo nero in stanza, noi gli crediamo e gli diamo il voto. Poi è chiaro che non si possono fare entrambe le cose, non si può rimandare tutti a casa, anche perché mi viene da chiedere tutti chi, e non si può neanche buttare via la chiave. Oppure perché non abbiamo neanche il coraggio, ecco, questo mi è interessante. Non abbiamo neanche il coraggio di dire va bene, allora ammazziamoli. Almeno avessimo quel coraggio, no? Di fare un bel referendum, rimettere la pena di morte e poi ammazzare tutti quelli che non ci piacciono. Tutti, eh? Tutti. Non abbiamo neanche quel coraggio lì, sarebbe chiaramente una mossa terrificante, no? Tremenda, ma almeno risolverebbe il problema. Invece non abbiamo neanche il coraggio di fare quello. Noi cosa facciamo? Ci affidiamo a chi ci dice che ci pensa lui e ci pensa lui, come dire, nella maniera più meno impattante, cioè dicendoci tante belle cose, raccontandoci tante belle storie, e poi le cose peggiorano e qualcuno se ne stupisce ancora.
2: Ascoltando il tuo racconto, il sindaco di Rebibbia, si capisce che non è soltanto la storia di Alemanno e soprattutto la storia a diario di Alemanno detenuto, ma è una storia in realtà sulla politica italiana, sulla destra italiana, va indietro nel tempo, racconti appunto, si intrecciano molte cose. A partire da questa constatazione, io volevo farti una domanda, diciamo, forse anche molto banale, ma che qui ogni tanto da amici nemici facciamo a chi svolge delle professioni un po' complesse, con più facce. Ti vorrei chiedere che lavoro fai nel senso di il comico, l'attore teatrale, però poi non hanno un amico e anche un editoriale al giorno. Quindi se tu dovessi spiegare a un ragazzo oggi, appunto a un dodicenne, che lavoro fai, come lo definiresti?
1: Io faccio l'attore e l'attore vuol dire tante cose. Nel lavoro dell'attore c'è anche un lavoro di scrittura, perché quando tu affronti un personaggio, in un certo modo dentro di te scrivi delle battute, scrivi delle azioni, scrivi delle reazioni. Quindi è sempre fare l'attore vuol dire mettersi nei panni di qualcun altro. Quindi anche quando faccio il podcast o quando scrivo la copertina di Floris, quindi quando racconto la politica, cerco di mettermi nei panni di quelli che prendo in giro, per esempio, o anche di quelli che subiscono le angherie fatte da quelli che prendo in giro. È sempre un mettersi nei panni di altri, cioè sempre cercare un altro da sé che abbia un altro punto di vista rispetto a te. Alla fine è il lavoro dell'attore che è ampio perché è sfaccettato e perché va da dare voce a un cartone animato a raccontare che cosa succede sotto casa tua.
0: Adesso ti chiederei di fare una pillola di Non hanno un amico su un tema preciso, cioè i politici da Fedez e Mr. Marra, dove tu di recente sei stato ospite.
1: Sì.
0: Meloni ha cominciato, poi dopo Renzi a ruota, insomma, stanno in fila per partecipare a un video podcast che, diciamo, non è esattamente un talk propriamente politico, è una mossa giusta, astuta per intercettare un pubblico e quindi potenzialmente un elettorato più giovane, o è il segno di qualcos'altro?
1: No, secondo me è un modo per intercettare un elettorato che non si intercetta più da nessun'altra parte. Come dire, ho come l'impressione che serva più Fedez di Vespa adesso. E questo significa che sta cambiando ed è cambiato ormai. lo show business, che tutto è diventato show business, per cui Fedez e Vespa fanno lo stesso mestiere, e forse anch'io faccio lo stesso mestiere, e forse anche voi fate lo stesso mestiere. Cioè, ormai è diventato tutto un calderone in cui non c'è più differenza tra la tribuna politica e la zanzara, e conta di più la zanzara della tribuna politica. Bisogna farci i conti con questa roba qua, non è che possiamo giudicarla bene o male, è la realtà. I numeri dicono questo, e si sta andando verso questa frammentazione totale del mondo dell'informazione. Prima o poi bisognerà, come dire, accettare questa cosa e andare avanti, ma mi sembra che lo stiano già facendo. Naturalmente ci sono alcuni che lo fanno con risultati migliori, quindi credo che ne sia uscita abbastanza bene, e poi ci sono i italiani che vanno lì e fanno ridere, ma lì è una questione di inadeguatezza di fronte al mondo che avanza, ecco.
2: Ecco, tu Luca sei stato un grande battitore, sei un grande battitore libero sui social, è cambiato il tuo atteggiamento nel comunicare, nello scrivere, nell'agire sui social negli anni?
1: Non credo, no, io sono sempre abbastanza, perché a me diverte molto la lite social, mi fa passare il tempo, e credo che voi possiate capirmi, quando il tuo mestiere per l'80%, 70% delle tue giornate è scrivere, il mestiere della scrittura ha questa cosa che quando tu stai scrivendo, qualsiasi cosa che tu possa fare oltre a scrivere ti sembra molto più interessante di scrivere, no? Quindi qualsiasi possibilità di fuga tu abbia ti sembra tantissima, per cui quando sei lì che scrivi, se qualcuno ti dice qualcosa e tu gli rispondi e lui ti risponde, litigate, passi il tempo e non lavori, ed è quello che succede a me praticamente tutti i giorni.
2: Quindi fuggi a teatro per non scrivere, non hanno un dubbio.
1: Guarda, il teatro è la cosa più, sono le due ore più rilassanti della mia vita.
2: Davvero?
1: Cioè
2: più rilassanti?
1: Sì, perché a teatro si sta bene, a teatro dico sul palco, ma anche in sala. Il teatro è come aprire una parentesi, fare un viaggio di due ore e senza code all'aeroporto, senza controlli.
2: Però non pensavo rilassanti. Io sono venuto a vederti al Medico dei Maiali, che tu facevi una parte un po' anche ansiogena, direi. E invece per te non è una performance sfiancante alla Sinner sotto il sole del Roland Garros?
1: Ma credo per Sinner non sia sfiancante, cioè lo è magari dal punto di vista fisico, ma quando sei nel posto dove sai stare, non vorresti toglierti mai di lì. Credo che anche Sinner non vorrebbe essere mai in nessun altro posto che su un campo da tennis, perché quando stai lì è come se la tua vita è una delle, quando sono su un palco è uno dei pochi momenti della mia esistenza in cui mi sembra che la mia esistenza abbia un senso.
0: Allora io chiudo con una banalità assoluta. Hai pubblicato qualche tempo fa il tuo planning, cioè i tuoi appuntamenti da qui all'eternità, ed era una oggettivamente una sorta di carcere duro 41 bis. non c'è neanche l'ora d'aria. E ti ricordi l'ultimo momento in cui hai detto sono in vacanza, se c'è stato di recente?
2: Te lo chiede per esperienza personale, anche come consiglio.
1: Fatto i conti quest'anno, negli ultimi 212 giorni ho fatto 113 spettacoli, quindi no. Però per me quella è la vacanza. Cioè, per me la vacanza è alzarmi tutte le mattine e fare la cosa che mi piace di più fare al mondo, cioè il mio mestiere. E se mi dici adesso stai 10 giorni senza farlo, per me quella è la galera.
0: E allora aspettiamo il video dei bagni del Teatro di Rivoli il 14 giugno, perché, per chi ci ascolta un genere ormai dei social, e continuiamo a ascoltarti con Non hanno un amico.
2: Grazie davvero.
0: Consigliamo vivamente il sindaco di Rebibbia appena uscito con Core News, grazie a Luca Pizzari.
2: Saluti anche a Lorini.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ok, te lo saluto. Grazie mille.
2: Mi manca. Ciao.
1: Ciao.
2: Pausa.
3: Strade in diretta. Ben ritrovati sulla 1 Roma-Napoli, si viaggia ancora per 10 km per incidente fra l'allacciamento con la diramazione Roma Sud e Anagni in direzione Napoli. Un secondo incidente è avvenuto sulla A22 Brennero-Modena, provoca 2 km di coda tra Alavio e Affi in direzione Modena. Ricordiamo che fra le 10.30 e le 19 proprio la A22 resterà chiusa per tutte le categorie di veicoli tra la barriera di Vipiteno e il confine in direzione dell'Austria. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per veicoli in avaria, si viaggia in coda per 3 km fra Giulianova e Pineto verso Taranto per lavori. Sulla 7 Milano-Genova code sono segnalate tra Vignole Borbera e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Traffico inoltre molto intenso, parecchi disagi per le partenze per il ponte del 2 giugno. È tutto, a più tardi.

0: Come mi piace che Carmelo Lauricella mi insegna quando entrare nelle canzoni, che è una delle cose più difficili. Questa è Dua Lipa. Non riesco a leggere, sono invecchiato.
1: No, perché non
0: ho fatto ridere?
1: Perché non potete vedere Bellasio? Perché non potete vederlo?
0: Non sono riuscito a leggere, è perché sto invecchiando.
1: Non sono l'unica che allontana il foglio nonostante gli occhiali da vicino.
0: Comunque,
1: Dua
0: Lipa è la scelta Giovanni Esperto. Tranne la canzone di Bruce Springsteen, che invece quella l'aveva scelta Marco da Milano, che ringraziamo insieme a Luca Bizzarri. Facciamo i ringraziamenti prima: Roberta Cavaglià, sì. Lorenzo Pregliasco, e poi vabbè, Carmelo Lauricella l'ho già citato. Poi dovevo ringraziare un'altra persona, adesso mi faccio dire bene nome, com'è? Ditemi. Rosa Longobardo, esatto, che saluto sempre, ha un sorriso sempre stupendo, però poi dopo, essendo vecchio, non riesco a leggere, non ricordo nome e cognomi. Dunque, Marianna, tu metti quelle. Allora, tu devi sapere che io metto le calze anche a Ferragosto.
1: Le calze. Oh, Madonna mia.
0: Sì, sì. Io, per me, le calze, purtroppo, è una questione proprio di. Tu metti sandali, non si possono dire marche.
1: No.
0: Non metti.
1: Io non si possono dire anche, quindi dico che io da quando avevo forse 13 anni metto sempre le stesse scarpe,
0: cioè?
1: Una d'inverno e una d'estate.
0: No, davvero?
1: Degli anfibi d'inverno e delle sneakers un po' leggere, diciamo così, d'estate.
0: Che tratto lì?
1: Quando
0: gli
1: serve
0: anfibi?
1: Metti il tacco, metti però,
0: il tacco lo metti. Però anche in spiaggia, cioè tu vai in spiaggia con gli anfibi o gli sneakers?
1: Cioè. No, con gli anfibi no, è capitato.
0: A parte che in spiaggia non vai dall'83, dall'83,
1: cioè io non mi ricordo più, esatto.
0: Con tua mamma e tuo papà quando hai 2 mesi. Vabbè, allora, io invece metto sempre le calze. Adesso il colpo di grazia se la prende con questa cosa qui. Spero di riuscire poi a leggere quello che mi ha detto Grazia Maria Dragani di leggere.
1: La leggo io.
0: Allora,
1: dopo.
0: Prima sentiamo.
2: Torna l'estate e con essa uno dei grandi mali estetici dell'umanità, le ciabatte. Il mondo in ciabatte ha debuttato qualche anno fa. L'estetica ortopedica, un tempo appannaggio di pochi tedeschi virtuosi del piantare, è diventata oggi un feticcio globale, persino quotato in borsa. La corsa all'infradito batte quella agli armamenti. Nelle città di tutto il mondo, orde di ciabattoni si aggirano mostrando i talloni o le dita dei piedi di giorno e persino di sera. Declinate in qualunque versione materiale, dalle più spartane a quelle fresche in pelliccia, fino a quelle da sera tutte tempestate di pietre preziose, sono tutte ugualmente impresentabili. I grandi marchi del lusso si sono adeguati alla richiesta e persino Hermès o Chanel ne producono di mostruose, con loghi rigorosamente enormi. Come dimostra l'ubriacatura da sneakers, l'umanità ha scambiato la comodità per un diritto che autorizza il ridicolo. Andare in ciabatte al lavoro, a scuola, in un museo, a teatro dovrebbe essere vietato. Entrare in una chiesa o in un ristorante di Firenze o di Parigi in infradito è un segno di inciviltà, non giustificato da alcun Lucifero o Caronte del caso. State pure comodi e freschi nelle vostre case o in spiaggia, ma se decidete di uscire, ricordatevi di vestirvi.
1: E c'è una postilla richiesta dall'autrice del colpo di grazia, cioè Grazia Maria Dragani. Avvertenza: non sono da considerarsi ciabatte i sandali, i sabò, le babucce, le friulane, le espadrillas.
0: E con questa avvertenza
1: concordo abbastanza, devo dire.
0: Non ho capito.
1: Concordo abbastanza, concordo.
0: Espadrillas le fanno ancora, ci sono ancora? Mi ricordano questi anni 80. Comunque io voglio ricordarvi, insieme al Sole 24 Ore, La pace preventiva, piccolo manuale di prevenzione dei conflitti, un libro sulla geopolitica molto originale di Francesco Mancini, che insegna a Singapore. Siamo in ritardissimo, quindi Laura Bettini con Si può fare dopo GR24. Saluti a tutti, ultima parola Mariana Aprile.
1: Ci sentiamo sabato prossimo 8:30, ciao.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
12: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
13: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
10: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
15: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
16: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
17: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
16: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
18: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano. Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
19: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiaro.

0: leggerezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
1: Scopri di più su Opel.it. Il segnale orario vi è offerto da
2: Patto di non concorrenza violato?
3: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
2: Axerta.it.
4: Le 10 un minuto.
1: GR24. Il sole 24 ore.
4: UNICEF, in una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano. Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Ebola, in Italia obbligo dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanere dalla redazione. In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Sono 11 bambini al giorno. Le ostilità devono finire, è quanto scrive UNICEF Libano. Ora gli aggiornamenti sull'Iran. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca dopo la riunione di 2 ore nella Situation Room. Ora la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo, indagato a piede libero, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La madre era stata arrestata lo scorso febbraio. In Italia c'è obbligo di dichiarazione e comunicazione perché arrivi direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale e quanto prevede l'ordinanza pubblicata nella Gazzetta e ufficiale formata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci. Operai indiani sfruttati per costruire il nuovo consolato americano a Milano. La procura e il PM Paolo Storari hanno disposto un controllo giudiziario urgente a carico della ditta americana Cadel Construction. Sfruttati circa 1000 lavoratori.
5: La procura di Milano commissaria un'azienda edile con l'accusa di pesante sfruttamento nei confronti di manodopera. Circa 400 lavoratori prelevati dall'India e fatti arrivare in Italia con la falsa promessa di lavoro e benessere per costruire il consolato americano a Milano. Anche l'azienda posta sotto controllo dall'autorità giudiziaria italiana è però americana. Si tratta di un primo caso che potrebbe creare un precedente. In questo enorme cantiere da 40.000 metri quadrati e 350 milioni di commessa, nemmeno i sindacati riuscivano a entrare con l'obiezione della extraterritorialità. Il procedimento nei confronti della Cadel Construction con sede in Alabama è scattata comunque. Ora dovrà regolarizzare i lavoratori e controllare i cantieri. Le testimonianze raccolte riportano situazioni allucinanti, tante ore di lavoro, pagamenti in nero, con una parte da restituire al caporale e continui rischi di infortunio. Ricatto e paura sono stati gli strumenti più utilizzati dall'impresa americana. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a Si può fare, GR24 torna alle 11:00.

0: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale andiamo per campi, diciamo così. Parliamo infatti di agricoltura, di scarsità idrica, di riscaldamento globale, quindi con conseguente cambiamento climatico che comporta, come sappiamo, cambiamenti nelle precipitazioni, nella loro quantità, nella loro qualità, nella loro distribuzione nell'anno, ma soprattutto, poiché siamo Si può fare, parleremo anche di come affrontare, come si stanno affrontando questi nuovi problemi. In particolare lo facciamo grazie ad una esperienza, perché i problemi si affrontano meglio insieme, no? Quindi noi siamo andati a cercare e vi racconteremo un'esperienza di chi sta cercando di risolvere e affrontare appunto la situazione in pool. Questo pool è composto dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia, dall'Università di Catania, che hanno ricevuto il supporto di Coca-Cola, che ovviamente è un partner anche interessato, perché tutti noi sappiamo benissimo che del gruppo Coca-Cola c'è anche la Fanta, e la Fanta ha bisogno di agrumi per essere prodotta. Quindi tutti insieme appassionatamente, nel tentativo e anche nel fornire una serie di soluzioni di cui andiamo a parlare, soluzioni per in particolare la scarsità idrica della Sicilia. Diamo intanto il benvenuto al professore Antonino Cancelliere, professore ordinario di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso la Università degli Studi di Catania. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, e io le chiedo intanto di inquadrare un po' questa collaborazione che va avanti ormai da un decennio con Coca-Cola e il distretto degli agrumi. Voi siete sempre stati coinvolti, magari in alcuni progetti non c'era specificamente lei perché magari riguardavano altri settori, no? Però insomma una collaborazione che direi nel tempo ha dato diversi frutti.
2: Assolutamente, è una collaborazione che va avanti ormai da più di 10 anni, è cominciata nel 2013, vado a memoria. Io il primo progetto non ero coinvolto, era un progetto che riguardava il riutilizzo del pastazzo, che è un sottoprodotto della lavorazione degli agrumi. A partire dal 2018 abbiamo avviato tutta una serie di progetti che riguardano invece l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura. Nel corso di tutti questi progetti abbiamo messo in piedi tutta una serie di attività che devo dire sono state fruttuose, grazie al fatto che tutti questi progetti sono stati svolti in continuità, quindi con una visione unitaria, e abbiamo appunto messo in campo, è il caso di dirlo, tutta una serie di metodologie e tecnologie di supporto all'agricoltore, che consentono di dare indicazione all'agricoltore su quando e quanto irrigare.
1: E qui tra poco arriviamo, esatto.

0: quando e quanto, ovviamente sono tutte e due indicazioni importanti. Volevo lasciare un attimo di spazio, professore, all'introduzione al distretto agrumi di Sicilia che ci ha fatto Giosuè Arcoria, che ne è il presidente, di modo che poi dopo possiamo entrare nel dettaglio del progetto del 2026, perché appunto quelli precedenti hanno riguardato vari altri aspetti, il ricorso alla desalinizzazione dell'acqua di falda, faccio un esempio, oppure la gestione dell'irrigazione in aziende agricole pilota con strumentazioni come le stazioni meteorologiche, eccetera eccetera. Adesso poi veniamo al 2026, però un passo indietro per appunto ascoltare da Giosuè Arcoria una presentazione del distretto degli agrumi.
1: Il distretto produttivo agrumi di Sicilia, siamo circa 60 aziende, però fortunatamente negli ultimi periodi stiamo crescendo abbastanza a livello regionale, perché comunque il distretto comprende tutte le gli agrumi siciliani, quindi dalle arance rosse, i GP di Catania, alla DOP di Ribera, al limone di Siracusa. Quindi siamo veramente una grande squadra, dove ovviamente oggi abbiamo una visione che è quella ancora più costruttiva e ancora più lineare su quello che è il nostro comparto agrumicolo regionale.
0: È un comparto ovviamente importante per la Sicilia, su questo non c'è alcun dubbio, in realtà anche in Italia è molto importante, che però si deve confrontare via via con situazioni nuove, anche dovute al riscaldamento globale. Sappiamo che la Sicilia è anche un hotspot rispetto a questi temi, quindi ha sfide che riguardano sia ovviamente lo stare nel mondo del commercio, sia le sfide che riguardano specificamente gli anni, il secolo che stiamo vivendo. E di qui nasce la collaborazione con l'università?
1: Sì, assolutamente. Negli ultimi anni il nostro comparto agrumicolo a livello regionale sta crescendo molto, tanti imprenditori stanno investendo parecchio, ovviamente, quindi dobbiamo ovviamente allinearci a quelle che sono le grandi opportunità che ci offre il nostro tessuto regionale. Ovviamente il nostro settore agrumicolo è un settore trainante per l'intera isola, perché comunque è un grandissimo indotto che dà lavoro veramente a migliaia di persone. Ovviamente non abbiamo un terziario in Sicilia, quindi per noi la vera risorsa, la vera fabbrica è appunto l'agricoltura. Quindi grazie appunto a queste collaborazioni che negli ultimi anni abbiamo, da oltre un decennio, portiamo avanti con Coca-Cola e anche con l'università, appunto in progetti ambiziosi, progetti costruttivi, progetti che vedono il distretto ovviamente sempre più parte integrante all'interno della filiera agrumicola. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare un grande sviluppo e soprattutto essere sempre più sostenibili in una filiera che comunque cambia costantemente. Ovviamente, come ha detto lei poc'anzi, negli ultimi anni abbiamo avuto tanti problemi, come appunto la siccità, che non possiamo mai dimenticare, nel 24-25 una siccità che ha messo veramente in serio pericolo e in ginocchio tantissime aziende, ovviamente anche compreso la mia. Quindi ci portiamo alle spalle quello che è un peso di una pesantissima siccità, e oggi ovviamente vediamo il settore comunque in notevole cambiamento. Ovviamente servono più risorse, servono più investimenti, serve soprattutto come Regione Sicilia oggi proiettarci in quello che è un continuo mettere delle risorse da oggi fino al futuro, in modo che sono risorse sempre più sostenibili per gli agricoltori e per le imprese. Ovviamente per noi il tema principale è l'acqua, quindi oggi bisogna puntare ovviamente sull'innovazione, bisogna puntare sulle dighe, bisogna puntare su quello che è per noi la garanzia più importante, che è appunto l'acqua.
0: E così Giosuè Arcoria, il presidente del distretto agrumi di Sicilia. Con noi in collegamento c'è sempre il professor Cancelliere dell'Università di Catania. Ovviamente la preoccupazione degli agricoltori è quella dell'acqua, ovviamente la richiesta è quella di un sostegno anche economico. Professore, l'importante è sapere dove metterlo il sostegno economico. La vostra ricerca per l'appunto dà delle indicazioni, perché ha già dei risultati.
2: La nostra ricerca si è concentrata principalmente su quelle che sono le soluzioni che possono essere adottate a scala aziendale. E io farei una piccola doverosa premessa. Il consumo irriguo a livello mondiale rappresenta il 70% del consumo idrico complessivo, il che significa che anche una piccola aliquota di risparmio idrico che riusciamo ad avere sul comparto irriguo significa un volumi significativi in termini di risparmio complessivo.

0: se fossero presenti già delle tecnologie di ausilio, di supporto all'irrigazione. E questa mappatura ci ha dato un quadro abbastanza disomogeneo a livello regionale, perché chiaramente abbiamo visto che ci sono delle aziende che si trovano in delle zone, tra virgolette, ricche di acqua, che tendevano ovviamente a consumare di più, mentre invece vengono delle aziende nelle zone povere di acqua, che chiaramente erano
1: Eh sì.
0: costrette ad adottare un comportamento virtuoso. Questo è del tutto ovvio. Quindi abbiamo immaginato tutta una serie di potenziali tecnologie che possono essere applicate a scala aziendale. Abbiamo cominciato con il telerilevamento tramite l'utilizzo dei droni, installando sui droni delle telecamere particolari che consentono di verificare quello che è lo stato di stress idrico delle piante a scala di singolo albero. Queste sono informazioni molto utili per gli agricoltori, perché consentono da un lato di verificare lo stress idrico della pianta, ma anche, per esempio, di individuare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dell'impianto di irrigazione. Abbiamo poi proseguito con installazione di centraline meteorologiche e strumentazione di misura di umidità del suolo. E queste tecnologie danno informazioni importantissime agli agricoltori, perché consentono loro di seguire in tempo reale quello che è il contenuto idrico nel suolo, e quindi la disponibilità di acqua per le piante, e quindi avere delle informazioni in tempo reale se e quanto è necessario irrigare. Abbiamo poi anche provato a esplorare, diciamo, la possibilità dell'utilizzo della dissalazione in agricoltura. Questo è stato fatto non tanto con riferimento alla dissalazione di acqua di mare, perché chiaramente questo può essere ipotizzato soltanto per le aziende che si trovano in prossimità della costa, quanto piuttosto perché dalla mappatura. All'interno della mappatura abbiamo fatto anche numerose analisi di qualità dell'acqua irrigua. Da queste analisi è emerso che circa il 50% delle aziende, pur disponendo di pozzi propri all'interno dell'azienda, però
1: Non li
0: la qualità
1: utilizzano.
0: dell'acqua di questi pozzi era inadeguata, diciamo, per l'irrigazione, per un elevato contenuto salino. Quindi abbiamo sviluppato un piccolo impianto di dissalazione dimostrativo, portatile. L'abbiamo installato su un carrello in maniera tale da poterlo trasportare nelle diverse aziende, proprio per dimostrare l'utilizzo di questa tecnologia di dissalazione, finalizzata appunto a rendere adeguata l'acqua dei pozzi, diciamo, con un contenuto salino elevato, affinché quest'acqua potesse essere utilizzata per l'irrigazione. Infine siamo arrivati a questo ultimo progetto, appunto questo del 2026, in cui abbiamo, accanto alle attività con i droni, che, diciamo, abbiamo proseguito su tutti i progetti praticamente, abbiamo anche installato delle centraline di nuova generazione con delle tecnologie basate su intelligenza artificiale, appunto per migliorare ulteriormente quella che è l'informazione agli agricoltori. E inoltre stiamo sviluppando un WebGIS che sarà, diciamo, il contenitore di tutte le informazioni di tutti questi progetti che abbiamo sviluppato in questi anni.
1: Nel corso degli anni. Allora, abbiamo tutti, credo, immagino, un po' di curiosità che è rimasta in sospeso sul tema della dissalazione, perché vorrei capire se vi ha dato soddisfazione, è un percorso fattibile oppure non ha dato i risultati sperati.
0: Guardi, il tema della dissalazione è stato un tema che ci è stato richiesto da molti imprenditori. Il
1: Sì, perché se
0: progetto
1: ne
0: si è
1: parla non
0: svolto.
1: solo per, ovviamente, per il distretto lì degli agrumi, ma se ne parla in generale, no? Di
0: In
1: dissalazione, proprio
0: generale,
1: quello.
0: assolutamente. Assolutamente, la dissalazione è uno dei, diciamo, delle misure strategiche che possono essere messe in campo per combattere la scarsità idrica. Ripeto, noi abbiamo installato dei particolari dissalatori che non

0: consentono semplicemente di rendere adeguata l'acqua per l'irrigazione, quindi con
1: Sì, certo.
0: un'acqua in ingresso con contenuto di salinità, diciamo, piuttosto basso. Dico questo perché i costi poi di produzione, ovviamente, di quest'acqua dissalata non sono paragonabili ai costi di produzione di acqua dissalata da acqua di mare. La risposta da parte degli agricoltori è stata molto interessata. Devo dire, probabilmente perché eravamo proprio nel mezzo della siccità del 2024-2025, in cui veramente gli imprenditori hanno raschiato letteralmente
1: Sì.
0: il fondo del barile in termini di acqua, e quando dico
1: Sì,
0: raschiato
1: ho sentito
0: letteralmente il
1: storie
0: fondo del
1: tremende.
0: barile,
1: Sì.
0: lo dico letteralmente perché io ricordo sempre che uno dei problemi che in cabina di regia, la cabina di regia della siccità ha dovuto affrontare, è stato il fatto che il livello degli invasi era sceso talmente in basso che vi era il problema della moria dei pesci dovuti alla mancanza di
1: Sì.
0: ossigeno nell'acqua. Quindi dico letteralmente proprio abbiamo raschiato il fondo. E naturalmente la dissalazione è un tema controverso, c'è un problema legato ai costi energetici, vi è un problema di tipo legato allo smaltimento,
1: Degli scarti, certo.
0: degli scarti, vi sono alcune esperienze di riutilizzo degli scarti, cioè sostanzialmente essiccazione della salamoia e riutilizzo dei sali. È un campo, secondo me, su cui ancora c'è tanto, tanto da fare. Altri paesi sono molto, molto più avanti di noi, ma è chiaro che sono delle situazioni in cui, quando non ho a disposizione né acque superficiali né acque sotterranee, e allora a quel
1: Certo.
0: punto l'unica cosa che posso fare è la dissalazione.
1: Eh sì, infatti
0: Penso
1: chi
0: alla
1: magari,
0: vicina Malta,
1: esatto, Malta, Israele, in passato, paesi del
0: Israele, eccetera.
1: Golfo, sappiamo di questi che non hanno molte alternative. Ecco, la
0: Esattamente,
1: Sicilia ha
0: esattamente.
1: delle alternative, ha bisogno, a quanto ho capito, di una pulizia degli invasi, ad esempio, che vengono normalmente utilizzati perché nel tempo non hanno avuto la corretta manutenzione. Ce ne sono altri, ci raccontava appunto Giuseppe Coria, che magari sono stati fatti ma non ancora collaudati. Vecchia storia, succede in molte altre parti d'Italia, ma il risultato è che non vengono utilizzati. E poi c'è questo aspetto che lei ci ha raccontato dell'utilizzare tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione nuove per utilizzare la giusta quantità d'acqua per l'albero specifico, neanche per un'estensione, ma per lo specifico albero. E qui voi avete già appunto molte risultanze, molti dati che poi vengono messi a disposizione ovviamente del distretto. Però volevo ecco sottolineare una cosa, professor Cancelliere. Se ho ben capito, tutto quello che voi avete fatto nel corso del tempo è stata una proposta e poi l'agricoltore ha detto: ok, va bene, provatelo su di me. Questo è un po', quindi non è che, volevo capire, non è esteso a tutto il distretto questo dispiegamento di tecnologie.
0: Assolutamente no, i progetti hanno avuto sempre una vocazione di tipo dimostrativo, di disseminazione, diciamo, della possibilità dell'utilizzo di queste tecnologie. Ovviamente sulla base del budget disponibile abbiamo previsto un certo numero di installazioni che sono state proposte a degli imprenditori scelti sulla base di criteri anche geografici, diciamo di omogeneità geografica su tutti i territori produttivi della Sicilia. Non è un progetto di tipo infrastrutturale, ovviamente, però devo dire che la risposta da parte degli imprenditori, che all'inizio era un po' scettica in qualche maniera, col tempo è cambiata in maniera radicale. Molti imprenditori che magari avevano visto il vicino utilizzare questa strumentazione si sono dotati a proprie spese di strumentazione simile. La regione ha emesso dei bandi per il finanziamento dell'utilizzo di queste tecnologie. Quindi, ora non so se diciamo il nostro è stato il nostro progetto, non credo sia stato il nostro progetto. I nostri progetti era avviare il processo, per carità, non sono così, non voglio essere così
1: Beh, la
0: presuntuoso, però
1: dimostrazione che si può fare, ecco, il concetto era.
0: credo che insomma un piccolo contributo, ecco, mi sento di dire che un piccolo contributo l'abbiamo dato.

0: Sicuramente l'avete dato localmente, lo potete dare poi, viste le competenze ormai che avete raccolto e avete assunto, anche fuori in altre aree della Sicilia, ma oserei anche spingermi in molte aree del Mediterraneo in cui le condizioni sono simili, perché poi dopo i problemi sono condivisi, i cambiamenti sono condivisi, il caldo, la desertificazione sono questioni che riguardano anche altre aree del Mediterraneo, professore. Quindi in tutte queste si dice sempre anche magari a volte cambiare le culture, ma non è, forse non è neanche quello che dobbiamo o vogliamo fare, cambiare, non so, alimentazione. Noi vogliamo l'arancia di Sicilia, per adesso lo dico scherzando, insomma, però è un po' anche quello.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ci sono delle situazioni in cui ovviamente può essere conveniente una modifica delle colture, però ad esempio per quanto riguarda il territorio siciliano, che è una fortissima vocazione in campo agrumicolo, io credo che prima di immaginare una sostituzione delle colture dobbiamo cercare di mettere in atto tutto quello che la tecnologia ci dà a disposizione per cercare di risparmiare acqua il più possibile. Ed è sicuramente, come diceva lei giustamente, un problema che ci accomuna a tutti i paesi, in particolare del Mediterraneo. Il cambiamento climatico, diciamo, fa sì che ci troviamo tutti nella stessa barca, e diciamo l'adattamento al cambiamento climatico passa attraverso l'implementazione non di un'unica soluzione, come può essere quella sostituiamo le colture o altro, ma l'adattamento prevede, deve essere effettuato attraverso un insieme di misure coordinate tra di loro, misure che devono essere di tipo adattivo, quindi che devono essere in grado di eventualmente aggiustarsi via via che il clima va cambiando. E questo tipo di attività che abbiamo svolto all'interno del progetto va esattamente in questa direzione. Ovviamente è un tassello di quelle che sono in generale le politiche di adattamento. E se posso aggiungere, si parla tanto del famoso nesso acqua-cibo-energia, risparmiare acqua, molta dell'acqua che viene utilizzata in irrigazione è acqua che richiede energia, perché è acqua che viene prelevata dal sottosuolo, comunque in ogni caso è acqua che impianti per esempio di microirrigazione richiedono acqua in pressione, eccetera. Quindi risparmiare acqua significa anche risparmiare energia, e quindi questo tipo di azioni va sia nella direzione dell'adattamento al cambiamento climatico, ma anche nella direzione della mitigazione, cioè verso la riduzione di quelle che sono le emissioni di gas serra.
0: Grazie davvero, professore, per aver segnalato anche questo aspetto, perché ogni cosa che noi facciamo ha bisogno di energia, e quindi anche il pompaggio dell'acqua, la sua distribuzione e via dicendo, la sua gestione in generale. Professore Antonino Cancelliere, Università di Catania, professore ordinario di costruzioni idrauliche marittime e idrologia, buona giornata e a risentirci.
1: Buona giornata a lei.
0: Noi abbiamo una piccola pausa adesso e torniamo tra un istante.
2: Si può fare.
3: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
3: Scusa, che c***o hai detto?
4: jethr.com.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento, L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh.
14: Sì, ma non posso fare tutto io.
13: E chi lo fa?
14: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
13: Tipo Pantera quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
13: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
16: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Può fare.

0: Riprendiamo con un altro passaggio, un altro approfondimento relativo sempre al progetto di cui dicevamo prima, che ci ha raccontato a più grandi linee il professor Antonino Cancelliere dell'Università di Catania. Il progetto riguarda, per chi si fosse collegato soltanto adesso, una collaborazione che vede coinvolti la filiera agrumicola siciliana, l'Università di Catania e Coca-Cola come partner, perché è interessato ovviamente questo partner a sia un aspetto allora sostiene questo tipo di ricerca anche perché è coinvolto, perché ha necessità dei prodotti che arrivano dalla filiera agrumicola siciliana. C'è tra l'altro una curiosità che ho scoperto occupandomi di questa collaborazione, cioè che la Sicilia ha una particolarità, ha un'azienda che si chiama Sibeg, che è l'imbottigliatrice, produttrice imbottigliatrice dei prodotti Coca-Cola esclusivamente per la Sicilia, cioè serve solo la Sicilia e quello che produce in bottiglia lì non esce dalla Sicilia. L'Italia poi è servita da altri imbottigliatori produttori, incredibile, quindi c'è questa ulteriore particolarità. Ritornando al nostro discorso, c'è questo progetto appunto che ormai è decennale, che coinvolge Coca-Cola, produttori agrumicoli e Università di Catania. In questo progetto di cui abbiamo sentito parlare poco fa si utilizzano i droni, si utilizzano i dissalatori, si utilizzano anche dei particolari sensori che sono prodotti da un'azienda che è nata a Malta ma che ha anche sede a Catania, proprio perché i fondatori sono anche originari del luogo, che produce questi sensori che adesso hanno avuto un tale successo che sono stati poi prescelti anche per altre attività nel mondo che sono coordinate dalla FAO. Ci racconta un po' tutta la questione l'amministratore delegato di questa azienda produttrice dei sensori, che si chiama West Trade, e l'amministratore delegato si chiama Alessio Bucaioni. Sentiamo la sua presentazione.
1: West Trade è un'azienda tecnologica, noi facciamo in particolar modo attività di sistemi integrati, partendo dai sistemi di intelligenza artificiale, che sono il nostro cavallo di battaglia, e li applichiamo a diverse tipologie di settori. Uno di questi è l'agricoltura, ed in particolar modo sull'agricoltura abbiamo realizzato un prodotto di caratura internazionale che si chiama IrrigOptimal. È un sistema che usa l'intelligenza artificiale per il risparmio idrico, e quindi andando a monitorare attraverso quelle che avete visto oggi, che sono centraline legate al suolo e centraline meteorologiche, le informazioni relative a diverse tipologie di piante. Quindi in questo caso oggi abbiamo visto alberi di agrumeti ed altro, però la tecnologia è già attuale anche per altre tipologie di raccolti. Tutte queste informazioni convogliano su un sistema centralizzato che le integra con informazioni relative a previsioni meteorologiche. Chiaramente andiamo a validare anche la caratterizzazione del suolo, quindi come il suolo è composto, e diamo a seconda della fase fenologica della pianta e dalla specificità della pianta indicazioni su quanta acqua è necessaria nei prossimi 3 giorni, ed in particolar modo su quale fascia oraria è meglio irrigare per non disperdere acqua per fenomeni come evotraspirazione.
0: Certo, per cui ci diceva ad esempio a volte può essere bene la notte, ma magari anche no, dipende dalle situazioni, dal terreno e anche dal meteo che ci sarà.
1: Assolutamente sì, dietro questo calcolo c'è appunto l'intelligenza artificiale che ci aiuta a collezionare una vasta serie di informazioni in tempo reale, perché immaginate che queste centraline danno e forniscono dati ogni 2 minuti relative a tantissimi parametri. Queste informazioni vengono tutte processate all'interno del nostro server. L'intelligenza artificiale serve a utilizzare questa grande mole di dati e a dare delle predizioni sull'umidità del suolo nei prossimi giorni. Lo fa utilizzando tutte le informazioni di cui vi ho parlato, e lo fa utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale che si chiama Machine Learning, che aiuta a autocorreggere le proprie valutazioni nel corso dell'opera. Quindi che è un sistema che poi autonomamente, una volta installato, crea un suo storico e crea anche una sua capacità di correggere le sue predizioni, e quindi rendersi molto specifico sull'area geografica dove è installato, sulla tipologia di raccolto dove è installata, dando informazioni di assoluto interesse.
0: E questo è ovviamente detto, quello che vale qui vale anche nel resto del mondo, ovviamente, in cui voi operate. Quali paesi, ad esempio?
1: Allora, adesso rispondo alla seconda parte della domanda, che era quella del sistema
0: dell'internazionalizzazione.
1: Innanzitutto, questo sistema ha qualche modulo in più di quelli che avete visto oggi. In particolar modo si occupa anche, usa l'intelligenza artificiale anche per la predizione dei rischi di malattie dell'agricoltura, per il monitoraggio dei nutrienti e per la riduzione dei fertilizzanti e chiaramente dei pesticidi, ma anche il monitoraggio degli insetti che causano malattie. Quindi è una suite che aiuta l'agricoltore a risparmiare, chiaramente a predire e a gestire la propria farm. Il tema è che questa applicazione è stata concepita con il concetto di essere adattabile ai cambi climatici. Questo è un fattore importantissimo. I cambi climatici oggi impongono un monitoraggio attento, giornaliero, delle reazioni delle piante anche agli eventi naturali, questo perché si è notato che da anno in anno le condizioni climatiche nei paesi, le condizioni del suolo e anche di coltivabilità delle piante cambia da paese a paese. Questa applicazione, come ha detto lei, è stata scelta dalla FAO come una delle migliori applicazioni digitali nel 2023. E chiaramente è installata su 4 continenti, l'abbiamo fatto dal Sud America, appunto citava Colombia, ma citiamo molti paesi caraibici tipo Barbados, isole di Grenada, e siamo in Africa, presente in Ghana, in Etiopia, in Asia, in Tagikistan, Georgia, Arabia Saudita e tutto il bacino mediterraneo, che è quello che sta soffrendo più, che in particolar modo Grecia, Spagna, Tunisia, Italia e Albania.
0: Hotspot di cambiamento climatico per quest'area. Diciamo non curiosa ma importante quel passaggio che lei ha fatto sulla possibilità di, diciamo, prevedere in una certa misura che la pianta venga assalita da parassiti o che abbia particolari patologie. Questo secondo un sistema di prevedibilità, nel senso, se le condizioni sono queste si potrebbe sviluppare, no? Che so io, il fungo o qualcosa di questo genere, il che è molto importante. Credo che sia un passaggio che anche, insomma, la FAO ha per quello messo gli occhi su di voi e non su qualcun altro, perché ogni anno è diversa. Le condizioni sono ogni anno, non si può dire questa è la stagione in cui di solito arrivava quel parassita, no.
1: Assolutamente sì, questo è il tema più grande. Noi in alcuni paesi del mondo, faccio un esempio, nelle Barbados c'è stato il problema del cotone, quindi noi ci hanno chiesto di monitorare il cotone perché da un anno all'altro hanno avuto degli insetti che hanno creato una perdita del 70% circa del raccolto medio anno, quindi questo ha creato gravi problemi. Stessa cosa in Ghana, dove paradossalmente sembrerebbe di no, ma comunque acqua ce n'è tanta in Ghana, e il problema reale sono le malattie, in particolar modo il cacao viene attaccato da diverse malattie, e spesso queste malattie, come diceva lei, non sono prevedibili. Perché non sono prevedibili? Non sono prevedibili localmente perché non conoscono localmente quali sono le condizioni che portano a queste malattie. Questi sistemi aiutano per l'appunto a dare informazioni agli utenti su quali potenziali malattie potrebbero attaccare il proprio raccolto, dando un largo anticipo, 15-20 giorni, tempi che sono fondamentali per salvare il raccolto. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è capire il tempo di incubazione di ciascuna malattia, quindi in maniera verticale su ciascun tipo di raccolto, e capire quali malattie possono essere monitorate, o meglio la formazione del patogeno può essere monitorata in anticipo affinché questa possa essere prevenuta.
0: E così Alessio Buccaglioni, l'amministratore delegato di Westrade, ci ha parlato dei sensori, appunto, che produce la sua azienda, di quello che possono fare e di quale contributo stiano poi anche dando non solo in Sicilia ma nel mondo. Noi ci fermiamo un attimo adesso, diamo le informazioni sul traffico, dopodiché andiamo un po' a sfrugolare in un rapporto, in alcune anticipazioni che Italy for Climate ci darà su un rapporto che verrà diffuso il 5 giugno, quindi totale anteprima.

0: si può fare.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati sulla 22, Brennero Modena per incidente, si viaggia in coda per 2 km fra Rovereto Sud e Alavio in direzione Modena. Un secondo incidente avvenuto sulla Firenze e Pisa Livorno in colonna ai veicoli per 7 km fra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno verso Livorno. Code di 5 km per lavori sono segnalate sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Genova Bolzaneto in direzione Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli il traffico intenso provoca 8 km di coda fra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli e code fra Casal Busterlengo e Parma in direzione Bologna. Queste le principali notizie, parecchie ancora i disagi in direzione delle località di villeggiatura. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa, a più tardi.
1: Si può fare. Si può fare.

0: puntata, per l'appunto, andando a parlare di freddo e di caldo, purtroppo l'Italia si scalda assai più velocemente della media mondiale, rendendo quindi assai necessario mettere in campo o comunque studiare delle misure che ci aiutino a contrastare qualcosa che ormai è inevitabile in gran parte. Andrea Barbabella è con noi, coordinatore responsabile scientifico di Italy for Climate. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Laura.
0: Allora, voi avete un rapporto che, io come ho detto, verrà poi presentato con tutti i crismi e con tutti i dettagli la settimana prossima, però qualcosa già possiamo dire. Una delle evidenze è ovviamente questa, e l'altra evidenza riguarda lo stress idrico in particolare, quindi due temi che appunto in Sicilia conoscono bene, dei quali abbiamo un po' parlato nel corso di questa puntata, ma che lasciate appunto presentare per quello che riguarda la vostra ricerca.
1: Sì, la settimana prossima, il 5 giugno, presentiamo a Venezia la Venice Climate Week, il nostro rapporto Troppo o troppo poca, l'acqua in un clima che cambia, e il titolo già indicativo, diciamo, di contenuti di questo rapporto. Analizziamo il rapporto tra il clima e la risorsa idrica, e quello che ne risulta è un paese diviso in due, sostanzialmente, quindi un nord esposto ai momenti in cui di acqua ce n'è troppa e un sud sempre più esposto a momenti in cui di acqua ce n'è poca. Avete parlato della Sicilia. Sicilia, Calabria, Puglia e Sardegna sono le regioni più esposte alla mancanza di acqua, e nell'estate 2024 il 40% del territorio nazionale è stato soggetto a siccità. In Sicilia tutte le province mettono in campo misure di razionamento, quindi insomma, diciamo, è una cosa che i siciliani conoscono bene oramai da anni. E purtroppo l'Italia, diciamo, ha una situazione in termini di stress idrico, come dicevi, molto grave. È uno dei quattro paesi, insieme a Cipro, Malta e Spagna, che è esposto a situazioni di stress idrico, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Quindi sì, la situazione, insomma, è critica.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: È critica e va bene, cioè e va male, per carità, ma è critica soprattutto se non la affrontiamo, Andrea, io credo.
1: Sì, diciamo, sono due i fattori che sono importanti. Una è la disponibilità, quanta acqua abbiamo. Diciamo, non abbiamo pochissima in assoluto, però se guardiamo al pro capite ne abbiamo la metà di un cittadino medio europeo, quindi diciamo abbiamo 2300 metri cubi, la dobbiamo usare bene. E il problema è che ne consumiamo tantissimo, Laura, siamo i primi consumatori in Europa di acqua, 36 miliardi di metri cubi ogni anno che preleviamo nel 2023, ed è veramente un dato record.
0: E perché tanta rispetto agli altri?
1: Diciamo perché, allora, intanto siamo un paese a forte vocazione agricola, l'agricoltura è il primo settore per consumo di acqua, siamo un paese produttore di prodotti alimentari e purtroppo siamo nel sud Europa, quindi diciamo abbiamo bisogno di irrigare i campi, se no, e quindi questo è una cosa che dobbiamo affrontare. E il punto è, ad esempio, dalla ricerca emerge come irrighiamo i nostri campi. Intanto un dato che un po' permea tutta la ricerca, cioè noi abbiamo un'assenza di informazioni spesso eccessiva. Per esempio sul tema dell'irrigazione, noi abbiamo l'ultimo censimento sui sistemi di irrigazione nei campi agricoli che risale al 2010 addirittura, quindi non abbiamo una figura più aggiornata, e nel 2010 appena il 10% dei campi veniva irrigato con sistemi, diciamo, ad alta efficienza, quindi lì ci abbiamo tantissimo da fare, no?
0: Quella... sì. Certo, anche sapere a che punto siamo, per carità, questo è uno dei punti, una delle questioni. Dopodiché c'è tanto da innovare, ecco.
1: C'è tanto da innovare, per esempio un tema è la circolarità. L'economia circolare si può applicare anche all'acqua. Per esempio noi possiamo utilizzare le acque reflue per irrigare i campi, opportunamente depurate, ovviamente trattate, e secondo la stima di Arera potremmo riutilizzarne il 15%, sono più di 6 miliardi di metri cubi ogni anno di acque reflue che noi dobbiamo gestire e trattare, che sono un problema perché in qualche modo sono un rifiuto, e attualmente ne riutilizziamo solo il 4%, quindi diciamo, ci sono tanti aspetti su cui possiamo lavorare, parte stiamo lavorando, però con un po' di lentezza, diciamo.
0: Mi viene da dire purtroppo nulla di nuovo sotto il sole rispetto alla, no, se parliamo di lentezza, pur avendo le competenze, la lentezza ci frena. A volte ci frenano anche le normative. Il tema delle acque reflue che tu hai citato è stato un tema a lungo dibattuto anche normativamente, come fare, cosa fare, però appunto il tempo nel frattempo passa. Quindi primo consumo va per il settore agricolo. Il professor Cancelliere prima ci aveva detto nel mondo il 70% va per l'irrigazione dell'acqua utilizzata, forse in Italia sarà lo stesso, non so bene.
1: 40

0: Ah. 7%, diciamo,
1: Ah.
0: ma è un dato record a livello europeo,
1: È
0: insomma,
1: andato
0: insieme alla
1: record a
0: Spagna.
1: livello europeo, quindi quello che citava lui era mondiale, ovviamente può essere molto diverso perché i sistemi nel mondo sono diversi e anche le disponibilità di tecnologie sono assolutamente diverse. Dopo l'agricoltura ci sono i prelievi per uso civile e qui, ahimè, in agricoltura, come nell'uso civile, nelle case, c'è un tema di perdite anche, proprio di infrastrutture da rifare in alcuni casi.
0: Sì, questo è un tema annoso che ci portiamo avanti da tempo, no? Noi siamo i primi per prelievi idrici in Europa, anche qui altro record, però le componenti in realtà sono due, cioè uno è perché di acqua ne perdiamo tanta, quindi da quando la preleviamo a quando esce dai nostri rubinetti abbiamo perso il 42% dell'acqua che abbiamo prelevato, e quindi questo sicuramente incide tantissimo. E qui lo sappiamo, servono investimenti nelle reti, specialmente al sud, proprio le regioni che più dovrebbero essere parsimoniose da questo punto di vista, purtroppo riescono a investire poco, e peraltro questa percentuale è in aumento, non è in riduzione. Anche se alcune regioni, per esempio in Emilia-Romagna, si è fatto molto e questo dato è migliorato tantissimo e presenta una delle performance migliori. Però l'altro tema è il consumo, cioè quanta ne consumiamo e che ci facciamo. E anche lì, con più di 200 litri ogni abitante al giorno, siamo primi in Europa, quindi vuol dire che tanta anche l'acqua che esce dal rubinetto, e lì dobbiamo un attimo anche lavorare non solo su di noi, anche sulle tecnologie che utilizziamo, per esempio l'utilizzo dell'acqua grigia, no? Cioè
1: Sì.
0: l'utilizzo dell'acqua che
1: Beh,
0: facciamo è
1: hai
0: il
1: ragione, stavo pensando,
0: sapone.
1: mi stavo già tirando la croce addosso e dicendo quante volte apro il rubinetto a casa, dico magari, però sappiamo che alcuni, come dire, dei grandi consumi dell'acqua che poi è potabile, non so, sono fatti in alcune aree per lavare l'auto. Allora, su
0: Sì,
1: quello, ad esempio, non è necessario, bisognerebbe usare altre acque.
0: ci sono le normative che però lavorano, per esempio, sulle nuove abitazioni, i nuovi edifici sono sicuramente più efficienti non solo energeticamente ma anche dal punto di vista dell'acqua. Però, appunto, diciamo, se noi annaffiamo il nostro giardino con l'acqua potabile, che è un'acqua molto preziosa, peraltro l'Italia ha,
1: Anche
0: diciamo, un altro
1: costosa
0: record
1: da fare.
0: costosa, e forse non abbastanza, però, Laura, viene da pensare, no?
1: Sì, no, dico costosa nel senso, vabbè, sì, certo, non è, pensavo economicamente, costosa anche dal punto di vista proprio perché ci vuole del tempo, no? C'è tutto un lavoro
0: Certo.
1: dietro e poi alla fine ci annaffio il giardino, dico veramente, faccio una cosa
0: E poi
1: assurda. Tra l'altro non la bevo perché gli italiani hanno anche la mania di bere l'acqua in bottiglia, quindi proprio lavoro completamente sprecato.
0: peraltro, in un paese che ha l'acqua più buona del mondo, una delle acque più buone del mondo, ma chi viaggia un po' se ne accorge, no? Se vai negli altri
1: Ah,
0: paesi,
1: ma no,
0: generalmente
1: vero.
0: l'acqua è molto meno buona. Uno dei motivi è perché tantissima acqua, anche lì facciamo un altro record, la preleviamo dalla falda. Quindi, che è un'acqua molto buona, di altissima qualità, però le falde sono, diciamo, da tutelare. Quindi, a differenza del resto d'Europa, dove molta acqua viene dai fiumi, dai laghi, e poi viene potabilizzata e finisce nelle case, noi tanta la prendiamo da sottoterra, però quella, insomma, è un'acqua che va gestita con criterio, perché, diciamo, rischiamo di gestirla in maniera insostenibile, di abbassare le falde e creare altri danni.
1: Andrea Barbabella, poiché il rapporto è ampio, giusto per dire, vi occupate, leggo, quindi scompigliando, no? Sparigliando, vi occupate anche di Mediterraneo, quindi di acqua di mare, segnalando, no? Purtroppo i record che sono stati raggiunti e le conseguenze anche non solo del mare che si riscalda, ma del mare che, come dire, ruba terra, le conseguenze che ci possono essere per il nostro paese. Pensiamo tutti a Venezia, ma non c'è solo Venezia, ci sono tutte le città delle coste italiane che possono risentire di un riscaldamento climatico.
0: Sì, assolutamente. Beh, diciamo, il nostro è il pianeta blu, no, Laura? Quindi, diciamo, la maggior parte della superficie della Terra è acqua, e quindi il clima innanzitutto interagisce con l'acqua di mare. E se pensi che il mare ha assorbito più del 90% del calore in più intrappolato negli ultimi decenni a causa delle emissioni di gas serra, intanto ci ha dato una gran mano, nel senso, perché abbiamo evitato di doverlo gestire sulla terraferma, diciamo così. Però dall'altra si è preso un bel carico e sta cambiando, e il Mediterraneo sta cambiando molto velocemente. Ora noi saremo a Venezia il 5 giugno, e Venezia l'anno scorso ha fatto il record di giorni di eventi di alta marea sopra gli 80 centimetri. Per la prima volta nella storia abbiamo superato i 200 eventi. E quindi è chiaro che c'è un'emergenza, ma che non riguarda solamente l'innalzamento dei mari, riguarda anche proprio la qualità del mare, la temperatura per la prima volta due anni fa è salita sopra i 20 gradi in media nel mare, ma ce ne accorgiamo tutti, no? Quando andiamo a fare il bagno l'estate siamo oramai sopra i 30 gradi regolarmente. Questo ha un impatto importante innanzitutto sulla fauna e sulla flora marina, che ne stanno risentendo tanto, stanno cambiando, ci stiamo tropicalizzando anche.
1: Ci stiamo tropicalizzando e ce ne stiamo anche rendendo conto, e a volte diciamo che bello calduccio. In realtà quello è un segnale di malessere di cui dovremmo preoccuparci. Andrea, io ti devo salutare perché c'è GR24 e ho già rubato molto tempo. Andrea Barbabella, ricordo, coordinatore responsabile scientifico di Italy for Climate, il rapporto esce il 5 giugno. Buona giornata.
0: Grazie Laura.
1: Ciao.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Le 11

0: minuto.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Missile iraniano contro una base in Kuwait, 5 americani feriti. Germania, voli sospesi a Monaco dopo l'avvistamento di un drone. Brennero, danneggiata la linea ferroviaria, ritardi dei treni di oltre un'ora. Buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. La fonte di Bloomberg ha affermato che la difesa aerea ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Circa 5 persone, tra cui contractor e personale militare in servizio attivo, hanno riportato lievi ferite. Dai colloqui durati circa 2 ore nella Situation Room alla Casa Bianca è emerso che Donald Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse.
2: Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull'accordo con l'Iran, ma promette di prenderla. Ha riunito ieri per 2 ore i suoi collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca con questo obiettivo esplicito, anche se al termine è stato un nulla di fatto. Ha parlato di una riapertura dello stretto di Hormuz e di una estensione di 60 giorni della tregua per ulteriori negoziati, ha però riaffermato che l'Iran deve impegnarsi a rinunciare ad armi nucleari e deve consegnare le sue scorte di uranio arricchito, lasciando dubbi sull'esito delle manovre diplomatiche. Teheran, inoltre, ha risposto che l'intesa non è ancora ultimata e afferma di non fidarsi di Washington. Alcuni osservatori statunitensi credono che l'ala più dura del regime resista a compromessi. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
0: I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi e poi ripresi poco fa dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. Ieri un drone partito dalla Russia ha colpito un edificio a Galati, città della Romania, aumentando la tensione tra Europa e Russia, con la NATO che si prepara a rafforzare le difese di Bucarest, mentre il Cremlino nega ogni responsabilità nell'incidente. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista con le autorità che avevano invitato a evitare viaggi in macchina e di usare i mezzi. I treni a alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle Maldive. E si celebrano oggi nella chiesa di San Francesco a Peglia, Genova, i funerali della professoressa dell'Università Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte durante l'immersione. Ed è morto a 104 anni Edgar Morin, filosofo, sociologo, antropologo e figura centrale della sinistra intellettuale francese contemporanea. Autore di oltre 100 libri tradotti in una trentina di lingue, Morin è stato uno dei pensatori più noti al grande pubblico anche per la sua insistenza sul pensiero complesso. Nozione ripresa e resa popolare dal presidente francese Emmanuel Macron. Ed è tutto, grazie a Carmelo, la regia. Ora vi lascio a Si può fare, GR24 torna alle 12.

0: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
1: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre?
0: Sempre dove stai tu, amore mio.
2: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io a te.

0: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
0: Cosa fate qui, dottore?
2: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
2: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
0: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
7: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
8: Può fare.

0: Allora, c'è tempo, lo sapete che questa parte di Si può fare è quella che dà gli appuntamenti della settimana a venire, c'è tempo ancora questa settimana, è poco più che arriva, per le iscrizioni alla London School of Economics. È un gioco molto divertente, adesso ne parliamo più approfonditamente. Questa Londa, non London, Londa, proprio così, si riferisce a un corso sulla montagna fiorentina in cui si parlerà di casa, lavoro e libertà, le aree del margine come luoghi di vita. Alessandra Zagli è con noi per parlarci di questo nuovo corso della London School of Economics. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie Laura per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui. Tu dirigi questa scuola che si vuole concentrare nello specifico, poi i corsi sono più avanti, bisogna iscriversi entro il 7 giugno e poi i programmi sono dal 26, se non sbaglio, no? Di giugno.
1: Sì. La scuola
0: poi effettivamente inizia, suona la campanella più avanti, però entro il 7 giugno bisogna dimostrare il proprio interesse a partecipare e iscriversi. Però qual è l'oggetto? Perché un conto è il titolo e un conto poi sono i contenuti, no? Dire casa, lavoro e libertà, bellissimo. Cosa si fa alla London School?
1: Allora, innanzitutto la London School of Economics nasce appunto a Londra, non a Londra, è un comune di un'area interna in provincia di Firenze. Parte da lì con l'idea di creare un centro di competenza, un luogo dove potersi formare su quelle che sono competenze utili alla rigenerazione dei territori, aree interne. Quindi è una scuola, diciamo, di economia in senso ampio. In particolare questo modulo Casa, Lavoro e Libertà è un modulo che è curato da Riabitare l'Italia, che è uno dei partner della scuola che insieme a noi organizza i corsi, e come dicevi il modulo sarà dal 26 al 28 giugno. E cosa faremo in quei giorni? Allora, ci concentreremo su quelle che sono le tre leve principali per l'abitabilità di questi territori, perché le aree interne, come sappiamo ora, insomma, è un tema che finalmente sta
0: emerso, sì,
1: sempre più di dominio pubblico, di conoscenza, e sono territori che rappresentano oltre il 60% della superficie nazionale, dove abitano più di 13 milioni di persone e dove si assistono a fenomeni, diciamo, di spopolamento, di frammentazione sempre più importante del tessuto sociale, imprenditoriale, e di abbandono, diciamo così. Quindi è importante provare a invertire la rotta per moltissime ragioni, tra cui anche la tenuta del territorio stesso, essendo appunto una percentuale così ampia della nazione. Quindi lavoriamo per Riabitare l'Italia in questo modulo a approfondire come fare a invertire la rotta sullo spopolamento, come funzionano i processi di ripopolamento o di neopopolamento in questi territori, e quindi ci formiamo su quelli che possono essere strumenti anche molto concreti per far partire progettualità in queste aree.
0: Ma c'è un qualche esempio positivo che ci puoi portare su questo? Cioè qualcheduno che abbia fatto delle iniziative tali da contrastare lo spopolamento e l'abbandono?
1: Sì, sì, sono moltissimi gli esempi che possiamo mettere sul piatto. Diciamo, sono spesso esempi piccoli, diciamo, sperimentali, che ancora non fanno sistema. Però in particolare sul tema della casa, che è un tema che siamo abituati a sentire molto riguardo ai contesti urbani, riguardo al tema degli affitti brevi, della bolla immobiliare, eccetera, eccetera, non sappiamo sufficientemente, perché non se ne parla abbastanza, di quanto il tema della casa sia un problema anche nelle aree interne, perché addirittura l'Istat ci dice che sono più di 4 milioni le abitazioni non occupate in questi territori, non occupate perché sono o diciamo con una proprietà frammentata, per cui non si riesce ad intercettare poi chi è effettivamente il proprietario che può mettere in disponibilità la casa, o perché sono magari seconde case o case abbandonate. Ecco che gli esempi ci vengono, per esempio ne posso citare alcuni, ad esempio Noi avremo ospiti durante il corso il sindaco di Galliano Aterno, Luca Santilli e Raffaele Spadano, che sono antropologo, ricercatore, che hanno promosso il progetto NEO, Nuove Esperienze Ospitali a Galliano Aterno, in provincia dell'Aquila, portando ad abitare in quel comune di 200 abitanti, che è anche comune di cratere, quindi in cui si sommano, diciamo,
0: I
1: diverse
0: problemi,
1: comunità.
0: certo.
1: Attraverso tutto un processo anche di diciamo, attrattività per quanto riguarda le giovani generazioni molto formate, molto competenti, loro sono riusciti a riattivare il comune, ma a un certo punto si sono scontrati con l'indisponibilità delle case, appunto, e adesso stanno lavorando anche insieme al comune di Tione degli Abruzzi, sperimentando una sorta di agenzia per l'abitare, di modo da, diciamo, creare un soggetto intermediario tra persone interessate ad andare a abitare in quel territorio e i proprietari delle case. Oppure anche un altro caso molto interessante è quello di Castel del Giudice, invece in Molise, dove il sindaco Lino Gentile ha fatto delle sperimentazioni molto interessanti in termini di regolamenti anche comunali, facendo una serie di espropri su degli immobili che erano bloccati e mettendoli poi a disposizione effettivamente come immobili pubblici per essere di nuovo riabitati.
0: Benissimo, quindi ci sono delle esperienze da portare. Ad esempio, io adesso scusami se ne approfitto, che non è proprio una questione di riabitare, però ieri ho partecipato all'inaugurazione dell'ostello Casa Peroni di Castelnuovo Boccadadda, come puoi immaginare sulla foce dell'Adda, e la sola riapertura dei sentieri, delle piste ciclabili, di questo ostello solidale, perché ci sono gestito da una cooperativa, quindi dà lavoro a ragazzi disabili e così via, ha portato in paese in 3 mesi già 300 turisti e sono tutti molto felici, ovviamente, di vedere la vitalità che ritorna e anche la voglia di fare. Ora, questa non è un'area così distante o marginale come di quelle di cui tu ci hai parlato, un po' più vicina, tra Piacenza, insomma, Lodi, Cremona, sono città che sono lì a una distanza compatibile, però il rischio di spopolamento comunque c'è sempre, perché se non hai qualcosa da fare è difficile che tu resti in un paese magari un po' più fuori dai percorsi. Io ti devo salutare, Alessandra, perché devo dare la linea alla collega Cristina Carpinelli. Vi ringrazio e rimandiamo ovviamente al sito e a tutte le informazioni che possono ricavare da lì gli ascoltatori che volessero poi iscriversi.
1: Mille Laura, grazie,
0: Grazie,
1: buona giornata a tutti e a
0: grazie
1: tutti.
0: davvero a te che sei stata con noi, ci hai parlato della Londa, Londa School of Economics, Alessandra Zagli, la linea, come dicevo, va Cristina Carpinelli per una nuova puntata di

0: Un luogo che nel tempo ha cercato di trasformare gli spazi, dando vita, oltre alla mensa e al bar, anche ad una biblioteca. Ed è qui che incontro alcuni degli ospiti, uomini e donne, che a causa di inciampi, talvolta dolorosi, hanno perso tutto e ora si trovano a vivere per strada, senza più nulla se non la memoria di ciò che erano, come Carlo, che prima di finire per strada è stato professore di filosofia in università, ma anche giornalista. Un uomo meraviglioso a cui la vita non ha fatto sconti, ma a cui concesso l'amore profondo per il sapere.
1: E ho frequentato le scuole a Milano, meno l'università, perché l'università dei primi 2 anni l'ho fatta a Bologna e poi sono tornato a Milano. Poi ho lavorato, ho diretto un centro studi, scritto diverse cose, ho insegnato in Brasile, negli Stati Uniti. Poi ho iniziato a lavorare come giornalista a Nuova Radio, che era la radio di Famiglia Cristiana, con Coacci direttore. Scusami. Poi sono passato al Mondo con il direttore Paolo Panerai. Dico i direttori così sa il periodo in cui sono stato. E da lì ho iniziato a scrivere anche sul Corriere della Sera, perché come lei sa il Mondo era del gruppo Corriere della Sera. E dopodiché, quando quel direttore lì che era caporedattore al Mondo, poi diventato direttore del Sole 24 Ore, successivamente ho scritto sul Sole 24 Ore. Poi sono andato all'estero a studiare negli Stati Uniti, in Brasile, ma questa è un'altra storia. E nel tempo sono arrivato qui per una serie di problematiche.
0: Come ospite, quindi?
1: Sì, certo. Questa biblioteca è interessante perché, oltre ai libri che sono recenti, si trovano anche libri che è difficile trovare in altre parti. Questo che lei vede, La storia della filosofia di Bertarache, che è uscita in Inghilterra 50 anni fa, questi libri sono usciti qua più o meno 40 anni fa. E oltretutto sono difficili da trovarli, perché solo sono rovinati o non ci sono. Invece qui, vede, guardi, sembrano mai aperti. Questo libro non lo trovavo da nessuna parte, né in Sormani, né Statale, nella Cattolica.
0: Quanto tempo passa qui?
1: Beh, abbastanza. Sì, il libro permette di dare una continuità, cioè nel senso che lei, quando inizia a leggere un libro, bene o male interagisce con quel libro, con quel racconto o con quel saggio, se preferisce, di filosofia. Dopodiché non è che cessa, a un certo punto cessa, no. Almeno nel mio caso, io quando esco di qui, finisco di stare in questa casa, continuo a lavorare col cervello. In realtà mi dà un'intenzionalità successiva, avrebbe detto Husserl.
0: Ascoltare Carlo ha toccato corde profonde. La ragione per cui la sua vita ha preso una tale piega restano una questione che quest'uomo difende con fermezza. Una biblioteca pensata per chi non ha casa sembra l'ultimo dei problemi e invece talvolta è la cosa più importante, un nutrimento fondamentale per alcuni.
2: Io mi chiamo Sonia, ho saputo dal Cardinal Ferrari qualche anno fa, però Cardinal Ferrari uno pensa, ah, ci vanno solo i vecchi, questo e quest'altro, no, non mi piace. Tutti mi dicevano, no, guarda che lì c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, ci sono intrattenimenti, ci sono tante cose che si possono fare. E così da forse il mese di Natale mi sono avvicinata, così per curiosità, e ho visto che devo dire che è un ambiente molto diverso, molto, perché comunque è come una famiglia, ti accolgono davvero, se hai davvero dei problemi comunque ti vengono vicino, cercano di aiutarti nel modo migliore, perché comunque a prescindere dallo stato, anzi considerando anche lo stato emotivo, che comunque uno arriva e comunque sai, a volte la comunicazione è anche molto difficile, o il rapporto con gli ospiti anche non è sempre così palese, ecco, così scontato. E quindi ho visto che c'era anche l'angolo della ricreativo della biblioteca, è un posto dove ci sono delle persone molto brave che ti fanno sentire in famiglia. Qui si può leggere, si può chiacchierare, si possono fare anche altre cose, vengono anche altri personaggi qua, altri ospiti per colorare, per imparare italiano, persone che magari non hanno una facile comunicazione con gli altri, no?
3: Allora, io sono Massimo Brenter.

0: mia storia è nata 2 anni fa, che ho perso il lavoro, ho perso mio padre, ho perso la casa. Qua mi trovo bene perché ho una famiglia nuova, mi aiuta anche stare in biblioteca, riflettere un po', dimenticando il passato.
1: Adesso cosa sta leggendo?
0: La ragazza del treno. Sì, un romanzo che dice di non guardare mai con gli stessi occhi fuori dal finestrino, guardare con altri occhi diversi, com'è la vita di strada, com'è la vita qua.
1: Ma lei ha fatto anche proprio vita per strada prima di arrivare qui?
0: Sì, ho dormito in Duomo, poi ho viaggiato in vari dormitori.
2: Io mi chiamo Colombo Domenico.
1: E qual è la sua storia, Domenico?
2: La mia storia è che io stavo benissimo prima, vivevo coi poveri così, non sapevo chi erano i poveri perché non mi interessava, vivevo tutto del mio, ma avevo un gran vizio io. E avevo in tasca i soldi, avevo una bella macchina, una bella casa e ho cominciato ad andare a giocare al casinò in Svizzera e anche in Francia. Così ho cominciato a perdere e perdere. Quando cominci a perdere vuoi sempre recuperare, ma perdi sempre. Una volta ho preso una bella legnata, quasi 50 milioni di lire però, né? Di lire.
1: Quindi lei ha vissuto per strada, è arrivato anche a vivere per strada con la tenda?
2: Sì, ma un mese e mezzo, un mese, ma però non ero più abituato, io ero abituato
1: un'altra vita.
2: E dentro in tenda, nel giro di quel mese sono stato ricoverato 3 volte, perché non riuscivo a dormire, insomma non mi trovavo in tenda, e loro hanno capito e mi hanno inserito qua dentro qua, e sono stato bene, per quello che li voglio bene a tutti qua.
1: E adesso addirittura è passato dall'altra parte, fa il volontario,
2: sì.
1: Cosa fa?
2: Tutto quello che hanno bisogno, Carmelo, non Carmelo, la Lucy, tutti quelli che hanno bisogno, vado in banca, vado in posta, vado in farmacia, insomma io tutto, perché io prima ero abituato a lavorare, perché io ho fatto quasi 40 anni di lavoro, io rettificavo i fori a millesimi, quindi prendevo nel 77-78 prendevo 1.800.000, quindi prendevo dei bei soldi per quello che ero così, ma dopo mi sono ritrovato con difatti oggi
1: ha avuto una seconda possibilità nella
2: sì,
1: sua vita
2: sì. Difatti oggi sono andato a prendere la mia pensione e prendo bene la pensione perché ho lavorato io, quindi prendo bene, però devo pagare ancora, perché alla banca io quando andavo sono andato quasi, ho girato quasi mezzo mondo, io giravo tutto e andavo in banca, chiedevo i soldi e loro me li davano, perché io li prendevo bene, però a un certo momento la banca mi ha detto: oh Domenico,
1: non ci sono più.
2: Adesso va, e adesso sto ancora pagando, e è quello che devo pagare.
1: Senta Domenico, ma lei va nella biblioteca ogni tanto?
2: Sì, vado, difatti sono andato oggi perché c'erano tutti i libri, tutti per terra, e io ho messo a posto tutte le cose in biblioteca.
3: Storie tanto diverse tra loro, eppure per certi versi molto simili, segnate da una fragilità che quando è intercettata si trasforma, come mi spiega Luciano Gualzetti, presidente di questa struttura.
4: Allora, l'impostazione dell'Opera Cardinal Ferrari è quella di un centro diurno che offre a coloro che vivono in strada o vivono da soli in situazioni precarie, come non so, un rifugio notturno piuttosto che una casa, ma insomma precaria, all'interno di una vita, di un tragitto molto complicato che magari parte da lontano. Noi qui accogliamo soprattutto il senza dimora o persone che sono emarginate sopra una certa età. Abbiamo fatto questa scelta di accogliere soprattutto dai 60 anni in su, poi se arriva un giovane cerchiamo di orientarlo verso altri servizi. E allora un centro diurno che accoglie queste persone alla mattina alle 8:30 fino alle 17:30 del pomeriggio, si possono lavare, curare, mangiare, possono fare delle attività, e appunto queste attività cercano di provocare nella loro vita, nella loro giornata, dei momenti di serenità, dei momenti di dignità, dei momenti di protagonismo, che è quello che poi aiuta veramente una persona a riprendere in mano la propria vita, a cercare di reagire, di ripartire se possibile. Quindi ci sono molte attività anche laboratoriali, di attività concrete, c'è cioè l'orto, ci sono attività di piccoli lavorazioni, di aiuto anche concreto che un carissimo può dare per restituire quello che riceve come aiuto. Ci sono persone che fanno, tra virgolette, i volontari, cioè gli operatori a servizio degli altri carissimi, quindi queste attività noi ci teniamo molto. Un'attività come una biblioteca chiaramente offre la possibilità di approfondire dei temi, degli interessi, delle riflessioni, anche confrontarsi anche con i volontari sui temi di proprio interesse, perché le persone che arrivano da noi non sono persone che hanno buttato via la loro vita e non possono fare nient'altro, hanno delle capacità magari residue, hanno una storia, hanno avuto una professionalità, degli interessi anche culturali molto alti che possono essere messi in gioco proprio per ritornare a vivere con dignità, e nella dignità io metto anche l'aspetto spirituale, culturale, non solo quello materiale di riempire la pancia o di coprirsi per il freddo. Cioè la dignità è anche vivere una dimensione relazionale con se stessi, chi vuole anche religiosa, con Dio, ma anche con tutti gli altri, e l'aspetto culturale è fondamentale.

0: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
1: E siamo al termine anche di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio Silvia Bandelloni, Michele Lasserra. In assistenza oggi c'era Rosa Longobardo, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e ci ritroviamo domani alle 9:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con Il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
11: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
12: Vi presenta Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Atmosfera che risulterà più instabile sui settori alpini occidentali, sull'Appennino centrale e sulle zone interne siciliane. Sole prevalente altrove. Domani la giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio però arriveranno dei temporali sulle zone montuose. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
17: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
18: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: In campo con Pardo.
1: Fischio tre volte Pinheiro, con un brivido finale per il gol al 94esimo di Harry Kane, ma con una grande partita difensiva aperta subito da Dembélé, il Paris Saint-Germain ancora una volta trionfa.
2: È finita, ci sarà l'Arsenal alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio. Dopo 20 anni i Gunners tornano a giocare la finale della Champions League.
3: E stasera la Puskas Arena di Budapest, c'è The Voice, Massimo Marianella, Sky Sport, ti seguiremo. Come va? Com'è l'ambiente? Com'è il clima? Ciao.
4: Ciao Pier, che bello sentirti. Fa caldo, molto, molto, molto. Ogni tanto per fortuna si alza un po' di venticello, ma insomma fa caldo e secondo me farà caldissimo poi alla partita, perché io mi aspetto una delle finali potenzialmente più belle di sempre, delle 71, questa sarà la 71esima della storia della Coppa dei Campioni / Champions League. Io penso che sarà bellissima per la mentalità di due squadre che vanno alla ricerca di un calcio spettacolare, e attraverso questo calcio spettacolare non sono solo arrivate in finale, ma arrivano qui da campioni. Uno ha vinto la Premier, l'altro ha vinto la Ligue 1 giocando bene, quindi io penso e spero di commentare una partita bellissima.
3: Parigi contro Londra, siamo proprio nell'ambito del classico, anche se poi in realtà queste sono due squadre che nella storia insomma sono due, l'Arsenal lo sappiamo con i suoi alti e bassi, è una grande realtà storica del calcio inglese, ma è alla seconda finale europea. Il Paris ovviamente vive il grande boost di questi ultimi anni. Il sentiment che colgo io è quello di un Paris favorito, ma forse non più come un mese fa. Cioè l'Arsenal comunque è uscito da questa roba, da questo sfottò dell'Always Second, ha stravinto meritatamente il campionato e forse ci arriva anche con una testa diversa.
4: Ora l'Arsenal ci arriva bene, perché all'inizio della stagione, per me, io ho avuto la fortuna di commentarne tante di queste partite, è stata la squadra più forte probabilmente del mondo, più bella e più forte del mondo. Poi però a un certo punto non l'è stata più, tutta una serie di infortuni, un calo molto evidente di condizione atletica hanno cambiato tutto. Quindi l'Arsenal ha dovuto faticare per ritornare in testa alla Premier League, l'Arsenal ha fatto un percorso europeo splendido, perché è arrivata qui a Budapest senza aver perso neanche una partita. Però ce ne ha messo un po' a ritrovare la sua condizione. Adesso ce l'ha però. Adesso l'Arsenal è tornata libera di testa e molto molto bene con le gambe. E poi c'è un altro discorso. Il Paris Saint-Germain ha avuto 15 giorni tra la fine della Ligue 1 e questa partita di Budapest, nella quale non ha esattamente capito bene come impegnare il tempo, perché avevano pensato di fare uno stage, diciamo così, una ripreparazione esotica di una settimana, non l'hanno fatta. Avevano pensato di fare almeno un amichevole importante, non l'hanno fatta. Alla fine hanno deciso per la tranquillità. Sono rimasti a Poissy, al PSG Campus, a preparare questa finale, a recuperare i due fortunati, che ci saranno tutte e due, cioè Hakimi e Dembélé. E quindi arrivano con un'inerzia diversa, però arrivano tutte e due da campione, curiosamente tutte e due col 14, cioè l'Arsenal vince per la 14esima volta il titolo inglese, 14esima Ligue 1 per il PSG, 14 che tu sai bene però che numero era.
3: Sì, non diciamo nient'altro, non diciamo nient'altro, perché dobbiamo mantenere una plomb, il 14, possiamo dare solo le iniziali, TH, grazie Massimo, vado subito a sentire, mi collego già stasera, ore 18, Sky Sport, ovviamente con ricchissimo prepartita, e adesso invece andiamo alle vicende di casa nostra, insomma anche quelle che riguardano il futuro, partendo da Napoli.
5: Io un mese fa ho chiamato il presidente, non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di dimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare.
3: Le parole di Antonio Conte di qualche giorno fa, che sono ormai già storia, che la cronaca racconta altro, racconta il sorpasso e praticamente la scelta di Allegri, sorpasso nei confronti dell'italiano, caro Antonio Giordano che segue quotidianamente le vicende del Napoli. Allora, Com'è andata? Ci racconti, ci fai un po' di cronistoria. Ciao.
6: Cercheremo di essere precisi. Buongiorno a chi ci ascolta e ciao a te. Senza perderci dentro i rivoli di una serie di trattative che ci hanno un po' disorientato. Però diciamo che fino a domenica scorsa l'allenatore del Napoli era già Massimiliano Allegri, più o meno, perché De Laurentiis aveva deciso di regalarselo in questa collezione di grandi tecnici avuto: Benitez, Allegri, Spalletti, Conte, Ancelotti. E poi domenica sera c'è stato, tra virgolette, il fattaccio di San Siro del Meazza, quindi l'eliminazione del Milan dalla Champions con il Cagliari, e probabilmente, verrebbe da dire anche sicuramente, una frenata nella testa di De Laurentiis, anche perché era già stato fissato comunque un appuntamento con il management di Vincenzo Italiano per lunedì, e lunedì si sono incontrati a Roma De Laurentiis, Manna e i procuratori dell'allenatore siciliano, e sembrava che fosse tutto più o meno definito. De Laurentiis però è uomo che non si lascia né condizionare dai sondaggi veri o falsi che siano, né dagli umori dei social. È andato avanti e ha deciso giovedì.
3: E ha deciso in questo modo. Ci sono state varie ricostruzioni sulla volontà di De Laurentiis e Manna. Da questo punto di vista erano concordi tutti e due. E poi ti chiedo l'aspetto ambientale, perché insomma ci sono i social, ma insomma ci sono anche tifosi del Napoli in carne e ossa che, diciamo, non hanno gradito questa decisione. Come sono gli umori? E ha deciso De Laurentiis, ma penso che anche Manna fosse d'accordo, o no?
6: E le decisioni sull'allenatore ormai sono almeno 12, forse 15 anni, li prende sempre De Laurentiis. Però fingere di non sapere che Manna è stato il grande regista sarebbe un errore di cronaca. Allegri, con il quale si conosce un grande rapporto di rispetto, tra l'altro, tra i due, Manna chiama ancora mister Allegri, è una tendenza che ha, e lo fa quasi con

0: tutti, ma con lui in maniera molto più netta, per sottolineare la considerazione umana che l'uno ha dell'altro e anche Allegri di Manna. I social contano fino a un certo punto, le piazze contano fino a un certo punto, guai il giorno in cui una società si lascerà indirizzare dall'umore popolare, che in questo momento non sappiamo più o meno come possa essere usata dal punto di vista proprio social. Soprattutto ricordo due particolari. Quando arrivò Sarri a Napoli, non dico che ci fu una specie di insurrezione, ma ricordo benissimo gli striscioni. Quando arrivò Spalletti, ricordo benissimo il gelo. Quando arrivò Allegri alla Juventus, ricordo benissimo la contestazione. Sì, a Napoli credo che ci siano molte persone che si augurano vada a finire come andò a finire alla Juventus.
1: Esatto. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie Antonio. E andiamo anche in casa Juve, anche poi per ricordare, insomma, sono stati i giorni della commemorazione della Isel, ma ripartiamo da qui.
2: Noi abbiamo l'imposizione di creare i presupposti per giocare con chiunque a testa alta. Va fatta per forza una squadra di livello, il tentativo di colmare queste lacune che ci sono, che abbiamo un po' visto in questi 6-7 mesi.
1: Emilio Dargia, fra un attimo parliamo di un reading che c'è stato ieri a Torino e in generale dei ricordi di una... della memoria, dell'importanza della memoria ovviamente sulla drammatica vicenda della Isel, ma intanto non posso non chiederti da juventino militante che idea ti sei fatto, insomma, della situazione. Anche la Juve, mi sembra, poi parleremo del Milan, non ha in questo momento ancora un orizzonte chiarissimo, però ha un allenatore al quale ha deciso, secondo me, correttamente di continuare a dare fiducia. Ciao!
3: Buongiorno a te, a chi ci ascolta. Beh, insomma, io sono un po' confuso come tutti noi. Diciamo che sì, l'orizzonte può essere solido con un allenatore, ma tu sai bene che la barca deve navigare non soltanto con un comandante, con un timone sicuro, ma credo che, senza usare troppa retorica, manchi un po' un recupero di juventinità. Adesso non voglio, come dire, sembrare troppo vintage parlando di attaccamento alla maglia, però insomma anche il fatto che manchi ad esempio un blocco italiano, che era quello che ha caratterizzato, no, con tutta evidenza, quei 9 anni scintillanti della Juventus che iniziò con Conte nel 2012, credo che quello non sia secondario. Ho la sensazione che alcuni dei giocatori di quest'anno non abbiano ben capito che maglia stavano indossando.
1: Senti, a proposito di ricordi del passato purtroppo drammatici, tu insomma hai dedicato alla Isel libri e c'è stato questo reading ieri sera, comunque molto bello. Quanto è importante mantenere alta la memoria, ricordare quelle 39 persone, ricordare al tempo stesso ovviamente tutte le altre vittime innocenti della storia del calcio a ogni latitudine. Allora, insomma, quanto è importante tramandare questo ricordo?
3: Sai, il tema memoria è sempre scivoloso, no? Perché poi sembra qualcosa di rarefatto, di liquido, invece in realtà credo che sia roba concreta, no? Poi io devo ringraziare te, perché in tutti questi anni, insomma, in tempi non sospetti, è stato sempre vicino a quella che io chiamo veramente una causa, ma non è una causa juventina, è una causa di tutti e di ciascuno, cioè sono 39 cittadini europei e 611 feriti europei. C'erano juventini, c'erano irlandesi, c'erano inglesi, c'erano due tifosi dell'Inter, c'erano tifosi neutrali. Ecco, quindi questa roba che è successa in questi anni di manipolare un po', manomettere quella memoria, mi ha molto, insomma, infastidito a dir poco, e quindi cerco con quello che possiamo, quello che abbiamo, cioè il libro Quella notte alla Isel, che tu hai sempre sostenuto con affetto, e di questo ti ringrazio, non era scontato, il podcast Dentro l'Isel e questo spettacolo che stiamo facendo in giro con un fisarmonicista meraviglioso che lavora con Paolini, con Celestini, che ha sposato anch'egli questa causa, cioè provare a usare la multimedialità, perché non bastano i libri, come tu sai benissimo, e quindi il podcast, il libro, lo spettacolo teatrale, insomma tutto questo non è un'operazione commerciale, anzi ringrazio Mondadori, ma è un tentativo di riparare la memoria e di fare manutenzione di memoria, che è una cosa che dobbiamo fare tutti, non pensate che sia una cosa che fanno i filosofi, gli scrittori, gli attori. No, la fanno tutti, si può fare, si prende un cacciavite, un martello e si lavora tutti i giorni.
1: Grazie amico mio, ci fermiamo solo per un attimo, fra poco parliamo di Sinner, cercheremo di capire che cosa è successo in questo incredibile, surreale giovedì, lo faremo fra un attimo e poi cercheremo anche di capire cosa è successo e cosa succederà in casa Milan e poi anche in giro d'Italia, fra poco.
4: Strade in diretta. Bentrovati sul tratto milanese della 4 Milano-Venezia. Per incidente si viaggia ancora fra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Nella stessa direzione per traffico si viaggia ancora fra Brescia Ovest e Desenzano. 2 chilometri di coda per incidente sulla 1 Firenze-Roma fra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sul tratto Milano-Bologna della 1 si viaggia ancora per traffico intenso fra Casal Pusterlengo e Fidenza in direzione Bologna. Sono invece dei lavori a provocare 5 chilometri di coda sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e l'innesto con la 12 in direzione Genova per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Ancona si viaggia in coda fra Bologna-San Lazzaro e Forlì in direzione Ancona. Queste le principali notizie, ci risentiamo tra un'ora circa.
5: In campo con Pardo.
1: Bentornati in campo con Pardo. Ieri sera Monza Catanzaro, la vittoria di Catanzaro fuori casa 2-0. Catanzaro che ha lottato fino alla fine, il Monza ad andare in Serie A, ma c'è da sottolineare veramente la grande prestazione del Catanzaro, che è uscito fra gli applausi del pubblico, la commozione di aquilani, però a festeggiare è il Monza, che dunque torna nel massimo campionato. Massimo campionato di basket invece ha visto la vittoria in gara 1 della semifinale scudetto di Milano, nettamente fuori casa contro una Brescia stanca. Stasera tocca alla Virtus, che giocherà contro la Reyer, gara 1 dell'altra semifinale. Oggi è una giornata importante anche per il moto mondiale, alle 15 c'è la sprint race al Mugello e poi domani ci sarà la gara alle ore 14. E oggi è una giornata importante anche per il tennis, perché Sinner è uscito e fra un attimo ne parliamo, ma su quel lato del tabellone oggi giocano 3 italiani che provano ad approfittare, ovviamente Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Ma ripartiamo da Sinner con Giorgio Mecca.
6: Chiude con il dritto Juan Manuel Cerúndolo, elimina Jannik Sinner, il caldo soprattutto ha eliminato Sinner, era avanti 5-1 nel terzo ed è crollato.
7: Oggi non avevo energia, però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai, oggi è andata così e poi vediamo.
1: Cara Giorgia Mecca, è andata così, nessuno è un robot, come dice il grande Jannik, però insomma è stato veramente qualcosa di clamoroso che insomma apre mille considerazioni anche proprio sulla natura dello sforzo fisico alle ore 12. Ma partiamo da che lettura diamo? Ciao!
8: Ciao, buon sabato a tutti. Beh, è stato un pomeriggio abbastanza drammatico a Roland Garros, non tanto per il risultato, ma per le immagini di sofferenza che abbiamo visto in campo e che abbiamo visto tante volte nei giorni scorsi a Roland Garros. Jannik Sinner ha perso letteralmente a un passo dalla vittoria, era 5-1 nel terzo set e poi è crollato completamente. Si pensava che negli slam hai un po' di margine per poter risolvere la situazione, in questo caso Sinner non c'è riuscito, non ha trovato soluzione ed è una cosa che a lui non capita spesso, però secondo me, nonostante il Roland Garros fosse l'obiettivo della stagione, fosse quello anche di completare il Career Grand Slam, probabilmente non bisognerebbe sopravvalutare questa sconfitta, perché non certo. Sminuisce per niente tutto quello che ha fatto negli scorsi.
1: Ma assolutamente. No, però Giorgia, questa cosa l'abbiamo già affrontato in passato, perché l'unico piccolo tallone di questo campione straordinario, no? Uno che fa notizia quando lo perde, perché grazie a Dio vince sempre, è comunque questa sua fragilità, che a me lo rende se possibile ancora più simpatico, più letterario di quello che già è, che veramente mi sembra l'unico suo tarlo, perché è un giocatore talmente perfetto, però non è la prima volta che lo vediamo soffrire anche fisicamente, anche in qualche modo anche forse metterci quasi un po' paura, no?
8: Sì, tra l'altro l'abbiamo visto abbastanza sofferente anche qualche settimana fa a Roma contro Medvedev. Lui ieri ha detto che non si è trattato di caldo, perché a Melbourne ha patito molto di più il caldo e anche a Shanghai l'umidità. Ha detto che è un mix di tanti fattori, secondo me probabilmente c'è anche un po' di stanchezza mentale dopo la cavalcata che ha fatto per arrivare a Parigi. E anche un po' il peso delle aspettative, come se con l'assenza di Alcaraz Sinner fosse obbligato a vincere sempre.
1: Grazie a Giorgia Mecca, Sinner, grande tifoso del Milan, e di Milan parliamo con Monica Colombo.
9: Finisce qui la contestazione della curva del Milan e con il Como che in questo momento festeggia una storica qualificazione in Champions League. Per il Milan una delusione,
10: un disastro, più c'è poco da dire, un disastro completo.
1: Un disastro, le parole di Massimo Ambrosini, non è passata nemmeno una settimana, ma nel frattempo sono successe molte altre cose anche in casa Milano, forse è successo poco alla fine, quello che è successo è avvenuto nelle ore immediatamente successive a Monica Colombo, che giustamente si sta beccando complimenti assortiti anche da parte di testate tra virgolette concorrenti, perché veramente stai facendo un lavoro clamoroso sul Milan, come sempre del resto. Allora io partirei da quello che è successo e poi cercare di capire quello che potrà succedere. Ci puoi aiutare a fare un bilancio di quello che ha portato il Milan, al di là ovviamente delle colpe di calciatori e allenatore che rimangono, ma insomma il clima, in che clima ha giocato il Milan questo finale di stagione? Ciao.
11: Ciao Pier, ciao ai tuoi ascoltatori, ma io credo che, come già era successo lo scorso anno quando il Milan si era affidato a due allenatori, bravi cattivi che fossero, ma che non erano stati supportati dalla società, quest'anno non solo è mancato, come dire, il supporto, ma addirittura si è verificato una sorta di autosabotaggio, nel senso che se non viene risolta la situazione interna in cui la società è divisa in correnti, difficilmente si potrà ottenere un upgrade a livello di risultati. Certo, rispetto allo scorso anno, ora oltre a non esserci più una corrente rappresentata dall'allenatore e dal direttore sportivo e non esserci più l'amministratore delegato che a sua volta, diciamo, con Moncada rappresentava un'altra fazione, è rimasto Ibrahimovic e Cardinale. Peccato che nessuno dei due abbia, come dire, delle competenze calcistiche approfondite, e quindi cerca di AD, DS, allenatore, sta procedendo a tentoni, come stiamo vedendo.
1: Esatto, con piste anche molto, molto particolari. Si torna a parlare di un Milan straniero, si torna a parlare di Rangnick, si torna a parlare di allenatori che vengono da fuori. Alcuni sondaggi, sembra, ad esempio quello per Iraola, parlo ovviamente del capitolo allenatori, sembra si siano già conclusi in maniera negativa. Che è difficile orientarsi in questo momento, sembra proprio mancare una bussola.
11: Allora, io frequento gli stadi più o meno da 30 anni, non so, a memoria io non ricordo una rivoluzione aziendale sia in termini di decapitazione dei vertici sportivi che societari proprio di questa portata, e uno dice va bene, ricominciamo da zero, questo progetto ha fallito e quindi da domani si volta pagina. Ma il problema è che Cardinale non ha nemmeno pronti i piani B, e quindi in questo momento, posto che quello che era evidentemente la prima scelta per la panchina, ovvero Iraola, ha già declinato, diciamo, la proposta, sia per una questione di progetto, di budget, di ambiente che andrebbe probabilmente a trovare. E quindi cosa restano sul piatto? Questo a oggi, diciamo, due opzioni, un'opzione tedesca e un'opzione spagnola. L'opzione tedesca, diciamo, conduce a Rangnick e uno tra Glasner e Gisl, spero di pronunciarlo correttamente, sì. E l'altra ispanica, cioè con un DS come Ramon Plains o Planes, non so, chiedo venia perché non conosco la pronuncia Catalano, corretta.
1: Planes, ecco,
11: e Pochettino, che è impegnato ai mondiali americani come allenatore.
1: Grazie a Maria Colombo, e adesso chiudiamo la nostra puntata. Innanzitutto voglio ringraziare un sacco di gente, ma gente proprio di qualità: Gironda Veraldi, Paolo Valentino, Carmelo Lauricella, Jacopo De Franchi. Ricordarvi che domani c'è Tutti Convocati Weekend, come sempre alle ore 17, che Tutti Convocati Classico è sempre alle 14 da lunedì al venerdì, e che noi ci ritroveremo sabato per il campo con Pardo. Ma intanto torniamo al Giro d'Italia, che è quasi in chiusura dopo la Feltre Alleghe di ieri, sempre il professor Staggi, con questo WhatsApp Pardo. Eccolo.
12: WhatsApp Pardo. Sì, Pier, dopo il tappone dolomitico di Halleg vinto dall'americano Sepp Kuss, oggi il Giro decide il suo podio. Salvo sorprese, la maglia rosa domani a Roma sarà sulle spalle del danese Jonas Vingegaard, che questo Giro ha dominato in lungo e in largo e ha un vantaggio di oltre 4 minuti sull'austriaco Gale e di oltre 5 sull'australiano Hindley. Oggi è la giornata invece che incarna l'essenza del Giro: storia, solidità e sport. Ventesima e penultima tappa, Gemona del Friuli Piancavallo, 200 km con 3.750 metri di dislivello. Tappa tutta friulana per l'omaggio del Giro alle zone del Friuli devastate dal terremoto del 6 maggio 76. È la montagna dove Marco Pantani vinse il suo Giro nel 1998 e iniziò la sua rimonta su Alex Zulle per conquistare proprio quella corsa rosa. Oggi si decide un Giro già deciso nel nome di Jonas Vingegaard. Vanno definiti solo i paggetti che saliranno domani sera sul podio di Roma con lui.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
21: perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
27: Sì, è di là sul divano.
26: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
27: E che fa? È uguale, no?
28: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
29: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
30: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
31: Il segnale orario vi è offerto da...
32: Abuso permessi legge 104?
33: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. Axerta.it.
34: Sono le 12 un minuto.
35: GR24. Il Sole 24 Ore.

0: Bimba morta a Bordighera a febbraio, arrestato anche il compagno della madre. Brennero, iniziato il blocco sulla A2, danni alla ferrovia, treni in forte ritardo. Riaperto l'aeroporto di Monaco dopo un'ora, non sono stati trovati droni. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto a febbraio, nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno, Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Per entrambi ora le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. L'accusa per la madre inizialmente era di omicidio preterintenzionale. Ancora cronaca, questa volta nel Brindisino, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune bambine.
1: Arriva dal Brindisino una brutta storia che coinvolge un maestro elementare accusato di aver molestato alcune sue alunne in una primaria. Stiamo parlando di bambine sotto i 10 anni. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della procura. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori avendo appreso dalle figlie i presunti abusi. Le indagini si sono avvalse anche di filmati e registrazioni audio che hanno documentato ripetuti e inappropriati contatti fisici e palpeggiamenti ai danni delle alunne commesse approfittando dell'assenza di altri insegnanti o del loro avvicendamento alla cattedra. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'indagato era già stato destinatario di sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio per comportamenti simili e non si spiega come sia stato possibile riportarlo nuovamente a contatto con dei bambini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È iniziata la procedura di chiusura dell'autostrada del Brennero, mentre la circolazione sulla linea ferroviaria è fortemente rallentata.
2: Situazione al momento tranquilla sull'A22 a poche ore dall'inizio della manifestazione ambientalista sul versante austriaco del Brennero contro l'eccessivo transito di mezzi e che ha portato in Austria alla chiusura dell'autostrada e della strada statale che in Italia vede dalle ore 7 alle ore 20 lo stop ad auto e tir in direzione nord tra Vipiteno e il confine di Stato. A funzionare le raccomandazioni di polizia stradale e protezione civile non mettersi in viaggio in una giornata che in ogni caso sarebbe stata critica per il rientro dei turisti germanici dopo le vacanze di Pentecoste e per il ponte del 2 giugno. Se la situazione dovesse complicarsi nelle prossime ore, è comunque pronto il piano che prevede l'estensione del blocco a partire da Bolzano. Più difficile la situazione causa un incendio doloso sulla tratta ferroviaria del Brennero tra i comuni veneti di Peri e Dolcè. I treni ad alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni regionali possono anche subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Per quest'ultimi, Trenitalia ha reso attive corse con bus. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: I voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono ripresi dopo circa un'ora. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce, ma non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono infatti stati dirottati su Stoccarda, Norimberga e Francoforte. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Giornale 24 torna alle 13.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: L'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanitario realizzato con il contributo di Novartis.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Buon sabato, io vi stavo aspettando perché è una sorta di déjà vu. Perché? Perché sabato siamo da poco passato mezzogiorno e qua in studio con me c'è Alberto Pellai. Alberto,
2: ciao Nicoletta, quanti ricordi, ma quanti sabati a quest'ora siamo andati in diretta su questa radio, dal 2004 al 2010, tutti i sabati abbiamo parlato con le mamme e papà della nazione. In questa casa non è un albergo. Anche per me questo rimane proprio uno dei ricordi più belli del mio, direi, tempo professionale. Proprio mi ha fatto molto molto crescere e credo di aver capito moltissime cose parlando alla radio di genitorialità, ma soprattutto sentendo le mamme e papà che parlavano alla radio della loro genitorialità.
1: Adesso non potremo più chiamarla quando questa casa non è un albergo. Il titolo sarebbe da cambiare, ma forse il format sarebbe da rispolverare.
2: Ma guarda, il titolo sarebbe Esci da quella stanza, esatto, perché è l'esatto contrario di Questa casa non è un albergo.
1: Sono cambiati i tempi, si vede anche dai titoli, vero?
2: Esatto, credo che molto probabilmente oggi il lavoro da fare con i genitori è liberarli un po' dall'idea di dover essere genitori che rendono sempre felici i loro figli e rimettere un'autorevolezza sana che permette al genitore di fare l'adulto, la mamma e il papà adulta che non sempre compiace perfettamente alle aspettative che gratificano nella relazione il proprio figlio. Cioè a volte davvero ti serve un genitore che fa l'adulto dentro la tua vita e che non funziona come il tuo migliore amico.
1: Certo, al figlio che ti dice sai che non sei simpatico, uno deve poter rispondere e dire guarda, i genitori
2: non hanno quello come mandato, essere simpatici a un figlio, soprattutto tra gli 11 e i 16 anni, direi sempre di casa.
1: E proprio di questo parliamo oggi. Vogliamo, Alberto, riflettere su quello che è una cosa che molte famiglie vivono in silenzio, un po' una sensazione sottile, a volte sorda, che qualcosa nel proprio figlio adolescente non vada. Insomma, non parliamo di un dramma conclamato, a volte è solo una porta che si chiude un po' di più, un pranzo consumato in fretta, una risposta secca dove prima c'era una conversazione. Allora un genitore si chiede: sto esagerando o sto sottovalutando? Ecco, quando si ha quella sensazione che qualcosa stia cambiando nei propri figli, come si fa a capire se è una fase normale dell'adolescenza o se invece è un segnale da non sottovalutare? Questo è quello di cui parleremo oggi, Alberto.
2: Sì, di base direi a tutte le mamme e papà che l'adolescenza è proprio quel tempo in cui tu non hai l'accesso alla mente di tuo figlio, non c'è proprio tu non hai il codice e improvvisamente tuo figlio ha tutti degli aspetti che saranno impermeabili al tuo desiderio di sapere e conoscere. Avrà dentro dei misteri e l'adolescente non è tenuto a condividere con te tutto, ha dei pezzi che sono rigorosamente suoi, chiede il rispetto dei confini. Ecco, l'altro aspetto è se in questo cambiamento tuo figlio in realtà entra dentro a percorsi che non sono funzionali ai suoi compiti di sviluppo, al suo successo evolutivo. Quella è la domanda in cui invece il genitore si deve fare, si deve preoccupare, cioè cosa sta accadendo a mio figlio e il suo successo evolutivo in questo momento rischia di andare in stallo o di avere passaggi compromettenti.

0: Pinguini tattici nucleari ci hanno conquistato, non hanno conquistato solo gli adolescenti. Vabbè, ma le sappiamo, lo so che sono tra i tuoi preferiti, li hai passati anche a me, ma ormai è da anni che li seguiamo. E in questo brano Giovani Wannabe raccontano proprio questo, i ragazzi che cercano se stessi, ed è proprio in questo ambiente, in questo scenario che si muovono anche i nostri figli, tra la ricerca del sé, il bisogno di appartenenza, il desiderio di sperimentare. Alberto, sono tutti temi che tu affronti nei tuoi libri, che stanno diventando sempre in molte sempre più in famiglie dei punti di riferimento. Penso a Allenare alla vita, in cui suggerisci proprio un approccio, che è un metodo per i genitori, per accompagnare questo periodo. Penso a Esci da quella stanza, dicevamo, no? Forse dovrebbe titolarsi così una puntata del sabato dedicata ai genitori di oggi. Alberto, partiamo da quello che tu vedi nel tuo studio ogni giorno, a quello che tu impari incontrando scolaresche, insegnanti, formatori. Che cosa, se tu dovessi descriverla in proprio in due immagini, che cosa sta accadendo? Che cosa è cambiato di profondo negli ultimi anni, di cui poi noi descriviamo tutte le declinazioni?
1: Ma direi che c'è una parola chiave che unisce un po' la richiesta d'aiuto sia del ragazzo che del suo genitore. Cioè, quando arriva un ragazzo nella stanza delle parole, lui ti porta una fragilità che è spesso legata a un senso di inadeguatezza, cioè non sono fatto per questo mondo, oppure ho paura di non farcela. E la tentazione fortissima oggi per i ragazzi, di fronte all'esperienza dell'eventuale errore che viene spesso associato subito un po' a un fallimento, no? Come se tu non ti potessi permettere cadute, incidenti di percorso, è quello di dire: se non ce la faccio, allora un po' me ne vado dal mondo. Sì. Quindi comportamenti autolesivi, ritiro sociale, dismissione da esperienze che invece prima ti tenevano fuori nel mondo. Quindi direi che questa è quella che poi Jonathan Haidt, in un libro che è diventato un bestseller mondiale, ha raccontato come la generazione ansiosa. Per quel che riguarda invece la richiesta d'aiuto del genitore, il genitore ha sempre la percezione oggi di non riuscire a fare le cose che servono alla crescita del proprio figlio, e vorrebbe far accadere tutte le cose che servono a un figlio in un modo assolutamente perfetto e soprattutto con il consenso del figlio.
0: Così il ragazzo soprattutto, che sta attraversando un periodo di crisi, non parlano con i genitori, non hanno amici reali con cui confrontarsi, si chiudono, spariscono dentro se stessi. Dal punto di vista di quello che succede nel cervello adolescenziale, cosa sta accadendo davvero in quel momento?
1: Ma quello che accade in questo tempo della crescita è che tra i 10 e i 14 anni c'è un totale sfasamento tra la potenza del cervello emotivo e la relativa impotenza e immaturità dei funzionamenti cognitivi. Cioè, quando provo a spiegare il cervello del preadolescente, quindi fino ai 14-15 anni, agli adulti, dico: guardate che è come se una mano andasse sulla manopola del volume delle emozioni di vostro figlio. Quel volume è settato a 10 e improvvisamente viene spostato, altro che a 20, a 100. E quindi ci sono davvero gli sbalzi, no? Le montagne russe emotive. Chi è che ha la capacità di rimettere il volume a 10? Il cervello cognitivo, cioè il cervello che produce pensieri, significati, che regola gli stati emotivi. Ma quel cervello lì, ce lo dice bene il neuroimaging, che è soprattutto quello che si localizza nei funzionamenti della corteccia prefrontale, la parte di corteccia che noi abbiamo dietro la fronte, è incredibilmente immaturo fra i 10 e i 14 anni, non regge perciò la potenza e non la regola del cervello emotivo. Questo è il compito che viene chiesto al mondo adulto.

0: di un figlio, mentre stare belli, strutturati e tranquilli significa, in termini psicologici, se tu tieni la tua regolazione emotiva, aiuti il ragazzo a co-regolare la propria, usando un po' la tua. Quindi io ti guardo tranquillo, tu sei spaventato, la mia tranquillità in parte ti aiuta a tranquillizzarti.
1: Ma non riusciamo a farlo come genitori, perché ci, di fronte ad un ragazzo che non ci racconta, non esprime la sua felicità, li vorremmo sempre felici, no? Appagati, contenti, senza problemi, e l'ansia che come adulti abbiamo sperimentato, è un tema che ai genitori fa paura, probabilmente perché ci rispecchiamo nella loro ansia. Penso all'ansia, penso agli attacchi di panico, penso a quel non ce la faccio, non me la sento, Alberto. I genitori di fronte a questa situazione fanno un passo indietro, o per aiutare magari fanno delle cose che non aiutano il ragazzo. Quali sono gli errori più frequenti e che cosa suggerisci?
0: Ma nella tua domanda, quello che io ho un po' intuito è il modello del genitore spaventato, sì, che diventa un genitore spaventante. Cioè, è sempre l'esempio che faccio, il pilota d'aereo. Se attraversiamo una perturbazione, il pilota d'aereo, invece che prendere in mano il microfono a dirci tutti tranquilli, attraversiamo una perturbazione, allacciate le cinture di sicurezza, fra 5 minuti è passata. Tu non è che ti togli il disagio della perturbazione, però sai che c'è uno che ti sta dicendo ne sto avendo il controllo. Ma se lui prendesse in mano il microfono e ti dicesse con una voce terrorizzata: oh mio Dio, cosa sta succedendo, allacciate, chissà se staremo vivi, no, capisci, no, che sì, il certo, panico diventa, perché tu non hai più un riferimento, c'è qualcuno che ti fa sentire, ecco, che quella perturbazione ha senso, la stiamo attraversando, ma ce la faremo. Ecco, il ce la faremo ci deve entrare profondamente.
1: Ecco, ma arriviamo all'adolescenza e non siamo preparati, perché queste perturbazioni sono così improvvise e sono così violente che sembra quasi che questo famoso pilota non abbia fatto un corso che lo prepara ad affrontare la perturbazione. Quindi bisogna iniziare da piccoli, bisogna iniziare, no, con i bambini ancora prima della preadolescenza a costruire una relazione in cui il genitore può fare questo, può rivestire questo ruolo, da dire: c'è, passerà, ci sono io ed è giusto così.
0: Sì, e soprattutto non generare questo pathos e questo dramma enorme intorno alle piccole perturbazioni e intemperie della vita. Proverei a raccontarti il modello del bicchiere di cristallo. Cioè, se tu tratti il tuo bambino come un bicchiere di cristallo, qualsiasi urto lo potrebbe frantumare. Quindi tu dovrai aumentare all'infinito i sistemi di protezione esterni con cui preservi quel bicchiere di cristallo dagli urti. Che cosa accadrà a quel bicchiere di cristallo? Che diventerà totalmente incapace di affrontare qualsiasi genere di perturbazione, perché dovrà sempre essere protetto. Se questo vuol dire aver generato un modello educativo basato sulla fragilità del tuo figlio e non avergli mai permesso di sentirsi forte abbastanza per affrontare gli eventuali urti. Se tu invece entri nel paradigma dell'antifragilità e non guardi più il tuo bambino come un bicchiere di cristallo, ma come un sistema che è anche frangibile, ma che ha dentro di sé le risorse per potercela fare. Quindi, invece che vederlo dentro a una difficoltà con lo sguardo spaventato, oh mio Dio, forse ti rompi, ti devo proteggere, guardarlo con un occhio che dice: mamma mia, che fatica che stai facendo, ma vedrai che ce la fai.
1: È tutto,
0: ecco, quella modalità passa la sicurezza, è il pilota d'aereo che ti dice: state soffrendo per la perturbazione, dai, guardate che dopo passa e ce la faremo, io ve lo garantisco. Ecco, noi dovremmo essere garanti della sopravvivenza emotiva nelle esperienze perturbanti, che quando sei piccolo sono piccole: è un litigio con il tuo compagno, è la maestra che ti ha dato una nota e tu non te l'aspettavi, mentre noi nel terzo millennio siamo diventati genitori proprio che lancia in resta, andiamo a combattere delle grandi battaglie per cose piccole, e i nostri figli immaginano che quelle cose piccole, se ci vedono così attivate,
1: siano enormi.
0: Enormi, e a quel punto ogni cosa del mondo poi diventa una cosa che per loro necessita di essere protetta da qualcun altro, perché loro non hanno imparato come si fa.
1: prendendo spunto da un titolo del

0: Il tuo libro Allenare alla vita è anche questo, perché queste esperienze poi ci strutturano. Alberto, non possiamo parlare di preadolescenti e di adolescenti, senza parlare di schermi e di social. E qua si apre, ecco, tra poco inizieranno le vacanze, i ragazzi saranno più liberi, terranno questo compagno vicino vicino. Alberto, ne abbiamo parlato in tante occasioni e questo è anche un tema molto divisivo in famiglia, perché alla richiesta del cellulare la famiglia non sa se assecondare oppure temporeggiare. Ci sono delle posizioni, ci sono dei dati che hanno raccontato, mi sembra che ci sia tanta letteratura scientifica che può aiutare i genitori a prendere una decisione.
1: Sì, noi per più di 10 anni abbiamo aderito alla narrazione che il digitale era qualcosa che non potevi non far entrare nella vita di un minore, che questa cosa gli avrebbe amplificato le opportunità e le possibilità di vita. Ahimè, ci siamo costruiti sulla generazione Z, che è proprio quella che è stata immersa con la propria crescita nel mondo digitale. Oggi l'abbiamo misurata, la generazione Z, sono i nati tra il 97 e il 2010, che hanno affrontato la loro preadolescenza e adolescenza tra il 2011 e il 2023. Dopo 10 anni sono stati prodotti dati e abbiamo scoperto che è una generazione ansiosa, che è una generazione che ha indicatori di salute mentale davvero usurati rispetto alle generazioni precedenti. E il dato fondamentale è che, guardando le ricerche comportamentali, noi abbiamo scoperto che è la generazione che ha transitato di più dal mondo fuori al mondo dentro, cioè nel tempo libero è quella che ha fatto più cose rimanendo dentro alla stanza invece che fuori nel mondo. Fuori nel mondo tu hai una palestra di allenamento alla vita che rinforza le tue abilità emotive, cognitive, socio-relazionali, cioè tu metti dentro, proprio cabli dentro al tuo cervello, quelle reti neuronali che possono essere sviluppate solo se sperimenti la vita reale e ti confronti col principio di realtà. Quindi quello che è accaduto alla generazione Z è che è stata molto fragile, perché è stata poco nel principio di realtà, molto nel principio di virtualità, che dato di fatto non potenzia la muscolatura emotiva, cognitiva e socio-relazionale della mente adolescente, che invece ha un enorme bisogno di essere sfidata e messa in gioco sugli aspetti di capacità di abitare il principio di realtà.
0: Quindi non è una base ideologica, non è una posizione ideologica, ma è una posizione fondata su quello che succede concretamente nel cervello di un adolescente e di un preadolescente.
1: Oggi le società scientifiche sono molto precise in questo senso, cioè effettivamente io da tanti anni tengo questa narrazione, ma 10 anni fa era un mio credo basato su che cosa so io del funzionamento della mente in età evolutiva. Oggi i dati però confermano quel credo, in realtà oggi non è più un credo, oggi è io so, e lo dimostra la Società Italiana di Pediatria, cioè analizzando tutti gli studi clinici e le ricerche effettuate sulla generazione Z, la Società Italiana di Pediatria ha dato indicazioni molto chiare al mondo delle famiglie.
0: A livello europeo e mondiale ci sono stati degli stati.
1: E tutti i governi in questo momento si stanno interrogando sul mettere limiti di età all'accesso alla vita digitale. Molti anche nel mio settore contestano questo approccio limitativo, però provate a riflettere, cioè se voi sapete che là fuori del mondo c'è un fattore di rischio e se la mente del preadolescente, del giovane adolescente tra i 10 e i 16 anni è molto vulnerabile a quel fattore di rischio e non è in grado di autodeterminarsi e autoproteggersi, cosa deve fare il mondo reale? Cioè la sanità pubblica ti dice: metti delle norme di leggi che vietano per limite di età l'accesso al fattore di rischio. L'abbiamo fatto con l'alcol, l'abbiamo fatto col tabacco, lo facciamo per il gioco d'azzardo, la pornografia nel mondo reale è vietata ai minori di 18 anni. Ecco, il mondo digitale è sempre stato zona franca, si è sempre sottratto a qualsiasi regola in vigore nel mondo reale. Adesso Quello che sta accadendo è che il mondo reale sta chiedendo al mondo digitale di rispettare le stesse regole.
0: Anche perché abbiamo qualche settimana fa, c'è stato proprio un processo
1: a Los Angeles che ha proprio rivelato questo, cioè il mondo digitale sa benissimo quale rischio sta mettendo nelle vite dei nostri figli, se ne è sempre tirato fuori dicendo

0: non è una mia responsabilità. I documenti interni alle multinazionali del Big Tech dimostravano invece che avevano piena contezza di che rischio rappresentavano nelle vite dei nostri figli, e pur sapendolo, hanno in realtà aumentato gli ingaggi dopaminergici delle loro piattaforme per aumentare il tempo di permanenza dei minori al loro interno e quindi incrementando il danno per la salute
1: In
0: mentale.
1: un'intervista che potete ritrovare su Salute 24, che abbiamo fatto qualche tempo fa con Alberto Pellai, tu l'hai paragonato proprio alle multinazionali del tabacco. È una posizione.
0: È esattamente la stessa cosa. Quella che è successa a Los Angeles, per me, che mi occupo anche di sanità pubblica, è una sentenza importantissima. Richiama quella che è stata, che ha condannato le multinazionali del tabacco, che a cavallo tra gli anni 70 e 80, per vendere più sigarette, hanno chiesto ai chimici di addizionare il contenuto delle sigarette con sostanze chimiche che aumentavano il bisogno di fumare di più dei soggetti fumatori, ben sapendo che la sigaretta era un fattore di rischio per la loro salute. Se guardate il film Insider con Al Pacino, un film bellissimo, voi scoprirete questa narrazione relativa alle multinazionali del tabacco, che è perfettamente sovrapponibile a quello che sta accadendo alle multinazionali del digitale.
1: Alberto, siamo in chiusura e voglio anticipare alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando che Alberto Pellai sarà ospite di Obiettivo Salute per 4 venerdì in cui ci siamo presi questo spazio. 4 incontri con Alberto Pellai per parlare dei nostri figli. Ogni venerdì mattina nello spazio di Obiettivo Salute e Risveglio lo ritroveremo. Grazie Alberto.
0: Grazie a te e buon weekend a tutti.
1: Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Buon weekend, noi ci sentiamo domani per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Buona giornata.

0: l'evoluzione della medicina nucleare, il progetto Remodel. Su 24 ore salute, il nuovo quaderno sanità realizzato con il contributo di Novartis.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
4: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: In fondazione

0: Umberto Veronesi, vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Luiss Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
2: Il modello educativo della Luiss Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandole a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
1: Scopri di più su Luiss Business School.
3: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
4: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
5: Din nefericire, 10 minute mai târziu, o dronă s-a prăbușit.
6: Purtroppo, 10 minuti dopo, un drone si è schiantato sul tetto di un edificio residenziale, provocando un incendio in un appartamento al 10° piano. Purtroppo, come ho accennato all'inizio del mio intervento, 2 persone sono rimaste ferite. Fortunatamente, sono state soccorse e le ferite erano superficiali. Tuttavia, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti medici.
5: Cu toate acestea au fost transportate la spital pentru continuarea investigațiilor medicale.
4: Questo accadeva poche ore fa, questo il resoconto del portavoce della polizia romena. 349-238-6666, immagino ci sarà una pioggia che già inizia a arrivare di messaggi sulle responsabilità, sull'intenzionalità o meno di questo drone. Lo ripeto, staremo a vedere, le informazioni al momento sono quelle che ci stanno riferendo i canali ufficiali. Era la scorsa notte, erano circa le ore 3 del mattino, il drone si è schiantato contro un edificio residenziale, siamo nella città di Galati in Romania, ricordiamo la Romania è un membro dell'Unione Europea e anche della NATO. Quell'incidente, nonostante il drone fosse stato avvistato dai servizi di sicurezza e per fortuna l'edificio in parte era in corso di evacuazione, ha comunque creato un incendio al 10° piano con il ferimento di 2 persone. Nelle stesse ore la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con droni nella regione di Odessa e la città romena colpita si trova non lontano dal confine regionale. Come vi dicevo, immediata è stata la risposta di Bucarest. Il Ministero degli Esteri rumeno ha denunciato una grave e irresponsabile escalation da parte della Russia. Il generale rumeno Maxim, a capo del Stato Maggiore rumeno, ha dichiarato che il drone russo è rimasto nei cieli rumeni per almeno 4 minuti. Non è la prima volta che accadono eventi di questo genere, è la prima volta però che si arriva al colpire un edificio puramente residenziale in un territorio di uno Stato membro della UE e della NATO con anche 2 feriti. Il punto, come ha spiegato proprio il militare rumeno, è che andare ad abbattere un drone quando viene avvistato già sopra un centro abitato potrebbe causare ulteriori guai, ulteriori danni, perché immaginate, viene abbattuto, i detriti potrebbero colpire appunto l'area sottostante che è abitata da civili. L'altro problema è che nei primi minuti dell'intercettamento, per meglio dire, non era ancora chiaro se il drone fosse un drone spia, un drone di avvistamento o un drone con una carica esplosiva, il che evidentemente ha anche aumentato il lasso di tempo della risposta. Lo stesso generale Maxim ha detto che il sistema antidrone americano era in funzione, ma sempre per lo stesso motivo: usare quel sistema antidroni sopra una città sarebbe stato troppo pericoloso e quindi non è stato possibile utilizzarlo. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano l'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per Organizzazioni Internazionali. Ambasciatore, buongiorno, grazie per essere con noi.
7: Buon pomeriggio a lei e ai vostri ascoltatori.
4: Allora, non è la prima volta che accadono incidenti simili, la dinamica è ancora in via di esplorazione. Molto ragionevolmente sembra un incidente, nel senso che era in corso un attacco su Odessa, il drone forse è stato intercettato dai sistemi elettronici degli ucraini ed è finito per errore in territorio rumeno. Però questa volta la reazione quantomeno verbale e diplomatica mi sembra molto più veemente delle altre volte. Come mai?
7: Ma guardi, lei ha ragione, senz'altro questa è stata una reazione veemente. Io credo però che questa reazione la dobbiamo anche al clima nel quale noi stiamo tutti vivendo, il mondo intero, l'Europa poi in modo particolare, da non dico molto ma almeno da 4 anni a questa parte, e c'è un nervosismo che palpabile nelle atmosfere e soprattutto nelle opinioni pubbliche europee in modo particolare. È molto probabile che sia un incidente, devo dire, sì. Non ho elementi per poter dire e sostenere il contrario. Certamente la reazione è stata istintiva, ma se andiamo pensando a come i governi, direi europei, limitiamoci ai governi europei,
4: ma
7: stanno reagendo a qualunque cosa accada, e in questi tempi ne accadono più d'una al giorno, e spesso quella delle 5 smentisce quella delle 4, che a sua volta poi sarà smentita da quella delle 6. L'opinione pubblica mondiale è stata per mesi e per qualche anno, direi sicuramente negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, come in una bottiglia di champagne, con il tappo però non fermato con la gabbietta di ferro ma con il cemento armato. A un certo momento, per una serie di circostanze, questo cemento è stato preso a picconate e il tappo è saltato. E da lì, se voi vedete, se andiamo a vedere, sono improvvisamente comparse reazioni fino a ieri inaspettate o inaspettabili, e quindi alla fine non ci dobbiamo sorprendere di questa reazione per questo episodio che ha interessato la Romania.
4: La voce e l'analisi dell'ambasciatore Riccardo Sessa, presiede la Società Italiana per Organizzazioni Internazionali. Tantissimi messaggi, tra poco ci vado, al 349-238-6666. Certo che se dovessi, ambasciatore, seguire la sua metafora, che è particolarmente suggestiva, questa bottiglia di champagne, facciamo un metodo classico italiano, va, giusto per stare entro i confini italiani, cementata, che poi viene stappata improvvisamente, verrebbe da dire, proviamo a assaggiarlo questo champagne, però, perché il gusto sembra un po' agrodolce, agroamaro, non era un'annata buona. E per capire meglio, diciamo, il proseguo di questa metafora, c'è l'aspetto della frequenza di questi incidenti che ha aumentato, come diceva lei, il nervosismo, e c'è anche un aspetto forse di mancata deterrenza da parte della NATO, perché negli ultimi anni c'è stata fondamentalmente un'inazione rispetto a incursioni, provocazioni, incidenti, o mi sbaglio?
7: Allora, premetto subito, ho detto champagne, ma potremmo parlare di uno dei tantissimi super prosecchi italiani o comunque bollicine italiane che non hanno niente da invidiare allo champagne.
4: Era assolutamente una battuta da parte mia.
7: Certamente, ma giusto per rilassare un momento l'ambiente e l'atmosfera. Sì, certo che queste bollicine, ahimè, delle bollicine hanno solo la reazione istintiva di uscire dalla bottiglia a velocità supersonica, come se fossero state veramente cementate per un po' di tempo. Ed è fuori di discussione, per restare nella metafora, che il sapore non è quello delle migliori bollicine del mondo, anzi, agroamaro, sì. Perché qui non ci facciamo illusione, i vostri ascoltatori so perfettamente che non se la fanno, non aspettiamoci le annate migliori, qui si ride tra i denti e con i denti stretti per non poter piangere o per non voler piangere, o perché non vogliono che si pianga. Quindi attenzione, la NATO, noi stiamo parlando di qualcosa che per chi come me per esempio è stato tutta una vita atlantico, la mia prima sede è stata la NATO in piena guerra fredda, ho finito la mia carriera alla NATO in un mondo che era già completamente diverso, in cui ci si chiedeva quale fosse ancora il senso vero di questa alleanza, in un mondo che non sembrava poi sconvolto più di tanto dai nemici tradizionali, e si lavorava su altri nemici sconosciuti, vedi il terrorismo. Qui oggi siamo ritornati che nel mondo il terrore, la minaccia è rappresentata da quel paese con il quale l'Occidente avrebbe dovuto trovare ragioni di convivenza piuttosto che spingerlo nelle braccia dei cinesi, parlo della Russia ovviamente.
4: Sì.
7: E allora tutto è ricominciato improvvisamente da capo, con una NATO che anche qui cominciamo ad avere il coraggio noi europei per primi di riconoscerlo. Il maggiore azionista, dire che ci ha mandato a quel paese è un'espressione molto diplomatica e molto elegante dai salotti più raffinati.
4: Sì.
7: E allora, se noi in Europa continuiamo ancora a porci la domanda se dobbiamo investire anche nella difesa, vuol dire che siamo veramente molto lontani. Io capisco e mi rendo conto la tragedia del nostro governo, che deve far fronte a pressioni dell'opinione pubblica molto, della nostra opinione pubblica molto forti, a domande insistenti da parte di tutti, ma perché dobbiamo investire in armi e armamenti quando dobbiamo portare a termine determinati programmi?
4: Sì.
7: Ma la salvezza, il futuro di un paese si difendono anche non soltanto realizzando gli ospedali più sofisticati, ma anche essendo pronti al momento opportuno a difenderci. Oggi bisogna avere anche l'onestà di dire che dobbiamo difenderci e essere pronti a farlo, quantomeno con alcuni dei nostri partners che da secoli tradizionalmente hanno delle tradizioni e un passato militare che ci consenta anche di dire: beh, affidiamoci pure a loro, uniamoci a loro, più che affidiamoci, uniamoci a loro. Non dimentichiamo che qui le nostre generazioni, indipendentemente dall'età, si troveranno confrontati con una situazione in Europa che vedrà di nuovo la Germania.
4: Sì.
7: Alla quale deve andare tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, la nostra simpatia, la Germania riarmata.
4: La interrompo per un istante, noi abbiamo definito una vera e propria rottura di un tabù quando qualche mese fa, ormai più di un anno, la Germania iniziò quel processo che lei sta bene come dire, analizzando e cristallizzando in queste espressioni. Probabilmente è una cesura storica quella che stiamo vivendo, è un paradigma che sta completamente cambiando e peraltro verrebbe da dire aspettiamo le prossime vendemmie per magari assaporare qualche bollicina di gusto un po' migliore. Grazie mille ancora una volta, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
7: Anche a voi un buon pomeriggio, arrivederci.
3: Nessun luogo è lontano. Strade in diretta.
8: Un saluto e ben ritrovati. Sul tratto di A1 Bologna-Firenze il traffico è bloccato per un incidente fra Rio Veggio e Pian del Voglio in direzione Firenze, con code a partire da Sasso Marconi. Un secondo incidente avvenuto sulla Firenze-Roma provoca code fra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, code per incidente anche sul tratto Milano-Bologna della A1 fra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest milanese, sempre un incidente a provocare code fra Corsico e Settimo Milano in direzione dei Laghi. Infine, per lavori sulla 7 Milano-Genova si viaggia in coda per 5 km verso Genova tra Vignole Borbera e l'innesto con la 12. Queste le principali notizie, ci risentiamo fra un'ora circa.
9: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
10: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
11: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
12: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
13: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
14: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
9: Io sono Federico Taddia.
10: Io sono Matteo Bussola.
9: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
10: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
15: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
16: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
3: Nessun luogo è lontano

0: E allora continuiamo a accendere i riflettori, a tenere accesi i riflettori su quell'Iran lì, perché sennò sarebbe, come dire, fuorviante pensare che non c'è una vita, non c'è una vita pulsante. Continuano anche purtroppo dei drammi come gli arresti, come l'inasprimento del regime. Siamo riusciti a raggiungere Ibrahim, che è uno studente di scienze politiche, vive a Mashhad e ci racconta come è cambiata la sua vita negli ultimi 3 mesi tra guerra e chiusura di internet. Sentite.
1: Sì, la mia vita è cambiata molto. Il lungo blocco di internet proprio durante la guerra non significa solo non avere accesso ai social network. Significa un impatto su quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Ovviamente era difficile comunicare con gli amici e con familiari che vivono in altre parti dell'Iran oppure all'estero, e lo è ancora, perché internet non funziona ancora al 100%. Molti servizi, dalle banche all'istruzione, che dipendono da internet, hanno avuto enormi problemi e sono stati quasi interrotti. Sul piano psicologico, poi, con una guerra in corso, si ha la sensazione di vivere nell'isolamento e nell'ignoranza, perché la gente non può accedere alle fonti di informazione e farsi un'idea della vera situazione del paese e del resto del mondo. Durante una guerra, questa sensazione di ignoranza aumenta ancora di più l'ansia.
0: Un buco nero chiamato Iran, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche della grande città di Mashhad. 349-238-6666, commenti e domande che hanno a che fare con la situazione europea. Massimo da Varese: l'Europa non ha armi, gli americani sono in difficoltà, l'Europa non può difendersi dai supermissili russi, l'Italia men che meno, che si può fare? Un gran parlare e basta. In realtà, chiedo scusa, gentile Massimo, e qui la minaccia era molto più circostanziata, nel senso che si parla dei droni e l'ipotesi, anzi l'ipotesi sul tavolo c'è già, quella costruzione di un muro di droni di cui si parla tantissimo, rispetto a quelle l'Europa avrebbe già la tecnologia e anche le disponibilità industriali. Però credo che uno dei passaggi fondamentali che ci raccontava ci raccontava Pietro Batacchi ha a che fare proprio con la lettura delle minacce, cioè il fatto di osservare cosa accade sul terreno e muoversi di conseguenza, cosa che in alcuni casi non è stata fatta con una lucidità estrema. Riportava il paradosso del decollo di 2 F-16 e di un elicottero per abbattere quel piccolo drone, che peraltro è Gerandue, Gerasimov, un altro generale russo, Gerandue di derivazione Shahed iraniana. Già che ci sono, tra poco torniamo alla voce dello studente iraniano. Siccome all'inizio vi avevo anticipato quello che ha detto Medvedev, che come sapete è piuttosto bellicoso nelle sue dichiarazioni, adesso sapete è vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha avvertito tutti i cittadini europei via social: dovete essere vigili, il sonno pacifico è finito, e indicando le autorità dei paesi membri come responsabili. Cittadini dei paesi dell'UE, ha detto, dovreste rendervi conto che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, siate vigili, non sorprendetevi di nulla, il sonno pacifico è finito, ma sapete a chi chiedere perché. Così piuttosto sarcastico e sprezzante il Medvedev. Allora, torniamo sull'Iran, che a tutti gli effetti è rimasto un buco nero per tantissimo tempo, anche perché un po' l'economia, un po' anche la stessa repressione del governo, che sembra essere aumentata, approfittando della situazione. L'abbiamo chiesto proprio a Ibrahim, lo ricordo, studente di scienze politiche a Mashhad: la guerra ha attenuato o aumentato la repressione del governo?
1: Dal mio punto di vista critico verso il governo, mi pare che si siano concentrati ancora di più sulla sicurezza e quindi abbiano applicato ulteriori restrizioni a noi cittadini. Allo stesso tempo, i funzionari governativi cercano di enfatizzare l'unità

0: nazionale e ottenere maggiore sostegno dall'opinione pubblica. Tuttavia, in molti percepiamo che la priorità del governo in questo momento è di controllare la situazione e mantenere la sicurezza, piuttosto che badare alle richieste economiche e civili del popolo. Per questo mi pare che una parte della società ritenga che la situazione è ulteriormente peggiorata. La gente mi sembra ancora più pessimista sul governo, ma a causa di un'altra stretta sui controlli e dell'emergenza, esprimere critiche è ancora più difficile. Insomma, la guerra ha peggiorato ulteriormente la situazione sul fronte delle libertà. In queste circostanze, il governo ha sfruttato l'opportunità per reclutare quanta più gente possibile e spingerla ad adattarsi alla situazione senza consentire di esprimere le critiche.
1: Da Mashhad, la voce di Ibrahim, studente di scienze politiche, al quale abbiamo rivolto anche l'ultima domanda, cioè se gli iraniani dovrebbero trovare un accordo con statunitensi e con israeliani. Sentite.
0: A mio avviso, il principio della ricerca di negoziati e di un accordo è nell'interesse del popolo iraniano, perché ridurre le tensioni potrebbe migliorare la situazione economica, ridurre le sanzioni e farci ritrovare un po' di stabilità. Ma ogni accordo deve essere preso preservando gli interessi nazionali dell'Iran e mantenendo la sua indipendenza. Inoltre, dovrebbe essere un accordo sostenibile da entrambe le parti, in cui tutti rispettano i patti e non usano l'accordo per esercitare altre pressioni politiche. Molti iraniani, anche se hanno idee politiche diverse tra di loro, vogliono la riduzione delle tensioni e la fine della guerra, perché il costo più alto di questa guerra lo stanno pagando ancora una volta le persone comuni. Purtroppo entrambe le parti, ma gli americani e gli israeliani di più, hanno ripetutamente violato il cessate il fuoco e sono stati condotti vari attacchi contro gli interessi iraniani. Le condizioni migliori per un accordo basato sugli interessi del popolo iraniano, a mio avviso, sarebbero una clausola di non arricchimento dell'uranio e poi un'evoluzione verso il rispetto dei diritti e delle minoranze religiose. Bisognerebbe cambiare anche le leggi civili e religiose, in modo che la gente possa manifestare il proprio credo e i propri desideri senza avere più paura. Se questo cessate il fuoco finisce con una pace che non considera gli interessi del popolo, allora la Repubblica Islamica diventerà più forte e più pericolosa di prima. E questo rappresenta una minaccia enorme alle aspirazioni minime del nostro popolo e della nostra società.
1: È tutto per questa puntata del Meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Nel 1995 abbiamo inventato

0: affidato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Sono le 13.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Attacco iraniano in Kuwait, 5 americani feriti da Washington, nessuna decisione sull'accordo. Sospesi poi ripresi i voli a Monaco, nessun drone recuperato, Mosca minaccia l'Europa. Bimba morta a bordighera, arrestato anche il compagno della madre, le violenze ripetute nei mesi. Chiusa l'autostrada del Brennero per la manifestazione, danni alla ferrovia, treni in forte ritardo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Ed ai colloqui durati circa due ore nella Situation Room alla Casa Bianca è emerso che il presidente americano Donald Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se l'accordo sarà vantaggioso per l'America. Washington intanto parla di colloqui militari diretti e costruttivi tra Israele e Libano, al Pentagono, ma lo Stato ebraico denuncia un lancio di razzi da parte di Hezbollah.
13: Continuano a risuonare dalla scorsa notte le sirene nel nord di Israele a causa di lanci di razzi e droni di Hezbollah, attacchi che hanno interessato anche il sud del Libano, dove l'esercito israeliano ha bombardato diverse postazioni del gruppo sciita dopo avvisi di evacuazione in una decina di villaggi da ieri. Il presidente libanese Onn ha incontrato il premier Salam per fare il punto della situazione, concordando di intensificare i contatti diplomatici per fermare quelle che hanno definito pratiche condannabili. A Washington sono stati ritenuti producenti i colloqui militari tra Israele e Libano e da martedì nella capitale americana si incontreranno anche i diplomatici, con Beirut che chiede priorità al cessate il fuoco e Gerusalemme al disarmo di Hezbollah. Ma si guarda anche all'Iran, che ha lanciato un missile contro una base americana in Kuwait, i cui resti intercettati hanno ferito 5 tra soldati americani e contractors, oltre ad aver distrutto un aereo senza pilota e danneggiato un altro. Nello del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme.
11: È stato chiuso e riaperto dopo circa un'ora l'aeroporto di Monaco per l'avvistamento di un presunto drone. E ieri un drone partito dalla Russia ha colpito un edificio

0: Romania, aumentando la tensione tra Europa e Russia, con la NATO che si prepara a rafforzare le difese di Bucarest, mentre il Cremlino nega ogni responsabilità nell'incidente.
1: Ancora alta tensione tra Europa e Russia dopo l'incidente del drone caduto su un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, provocando il ferimento di due persone. Mosca respinge le accuse ribaltando la responsabilità su Kiev. Il presidente russo Putin chiede di poter esaminare i detriti per condurre un'indagine indipendente, mentre Kiev la considera una chiara provocazione russa. Un'azione provocatoria per valutare la reazione dell'alleanza, dice il consigliere della presidenza ucraina Podolyak. Durissima la condanna dell'Europa, Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe, scrive oggi il premier polacco Tusk. Mosca dice che il sonno tranquillo dei cittadini dell'Unione Europea è finito, ma tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. E Madrid ha convocato l'ambasciatore russo in segno di protesta. E intanto l'aeroporto di Monaco di Baviera è rimasto temporaneamente chiuso per circa un'ora questa mattina per motivi di sicurezza. Uno stop ai voli dovuto alla segnalazione di un sospetto drone da parte di alcuni piloti nelle vicinanze dello scalo. I voli sono poi ripresi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Ora la cronaca. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto a febbraio nelle ore successive alla morte della bimba, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. L'inchiesta, coordinata dalla procura, ha portato a una nuova contestazione rispetto all'originaria ipotesi di omicidio preterintenzionale aggravato. Secondo gli investigatori, la morte della bambina sarebbe maturata al termine di una lunga sequenza di violenze e vessazioni. Ancora cronaca, questa volta in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune bambine.
2: Arriva dal Brindisino una brutta storia che coinvolge un maestro elementare accusato di aver molestato alcune sue alunne in una primaria. Stiamo parlando di bambine sotto i 10 anni. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della procura. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate dopo le segnalazioni della dirigente scolastica, a cui si erano rivolti i genitori avendo appreso dalle figlie i presunti abusi. Le indagini si sono avvalse anche di filmati e registrazioni audio che hanno documentato ripetuti e inappropriati contatti fisici e palpeggiamenti ai danni delle alunne commesse approfittando dell'assenza di altri insegnanti o del loro avvicendamento alla cattedra. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l'indagato era già stato destinatario di sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio per comportamenti simili e non si spiega come sia stato possibile riportarlo nuovamente a contatto con dei bambini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tentato femminicidio a Catania, dove un uomo di 53 anni ha picchiato violentemente la moglie. La donna di 49 anni è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. L'uomo è stato arrestato per tentato femminicidio. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, comunica Trenitalia. Ciò in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista e la polizia austriaca ha aperto l'autostrada ai manifestanti.
3: Situazione al momento tranquilla sull'A22 a poche ore dall'inizio della manifestazione ambientalista sul versante austriaco del Brennero contro l'eccessivo transito di mezzi e che ha portato in Austria alla chiusura dell'autostrada e della strada statale, che in Italia vede dalle ore 7 alle ore 20 lo stop ad auto e tir in direzione nord tra Vipiteno e il confine di Stato. A funzionare le raccomandazioni di polizia stradale e protezione civile a non mettersi in viaggio in una giornata che in ogni caso sarebbe stata critica per il rientro dei turisti germanici dopo le vacanze di Pentecoste e per il ponte del 2 giugno. Se la situazione dovesse complicarsi nelle prossime ore, è comunque pronto il piano che prevede l'estensione del blocco a partire da Bolzano. Più difficile è la situazione causa un incendio doloso sulla tratta ferroviaria del Brennero tra i comuni veneti di Peri e Dolcè. I treni ad alta velocità, intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni

0: regionali possono anche subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Per quest'ultimi, Trenitalia ha reso attive corse con bus. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. E questa mattina nella chiesa di San Francesco a Pegli a Genova i funerali della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone e della figlia Giorgia morte durante l'immersione. Ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia conquista la pole position al Mugello con il record della pista e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani per il tennis. Cobol in campo contro Tiena Roland Garros e stasera la finale di Champions League. In diretta Giovanni Capuano.
2: Sabato di sport che vive soprattutto sulla finale di Champions League, ore 18 alla Puskas Arena di Budapest, la sfida tra i campioni in carica del Paris Saint-Germain che un anno fa hanno conquistato il trofeo battendo in finale l'Inter e l'Arsenal che ha vinto nelle scorse settimane la Premier League. Arbitra il tedesco Siebert il calcio d'inizio alle 18. Nel pomeriggio anche la sprint race del Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. In pole position ci sarà Bezzecchi su Aprilia, questa mattina è stato più veloce nelle prove ufficiali, in prima fila anche Raul Fernandez e Martin, poi in seconda fila Marc Marquez che rientra dall'infortunio e dall'operazione e con lui Aldeguer e Bagnaia, terza fila per Di Gian Antonio. Ed è già partita la giornata invece dei tennisti italiani al Roland Garros, terzo turno, in campo c'è Flavio Cobolli contro lo statunitense Tien, Cobolli avanti un 7-0, attese anche le partite di Matteo Berrettini contro l'argentino Comesagna e di Matteo Arnaldi contro il belga Collignon. Il Giro d'Italia, penultima tappa da Gemona del Friuli a Piancavallo, 200 km, le ultime salite di questa edizione del Giro d'Italia. La maglia rosa, ricordiamo, è saldamente sulle spalle del danese Vingegaard. In serata ci sarà anche il basket. Ieri la vittoria di Milano sul campo di Brescia in gara 1 delle semifinali playoff. Questa sera comincia la serie tra Bologna e Venezia. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano e in chiusura il libro della settimana.
3: Quattro sorelle nel Salento anni 60 che cercano di affermare se stesse la propria libertà a dispetto di un padre padrone di un contesto sociale in cui anche le leggi mettono le donne in condizione subalterna. La voce narrante è quella di Mimì, ancora adolescente, che ha una grande passione per il cinema. Vede i film di nascosto dal padre, vuole fare la regista e riprende tutto quello che può con una cinepresa. Una storia raccontata da Francesca Giannone, famosa per La Portalettere, nel romanzo Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord, dove il bianco e nero non è solo quello delle pellicole.
4: Gli anni in bianco e nero sono appunto quelli che vivevano le donne in quel periodo. Spesso quando pensiamo agli anni 60 pensiamo a un decennio magico, no? In cui c'è stato, lo si dice sempre, il cinema migliore, la musica migliore, gli anni delle contestazioni, delle rivoluzioni studentesche. Sì, è tutto vero, sono stati da questo punto di vista degli anni memorabili, ma al contempo le donne vivevano una realtà in cui di colore non ce n'era affatto, in cui gli spazi di libertà erano quasi inesistenti.
3: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'intervista integrale a Francesca Giannone andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30, già disponibile in podcast. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore in regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
9: C'è una data molto attesa dagli autotrasportatori e più in generale dalle imprese italiane che esportano all'estero. È il giorno in cui verrà emessa la sentenza sul ricorso avviato dall'Italia contro i divieti austriaci lungo l'asse del Brennero. Divieti che limitano di fatto il transito dei mezzi pesanti italiani e più in generale del nostro export verso il centro Europa. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di valichi e quindi anche del Brennero, dove proprio in queste ore si sta svolgendo una manifestazione di protesta organizzata dagli ambientalisti che di fatto sta bloccando il passaggio dei veicoli, causando non pochi problemi sia ai mezzi di trasporto merci sia a quelli impiegati per il trasporto passeggeri. E un recente studio di Union Trasporti sugli effetti dei blocchi di varia natura ai valichi alpini è stato presentato di recente al Transpotec a Milano. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto cominciamo, come al solito, con una scheda.
10: Tra lavori di manutenzione, ordinari e straordinari, frane e divieti al transito di mezzi pesanti, i valichi alpini sono un percorso a ostacoli per le merci italiane dirette in Europa. In un recente studio, Union Trasporti ha analizzato la situazione, puntando l'attenzione sugli effetti di una ridotta permeabilità delle frontiere in 2 diversi scenari temporali, nel 2025 e nel 2040. Negli ultimi anni si sono verificati eventi critici, come la frana del Frejus e il deragliamento nel tunnel del Gottardo. A questi si sono aggiunte le molteplici limitazioni imposte regolarmente dall'Austria ai tiri italiani che attraversano l'asse del Brennero. Questi blocchi infrastrutturali sono costati all'economia italiana circa 1,5 miliardi di euro nel 2025. Solo le limitazioni unilaterali al Brennero pesano sulle nostre imprese per 370 milioni di euro all'anno. La svolta dovrebbe arrivare fra qualche anno con la fine di importanti lavori infrastrutturali lungo le direttrici strategiche. In questo quadro complesso emerge anche un'altra evidenza, e cioè che la strada è un sistema più resiliente rispetto alla ferrovia.
9: E noi di queste tematiche abbiamo parlato in compagnia di Antonello Fontanelli, direttore di Union Trasporti. Ascoltiamo l'intervista.
11: In questo nuovo studio avete messo alla prova la resilienza dei valichi alpini. In che modo?
12: Allora, semplicemente adottando un modello europeo Trust, sviluppato da TRT Territorio e Trasporti, che ci ha supportato appunto in questa parte di simulazione dei traffici e che ci ha permesso appunto di valutare la variazione di costo lungo l'intero arco alpino in due scenari temporali, al 2025 e al 2040, dove in ognuno di questi abbiamo simulato scenari diciamo perturbativi diversi.
11: Ecco, quindi, cosa è emerso da questa analisi?
12: Beh, è emerso innanzitutto che la situazione che si è realizzata nella realtà nel 2023, quindi con la contemporanea chiusura della linea del Gottardo, del Monte Bianco appunto per la manutenzione, problema della frana della Maurienne e le problematiche che ben sappiamo appunto del

0: andando a considerare tutta una serie di miglioramenti infrastrutturali che ci auguriamo saranno operativi fin dal 2040 e considerando comunque un aumento dei traffici e della domanda di trasporto che abbiamo calcolato puntualmente in ogni direttrice con una media di un più 45% rispetto al 2025, in quel caso appunto questo aumento di costi dovuto a queste quattro perturbazioni si riduce notevolmente fino a 600 milioni di euro annuali, certo. Quindi un meno 58%.
1: Ma stiamo parlando sempre di 600 milioni di euro annuali che non sono pochi. Ritorniamo però al 1,5 miliardi. Su chi è ricaduto questo costo?
0: È ricaduto chiaramente sul sistema economico. Su un sistema economico che chiaramente fa fatica a esportare i propri prodotti e soprattutto è costretto a pagarli di più e soprattutto anche alle tempistiche che chiaramente appunto queste esportazioni impiegano appunto per arrivare a destinazione. Anche perché il modello è andato a calcolare sia dei costi operativi dovuti appunto all'aumento di costi appunto dovuti all'autista e a quant'altro, tutti proprio gli elementi di costo del trasporto, oltre invece anche ai veicoli ora, quindi all'aumento dei tempi di percorrenza, perché chiaramente ecco, il modello funziona che nel momento in cui vai a chiudere diciamo una direttrice, inevitabilmente il sistema cerca di
1: trovare altri sbocchi, chiaramente.
0: Esatto, tipo vasi comunicanti, con l'evidenza che se il sistema stradale in qualche modo delle merci ha una migliore resilienza, ovvero riesce a trovare delle soluzioni seppur più costose e più lunghe a livello temporale, invece il sistema ferroviario con il trasporto delle merci via ferro ha veramente una resilienza davvero bassa, nel senso in gran parte degli scenari c'è una perdita proprio di tonnellaggio di merce, certo, che non riesce a trovare soluzioni.
1: E lo abbiamo visto di recente anche con il Brennero, tra poco parleremo del Brennero in particolare perché lei lo ha inserito in una serie di criticità insieme ad altre che si sono sviluppate negli anni scorsi, una vera e propria tempesta perfetta che ha di fatto bloccato le esportazioni come ci ricordava lei. Ora una buona parte di queste problematiche sono risolte, rimane però il Brennero. Sul Brennero c'è un contenzioso aperto, lo sappiamo, con l'Austria, c'è una procedura aperta in Corte di Giustizia Europea, c'è già stata una prima riunione della Corte, si attende ora una sentenza. Vogliamo ricordare quanto è importante il Brennero per l'export delle imprese italiane?
0: Il Brennero è sicuramente il principale corridoio del nostro export, anche perché a livello proprio di tonnellaggio assorbe veramente una buona parte proprio dell'interscambio delle merci e a livello autostradale sappiamo bene appunto i limiti comunque della 22 che è spesso congestionata perché comunque rimane una autostrada a doppia corsia con difficoltà a creare una terza corsia per questioni proprio orografiche e dall'altra parte ha una linea ferroviaria che ha 150 anni e che per la sua età riesce comunque ad assorbire circa 15 milioni di tonnellate all'anno. Chiaramente la prospettiva del Brennero è sicuramente l'apertura della galleria di base che si auspica appunto possa essere operativa a partire dal 2032, anche se alcune voci parlano di qualche anno di ritardo. E quindi comunque il Brennero rimane sicuramente la parte fondamentale e ricordiamoci che anche in queste simulazioni abbiamo considerato l'aspetto anche infrastrutturale perché sappiamo bene che appunto c'è questa ristrutturazione, rifacimento del ponte Lueg in Austria che quindi riduce la capacità del Brennero e considerate che nel 2040 abbiamo considerato invece una nuova riduzione di capacità per il rifacimento del ponte Europa. Certo. Quindi è un qualcosa da prevedere.
1: E questa è una cosa che stiamo sperimentando anche in Italia, dove con i lavori del PNRR si è messo mano in questi anni alla rete ferroviaria, causando ovviamente dei disagi e delle riduzioni di quantità di merci trasportate. Perché la ferrovia non è e non può essere la vera soluzione alla risoluzione di tutti i problemi del trasporto delle merci?
0: Sappiamo bene che il sistema ferroviario, soprattutto per le merci, non riuscirà mai a raggiungere la flessibilità del trasporto su gomma, quindi questo è un grosso limite. Poi vabbè, chiaramente la ferrovia deve essere ben valorizzata e io non la vedo in competizione col trasporto su gomma, ma veramente ci deve essere massima sinergia, collaborazione anche perché credo che lo stesso sistema dell'autotrasporto sarebbe ben lieta appunto di trasferire tonnellate di merce

0: sul ferroviario per poter poi avere le autostrade più fluide e riuscire anche a effettuare i propri servizi di collegamento in maniera più sicura. La realizzazione delle due gallerie di base, quindi Torino-Lione e Brennero, permetterà alla ferrovia di essere sicuramente più efficiente e più attrattiva anche. Chiaramente però lì c'è tutto un discorso appunto anche di politiche europee e quant'altro che occorre considerare.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Antonello Fontanili, direttore di Union Trasporti. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
9: Cosa fate qui, dottore?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
15: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
16: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
17: Vi presenta Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che risulterà più instabile sui settori alpini occidentali, sull'Appennino centrale e sulle zone interne siciliane. Sole prevalente altrove. Domani la giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio però arriveranno dei temporali sulle zone montuose. Scarica l'app di ilmeteo.it.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra

0: fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
13: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
14: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
15: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
16: Radio 24 Reportage.
17: Ragazzi col coltello in tasca di Maria Piera Ceci.
18: Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fossi finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.
19: Ibra questa canzone l'ha dedicata a sua madre che ora non c'è più, che per lui ha versato troppe lacrime, ma che gli è sempre stata accanto. Ora Ibra è all'istituto penitenziario Due Palazzi di Padova. Canta, recita, è attivo nella redazione di Ristretti Orizzonti e ha voluto raccontare la sua esperienza di ragazzo difficile, poi di detenuto, nel corso della giornata nazionale di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti. Una giornata per chiedersi quali sono i percorsi che portano i giovani a commettere reati, come agire per evitarlo e come far intravedere loro strade diverse, andando oltre gli strumenti repressivi. Fra i relatori, Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, che ha ideato un protocollo per intervenire con rapidità sui minori che vengono trovati con un coltello.
20: L'ho pensato io, per la verità, perché la legge, una norma del 92, consentiva di celebrare i processi con rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagrante, perché la direttissima si fa quando c'è un arresto in flagrante, quando non sono necessarie particolari indagini. Il sequestro del coltello, insomma, il fascicolo si finisce là, per cui noi ci chiamiamo immediatamente nel giro di un mese i ragazzi in udienza, vengono i genitori, il servizio sociale fa un'indagine sulla famiglia e quindi si fa luce su quella situazione che ove sia, diciamo, non particolarmente allarmante.

0: finisce lì con un provvedimento di indulgenza o invece costituisce l'inizio di altro, si interviene.
1: Quindi perché in questi casi la tempestività è importante.
0: È fondamentale, altrimenti non serve proprio niente l'intervento giudiziario dopo anni in questi casi.
1: Perché non serve più?
0: Non serve più perché o il ragazzo ha usato il coltello e basta e non lo usa più, e allora parlarne dopo 3-4 anni è rilevante, oppure è entrato nel circuito penale ad altro titolo e quindi non è più necessario un intervento per il coltello, magari è diventato un assassino con armi da fuoco, quindi bisogna adottare poi altre misure.
1: Invece la tempestività in questo caso vi consente anche di entrare nella famiglia.
0: Nella famiglia, di attenzionarla, di vedere se ci sono altri figli che richiedono interventi. Quindi diciamo è un faro.
1: A quel punto allertate anche i servizi sociali.
0: Sicuramente, sicuramente. Anche con interventi socioeducativi. Diciamo diventa la spia d'uscire col coltello di qualcosa che può essere molto allarmante oppure banale, però da non ripetere.
1: E sta funzionando?
0: Sta funzionando, sono tanti. Speravo in un maggiore effetto deterrente, però siamo all'inizio, insomma. Quindi,
1: da quanto tempo state usando questo protocollo?
0: Sarà un annetto adesso, sono tanti i casi. Però vengono sempre i ragazzi accompagnati alle famiglie, spesso dal difensore di fiducia, quindi si crea un'attenzione sul caso e si comprende che non bisogna ogni uscire col coltello.
1: E chi sono questi ragazzi?
0: La maggior parte sono proprio italiani e dicono che molti dicono che escono col coltello per difendersi, e quindi io spiego loro che la difesa si attua in altro modo, non frequentando certe zone o coinvolgendo i genitori o chiamando le forze dell'ordine.
1: Poi lei ha anche parlato di bande di ragazzini piccolissimi, quindi non punibili, sotto i 14 anni, che terrorizzano un po' la città, che compiono vari reati. Ecco, che realtà è questa?
0: Ma ci sono dei ragazzini che sono... hanno capacità di intendere, forse più di quelli di un tempo, perché anche grazie a internet si aggiornano, si acquisiscono conoscenze, però hanno una minore capacità di resistere agli impulsi, alle pulsioni. Basta un niente per commettere azioni che uno più grande non farebbe, perché pondererebbe le conseguenze. Per cui fare un processo penale è ridicolo, perché comunque sono bambini. Però se sono pericolosi, nei casi previsti dalla legge, vanno contenuti con misure di sicurezza che però devono essere applicate in modo adeguato, non buttandoli così in una comunità, ma prevedendo trattamenti idonei.
1: Ma ci sono le comunità pronte ad accoglierli?
0: Mi sto muovendo per ottenerle, e sono sempre idee che io cerco di portare avanti molto faticosamente.
1: Perché al momento che fine fanno questi ragazzini?
0: Niente, rimangono, a volte si applica pure la misura di sicurezza, ma i tempi sono molto lunghi, vanno in comunità dove ci sono anche altri e quindi...
1: Dove ci sono adulti o altre fragilità?
0: Sì, non sono adeguate, diciamo, ci vuole una comunità adeguata per sortire dei risultati.
1: A che cosa pensa lei quando parla di comunità adeguata?
0: Che fronteggiano la problematica di quel ragazzino, di quel bambino, quindi con psicologi, terapeuti, se c'è una patologia la curano, quindi e sorvegliano anche il ragazzo evitando che scappa, perché spesso questi non imputabili messi in comunità scappano via, non si può fare niente, la legge non dà strumenti, e allora ci vuole una sorveglianza più adeguata.
1: E lei come si sta muovendo per ottenere questo?
0: Sto parlando con i soggetti preposti, ho scritto il protocollo, a breve lo firmeremo, non mi sto muovendo, come ho fatto per i coltelli, l'ho fatta io.
2: Se perché mi pento.
1: Molti ragazzi dunque escono di casa con un coltello per difendersi, l'avete sentita la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. La sensazione che hanno addosso questi minorenni è dunque quella di un'emergenza che paradossalmente sono proprio loro a creare. Paolo Tartaglione, presidente della cooperativa Arimo, in Lombardia si occupa di giovani autori di reati ed è referente dell'area penale minorile del coordinamento Comunità Accoglienti.
3: No, ma nessuna emergenza, nel senso che i numeri sono più o meno quelli che ne abbiamo osservato negli ultimi anni, al limite appunto c'è stato un rimbalzo dopo il Covid, però sono decisamente sotto controllo. È più naturalmente un percepito, una distorsione mediatica, quello sicuramente sì, e forse l'effetto del fatto che alcuni reati effettivamente hanno una connotazione un po' più violenta di prima, ma questo è molto legato, è un cortocircuito proprio legato alla rappresentazione che ne viene data. cioè il fatto che vengano rappresentate le città come molto pericolose.

0: cose portano i ragazzi stessi a uscire di casa armati, cosa che prima non facevano. E se parliamo di adolescenti, quindi con la capacità di contenimento delle proprie azioni che conosciamo, avere o non avere in tasca un'arma bianca fa la differenza. Quindi alcuni reati che prima si chiamavano in un modo adesso si chiamano in maniera diversa perché i ragazzi escono di casa con un'arma in tasca. Addirittura chiedono a noi se appunto anche noi siamo armati. È talmente pervasiva l'idea che è stata passata dai media di una società pericolosa che i ragazzi non si rendono conto che stanno parlando i media di loro e loro escono di casa armati perché preoccupati, oppure vanno in giro in gruppo perché preoccupati, salvo che il gruppo è storicamente più oggetto di aggressioni da parte degli altri, non meno. E quindi insomma bisogna cercare di lavorare affinché si dia una visione più realistica di quello che sta accadendo. Anche a Milano noi usciamo di casa tranquilli come lo facevamo qualche anno fa, sicuramente è una società meno pericolosa di quella degli anni 80 e degli anni 90.
1: Ogni giorno che mi sveglio.
2: I coltelli nelle tasche di ragazzi sempre più giovani, spesso sotto i 14 anni, tanto che qualcuno suggerisce di abbassare l'età della punibilità. Anita Bido ha 20 anni, è una studentessa dell'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, in provincia di Padova. Lavora fianco a fianco con i detenuti del Due Palazzi, grazie al progetto Scuola Carcere.
3: Penso sia completamente sbagliato perché l'abbassamento di età di imputabilità non è corretto, perché un giovane a quell'età non è ancora in fase di sviluppo, di crescita, quindi non è opportuno, perché potrebbe anche poi magari affascinarsi a comportamenti che in realtà risultano sbagliati e non ha gli strumenti per comprenderli, in quanto appunto 14enne non ha ancora la coscienza di un adulto. Ecco.
2: E invece che cosa ne pensi di questa emergenza di cui si parla tanto, criminalità giovanile, coltelli, ragazzi che vanno in giro con i coltelli?
3: Bisogna anche guardare da cosa derivano questi atti di criminalità che compiono i giovani.
2: Ma secondo te è vero che si va in giro molto col coltello alla tua età?
3: Parlando personalmente no, però conosco anche persone che si sentono di dover andare in giro con un coltello, comunque qualcosa per difendersi, perché non si sentono al sicuro. E questo dipende molto anche dall'ambiente in cui si è cresciuti, ecco, che è una delle variabili più importanti secondo me.
2: Perché mi pento? Un'emergenza che non esiste nei numeri, sentivamo, e che è emerso con forza durante la giornata di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta appunto alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti, ma che spesso vede protagonisti i giovani di background migratorio, cosiddetti Maranza. Gabriel Serussi, autore del libro La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia de Maranza.
4: Ma quello che sta succedendo è che sta cambiando demograficamente e culturalmente questo paese, sta diventando un paese in cui le persone con un background migratorio hanno, soprattutto nel centro-nord e nelle periferie del centro-nord, hanno un peso demografico e culturale sempre più rilevante, e questo ha degli effetti sul paese. Da una parte un pezzo di paese se ne spaventa, se ne preoccupa, si agita eccetera eccetera, dall'altra parte cresce e si fa avanti un'Italia multiculturale, giovanile soprattutto, che trova i suoi mezzi di espressione, delle volte nella musica rap, delle volte in altre forme culturali e artistiche, che in questi anni stanno diventando sempre più centrali nella vita di tante persone giovani. Se uno provasse a costruire un'Italia che è multiculturale, già lo è in alcune delle sue parti, che mette al centro i bisogni e le esigenze dei giovani, che questa realtà qui già la vivono, probabilmente eviterebbe il crescere e l'aumentare di frizioni come è avvenuto in Francia, dove una certa idea di Stato, di essere francesi, imposto a persone che giustamente volevano mantenere pezzi della propria identità, ha provocato scontri culturali di portata enorme che tutt'oggi sono presenti nel dibattito pubblico francese. E quindi, al netto del fatto che per me questa cosa può essere giusta eticamente, bisognerebbe anche fare un ragionamento di buon senso da questo punto di vista,
2: di presa d'atto
4: del fatto che le persone cosiddette seconde generazioni in questo paese esistono. Se uno gli desse i diritti di essere innanzitutto cittadini italiani, di avere pari opportunità in termini economici, di possibilità lavorative, di possibilità di accedere a un affitto, sappiamo tutti che non è così, sappiamo tutti che le persone non bianche in questo paese hanno più difficoltà a trovare un affitto, a trovare un lavoro. Ecco, se uno provasse ad abbattere questi muri, insomma, costruirebbe un progetto di inclusione basato sulla realtà e non su dei presunti valori da imporre al prossimo.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati, segnaliamo ancora disagi per quanto riguarda il traffico in direzione delle località di Villeggiatura in vista del ponte del 2 giugno. In particolare segnaliamo code a tratti per incidente oramai risolto sulla 4 Milano-Venezia fra Gresignano e Padova Est in direzione Venezia. Segnaliamo code per incidente sulla 1 sul tratto Firenze-Roma fra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Per traffico intenso inoltre segnaliamo code sul tratto Milano-Bologna della 1 fra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Code per incidente sono segnalate sulla 56 tangenziale di Napoli fra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Ci spostiamo sull'auto Brennero per ricordare che fino alle 19 l'autostrada resterà chiusa per tutte le categorie di veicoli tra Vipiteno e il Brennero in direzione dell'Austria. È tutto, ci risentiamo fra un'ora.
6: Radio 24 Reportage.
7: Famiglie nel bosco. Ma quanti sono i minori allontanati in Italia? Di Livia Zancaner.
8: Li abbiamo visti prima tutti insieme nel casolare di Palmoli in Abruzzo. Poi abbiamo seguito i tre bimbi nella casa famiglia a Vasto con la loro mamma, fino a quando, una sera, le telecamere hanno ripreso quella madre uscire dalla comunità, abbracciare i figli e andare via. Conosciamo tutti la storia di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco, divisa da un decreto del tribunale che ha ritenuto i genitori non idonei a occuparsi dei figli. Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha acceso riflettori su un tema davvero poco conosciuto: i minori allontanati dalle famiglie e affidati alle comunità per minorenni. Ora sappiamo chi sono i tre bimbi di Palmoli, ma gli altri? Quanti sono i bambini, le bambine, gli adolescenti allontanati dalle famiglie e portati in comunità? E perché vengono mandati via dalle loro famiglie? E cosa accade dopo? Vedono i genitori? Quanto restano senza di loro? E ancora, quante altre storie, come quella della famiglia nel bosco, ci sono in Italia? Oggi non è possibile saperlo, se non grazie ai casi riportati dalla cronaca. I dati disponibili al momento sono infatti quelli del Ministero del Lavoro e risalgono a 2 anni fa, al 2024, quando i minori fuori famiglia in Italia erano oltre 46.000, numero in crescita rispetto al 2023. Di questi, oltre 2/3, più di 30.000, erano accolti nelle strutture residenziali, 20.600 non considerando i minori stranieri non accompagnati, che hanno storie diverse perché solitamente vengono accolti, non allontanati. Ma c'è una legge pubblicata in Gazzetta l'11 aprile che punta a far luce sul sistema dell'affido, la legge Roccella Nordio, per la quale entro 6 mesi, quindi ottobre, si aspettano i decreti attuativi. Ci spiega la ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità, Eugenia Roccella.
9: Il nostro problema è prima di tutto organizzare una governance dell'affido. Se l'affido è importante, come io ritengo che sia, e quindi è una politica pubblica su cui bisogna costruire una governance, cioè una possibilità di intervento motivata, dobbiamo avere i dati, e questo è il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Quanti sono questi minori fuori famiglia ogni volta? Quali sono le motivazioni per cui vengono spostati appunto fuori dalla famiglia? Che cosa succede dopo? Anche che cosa succede dopo? E quindi, per esempio, quanti sono gli incontri protetti? Se sono appunto, se vedono un genitore, ne vedono due? Noi non sappiamo niente. Quindi il primo elemento da cui dobbiamo partire è questo: le informazioni attendibili.
8: Nodo cruciale sarà capire se gli allontanamenti hanno avuto come effetto il superiore interesse del minore, sottolinea l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, secondo la quale tutto il sistema è da riformare.
10: Con la nuova legge che è stata approvata giusto qualche settimana fa, si dovrebbero attivare i percorsi

0: per avere non solo una fotografia, diciamo, un'istantanea dei numeri, ma per comprendere i flussi, le ragioni dell'allontanamento, i tempi della permanenza, gli effetti. Bisognerà capire se poi questi allontanamenti hanno avuto come effetto il ritrovamento del superiore interesse del minore, perché se poi i bambini escono da queste esperienze peggio di come sono entrati, vuol dire che dobbiamo riconsiderare un po' tutto il sistema. E io francamente resto di questa opinione, che tutto il sistema della tutela dei minori vada riconsiderato.
1: Gli allontanamenti devono essere l'estrema ratio, cosa che in tanti casi non avviene, continua la garante Terragni, e in particolare quelli con la forza pubblica sono consentiti solo in casi di abbandono morale o materiale, pregiudizio grave o rischio imminente per la salute.
0: Da molti casi che arrivano alla mia attenzione, purtroppo io non ho né i poteri né i mezzi per occuparmi delle decine e decine di casi che mi vengono sottoposti. Ecco, mi pare di estreme ratio, ne vedo poche. Spesso si tratta di casi di cosiddetta reunification therapy, cioè quando il bambino, il minore, ha difficoltà con un genitore, in qualche modo attraverso queste ascientifiche costruzioni psicosociali, diciamo così, il bambino viene forzato a ritrovare rapporti con il genitore rifiutato.
1: Come sta accadendo in questi giorni a Stella, la bimba di Monteverde, e ad Alba, a Padova. Le due bambine, 6 e 5 anni, sono state prelevate a scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, allontanate dalle mamme con le quali hanno sempre vissuto e affidate ai rispettivi padri, con cui hanno sempre dichiarato di non voler stare. Il motivo? Perché, secondo gli psicologi del tribunale, le bimbe, dopo la separazione dei genitori, si sono sempre rifiutate di vedere i rispettivi padri per colpa delle mamme ritenute ostative. Quindi i giudici, per riavvicinare le bambine ai padri, hanno bloccato i rapporti con le mamme. Senza tenere presente che il padre di Stella è rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre della bimba e anche nella vicenda di Padova ci sono denunce. La garante dell'infanzia si è mobilitata, così come le associazioni e la politica, per chiedere di seguire la volontà delle minori ed evitare loro traumi irreparabili. Ma quali sono i motivi degli allontanamenti? Come abbiamo detto, non ci sono numeri precisi. Secondo la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, bisogna distinguere in base all'età. In Italia, il 48% dei minori in struttura ha tra i 15 e i 17 anni, percentuale che scende al 28% non considerando i minori stranieri non accompagnati.
2: Preliminarmente dobbiamo distinguere tra gli inserimenti di bambini molto piccoli e gli inserimenti invece degli adolescenti. Allora, per i bambini molto piccoli è sempre un provvedimento assolutamente residuale quando non è possibile l'accesso ad altre risorse, e cioè quando i genitori sono in grave crisi nelle loro capacità genitoriali, ma grave vuol dire davvero grave, cioè non sono proprio in grado né di accudirli né di sostenerli. Invece per gli adolescenti si apre un tema completamente diverso, perché per gli adolescenti i collocamenti possono essere di natura più varia, o perché sono loro stessi che scappano da casa per un contrasto con i loro genitori, un contrasto anche qua molto grave, o perché non ci sono due genitori ma ce n'è uno solo, quindi non c'è nemmeno l'alternativa che possano andare collocati dall'altro genitore, oppure perché ci sono problematiche educative, sanitarie, di dipendenza da sostanze altrettanto gravi che non consentono un trattamento sul territorio.
1: Ortolan ricorda poi come il Tribunale dei minorenni di Milano sia costantemente in affanno per la carenza di personale. Questo potrebbe essere un problema in vista dell'attuazione del decreto Roccella e della creazione dei registri per l'affido.
2: Noi abbiamo un problema enorme di personale. Il Tribunale per i minorenni di Milano

0: oggi a meno del 60% del personale in pianta organica già sottodimensionata.
1: Bisogna sottolineare come nel confronto europeo l'Italia non si distingua per il numero di minori fuori famiglia, sotto la media OCSE, ma per il modello di accoglienza. Nei paesi OCSE, in media, i 2/3 dei bambini fuori famiglia sono in affidamento familiare. In Italia, come abbiamo visto, i 2/3 sono collocati in comunità. Abbiamo detto che in generale i motivi degli allontanamenti non sono noti. I dati del portale Minori Web di Milano, su cui stanno lavorando il Centro di Ricerche Dinamiche Evolutive ed Educative dell'Università Cattolica e la Procura per i Minorenni di Milano, segnalano come primo motivo di allontanamento dalla famiglia e inserimento in comunità la conflittualità tra i genitori. Seguono le difficoltà educative, i gravi problemi di uno o entrambi i genitori, come la tossicodipendenza, ma ci sono anche le difficoltà economiche. Voci che andrebbero spiegate, sottolinea la professoressa Sara Miragoli.
2: Capire bene quali sono le motivazioni, quali sono le caratteristiche di questi minori rispetto alla motivazione principale che li ha portati all'allontanamento, a nostro modo di vedere, ci dà la possibilità di aumentare quelli che sono i fattori di protezione eventualmente in maniera mirata o di andare a risanare proprio dove serve, senza fare un intervento generale generico per tutti, perché è molto diverso essere esposti a conflittualità tra genitori o essere direttamente coinvolti in dinamiche di violenza, oppure se noi scorriamo le voci, problemi socio-economici, problemi di relazione con la famiglia, cioè ciascuna di queste principali motivazioni porta ad un danno. Capire qual è il danno, sicuramente rispetto anche all'età del minore, sicuramente ci aiuta a fare un pensiero più articolato rispetto al progetto per quel minore.
1: Capire qual è il danno è fondamentale, così come la priorità dovrebbe essere sempre il superiore interesse del minore, evitando a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, traumi difficilmente superabili. Bisognerebbe capire quando la separazione dal genitore crea un trauma maggiore di quello che si vuole riparare, conclude chiaramente la ministra Eugenia Roccella.
3: Io penso che il minore lo puoi separare quando c'è veramente un pericolo, quando c'è un pericolo, quando c'è un rischio forte per il suo benessere. Perché il problema è capire se la separazione dei genitori crea un danno maggiore di quello che si vuole riparare. Questo è l'interrogativo che quando si prende questa decisione bisogna porsi.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come Audi Q5 e-Hybrid e Audi A6 e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
6: In che senso?
5: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
6: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
5: Uno su cui il team può sempre contare.
6: Un esperto nel gioco di squadra.
5: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
6: Uno specialista nel fare la differenza.
5: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso. presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
13: Scusa, che hai detto?
14: jethr.com.
15: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
16: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
17: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Studiare un anno scolastico a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia, per la precisione in Indonesia, e farlo fin dalle scuole superiori è il tema al centro di questa puntata on air in podcast, che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di una giovane studentessa che proprio in questi giorni sta concludendo il suo lungo scambio formativo in Indonesia. Chi meglio di lei può guidarci e istruirci sulle opportunità disponibili per andare all'estero fin da giovanissimi nel sud-est asiatico? Per cominciare però, preparatevi a prendere appunti, perché sta per arrivare Federico Fabiani di Scambi Europei con la sua sempre preziosissima lista di segnalazioni su lavori e tirocini in Europa e nel resto del mondo. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza della giovane studentessa in Indonesia, vi regaleremo come sempre due utilissime rubriche in esclusiva online. La prima, Job Abroad, vedrà il ritorno di Alessio Romeo e i suoi trend di lavoro globali, insieme a qualche utile consiglio sulla relocation professionale. La seconda, Expats Social Club, vi proporrà i nostri consigli mensili sulle mete di espatrio del momento. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora rotta verso il sud-est asiatico.
16: Toolbox.
17: Torna a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre c'è Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
18: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con un'offerta di stage che arriva dall'Istituto dell'Unione Europea per gli studi sulla sicurezza, che offre appunto la possibilità di svolgere dei tirocini in una delle sue due sedi, a Parigi o a Bruxelles, per una durata complessiva di 10 mesi, a partire indicativamente da settembre. L'istituto si occupa di analisi dedicate alla promozione della politica estera e di sicurezza comune, e l'offerta è rivolta a laureati magistrali in scienze politiche, relazioni internazionali, economia o discipline affini, che abbiano un'ottima conoscenza dell'inglese e buone competenze informatiche. È previsto un rimborso mensile di 1.798 euro per Parigi e 1.597 euro per Bruxelles, e la scadenza per l'invio delle candidature è il 31 maggio. Ci spostiamo a L'Aia, nei Paesi Bassi, dove ha sede la Corte Permanente di Arbitrato, un'organizzazione internazionale che ha lo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie fra gli Stati. Questo ente offre attualmente una serie di tirocini della durata di 3 mesi a neolaureati e studenti di giurisprudenza che abbiano un'ottima conoscenza del francese e dell'inglese. Il prossimo flusso di stage è in partenza a ottobre 2026 e la scadenza per l'invio delle candidature è il 1 giugno. Ci spostiamo a Bruxelles, dove la NATO offre la possibilità di svolgere un percorso di formazione della durata di 3 anni presso la propria sede, pensato per giovani all'inizio della propria carriera che desiderano acquisire un'esperienza internazionale. Per candidarsi è necessario avere un'età compresa tra i 21 e i 32 anni inclusi, essere in possesso di una laurea magistrale o di un titolo equivalente e avere un'ottima conoscenza di una delle due lingue ufficiali della NATO, inglese o francese. È previsto uno stipendio competitivo, l'assicurazione sanitaria, il rimborso delle spese di trasferimento e 30 giorni di ferie retribuite all'anno. La scadenza per l'invio delle candidature è il 31 maggio. Chiudiamo con una serie di stage che arrivano da un altro ente dell'Unione Europea, ovvero lo European Labour Authority, che offre appunto la possibilità di svolgere stage della durata di 6 mesi, estendibile fino a 12, presso le proprie sedi di Bratislava, in Slovacchia o di Bruxelles, a partire da ottobre 2026. I tirocini riguardano svariati ambiti che vanno dalle risorse umane agli affari legali, la finanza, l'organizzazione eventi, l'ICT, l'analisi e le valutazioni del rischio e la comunicazione istituzionale. Per candidarsi è necessario avere una laurea almeno triennale o un titolo equivalente e avere un'ottima conoscenza di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, tra cui una deve essere l'inglese. È previsto un rimborso mensile di 1.538 euro più un rimborso fisso per le spese di viaggio di 400 euro e la scadenza per l'invio delle candidature è il 10 giugno.
17: Per tutte le informazioni www.scambioeuropei.info.
16: Il testimone.
17: La testimone della settimana è una giovane studentessa 18enne che si prepara a concludere il suo lungo periodo di scambio formativo in Indonesia. Lisa ha trascorso ben 9 mesi in questo grande paese che si estende su quasi 20.000 isole e oggi è in onda con noi per offrirvi una guida pratica su come guardare a questa parte del mondo per un'esperienza scolastica fin dalle scuole superiori. Buon pomeriggio, Lisa Piccinnu.
19: Buon pomeriggio.
17: Cominciamo subito col presentarti. Cosa studi in Italia, dove ti trovi in Indonesia e per fare cosa?
19: Io in Italia studio a Roma e momentaneamente mi trovo in Indonesia per fare un anno all'estero.
17: Che cosa ti ha convinto a partire proprio per l'Indonesia? È stata la tua prima scelta per studiare oltre confine o avevi anche altri paesi in lista?
19: Allora, essere onesta, l'Indonesia era la mia sesta scelta. Avevo molti altri paesi prima, tra l'Europa, l'Asia ancora. Però se devo essere onesta, adesso come adesso, tornando indietro, la metterei molto più in alto l'Indonesia.
17: Allora Lisa, andiamo ai tuoi consigli pratici per tutti i tuoi coetanei che desiderano e pensano di fare un anno all'estero. Quando cominciare a presentare la candidatura per un anno scolastico oltre confine? E serve anche molta documentazione per farlo?
19: Allora, quando cominciare a presentare la candidatura dipende da agenzia ad agenzia. Quando io feci domanda per una borsa di studio, quindi aspettai che si aprisse il bando. E se non sbaglio, quando feci domanda io per la prima iscrizione, il bando si aprì verso agosto. E poi, sapendo però l'esito, a febbraio. Documentazione sì, ce ne vuole tanta. Ci vuole anche tanta pazienza perché magari non sempre va bene. Ovviamente documentazione cambia sempre da agenzia ad agenzia. Molto spesso serve molta documentazione scolastica, quindi bisogna avere una buona comunicazione con la propria scuola per ottenere il tutto in un tempo molto svelto.
17: Documentazione a parte, Lisa, come prepararsi nei mesi che precedono la partenza? C'è magari anche qualcosa che avresti voluto sapere di prima di partire?
19: Allora, come prepararsi nei mesi prima che procedere la partenza? Direi qualcosa che avevo voluto sapere prima era portarmi molta meno roba con me nella valigia. Mi trovo adesso agli sgocci di tornare, tornerò il 31, sto facendo adesso le ultime valigie e mi trovo veramente in tanta difficoltà. Ecco, questa è una questione proprio pratica, portare proprio il minimo indispensabile perché prenderai di tutto e di più qui. Io mi trovo al dover spedire un pacco perché non ho proprio spazio per aggiungere altre cose. Avrei voluto magari anche sapere di più sul paese prima di venire, però non penso che sia una cosa tanto importante perché la cultura e il paese lo impari nel mentre che lo vivi.
17: Allora, arriviamo con te, Lisa, in Indonesia. Com'è stato il primo impatto col paese appena sei arrivata?
19: Allora, il primo impatto è stato la primissima cosa che mi ricordo, cioè all'aeroporto di Jakarta, era la temperatura, mi sentivo soffocare, veramente Jakarta è irrespirabile, fortunatamente non mi trovo a Jakarta, mi trovo a Bandung, questo è proprio il primo impatto. Poi un'altra cosa che ci hanno detto sempre anche durante i campi di formazione prima della partenza è il modo in cui l'Indonesia vede lo straniero. Soprattutto in queste città che non sono turistiche come per esempio Bali, lo straniero è quasi una celebrità, possiamo dire. Dove vai, magari anche in strada ti potrebbero fermare a caso per delle foto. Mi è successo molto, appena arrivata è stato un attimo un po' troppo, ecco, tutte queste attenzioni, magari anche semplicemente al supermercato, la cassiera che ti chiede la foto, magari il tassista, quando compri le cose scolastiche. Questa magari è stata un attimo una cosa che mi ha preso più la sprovvista, avere tutte queste attenzioni su di me. Sicuramente un pochino me le aspettavo in quanto ragazza dall'estero che viene qua a fare l'esperienza, a studiare diversamente, non sa la lingua, bla bla bla, però ecco, il modo in cui delle attenzioni, proprio come se fossi una celebrità, è stato un po' fuorviante.
17: Lisa, la scuola indonesiana presenta orari molto diversi da quella italiana. Come hai gestito il passaggio a una routine differente e come è organizzata la tua giornata scolastica?
19: La mia giornata scolastica qua in indonese inizia verso le 6:30 e finisce alle 3, senza contare attività extracurricolari. È organizzata con lezioni almeno la mia scuola è organizzata da lezioni di 45 minuti l'una. Con due ricreazioni abbastanza lunghe, abbiamo la prima ricreazione e poi abbiamo la pausa pranzo. Le extracurricolari durano fino alle 5 alle 6, ecco, per me non è stato proprio un balzo troppo differente, ecco, in quanto io la mattina per andare a scuola poi sempre mi sveglio molto presto e la scuola la finisco sempre tardi in quanto faccio tante extracurricolari anche in Italia.
17: E però c'è un metodo di insegnamento che è più frontale in Indonesia, in che senso?
19: È un po' più frontale, possiamo dire che magari non c'è tutta questa gerarchia tra insegnante e alunno, cioè proprio si instaura un rapporto di amicizia che magari in Italia non c'è, in quanto è più formale come relazione tra studente e alunno. Molti alunni hanno il numero dei propri docenti, hanno l'Instagram, vanno fuori come se fossero proprio amici e pur sempre ovviamente c'è il rispetto, rimane, non se la prendono ecco, troppo sotto gamba.
17: In che lingua studi?
19: Studio in indonesiano e anche ovviamente un po' in inglese in quanto non sono ancora tutto questa ferretta sull'indonesiano, però rispetto all'inizio è molto meglio e anche studio in giapponese in quanto è materia qui e nel dialetto della mia città, ovvero il sundanese.
17: Diciamo che è una bella immersione linguistica. Ancora una domanda, Lisa, come funziona il rapporto con la famiglia ospitante e quanto conta anche il senso di comunità nella vita quotidiana?
19: Allora, il rapporto con la famiglia ospitante, nel mio caso, è proprio una vera e propria famiglia. Da quando sono arrivata mi hanno trattato come una sorella, come una figlia. Appena arrivata mio padre ospitante mi disse non ti preoccupare di nulla, qua in Indonesia sei mia figlia. È proprio caloroso come cosa e il senso di comunità è veramente molto importante.
17: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate.

0: E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Pedretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
8: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
9: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Siracusa, dove nell'ambito delle rappresentazioni dell'Inda va in scena I Persiani di Eschilo dal 13 al 28 giugno con Anna Bonaiuto, Giuseppe Sartori, Alessio Boni ed Elena Polic Greco, responsabile del coro.
10: Se non ho provocato una disfatta enorme che mai sarà dimenticata nei secoli.
11: I Persiani parla di guerra, ma soprattutto di sconfitta. Quindi parla di cosa succede in un paese quando si torna sconfitti, con tutte le perdite, con un re che non ha fatto proprio quello che doveva fare, quindi un comandante che non si è speso come avrebbe dovuto, e del dolore di questo popolo.
12: Compagni della mia giovinezza, quale disgrazia affligge il nostro regno? Quale generazione di giovani alleati è andata perduta per colpa sua?
11: La scena dei Persiani è una scena di attesa. Si aspetta prima con tre personaggi del coro, poi con Atossa, poi il messaggero arriva e racconta tutto questo dolore che lui ha visto e quindi può raccontare per bene, e poi si aspetta l'arrivo di Dario, dell'ombra di Dario, quindi del fantasma che torna dall'aldilà, e poi infine Serse per un ultimo confronto.
12: Che ignorava gli antichi oracoli, con la sua giovanile arroganza li ha fatti afferrare. Lui che per sbarrare la strada al sacro nell'esfondo, alla divina corrente del Bosforo, pensava nella sua follia che Posidone e tutti gli altri dei si sarebbero fatti dettare legge da un mortale.
11: Il protagonista è il coro, perché i Persiani sono loro.

0: Alex Oyer è un allestimento moderno ma di grande efficacia. Questo grande sala conferenze dove si incontra il coro, diviso tra sostenitori e oppositori del re, Serse, attraverso delle riprese cinematografiche, quindi delle telecamere che seguono i personaggi e le reazioni del coro, la sofferenza sui volti dei personaggi che arrivano in scena.
1: E adesso temo che la prosperità che con grande fatica ho dato al mio popolo diventi preda del primo che allungherà la mano a Creta.
2: Passiamo a Milano, dove all'Elfo è in scena dal 9 all'11 giugno giusto di e con Rosario Lisma.
3: Che nome ci mettiamo a sto bambino?
4: Gian Antonio, disse mio padre.
3: Gian
4: Antonio.
3: Gianni
4: Antonio.
3: Gianni o Antonio?
5: Il protagonista, che si chiama Giusto di nome proprio, è un impiegato dell'INPS di Milano, intelligente, colto, dolcissimo, gentile, di nobili sentimenti, timido, educato, si prodiga per fare benissimo il proprio lavoro e persino quello degli altri colleghi, cinici, egoisti e scansafatiche invece, che non ne vogliono sapere di fare il proprio dovere. Lo fa perché svolge una funzione utile e sa quanto è importante e necessario, perché ci sono tanti disperati e sfortunati che attendono le pratiche dell'INPS necessarie alla loro assistenza. Non ciò ovviamente lo pone in completo isolamento rispetto agli altri, che lo considerano invece un cretino, un inetto, un debole, un idiota, uno troppo fesso e poco furbo.
3: Tieni, mi incoraggiava mio padre, e questo è il tuo costume, ma è lo stesso di ogni anno. Che c'entra? È ancora nuovo, che fa? Si butta. Jean Lafitte. Ero vestito da Jean Lafitte. Chi fosse Jean Lafitte non lo sapeva neppure mio padre, che infatti lo pronunciava Gialla Fit.
5: Quindi Giusto è un uomo solo e assolutamente non conforme. Anche il suo nome proprio, Giusto, per ironia della sorte è un nome sbagliato che gli è stato dato per errore o dolo, forse, dall'impiegato dell'anagrafe quando alla sua nascita il padre andò a registrarlo. L'impiegato, affetto da balbuzie, poverino, era stato preso in giro tutta la vita dalla società. E il padre: sì, per favore, scriva Giusto. Ah sì, allora scrivo Giusto, allora giusto, tutto a posto, tutto ok. E così fu chiamato.
6: Fu lui a spingermi ad andare alla festa. Se al fiore che più ti piace non ci voli vicino, come pensi di poterti imbrattare del suo polline?
5: In scena accade l'arrivo di Giusto in una festa di carnevale. Sono quelle feste aziendali, arriva soltanto con un abito un po' strano, un po' bizzarro, che aveva uno smoking che il padre si fece confezionare tempo fa sul modello di Massimo Ranieri a Canzonissima 1970. Arriva questa festa unicamente per incontrare il suo grande amore, Sofia Gigliola, la figlia del grande capo, detta la balena, mongolfiera, donna cannone, profiterol, perché è una ragazza dal viso dolcissimo, molto triste, bellissima, molto sovrappeso, che tutti gli impiegati sfottono, e la sogna di baciarla, Giusto, ma per troppa timidezza non riesce nemmeno a rivolgerle la parola, nemmeno a incrociare il suo sguardo. C'è un karaoke mostruoso in cui purtroppo verrà incastrato Giusto, però ci saranno delle sorprese davvero inaspettate.
6: Pazzo, completamente pazzo di lei.
2: Andiamo a Castrovillari, a Cosenza, dove nell'ambito di Primavera dei Teatri Festival abbiamo scelto lo spettacolo Rigetto, in scena domani con Angela Ciaburri e Claudia Marsicano, regia e drammaturgia di Dino Lopardo.
7: Grazie assai. Vero, vico bello regalino, schifosi, incivili e maledetti.
8: Rigetto parla del rapporto conflittuale tra il corpo, l'identità e il controllo, attraverso il macro tema del DCA, ovvero dei disturbi del comportamento alimentare. E la performance attraversa questo disagio di chi vive il corpo come una sorta di luogo di battaglia, di rifiuto e anche di continua trasformazione, mettendo poi in scena non solo la dimensione fisica, per l'appunto, del disturbo in sé, ma soprattutto quella emotiva, quella percettiva. Racconta questa frattura tra ciò che siamo e ciò che crediamo di dover essere.
9: Cornetto a crema, crema amarena, pistacchio e cioccolato, bianco.

0: bianco, miele e noci. Vengo prima qua e poi vado là.
1: Le protagoniste di Rigetto sono Anna e Clara, due sorellastre, che se vogliamo non è un legame di sangue vero e proprio. Poi durante lo spettacolo si capirà anche il perché, quindi non sono soltanto dei personaggi ma delle manifestazioni di uno stesso conflitto interiore. Ecco, attraverso i loro corpi queste ossessioni vengono poi a galla e anche il loro modo di abitare lo spazio scenico, emergono le fragilità che riverberano in queste mura domestiche, familiari, una famiglia disfunzionale.
0: State ferma, signora Belle, che la sagitava. State ferma, che facciamo una pedicure e mettiamo pure uno bello smalto perlato alla fine, ma niente, si torceva con mana serpa.
1: Le protagoniste si muovono in uno spazio essenziale. Fondamentalmente la narrazione non segue una vera e propria struttura lineare. Nello spettacolo il cibo assume un valore simbolico ed emotivo, sia desiderio che rifiuto, ma anche conforto e anche minaccia, una manifestazione visibile di un conflitto più profondo che riguarda l'identità, il bisogno di accettazione, ma anche questo rapporto ambiguo con il proprio corpo.
0: Ma lavata faccia con sangue, pus e cattiveria.
2: Terminiamo a Roma, dove fino al 4 luglio è in scena Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Abbiamo scelto lo spettacolo Versus Dante, discesa nella commedia dantesca, in scena sabato 6 giugno al Mausoleo di Cecilia Metella, per la regia di Paolo Pasquini.
3: È un viaggio rovesciato, a ritroso, che parte dunque dal paradiso e approda alla selva. Un'irriverente riscrittura intesa in senso drammaturgico, perché i versi sono lasciati intatti, non c'è una parola non dantesca, capovolta all'insegna del tempo secolarizzato, il ritrovarsi dell'uomo di oggi in uno scenario senza cattedrali di certezze, ma con la selva che ha le sue oscurità, le sue nodosità, le sue zone di buio, e, diciamo, il mistero del nostro destino.
4: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
3: E i protagonisti sono quattro attori, sono due uomini e due donne di 30 anni. Quello che mi piace di questo assetto è che sono, come dire, coetanei del Dante personaggio che compie il viaggio. Ma il Dante protagonista del viaggio della commedia è tutt'altro che padre, semmai è Virgilio il padre, e lui è ovviamente un uomo nel pieno dei tanti bivi di una vita, delle scelte da fare, delle tentazioni di lasciare, degli smarrimenti, delle domande senza risposta nel vivo di una parabola biografica. E quindi sono quattro personaggi in cerca del senso di un viaggio, vivono la discesa, ne esplorano il senso e cercano soprattutto alla fine di interpretare quello che resta, e quello che resta è la selva.
4: Che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa che in trono accoglie d'infiniti guai, oscura e profonda era.
3: Elementi scenici diversi per i tre regni, quindi elementi scenici più legati al mondo dell'infanzia per il paradiso, elementi scenici sporchi, la sporcizia del vivere nel mondo reale dei rapporti, della politica, della lotta quotidiana, in particolare per l'apostrofe all'Italia, il palco si riempirà sostanzialmente di immondizia, e il finale invece diciamo nessuna aggiunta, e sul palco sarà nudo, e nudo sarà il rapporto dell'uomo di fronte al senso ultimo dell'esistere.
4: Lasciate ogni speranza, voi che entrate.
2: Concludiamo con una segnalazione: il 4 giugno al Teatro Tordinona di Roma è in

scena Il pedagogo dell'infame di Riccardo Cacace. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata sul podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Livello 1, dichiarazioni IVA, superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto! Andata anche questa! Livello 3, blackout server. Game over!
10: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
11: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
12: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
13: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: O ti senti così?
15: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.

0: in collaborazione con
1: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
2: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
0: English Bit di Giulia Crivelli.
3: To sack. Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department keeps blaming his enemies. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi e il Ministero della Giustizia continua ad accusare i suoi nemici. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate alle cause, presenti o passate, in cui è coinvolto Donald Trump. Il caso più recente è la riapertura della vicenda che aveva portato il presidente a dover risarcire una donna, oggi 82enne, per le molestie sessuali di cui era stato accusato. L'espressione che ci interessa è everyone but, che in italiano traduciamo tutti tranne. Espressioni simili sono what could we do but forgive her? Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but troubles with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto, nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto per 10 anni a Roma. Una curiosità, qualcuno senz'altro ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era alla cassa. Notiamo poi, dal titolo che abbiamo citato, il False Friend Department, che in America è usato per indicare i ministeri: Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, guidato in questa amministrazione dall'eccentrico Robert F. Kennedy Jr., Department of Treasury. L'equivalente di ministro, cioè di capo del department, è secretary. Pete Hegseth, ad esempio, è secretary of defense, ovvero capo del Department of Defense, il Pentagono, ministero che peraltro è stato ribattezzato Department of War dallo stesso Hegseth, benché il cambio di nome non sia tecnicamente possibile. Guardiamo infine il verbo to blame regolare, to blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o qualcosa ed è sia attivo sia passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa letteralmente prendersi la colpa, mentre blame game significa accusarsi a vicenda. Di nuovo, letteralmente, il gioco delle accuse.
0: Radio 24. La passione si sente.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Che sigla che abbiamo trovato in questa puntata di Non mi capisci, non male, eh?
2: Non male, non male, un bel tiro.
1: Nessuno sa stare al mondo, Matteo Aglieno, con cui apriamo questa puntata di Non mi capisci in diretta dagli studi di Milano. Federico Taddia
2: e Matteo Bussola.
1: Settimana intensa, settimana che ci sta accompagnando verso la fine dell'anno scolastico, ma questo vuol dire anche poi agli esami, l'esame in maturità, insomma tanti temi. E io ieri ho avuto anche la possibilità, da padre posso dirlo, vero, come grande soddisfazione, il figlio grande si è dottorato.
2: Ho visto la foto, tanti complimenti.
1: Mi ha festeggiato con una bella birra, così.
2: Insomma, quale festeggiamento migliore?
1: Sì, proprio veloce e via.

0: Allora, bellissima settimana, oggi un sacco di storie, mi piacciono tutte, quindi sarà veramente complicato riuscire a dare ampio spazio perché le domande sono davvero tanto, però insomma parleremo di galline.
1: Sorprendentemente molto di galline, devo dire. Ben due ospiti.
0: Parleremo di viaggi, parleremo di cinema, parleremo di nonni, parleremo di anziani. Insomma, veramente un tema ricchissimo. Entriamo subito nel vivo della puntata. Lo facciamo come sempre con la musica emergente. Partiamo con Kerak, Apatica e poi le storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

0: Apatica, con Apatica entriamo nella prima storia. Parliamo di un progetto, un progetto di convivenza, un progetto di co-housing intergenerazionale promosso dall'Ateneo di Pavia con il sostegno di Regione Lombardia, che mette insieme studenti e over 65 sotto lo stesso tetto. Insomma, l'idea è semplice ma allo stesso tempo geniale, no? Ci sono over 65 che magari vivono soli o hanno una stanza a disposizione nel loro appartamento, studenti universitari che cercano un posto letto, ed ecco fatto il match.
1: No, l'idea è semplice e geniale allo stesso tempo. Ci è già capitato in passato di parlare un altro paio di volte di questa situazione, che va incontro al caro affitti, del tutto insostenibile per gli studenti, che offre sistemazioni a volte più a tiro, no? Più vicino all'università, e che dà modo anche, diciamolo, di aiutarsi reciprocamente, di condividere esperienze. Insomma, tutto questo ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite.
0: Sebastiano Cremonesi, 24 anni, studente di Geoscienze per lo sviluppo sostenibile all'Università di Pavia, e da ottobre vive con Loretta, 66 anni. Ciao Sebastiano.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Ascolta, allora, tu stai vivendo questa esperienza. Intanto, cosa ti ha portato a sceglierla? Solo il fatto che c'era un bel risparmio per il posto letto, o ti piaceva l'idea di, appunto, condividere un po' di tempo con una persona un po' più grande di te?
2: Sì, sicuramente anche quello che veniva offerto, ovviamente un alloggio a titolo gratuito, quindi una cosa che per noi studenti, insomma, a volte potrebbe rappresentare un passo molto importante per quando siamo in città, che studiamo, e quindi avere un appunto di riferimento, un punto d'appoggio magari anche a titolo gratuito, è una cosa interessante. Sicuramente quello che mi ha fatto spingere è quello stato un po' di trovare una soluzione e convivere appunto con una persona anziana, con Loretta.
0: Scusa, Loretta ha 66 anni, se le dici che è una persona anziana ti sputi in un occhio?
2: Infatti senior, diciamo, senior.
0: Okay, meglio, va.
1: Ascolta Sebastiano, no, ce lo stavi raccontando, oltre al risparmio c'è la piacevolezza di un incontro fra generazioni. Immagino che non siano solo luci, che ci sia anche qualche ombra, insomma non sarà sempre tutto semplice. Ma in generale, di cosa parlate con la tua coinquilina? Esiste una giornata tipo? Come funziona la vostra convivenza?
2: Allora, le nostre vite sono molto dinamiche, sono tanti anche i momenti in cui ci ritagliamo durante la giornata, abbiamo modo di passare del tempo insieme, siamo andati un paio di volte al cinema a vedere un film, oppure a teatro, abbiamo visto uno spettacolo teatrale, oppure Loretta mi ha accompagnato anche a volte in città per conoscere meglio i posti, quelli più belli, quelli più celebri della città di Pavia. E per me era sconosciuta fino come studente universitario, perché ho fatto la triennale in Bicocca a Milano e poi mi sono trasferito a Pavia, e quindi diciamo che con lei ho avuto modo anche di conoscere meglio la città e soprattutto il luogo in cui studio.
0: Ti ribalto la domanda, ovviamente sarebbe quasi, insomma, immediato chiederti che caratteristiche bisogna avere per abituarsi a convivere con una persona più anziana. Invece te la ribalto: secondo te che caratteristiche deve avere l'over 65 per buttarsi in questa avventura dell'avere, appunto, nella propria abitazione, nella propria vita, un giovane studente?
2: Ma sicuramente

0: Sicuramente deve avere abbastanza esperienza e soprattutto deve in qualche modo lasciarsi andare per questa iniziativa, per questo progetto che è molto interessante. Da una parte l'anziano a volte si sente comunque solo o comunque i figli ormai magari sono fuori di casa, sono grandi, quindi è anche un modo, un supporto anche per portare anche un po' di freschezza all'interno della casa che spesso appunto manca e quindi noi studenti nello stesso tempo cerchiamo anche in qualche modo di dare un supporto loro, ad esempio quello digitale, che possiamo aiutarli magari a fare semplicemente lo speed oppure magari accedere a dei servizi su dei portali online oppure magari offrire a loro un po' di assistenza oppure portare magari il cane fuori oppure andare a fare una piccola spesa, ad esempio. Quindi diciamo che c'è modo un po' di variegare un po' e quindi trovare sempre qualcosa che comunque sia per noi a nostro gradimento, ma anche sicuramente per loro.
1: Sebastiano, no, fra l'altro, ecco, se sei bravo a fare lo speed, io vorrei chiedere un aiuto in diretta, se vuoi venire anche da me, ti ringrazierei molto. E no, tra l'altro, diamo anche insomma, qualche elemento di concretezza e di contesto, oltre che allo studente per risparmiare, naturalmente questo porta un piccolo beneficio economico anche per l'ospitante, insomma parliamo di una cifra pressoché simbolica, leggevo intorno ai 400 euro, ma comunque, come dire, c'è un reciproco vantaggio anche da un punto di vista economico. Poi non è questo che fa la qualità dell'incontro, ce lo stavi ben raccontando tu, ma certamente c'è anche questo genere di elemento, no?
0: Sì, esattamente.
2: Sebastiano, grazie per aver condiviso questa avventura con noi. Tutte le informazioni immagino sul portale del sito dell'Università di Pavia e non solo, insomma, è facilmente rintracciabile tutte le informazioni per questo co-housing intergenerazionale. Ciao e grazie. Ciao ciao.
0: Grazie mille, buona giornata,
1: Ciao
0: arrivederci.
1: Sebastiano.
2: Noi ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Strade in diretta.
4: Buon sabato pomeriggio da Lorenzo Zappullo, ben trovati ad un nuovo appuntamento. In Toscana, alle porte di Livorno, lunghe code per incidente sulla via Aurelia all'altezza della California, disagi in direzione Roma. Per lavori si viaggia in coda sulla A7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto, in entrambi i casi in direzione del capoluogo Ligure. Infine vi informiamo che per una manifestazione in territorio austriaco fino alle ore 19 di oggi è interrotta la A22 autostrada del Brennero tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato. Per raggiungere l'Austria è possibile quindi seguire l'autostrada A4 e la A23 Palmanova-Tervisio attraverso il valico di Tervisio. Ci risentiamo alle 15:45, intanto buon viaggio.
5: Non mi capisci.

ma non mi hai dato le chiavi, non mi hai detto rimani, o a che numero stavi, quasi ti spogliavi, quasi mi mangiavi.

0: Gemelli, Nico Arezzo con questo brano. Diamo il benvenuto al prossimo ospite. Parliamo di un film che è stato presentato pochissimi giorni fa al Cinema Adriano di Roma. Un film che racconta un pezzo di storia del nostro paese, un brand che tutti conosciamo, abbiamo conosciuto, che è Scavolini, che per me è basket. Pensa che io avevo proprio il poster della squadra Scavolini quando ero ragazzino in cameretta, benché fossi virtussino, ma c'erano un sacco di giocatori che mi piacevano in questa squadra. E parliamo di questo film perché Walter Scavolini, La vita come grande impresa, è il titolo del documentario, che è stato realizzato da un giovanissimo regista che è anche suo nipote, che quindi si è trovato nella fatica, forse difficoltà, o anche piacere, gioia, orgoglio, chissà quante parole che hanno accompagnato questo lavoro del raccontare la vita del nonno.
1: Ma se ci fai caso, Fede, ultimamente sempre più di frequente ci capita di raccontare storie di nipoti che hanno questo desiderio di raccontare i nonni, gli zii, i padri. C'è quasi un desiderio di memoria, di raccogliere una tradizione. Insomma, adesso magari lo chiederemo al nostro ospite se si sente in qualche modo anche lui parte di questo mini trend.
0: A 24 anni si chiama Mattia Zanca ed è qua con noi. Ciao Mattia.
2: Ciao Federico, ciao Matteo. Grazie mille per l'invito.
0: Qual è la prima parola che ti viene in mente rispetto al lavoro che hai fatto? Piacere, gioia, fatica, timore, coraggio?
2: Probabilmente in questo momento direi onore.
0: Onore.
2: Sono stato veramente onorato di poter raccontare una storia di questo tipo, non tanto perché è una storia a cui sono molto legato, perché è la storia di mio nonno, e anche però una storia appunto che prende tante persone a livello nazionale per la storia che ha l'azienda, ma perché ho conosciuto questa storia quando per i 60 anni l'azienda ha deciso di scrivere la biografia appunto su mio nonno Walter, e nel momento in cui l'ho letta ho scoperto tantissime cose di mio nonno che non conoscevo, quindi mi sono sentito onorato di poterlo conoscere ancora di più facendo non soltanto il film, ma dietro c'è stato un lavoro anche di ricerca degli articoli, di tutto il materiale di repertorio. E secondo me la cosa più bella è aver potuto conoscere appunto ancora di più una storia che prima non conoscevo, e però lo vivevo tutti i giorni. È una cosa secondo me che bisogna cercare di portare un po' a tutti, quella di sentire le storie dei nostri nonni, perché abbiamo un patrimonio incredibile che sono i nonni, che secondo me appunto dovremmo riuscire a farci raccontare ancora di più le loro vite, perché sono incredibili.
1: Mattia, ma qui ti volevo, no? Mi ricollego in questo senso anche alla parola onore che hai usato. Dicevo in apertura che ultimamente ci capita di intervistare sempre più spesso nipoti che decidono di raccontare la storia di un nonno, di un padre, che è una cosa un po' insolita rispetto all'idea prevalente delle nuove generazioni, no? Luogo comune che vorrebbe che rispetto alle vecchie generazioni ci debba essere una cesura, una ribellione. Invece spesso notiamo che c'è invece un desiderio di proseguire un progetto o quello di raccontarlo. C'è forse un bisogno sotterraneo di radici, di come ci stavi raccontando? Cioè, nel tuo caso, qual è stata la molla?
2: La molla sicuramente è stata anche poter appunto raccontare una storia dove non si raccontava l'azienda, perché comunque il film non racconta l'azienda Scavolini, non racconta Walter Scavolini, imprenditore, cavaliere del lavoro, racconta di Walter come nonno, quindi la figura molto più umana della persona, e quindi anche la narrazione che anche a livello registico ho fatto questa scelta di accompagnare la narrazione con delle scene di un bambino che può essere Walter, ma come posso essere io, o come può essere una persona che vuole immedesimarsi nella storia, dà quel tocco di dolcezza e poetica che serve anche a un dialogo intergenerazionale, che è appunto quello che è il l'obiettivo del film, perché poi tutto nasce da una semplice domanda, che è: nonno, raccontami la tua storia, perché proprio il documentario sono io che chiedo a mio nonno durante una lunga intervista tutta la sua storia, e tutta la linea narrativa viene portata avanti da mio nonno.
0: Certo. Tu hai studiato cinema, hai studiato tanto all'estero anche.
2: Io ho studiato cinema, sì.
0: Quanto hanno litigato il nipote e il regista nel realizzare questo documentario? Nel senso che a volte erano in contrasto tra di loro?
2: In realtà no, per fortuna no, perché ho avuto la possibilità appunto di portare avanti le mie idee tanto molto spesso, e la famiglia, comunque noi siamo una famiglia numerosa, mi ha sempre appoggiato, perché comunque io ho dovuto presentare alla famiglia e soprattutto anche a mia madre, che è amministratore delegato dell'azienda, gli ho presentato il progetto, le ho presentato per avere il benestare loro, perché poi è quello che io volevo, poter avere il loro ok nel dire ok, puoi farlo, hai il nostro appoggio, diciamo, come famiglia. E a livello

0: litigio tra nipote e regista non c'è mai stato,
1: no,
0: diciamo.
1: Non ci sono state alcune cose che magari attriti. Appunto il nonno avrebbe voluto il nipote avrebbe voluto inserire nel documentario, ma il regista no, o viceversa.
0: No, probabilmente no, perché è stato un film quasi che si è portata la poesia nel film anche nella lavorazione, è stato quasi incredibile, è stato molto un sogno tutto, perché anche le persone che ci hanno lavorato benissimo e si sono appassionate tanto al progetto, secondo me è questo che ha fatto funzionare anche molto bene tutto, perché dal montatore al tecnico delle luci, al direttore della fotografia, tutti hanno sposato il progetto e volevano portare avanti questo film nel migliore dei modi, quindi sono stato molto fortunato, devo dire, nonostante sia molto giovane. La difficoltà più grande molto, molto probabilmente è stata all'inizio l'aspettativa, perché poi ti ritrovi a dover raccontare una storia che è vero, è la tua famiglia, ma appunto proprio perché è la tua famiglia ed è un'azienda così importante, le aspettative si alzano di conseguenza, non puoi sbagliare.
2: Certo, Mattia, ma allora in questo senso tu che cosa porti via per il te 24enne, no, o per un 24enne potenziale spettatore del tuo lavoro, che cosa porti via dall'esperienza, dall'esempio di tuo nonno? C'è come dire un atteggiamento nei confronti dei nostri anziani che magari a volte sottovalutiamo per superficialità, per pregiudizio, per presunzione, che cos'è stata la cosa più importante che è emersa per te?
0: Le due cose che sono emerse tanto nel racconto è che ho conosciuto due caratteristiche di mio nonno che sono sicuramente la visione e il sogno, perché nonostante la sua età lui è sempre, diciamo, ha sempre avuto questo bambino interiore che l'ha portato avanti a fare anche delle scelte che molto probabilmente in certi momenti erano anche forse sfrontate, però poi nel momento in cui lo fai hai questa visione di voler crescere continuamente. Mio nonno dice sempre nel film, l'ha pure detto, le aziende come qualsiasi altra cosa, come qualsiasi carriera, non possono stare ferme, devono sempre andare avanti, perché se non guardano avanti poi vanno indietro, non devono neanche fermarsi, bisogna sempre guardare anche poco, ma devono crescere, e secondo me è una visione molto molto positiva, ma anche molto, molto vera, perché rende appunto tutto il quadro del film reale.
1: Mattia Zanca, director, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti, contattarti, capire anche dove e come poter vedere questo documentario. Un'ultima domanda, è il nonno che ha detto dopo che ha visto il documentario?
0: Il nonno l'ha visto ben tre, ma forse anche quattro volte, perché la prima volta l'abbiamo visto a casa soltanto io e lui, poi l'abbiamo visto qualche altra volta con qualche familiare a casa, ma sicuramente era molto emozionato quando l'abbiamo visto al cinema, perché è stato un momento veramente incredibile, c'erano tutti, c'erano tantissime persone anche che erano legate all'azienda, c'era Lorella Cuccarini che ha fatto questo regalo enorme anche a mio nonno, che non si vedevano da anni e sono cresciuti insieme per 17 anni, è stata nostra testimonial, quindi è stato veramente un momento unico. Mio nonno si vedeva, era visibilmente emozionato, ma anche molto soddisfatto e molto felice, perché penso sia anche un bel regalo. Io spero di avergli fatto un bel regalo, poter raccontare la sua storia attraverso un film.
1: Grazie Mattia, complimenti. Complimenti a Vera,
0: grazie mille
1: per i prossimi tuoi lavori. Ciao, grazie.
0: Grazie
1: ciao,
0: mille,
1: ciao,
0: ciao, buona giornata.
1: Noi ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: l'idea tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
13: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
12: www.sistemi.com.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
16: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy, ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a 0 emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
15: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
17: Non mi capisci.

0: Piangere canta Primo Amore con questo pezzo. Riparte questa puntata, non mi capisci. Federico Taddia, Matteo Bussola è un sacco di galline ora.
1: Sì, sì, si apre il format galline.
0: Il format
1: la
0: galline.
1: Trasmissione.
0: Con due storie fantastiche. La prima arriva dal Trentino, lui ha 25 anni, lavora nella sua azienda agricola e ha dato vita a una sorta di pollobus, che sembra uno scuolabus ma in verità accompagna i polli alla ricerca del terreno migliore. In verità è un progetto bellissimo, è bella l'idea, è bella la realizzazione e con degli effetti fantastici, ma ce ne parla lui. A 25 anni diamo il benvenuto a Matteo Caloi. Ciao Matteo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao Matteo, benvenuto.
2: Tutto bene, grazie.
0: Tu sei
2: mille.
0: Di Badia Calavena?
2: Sì,
0: Calavena.
2: Io sono di Badia Calavena.
1: È in provincia, esatto, di Verona, mi permetto di correggerti rispetto al, sì, Trentino. Ecco, no, lo so perché è vicino a casa mia.
0: Ah, ma perché, non so perché, perché ho letto, ma cioè, ciao, ho letto, come si chiama l'azienda, scusa,
2: L'azienda agricola Trettener. Siamo sul confine tra quasi nel Trentino.
0: Sì, sì.
2: C'è il Carega, che è il monte che ci divide dal Trentino al Veneto, insomma.
0: E comunque, insomma, il tuo autobus può andare anche eventualmente in Trentino.
1: Può anche espatriare.
2: Volendo, sì.
0: Allora, Matteo, raccontaci che cos'è questo autobus pollaio.
2: Ma allora, semplicemente abbiamo costruito questi pollai mobili su ruote, dove all'interno abbiamo messo le galline, e spostiamo continuamente le galline nei diversi pascoli dell'azienda, e di conseguenza loro continuano a trovare erba fresca, continuano a trovare insetti nuovi, continuano a trovare sementi all'interno del pascolo, e di conseguenza ne può derivare per forza un nuovo denso di nutrienti, quindi un uovo di altissima qualità. E in questo modo si esprime al massimo la loro indole, quindi l'indole razzolatrice che hanno, che ha questo animale, e rispetto a un allevamento magari al chiuso, magari fermo, sicuramente questo tipo di allevamento riesce a produrre un uovo di altissima qualità, completamente diverso anche dal punto di vista nutritivo, insomma.
1: No, tra l'altro anche Matteo, anche qui, come dire, scongiurando, disinnescando una convinzione delle persone ignoranti come sottoscritto, no? Che le galline razzolassero e beccassero solo becchime, no? Granaglie. In realtà, leggo, brucano anche l'erba letteralmente, no? Vanno a pescarsi. Ma Matteo, intanto, come ti è venuta questa idea?
0: Perché, sì, infatti, cioè, quella l'idea che bella. Ma che poi io mi immagino, cioè, il gallo in ultima fila, sai, per sfuggita scolastica, invece non è proprio così, credo. Come ti è venuta l'idea?
2: Ma allora, in realtà, noi facciamo, oltre alle galline, abbiamo anche ortaggi, quindi abbiamo verdure, facciamo fagioli, facciamo mais, e ci dispiaceva tenere le galline solo in un posto fisso dove si accumulavano le deiezioni solo in un posto. Per cui attraverso il pollaio mobile riusciamo a spostare le galline in tutti i pascoli, anche nelle zone dove facciamo le verdure. Ovviamente non devono essere le verdure, sennò ce le mangiano tutte. Però precedentemente loro passano, vanno a eliminare anche tutti i semi infestanti, vanno a mangiare tutti i vari insetti, parassiti che possono essere dannosi per le verdure, e di conseguenza concimano e si evitano a noi tutto il lavoro poi di distribuzione di letame, insomma ci facilitano molto la cosa.
1: No, ma leggevo tra l'altro, Matteo, scusami, che aumentano la biodiversità dei luoghi dove vanno a pascolare.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Noi davanti a questo gruppo di pollai mobili abbiamo delle pecore che mangiano la prima parte dell'erba del pascolo, quindi vanno a abbassargli il pascolo, e poi successivamente passano a loro. In pochi anni, in 2-3 anni, abbiamo visto un aumento della diversità del pascolo in una maniera allucinante, e io credo che se questo sistema venisse applicato anche su un po' più larga scala, sicuramente si avrebbero dei benefici enormi, sia dal punto di vista qualitativo del cibo che ne deriva, e sia dal punto di vista dei benefici a livello agricolo.
1: Quindi proprio la qualità del prodotto delle vostre uova è migliore, cioè il palato si sente questa differenza?
2: Sì, sì, assolutamente, si sente una differenza incredibile.
0: Matteo, ma al di là della qualità delle uova, volevo capire invece, sì, cioè cosa spinge? Tu da sempre vuoi fare questa professione, sei nata in questa azienda, già da bambina avevi la passione. Cosa spinge poi un adolescente a non solo a dire io voglio fare quello da grande, ma tu hai lavorato, hai le idee, ti sei informato.
2: Ma allora in realtà io sono partito che non avevo l'azienda, i miei genitori non avevano un'azienda agricola. E, diciamo che mio papà mi accompagnava quando ero più piccolo a diversi convegni sui cereali, sulle vecchie varietà di cereali in Toscana principalmente.
3: Ma eri tu che, tu che seguivi lui, non lui che accompagnava te?
2: Sì, ma lui a lui piaceva un po' informarsi, probabilmente

0: sul discorso delle vecchie varietà, sul cibo in generale. E io mi sono appassionato di questi campi parcellari che coltivavano, dove c'erano tutte diverse varietà di frumento, di antiche varietà, e io lì ho cominciato a portarmi a casa qualche spiga. E di conseguenza ho cominciato a coltivare nell'orto del nonno, nell'orto di casa. E poi i miei genitori hanno acquistato questa casa con i terreni sempre di fianco alla casa dei nonni, e io qua ho potuto esprimere un po' quello che era l'inizio della mia passione. Quindi ho cominciato ad avere le prime galline, ho cominciato ad avere le verdure, e di conseguenza ho cominciato a vendere un po' di verdure un po' ai familiari, un po' alle persone vicine. Ho visto che i prodotti venivano apprezzati e nel 2020 ho deciso di aprire l'azienda, insomma.
1: Grande Matteo.
0: Adesso abbiamo galline, abbiamo circa 250 galline, abbiamo verdure dove consegniamo le cassette in tutto il territorio qua della Val di Lasi, e poi facciamo mais e fagioli, insomma, sempre di vecchie varietà.
1: Infatti, il prossimo progetto sarà far guidare l'autobus direttamente ai polli, così possono portare loro in giro la verdura. Complimenti davvero,
0: Non
1: però
0: sarebbe male.
1: continua ad ascoltarci, perché c'è un'altra storia che, insomma, è assonante alle tue galline, perché c'è chi non porta in giro le galline, ma porta in giro le uova, e lo fa con una finalità che non è quella della qualità dell'uovo, ma quella della qualità della relazione. E si chiama Nicolò Sorrentino, un allevatore di Santa Fiora. Siamo alle pendici del Monte Amiata in Toscana. Lui ha 21 anni e porta la natura dentro alle case di riposo. Ciao Nicolò.
2: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
1: Allora, sei entrato un paio di settimane fa, per la prima volta, credo, in una casa di riposo, portando un'incubatrice. Dentro questa incubatrice c'era un uovo o delle uova. Cos'è successo? Raccontaci da dove nasce questa tua idea.
2: Sì, esatto. Io sono 3 settimane fa sono andato alla casa di riposo e ho portato questa incubatrice con un vetro davanti e con diverse uova delle mie galline. E fra l'altro, fra ieri e oggi, gli anziani stanno assistendo alla schiusa, e per cui ora stanno nascendo diversi pulcini. Questo, diciamo, è stato un modo per cercare di tenerli impegnati, di comunque anche riportarli indietro nel tempo, perché poi la maggior parte degli anziani presenti, specialmente in questa casa di riposo, hanno avuto a che fare un po' con questo tipo di animali da cortile.
3: Nicolò, ma allora leggevo che il tuo progetto originariamente nasce nelle scuole. E perché l'hai voluto ampliare per portarlo anche agli anziani? Ma soprattutto mi chiedevo, che reazioni ottieni o hai ottenuto? Cioè, registri una diversità nelle reazioni dei più piccoli rispetto a quelle che ottieni negli anziani? O ci sono delle similitudini inaspettate?
2: Ma diciamo che ci sono effettivamente delle similitudini, perché comunque alla fine gli anziani sotto un certo aspetto, ad una certa età, appunto, sono un po' come i bambini. E nei bambini sicuramente ho tenuto stupore, meraviglia, erano comunque molto emozionati, davano i nomi ai pulcini, e la stessa cosa è stato praticamente con gli anziani in questi giorni. Io, per esempio, anche ieri quando sono andato li ho trovati seduti con la sedia davanti all'incubatrice che osservavano i pulcini che camminavano, nascevano.
1: Nicolò, tu sei giovanissimo, hai 21 anni, questa grande passione per le galline, dalle razze più svariate a quelle più comuni. Cosa ti ha portato appunto a esplorare questo mondo?
2: Allora, la passione è iniziata 14 anni fa, perché quindi quando io avevo 8 anni, mio nonno aveva le classiche galline ovaiole, io andai con lui nel pollaio e da lì è stato un po' un colpo di fulmine. Quindi da quel momento in poi io sono andato sempre nel pollaio, ho scoperto come funzionava la chioccia, la nascita dei pulcini, ho comprato l'incubatrice, ho scoperto tutte le altre razze che appunto esistono, e quindi poi ho iniziato ad allevarle, ecco, e a fare selezione.
3: Ma tra l'altro, Nicolò, è vero che il prossimo step di questo tuo progetto, cioè hai questa visione di portarlo addirittura nei reparti di pediatria? Tra l'altro mi chiedo come anche, no? Nel senso, credo che non sia semplicissimo.
2: Eh sì,

0: diciamo che ho in qualche modo sto cercando di prendere contatto, ecco, anche diciamo con persone per potermi occupare di questo. Mi piacerebbe, ecco, riuscire a portare in qualche modo anche l'incubatrice magari in un ospedale pediatrico, perché in questo modo i bambini che magari devono passare di giorni e giorni hanno la possibilità di avere quell'impegno quotidiano e magari, ecco, andare a vedere che cosa succede, andare a vedere se l'uovo si è mosso, se si sta chiudendo qualcosa. E comunque, ecco, è sempre un modo per cambiare la giornata a qualcuno.
1: Bellissimo. Dall'uovo al pulcino, questo è il nome del progetto, che mi sembra ben esplicativo. E Nicolò Sorrentino, tutte le informazioni si possono trovare sul tuo account social. Ciao e grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao ciao. Noi ci fermiamo, torniamo tra un attimo, sempre qui, sempre a Non Mi Capisci.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Nessuno sa stare al mondo, ma con le storie che stiamo raccontando anche oggi mi sembra ben, ben il contrario. Insomma, storie vere, storie di ragazze e ragazze con passioni, con progetti, con idee, con competenze. E anche la prossima ospite, insomma, va proprio in questa direzione. Abbiamo letto pochi giorni fa sul Corriere della Sera una sua intervista. Lei si chiama Liala Antonino, è la figlia di Licia Colò. Ho avuto anche il piacere di conoscerla, mi sembra, lo scorso anno a un festival. E un'intervista molto molto bella, dove racconta di se stessa, di lei, di se stessa studentessa, ma di se stessa anche, appunto, già presente in televisione, già presente con un podcast, insomma, di riuscire a mettere insieme quello che è lo studio, quello che è il lavoro, quello che è anche una mamma ingombrante nel senso bello del termine, e un nome che è fantastico, Liala. Ciao Liala!
2: Ciao a tutti, grazie di avermi invitata.
3: Ciao Liala, benvenuta.
1: Ma se uno tipo me ti dicesse che la mamma è ingombrante con mille virgolette, qual è la tua reazione?
2: Allora, ingombrante non la vedo così. Infatti, magari ecco, in passato poteva essere una fonte magari di, ecco, non so se dire disagio è la parola giusta. Comunque, quando ero più piccolina, come ho detto bene nell'intervista che hai citato prima sul Corriere, mi sentivo un po' diversa ed esclusa per questo motivo. Però poi crescendo il rapporto con mia madre è diventato veramente meraviglioso, quindi ad oggi non la descriverei come ingombrante ma la descriverei come una mia anima gemella, diciamo.
3: Liala, ma guarda, proprio a proposito del rapporto con tua madre, io avevo letto una volta da qualche

0: ma anche e soprattutto tramite gli esempi. Cioè, se un bambino piccolo vede il genitore avere un certo tipo di atteggiamento fin da piccolo, poi tenta di imitarlo sia nelle cose negative che in quelle positive. Io, diciamo, sono stata attratta da mia madre per la sua calma, mi dava proprio un senso di sicurezza, di calma, di fiducia, di guida, che è un po', penso, l'obiettivo di tutti i genitori. E quindi questo ha fatto sì che io mi avvicinassi a lei, mi sentissi sicura con lei. E quindi, nonostante la sua assenza nella mia infanzia, poi c'è stato un grande ritrovamento nell'età adolescenziale e poi nell'età adulta, ecco.
1: E poi hai sicuramente raccolto la curiosità, che credo che sia anche una delle tue caratteristiche, no?
0: Sì.
1: Curiosità nel viaggiare tanto da sola, curiosità che anche questo podcast che realizzi, Pianeta B12, in cui appunto fai interviste, racconti altre vite, racconti storie. A 20 anni cosa vuol
0: Esatto.
1: dire essere curiosa, secondo te?
0: Allora, secondo me significa avere fame di conoscenza, fame di vita, fame di mondo e di racconti. E è un qualcosa che coltivo dentro di me da diversi anni. Ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, Non sono mai stata una persona che ha amato molto la scuola, non lo nego, però ero sempre interessata nell'imparare cose nuove. Poi magari, capito, non mi piaceva fare le verifiche, queste cose scolastiche, però nell'imparare ero sempre lì presente. Quindi avere l'opportunità di lavorare un po' in questo mondo come conduttrice, come intervistatrice e narratrice è un qualcosa che mi ha permesso di dare sviluppo a questa mia parte. Quindi su Pianeta B12 appunto intervisto ospiti di vario tipo, da personaggi dello spettacolo a giornalisti di guerra, cantanti, e anche sui miei social, poi con tipo Blooming Italia, che è un'altra realtà con cui lavoro, intervistiamo persone che hanno un legame con la natura e per avvicinare le persone, per ispirare la gente a ricostruire un rapporto con il nostro pianeta.
2: Liara, sai, te lo devo dire, mi è molto piaciuta la risposta su tua madre quando dicevi, no, che lei ti ha educata soprattutto attraverso l'esempio, perché purtroppo in questo nostro tempo, ne discutiamo spessissimo con Federico, no? Il buon genitore è colui che dedica presenza, costanza, eccetera, ma forse per un figlio, mi viene in mente ascoltando risposte come la tua, l'esempio migliore che un genitore può dare è quello di mostrarsi, per esempio, appassionato alle cose che fa, perché la stessa passione
0: Assolutamente.
2: la ritroviamo nelle parole, no, che qui adesso stai spendendo rispetto alle cose che fai tu. Allora, in questo senso, mi viene da chiederti, per esempio, la passione per la natura, se è stata una passione trasmessa, una passione scoperta, o entrambe le cose, e anche che cosa vuoi fare da grande, perché mi pare che ci sia una tale varietà, no, di roba nelle cose che fai, che insomma è una domanda lecita, forse.
0: Allora, ti rispondo ovviamente una cosa per volta. Per quella che riguarda la passione della natura, guarda, ti tirerò fuori un po' un pippone filosofico, in quanto io credo, mi dispiace per chi ci ascolta, Madonna, penseranno, spero che insomma rimangano attenti. Allora, io credo che noi fondamentalmente siamo animali, quindi siamo legati alla natura, all'ambiente e agli altri esseri viventi. La differenza sta nel come tu cresci, nel come vieni educato. Se un bambino piccolo urla perché ha paura se vede un cane, non è perché ha paura del cane, è perché il suo genitore gli ha insegnato che il cane è un qualcosa di cattivo, così come se ha paura dell'ape o se non lo so, non gli piace stare in montagna. Poi ognuno ovviamente ha le sue preferenze. Anche quella della natura ovviamente per me è stata un osservare mia madre, i suoi valori. Mi ha sempre fatto capire il valore di coltivare in qualche modo una specie di albero dentro di sé, no? Che va curato, va potato quando necessario, va annaffiato. E a volte ci si possono spezzare dei rami, magari, altre volte si può fare sbocciare un bel fiore. E credo che sia un po' così la vita per tutti noi. E quindi anche questa passione per la natura l'ho sicuramente ereditata, ma credo che sia un qualcosa che potrebbero ereditare potenzialmente tutti se colta nella maniera giusta. Poi l'altra cosa che mi hai chiesto, qual era?
2: Che cosa vuoi fare da grande? Che
0: Ah,
2: cosa...
0: ok. Allora, guarda, qui ti rispondo in una maniera un po' particolare, ovvero io credo che questo concetto del cosa vuoi fare da grande sia molto tipico della mentalità italiana, per cui una persona che ha 20 anni è vista ancora come un infante, diciamo. Io credo che in molti paesi, come ho potuto sperimentare viaggiando, persone di 20 anni sono persone che hanno già una strada, magari già lavorano, vivono da sole e scelgono diversi tipi di percorsi. Ecco, ciò che vorrei fare, attualmente che vorrei portare avanti negli anni, quindi anche in una vita diciamo più adulta, sicuramente è quello di continuare a fare comunicazione, divulgazione e

0: lasciare spazio alla mia creatività. Poi, insomma, lo sai tu meglio di me, come chi lavora in questo mondo deve sempre reinventarsi a tutte le età,
1: Per
0: anche a
1: fortuna sì, per
0: 100 anni.
1: fortuna sì, per fortuna
0: È
1: sì,
0: anche
1: lo
0: ciò
1: dico
0: che
1: tre
0: magari ti
1: volte perché.
0: rende, sì, magari anche per noi creativi, no? È un qualcosa che ti dà quel fuoco che hai dentro, il fatto di non, diciamo, sedersi mai.
1: Brava.
0: Secondo me è bello.
1: Liala e Bambi, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti, ma sì,
0: Instagram, sì.
1: Instagram, scusa, ma sicuramente ci ritroveremo poi in una prossima puntata per raccontare i tuoi nuovi progetti. Grazie davvero, ciao, un abbraccio.
0: Grazie, ciao,
2: Ciao,
0: ciao.
2: Liala.
1: Noi stiamo sforando titoli di coda velocissimi. Un grazie ad Alessandro Schirano, oggi in assistenza, Carlo Salvatori in regia, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. L'appuntamento ovviamente a sabato prossimo alle 14.30. Ci trovate sul sito di Radio 24, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e anche di tutte le precedenti. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao, ciao Fede, buona settimana.
1: Vai!

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
14: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
14: Tipo Pantera, quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
14: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
16: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
17: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
18: Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Quattro sorelle nel Salento degli anni 60. Maria, che ha scelto di sposare un ragazzo anche se non le fa battere il cuore. Giovanna, che ama ascoltare dischi e un animo ribelle. Ada, timida e di poche parole, che si rifugia nei libri. E poi c'è Mimì, la voce narrante, un adolescente con una grande passione: il cinema. Di nascosto dal padre, un padre padrone che vuole imporre il suo volere sulle figlie e sulla moglie, va al cinema del paese per guardare i film dalla finestrella da dove vengono proiettati. Il primo colpo di fulmine a 11 anni con La dolce vita, e poi arrivano Il Gattopardo, Il sorpasso, 8 e mezzo e così via. Mimì ha il sogno di diventare regista e nel frattempo riprende tutto quello che può con una cinepresa che le viene regalata. Questa storia in cui le donne cercano di affermare se stesse, la propria libertà, a dispetto di uomini che vogliono schiacciarle, anche di un contesto culturale in cui le leggi le mettono in condizione subalterna, è raccontata nel romanzo Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord e scritto da Francesca Giannone, famosa per il suo esordio La portalettere, che era stato il libro più venduto in Italia nel 2023. Francesca Giannone, partiamo da queste quattro sorelle, Maria, Giovanna, Ada e Mimì. Maria e Giovanna lavorano con la madre nella sartoria, la madre fra l'altro è una donna che le difende sempre da qualunque cosa. Mimì è la piccola di casa e lei pensa che rimarranno sempre insieme, infatti all'inizio, alla notizia del matrimonio della sorella più grande, rimane un attimo spiazzata. Che legame c'è fra queste giovani donne?
1: Mimì, tra l'altro, è la personaggio da cui tutto ha preso l'avvio, perché una sera, uscendo dal cinema, mi è arrivata dirompente la voce di Mimì nella testa e ho pensato a questa ragazzina che viveva negli anni 60 e che era impossibilitata a frequentare il cinema perché il papà proibiva alle figlie di recarsi al cinematografo, perché quei film mettevano strane smanie nella capa delle femmine. E quindi, con un omaggio a uno dei capolavori del cinema che amo tantissimo, Nuovo Cinema Paradiso, ho descritto Mimì che a 11 anni si intrufola nella cabina di proiezione del cinema del paese e per la prima volta guarda un film, e quel film è La dolce vita di Federico Fellini, da cui rimane totalmente ammaliata, e lei in quel momento comprende, capisce come un'epifania che lei da grande vuole fare quello. Lei vuole fabbricare i sogni come il signor Fellini, secondo la sua visione delle cose. Ecco, Mimì è stata la prima personaggio ad arrivare, infatti è la voce narrante, però quasi subito intorno a lei sono nate queste tre sorelle, molto diverse tra di loro, rappresentano quattro modi di essere donne e di stare al mondo, però quello che le unisce ed è uno dei temi importanti di questo romanzo è il sentimento di sorellanza, perché in questo romanzo sì, si parla di sorellanza di sangue, ma anche in senso ampio, in senso lato, riferendosi appunto a quel aiuto reciproco, a quel sostegno, a quel fare squadra che tante volte nel corso della storia ha salvato le donne. Quindi questa è una storia sì di sorellanza, ma anche appunto di ribellione, lo dicevi prima, a una società che non permetteva alle donne di poter vivere liberamente.
0: Una società schiettamente patriarcale, insomma, possiamo sì dirlo, ma anche dal punto di vista legislativo, appunto. C'è il momento in cui uno dei tuoi personaggi fa notare che è stata finalmente approvata la legge secondo la quale le donne possono far parte di qualsiasi, diciamo, ufficio pubblico, anche la magistratura, e siamo nel 63, insomma.
1: Siamo nel 63, c'è una scena del romanzo legata appunto a questo evento storico in cui la maestra in classe comunica alle ragazzine l'approvazione di questa legge e chiede a ciascuna di loro cosa vuole fare da grande, visto che da quel momento in poi potenzialmente potrebbero fare quello che vogliono. Ovviamente le ragazzine sono spiazzate, non sanno cosa rispondere. Qualcuna dice: io voglio fare la maestra come lei, io voglio fare la segretaria, io voglio essere la migliore delle mogli. In tutto ciò Mimì alza la mano e dice: lo chieda a me, io lo so benissimo cosa voglio fare. Si alza in piedi e dice: io voglio fare il cinema. E si leva una risata collettiva di scherno, di presa in giro, perché era impensabile all'epoca che una donna potesse fare il cinema. Ma non solo, c'è un dialogo in cui io lancio un messaggio ben preciso in cui le ragazzine cominciano a deriderla dicendo: ah sì, allora io voglio fare il presidente del governo, io voglio fare l'astronauta, io voglio fare l'autista delle corriere come mio padre. Tutti i mestieri che all'epoca non erano svolti dalle donne, ma che oggi sono la normalità. Quindi il punto è questo: ciò che ci sembra impossibile al giorno d'oggi sarà la realtà di chi ci succederà.
0: Siamo appunto negli anni 60 nel Salento e c'è questo padre, possiamo definirlo padre padrone, così per semplificare le cose, perché è un uomo che impone il suo volere sulle figlie, ma anche sulla moglie. È anche un uomo violento che alza le mani, è un uomo che dice vota per la Democrazia Cristiana, odia i comunisti e pretende che in casa sua chi ha già raggiunto l'età, diciamo, per votare debba votare esattamente come lui. E qui c'è invece chiaramente la vita che va in modo diverso, perché Giovanna, la più ribelle fra le sorelle, si innamora proprio di uno degli attivisti del Partito Comunista. Insomma, senza svelare troppo del romanzo, ognuna di loro ha un carattere diverso e ha anche un modo diverso di vivere le relazioni sentimentali. Giovanna è molto passionale, invece Maria si è fatta corteggiare, si è fatta scegliere. Poi c'è Ada, che ha un segreto tutto suo che si svelerà poi leggendo il romanzo. Invece Mimì è ancora una ragazzina, è ancora piccola, però in classe, dove tutti la mettono, la isolano, trova questo compagno Vincenzo con il quale condivide la passione per il cinema. Insomma, anche l'amore è visto con diverse sfaccettature.
1: In realtà ciascuna di queste quattro ragazze, in questo contesto non solo sociale opprimente, ma anche privato opprimente, perché appunto c'è questo padre padrone di cui io con lui ho voluto simboleggiare l'Italia di quegli anni, il modo in cui le norme giuridiche schiacciavano la vita delle donne, perché ricordiamolo brevemente, ma erano gli anni in cui non si poteva abortire, non si poteva divorziare, erano gli anni in cui vigeva ancora il delitto d'onore,
0: il matrimonio riparatore,
1: l'adulterio punito fino a un anno di reclusione, ma solo se erano le donne a commetterlo. Quindi proviamo a pensare cosa poteva significare essere una giovane donna in quegli anni. Quindi ciascuna di loro trova il proprio modo per ricavarsi degli spazi di libertà anche attraverso le storie, le relazioni d'amore che vivono. Possiamo dire che quella di Maria è un po' più tradizionale, è la maggiore delle sorelle, quindi è ancora un po' ancorata al vecchio mondo, diciamo così, anche se poi troverà anche lei il modo per emanciparsi. Giovanna è proprio completamente, no, nel flusso di quegli anni che porteranno al 68. Mimì è una ragazzina, diventa donna, diventa adulta in quegli anni lì, quindi assorbe tutte queste spinte rivoluzionarie e la porteranno poi, no, a fare una scelta completamente diversa rispetto alle altre. Voglio spendere una parola su Ada e lo spoiler lo faccio io, perché in questo romanzo c'è anche la tematica queer. Ada è omosessuale e io ho provato a immaginare cosa significasse essere una donna che ama un'altra donna negli anni 60. In quegli anni l'omosessualità veniva punita, nel caso delle donne, con il manicomio. E quindi è importante anche questo, parlare delle donne che amavano le altre donne, di cui forse spesso non si parla abbastanza, no? Quando rivanghiamo il passato, ci riferiamo al passato.
0: Tornando invece su Mimì e la sua passione per il cinema, lei a un certo punto riceve in regalo una cinepresa, il regalo più bello che lei possa ricevere, e attraverso quella cinepresa guarda il mondo, perché capisce che il regista è colui il quale o colei la quale dà il taglio alla realtà che vede. E durante il romanzo lei percorre una strada di consapevolezza anche su quello che vuole fare veramente nella vita.
1: Sì, lei all'inizio, quando vede La dolce vita, è convinta di voler fabbricare i sogni, come fa Fellini. I film di Fellini erano a cavallo, no, tra sogno e realtà, lo sappiamo benissimo. Però poi in realtà, vivendo, si rende conto che lei ha tutt'altra visione rispetto a Fellini, e quindi capisce che filmare la vita così com'è, la vita come si stava svolgendo in quegli anni lì, poteva essere un modo per fare la rivoluzione, per contribuire a fare la rivoluzione. Ma non solo, la sua è una visione che si concentra sui dettagli, perché lei lo dice a un certo punto: i dettagli rivelano più della visione di insieme. Però appunto il cinema in questo romanzo diventa proprio uno strumento di lotta per Mimì. Ogni sorella ha il proprio. Per le due maggiori, Giovanna e Maria, sarà il fatto di aprire un'attività in proprio e quindi l'emancipazione lavorativa. Per Ada sarà far sentire la propria voce come operaia nella fabbrica di tabacco in cui lavora, e quindi insieme alle occupazioni, alle lotte studentesche, ci saranno anche quelle operaie di cui Ada si fa promotrice. E Mimì trova invece uno strumento tutto suo, che è quello del cinema, che comporta anche un saper guardare alle cose con una certa riflessione, no? Non d'impeto, perché ovviamente devi decidere prima quale sarà la tua inquadratura, quindi devi anche soppesare, no? E decidere dove puntare lo sguardo.
0: In questo romanzo riesce a mettere in evidenza anche le contraddizioni sociali e sociopolitiche dell'epoca. Negli anni che hanno preceduto il 68 c'è la fase anche dell'amore libero, per esempio praticato da Luigi, ma di cui Giovanna non è consapevole, non è affatto d'accordo. Quindi in realtà ci sono tante contraddizioni anche in quel movimento, che poi è sfociato nel movimento del 68 e che non sempre è stato femminista. Forse il personaggio più femminista è proprio la zia, che assume uno sguardo sempre molto autonomo e legge Noi Donne, la rivista dell'epoca.
1: Sì, esatto, la zia è un personaggio che io amo particolarmente, perché è vero, lei rappresenta proprio la classica donna che aiuta le donne, quindi lei incarna proprio la sorellanza, no? Che per me è la massima espressione del femminismo. Riguardo il 68, se ne stiamo a parlare ancora oggi, vuol dire che non abbiamo ancora risolto molte delle questioni legate a quegli anni lì, che, come giustamente dicevi, sono piene di contraddizioni, hanno deluso anche tanti esponenti di quel movimento, e quindi è giusto ancora stare lì ad analizzarlo, no? Avvolgere lo sguardo indietro per capire cos'è andato storto del 68. C'è sì il tema dell'amore libero, perché Luigi, che lo dicevamo prima, il ragazzo di cui Giovanna si innamora, che è appunto il leader del movimento studentesco iscritto al Partito Comunista, è colui però che usa un po' l'amore libero, diciamo il guizzo rivoluzionario, come scusa per farsi sostanzialmente i fatti propri. E succedeva spesso all'epoca, no? Che tante donne accettassero l'amore libero per non perdere in realtà, no? L'amore degli uomini che amavano. E la stessa cosa succede a Giovanna. Lei accetta questa visione di Luigi, però soffrendone moltissimo, cioè perdendo delle parti di sé in questa storia d'amore. Non si mette al centro, no? Non mette al centro l'amor proprio prima dell'amore per Luigi.
0: Questo è un romanzo che parla molto di cinema. Abbiamo già fatto riferimento a Nuovo Cinema Paradiso, la scena in cui Mimì sale sullo sgabello per guardare attraverso la finestrella. Poi il fatto che ci sia una sartoria fa pensare anche a Diamanti di Ospetek. E poi questo titolo, Gli anni in bianco e nero, che ha diversi significati, fa pensare anche al cinema in bianco e nero, ma appunto quali altri significati hai voluto dare a questo titolo?
1: Sì, l'incipit è un chiaro omaggio a Nuovo Cinema Paradiso. E c'è anche tanto di Diamanti, a cui io sono grata, perché appunto è il film che mi ha permesso di avere l'ispirazione giusta per questo romanzo. Il titolo si riferisce sì al colore delle pellicole amatoriali di quegli anni, perché con le pellicole amatoriali non si potevano filmare né i suoni né i colori. E quindi questo, però in realtà gli anni in bianco e nero sono appunto quelli che vivevano le donne in quel periodo. Spesso, anzi quasi sempre, quando pensiamo agli anni 60 pensiamo a un decennio magico, no? In cui c'è stato, lo si dice sempre, il cinema migliore, la musica migliore, gli anni dell'esplosione della moda, no? Dei colori nella moda, gli anni delle

0: contestazioni delle rivoluzioni studentesche. Sì, è tutto vero, sono stati da questo punto di vista degli anni memorabili, ma al contempo le donne vivevano una realtà in cui di colore non ce n'era affatto, in cui gli spazi di libertà erano quasi inesistenti. E quindi attenzione, no, alla nostalgia che può essere subdola, perché bisognava andare a chiedere alle donne di quegli anni come vivessero, no, in realtà tutta quella fase di cambiamenti e stravolgimenti sociali che le hanno riguardate molto, molto poco. Permettimi di dire una cosa sulla nostalgia, perché è subdola. Voglio fare un riferimento a un film che amo molto, che è Midnight in Paris di Woody Allen, che è proprio una riflessione sulla nostalgia, no? Il protagonista è affascinato dagli anni 20 e vorrebbe vivere lì piuttosto che nella realtà, però poi il film si chiude con una battuta alla Woody Allen in cui il protagonista dice: sì, belli gli anni 20, però non c'era l'antibiotico.
1: E quindi appunto la nostalgia può essere veramente subdola. Un'ultima domanda, Francesca Giannone. Allora, sappiamo tutti, insomma, del tuo esordio di grandissimo successo, La Porta Lettere, successo in Italia ma anche a livello internazionale. Ora, guardando a quel romanzo, eravamo in un altro studio adesso di Radio 24, appunto qualche anno fa. Sembra passato un secolo, sono passati pochissimi anni. Che impressione ti fa?
0: Sono passati soltanto 3 anni, però è vero, sembra che ne siano passati 10, no? Perché è successo veramente di tutto. In realtà, sai, quando guardo alla Porta Lettere sento un moto di tenerezza, perché è stato un romanzo scritto veramente con tanta incoscienza da una parte, però anche tantissimo cuore dall'altra. E con quel romanzo credo sia accaduto qualcosa di magico, di inspiegabile, che continua ancora oggi, no? E ovviamente questo mi fa piacere, però sai, come autrice sento anche di essere cresciuta tanto rispetto a 3 anni fa. Sono passata attraverso il secondo romanzo, che è sempre lo scoglio difficile, e sono arrivata al terzo romanzo con un atteggiamento di serenità e di libertà che non avevo sperimentato prima. Quindi sì, la gestazione degli anni in bianco e nero è stata veramente felice, e posso dire che è il romanzo che veramente più mi somiglia.
1: Grazie a Francesca Giannone, ora in libreria con Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord. Grazie.
0: Grazie a te.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Buon sabato pomeriggio, bentrovati da Lorenzo Zappullo ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A25 Torano Pescara un incidente sta provocando code tra Manopello e Chieti in direzione Pescara. Sull'autostrada del Sole, oltre al traffico molto sostenuto in direzione Napoli in vari tratti, in direzione Milano si viaggia in coda a causa di un mezzo in avveria tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Infine vi ricordiamo che sino alle ore 19 di oggi, sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione in territorio austriaco, la A22 del Brennero è chiusa tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato. Per raggiungere l'Austria è possibile seguire per la A4 e la A23 Palmanova Tarvisio attraverso il valico di Tarvisio. Ci risentiamo alle 16.45, intanto buon viaggio.
2: Il cacciatore di libri.

0: Parliamo ora di audiolibri, un mercato ancora molto contenuto in Italia, ma in costante crescita. Al Salone del Libro di Torino 2026 sono stati festeggiati 10 anni di Audible, occasione per fare il punto su questo settore. Secondo un'indagine Nielsen IQ per Audible, gli ascoltatori di audiolibri in Italia sono cresciuti del 16% negli ultimi 5 anni. Nell'ultimo anno più di 11 milioni di italiani hanno ascoltato almeno un audiolibro. Sul podio dei generi preferiti la fantascienza e il fantasy. Nel caso di Audible, il più ascoltato in 10 anni è stato Harry Potter e la pietra filosofale, letto da Francesco Pannofino, seguiti dai thriller e dalla narrativa letteraria. La metà degli ascoltatori ha acquistato almeno una volta il libro cartaceo dopo averlo ascoltato in audiolibro. Ma sentiamo da Rachel Ghiazza, responsabile dei contenuti di Audible, che cosa rappresentano gli audiolibri a livello internazionale.
1: Listening is quite specific. So one of the things I love so much about audiobooks.
2: L'ascolto è un'esperienza piuttosto intima, quindi una delle cose che amo di più degli audiolibri è che le persone vivono un'esperienza molto

0: personale quando li ascoltano. Penso che il dono degli audiolibri sia che permettono di vivere la letteratura ovunque. In un certo senso democratizzano la possibilità di ascoltare la letteratura. Una mamma indaffarata può ascoltare mentre cucina, pulisce e si prende cura dei bambini. Chi va al lavoro può ascoltare mentre è in treno o durante il tragitto. L'audiolibro permette alle persone di avere accesso alle storie, ma in un modo che si adatta alla propria vita. C'è la possibilità per le persone di ascoltare in occasioni in cui altrimenti non lo farebbero. E questo è qualcosa di molto speciale nel formato audiolibro.
1: Quali sono i paesi nel mondo dove gli audiobook sono più amati?
2: I see. So one way to look at that is what countries have the most in their native language.
0: Un modo per vedere la cosa è chiedersi quali paesi ne abbiano di più nella loro lingua madre. Ci sono circa 2 milioni di audiolibri nel mondo e la stragrande maggioranza è in inglese, quindi l'ascolto è maggiore dove domina l'inglese. C'è anche molto ascolto in tedesco e poi vediamo opportunità di crescita in spagnolo e in italiano e stiamo anche sviluppando altre lingue. Abbiamo un catalogo in arabo in crescita. Ma diciamo che oggi il mercato è dominato dalla lingua inglese seguita dal tedesco. C'è comunque molto spazio per le opportunità di crescita anche in altre lingue.
1: Cosa possiamo dire invece per quanto riguarda l'Italia?
0: L'Italia offre un'incredibile opportunità. C'è una parte della cultura legata alla narrazione. E ciò che gli audiolibri sono in grado di fare è darti la possibilità di fruire di queste storie in un modo che si adatta alla tua vita. Vediamo che gli audiolibri funzionano davvero bene per le persone che leggono, ma ora abbiamo l'opportunità di raggiungere persone che forse non hanno il tempo di leggere un libro cartaceo. In italiano abbiamo un catalogo in crescita. Il 2026 segna il nostro 10° anno in Italia e quando abbiamo iniziato non c'era quasi nessun contenuto in italiano. Abbiamo lavorato molto in stretta collaborazione con editori, produttori e autori italiani per iniziare a realizzare audiolibri in italiano e stiamo assistendo a una crescita della popolarità. Solo negli ultimi 5 anni siamo cresciuti del 16% e quindi c'è una popolazione italiana piuttosto numerosa che ascolta audiolibri.
1: È meglio il libro o il film? Questa domanda un po' oziosa viene ripetuta sempre quando si guarda un film o una serie TV tratta da un romanzo. Si tratta ovviamente di due linguaggi completamente diversi e non paragonabili. Fatto sta che il film o la serie TV tratta da un romanzo spesso fanno aumentare le vendite del libro. Spesso, dicevamo, non sempre ovviamente, ma quando accade le percentuali sono veramente notevoli. Questo emerge da una ricerca realizzata da Nielsen IQ per Netflix, anche questa presentata al Salone del Libro. L'analisi è stata condotta su 187 fra serie e film distribuiti via TV e servizi streaming fra il 2022 e il 2025 e sui relativi 2.403 titoli editoriali associati. Nelle prime 4 settimane di lancio del titolo audiovisivo si registra un incremento medio di quasi il 200% nelle vendite del libro e questo incremento rimane anche nelle settimane successive. Più 120% nelle prime 16 settimane. L'impatto si nota soprattutto sulla narrativa romance, seguita dalla narrativa moderna, fantasy e fantascienza, thriller e gialli. La parola a Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix.
3: Netflix commissiona tante bellissime storie, molte di queste, molte serie, molti film nascono proprio dai romanzi. Da un lato, le storie che nascono dai libri sono storie amate in partenza, perché sono amate dai lettori che hanno grandi aspettative e sono curiosi di vedere i personaggi e il mondo tradotto in immagini. Poi perché i romanzi partono appunto da mondi e personaggi ricchi, complessi, che per gli sceneggiatori e per i registi sono sempre l'occasione per creare delle storie potenti.
4: quanto incide sulla vendita di un libro oppure sul rilancio di un libro che magari è uscito da tempo il fatto che sia stato, che sia diventato insomma una serie TV?
3: I numeri sono veramente molto importanti e proprio dimostrano quello che è il circolo virtuoso che si stabilisce. Intanto nelle 4 settimane intorno al lancio di un film, di una serie, l'uplift delle vendite del libro è quasi pari al 200%. L'elemento interessante è però il fatto che nei 10 mesi successivi c'è comunque un uplift di circa il 65%, e quindi è un effetto di lunga durata. Un secondo elemento che mi ha colpito, che ci ha colpito, è il fatto che la visione di una serie o di un film sia la seconda ragione per acquistare un libro dopo le vetrine delle librerie, quindi dopo i luoghi fisici, quindi comunque una ragione di grande impatto.
4: Possiamo fare degli esempi concreti, dei titoli di libri che hanno avuto, diciamo, una particolare spinta dalla serie TV o dal film?
3: Sicuramente abbiamo l'esempio di alcuni classici, ad esempio, prima di tutto Il Gattopardo, che ha realizzato addirittura nella settimana di uscita un uplift pari a più del 1000%.
4: 1000% in più?
3: Più del 1000%.
4: Qualche altro titolo?
3: Ma non finisce qui. Sicuramente un altro titolo è quello, per esempio, di Niente di nuovo sul fronte occidentale, un grandissimo classico, che ha avuto quasi il 300% di uplift nelle settimane di lancio e un secondo momento straordinario in occasione della vincita degli Oscar, perché è un film che comunque ha vinto 4 Oscar, quindi di grandissima qualità. Infine c'è un fenomeno che dimostra un altro, voglio dire, degli aspetti virtuosi, che quando un romanzo si inserisce nell'adattamento con stagioni ricorrenti come Bridgerton, quindi un grandissimo successo
4: caso
3: a livello mondiale, in occasione dell'uscita di ogni serie le vendite di nuovo volano alle stelle. Però non finisce qui l'effetto, perché l'impatto della uscita di un film porta una grande curiosità non solo per il singolo libro, ma anche per gli altri libri scritti da un autore. Quindi c'è un effetto che si propaga.
1: Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato e Martin Garramone. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Se volete seguirci su Instagram, siamo presenti come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Che facciamo questo weekend?

0: Stiamo a casa.
1: A casa?
0: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
0: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
0: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Un veicolo connesso produce dati preziosi, racconta come viaggia, come viene usato e può segnalare possibili problemi. Con Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale, capiamo perché i dati oggi fanno davvero la differenza.
6: Ogni mezzo fornisce informazioni sullo stato del veicolo e stile di guida, ma i dati da soli non bastano. Il valore nasce quando vengono analizzati e letti nel modo giusto. È così che diventano utili. Aiutano a capire cosa sta succedendo, a prevenire criticità e prendere decisioni più rapide e accurate. È qui che il dato suggerisce l'azione. Permette di gestire meglio i veicoli, aumentare la sicurezza e sostenibilità delle flotte aziendali, riducendo gli sprechi.
5: Scopri di più su come dati, AI e agentic AI migliorano la gestione dei veicoli su targatelematics.it.
7: Il segnale orario vi è offerto da
8: Concorrenza Sleale.
9: Accerta, indaga, documenta, accerta.
8: 800-800-007.
10: Sono le 16:02.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Bimba morta a febbraio a Bordighera, trovate le foto dopo i pestaggi. Folla ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia a Genova. Cobolli agli ottavi, a Roland Garros battuto Tieni in 3-7. Per il MotoGP Fernandez vince la sprint al Mugello. Ben ritrovati, buon pomeriggio da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia. La svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. All'alba di questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42enne, compagno della madre della piccola, in carcere già nelle ore successive alla morte. Per entrambe l'accusa è di maltrattamenti aggravati continuati ai danni della minore. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Peglia ai funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, morta insieme ad altri 3 subacquei nell'immersione in una grotta alle Maldive. In prima fila al marito di Monica, padre di Giorgia, Carlo Somacal, e il figlio Matteo, circondato dagli amici. Presenti anche il rettore dell'Università di Genova, Federico Delfino. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni degli Stati Uniti. Dai colloqui durati circa 2 ore nella Situation Room della Casa Bianca è emerso che Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per, appunto, Washington. Washington che parla anche di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma lo Stato ebraico denuncia un lancio di razzi da parte di Hezbollah.
1: Continuano a risuonare dalla scorsa notte le sirene nel nord Israele a causa di lanci di razzi e droni di Hezbollah, attacchi che hanno interessato anche il sud del Libano, dove l'esercito israeliano ha bombardato diverse postazioni del gruppo sciita dopo avvisi di evacuazione in una decina di villaggi da ieri. Il presidente libanese Onn ha incontrato il premier Salam per fare il punto della situazione, concordando di intensificare i contatti

0: atti diplomatici per fermare quelle che hanno definito pratiche condannabili. A Washington sono stati ritenuti producenti i colloqui militari tra Israele e Libano e da martedì nella capitale americana si incontreranno anche i diplomatici, con Beirut che chiede priorità al cessate il fuoco e Gerusalemme al disarmo di Hezbollah. Ma si guarda anche all'Iran, che ha lanciato un missile contro una base americana in Kuwait, i cui resti intercettati hanno ferito 5 tra soldati americani e contractors, oltre ad aver distrutto un aereo senza pilota e danneggiato un altro. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: Roland Garros, Cobolli batte in scioltezza Tien, accede agli ottavi appunto del torneo parigino. L'azzurro testa di serie numero 10 ha superato 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense numero 18 del mondo. Adesso in campo invece Matteo Berrettini, terzo set in corso contro l'argentino Comesana, un set a testa al primo al tie break per Berrettini, il secondo 5-7 per il suo avversario. Dunque terzo set in corso e ancora per lo sport, Raul Fernandez su Aprilia ha vinto la sprint della MotoGP al Mugello. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Jorge Martin su Aprilia ufficiale e Fabio Di Giannantonio del team Ducati VR46. È tutto per adesso, la prossima edizione alle 17:00.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili: meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
9: Sibile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi, mantenendo comfort e salubrità.
8: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: È tardissimo, sono le 16:08 minuti, quindi cominciamo di corsa questo nostro RadioTube, le due ore di diretta del sabato. Con me Marta Cagnola, mi trovate su tutti i social, chiocciola Marta Cagnola, 349-238-6666, i numeri per i vostri sms e whatsapp. Qui questa volta da Milano, dopo due settimane a zonzo tra Eurovision e Festival dell'Economia di Trento, argomenti su cui torneremo in queste due ore di RadioTube, la prima con tanti spettacoli, musica, serie, libri, appunto iniziamo facendo un passettino indietro.

0: La scorsa settimana eravamo rimasti all'attesa di Arisa al Festival dell'Economia di Trento, la magica favola di una voce, di una vita tra sfide e maturità, così avevamo intitolato il nostro incontro. Abbiamo incontrato appunto Arisa a Trento, abbiamo fatto anche una chiacchierata con lei ai nostri microfoni, dunque perché non ascoltare quello che ci ha raccontato Arisa? Eccola.
1: Il bello è che in questi mesi ci siamo incontrate un sacco di volte, il che vuol dire che stai facendo un sacco di cose belle e noi ti veniamo sempre a trovare a parlare con te. Che periodo è?
2: Allora, prima di tutto sono felicissima di vederti spesso. È un periodo in cui, appunto, come dici tu, sto facendo tante tante cose che mi rendono molto molto felice. Poi belle o meno saranno gli altri a giudicare. Mi sto impegnando molto, siamo fuori con il tour, abbiamo fatto già la data zero, ieri sera abbiamo fatto la prima data a Roma, è stato un grandissimo momento di riconciliazione con i fan, perché era un po' di tempo che non facevo concerti, e è stato bellissimo, bellissimo.
1: Hai detto riconciliazione con i fan, tu sei sempre amatissima, ma tu lo senti l'abbraccio di chi ti vuole bene?
2: Sì. Lo sento ed è una cosa che mi emoziona tantissimo e penso che sia la fortuna più grande della mia vita, cioè proprio il fatto di avere questa, di aver instaurato questa empatia con le persone che mi solleva sempre, mi sostiene proprio nella vita, ecco.
1: Allora, a proposito di questo, sai, qui a Trento ci sono un sacco di ragazzi, è una città molto giovane, piena di studenti, e qui al Fuori Festival ci sono tanti ragazzi. Tu cosa pensi quando pensi a quelli un po' più piccoli che vivono in questo mondo così complicato? Magari cercano anche qualche risposta in te, i tuoi fan.
2: Allora, penso che loro stiano vivendo un po' un momento di mezzo tra, diciamo, noi che prendevamo gli ordini o anche i nostri genitori che prendevano tanti ordini, e adesso loro si devono dare degli ordini perché probabilmente non glieli dà più nessuno, e comunque siamo circondati da tutto il contrario di tutto, quindi sono un po' senza punti di riferimento. E insomma, chissà che questa necessità di darsi una regola non li renda ancora più forti rispetto a come siamo stati noi. Sono giovani che si devono autoprodurre, si devono dirigere, come si erigere anche, no? Autoerigere, e devono difendere i loro gusti, ma devono capire prima quali sono, devono difendere le loro idee, ma se la devono prima fare un'idea, perché nessuno gli dice più niente, tutti gli dicono tutto.
1: A proposito di produrre, autoprodurre, noi abbiamo sempre pensato, sbagliando, che Arisa fosse una ragazza lieve, ingenua, invece tu sei un'imprenditrice e da un bel po' di tempo.
2: Beh, diciamo, un'imprenditrice, non so se sono proprio un'imprenditrice, sto cercando di muovere dei passi, perché quando ti lamenti troppo delle cose che non vanno, alla fine devi assolutamente smettere di lamentarti e fare le cose tu, cioè devi rimboccarti le maniche, perché altrimenti vivi una vita alle dipendenze di chi vuole che tu sia qualcosa o qualcos'altro. Invece se tu ti senti di essere, che puoi fare delle cose, che puoi essere delle cose, devi dimostrarlo a te stessa facendole.
1: Tu le edizioni le curi tu, poco a poco.
2: Ma insomma, guarda, con scarso successo ancora.
1: No.
2: Però diciamo che piano piano è una battaglia. Approcciare al lavoro nella maniera in cui mi approccio io, essendo donna in questo paese, è difficile, perché le persone non vogliono parlare con gli artisti, soprattutto chi sta al comando, vogliono sempre parlare con un manager, possibilmente uomo, oppure vogliono parlare con un avvocato. Quindi quando prima che arrivino a parlare a me è sempre una fatica, e soprattutto spesso e volentieri è difficile ottenere le cose. Però piano piano spero di essere Di avere sempre la forza per non arrendermi mai.
1: Non saresti la figlia di un uomo che ha costruito tutto da solo?
2: Ma soprattutto la figlia, va bene, mio padre sì, sicuramente ha costruito tutto da solo, ma dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E devo dire che effettivamente la cosa bella dei miei genitori è che più che dietro, mia madre è stata sempre al fianco, quindi hanno fatto sempre tutto insieme. Ci sarebbe tanto da raccontare. Mio padre è un uomo che ha scelto mia madre, quindi in questo ci ha visto lungo e gli è stato vicino per tutta la vita. Se non fosse stato per lui, probabilmente tante cose non sarebbero andate bene come sono andate, grazie a Dio. Però mia madre è stata una grande guerriera e lo è ancora adesso. Cioè, mia madre è una donna che, grazie a Dio, è veramente, c'ha proprio la gioia dentro. E queste sono cose per cui bisogna ringraziare. Poi tu dici, ringrazi Dio, cioè sei cattolica, sei credente, sei fanatica. No. Io sicuramente ho una mia percezione dell'energia, della spiritualità, che non è che c'è qualcuno sopra con la corona e uno sotto con la forca, non è così. Però sicuramente non siamo soli, c'è qualcosa che ci dà forza e secondo me in qualche modo, ecco, cioè, chi sono io per non crederci? Ecco.
1: Beh, giusto, bella questa. L'ultima cosa è un po' pratica, tour, ma come fai ad andare avanti così tanto? Ci sono date in ogni momento per mesi.
2: Lo so. E questo è purtroppo, guarda, in realtà sono contenta di questa cosa, però io pensa che avevo deciso di non lavorare quest'estate perché volevo stare un po' a casa con i miei. Però sto firmando con una nuova agenzia e praticamente loro hanno, diciamo, deciso di farmi andare avanti così. Andiamo avanti, ma diciamo che sono molto molto contenta soprattutto per la parte che riguarda l'interazione con i miei fan.
1: Esatto, quello è il pubblico che ti ama. Grazie Rosalba.
2: Grazie a voi, grazie. Veramente. Ciao.
3: Tanto tutto poi va, cresce, corre per strada, che sia un bimbo nei mari.
0: Ed era Risa che abbiamo incontrato a Trento in uno degli ultimi incontri di questo Festival dell'Economia, il Fuori Festival, che è andato benissimo, è stato stupendo. Ci ritroviamo nel 2027 con il nuovo Festival dell'Economia che andrà dal martedì al sabato, quindi le date saranno un po' diverse, ma sarà tutto come quest'anno e anche più bello. Adesso però parliamo di serie con un grande, grandissimo ospite.
4: Dobbiamo
5: fare
4: il catetere.
5: Oh, ma te che cazzo sei? Stiamo a fare riunione, Leda? È Leda?
4: Shh, è il principale. Porco due.
6: Ammazza come sei invecchiato.
7: Ma non è che vuoi entrare in società come al locale? Il locale mio proprio non mi suona.
8: Ma spiegami che cazzo hai combinato.
7: Questo è il silenzio prima di inculata, eh?
9: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché?
10: Perché avete 40 anni!
11: Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
7: Ma stai da solo?
12: Cos'è che non risponde? Capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Sarà quasi un anno che non lo vedo, eh? Ma tu

0: attesissimo, amatissimo, festeggiatissimo al Salone del Libro. Non so, lui viene preceduto da una fama che si merita, con grande seguito, ma soprattutto preceduto da grande affetto. E io sono contenta di avere accanto a me negli studi di Radio 24 Zero Calcare. Ciao Michele.
1: Ciao, grazie mille.
0: Allora, questo affetto che impressione ti fa? Perché proprio siamo a livelli di culto, di venerazione.

0: tutto, perfetto, non mi devi spiegare niente, so tutto, percepisco. Due spicci, io avrei detto due spicci, invece il titolo è in italiano corretto, come mai?
1: Ah, posto che il titolo non lo do mai io, perché sì, sono una pippa a fare i titoli, quindi in realtà è stato dato dal mio editore cartaceo, in teoria, che è Michele Foschini, di Bow Publishing, e effettivamente credo che il ragionamento fosse che già la serie parla tanto romano, almeno il titolo lasciamolo in italiano, penso sia stato questo, io non mi sono opposto.
0: Questo del parlare romano ha creato di tutto, no? Okay. In questi anni, anche perché paradossalmente un fumetto scritto si legge, le graphic novel scritte si leggono, quando diventa animazione, anche se un'animazione un po' particolare, cambia tutto, c'è il modo di parlare. Tu come le avevi prese? Non so neanche dire se polemiche, perché non erano esattamente polemiche.
1: No, di quella roba mi frega abbastanza poco, nel senso che poi effettivamente, posto che io lo so che non è che sono proprio il mago della dizione, e che sicuramente un prodotto audiovisivo in quel modo, cioè doppiato da una persona che evidentemente non è un professionista, se mangia un po' le parole, parla in romano, molto veloce, eccetera, è chiaro che può essere straniante. Detto questo, penso che se uno è capace di andare a fare la spesa da solo al supermercato e relazionarsi con qualcuno, è anche capace di capire quello che viene detto là. Poi ti può non piacere e amen, non te lo guardare, insomma.
0: Però dici, non un doppiatore, però sei diventato un attore mica male ormai.
1: No, invece secondo me in questa serie, che ci stanno molti più personaggi e una gamma di emozioni da interpretare molto più ampia, si vedono tutti i miei limiti in quel senso. Io la sento tanto questa roba.
0: Ma ti piaci in qualcosa tu in genere?
1: Sono veloce a disegnare.
0: Ah, vabbè, sì. Questa comunque.
1: Ah, infatti questa me lo riconosco.
0: Questa comunque è buona. Allora, io ho letto pochissimo prima di vedere la serie, l'ho fatto apposta a non leggere niente, perché come quando vado a vedere un film voglio entrare, buio, e capire cosa capisco mano a mano, perché è troppo facile se leggo le spiegazioni prima. E devo dire che quando ho visto quel nero, quel grigio, quel noir, voglio dire il meno possibile agli ascoltatori, ovviamente, perché devono godersi tutto quello che succede, ho pensato, che cosa è successo nella testa di Michele per fare diventare tutto così, appunto, nero, malinconico? C'è anche un po' un'aria forse di bilancio?
1: Sì, nel senso che in realtà la serie è la terza serie che sta su Netflix, e nella mia capoccia era un po' la fine di una trilogia, nel senso che era un po' un tirare i fili, fare un bilancio anche delle vite di quei personaggi, dove erano arrivate, rispetto a strappare lungo i bordi, che comunque sono passati 5 anni se non sbaglio, ma in realtà strappare lungo i bordi era predatata, diciamo, nell'età dei personaggi rispetto a quando è uscita. Quindi per me era un momento de bilanci, probabilmente arriva anche in un momento particolarmente crepuscolare della mia esistenza, quindi questa roba ne risente anche un po' la scrittura. E poi comunque io volevo fare una cosa diversa, nel senso che poi anche rispetto alla questione dell'aspettativa, l'unico modo per non essere schiacciati dall'aspettativa di non hai fatto una cosa bella quanto, uguale a, eccetera, è anche il fatto di provare a fare delle cose che sono diverse, che sono diverse nel tono, nel genere, eccetera. Non mandava di riprovare a inseguire sempre la stessa cosa, col rischio, anzi la certezza, che tanto era sempre la brutta copia di quella prima.
0: Sono d'accordo con te, e ci sei riuscito. Hai detto la chiusura di una trilogia. Questo l'ho letto a posteriori e mi sono detta, quando guardi una serie pensando che sia l'ultima stagione, ti fa quell'impressione comunque di nostalgia preventiva, come se poi dovessi recidere un legame con i protagonisti. I tuoi, vabbè, Zero deve comunque sopravvivere, non puoi certo fare a meno, noi non possiamo certo fare a meno di lui, tu non lo so. Hai pensato che fosse la chiusura anche narrativa delle loro vite?
1: Allora, diciamo che le vite, finché uno non muore, in realtà non si chiudono mai, e io ho sempre un po' questo problema anche nei libri, nelle serie, eccetera, che non capisco mai dove si mette il punto, perché poi in verità le vite di ciascuno di noi vanno avanti e nelle loro cose belle, tragedie, monotonie e quant'altro. Però per me era comunque l'idea di chiudere un arco narrativo di quelle vite lì. Poi non c'ho idea se questa cosa qua

0: verrà mai ripresa in un'altra forma. Francamente, al momento veramente brancolo un po' nel buio.
1: Vabbè, basta che mi lasci aperta una speranza.
0: Ah,
1: È
0: sì.
1: tornato persino Sex and the City. Buono. Cioè, puoi
0: Ma
1: farlo.
0: com'è?
1: È di mezza età pure lui. E
0: Ok.
1: quindi, no, tu la mezza età non ci sei ancora,
0: Beh, ne so,
1: però.
0: mezzo sì, eh.
1: Ma no, dai,
0: 42, oh.
1: ricordati che sono più grande di te, quindi stai attento a
0: Vabbè.
1: parlare, Michele, stai attento a parlare. Però certo che il tema dell'età e della maturazione è centrale, o meglio, dell'età, della maturazione e della non maturazione.
0: Sì, ma questo infatti diciamo che già nella mia esistenza normale, insomma, fuori dalla finzione, è un tema che c'è sta tanto. Il fatto di essere passati in un momento in cui mi sentivo un ragazzino non ancora pronto a tutta una serie di cose, a uno che ormai non le ha fatte ed è tardi per farle.
1: Allora, sono impazzita quando tu hai citato Netflix dentro la serie. Allora, ci sono dei riferimenti a quello che si pensa Netflix richieda alle serie, ad esempio un bilanciamento tra i ruoli femminili e i ruoli maschili, anche da un punto di vista proprio dell'importanza e della parità, ecco. E invece a un certo punto ti rendi conto che nei tuoi punti di riferimento ci sono soprattutto nei punti di riferimento di zero ci sono soprattutto maschi. Non voglio raccontare cosa succede, però c'è una sorta di metanarrazione netflixiana, una sorta di salto quantico. L'hanno accettato senza problemi. Guarda, io sto guardando negli occhi te per non guardare chi c'è qua che ci ascolta. Non hanno avuto problemi.
0: No, devo dire che a me, allora, sono comunque estremamente autoironici, nel senso che io ridipingo di solito l'ufficio marketing, ridipingo come i demoni, Netflix come Sauron, l'occhio di Sauron, dentro le serie gli faccio fare abbastanza tutto, loro ridono compiaciuti, probabilmente si riconoscono in questa cosa, ma non mi hanno mai provato a togliere o a modificare niente da questo punto di vista, quindi devo dire che l'hanno presa bene. Comunque io ci posso scherzare pure perché tutto sommato un po' alcune cose io ho fatto le locandine dei centri sociali dal 2001 praticamente, e quindi tutto quello che poi è diventato dopo il bilanciamento tra i ruoli femminili, i maschili, le varie etnie, popoli eccetera, io è dal 2001 che sono abituato a fare questa cosa qua, quindi diciamo che tutto il mondo woke arrivato dopo per me è acqua fresca, cioè, quindi non è una roba che mi è mai pesato particolarmente. E effettivamente io non mi sono mai trovato che all'interno degli editor, quando hanno ricevuto le sceneggiature eccetera, non ci ho mai avuto particolari note su quel punto, tranne una volta in realtà, però, che ha arricchito la serie. La prima, a strappare lungo i bordi, c'era un riferimento al bagno dei maschi e,
1: mi ricordo,
0: esatto, in cui raccontavo quanto era una merda il bagno dei maschi e dicevo che invece, cioè, non dicevo niente sul bagno delle femmine, e mi ricordo che Ilaria Castiglioni, l'editor, mi disse: no, guarda, però in realtà questa roba taglia fuori metà del pubblico, prova a raccontare dei bagni delle femmine. E io la presi malissimo all'inizio, sì, ma che cazzo mi frega il bagno delle femmine, tanto sono puliti, non c'è niente da raccontare, poi io non li conosco, non li voglio fare eccetera. E in realtà sono andato a chiedere a un'amica mia: ma senti, c'è qualcosa di divertente sul bagno delle femmine? E in realtà c'era un mondo, un universo di robe super divertenti, e secondo me quella parte lì ha arricchito tantissimo quella gag là. Però devo dire che è l'unica volta in cui mi sono trovato effettivamente un'obiezione di quel tipo in tre serie.
1: Ho avuto per un momento il flash che tu fossi entrato improvvisamente a controllare un bagno delle femmine. Un'irruzione.
0: E poi arrestato.
1: Un'irruzione. Passano gli anni, si chiude un cerchio. In cosa ti ha cambiato questa avventura professionale, ma soprattutto umana, delle serie, nella quale hai incontrato tutto un mondo diverso, non solo geograficamente, ma anche proprio di persone che magari non ti avrebbero incrociato?
0: Allora, dal punto di vista professionale mi ha cambiato un po' l'approccio al lavoro, nel senso che io sono uno che fa tutto da solo di solito, no? I fumetti non è che parlo con nessuno per farli, eccetera. Invece imparare a lavorare con altre persone, a delegare, cioè non avere il controllo assoluto, ma delegare delle cose, oggettivamente mi ha cambiato tanto l'approccio al mio modo di lavorare. Dal punto di vista umano è stato dirompente, nel senso che intanto c'hai il pubblico dei fumetti è molto selezionato, no? Nel senso sono persone che leggono, quindi che hanno un certo tipo di background, spesso sono dei nerd, condividiamo tante cose della vita, anche se magari non sono anagraficamente uguali a me, però insomma siamo più simili. Il pubblico di Netflix invece è veramente tutto e la qualunque, e quindi mi ha portato a incontrare persone diversissime, a scoprire che anche con persone diversissime ci sono dei minimi comuni denominatori che non mi sarei mai aspettato, che ho rivisto rispetto a quello che pensavo prima. Cioè esistono dei sentimenti di inadeguatezza, insicurezza, impiccio dentro che ti permette di connetterti alle miserie che vengono da persone insospettabili, da o spacciatore in tuta al signore nell'RSA, e questa cosa qua oggettivamente è stata molto strana. Ovviamente mi ha portato pure un sacco di rotture di cazzo in più, nel senso che più è ampio il ventaglio e più poi sono le persone che ovviamente poi quando una roba non gli va bene si lamentano e rompono le palle.
1: Quelli sono sempre dietro l'angolo, sì. Tranquillo, tranquillo. Mi ha molto toccato, ci sono tante cose, appunto, ti ho detto che sono così un po' delle spintarelle che mi hanno fatto pensare, però come sempre ho sorriso molto, qualche volta ho persino riso, anche se appunto questa volta ci mettiamo anche un po' più di sentimento, un po' più di nostalgia, non male. Due spicci su Netflix, tanto tanto bella, io sono stata contentissima di avere di fronte a me, anche se sono senza occhiali e ti vedo un po' sfumato, ma è meglio così, zero calcare, grazie Michele per
0: grazie
1: essere
0: mille.
1: Stato con noi.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 € all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sa, sa.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare, entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
6: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini, i buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
8: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: RadioTube Social Village.
16: E dopo una chiacchierata con Zero e Calcare e poi abbiamo risentito l'incontro che abbiamo avuto la scorsa settimana al Festival dell'Economia di Trento con Arisa, siamo pronti per aprire un nuovo capitolo che riguarda la musica e non solo.
17: Ma che bella accoglienza, grazie, grazie. È come il giorno che cammina, anzi, come la notte che si trascina, come una nuvola sulla coscienza.
18: Questa sera sentirete per lo più delle canzoni che non sono famosissime.
17: Nevergreen.

0: Qualche giorno fa Francesco De Gregori ha presentato il suo progetto Nevergreen. Allora, ci sono state tante polemiche sulle sue dichiarazioni, ne parleremo nella prossima ora. Adesso vogliamo concentrarci proprio su questo progetto Nevergreen. Allora, intanto il 4 giugno in Rai 3, su Rai 3 in prima serata va in onda il docufilm Nevergreen, di cui avevamo già parlato, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi ancora un album live, ma iniziamo parlando proprio del progetto Nevergreen che ha presentato appunto Francesco De Gregori.
1: Nevergreen è un innesto, credo, un po' maccheronico dell'inglese fatto da me fra Evergreen, che sono le canzoni famose, quelle che rimangono nella storia, e Nevergreen, secondo me, può voler dire le canzoni che non sono mai diventate famose e che forse mai diventeranno famose. Però, per essere ancora più chiaro sulla locandina, io ho messo fra parentesi perfette sconosciute. Quando abbiamo fatto gli spettacoli nel 2024 qua, poi mi sono reso conto che il pubblico che veniva in realtà le conosceva tutte, perché venivano quelli che io chiamo affettuosamente i talebani di De Gregori. Quindi io dicevo: adesso farò una canzone che sicuramente nessuno conosce. E io la conosco. Benissimo, forse succederà anche questa volta e la cosa non potrà che farmi piacere, insomma. Però io ci tenevo a chiarire per il pubblico, generalista, che in questi concerti nessuno deve aspettarsi che io faccia Generale o Buonanotte. No, Buonanotte Fiorellino la farò per chiudere, però niente Donna Cannone, niente Rimmel, niente, e quindi il pubblico è avvertito prima e non potrà chiedere il rimborso.

0: giocatore.
1: Il progetto teatrale Nevergreen in autunno riporterà Francesco De Gregori al Teatro Sala Umberto di Roma dal 27 ottobre e dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano, un ritorno volutamente lontano dalle logiche della musica contemporanea e della rincorsa ai numeri, dal gigantismo dell'industria.
2: Poi ci saranno queste serate che cominceranno da Roma in un teatro che è circa il doppio di questo come capienza. Avremmo voluto farlo in un posto piccolo tipo questo anche a Roma, non l'abbiamo trovato perché i teatri più piccoli a Roma hanno anche un palco molto piccolo che non ci contiene, perché noi saremo sul palco in 9 e qui ci staremo benissimo, un po' stretti ma riusciremo a starci. A Roma non c'era un palco di queste dimensioni, quindi lo facciamo in un posto da 400 sedie, poltrone. Però più o meno l'impronta sarà questa. Quello che io vado cercando è un rapporto intimo con gli spettatori, e questo si crea, io l'ho visto a Milano nel 2024, si crea con molta facilità in un posto dove io quando mi alzo arrivo lì più o meno fino a dove c'è il segno bianco, quindi c'è una vicinanza fisica che mette la musica, il cantante, la band alla portata di chi è venuto qui a sentire in un modo sicuramente diverso da quello che può venire in uno stadio, in un palazzetto o anche in un teatro. Ora, non è che io non voglio fare gli stadi o i palazzetti, gli stadi non li posso fare perché non viene abbastanza gente da riempire uno stadio per me. Ho fatto qualche volta i palazzetti, sono andati sempre bene, i teatri vanno sempre molto bene, e l'ultima tournée che ho fatto per celebrare Rimmel, il cinquantenario di Rimmel, insomma è andata più che bene, quindi non è che pur di fare il sold out prendo un teatro piccolo, perché qui è molto facile fare il sold out. No, lo faccio perché mi diverte fare, come mi diverte molto fare anche non solo i teatri ma anche i club in Italia. Purtroppo anche i club stanno un po' sparendo, però io cerco di mantenerli in vita col mio piccolo, andando a rischiare appunto un cachet più basso, delle spese che sono sempre le stesse di quelle che sarebbero se facessimo un palazzetto. Ma comunque diciamo che io credo che il mestiere che ho fatto, per come l'ho fatto, quindi mi sento di dire in maniera forse qua e là poco allineata con le regole del mainstream, per esempio non vado volentieri in televisione, non sono mai andato a Sanremo, però il mestiere che io faccio consente una grande libertà di scelta e quindi io me la posso permettere da tutti i punti di vista, e quindi scelgo esattamente cosa fare. Cioè, la mia regola d'oro è sempre stata quella di fare l'artista e basta, chiaramente tenendo conto di quello che è l'industria musicale, ma senza mai cavalcarla e senza mai nemmeno subirla. Allora, io sono un po' imbarazzato ultimamente da quello che chiamo il gigantismo dell'industria musicale di oggi, e questi miei concerti vorrebbero essere un controcanto a questa rincorsa ai grandi numeri. Io vedo che anche sui giornali, quindi un po' anche per colpa vostra, si tende a parlare sempre di chi riempie gli stadi, chi riempie i palazzetti, chi fa sold out, è una parola che mi dà fastidio, come mi dà fastidio anche la parola biopic, poi ci arriveremo perché mi dà fastidio la parola biopic. Non lo so, c'è tanta gente che fa musica in Italia e che non può riempire un teatro, nemmeno un teatro medio piccolo, che fa musica e potrebbe chiamare 100 persone, 150 persone. Questo tipo di musica che viene dal basso, diciamo, va promossa e incoraggiata, e lo dico anche a chi si occupa tecnicamente del mio mestiere.

0: mezzo ai denti.
1: E allora stiamo parlando di questo progetto Never Green di Francesco De Gregori. Abbiamo parlato dei live, ma come diciamo esce anche un album registrato al Teatro Autof, un album live che esce il 16 ottobre.
2: Mi hanno sempre, non so perché sempre con me se la prendono, ma sempre, ah, ma fai troppi dischi dal vivo, come se fare un disco dal vivo fosse imporre al pubblico l'acquisto di questo disco. Io li faccio, cioè non è la benzina che uno se la deve comprare per forza oggi come oggi. Ecco, io posso fare anche 5 dischi dal vivo al mese, perché come artista io voglio documentare dal vivo quello che succede nei concerti. Dopodiché uno è libero di sentirselo, rubarlo nel negozio oppure fregarsene completamente. La libertà di non comprarlo equivale alla mia libertà di farne quanti me ne pare. E posso dirvi che questo disco dal vivo, per come sta venendo adesso, non lo stiamo ancora missando, è inutile che ve lo dica, un po' mi conoscete, un disco con pochissima post-produzione, è stato solamente missato, non ci sono rimaneggiamenti in studio di nessun tipo, quindi oggi sento molti concerti che somigliano a dei dischi, perché si usano molto le sequenze, le basi registrate, le cose. Questo invece è un disco che somiglia a un concerto, o perlomeno io spero, sta avvenendo così. Ecco.

0: dei concerti nei piccoli luoghi, lo ha detto Francesco De Gregori, lui è molto affezionato ai piccoli luoghi perché, lo dice, la musica si fa dal basso.
1: Non bisogna dimenticare che la musica si fa anche partendo dal basso. È chiaro che questo lo può dire uno della mia generazione che ha cominciato la sua carriera proprio in un piccolissimo locale che, se non fosse esistito, probabilmente non mi avrebbe nemmeno permesso di stare qui stasera. Questo tipo di locali un po' lo stanno chiudendo tutti, un po' la gente non ci va perché l'artista che ci va a suonare non è abbastanza conosciuto. Le radio chiaramente non le passano e tutto va. Le radio, ecco, il discorso delle radio, anche con me non sono mai state molto benevole. Devo dire, se ripenso a tutti i miei singoli, come si diceva allora, non è che siano state molto generose. Quindi, al di là di quelli che si sono comprati i dischi di De Gregori perché gli piaceva De Gregori, poi ci sono un sacco di canzoni che la gente non ha mai sentito. Me ne sono accorto, per esempio, quando io ho dato per uno spot dell'Enel due mie canzoni, La storia è sempre per sempre, e ogni tanto qualcuno mi veniva a chiedere: ma che è tua quella canzone, è bella, sai? E dico: sì, è mia. E non lo sapevano, perché erano canzoni che non erano mai andate alla radio.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. A causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Sessarego sulla A12 Genova-Rosignano, code in aumento e traffico bloccato tra Genova Est e Recco in direzione Livorno. Code per incidente segnalate anche in Veneto sulla A4 tra Padova Est e Arino in carreggiata in direzione Trieste. Per lavori inoltre si viaggia in coda alle porte di Genova sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Infine vi ricordiamo che sino alle ore 19 di oggi, a causa di una manifestazione in territorio austriaco, la A22 del Brennero rimane chiusa tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria. Per raggiungere il territorio oltre confine è possibile seguire quindi per la A4 e la A23 Palmanova Tarvisio attraverso il valico di Tarvisio. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 17.45. Buon viaggio.
2: RadioTube Social Village.

0: qualcosa di imprevedibile, ma alla fine spero che tu, you had the time of your life, insomma, sia stato per te un periodo incredibile, in questo caso un viaggio incredibile, un viaggio che cambia la vita. E come si fa questo viaggio? Beh, decidendo accuratamente le strade da prendere. Eppure quello che conta sono le strade che prendiamo per sbaglio, e le strade che prendiamo per sbaglio è il titolo del primo romanzo edito da Pendragon di Chicco Giuliani. Bentornato Chicco. Non troviamo Chicco Giuliani, vediamo se riusciamo a recuperare. Chicco, ci sei?
1: Sì,
0: eccolo
1: io
0: qui, eccolo qua,
1: eccoci,
0: Chicco.
1: Eccoci.
0: Allora,
1: Marta,
0: vabbè, con questa Good Riddance dei Green Day, che hai scelto perché fa parte della colonna sonora del libro?
1: Esatto, esattamente, perché comunque parla, una canzone che alla fine parla anche di bivi, di scelte, ed è esattamente la canzone abbinata, diciamo, al preludio. Tu parlavi giustamente di viaggio, hai sottolineato il titolo e quindi anche un po' il concetto del non solo del viaggio, ma delle strade sbagliate, ovviamente, per riprendere il titolo. E insomma, c'è un preludio la cui colonna sonora è proprio questa canzone dei Green Day, che ho sempre amato perché mi sa di epica, mi sa di una canzone epica, ecco.
0: E questo libro parla di una piccola epica, di un viaggio di un DJ di mezza età. In copertina di questo libro c'è il cartello della A14, c'è una mini, c'è un boombox, uno di quei registratori a cassette di un tempo, c'è un pallone con la scritta NBA e ci sono delle sneakers che tu ami moltissimo. Direi che ci sono tutti gli ingredienti, no? Gli anni,
1: esatto.
0: 90, perché si parte più o meno da lì, no? Come origine.
1: Bravissima.
0: Delle passioni musicali. La musica, sì. Il basket, le sneakers, la strada da percorrere in auto. Chi è questo protagonista, questo Bobby, questo DJ che tu ti sei un po' immaginato e che assomiglia a volte a te, a volte no?
1: Esatto, allora innanzitutto dico che guardando la copertina sembra quasi che l'abbia scritto io il romanzo e che l'abbia pensata io la copertina, ma potrebbe averlo fatto Bobby, perché in comune abbiamo insomma un po' di passioni, e sicuramente questa strada che lui sceglie perché deve andare a suonare, a fare un DJ set in Puglia, quindi in bocca ovviamente prima la 1 partendo da Milano e poi finisce sulla A14, che credo statisticamente sia, Marta, la strada che io personalmente abbia percorso di più in tutta la mia vita, per una serie di motivi professionali e personali, devo dire. E alla fine Bobby in molte cose assomiglia a me, in altre no, però diciamo che poi c'è anche un altro personaggio che forse potrebbe essere da qualche punto di vista anche l'alter ego di Bobby, con cui Bobby condividerà questo viaggio, e io ho preso un po' da entrambi, diciamo, o meglio, io ho dato qualcosa di me a entrambi i personaggi, ecco, forse così è un po' meglio, un po' più chiaro.
0: Io avevo promesso a te e agli ascoltatori che ci saremmo ritrovati con questa sorpresa, con una sorpresa, e questa è la sorpresa. Ma cosa ti ha spinto a scrivere il tuo primo romanzo dopo anni di giornalismo, perché tu sei anche giornalista, conduzione, sì, radiofonica, notti alle radio?
1: Esatto, notti in discoteca, notti nei club, anche in grandi locali, perché ho anche tutta quella parte lì, diciamo, di mondo musicale che ho praticato. Volevo, come raccontavo poi, come abbiamo raccontato l'altra sera nella anteprima di Milano, nella presentazione, ho voluto fissare una parte di vita. Ci ho provato, è stato anche un lavoro abbastanza lungo, devo dire, perché, come dire, ho assemblato tanti pezzi diversi, un po' della mia vita, ovviamente romanzandola, però volevo proprio una fotografia di alcuni momenti, perché avevo bisogno di fissarli, perché tante volte quando alla fine fissi un momento, scatti una fotografia, può essere anche un punto dal quale partire o ripartire, che è un po' anche il, diciamo, il filo rosso che accompagna la storia di Bobby, che è appunto, come dicevi tu, il protagonista DJ di questo viaggio e di questa storia.
0: Io in questo periodo dico agli ascoltatori, magari cominciate a mettere via i romanzi che leggerete quest'estate, andate
1: Brava.
0: Intanto a comprarli, perché secondo me questo è perfetto. Ovviamente lo potete anche leggere nel ponte del 2 giugno, però se proprio dite ma adesso non ho tempo, secondo me è un libro da comprare e da tenere lì per l'ombrellone e per così immergersi anche in un mondo che chi non ha vissuto può sognare e chi l'ha vissuto può ricordare, perché ovviamente è ambientato oggi il romanzo, però ha tanto dei ricordi della generazione di chi adesso è attorno alla mezza età. Lo ha scritto anche Enrico Brizzi, no?
1: Sì.
0: Una storia che suonerà familiare alle orecchie della nostra generazione.
1: Esatto, esattamente, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, Marta. Secondo me è un'ottima lettura, non perché l'abbia scritto io evidentemente, però è un'ottima lettura anche estiva sotto l'ombrellone, perché appunto anche per chi è più giovane farà rivivere, mi sento di dire, dei momenti speciali di un'epoca, volenti o nolenti, che è piuttosto lontana, no? Rispetto ai tempi che stiamo vivendo. Ovviamente io ringrazio Enrico Brizzi, il Brix, per ciò che ha scritto, ed effettivamente così, perché ci sono degli elementi per cui quelli di una certa generazione, non diremo la nostra, ma di una certa generazione si potranno ritrovare. Per tutti gli altri, come dicevi tu, è un mondo in qualche maniera immaginario, è un mondo che qualcuno ha vissuto per questioni anagrafiche, però che potrà vivere anche, secondo me, qualcuno un po' più giovane, con la fantasia e provando a viaggiare un pochino nel tempo, perché alla fine il viaggio di Bobby è fisico, ma è anche metafisico, è introspettivo, e quindi insomma ci sono gli anni 90 a fare, diciamo, da scenario a questa storia, nonostante, come dicevi tu, sia ambientata ai giorni nostri.
0: Ma certe cose hanno lasciato il segno. Sì, come questa musica, c'è una playlist, o meglio, andatevi a cercare capitolo per capitolo la canzone che caratterizza quella playlist, che entra anche nelle parole e nelle gesta di questo Roberto Panella, detto Bobby, che è un personaggio al quale poi ci affezioneremo. Io devo ringraziare tantissimo Chicco Giuliani. Chicco, che impressione ti fa essere intervistato come scrittore?
1: Guarda, è una cosa molto strana, come è stato strano appunto l'altra sera. La prima presentazione, tra l'altro ne farò tante, ne voglio fare tante nel corso di quest'estate. È molto strano, è come se fosse realmente un altro inizio, un nuovo inizio. Non so se mi ci veda così bene nelle vesti di scrittore, però proviamoci, cominciamo il viaggio un po' come l'ha cominciato Bobby, e vediamo. Molto molto emozionante sicuramente. Quindi anche oggi devo dire che questa è la mia prima assoluta intervista, Marta, e di questo ti ringrazio da scrittore, e quindi sono molto felice e nel contempo emozionato.
0: Ci tenevo tantissimo a essere la prima. Le strade che prendiamo per sbaglio, edizioni Pendragon, il primo romanzo di Chicco Giuliani. Ciao Chicco, a presto.
1: Grazie Marta, un bacione, ciao a tutti. Grazie.
0: Un bacio a te, noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
8: Mamma, mi racconti una fiaba?
9: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
8: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
9: Sempre dove stai tu, amore mio.
10: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
11: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
12: In che senso?
11: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
12: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
11: Uno su cui il team può sempre contare.
12: Un esperto nel gioco di squadra.
11: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
12: Uno specialista nel fare la differenza.
11: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
15: Salve.
13: Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters, Luiss Business School.
19: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
18: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
20: Sono le 17 di un minuto.
21: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Il Giro d'Italia Piancavallo, Vingegaard scatta 10 km dall'arrivo e mette il sigillo sulla Corsa Rosa. Alpinista muore scalando la Nord del Gran Paradiso, illesi due compagni di cordata. Donna morta in casa a Ferrara, arrestato il marito, avrebbe prima ucciso, poi dato l'allarme. Ancora buon pomeriggio e dunque Jonas Vingegaard, che domina la 20ª tappa del Giro d'Italia, fa sua la 109ª edizione del Giro. Questo è in primo piano, ma non solo, nello sport ci aggiorna Giovanni Capuano.
1: Sì, Vingegaard che dunque ha vinto sul Piancavallo, 20ª tappa, lo ha fatto staccando tutti, mettendosi alle spalle Gale e Hindley e dunque sigillando il trionfo nel Giro d'Italia. Vingegaard che diventa l'ottavo della storia a conquistare Giro, Tour e Vuelta. La buona notizia per il ciclismo italiano è la maglia azzurra di Giulio Ciccone, che ha vinto la classifica scalatori. Ricordiamo, domani ci sarà la passerella finale a Roma. E poi il tennis Roland Garros, in campo Matteo Berrettini è sotto 2-7-1 contro l'argentino Comesagna, 6-7-7-5-7-6, ma si combatte oramai da quasi 4 ore, ha vinto Cobol in 3 set contro Tien. E da raccontare anche nella sprint race della MotoGP Gran Premio d'Italia al Mugello la vittoria di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, ma in testa alla classifica mondiale continua a restare Bezzecchi. A te.
0: Un alpinista è morto precipitando dalla Nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto questa mattina. Sul posto, intervento del soccorso alpino valdostano, i due compagni di corda illesi sono stati recuperati appunto dall'elisoccorso con un verricello. Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate e poi lui stesso avrebbe chiamato le forze dell'ordine. È avvenuto la notte scorsa a Ferrara. L'uomo, 52 anni, è stato arrestato quando il personale del 118 è arrivato in casa della coppia, non ha potuto che constatare la morte della donna, una cinquantenne, Samantha Zironi. È tutto per questa edizione, la prossima alle 18.

Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano, due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci con la seconda ora del nostro RadioTube Social Network, quello con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Nella prima ora RadioTube Social Village, tutta l'attualità degli spettacoli. Ormai mi sono quasi disabituata alla scansione classica e soprattutto a stare in studio. Negli studi di Viale Sarca a Milano abbiamo passato una bella settimana, la settimana scorsa al Festival dell'Economia di Trento, andando in onda da Piazza Fiera. Certo, c'erano 40 gradi nella postazione, ma ci siamo trovati benissimo. E la settimana precedente ancora eravamo a Vienna all'Eurovision Song Contest e torneremo a parlarne un pochino anche in quest'ora, perché tra qualche istante vi presento il nostro co-conduttore d'eccezione. Intanto 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi potete trovare me, Marta Cagnola, con la chiocciola davanti in praticamente tutti i social. È il momento di introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione. Beh, ci siamo lasciati a Vienna con l'Eurovision Song Contest, dove era uno degli autori dell'edizione italiana. È collegato con noi Eddie Anselmi. Ciao Eddie.
2: Ciao Marta, ciao a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di RadioTube Social Network, ciao dall'Oxfordshire,
1: britannica. Fuggito in un ennesimo paese europeo.
2: Non al fresco e non per l'Eurovision, sono andato a prendere quel punto, a cercare quel punto che il Regno Unito ha preso, a vedere dove è andato.
1: Sì, l'unico punto. Ondata di calore anche in UK o si respira?
2: Allora, qua in questo momento c'è una finestra dove ha battuto il sole tutto il giorno e il termometro segna 37 gradi. Obiettivamente fuori la sera è un pochino più freschino, ma per il loro standard è caldissimo, anche perché noi siamo minimamente abituati, a parte gli edifici scolastici, in Italia comunque ci siamo attrezzati con ventilatori, aria condizionata, e qua no.
1: Quindi quando c'è la heat wave colpisce.
2: The heat is on, per dirlo all'inglese.
1: The heat is on, come cantava Glenn Frey. Allora ti chiedo se la PED, se la Post Eurovision Depression è passata o c'è ancora questa fase dei fan eurovisivi.
2: Allora, la mia Post Eurovision Depression dura praticamente 50 settimane l'anno, quindi è endemica. Non. Diciamo che sì, quest'anno è andata meglio, anche perché ho avuto l'opportunità di trattenermi qualche giorno a Vienna e quindi ho avuto un po' di decompressione. Poi ho scoperto il mal della Finis Austria, ma quello è un altro discorso, non c'entra con l'Eurovision. Vorrei che ogni 5-6 anni l'Austria rivincesse, perché Vienna è una città larghissima, è talmente piena di cose che non si fa in tempo a finire di vederle tutte.
1: Beh, la cosa divertente è che io sono stata 2 settimane in 2 luoghi in cui il souvenir classico da portare a casa sono i wafer, quindi solo wafer per tutti. Allora, partirei con un argomento che ci appassiona moltissimo, nel quale tu sei stato nel nostro gruppo di amici decisamente un pioniere, cioè l'intelligenza artificiale. Certo, se ne parla molto, ma questa settimana è successo questo.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: Allora, bellissimo questo discorso di Papa Leone. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Lui dice: lo so, sto utilizzando un termine molto forte, in effetti è un termine particolarmente significativo in questo periodo, però dice dobbiamo trovare il cammino giusto, il modo giusto per utilizzarla, e ha dedicato un'intera enciclica. Cosa ne pensi, Eddie, di questa presa di posizione, del fatto che il Vaticano si stia interessando di intelligenza artificiale?
2: Allora, io ritengo che il Vaticano, insomma la Santa Sede, la Chiesa, sia spesso stata all'avanguardia, abbia sempre spesso compreso i fenomeni sociali e abbia cercato di comprendere se stessa all'interno di questi fenomeni. Non sempre gli è successo, però spesso lo ha fatto. Dall'8 maggio del 2025, il riferirsi a Leone XIII, il voler essere il 14° Leone, ovvero Leone XIII, era stato il Papa dell'enciclica Rerum Novarum, delle delle nuove questioni, no? Si parlava, lui lanciò la dottrina sociale, che espressione prosaica e secolare lanciare, la dottrina sociale della Chiesa, inaugurò insomma la dottrina sociale della Chiesa. Leone XIV si ricollega a quell'esperienza, fece sapere che, ed era attesissima perché aveva identificato l'intelligenza artificiale come nuova sfida. Allora l'enciclica, io ho cominciato a leggerla è la prima volta, devo dire, che mi sperimento con un documento del genere, che avevo sempre letto in sintesi, in sunti, in resoconti, in dibattiti. La sto leggendo e ogni parola è ricca di significato, quindi una lettura che apparentemente è scorrevole, ma in realtà è pesante, insomma, è interessante, e ci dice un sacco di responsabilità. Allora, nel nostro piccolo, non atrofizzarci il cervello quando mandiamo una mail in una lingua straniera.
1: Certo.
2: Nel nostro grande, moltiplichiamola per 10.000 questa cosa, moltiplichiamola per tanto. Allora, davvero, oggi io risparmio mezz'ora di tempo a mandare una mail in una lingua straniera facendomela fare da ChatGPT o da Claude o da quant'altri, ma domani magari restano a casa 10 persone.
1: Certo.
2: Che perché basterà una sola segretaria a fare il lavoro di un intero ufficio. Non ci sarà più quel vantaggio competitivo dei pionieri che risparmiavano tempo. La prima volta che ho lavorato con l'intelligenza artificiale, devo ammettere, ho fatto in 20 minuti il lavoro di 5 ore.
1: Certo.
2: E poi ci ho messo altri 40 minuti a rivederlo, a limarlo, a prendermene la responsabilità. Però nello stesso tempo era passato 1:20 e le altre 5 ore o avrei potuto produrre altro o avrei potuto semplicemente essere avere del tempo libero, fare una passeggiata. Comunque era un guadagno netto, e chiaramente questo guadagno netto prima o poi arriverà a essere monetizzato da parte di chi, diciamo, distribuisce gli equilibri salariali, per esempio. Quindi questo è un altro di quelle cose che probabilmente nella magnifica humanitas è contenuta, non con queste parole, insomma. Però mi aspetto di trovare tante risposte, ma tanti dubbi alle quali poi saremo noi a dover dare le risposte.
1: Tra l'altro, magnifica humanitas, perché l'umanità è magnifica, ma l'intelligenza artificiale non è il nemico. Cioè, la visione della tecnologia deve essere umanizzata, ma la tecnologia deve essere accettata, non ci propone di fermare l'aria con le mani, ecco.
2: Non è una enciclica luddista, questo lo dicono tutti quelli che l'hanno letta e compresa fino in fondo, e lo sto trovando. Però anche lì bisogna stabilire un grado di priorità, cioè chi è lo strumento e chi è l'attore. L'attore è la persona umana, lo strumento è l'intelligenza artificiale. Non ci stiamo facendo dominare dai martelli o dai cacciaviti, stiamo utilizzando i martelli per battere chiodi e i cacciaviti per svitare o avvitare viti. Quello è il lato strumentale dell'intelligenza artificiale, però deve avere un cervello che dice svito una vita o abbatto un chiodo per un motivo. Adesso l'ho fatta in maniera estremamente semplice.
1: Però ci siamo capiti. Allora, non siamo dei particolari appassionati di auto, io sicuramente no, con te non abbiamo mai fatto grandi discorsi di auto, ma questa settimana pare che un'automobile abbia catalizzato le attenzioni e polarizzato gli animi, come succede di solito. Sentiamo cosa è successo.
0: Si può... Questi sono gli schermi che non ho lavorato
4: senza questa non può.
1: Allora, al volante di una Ferrari il Presidente della Repubblica. Fa sempre sorridere il fatto che ultimamente il Presidente della Repubblica sia sempre alle prese con attori, cantanti, sportivi, insomma, in qualsiasi occasione. Mi fa piacere, anche perché appunto valorizza tante anime del paese, è una delle anime del paese. È la Ferrari Luce. Il nome è bellissimo, ma mi pare che l'accoglienza non sia stata così tanto entusiasta, Eddie. Non tanto dal presidente, quanto in realtà soprattutto dai social. Delirio per la Ferrari Luce.
2: La Ferrari elettrica, può la Ferrari essere elettrica? La mia risposta è non lo so, è chiaro che io non appartengo, io non sono il target che ha costruito il valore del brand Ferrari, che va de, è un valore del brand che va di motore a scoppio, viaggia su una conquista dell'industria di 120 anni fa, che ha forgiato il nostro immaginario di uomini e donne del Novecento, come l'alcol, come le sigarette, come tantissime cose che facevano parte del nostro e che adesso hanno un sapore diverso. Il motore a scoppio resiste, è un'idea di libertà, un'idea di velocità, e quel brand è fatto anche di questa cosa, quella forza di quel brand. Vedere un motore elettrico silenzioso associato a quel marchio obiettivamente ha stranito tanti. Poi chiaro, adesso ci sono i social, essere stranito vuol dire vomitare,
1: esatto,
2: le pandette.
1: Ormai però nessuno si stranisce più, è molto bello questo, questo termine che usi, è molto elegante, ma credo che non ci si stranisca più.
2: Ma questo vuol dire, e poi è chiaro che che comunque allora, tanti anni fa, per dire, una storia di Topolino vedeva Paperon de Paperoni alle prese con l'ingegner Ferrari, che ovviamente tale altro non era che il grande vecchio, il Drake, Enzo Ferrari, fortunatamente
1: certo,
2: disneyizzato. E alla fine Paperoni aveva un'idea di cambiare il colore alle macchine che fossero uscite dalla casa di Paperanello, adesso non mi ricordo.
1: Beh, probabilmente sì.
2: E alla fine sì, veniva cacciato dalla fabbrica, gli venivano tirate dietro delle chiavi inglese, perché giammai le automobili che escono di qua saranno sempre del mio colore rosso Ferrari.
1: Invece non avevamo previsto questo.
2: Abbiamo visto questo turquoise, d'altra parte abbiamo avuto all'Eurovision il turquoise carpet al posto che il red carpet, possiamo avere la macchina
1: turquoise Ferrari. Non è stata presa benissimo. Non è stata presa benissimo. Dai, cambiamo argomento. Vorrei andare un po' sulla cronaca. Qualche giorno fa il TG1 ha trasmesso delle immagini girate dentro la grotta delle Maldive in cui hanno perso la vita studiosi, appassionati, insomma nostri connazionali. Vediamo, sentiamo anzi.
5: Le parole smorzate sotto le maschere d'ossigeno dei soccorritori nell'abisso delle Maldive. È qui che i 5 sub italiani sono entrati nuotando tra queste rocce, spinti forse dai raggi del sole. Sono immagini esclusive che vediamo per la prima
1: volta. Allora, volevo parlare già da un paio di settimane di questo fatto di cronaca, non ce n'è stato il tempo materiale perché le nostre puntate volano, ma meritava comunque prima o poi una riflessione. Di fatti di cronaca purtroppo ce ne sono tanti, le persone perdono la vita in incidenti drammatici, ma questo ha segnato particolarmente l'interesse dei lettori, soprattutto l'interesse dei lettori di siti, l'insistenza dei telegiornali, appunto dei siti, molto più che in altre occasioni. Io ho una mia idea, tu cosa ne pensi, Eddie?
2: Allora, è una combinazione, la combinazione dell'interesse, una cosa, la domanda che mi faccio da 15-20 anni in relazione, perdonatemi, al Festival di Sanremo.
1: Certo.
2: Cioè, quale notizia è tale da riverberare e arrivare a oscurare il Festival di Sanremo, arrivare a togliergli dei punti di share perché magari su un'altra rete si parla ancora della notizia.
1: Cioè, quindi quando supera un certo grado di attenzione.
2: Il caso fu parlando sempre di Sanremo, la tempesta perfetta del 2008, quando chi l'ha visto parlava dei fratellini di Gravina e arrivò a erodere percentuali di share di una notizia.

0: e si ferma nelle cronache locali.
1: Esatto, cioè ci sono dei fattori più o meno comprensibili, ovviamente noi non stiamo parlando del fatto in sé, ma stiamo parlando come sempre di tecniche di comunicazione e di quello che accade nei media che fanno sì che una notizia diventi popolare. Spesso appunto arrivano i messaggi degli ascoltatori, ma perché parlate ancora di questa cosa? Succede tutti i giorni, con ovviamente tutto il dolore relativo a questa, a questo avvenimento. È ovvio che questo ha segnato di più l'attenzione. Eddie, ci sei ancora? Perché ho sentito un rumore strano. Infatti, ho sentito il classico rumore di una telefonata, di un collegamento che si chiudeva. Vediamo se riusciamo a ripristinare subito il collegamento con il nostro Eddie Anselmi, esperto di Festival di Sanremo, esperto di Eurovision, autore della trasmissione italiana dell'Eurovision. Eccolo qui. Eddie, dicevamo, gli ingredienti che fanno sì che di un fatto di cronaca si continui a parlare. Io in questo caso, dal punto di vista, lo ripeto, assolutamente giornalistico e di teoria dei media, io penso che se ne parli di più per l'eccezionalità del luogo, l'eccezionalità dell'avvenimento, e poi perché forse è una notizia che viene più cliccata per le immagini. Secondo me anche questo.
0: Le immagini, ma proprio questo algoritmo, questa persona basta, un gruppo di ragazzi giovani, una fotografia che può funzionare, e subito questo effetto farfalla, dicevo. E poi una volta che una notizia è al primo posto dell'agenda, raramente è poi difficile mandarla giù, perché è una cosa comunque drammatica. È importante, e ci si appassiona, si scatta anche, oltre che la morbosità, l'umana compassione, la pietas.
1: Assolutamente, ovviamente la seconda è molto più comprensibile della prima, essendo umana comunque, ahi noi, anche la prima. In effetti, i media si comportano così anche spalleggiati dalla tecnologia dell'algoritmo. Altro argomento di tenore molto diverso, ma che comunque ci ha fatto versare una lacrimuccia. In questi giorni il crollo, ormai si utilizza sempre questo termine, di Jannik Sinner al Roland Garros. Sentiamo.
2: Zéro quarante. Je sette match, secondo lui. Trois manches à deux, trois six, deux six, sept cinq, six cinq, six cinq.
1: Lui ha anche parlato, ha detto poi qualcosa subito dopo il match. Sentiamo.
3: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
1: Io da fan del tennis e appassionatissima di Jannik Sinner, non lo so, gli voglio bene anche per questa sua fallibilità. La sua fallibilità che spesso non è in campo, ma è nel fisico, è nella testa. Credo che abbiamo trovato un vero supereroe, proprio perché è estremamente umano. Certo che io ieri a un certo punto ho spento la piattaforma e ho smesso di guardare. I miei colleghi mi prendono in giro perché mi dicono che esco dal campo, come dalla mamma, dagli spalti, come la mamma di Sinner. È così fallibile e meraviglioso. Che ne
0: Sì,
1: dici?
0: che sofferenza. Io sto pensando a quel pubblicitario che ha pensato di abbinarlo a un integratore e ha fatto lo slogan recupera come Sinner. E ieri sono passato davanti a un cartellone, non dirò il nome perché sono incidenti che possono capitare. C'era appunto la foto di Sinner che beveva un bibitone con un marchio che diceva questa mi dà forza, forse una pubblicità invecchiata malissimo, quindi non scusatemi la digressione. Però è l'umanità, che ci fa piacere anche, che lo tiferemo per lui ancora più fortemente la prossima volta, perché lo sapremo il più forte di tutti, ma lo sapremo anche combattere con un suo demone, vuoi il caldo, vuoi la tenuta, vuoi il fatto che a un certo punto, come capita a tutti noi, a un certo punto dobbiamo dire basta per qualche cosa, quindi gli vorremo, lo sosterremo.

0: con maggiore empatia la prossima volta. Spero
1: Sì,
0: che sia
1: sì,
0: prestissimo.
1: devo dire che proprio se la merita tutto. Io sto cercando di non guardare in questo momento Berrettini come Sana, 7-6, 5-7, 6-7, e come Sana sta servendo nel 4-set 3-5, anzi adesso Berrettini servirà 5-4 per il set, richiudo perché se no mi distraggo, niente Eurosport, saprò dopo cosa succede. Comunque grande. Grande tifo per gli italiani che restano a Roland Garros. Abbiamo sentito nella prima ora la presentazione di Nevergreen, del progetto Nuovi Live e Disco di Francesco De Gregori e il suo documentario che avevamo presentato, l'avevamo incontrato alla festa, alla Mostra del Cinema di Venezia. Ora il documentario in televisione, si torna live in due piccoli teatri, esce il disco live, ne abbiamo parlato, ma De Gregori è stato protagonista di una polemica in questa settimana, protagonista suo malgrado, per alcune dichiarazioni che io penso siano state capite molto poco. Sentiamole.
2: Provo sempre un certo imbarazzo quando è un uomo di spettacolo che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta, apodittica su questioni internazionali, di guerra, di cose, perché tutto ciò, tutto il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura, proclama, buttato giù da un palco o anche scritto in un appello. Mi lascia abbastanza indifferente. Io non, per gli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico su un dato, ma perché? Ma perché non sono abbastanza
1: Allora,
2: sensibili?
1: io
2: C'è
1: quando
2: bisogno
1: l'ho sentito ho apprezzato quello che ha detto, ma ho subito previsto la polemica. Io scherzando, ma non tanto scherzando, scrivo sempre sui social, non voglio essere sensibilizzata da nessuno, grazie. Io sono della linea di pensiero di Ricky Gervais che dice prendete i premi e non fateci delle morali. Io non penso che Francesco De Gregori abbia detto che gli artisti non si debbano impegnare o che non debbano prendere posizione, come è stato detto da troppi in questi giorni. Comodo dire così. Lui dice qualcosa di molto più raffinato. Dice: non voglio prendere una posizione netta e apodittica, e secondo me molti manco sanno cosa voglia dire di apodittica. Questi temi vanno analizzati con cura e quindi lui si sente imbarazzato dai proclami buttati giù da un palco. Allora, sono d'accordo con Francesco De Gregori sul fatto che certi temi meritino un'analisi approfondita, meritino, il pubblico meriti un'analisi approfondita e non che ci si schieri con slogan e per stare dalla parte giusta come ahimè, credo facciano molti artisti. Io mi occupo di spettacolo da 26 anni e sulle capacità di analisi o sulla profondità di analisi di più di uno di quelli che si lanciano in proclami nutro moltissimi dubbi. Quindi lui dice: certi temi meritano attente analisi e non proclami buttati giù da un palco. Non ha detto non schieratevi. Mi pare una cosa molto diversa, però è comodo, no? Dire che De Gregori ha detto questo. Così ci si può dividere, lo si può attaccare. Cosa ne pensi, Eddie?
0: Allora, c'è un episodio di 50 anni fa di De Gregori, quando venne colpito con le lattine, no? Il suo concerto fu interrotto da quelli che allora si chiamavano gli autonomi e trasformato in
1: Certo.
0: un processo politico che poteva finire, dove gli autonomi lo invitarono a suicidarsi. Quindi pensa un po' quando in pubblico, al Palalido di Milano, perché in sintesi non voleva usare le canzoni per fare rivoluzioni, questo per citare un altro. E De Gregori non andò dal vivo per 3 anni. Nel 78 fece uscire il Generale, che ruppe un silenzio discografico. Il Generale non fu supportato da un tour, un disco di estremo successo. Tornò da vivo con Lucio Dalla nel 1979. Storia, stiamo parlando di un ragazzo di 26 anni. Quindi di allora, 70, 50 anni dopo torna, non più fisica ma virtuale, questa lapidazione, questo disagio che poi in particolare De Gregori ha sempre creato ogni tanto che, quando non faceva seguire a certi testi di sue canzoni, insomma, a certi sue, una presa di posizione coerente con l'ascoltatore, non con lui. E quindi verso di lui c'è sempre stato, se l'avessero fatto altri, probabilmente questo tiro al piattello non sarebbe stato uguale. De Gregori ha, beh, in effetti De Gregori ha, nella sua vita ha parlato con le sue canzoni, ha fatto anche attivismo attraverso le sue canzoni, ma è sempre stato, personalmente, chi lo conosce, chi l'ha incontrato, chi ha letto le sue interviste, chi ha letto le sue parole, è una persona diversa da quello che molta parte del suo pubblico, in particolare i più âgé, quali mi metto
1: Concordo.
0: anch'io, abbiano sempre pensato che lui è, perché hanno indossato le sue canzoni e le canzoni di Gregori hanno preso la forma del corpo degli ascoltatori. Adesso non so se
1: Tra
0: sono chiare.
1: l'altro, in tutto questo, appunto, lui è sempre stato impegnato, ma lui sta dicendo chiaramente che certe cose meritano riflessione e non proclami. E Adolfo alias Rudy mi scrive: hai detto la solita stronzata. Adolfo, che ti devo dire? Almeno sono coerente, ci ritroviamo tra poco.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rho Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Rho.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Pioggia di fatture da Saturno.
13: Fatture processate.
12: Pratiche nebulose.
13: Già chiuse.
14: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
15: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te, lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Salone Nautico Venezia, 27 e 31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
17: Vi presenta Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera che risulterà più instabile sui settori alpini occidentali, sull'Appennino centrale e sulle zone interne siciliane. Sole prevalente altrove. Domani la giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio però arriveranno dei temporali sulle zone montuose. Scarica l'app deilmeteo.it.
19: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione?
13: Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
19: Fai impresa in Italia? Assunzioni!

0: bonus, permessi. Che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: post Eurovision Depression di Eddie Anselmi, il nostro conduttore d'eccezione, espertissimo certo del Festival di Sanremo, scrittore, saggista, ma anche autore dell'edizione italiana dell'Eurovision Song Contest. Questo è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, per fare un passo avanti da questa Per Sempre Sì che abbiamo ascoltato fino allo sfinimento. Io però già questa poesia la sto, è tamarrissima, mi piace da morire. Io già veramente finestrino giù, gomito fuori, tamarra fino al midollo. Eddie Anselmi, senti, volevo chiederti, Eddie, un bilancio della spedizione italiana di Eurovision, perché in tanti dicono, eh beh, non ha vinto, ma ragazzi, ma un quinto posto è veramente comunque, allora, storico, dice
1: c'è
0: Eddie.
1: C'è stato il primo posto clamoroso della Bulgaria. Oggi rivediamo l'Eurovision e al di là dei pronostici di prima, fallibili mai come quest'anno, ci rendiamo conto che il concorso è stato dominato da Dara e dalla sua bangaranga. Dopo abbiamo avuto Israele, ha confermato una forza che ci aspettavamo, e al terzo posto c'è stata una volata per il podio che ha vinto la Romania. L'Eurovision, ricordiamo, non dà medaglie, il terzo posto uguale al quinto uguale al sesto. Se guardiamo il distacco di punti, Italia, Romania, Australia, altra favoritissima della vigilia, Finlandia, sono arrivati in un'incollatura di punti, credo 17 punti separano il terzo dal sesto. Noi eravamo lì, eravamo in questa incollatura di punti, non siamo crollati al televoto, anche se abbiamo fatto meno punti del previsto, ma d'altra parte la Romania dopo ha fatto l'unplan, quindi ci ha tolto dei punti e cantando dopo di noi. La Francia ha preso una manciata di punti al televoto, non li contavi con le dita, magari anche quelli dei piedi, però insomma anche
0: magari 20 erano un 10, ecco.
1: Ecco, ci è arrivato davanti alle giurie. Quindi noi siamo lì, la Francia è dodicesima. Quindi parliamo dei Big Five. Nessun

0: Big Five fa come noi, e sappiamo quanto è difficile non avere il traino di un voto popolare che ti spinge a votare anche in semifinale. Noi abbiamo una diversità, noi abbiamo il vincitore di Sanremo, che solamente per il fatto di avere il vincitore di Sanremo è come se avesse un superpotere, non è un designato. La volta che portammo Emma o che portammo Nina Zilli, che Sanremo non avevano vinto, insomma, tanto bene non facemmo, perché portammo una cantante o una cantante qualunque che doveva iniziare da zero. Invece questa cosa è molto molto molto forte. Ci sono tante cose, Salda Vinci ha interpretato magnificamente questo ruolo e è arrivato lì dove ci meritiamo un po' di più e vinciamo di nuovo. È lì, è la portata di tutte.
1: Sì, secondo me arriverà. Quindi pieno sole per Salda Vinci, ma adesso stiamo parlando di buio. Allora, siamo pronti per entrare in argomento? Beh, facciamolo con questa canzone.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Chiara Galeazzo. Io lo trovo molto carino. Anzi, Chiara, vienici a trovare in radio. Ti auguro moltissima luce. Però dobbiamo anche parlare
1: l'automobile di prima?
0: Come Eddie?
1: L'automobile di cui parlavi prima.
0: Esatto. Anche questa col finestrino giù. Però noi dobbiamo parlare di buio. La mia pagina preferita, Anni di buio. E ovviamente per Anni di buio dobbiamo parlare con Daniele Vecchiotti. Ciao Daniele.
2: Ciao Marta, buonasera, grazie per l'invito.
0: E allora è il momento del Festival Bara. Cos'è il Festival Bara?
2: Ebbene sì, Festival Bara è il festival estivo, la kermesse estiva che giunge quest'anno alla quarta edizione della pagina che tu citavi, Anni di Buio, una pagina Instagram che ha come sottotitolo Segui l'insuccesso, perché noi con grande ironia ma con grande amore per le canzoni di cui parliamo ne evidenziamo anche il fatto che ai noi, ai loro non sono stati esattamente delle top ten, delle hit da classifica.
0: Allora, tu hai messo nelle candidature questa Basta Poco con Chiara Galeazzo, a me piace, quindi mi sa che io non la voto per il Festival Bara, ce ne sono altre molto più così a rischio buio, però diciamolo, è fatto con grande affetto e grande rispetto per gli artisti, certo non si stanno prendendo in giro gli artisti, Daniele.
2: No, assolutamente, anzi, allora innanzitutto faccio una piccola precisazione, perché come si vota al Festival Bara? Ogni settimana, ogni martedì e giovedì noi proponiamo una sfida fra due canzoni recentissime uscite nelle ultime settimane che però non entrano in classifica, per esempio Basta Poco di Chiara Galeazzo è nuova, è bella, è estiva, è fresca, ma non sta avendo grandi giri né di airplay radiofonico e neanche di vendite di classifiche, di dischi, però lasciamo libera l'interpretazione. Tu dici io non voto quella che ritengo di buio, c'è al contrario, si vota quella che ama di più, perché vuole far vincere la canzone che all'interno del Festival Bara, quindi all'interno delle canzoni di insuccesso o di non successo, comunque preferisce, perché si ritiene che comunque sia importante per questa canzone e meritevole di vincere una manifestazione.
0: Ed è anche perché così poi se passa al turno successivo se ne parla ancora.
2: Se ne parla ancora, la si ascolta ancora, ma poi come dicevi tu, stare al Festival Bara, stare ad Anni di Buio vuole dire comunque essere canzoni molto amate. Vogliamo uscire un po' da questo vecchio cliché per cui i nostri idoli vanno amati perché sono sempre vincenti, perché sono sempre perfetti, perché sono sempre giusti. Insomma, sono due giorni che si discute della sconfitta di Sinner,
0: ne parlavamo prima, questo ce lo fa amare ancora di più.
2: Ma certo, lo fa assomigliare a noi, però questa cosa devo raccontarti un po' dopo 4 anni che facciamo questa pagina e questa rassegna, va un po' spiegata a chi arriva, perché magari i fan dei cantanti, delle cantanti arrivano chiamati da un hashtag piuttosto che da una condivisione e si arrabbiano, e spesso si arrabbiano anche i cantanti.
0: Bisogna dire, allora facciamo una cosa, diamo la viabilità perché quest'anno qualcuno si è arrabbiato, viabilità, e poi parlerò ancora del Festival Bara.
3: Strade in diretta. Buon pomeriggio da Lorenzo Zappullo, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A24 Roma-Teramo, a causa di un mezzo in fiamme è al momento chiuso il tratto compreso tra Castelmadama e Vicovaro in direzione Teramo. Sulla A12 Genova-Rosignano, a causa di un incidente per fortuna risolto avvenuto all'altezza della galleria Sessarego, lunghe code tra Genova Est e Recco in direzione Livorno. Sulla A7 Milano-Genova si viaggia inoltre lentamente per lavori tra Roncoscrivia e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Sulla A13 Bologna-Padova un mezzo in panne provoca code nel tratto compreso tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Infine, in Lombardia, alle porte di Milano, per lavori di ripristino a seguito di incidente, chiusa fino alle ore 19 di oggi sull'autostrada del Sole, l'uscita di San Giuliano Milanese ai mezzi provenienti da Milano. Ci risentiamo alle 18.45, intanto buon viaggio.
4: YouTube Social Network.

0: Mazza Estate, aspirante tormentone estivo di Alex So e Sara Tommasi, è uno dei candidati al Festival Bara. Lo abbiamo sentito questo concorso, che noi seguiamo sempre con grande affetto, della pagina Anni di Buio, che è un concorso affettuoso per quelle canzoni che non riescono a entrare in classifica. Alcune lo meriterebbero, altre così così. Però qualcuno si è arrabbiato sul serio. Daniele Vecchiotti, che cosa è successo? Sì. Qualcuno si è arrabbiato, non ha capito lo spirito.
1: Ma questo ci sta e noi ci siamo anche scusati, insomma speriamo che cosa si sia risolta bene, anche perché la gestione è arrivata delle minacce di querele che sono un po' fuori luogo veramente per le dimensioni della nostra pagina, che è piccola, che è gestita praticamente a livello quasi amatoriale, sebbene evidentemente sembra vera vista da fuori, e una cantante che non nomino proprio per evitarmi querele, che è stata tra l'altro eliminata alla prima
0: quindi non era buio,
1: sfida.
0: era luce
1: e quindi proprio eliminata proprio nella sfida contro Chiara Galeazzo, ed è insomma si è arrabbiata, ci è stato detto che noi stavamo cercando di sfruttare la sua immagine, che dicevamo cose non vere, non dicevamo assolutamente nulla che non fosse, come dire, noi siamo molto attenti a quello che scriviamo perché non è la prima volta che accade questo tipo di reazione, e la metti in conto perché se stai sui social metti in conto che qualcuno non capirà, questo è, credo sia l'esperienza di qualunque tipo di pagina Instagram o TikTok o in generale dei social, quindi lo metti in conto. Insomma, poi noi abbiamo tolto questa cantante dalla pagina, l'abbiamo tolta dalla gara, ci siamo scusati sperando che insomma appunto finisca qui, e però insomma siamo qui a parlarne e quindi qualcosa vuol dire anche per la visibilità, perché parliamo di una cantante che purtroppo nonostante la meriti non ha una grande visibilità. Eccoci qui, Alex So, che è quello che abbiamo ascoltato adesso, che è un cantante specializzato in musica da ballo, e Sara Tommasi, che non è esattamente sotto tutti i riflettori negli ultimi anni, hanno fatto questo pezzo che serviva probabilmente ad Alex per le balere, al contrario dell'artista che si è voluta togliere, che ci ha chiesto di toglierla, Alex ha ritwittato, ha ripostato
0: la
1: casa discografica.
0: È tutto un gioco di ironia, di simpatia, come lo è sempre la tua pagina. Eddie, che ne pensi? Abbiamo perso Eddie Anselmi nel frattempo? C'è cascato Eddie? Riproviamo a...
2: Eddie Anselmi, ci sono.
0: Eccoci.
2: Allora, i contest di fan, chiamiamoli così, quelli apocrifi, quelli organizzati, i web contest, chiamiamoli come vuoi, sono cose che i cantanti fanno benissimo. Tanti anni fa, adesso nel 2013, esiste lo Guys on Contest, i fan dell'Eurovision, quando è finito l'Eurovision fanno finta di fare l'Eurovision e selezionano un loro cantante e si trasformano ogni fan club in broadcaster.
0: Lo conosco bene.
2: Ma lo sto spiegando agli ascoltatori, mica te, ovviamente. Tu partecipavi al Horizon Contest quando ti si mandavano i CD o le cassette a casa.
0: Le cassettine, a 15 anni, sì.
2: Allora, nel 2013 una cantante italiana, Annalisa, partecipa, viene scelta, insomma, una sua canzone che era Alice il Blu, credo fosse, e come rappresentante d'Italia è arriva terza. E Annalisa comincia da lì l'amore per Annalisa dei fan eurovisivi.
0: Certo,
2: i fan
0: certo.
2: eurovisivi oggi aspettano tutte le volte che Annalisa fa Sanremo, sperano che abbia una bella canzone, sperano che vinca, sperano che si qualifichi, perché l'aspettano come gli svedesi, come gli aspettavamo la svedese Sanna Nielsen. Ma questa cosa parte non tanto da amici, ma parte dalla sua partecipazione a un fan contest, quando tutti i fan eurovisivi d'Europa si accorsero, poi Annalisa ovviamente questo terzo posto lo ritwittò, e anche lei lo adottò, insomma, questo successo e questo riconoscimento. È importante perché comunque sono iniziative spontanee che assaggiano il vero valore o una simpatia assolutamente inaspettata.
0: Tra l'altro
1: Festival Bara saranno uscite tutte le 32 canzoni in gara, ha una playlist che è su tutte le piattaforme e che in qualche modo fa muovere streaming nel suo piccolo, ovviamente, ma parliamo comunque di artisti che hanno, come dire, tutto da guadagnare da ogni forma di visibilità che non sia ovviamente offensiva, ma la nostra davvero non lo è.
0: È vero, è vero, è vero. Quindi divertiamoci con il Festival Bara, che serve anche a dare più luce alle canzoni che non sono ancora entrate in classifica, e io faccio il tifo per loro perché davvero molte dovrebbero essere in top 10. Grazie a Daniele Vecchiotti, seguite Anni di Buio perché ha sempre grande ironia, grande leggerezza, grande simpatia e sempre grande educazione. Grazie Daniele, a presto.
1: A presto, grazie, ciao.
0: Allora, un'altra piccola chicca prima di chiudere il RadioTube di questa settimana, non posso evitarla, ecco qua.
3: Because of days we left behind, we started to look at memories from the past. That was me and John going to Paris on a hitchhiking trip.
4: Wow.
3: And that one's me and my mom and dad and my brother Mike. It's pretty amazing to go back and just think, did I wear those little shoes?
0: A me sentire questa voce così colpita dall'età, ma lui è ancora un uomo eccezionale. Ieri è uscito The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, il 18° in studio, e io non posso che esprimere tutta la mia enorme, immensa, imperitura, emozione, amore, devozione, tutto quello che vi può venire in mente, grande amore e gratitudine per sempre. Eddie, vabbè, ci salutiamo su Paul McCartney, non è poco. Io intanto, visto che sei in UK, respira un po' di aria del luogo e speriamo che la heat wave non ti colpisca particolarmente, Eddie.
2: Marta, grazie. Vado subito ad ascoltare un paio di suggerimenti che hai lanciato nell'etere, Paul McCartney, ma anche il nostro Saldavinci, perché no?
0: Ma sì, dai, siamo eclettici. Gli anni di buio, Saldavinci, Paul McCartney, ascoltiamo tutto. Basta che ci dia un po' di emozione, un po' di sollievo in questi giorni particolarmente difficili. Grazie Eddie per essere stato con noi.
2: Saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Tube Social Network. Ciao.
0: Grazie Eddie. È il momento delle anticipazioni domani e dei ringraziamenti e dei saluti, mentre sicuramente qualcuno adesso scriverà: avete paragonato Paul McCartney a Saldavinci? Sono sicura che qualcuno scriverà questa cosa. Non l'abbiamo fatto, ovviamente. Allora, gli appuntamenti domattina a Radio Tube, l'intervista dopo il giornale radio delle 7 è con Yoko Yamada, bravissima stand-up comedian che ha un suo special su Comedy Central e poi da domani sarà anche su Paramount Plus, quindi Yoko Yamada. E invece domani sera dopo il giornale radio delle 20 TikTokers con Maggie Bulla, l'abbiamo incontrata a Trento, l'incontro con Maggie Bulla, la booktoker più famosa in Italia. Devo ringraziare in redazione Alessandro Schirano, in regia Carlo Salvatore. Anche per questa settimana si conclude qui RadioTube e ci ritroviamo in diretta sabato prossimo.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Torna Viscom, punto di riferimento per i professionisti della comunicazione visiva. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico Milano. Due giornate dedicate a tecnologie, materiali e applicazioni per il futuro del settore. Stampa digitale grande formato, taglio laser, serigrafia, insegnistica, allestimenti e digital signage. Viscom, l'occasione per incontrare nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di business. Scopri di più su viscomitalia.it.
13: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il segnale orario vi è offerto da...
17: Furti in azienda.
18: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
17: 800-800-007.
19: Sono le 18.
20: GR24, il Sole 24 Ore.

0: La sfida nello stretto non finisce, Stati Uniti e Iran trattano mentre Israele avanza ancora in Libano. Bambina morta in febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Champions League a Budapest, al via la finale tra Paris Saint-Germain e i londinesi dell'Arsenal. Ancora un buon pomeriggio da Gigi Donnelli al microfono. Un missile dell'Iran contro una base in Kuwait ferisce 5 marine e danneggia 2 velivoli. Trump prende tempo prima di accettare il preaccordo con Teheran. Intanto continua l'offensiva israeliana sul Libano che fa altre 5 vittime. Hormuz, una situazione che resta critica.
1: Il livello di minaccia alla sicurezza nello stretto di Hormuz resta critico e l'allarme del Centro Internazionale Congiunto di Informazione Marittima, che nel bollettino ai naviganti descrive una situazione caotica e affollata di navi, anche militari. In quell'angusto braccio di mare le due potenze si sfidano con mercantili e petroliere a fari spenti nella notte. L'incidente anche ambientale è dietro l'angolo, uno stop alle ostilità è ormai alla portata, ma Trump si è preso tempo. Stretto tra i falchi di Gaza e Tel Aviv, che non credono affidabile la leadership iraniana, e gli inviti a chiudere una crisi che fa male all'economia globale e agli affari, che invece arrivano ancora più pressanti dopo l'attacco al Kuwait dagli alleati del Golfo. Oltre alla fine concordata del blocco di Hormuz, prima di firmare il preaccordo il tycoon vorrebbe leggere un anticipo delle concessioni dell'Ayatollah sui temi del successivo vero negoziato, quello ripreso in Oman giusto un anno fa, poi precipitato nella guerra. Stop al programma nucleare militare e futuro dell'uranio già arricchito dalla Repubblica Islamica. Intanto sarebbero 5 le vittime dei bombardamenti odierni dell'aviazione israeliana nel sud del Libano, mentre le truppe di terra continuano ad avanzare nella regione di Nabatie. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela. All'alba di questa mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
2: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
3: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
2: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E come avete sentito nei titoli, un orario anche insolito, dunque la finale della Champions League. Ci racconta tutto Giovanni Capuano in diretta.
4: Sì, alla Puskas Arena di Budapest si gioca da 2 minuti la finale tra Paris Saint-Germain ed Arsenal, la prima nella storia recente della Champions League che si gioca alle 18, decisione della UEFA che ha provato a cambiare il format. È la sfida tra la squadra che ha vinto un anno fa nella finale di Monaco di Baviera contro l'Inter, dunque detiene il trofeo, e l'Arsenal, che è una delle rivelazioni della stagione e che ha conquistato qualche settimana fa la Premier League interrompendo un digiuno lungo di successi. Dunque una finale equilibratissima, 0-0 ancora la parziale, 2 minuti e 30 secondi. Intanto si sta giocando a Parigi anche da oltre 4 ore il turno di Matteo Berrettini al Roland Garros contro Francisco Comesana. Siamo al quinto set, 2-6 pari 3-2 per Comesana con Berrettini al servizio, ma si va verso le 5 ore. In campo in questo momento c'è anche Matteo Arnaldi contro il Berga Collignon. Arnaldi avanti un 7-0, a te.
0: Grazie anche a Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, gli aggiornamenti a partire dalle 19:00.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere

0: Il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dichi approfittare, dichi fidarti.
1: Perché se non dichi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dichi.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
8: E con
10: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
8: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
11: Ben ritrovati amici all'appuntamento con il cinema di Radio 24 e la Rosa Purpurea, Franco D'Assisi, un'ora di cinema per parlare delle novità in sala, per finire il nostro excursus nei 50 anni del capolavoro di Bertolucci 900 che abbiamo iniziato 2 settimane fa, poi giocheremo insieme, tanti argomenti. Cominciamo con un film che arriva dagli Stati Uniti e annovera nel cast una stella del presente e una stella enorme della storia del cinema. Leo Woodall, Dustin Hoffman sono i protagonisti di Tuner, l'accordatore.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Do e fa diesis. Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Quelli non li togli mai?
13: No, ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti. Chi c'è? Quanto vi ci vuole? È assordante.
14: Quanto serve, a meno che tu non apra la cassaforte? Porca... Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Tuner, l'accordatore, il film con cui apriamo questo weekend al cinema con la Rosa Purpurea, la storia di un ragazzo, appunto Leo Woodall è il protagonista, era stato il giovane spasimante dell'ultima Bridget Jones con René Zellweger e adesso questo è il suo primo ruolo veramente importante da protagonista, e al suo fianco c'è Dustin Hoffman. Dicevo, Nicky, appunto Leo Woodall, è un bambino prodigio, un ex bambino prodigio del pianoforte, ha l'orecchio assoluto, riconosce le note, come avete sentito anche dalla clip, al volo, ma questa sua caratteristica è anche un grande problema fisico, perché soffre di iperacusia, cioè sente tutti i rumori del mondo molto forte, talmente forte che deve viaggiare con una cuffia in testa e ripararsi, proteggersi da questi rumori. Però un giorno scopre che questo suo dono, in fondo, può servire a qualcos'altro, cioè aprire le cassaforti, cioè individuare le combinazioni per poter aprire le cassaforti. E così dal suo lavoro di accordatore di pianoforti, The Tuner, appunto questo è il titolo del film, diventa la persona fondamentale, il perno centrale di una serie di bande di malviventi che fanno rapine in ville o in banche, fino a quando tutto questo non diventerà, diciamo, impossibile da gestire. Cosa c'entra Dustin Hoffman? È praticamente il suo mentore, è un vecchio accordatore di pianoforti che lo ha iniziato a questa strada, e fra le cose più belle proprio del film ci sono proprio i dialoghi fra il vecchio e il nuovo, fra queste due generazioni, sullo sfondo di una New York sempre magica. Saluto Boris Sollazzo in collegamento. Ciao Boris.
15: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
11: E allora, questo Tuner, l'accordatore, è un film di quelli che ti fanno rinnamorare, se vogliamo, comunque riconsiderare di quando il cinema, soprattutto americano, ma il cinema americano ancora lo sa fare abbastanza, ma anche il nostro cinema, cinema invece che lo sa fare molto meno, aveva quello che era il cosiddetto prodotto medio, cioè il

0: film ottimo, girato bene, scritto bene, ben recitato, senza essere un capolavoro, ma che ti portava in atmosfere empatiche con lo spettatore. Ecco, questo è uno di quei film, un film che poteva stare bene negli anni 80, negli anni 90, serenamente. E devo dire che è anche molto interessante il ruolo di Dustin Hoffman, come lo svolge. Non è una macchietta di Dustin Hoffman, è ancora lui che fa quello che deve fare lui a quest'età. Leo Woodall si consacra come uno degli attori, secondo me, del futuro, perché ha dimostrato in questo film di avere le corde sensibili, come il suo udito, ma di avere anche quelle dell'azione, perché il film a un certo punto si trasforma in una sorta di heist movie di rapina. Insomma, un film promosso, secondo me. Cosa ne pensi?
1: Beh, sono d'accordo con te, tant'è vero che dici sarebbe potuto essere negli anni 80 e 90, se volete avere un riferimento, è una sorta di Will Hunting musicale, eh? E però ci sta benissimo anche adesso, perché poi sono quei film che mettono in scena un patto generazionale, in questo senso puoi vederci anche un pezzo di Whiplash, che è un film molto più musicale, in cui un grande attore più avanti con l'età in qualche modo prende a sé il giovane attore in un duetto continuo che permette, appunto, come nella musica, di crescere entrambi, di capire entrambi i mondi diversi e restituire al pubblico questa contaminazione. In questo è un film straordinariamente musicale, è tutto molto delicato, è tutto molto attento, è tutto molto curato in questo film. Quando parli di prodotto medio, non c'è nessuna accezione negativa, è un prodotto come quelli che Hollywood sapeva fare benissimo, adesso sa fare molto meno, dove tutto è fatto a regola d'arte e non c'è la voglia di stupire e di smarcarsi, ma c'è invece la voglia di coccolare il pubblico con qualcosa di qualità. E lo stupore arriva lo stesso, lo stupore arriva da due attori che trovano un'intonazione comune, arriva perché erano anni che Dustin Hoffman non trovava un ruolo che potesse riempire con tutto il suo talento in questa fase della vita, arriva perché è un film d'autore, tutto alla prima parte, un film d'autore che spesso incede nella commedia, soprattutto nelle chiacchierate tra Woodall e Hoffman, e che poi piano piano costruisce un percorso più maturo per poi virare all'improvviso, ma senza forzare, sull'ice movie e diventare una sorta di Baby Driver, per chi se lo ricorda. Qui ci sono poi tanti piccoli easter egg con la realtà, perché il regista canadese Rohr è il regista che nel 2023 vince l'Oscar col documentario su Navalny, e diciamo che il suo odio verso i russi è abbastanza evidente nel disegnare i malavitosi russi, che qui sono dei cattivi quasi fumettistici, quasi caricaturali, ma la cosa non dà fastidio, perché poi il film è veramente come un concerto jazz, si diverte anche a esagerare, si diverte ad andare in alcuni casi in overacting musicale e non, e in altri casi ad essere delicatissimo, esattamente come il lavoro dell'accordatore, no? Di quest'uomo che voleva diventare un grande pianista, ma è condannato invece dalla sua ipersensibilità ai rumori a un lavoro solitario e di assoluta precisione. Detto questo, è uno di quei film che ti fa, appunto, come hai detto tu, reinnamorare del cinema, reinnamorare proprio dell'esperienza, che ti fa uscire soddisfatto, ecco. Magari non hai visto un capolavoro, ma esci contento.
0: E questo è Tuner, l'accordatore, Dustin Hoffman, Leo Woodall, protagonisti nei cinema italiani. Boris, rimani con noi, perché fra poco torneremo da te per parlare di quello che è il vero film fenomeno di questo fine settimana e forse anche di questa parte della stagione, dato anche come partito al botteghino. Stiamo parlando di Backrooms, andremo in atmosfera horror, ma un horror veramente molto particolare fra poco. Ed è arrivato il momento di parlare di un altro film che arriva in sala in questo fine settimana, il film che ha aperto il Berlinale 2026, il Festival di Berlino lo scorso febbraio. È un film che arriva artisticamente dall'Afghanistan, e questa è sicuramente una notizia importante. È diretto e interpretato da una donna, e anche questa è un'altra notizia importante, Sharbanu Sadat, che fra poco sentiremo nell'intervista che ci ha rilasciato. È la storia di Naru, unica operatrice televisiva, camera woman potremmo definirla, afghana. Siamo, ecco, questo è importante dirlo, siamo in quel breve periodo, purtroppo troppo breve, che è coinciso con l'invasione americana da una parte, la cacciata dei talebani e il ritorno dei talebani. Quindi siamo veramente a pochi giorni da quello che è il temuto ritorno dei talebani in Afghanistan, quando però in quel breve frangente le donne avevano ripreso a lavorare, a studiare, a fare tutta una serie di cose che gli erano state precluse negli anni precedenti. Allora, dicevo, Naru, unica operatrice televisiva afghana, tutti i suoi colleghi superiori sono uomini, ma lei sa di essere

0: essere brava, è molto testarda, determinata. A un certo punto Naru decide che vuole coprire una inchiesta televisiva che, diciamo, sarebbe preferibile, secondo i suoi dirigenti, affidare a un navigato giornalista. I due finiscono all'inizio per confliggere, poi un po' per innamorarsi, e questo cambierà anche un po' il loro punto di vista, tra atti terroristici, assalti, sparatorie, però questo senso di oppressione che accompagna il film costantemente. Come dicevo, apertura della Berlinale, ed è importante vedere qual è il punto di vista femminile in questo momento in cui le cose in Afghanistan sono tornate a essere quello che erano. Purtroppo, per esempio, la stessa protagonista Sharbanu Sadat vive all'estero e l'abbiamo incontrata telefonicamente, perché è passata da Roma questa settimana per promuovere l'uscita del film, e le abbiamo chiesto innanzitutto una cosa sul ruolo della donna in Afghanistan. L'Afghanistan ha vissuto, come dicevo, una fase di grande speranza, dove le donne ricominciavano certe professioni. La sua donna, perché Sharbanu Sadat è anche protagonista del film, è un personaggio forte, volitivo, che deve combattere questo sistema patriarcale. Allora le chiedo un po' di raccontarci questo personaggio e questo punto di vista sulla possibilità per una donna in Afghanistan di fare quello che il suo personaggio fa. Ascoltiamo la clip del film e poi le parole di Sharbanu Sadat.
1: Dopo la nascita di mio figlio, mio marito non mi guarda più. Ha cominciato a picchiarmi. Ho il corpo ricoperto di lividi, sono disperata.
2: Da medico le consiglio uno strato di trucco molto coprente.
3: Posso chiederle di assegnarmi un altro programma?
4: Sta scherzando, vero? Non penserà di voler fare un notiziario.
5: Che storia è questa? Chi mi avete mandato?
3: Che c'è? Ha qualche problema con me?
6: Gli dica di coprirsi la testa.
3: Parla con me.
6: Non resterò in una stanza con una donna con il capo scoperto.
7: Torni qui. It's very heroic way of describing.
8: Per me, in realtà, questa rappresentazione delle donne che combattono e resistono al sistema è una rappresentazione di donne molto eroiche. È un modo forse non tanto naturale di vederle, perché quello che io racconto è semplicemente la vita di tutti i giorni. Donne che cercano di portare avanti la loro vita, di capire come possono vivere in questo sistema. Le donne che vivono in un sistema patriarcale, che lo vogliano o che non lo vogliano, si abituano a rompere le regole, a normalizzare le loro possibilità e a cercare di trovare modi per poter continuare a vivere la loro vita.
7: And even now, I mean, a lot of people are comparing the situation of women 20 years ago with now.
8: Oggigiorno tante persone fanno un confronto tra gli anni passati e l'Afghanistan di oggi e si chiedono se è cambiato qualcosa o pensano che sia cambiato qualcosa, ma io non lo credo. Credo che l'esperienza e la vita patriarcale, la società patriarcale che c'è stata, è semplicemente aumentata. I talebani hanno semplicemente portato un upgrade di quello che c'era già prima, quindi un livello successivo a quello a cui già eravamo abituate. Perciò, qualsiasi siano le regole nuove che ci sono adesso, le donne di oggi cercano comunque di ribaltare questi sistemi per poter vivere una vita normale.
0: Proviamo a conoscere meglio Sharbanu Sadat. Qual è il suo background cinematografico? Quale cinema l'ha ispirata in passato, al quale in qualche modo ha tratto ispirazione nella sua formazione cinematografica?
7: Well, I don't have any academic background. I didn't come from film school.
8: Innanzitutto vorrei precisare che non ho una formazione cinematografica. Non ho frequentato un'accademia del cinema. Quello che posso dire è che io ho cominciato a fare dei corti a circa 20-21 anni, prima ancora di aver visto un lungometraggio, di essere stata al cinema in generale. Circa 10-12 anni fa sono stata a Parigi e lì per la prima volta sono andata al cinema.
7: And I watched a film by Terrence Malick, and of course I didn't know who is Terrence Malick, and I watched Days of Heaven, and it was really...
8: Ho visto un film di Malek che mi è piaciuto tantissimo, ma non so neanche dire se è stato il film o se è stato il fatto che fosse la mia prima esperienza al cinema. Come dicevo dunque, io tendo a portare sullo schermo le mie esperienze, osservo la vita e cerco di raccontarla. Quindi, non essendoci un'industria cinematografica in Afghanistan, sto anche cercando di capire cosa voglio raccontare e come posso raccontare.
7: So I'm inspired from this film and that film, but not, I cannot name any particular film.

0: Dove ci saremmo visti?
1: A casa tua l'hai dimenticato.
2: E allora, se avete già individuato il nostro film misterioso da questo dialogo, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray in alta definizione che vi aspettano di questo film per i due nostri ascoltatori che per primi lo avranno individuato, del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
3: Ho trovato qualcosa nel negozio.
4: Ok. Cos'hai trovato?
3: Un posto. Ho trovato un posto. C'è nessuno? C'è nessuno qui? Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
4: Non sto dicendo che non ti credo.
3: Ok, tornerò con delle prove.
2: Backrooms, un fenomeno globale, multimediale, soprattutto web, ma anche fatto di racconti, di una web serie che è diventata un cult, soprattutto fra i giovanissimi. Backrooms diventa adesso un film targato A24, la casa di produzione americana che è un po' diventata il perno di tutta una produzione cinematografica indipendente, ma anche molto cool. Allora, Backrooms, dobbiamo spiegare un po' il fenomeno e chiaramente il film. Intanto il fenomeno è una serie found footage, come si dice, quelle serie che si costruiscono sull'ipotesi di avere trovato casualmente delle immagini girate da qualcun altro e mettendolo insieme, che sul web ha totalizzato qualcosa come 77 milioni di visualizzazioni solo per il primo video. Questo per darvi le dimensioni del fenomeno, come dicevo, un pubblico soprattutto di teenager. Ora, questa storia viene costruita sugli stessi stilemi che sono i soliti, cioè queste backrooms, qualcosa che stanze, ambienti, non luoghi, per dirla con Marco Augé, posti disabitati, disaggregati, ai quali si accede attraverso porte che delimitano il qui e ora reale da quello virtuale, da quello onirico. E quindi questi luoghi o questi non luoghi diventano il posto dove i protagonisti della webserie, dei racconti, adesso del film, incontrano strani esseri, strani mostri, e quindi diventa una sorta di caccia o di tentativo di salvarsi, di corsa dentro un labirinto onirico che forse è interiore o forse no, ma che è sicuramente molto molto inquietante. Il film Backrooms, diretto da Kane Parsons, pensate, classe 2006, quindi 20 anni, è sicuramente il più giovane regista ad aver fatto un film con A24, forse anche uno dei più giovani registi in assoluto della storia del cinema, con un cast importante, perché abbiamo Chiwetel Ejiofor nei panni del protagonista e Renate Reinsve nei panni della psicologa che cerca di curare questo suo malessere, questa sua ossessione. Siamo negli anni 90 nella Silicon Valley. Clark, che appunto Chiwetel Ejiofor voleva fare l'architetto ma è finito a fare il venditore di mobili sulle televendite vestito da pirata, quindi insomma diciamo non proprio esattamente la stessa ambizione che aveva, va da una psicologa, che è questa dottoressa Mary Klein, specializzata in sedute motivazionali per raggiungere la felicità, e le racconta che ha trovato una sorta di varco spazio-temporale dentro il suo negozio di mobili, che è uno di quei magazzini della periferia americana. Ripeto, siamo negli anni 90, non ci sono telefonini, non ci sono social, la vendita è affidata appunto alle televendite, ai televisori, a tubo catodico ovviamente. Ha scoperto questo passaggio e quando si avventura in questi backrooms, in questi spazi ulteriori, gli si aprono mondi che piano piano lo atterriscono, e allora partono delle spedizioni vere e proprie con i suoi collaboratori per cercare di capire che cos'è. E questo posto, questo luogo, svelerà piano piano un'essenza fra l'inquietante e il malvagio che davvero terrorizza, perché Backrooms è un film che fa parte di quell'elevated horror contemporaneo che non ti spaventa da subito, crea soprattutto inquietudine, ma poi quando arriva il momento dell'ultima mezz'ora, diciamo così, quell'inquietudine si trasforma veramente in qualcosa di angosciante, anche perché è molto originale nel modo di proporlo. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, sono tanti questi elevated horror negli ultimi tempi, l'ultimo è stato Obsession, che sta andando molto bene in sala, però qui siamo di fronte a un qualcosa che davvero personalmente mi sembra inedito, mi sembra poco visto. È come se Stranger Things incontrasse

0: il cinema di Nolan, penso a Inception, a Tenet, in una scenografia disegnata da Escher. Ecco, non so se ho reso l'idea, però tutto questo rende tutto piuttosto angosciante.
1: Non solo hai reso l'idea, io se fossi la distribuzione rifarei i manifesti con questa frase, perché sarebbe impossibile non andare in sala. E quindi cercherò di non deludere chi ha avuto, insomma, alzate le aspettative da questo tuo commento, che è giustissimo. Diciamo che, volendo dire una cattiveria, una piccola cattiveria, si potrebbe dire che il tutto in mano a un ragazzino di 20 anni non è detto che sia proprio incredibilmente equilibrato. Però mi viene anche da dire, chi se ne frega, l'importante è rischiare, l'importante poi è cercare di fare qualcosa di nuovo. Secondo me dobbiamo fare però una premessa di sistema, che potremmo essere alle porte di una nuova New Hollywood, perché come allora l'horror si affida a dei giovanissimi esterni al cinema, youtuber, è successo con Obsession e succede adesso con questo film. E questo è molto interessante, perché è evidente che Hollywood sta cercando, nel genere che più facilmente ospita la sperimentazione, che più facilmente mette in mano budget e cast importanti a degli esordienti, e degli esordienti anche abbastanza muscolari, sta mettendo in mano, insomma, lo scettro del comando a chi fino adesso era fuori dal grande schermo e può forse trovare nuove ispirazioni. Anche in questo caso lo diciamo subito, toglietevi ogni pregiudizio su YouTube, perché c'è una generazione che è quella di questi registi, che è molto cinefila, che ha un passo di racconto molto interessante, che soprattutto sull'horror è incredibilmente colta, e quindi sicuramente non dovete pensare a un content creator, ma dovete pensare proprio a un autore. E questo, insomma, è la bella notizia. Credo che Obsession rimanga l'horror dell'anno, perché probabilmente quei pochi anni in più hanno fatto trovare una maturità maggiore di racconto. Qui davvero sono montagne russe, anche in termini di qualità. Ci sono momenti straordinari e momenti invece che arrancano. Anche perché, come dici tu, il livello di originalità, il livello anche di rischio probabilmente è persino più alto di Obsession, e questo, insomma, gli va riconosciuto. Tra le intuizioni c'è sicuramente questa analista interpretata da Renata Reinsve, che è di sicuro una delle attrici più interessanti, mentre il punto debole è la scrittura, probabilmente non per colpa del regista Ken Person, ma per colpa di Hollywood e della produzione, che probabilmente di un ventenne non si è affidato del tutto e ha affidato la sceneggiatura a un altro. Ma questo è un prodotto troppo personale per essere scritto da un altro, e quindi ci sono, per esempio, dei momenti anche verso la fine in cui la linearità del racconto risulta disturbante rispetto invece all'atmosfera linciana, perché se vogliamo, diciamo, trovare dei contorni al di là della bellissima frase che avevi trovato tu, possiamo dire che questo è un film che prende i contenuti da Severance, dalla serie Severance di Ben Stiller, e prende, diciamo, l'immaginario dall'Inland Empire di David Lynch, quindi chiaramente la sfida è enorme e la linearità in entrambi c'entra decisamente poco. Questo rende, secondo me, la fruizione ottima, anzi direi anche eccellente, per chi non ha mai visto l'esperimento precedente, perché allora verrà stupito, entrerà in un mondo nuovo e troverà tutta l'originalità che hai trovato tu. Per chi, come me, durante il periodo del Covid-19 prese quell'esperimento non solo come un grande esperimento cinematografico, ma anche come un piccolo delirio dello zeitgeist del tempo, perché appunto quelle stanze liminali ultradimensionali sembravano molto simili alle nostre case durante il lockdown, ecco, lì c'era una quota di innovazione, una quota di follia che probabilmente qui, insomma, è un pochino più addomesticata, ma anche qui stiamo trovando, diciamo, il pelo nell'uovo. Stiamo parlando comunque di una nuova generazione di giovanissimi, di under 30, in questo caso addirittura un ventenne, che potrebbero rivoluzionare Hollywood se Hollywood e le piattaforme non addomesticano prima loro.
0: Direi che siamo sulla buona strada. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Alla prossima settimana e buon cinema.
0: E adesso diamo la linea alla regia, fra poco torniamo e ci inoltriamo in questa seconda parte delle celebrazioni dei 50 anni di Novecento che avevamo iniziato 2 settimane fa, fra poco qui su Radio 24.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
14: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
13: Scusa, che c***o hai detto?
14: JetHR.com.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
17: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria. Sa, sa.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: La rosa purpurea.

0: Le note delle musiche di Ennio Morricone per 900 aprono la seconda parte della Rosa Purpurea. Proseguiamo il nostro viaggio nel cuore del capolavoro di Bernardo Bertolucci, che celebra quest'anno il suo cinquantennale. Nella prima parte vi avevamo fatto ascoltare le voci dei protagonisti del film, uscito il 3 settembre del 1976. Abbiamo ascoltato Bertolucci raccontare del suo desiderio di conquistare l'America con il film che esponesse la più grande bandiera rossa del mondo, pagata dalle major americane, e abbiamo sentito Dominique Sandà entrare nel rapporto che la legava al regista parmigiano, alla sua poesia, al ricordo dei giorni di quel set incredibile. Oggi vi portiamo nei luoghi che per quasi un anno hanno ospitato De Niro, Depardieu, Burt Lancaster, Stefania Sandrelli e tante altre star del cinema mondiale. Vi portiamo in quelle terre, fra Parma e Busseto, terre verdiane per eccellenza, che hanno visto quel film nascere, realizzarsi, diventare vero, spiccare il volo verso il successo immortale. Oggi, 50 anni dopo i fasti di quel capolavoro, una grande mostra, Bernardo Bertolucci, il Novecento, curata da Gabriele Pedullà e da Electa, che pubblica anche il sontuoso catalogo, celebra il film a Palazzo del Governatore, nel centro di quella Parma di cui Bertolucci, anzi i Bertolucci, comprendendo papà Attilio, il poeta, e il fratello Giuseppe, regista, sono uno dei simboli. Ad accompagnarmi per le 25 sale della mostra è un cicerone d'eccezione, il sindaco di Parma, Michele Guerra, cinefilo prima ancora che dottore in storia dell'arte dello spettacolo, pensate, con una tesi sulla rappresentazione delle classi rurali nel cinema italiano dal fascismo agli anni 70. Come dire, Novecento è il suo pane. Non a caso Guerra ha curato sempre per Electa un bellissimo volume, Bertolucci AZ, nel quale in 85 voci, 384 pagine e molte foto, studiosi e critici fanno il giro dell'universo Bertolucci. Sono quattro le macro sezioni in cui è diviso il racconto di Novecento. Il contesto, con gli anni 70, a cui il film trasuda appartenenza, tra manifesti originali, prime edizioni di libri, dischi storici, fotografie, giornali. Le riprese, con video inediti, materiali di scena, mappe, a raccontare la vita di una troupe che lavora insieme per un anno intero, inclusa la mitica partita di calcio Novecento contro Salò, con Pasolini che gioca a pallone. Il film, restituito attraverso un dialogo innovativo tra opere d'arte e installazioni, e la ricezione, un trionfo di bandiere rosse con alcuni dei maggiori artisti del Novecento italiano, fra cui Guttuso e Fontana, seguita dal resoconto della critica mondiale pro o contro Novecento. Racconta così l'idea di questa mostra il sindaco di Parma, Michele Guerra.
1: L'idea è nata proprio perché ci siamo resi conto che in questi 50 anni di vita il film non ha mai smesso di parlare alle diverse epoche che ha attraversato, e quindi anche oggi Novecento ha tante cose da dire al nostro presente, ma soprattutto Novecento, nel momento in cui ti ci avvicini, è un film che per forza di cose può esplodere e può diventare ideologia, impegno politico, arte, musica, letteratura, può diventare tante cose diverse a partire da quella che è stata l'ambizione colossale di Bernardo Bertolucci, cioè fare un film che tenesse dentro i grandi temi di un secolo. Quindi oggi chi viene a vedere questa mostra trova davvero l'intero di un secolo raccontato a partire da quello che è un film che dura più di 5 ore, quindi comunque un film colossale, che però diventa davvero epoche, mondi, arti, modi e sistemi di espressione estremamente attuali.
0: Qual è secondo te la tematica che ancora oggi possiamo ritrovare e sulla quale possiamo avere un'idea del nostro presente, o forse quasi un suggerimento su come affrontare il presente?
1: Ma io credo che ci siano due temi, quando ho rivisto anche il film per intero nella serata che abbiamo fatto al Teatro Regio, che oggi colpiscono. Uno è il tema della disuguaglianza, che è un tema fortissimo che attraversa tutto Novecento, in particolar modo forse l'atto primo, e che oggi è ancora uno dei grandi temi con i quali dobbiamo fare i conti. Ovviamente non è più una disuguaglianza contadini-padroni, ma prese quelle due categorie come simboliche, è una disuguaglianza che riguarda altre tipologie, diciamo, di esseri umani che non sono uguali agli altri. E poi io credo che sia molto attuale il confronto tra ideologie. Noi pensavamo forse che questo confronto si fosse attenuato, pensavamo che appartenesse a decenni del passato, in qualche modo che avesse perso la sua ragione di esistere, mentre invece noi assistiamo oggi a un mondo, a un dibattito, anche a quello più ignorante e basico, che magari viaggia sui social, in cui in fondo, quando guardavo Novecento, dicevo, siamo ancora dentro. Il confronto fascisti-comunisti è un confronto che ancora oggi in Italia tiene banco, e credo che Novecento contenga ancora anche questa capacità di raccontarci una sorta di visione del mondo bipolare che, per quanto completamente diversa da quella in cui viviamo noi, però ha una sua attualità.
0: Quali sono uno o due pezzi, diciamo, della mostra di cui sei più orgoglioso?
1: Assolutamente, credo che la chicca maggiore sia l'album quasi di nozze, come lo abbiamo chiamato, che Bernardo Bertolucci alla fine di Novecento dona ai suoi genitori. È un album fotografico che Bernardo costruisce con delle fotografie del film e che nella prima pagina dedica al babbo e alla mamma, come una sorta di regalo che il figlio fa ai suoi genitori per raccontare questa impresa enorme che gli era costata anni di lavoro e che adesso era felice di consegnare in forma di album fotografico ad Attilio e a Ninetta. Quindi in quell'album di nozze, chiamiamolo così, si ritrova questa vicenda familiare, secondo me molto importante.
0: Chiedo un'ultima cosa allo storico del cinema, ma anche al sindaco: quanto mancano i Bertolucci a Parma e direi chiaramente anche all'Italia?
1: Mancano tanto, perché credo che manchi soprattutto il terreno fertile su cui quel tipo di cultura cresceva, quindi un terreno fatto di dialogo, di scambi, di incontri di persona, di coscienza che si poteva cambiare la società anche attraverso la cultura e l'arte. Oggi questa coscienza si è persa, si pensa che la cultura e l'arte siano una sorta di dopolavoro, non siano motore di sviluppo sociale, umano, veramente concreto e reale nelle nostre città. E poi ovviamente le intelligenze, le genialità e le individualità che facevano le punte in qualche modo di questo sistema sono un pochino meno di un tempo, anche perché la trama si è un po' sfilacciata.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Sì, è così, compagni. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No. I fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti i padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi. Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri.
0: Ma l'universo di Novecento non sarebbe completo senza la corte delle Piacentine, l'enorme cascina cittadella che per un anno ha fatto da set all'ingombrante macchina del cinema di Bertolucci. Qui, in terra verdiana, a Busseto, nascono Alfredo e Olmo, qui muore il vecchio Berlinghieri, qui arrivano i socialisti, qui entriamo nei momenti di vita contadina della famiglia Dalcò, dalle danze sull'Aia al processo al padrone. E la struttura, tuttora intatta, trasuda cinema da ogni trave e da ogni mattone. La giriamo con Milli Freddi e Alessandro Lusardi, che oggi all'interno delle Piacentine gestiscono l'agriturismo Corte degli Angeli e hanno preservato e valorizzato ogni ambiente che sia stato set del film attraverso fotografie che accendono il ricordo nel visitatore cinefilo. Anzi, Alessandro Lusardi ha fatto di più. Lui, figlio di un contadino che lavorava in quella corte, è stato piccolissimo attore nel film e ricorda così quell'esperienza.
3: Beh, io mi alzavo la mattina che a colazione avevo Robert De Niro, Gérard Depardieu, Bat Lancaster, perciò le vedevo con degli occhi da bambino, però insomma c'era questa euforia anche nella casa mia. Sicuramente ne avrei vissuto meglio se avessi avuto qualche anno in più, perché l'esperienza è stata tanta, era un anno di riprese. Noi coltivavamo questa azienda e per noi era un grosso impegno.
0: Come erano loro al mattino quando li incontravi? Che tipo di relazione avevano anche con voi che lavoravate qui, che eravate qui?
3: Beh, diciamo che con Depardieu, che era più vicino anche a noi per un discorso anche linguistico, col francese, quello che avevamo di più. Lui era già Olmo, infatti mi ricordo Bertolucci che lavorava molto su De Niro per farlo entrare nella parte. Con Olmo gli diceva, con Depardieu fai quello che vuoi, tanto sei già Olmo.
0: Tu sei anche in una scena del film.
3: Sì, io praticamente nel film sono il cugino di Olmo, anche se lui era bastardo, no? Come dice il resto della famiglia. E durante la scena del pranzo di tutta la famiglia io sono con lui Bosisio, che nel film è mia madre, e vengo spidocchiato da lui Bosisio, perciò sono lo spidocchiato in quel film qua. Poi ho fatto qualche altra parte, ma poi sparisco, perché poi i film diventano grandi e i bambini spariscono.

0: I 50 anni di Novecento alla Rosa Purpurea, questo nostro speciale in due parti, atto primo e atto secondo, un po' come il film di Bertolucci per ricordare uno dei più grandi capolavori della storia del cinema italiano e non solo. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
1: In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato a morte, lo mandano dove è impossibile fuggire.
2: Dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle.
1: E gli piazzerà una pallottola nella nuca.
3: Che cosa vuole?
0: E allora lo avete riconosciuto, avete capito di quale film si tratta, un grande maestro del cinema, un grande regista, un film di una trentina di anni fa, versione Blu-ray 4K ad altissima definizione. Se lo avete indovinato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, i nostri due primi ascoltatori che lo avranno individuato lo riceveranno in questa nuova versione on video. Sveleremo tutto fra poco, quando ci risentiremo. Adesso lì nella viabilità c'è ancora un film in sala di cui parlare, è una storia di una gallina, si intitola appunto Hen, storia di una gallina, e poi tutto il cinema da vedere in casa, fra poco.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A7 Milano-Genova, traffico bloccato e code in aumento per incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. In direzione Genova, per lavori, si viaggia in coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, per incidente, lunghe code tra Arenzano e Albisola in direzione Ventimiglia. E sulla A26 dei trafori, si viaggia lentamente per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova. Sulla A24 Roma-Teramo, infine, per incidente in via di risoluzione, incolonnamenti tra Castelmadama e Vicovaro in direzione Teramo. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 19.45. Buon viaggio.
4: La Rosa Purpurea.
0: Terza parte della Rosa Purpurea, e prima di passare al cinema da vedere in casa, c'è un altro film di cui vogliamo parlarvi che esce in sala. È un film che ci ha molto incuriosito, tra l'altro è sicuramente un family movie, quindi qualcosa che si può andare a vedere anche con i ragazzini, con i bambini, però ha anche una sua cotè adulto di visione, diciamo, e si intitola Hen, storia di una gallina. È diretto dal ungherese Gheorghi Palfi ed è proprio la storia di una gallina dall'inizio, dall'uovo che viene deposto fino a tutti i suoi tentativi di resistere alla tirannia dell'uomo. È un film molto divertente. I produttori ci rassicurano sul fatto che 8 galline diverse sono state utilizzate per questo film, nessuna delle quali è stata maltrattata per le riprese. Ma scherzi a parte, facciamoci raccontare Hen, storia di una gallina, da Chiara Pizzimenti.

0: quella è nera.
1: La porto a mia moglie che me la fa in brodo.
2: Difficile non percepire anche dal trailer il cambio di prospettiva dato dalla musica. Prima c'è l'allevamento intensivo, poi la libertà. Certo, con tutti i suoi pericoli, ma libertà. Per la protagonista di Anne, Storia di una gallina, il nuovo film del regista ungherese Gyorgy Palfi. Non vi venga il dubbio, siamo davanti a una gallina vera, con addestratore sul set. Anzi, più galline selezionate per temperamento e agilità, spesso riprese in primo piano e con l'indicazione nei titoli di coda che nessun animale è stato maltrattato per questa pellicola. Anzi, forse gli uomini sono quelli che ne escono peggio.
3: Complimenti, sei ancora viva.
4: Hey!
5: Mamma, c'è una gallina nera!
6: Una gallina? Che gallina? Via, fuori, show!
3: Buon divertimento!
2: Capace di sfuggire a una volpe e al traffico, finisce fra le fauci di un cane questa gallina, ma il padrone la salva e la sua vita si svolge fra il cortile di un ristorante greco e un pollaio, fra la sopravvivenza e la gestione delle gerarchie fra i volatili, con sullo sfondo una tratta che vuole essere parallela nel film di esseri umani, ma l'interesse vero per la gallina di salvare il suo uovo. Il regista passa per tutti i generi, ma cerca di evitare l'antropomorfismo più smaccato, anche se alla fine viene da pensare quanto la vita degli animali non sia poi così tanto diversa dalla nostra, e certe situazioni sembrano costruite, come nei film antropomorfi. Lui stesso ha citato i meccanismi della tragedia greca, ma punta anche sull'ironia di alcuni momenti. I dialoghi sono ovviamente minimi, ma il cinema è nato muto, ed è tutto il resto che qui fa la pellicola, a partire dalla musica, con la gallina al centro, anche e soprattutto per punto di vista.
7: E Chiara Pizziventi ci ha raccontato la storia di una gallina, Hen, nei cinema italiani. Allora, è arrivato il momento di fare un salto sul divano, diciamo così, e quindi al cinema da vedere in casa, come diciamo, a tutti i recuperi che ci offre la televisione. Questa settimana non dobbiamo risolvere il nostro DVD game perché appunto la settimana scorsa non è andato in onda, data la forma ridotta della trasmissione, ma questa settimana abbiamo ripreso il nostro formato e sicuramente ci vogliamo avvalere delle segnalazioni di Giulio San Giorgio dalla programmazione in chiaro in TV dei film della prossima settimana. E allora cominciamo con domenica 31 maggio, quando su Rai 3 alle 2:50 di notte, orario per insonni o per gente che ha ancora un videoregistratore o il modo di poter registrare dalla Smart TV, va in onda un film veramente molto particolare. Si intitola Il Damo.
8: Pronto? Sono nuovamente io, forse per l'ultima volta, perché credo che ormai tu abbia fatto una decisione e la voglia eseguire. E in questa tua esecuzione di questa decisione io non posso più entrare né esserci.
9: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Questa settimana apriamo le nostre segnalazioni con un film che si intitola Il Damo, che è quello di un regista come Luca Ferri, che è uno dei nomi maggiormente interessanti della scena alternativa e sperimentale italiana, e che è un nome a cui Fuori Orario dedica ben tre notti in prima visione TV, in una rassegna curata da Roberto Turigliatto, che sarà poi accessibile nei prossimi giorni su RaiPlay. Segnaliamo quindi questo suo ultimo lavoro per segnalare tutti questi film di un regista che è un autore molto provocatorio, di impianto surrealista, con un legame forte con le avanguardie, un regista che apparentemente è sadico, ma di un sadismo che poi si riscopre umanista. Infatti nelle sue visioni di In termini domestici, ecco, Ferri ammira l'umanità residuale, l'ossessione, lo sforzo per dare un senso alle cose, e è assolutamente consigliata la visione dei film di un autore che altrimenti sarebbe difficile da vedere se non nei festival.
7: Venerdì 5 giugno invece su Cielo in prima serata alle 21:20 c'è il penultimo film del grande Park Chan-wook, che è appena stato presidente della giuria del Festival di Cannes, è Decision to Live.
10: Hai detto che ero rispettabile. Sai da dove proviene la rispettabilità? Proviene dall'orgoglio. Prima ero un poliziotto fiero di se stesso. Ma adesso ho perso la testa per una donna e ho rovinato un'indagine.
9: È appena stato presidente di giuria a Cannes Park Chan-wook, uno dei maestri del cinema contemporaneo che con questo Decision to Live ci offre quella che è a mio avviso la sua opera migliore, ancora più dei film per cui è diventato famoso, ovvero quelli della trilogia della vendetta. Questo è un melodramma hitchcockiano al cubo che arriva a un finale struggente, il film di un grande stilista e inventore di forme del cinema di oggi, un capolavoro assolutamente da vedere.
7: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
9: Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
7: Ed eccoci giunti alla conclusione della nostra ora di cinema e come sempre sulle note della nostra sigla è il momento di svelare il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Vi dicevo un grande maestro di cinema, un grande regista, David Lynch. Vi dicevo 30 anni fa circa, 1997, il film era Strade Perdute, Lost Highway, con Bill Pullman protagonista, fra gli altri Gary Busey, Giovanni Ribisi, tantissimi grandi attori per questo noir che ha fatto veramente epoca, che i nostri primi due ascoltatori che l'avranno individuato riceveranno nella versione nuova in un video Blu-ray 4K ad altissima definizione di Checky Gori Entertainment. A questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 18, per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti affianca con una consulenza su misura e uno specialista dedicato per costruire un parco auto in linea con le tue esigenze e percorrenze reali. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le tue soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile, grazie

0: al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Ciao, sono Tabata.
8: Io Matteo.
9: E io Mirko.
7: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
9: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
7: Cosa fate qui, dottore?
10: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
10: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
7: Grazie.
9: Ora dove andiamo?
7: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
14: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
16: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti e interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
14: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
17: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
18: Sono le 19.
19: GR24, il sole 24 ore.

Bambina morta in febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Guerra in Ucraina, al governo polacco, agli alleati europei è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove Israele avanza. A Roland Garros, strepitoso Berrettini che vince in 5 set, Champions League, la finale in corso a Budapest. Ancora buonasera da Gigi Donelli al microfono. Dunque, tra cronaca, attualità internazionale, lo sport, questa edizione di GR24.

0: Cominciamo da quello che è l'appello dell'ultima ora lanciato dal premier polacco Donald Tusk, che dice, avvertendo Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, l'Europa deve prendere sul serio le minacce che arrivano, i fatti che fanno seguito alle parole minacciose che seguono Mosca. Così il premier Donald Tusk. Intanto almeno 5 persone uccise, altre 40 ferite negli attacchi russi di oggi, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. La Russia ha lanciato 290 droni, 279 dei quali sono stati intercettati.
1: È sempre più combattuta la guerra tra Ucraina e Russia dopo gli inquietanti segnali che hanno coinvolto anche la Romania, colpita da un drone di Mosca nella notte tra giovedì e venerdì a Galati. Kiev colpisce sempre più in profondità. Nel mirino sono finiti un porto e una base aerea nel sud della Russia, dove ha distrutto un lanciatore di missili balistici Iskander, colpito pure un terminale petrolifero in Crimea. Secondo Mosca, un drone ucraino avrebbe colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non risulterebbero fortunatamente anomalie nell'impianto. La Russia ha risposto con lancio di droni e missili contro la città di Chotska nella regione di Sumy e contro la città di Odessa. Il presidente Zelensky, che ha convocato una riunione strategica con alti funzionari della difesa, dell'intelligence e del governo, ha elencato i prossimi passi da compiere. Su tutti l'azione diplomatica, giocando di sponda con gli alleati per ottenere capacità antibalistiche, intese sulla produzione di armamenti, compresa la fornitura di droni, e preparativi per incontri in diversi formati. Ci stiamo preparando per importanti negoziati, ha scritto Zelensky, che ha parlato sia della necessità di proseguire sulla strada umanitaria con gli scambi già concordati di prigionieri, sia della messa in sicurezza del settore energetico. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Medio Oriente, da una parte gli Stati Uniti, Hex, che dice gli Stati Uniti sono più che pronti a riprendere la guerra. La distanza per raggiungere questo preaccordo di cui ormai si parla da giorni resta. Intanto l'esercito israeliano avanza nel sud del Libano.
2: Il livello di minaccia alla sicurezza nello stretto di Hormuz resta critico e l'allarme del Centro Internazionale Congiunto di Informazione Marittima, che nel bollettino ai naviganti descrive una situazione caotica e affollata di navi, anche militari. In quell'angusto braccio di mare le due potenze si sfidano con mercantili e petroliere a fari spenti nella notte. L'incidente anche ambientale è dietro l'angolo, uno stop alle ostilità è ormai alla portata, ma Trump si è preso tempo. Stretto tra i falchi di Gaza e Tel Aviv, che non credono affidabile la leadership iraniana, e gli inviti a chiudere una crisi che fa male all'economia globale e agli affari, che invece arrivano ancora più pressanti dopo l'attacco al Kuwait dagli alleati del Golfo. Oltre alla fine concordata del blocco di Hormuz, prima di firmare il preaccordo il tycoon vorrebbe leggere un anticipo delle concessioni dell'Ayatollah sui temi del successivo vero negoziato, quello ripreso in Oman giusto un anno fa, poi precipitato nella guerra. Stop al programma nucleare militare e futuro dell'uranio già arricchito dalla Repubblica Islamica. Intanto sarebbero 5 le vittime dei bombardamenti odierni dell'aviazione israeliana nel sud del Libano, mentre le truppe di terra continuano ad avanzare nella regione di Nabatie. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale, ampiamente preannunciato in territorio sia italiano che austriaco, hanno caratterizzato la giornata di mobilitazione sull'asse del Brennero.
3: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova, che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria, con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
0: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, una bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio

0: a Bordighera e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di questa mattina le manette sono scattate anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi.
1: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
2: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
1: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport e gli aggiornamenti in diretta con Giovanni Capuano.
3: Sì, partiamo dalla finale di Budapest, Champions League. Siamo nell'intervallo della sfida tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Le squadre sono andate al riposo con gli inglesi in vantaggio per 1-0. Primo tempo molto tattico, equilibrato, bloccato. Decide fin qui la rete realizzata dopo 6 minuti da Kai Havertz, che ha approfittato di un rimpallo. A metà campo si è involato solo nell'area di rigore del PSG e ha freddato il portiere parigino Safonov. Dunque 1-0 per l'Arsenal all'intervallo della finale di Budapest. Altre notizie di calcio legate al calciomercato: c'è l'annuncio ufficiale, Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, mentre è ufficiale dall'Inghilterra l'addio di Arne Slot alla panchina del Liverpool. Arne Slot, che secondo alcune voci entra invece in ballottaggio per la panchina del Milan. E poi il tennis: da pochi minuti è terminata la partita, combattuta la grande impresa di Matteo Berrettini nel terzo turno del Roland Garros. Berrettini ha battuto l'argentino Comesaña 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6, 5 ore e 13 minuti, e dunque torna nella seconda settimana di un torneo dello Slam Matteo Berrettini. Ci va anche Flavio Cobolli, che ha battuto invece 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Lerner Tien, e negli ottavi giocherà contro Svaida. Sentiamo Cobolli ai microfoni di Sky.
4: Sono contento di come ho gestito le difficoltà, di come ho gestito tutto il campo, la pressione della partita, e quindi sono felice di andare adesso a riposarmi con un grande sorriso.
3: In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, un set pari contro il belga Collignon, 6-4 Arnaldi, 7-6 Collignone. Poi la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria a sorpresa di Raul Fernandez nella sprint race davanti a Martin e a Di Giannantonio. Giù dal podio Bezzecchi, che è arrivato quarto, ha preceduto anche Marc Marquez quinto e Bagnaia settimo. In classifica mondiale Bezzecchi resta leader con 12 punti di vantaggio su Jorge Martin. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
5: Domani sarà tosta, perché 23 giri qua sono veramente una tortura, nel senso che comunque è fisicamente faticosa, e poi sarà caldo e devo cercare di fare io una migliore strategia.
3: Bezzecchi che partirà dalla pole position con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. Giro d'Italia, oggi si è corsa la 20ª tappa, la penultima, con arrivo a Piancavallo, il trionfo di Jonas Vingegaard, quinta vittoria per lui in questa edizione, alle sue spalle Gale e Hindley. Domani ci sarà per Vingegaard la passerella a Roma, perché di fatto è il vincitore del Giro d'Italia. La buona notizia per Giulio Ciccone, che ha conquistato la maglia azzurra degli scalatori. E poi per chiudere, per lo sport, in serata ci sarà gara 1 delle semifinali dei playoff maschili di basket, Bologna contro Venezia. Parte la serie dunque che vede in campo la Virtus. Ieri, ricordiamo, Milano ha vinto la prima partita invece della serie contro Brescia. Te la linea.
0: Grazie anche a Giovanni Capuano. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
6: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va.

0: Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
6: La positiva vibrazione che avvertite intorno a voi è proprio l'effetto tipico di una nuova puntata di Leoni per Agnelli. E io, nel mio ruolo di unico e irriproducibile Manuel Agnelli, vi annuncio che si parlerà di musica, intelligenza artificiale e molto altro nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel.
6: Che siate benvenuti quindi a Leoni per Agnelli e che sia il benvenuto anche il mio amico Massimiliano Dagani, in arte Big Fish.
10: Wow.
6: Un uomo, un produttore e un DJ, non so se vuoi aggiungere altro.
10: Beh, un ex modello e se non mi facevo male giocavo nell'Atalanta, sai quelle robe
6: al
10: lì?
6: Al ginocchio,
10: sì, infatti.
6: Sempre il ginocchio. Senti, allora, vorrei cominciare dalla più stringente attualità, cioè dall'intelligenza artificiale, che è quella che fa cagare addosso un po' tutti, magari a te no, però vorrei sapere da te, che sei un uomo abituato a fare musica utilizzando le macchine, che cosa pensi di questo arrivo?
10: Ma allora, diciamo che secondo me l'intelligenza artificiale, se usata come tool, può essere una cosa interessante. Usata come tool cosa vuol dire? Io faccio un provino, non riesco col mio gruppo, non riesco ad arrivare ad un livello tale di sviluppo del pezzo, provo a vedere cosa mi dà in più questa cosa. Attenzione! Però, essendo un tool, è un tool solo per capire, non va utilizzata poi in un master, secondo me. Però io dico anche, probabilmente lo state chiedendo alla persona sbagliata. Diciamo che io e Manuel ci conosciamo da tanti anni, nonostante nessuno lo sappia, ma Manuel è stato il mio primo discografico con il Sottotono, un matto che ha creduto in un gruppo di scappati di casa a suo tempo. Però noi ci siamo affacciati al mondo della musica vera come gente che non sapeva suonare. Cioè, mentre Manuel e il suo gruppo
6: non sapevano suonare, no, vabbè, in maniera diversa.
10: No, sapevate suonare degli strumenti. Io campionavo come voleva, certo, il rap, campionavo da dischi vecchi, no? E quindi non sapevo suonare. Io ho usato questa mia, diciamo, questo mio gusto, chiamiamolo così, per comporre delle canzoni con porzioni di altri brani. Quindi, secondo me, io sono anche a favore dell'utilizzo a scopo esplorativo dell'intelligenza artificiale.
6: Yes.
10: Poi, secondo me, sarà una bolla che scoppierà e questa cosa sarà utilizzata o a livelli altissimi o a livelli molto medio-bassi, da il papà che vuol comporre la canzoncina per il compleanno della figlia. Perché io penso

0: So che comunque chi dibatte su questa cosa in maniera si accanisce, no? Mi rifaccio a una frase che dice sempre il dottor Parenzo: ha tanto tempo libero. Cioè, perché se produci musica non devi aver paura dell'intelligenza artificiale, perché tu fai la tua cosa, tu ti diverti, tu entri in quel meccanismo che conosci bene tu, di quasi trance, di divertimento, dove tu componi, che gli altri facciano quello che vogliono, io sono io. Io
1: non però, devo... però ti dico due cose allora, e cioè...
0: Che hai tanto tempo libero? No.
1: Magari. Però allora, da una parte sono contento di sentirti dire queste cose, perché un po' confermano il fatto che non è mai l'invenzione in sé, è sempre l'uso che se ne fa. L'invenzione è sempre una figata, o quasi sempre una figata. È l'uso che l'uomo ne fa, poi che... No? Traccia un confine fra la tragedia oppure la festa, però è un fatto. Io ho sentito dei pezzi con la mia voce e non ero io, ma ero io, anche se i testi facevano ancora cagare, perché lì non ci sono ancora arrivati, e in realtà un po' di confusione la crea. Cioè, ogni giorno ci sono 100.000 pezzi nuovi caricati sulle piattaforme, è difficile per i ragazzi poi distinguere quali di questi sono fatti con l'intelligenza artificiale.
0: Beh, la matrice si sente un po', eh? Cioè...
1: Per te che sei un esperto,
0: sì, poi
1: e per me che conosco la mia voce.
0: Poi ti dico, Manuel, probabilmente io sono ancora innamorato di quello che faccio e appunto, essendo stato forse vittima o carnefice della musica degli anni 90, utilizzandola come appunto come un non musicista, e ero odiato da quelli che avevano studiato chitarra, basso, tastiere o piano per 10 anni, perché chiaramente mi dicevano: tu fai dischi e non hai studiato musica, e io invece vado a suonare nelle birrerie. Perché?
1: E tu dicevi: cazzi tuoi.
0: Ma sì, ma io, è vero, è una roba anche con le immagini, no? È una roba molto rischiosa questa, cioè, roba, perché messa in mano a qualcuno che è un po'...
1: Disonesto,
0: succedono i casini. Io però non la vedo ancora così. È vero che poi ci sono dei pezzi con la tua voce e tu dici: cacchio, ma non l'ho fatto io, magari...
1: E poi fanno schifo, per no, cui è canta, una cosa che ti dà anche fastidio.
0: Magari perché... canta il Caltimpulcino Pio, perché poi, perché poi è una cavolata che ha fatto uno per divertimento, che ha messo su WhatsApp in un gruppo e poi gira.
1: È difficile, cioè, spiegare a tutti: guardate che questo non sono io, non mi ci riconosco, eccetera, eccetera. Cioè, alla fine... subisci, no? In un modo o nell'altro.
0: Sì, no, è vero. Purtroppo è anche... cioè, sta roba è nata un po' con i social, se pensi anche le foto, il face swap, quelle robe lì. È la tecnologia, io non so, cioè, io penso che questa cosa sia inarrestabile. Dobbiamo prenderne atto e anche prendere delle precauzioni. Anche se poi è anche impossibile prendere delle precauzioni, perché... fatta la legge, trovato l'inganno, non so come dirti.
1: Sì,
0: cioè...
1: è vero. Però ci sono le commissioni dei filtri, no? Che è una parola, no? Il demonio, i filtri, no? Su internet doveva essere aperto a tutti, la forma più democratica di comunicazione, e adesso è una forma di distrazione di massa quando non è di controllo di massa. Però ci sono delle commissioni che controllano la qualità dei cibi, la qualità dell'aria, in un certo modo anche la qualità dell'informazione, anche se in questo momento non è che stiano facendo un gran lavoro. Ci devono essere anche, secondo me, per questo tipo di tecnologie, per cui non è possibile accettare che ci siano delle informazioni completamente distorte che vanno in giro sulla base della libertà d'espressione, perché raccontare palle non è libertà d'espressione.
0: Assolutamente, però... non ti sembra, dalla notte dei tempi, che il nostro lavoro, e lo scriviamo in caps lock, no? Il nostro lavoro non è visto dai governanti come un lavoro?
1: Assolutamente.
0: Ti ricordi i nostri amici che vanno in giro a suonare? Per i nostri amici, ti ricordi durante il lockdown?
1: Certo.
0: Non è una polemica fino a se stessa, è semplicemente che... ci sono cose più importanti per i nostri governanti in assoluto. Quando passeranno queste leggi, forse sarà troppo tardi, la tecnologia sarà già cambiata. E però tu ne fai le spese, puoi anche passare dei guai perché qualcuno crea un video con la tua faccia e la tua voce che dice delle cose che non sono giuste.
1: Sì, ma più che altro ne fanno le spese i ragazzi, no? Che si abituano a sentire la musica in maniera massificata, per cui al letto proprio, no? Al peso, invece di sviluppare una curiosità

0: Io penso che, nonostante ci siano queste problematiche, la gente abbia voglia di vero, no? Ci sono i ragazzini, purtroppo.
1: Sono d'accordo con te su questo, al 100%.
0: E sì, ti dico, i ragazzini purtroppo sono a scrollare, hanno il dito pro scroll, no? Cioè, vai in metropolitana, su 100 persone, no, 98 hanno il telefonino, sì, che stanno scrollando così, tanto perché non sanno cosa fare. Io mi sto imponendo di non fare una roba del genere, ma soprattutto io sto insegnando, e io non ho niente da insegnare, però sto condividendo, scusate, questa cosa che secondo me è molto importante. Noi veniamo da la tecnologia che ci ha portato ad avere la perfezione, la pulizia del suono, il suono a cannone al massimo, no? Tutto a tempo, il MIDI. Io adesso impongo, quasi da despota, in studio da me, ai ragazzi che lavorano con me, di suonare tutto. Cosa vuol dire? Anche se hai un sample di casse, di rullante, ti prendi un campionatore e lo suoni a mano. È storto, non mi interessa. Basso? O suoni il basso synth con la tastiera, non col MIDI, o se no suoni il basso e lo suoni e lo registri. Piano? Vuoi fare il Rhodes? Lo suoni, fai 2 minuti di take, prendiamo le migliori. Ci sono degli sbagli, degli errori, non mi interessa.
1: Roba. Sì, sì, sono d'accordo con te.
0: Io sono per l'umanizzazione della musica in un momento in cui c'è proprio il pompaggio con gli steroidi della perfezione.
1: E comunque i ragazzini, io li sto seguendo appunto attraverso varie rassegne, hanno ricominciato a suonare parecchio.
0: Ma
1: hanno ricominciato a suonare, a scrivere i loro pezzi da autori, diciamo, non solo da team di costruzione dei pezzi, e hanno ricominciato a raccontarsi un po', quindi non a trovare la hit a tutti i costi, ma a raccontarsi, quindi a raccontare, perché la necessità è prima quella.
0: È un
1: quindi
0: po' il cantautorato, no?
1: È un nuovo cantautorato, anche se poi è rock, anche se poi è mischiato con le musiche africane, perché c'è tanta Africa, sì, per fortuna. Credo che sia una questione un po' di curiosità, no? Di scoprire nuove cose. Tu non hai studiato musica, ma hai imparato a fare musica scoprendo comunque anche i grandi del passato, no?
0: Assolutamente. Io, grazie al rap, ho scoperto John Coltrane, perché guardavo, io divoravo i booklet, no? Prendevo i CD o i vinili, divoravo i booklet, vedevo che Jay-Z aveva preso il sample di Al Green. Chi è Al Green? Cioè, io, ragazzino della provincia di Novara, non sapevo chi fosse Al Green, che veniva da una famiglia di operai, cioè che dove la musica non era contemplata, no?
1: Certo.
0: E quindi io ho scoperto, mi sono formato un pelino col gusto di questi artisti che facevano quel tipo di musica, dal jazz, dal funk, eccetera, eccetera. Però, tornando un po' all'intelligenza artificiale, noi abbiamo fatto vari step nella musica. Noi diciamo che facciamo musica col computer, no? Dal MIDI file siamo arrivati a questi servizi a pagamento dove ti fornivano dei sample già fatti, tipo Splice, e ti assicuro, la fine della musica è quando senti un pezzo che va a Sanremo tutto fatto con Splice.
1: Certo.
0: Cioè, allora dici, l'intelligenza artificiale non è semplicemente questo con gli steroidi. Però la gente, io mi rendo conto che ai ragazzi interessa fare musica non con quello spirito che avevamo noi negli anni 90, fine 80, dove che figata, no, faccio musica, voglio esprimere, voglio superare l'asticella. No, fare musica adesso vuol dire avere qualcosa in più da proporre sui social. Sei bello, hai la cintura di Gucci, hai magari la macchina mediamente bella, e se fai anche musica sei ancora più figo. E qui, Manuel, ti chiedo, scusa se sto facendo un monologo, e qui, Manuel, ti chiedo, a quanti dei tuoi colleghi, giovani o vecchi, piace ancora fare musica?
1: No, allora, c'è questa nuova generazione, secondo me, che sto cercando, poi non la posso seguire tutto io, sono centinaia di ragazzi, addirittura forse migliaia, però credo che abbiano ripescato questo tipo di senso, cioè la musica che li fa stare bene, perché appunto possono raccontarsi attraverso la musica, possono sfogarsi attraverso la musica, quindi il contenuto conta tantissimo, e usano molto meno i social, li usano per trovarsi, per promuovere la loro roba, ma non per promuovere se stessi,
0: ma anche per scoprire, no? Delle,
1: certo,
0: cose nuove,
1: e fra l'altro collaborano tanto, c'è un senso di comunità che era, da anni era scomparso, che è la cosa più bella. Collaborano, si scambiano gli indirizzi, si scambiano gli strumenti, eccetera. Insomma, quindi io ho molta speranza. Senti, siamo arrivati al primo pezzo, E

0: Facciamo scegliere sempre i pezzi ai nostri ospiti. Come primo pezzo, che cosa hai scelto tu?
1: Allora, io ho scelto un pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo di un produttore canadese che mescola l'R&B e l'hip hop, quello di Detroit, quello un po' più storto, no? Tipo J. Dilla, però con una chiave house, no? Più con la cassa in quattro. Lui è Kei Tranada, negli ultimi anni ha veramente creato un suo sound inimitabile. Il pezzo si intitola Intimidated, è il featuring di questa cantante R&B che si chiama Her.
0: Ascoltiamola.

0: Leoni per Agnelli.
1: Io sono Paolo Ruffini.
2: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
1: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
2: E sei down?
1: Sì.
2: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se non va.
1: Eh?
2: Puppa!
1: Paolino.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
6: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza uso di antibiotici.
14: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
16: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
17: Leoni per Agnelli.
18: Questa è Radio 24, sono Manuel Agnelli, sono in studio con Big Fish, musicista, produttore, DJ, mio amico, bell'uomo.
19: Bellissimo.
18: Senti, io e te ci siamo conosciuti, l'hai detto tu prima, no? Abbiamo collaborato negli anni 90.
19: In quel negozio in via Bergognone.
18: Che adesso è
19: un solarium.
18: Un solarium. E quindi
19: ci potrei, cioè io quasi avrei bisogno. No?
18: Bisogna tornarci. Però ognuno per la sua strada, per la nostra strada, per la propria strada, abbiamo contribuito a creare, perché sennò qua arrivano maree di una nuova scena che era davvero indipendente.
19: Sì.
18: Che ricordi hai, oltre a quello che un po' hai accennato prima di quei giorni lì?
19: Ma allora, che io ero totalmente inconsapevole di quello che poteva succedere, no? A differenza dei ragazzi di oggi che con i social vedono che il loro coetaneo ha firmato contratti milionari con le case discografiche. Io e il mio socio da allora, Tormento, di Sottotono, volevamo solo alzare l'asticella della nostra musica, no? E diciamo che in quel periodo avere un'etichetta era una cosa fondamentale. Però non passando dall'indipendente, rischiavi di essere rovinato

0: dalla major, perché la major ti metteva in mano a della gente che voleva solo fare fatturato.
1: È chiaro, certo.
0: Invece io sono stato fortunato a entrare in contatto con la Vox Pop, l'etichetta di Manuel Agnelli e altri due ragazzi, Mattarelli, uno soprattutto.
1: Tutti e due Mattarelli, però.
0: Però grandi, che tra l'altro...
1: Giacomo Lo Spazio e Carlo Albertoli.
0: Sì, avete creato dei gruppi senza precedenti, però... Da Casino Royale, Africa Unite.
1: Sì, la discriminante era il talento, non il genere, che questa è un'altra cosa importante, no? C'era le prime avvisaglie di La Cruz, c'erano gli After Hours naturalmente, sono passati lì di Techno God, cioè dall'elettronica all'hip hop, al rock, al reggae con gli Africa Unite appunto, all'elettronica, la canzone d'autore, c'era veramente tanta roba diversa, talento.
0: E la cosa bella che era, nonostante fossero generi completamente diversi, come dici tu, ci accomunava la voglia di fare musica. Sì. Poi, nel senso, in maniera genuina, senza fare le furbate, perché sì, poi adesso, cioè, questo devi fare il singolo estivo,
1: sì,
0: una roba agghiacciante, no? Tu non hai mai fatto un singolo estivo, Manu?
1: Io?
0: Una roba reggaeton caraibica,
1: non
0: ci vedo.
1: Non ho mai vissuto l'estate.
0: Wow! In estate chiudo le tapparelle.
1: Chiudo le tapparelle.
0: E però la figata è che la cosa bella di quegli anni era il senso di appartenenza, Manuel.
1: Yes.
0: Cioè, tu ti sentivi figo perché facevi parte di un gruppo,
1: sì,
0: magari di persone diverse tra loro, però dicevi, cacchio, faccio sta roba.
1: Che io credo che ancora oggi sia una di quelle cose che questa nuovissima generazione sta affascinando molto. Il senso appunto, ne parlavo prima, di comunità e di fare le cose con la stessa visione al di là delle differenze estetiche, no? Ma secondo te quali sono le cause che hanno portato alla standardizzazione di oggi?
0: Io penso la cosa che portiamo sempre con noi in tasca, il telefonino, i social, perché io adesso senza fare il vecchio brontolone che tanto non serve a niente, però penso che i social ci propongano dei modelli e le persone meno attente a sviluppare un proprio io seguono dritte dei modelli che sono già preimpostati da alcuni che... Io non so se è distrazione di massa o semplicemente voglia di essere bello come la ragazza che si è rifatta e gli zigomi o il seno.
1: Però è una pressione enorme che hanno sti ragazzi, perché a 18 anni poi si fanno, no, le prime plastiche, è una roba pazzesca questa. Cioè, voglio dire, da un certo punto di vista le pressioni ce l'hanno tutte le generazioni. Però questo apparire perfettissimi, efficientissimi, che il web spinge, che internet spinge, gli ha messo veramente una pressione ulteriore, no?
0: Guarda, io che lavoro, vabbè, io ho un figlio del 2002 e lui usa poco i social se non per guardarsi le cavolate del calcio, così, no? Però io quando incontro dei ragazzi suoi coetanei che fanno musica, io vedo questa ansia da prestazione.
1: Sì, è pazzesca.
0: La paura del fallimento.
1: Sì.
0: Manuel, scusa, posso dire una semi parolaccia?
1: Certo.
0: Ma quante cazzate abbiamo fatto noi con la nostra musica quando eravamo giovani? Quanti pezzi che non dovevano uscire sono usciti, però ci sono serviti per capire.
1: Non dirlo. Non...
0: No, ma io sono il capo, cioè, di questa cosa, però...
1: Sì, certo, sbagliare è fondamentale.
0: Ma no, e questi hanno paura di sbagliare, i ragazzi.
1: Sì,
0: hanno paura...
1: sì.
0: Ma sbagliate!
1: Infatti osano meno, per adesso. Però sono abbastanza convinto che proprio perché non c'è spazio per queste cose nel mercato di oggi, si stia riformando una specie di, anche lì, bolla, se vogliamo, che non dipende dalle dinamiche che ci sono oggi, dove c'è una libertà probabilmente maggiore, almeno c'è la libertà di sbagliare. Questa è una cosa che può essere interessante.
0: E ti dico, fino a poco tempo fa, perdonami, i ragazzi volevano firmare con una major. A me sembrava che fossero dei wannabe impiegati delle poste,
1: sì,
0: il posto
1: sì,
0: fisso.
1: Sì, sì.
0: Io firmo con una major
1: e sono a posto.
0: Invece adesso c'è un po' di più di senso di indipendenza, perché hanno capito che la major più di tanto non può fare.
1: No, anzi, è che dopo un anno, se non fanno numeri, sono fuori dai coglioni.
0: Quello.
1: Ma allora, ti parlavo di questa appunto realtà che io trovo in un certo tipo di ambiente, che è quello del cantautorato, del rock, della musica. Succede la stessa cosa anche nell'hip hop, cioè c'è una riscoperta della musica con un'attitudine simile a quella che avevamo noi nell'hip hop?
0: Allora, io penso che purtroppo nell'hip hop manca sempre la parte in mezzo,

0: no? Cioè c'è l'underground che sforna talenti e poi c'è il mainstream dove ci sono i soldi. Quindi i ragazzi, quelli che dovrebbero essere una parte media, che dovrebbero dialogare anche con più con la gente, facendo vedere che sanno fare delle cose, non magari quelli dell'underground che sono monotematici.
1: Sì, per carità. No.
0: Non c'è. E quindi tutti vogliono essere nella parte mainstream, quindi il pezzo con l'autore, il pezzo con la base furba, il pezzo estivo, ma soprattutto io dico, ragazzi, che bisogno c'è di essere quello che i grandi della musica vogliono che voi siate? Cioè,
1: i grandi vuol dire le major,
0: eccetera. Dovete essere unici, perché se no non andate da nessuna parte.
1: Ma più che altro si autoproducono infelicità, perché poi non, cioè, si riconoscono fino a un certo punto nelle cose che fanno, perché le fanno per ottenere risultati e non per star bene, quindi alla fine questa cosa li porterà alla disgrazia. Sentiamoci un po' di musica, dai. Qual è il secondo brano?
0: Allora, il secondo brano che ho scelto è un brano di The Game con 50 Cent e si intitola Hate It or Love It. Due ex amici che una volta appunto erano amici, adesso non sono più.
1: Ce li ascoltiamo. Coming up I was confused, my mommy kissing a girl, confused in the curse coming up in the cold world, daddy ain't around, probably out committing felonies, my favorite rapper used to sing checks.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, iniziamo segnalando code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano in direzione Laghi tra la A7 e Corsico. Traffico intenso in direzione della Francia sulla A10 Genova Ventimiglia, con code a tratti tra Varazze e Spoturno e 5 km di code tra Bordighera e il confine. Si rallenta per traffico intenso sulla A12 Genova Rosignano verso Rosignano tra Sarzana e Carrara. Traffico rallentato, ma per un incidente, anche sulla A14 Bologna-Taranto.

0: in direzione Bologna tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Infine nel Lazio, sulla statale 1 Aurelia, due distinti incidenti causano code verso Roma all'altezza di Torre in Pietra e verso Civitavecchia all'altezza di Malagrotta. Da Radio Traffic e Luca Manghera per il momento è tutto, ma Strada in Diretta torna tra un'ora.
1: Leoni per Agnelli.
2: Rieccoci insieme, io sono Manuel Agnelli, qui con me in studio a Radio 24 c'è Big Fish. Massimiliano, io non ti ho mai chiamato Massimiliano in vita tua, ma...
3: Ma nessuno mi chiama Massimiliano, forse è quando mi fermano i carabinieri.
2: Allora Massimiliano...
3: Con la GL, come scriveva una maestra delle elementari,
2: esatto.
3: Un insegnante di una supplente una volta scrisse Massimiliano, wow, che sogno.
2: Senti, tu stai lavorando al tuo nuovo album solista, di che si tratta?
3: Allora, apriamo una parentesi dolorosa, no? Nel senso che io ho avuto un'idea che è quella di reworkare dei brani storici dell'hip hop italiano. Cosa vuol dire reworkare? Prendere il sample di un pezzo e farci un'altra canzone. Lo stavo pensando a te di Fabri Fibra, che avevo prodotto io nel 2016 o 17, non mi ricordo. Diventa un'altra cosa con altre persone, con un'altra base, però con dei riferimenti musicali. Voglio fare questo per fare un tributo all'hip hop italiano, cioè è unire due o tre generazioni, la generazione magari di Fabri Fibra, Jake La Furia, Marrakesh, Gue Pequeño, eccetera, con magari quelli più giovani, Mecna, Gemon, eccetera, eccetera, e ancora quelli più giovani come, dicono mi a caso, Shiva, eccetera, eccetera, no? Per dare un po', fare un po' il riassunto di quello che è stata questa musica negli ultimi 25 anni. Sono usciti due brani, uno con il rework di un pezzo mio che si intitolava Resta Ancora, del 2004, con Mecna e Gue, poi un altro che non c'entra niente con, c'entra col disco, ma non c'entra niente con questo concept, che è sempre un rework di un brano di Franco Califano, Io non piango, si intitolava il brano, e con Jake, La Furia e Car Brave. E adesso sono in lavorazione altri brani. L'idea è semplicemente condividere quello che è stato questo tipo di musica e renderlo alla portata di tutti, mettendo dei cantanti magari della scena, come si chiama adesso, indie, comunque dei cantautori, con dei rapper. Non deve essere solo un disco rap, deve essere un disco di condivisione di questo genere.
2: Ok, e una delle ultime cose che voglio chiederti, con i tuoi collaboratori tieni dei corsi di formazione per giovani, cioè qual è il punto fondamentale da cui parti per la formazione?
3: Allora, io parto dal punto appunto di, anche qui, di voler condividere le mie esperienze. Come dicevo prima, non ho niente da insegnare a nessuno. Io dico sempre, ragazzi, io questa cosa l'ho fatta così perché secondo me era giusto farla così. Oppure, questo problema l'ho risolto così perché mi sembrava giusto risolvere in questo modo. E i ragazzi che hanno forse paura delle figure più grandi di loro di età, rispondono bene, perché io mi metto al loro livello e dico, raga, ditemi voi come fareste. Magari loro hanno una chiave di lettura diversa dalla mia, e questa cosa rende tutto speciale, perché è proprio condivisione. La scuola pone il professore sul piedistallo e i ragazzi sotto, lì con la testa verso l'alto, che cercano di apprendere. Però io cerco di avere delle conversazioni che sono di pari livello. Forse anche mi metto sotto, perché loro in questo momento hanno il turbo rispetto a me.
2: Certo.
3: Cioè hanno dei modi di risolvere le situazioni più veloci, sono certo. Più veloci di me.
2: Certo.
3: Cioè i giovani sono il futuro, ragazzi. Non, per me quelli che cercano di oscurare i giovani sono da eliminare proprio dal lavoro.
2: Sì, impariamo tantissime cose.
3: Per me sono la benzina, i giovani sono la benzina.
2: Sono d'accordo. Salutiamo e ringraziamo Big Fish. Grazie mille Fish per essere stato qua.
3: per me è stato un piacere enorme averti rivisto dopo tutto questo tempo e soprattutto
2: con
3: aver
2: tutta
3: detto,
2: la mia bellezza,
3: aver detto un sacco di stupidaggini.

0: Spero che non siano state così tante, però dai.
1: Non saranno le ultime.
0: Wow.
1: Va bene, grazie Fish. Salutiamo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 in replica il sabato successivo alla stessa ora e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonti ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo con la musica di Carne Fresca, questa è Nuovo Samba degli Hotel Panorama.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.
2: C'è un filo che unisce la soluzione per la spesa e la pausa pranzo. Welfare Pellegrini. I buoni pasto 100% italiani per i dipendenti di tutte le aziende. Buoni da prendere al volo. Scopri le promozioni a te dedicate su welfarepellegrini.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito.

0: diretto il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
4: crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
12: Il segnale orario vi è offerto da...
13: Falsa malattia.
14: Accerta. Indaga. Documenta. Accerta.
13: 800-800-007.
15: Sono le 20.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: Finale di Champions League a Budapest, la coppa in bilico tra Parigi e Londra. Guerra in Iran, missile di Teheran sulla base americana in Kuwait, accordo ancora al palo. Beatrice è morta a 2 anni per le violenze della mamma e del compagno, arrestato anche l'uomo. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donnelli al microfono, buonasera a tutti voi e come avete sentito nei titoli una Champions League ancora in bilico, subito in diretta Giovanni Capuano.
1: Sì, siamo nel tempo di recupero a Budapest, scaduti in questo momento i 6 minuti di recupero che sono stati dati dall'arbitro, il tedesco Siebert. In realtà si giocherà ancora per un paio di minuti perché nel tempo di recupero c'è stato un problema fisico per il portiere dell'Arsenal, Raya. Il punteggio è di 1-1 perché al gol dell'Arsenal, al 6° minuto del primo tempo, gol di Kai Havertz che ha approfittato di un errore difensivo a metà campo del Paris Saint-Germain, hanno risposto i francesi con il pareggio al 20° del secondo tempo su calcio di rigore. Lo ha segnato Dembélé, rigore per un fallo abbastanza chiaro, netto, di Mosquera su Kvaratskhelia. Poi Kvaratskhelia ha colpito pochi minuti dopo in contropiede il palo e il Paris Saint-Germain colpisce un'altra volta un legno esterno ancora in contropiede. 7° minuto di recupero, 97° minuto, rimane però sull'1-1 il punteggio e dunque è una partita che sta per andare ai tempi supplementari. È stato Barcola ad avere questa nuova occasione per i parigini, partita molto equilibrata in cui ha avuto qualche chance in più il Paris Saint-Germain. L'Arsenal si è difeso fino ad aver incassato la rete dell'1-1 e poi ha provato a rialzarsi. Sarà tempo supplementare, dunque Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. A te la linea.
0: Grazie Giovanni Capuano. Adesso le altre notizie. In Medio Oriente, stallo nei prenegoziati tra Stati Uniti ed Iran.
2: Tra i punti critici che allontanano l'intesa per una tregua negoziale di almeno 2 mesi, 6 miliardi di dollari di fondi iraniani legati ad uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti del 2023, ma ancora oggi bloccati in Qatar e che Teheran ora pretende. Oltre alla fine concordata del blocco di Hormuz, prima di firmare, Trump invece vorrebbe leggere un chiaro impegno dell'Ayatollah sui temi del successivo vero negoziato, quello ripreso in Oman giusto un anno fa, poi precipitato nella guerra. Stop al programma nucleare militare e futuro dell'uranio già arricchito dalla Repubblica Islamica. Abbiamo pazienza ma anche tante armi, dice il capo della difesa statunitense Hexet. Intanto i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano su Hormuz, rivendicando il pieno controllo del traffico marittimo. Il livello di minaccia alla sicurezza della navigazione resta critico e l'allarme del Centro Internazionale Congiunto di Informazione Marittima, che nel bollettino ai naviganti descrive una situazione caotica e affollata di navi, anche militari. L'escalation di Israele è pericolosa, subito una nuova tregua, invoca intanto il premier libanese, mentre l'avanzata dell'IDF nel sud del paese fa almeno altri 5 morti e le truppe sono ormai a Nabatie. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma Emanuela e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42 anni, anche lui arrestato. Questa mattina gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Una grande folla nella chiesa di San Francesco di Peglia, ai funerali di Monica Montefalcone della figlia Giorgia Somacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila il marito di Monica, padre di Giorgia, Carlo Somacal, con il figlio Matteo, circondati dagli amici e dai professori dell'Università di Genova, dove Monica insegnava biologia marina. Ed è tutto per questa edizione. Come avete sentito in apertura degli aggiornamenti sul fronte della Champions League, che richiederà quantomeno i tempi supplementari, dunque PSG, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1 alla fine dei tempi regolari. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni.

0: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Mamma, mi racconti una fiaba?
5: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
4: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
5: Sempre dove stai tu, amore mio.
6: Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
13: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
14: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
15: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
16: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
17: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
18: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Eccoci qua, Radio Up and Down. Buonasera, buonasera all'entusiasmo, devo dire anche malcelato, perché insomma si vede che sei sull'orlo dell'assopimento come sempre. Federico Parlanti, lo speaker radiofonico con la sindrome Down peggiore, migliore e anche pettinato peggio e meglio al mondo. Incredibile, quanti speaker radiofonici Down ci sono al mondo?
2: Uno,
1: sei te.
2: Sì.
1: Questa cosa ti inorgoglisce?
2: Poco.
1: Neanche questo. Lamberto Giannini, docente di storia e filosofia, ben trovato, grazie.
3: Grazie Paolo e grazie anche Federico, un po' meno.
1: Molto meno. Abbiamo ospite un nutrizionista, nonché un mio grande amico che è specialista in scienze dell'alimentazione da tanto tempo, siamo amici, grazie di essere qui, a Fabio Gregu, grazie.
4: Grazie Paolo, grazie.
1: Ti voglio
4: grazie,
1: bene.
4: Amico mio. Anch'io.
1: Che bello. Vederti qui e che emozione, sono felicissimo.
4: Anch'io sono emozionato.
1: Allora, ci aiuterai a districarci un po' in questo mondo complesso che ultimamente giustamente è stato sotto i riflettori, perché l'alimentazione è una cosa fondamentale. Noi siamo molto spesso quello che mangiamo, cioè molto spesso il cibo ci identifica molto, perché già questa, devi sapere che noi filosoficamente, anche con Lamberto, ci siamo chiesti spesso chi sei, chi sono. Questa è una grande domanda. Noi siamo molto quello che mangiamo, vero Fabio?
4: Perché assolutamente.
1: La nostra dieta ci identifica. Oggi ce ne sono tantissime. Qual è il tuo approccio? Facci un piano generale. Cioè, tu fai conto che uno tipo Federico Parlanti viene da te e ti dice: dottore, io insomma avrei
2: voglio
1: bisogno
2: dimagrire.
1: Di essere seguito.
2: Per l'amor del cielo.
1: Come ci si approccia oggi all'alimentazione?
4: Ma allora, come hai detto giustamente te, siamo quello che mangiamo, anzi siamo ormai quello che assimiliamo, perché poi dipende i cibi che introduciamo, perché ormai i cibi non sono più quelli di una volta e quindi è cambiato un po' anche l'aspetto, l'approccio, come ci si deve appunto approcciare a una sana alimentazione. Ma sicuramente il mio approccio, tendo ad avere un approccio equilibrato, quindi non un qualcosa di drastico o non delle diete stereotipate, quindi cerco sempre di trovare la personalizzazione, cerco di capire chi ho di fronte e insieme cerco di trovare una strada per portarlo verso la via del benessere, per stare meglio.
1: Sai, c'è molta confusione oggi, perché insomma a livello di immaginario collettivo, no? Anche te Lambe per esempio sei dimagrito molto.
3: Ho paura che sto recuperando. Beh, allora, avevo perso troppo.
1: Tu per esempio come hai fatto a dimagrire?
3: No, io purtroppo non voglio, cioè la parola nutrizionista, e lui mi sta subito simpatico, però a me mi richiama un po' come quando eri in motorino in due, il poliziotto eccetera, qualcuno che mi mette un limite, un divieto. Però poi a un certo punto è stata la paura, è stato il terrore, ovvero delle analisi del sangue, e la dottoressa, che in genere è molto conciliante con me, la salute Cecilia Giovannetti, che è anche la mia ex alunna, mi ha detto: no professore, qui ci vuole un blocco drastico. E quindi drasticamente per un periodo la paura mi ha bloccato, e avevo proprio la sensazione, dopo che lei mi ha detto quelle parole, mi ha attivato un qualcosa, cioè quando io mangiavo un dolce non mi sentivo in colpa, mi sentivo in pericolo, no? E quindi per un periodo questo mi ha aiutato a recuperare. Ho iniziato a fare una cosa che è una delle cose più brutte che l'uomo può fare, ovvero mi sono iscritto in palestra. Ci sto malissimo, cioè quando arrivo in palestra io vedo quelli che escono e li invidio perché hanno già finito, no? E vado lì con grande sofferenza, però ci vado tutti i giorni perché poi sono costante.
1: Ci puoi dire un pochino, ci puoi fare un po' chiarezza anche su questi luoghi comuni, per sfatarli oppure per aumentarli, insomma?
4: No, ma infatti, come hai detto bene tu, io alla fine poi lavoro sulla correzione degli stili di vita, perché poi è quello il segreto, perché la dieta che ti fa perdere peso, ti fa stare bene, non deve mai avere un limite, devi correggere lo stile di vita, perché sennò poi tutto quello che hai fatto si riprende. E quindi assolutamente luoghi comuni, come hai detto giustamente te, pane, pasta, sì, va bene lavorare su quello, ma non basta, anzi magari alcuni tipi di persone hanno bisogno dei carboidrati di più anche alla sera rispetto che di giorno, perché magari sono stressati e quindi il carboidrato ti va a modulare, ovvio che sia di qualità, però magari ti fa riposare meglio. E quindi su una persona che fa magari orari tardi, è stressato, ha consumato molto durante la giornata e magari ha mangiato poco, un po' di carboidrati alla sera anzi fanno bene rispetto magari a un eccessivo quantità di proteine.
1: Ecco, tipo Federico Parlanti si mangia 3 teglie di lasagne e quindi...
2: Bene!
1: Visto. Dicevi, scusami, rispetto a...
4: No, rispetto magari a un quantitativo eccessivo di proteine, perché la prima cosa che si fa, si tolgono i carboidrati, si mettono più proteine e
2: ma come fai a toglierle?
3: Che senso? Questa è la domanda vera, come fai a toglierle?
2: Appunto.
4: Teoricamente o ne mangi meno o non ne mangi.
2: Ah, c'è male.
4: Di carboidrati. E ti abitui, perché le proteine teoricamente ti saziano di più a livello proprio biochimico nel corpo, ti danno un messaggio di sazietà al cervello e quindi hai meno fame. Fatichi un po' le prime 24-48 ore e poi ti abitui. È una questione di abitudini, però è ovvio che non puoi stare una vita senza carboidrati, senza una pizza, senza un piatto di pasta, perché diventa anche asociale. E quindi cerco di lavorare su queste abitudini, quindi sugli equilibri.
1: Sai cosa sono i carboidrati?
2: Sì, no, capisco, è la pasta. Però io la pasta asciutta la mangio sempre.
3: Bravo.
2: Anche quando vado in piscina.
4: Ma la mangi prima o dopo la 5 piscina?
3: 5 minuti prima.
4: Sì. Ok. Vabbè, là bisognerebbe capire a che ora vai in piscina, quanta pasta mangi, poi...
3: No, ma pasta non tanta, tipo 8 etti.
4: Ah, 8 etti.
2: No, nemmeno.
1: Analizziamo la dieta di Federico Parlanti. Allora,
2: la
1: qual è la tua dieta? Dimmi.
2: La mozzarella, la pesa, la pasta.
1: E quant'è? Quanto te ne dà? Non lo sai?
2: No.
1: Però voglio dire, te la mattina ti svegli...
3: 60 grammi.
1: La mattina ti svegli e cosa mangi?
2: Caffè, latte e le Marie. È vero. Diciamo se lei la si dà ragione.
4: Le sono le Marie?
1: Cosa sono le Marie?
3: Gli Orosaiba.
2: Quelli secchi.
4: Ah, tipo gli Orosaiba.
3: Sì, gli Orosaiba. Sì. Okay. Infatti ha fatto un monologo contro gli Orosaiba lui. Perché voleva le brioche, la sorella lì. E quindi fece un monologo in teatro.
1: Quindi, allora, dottor Grego adesso analizza la dieta di Federico Parlanti. Quindi la mattina, caffè, latte e Orosaiba, le Marie. Verso che ora?
2: Otto biscotti.
4: Un pacchettino. Un pacchettino.
1: Okay. Poi a metà mattinata
2: niente.
1: A pranzo
2: praticamente pasta asciutta, però non ci metto il pane. E poi dipende, o carne o pesce, e con tutte le verdure che c'è in tavola.
1: Tutte le verdure che c'è in tavola.
2: Dolce, rucola, carote, quella roba lì.
1: Dolce no.
2: No,
3: ma è lì il problema, che la sorella le ha fatto una dieta molto equilibrata, no? E lui continua a ingrassare e lei si è chiesta perché. Allora lui, io posso svelare cosa fai, cioè lui va nei bar e dice
2: andava
3: perché non era ancora famoso, perché è famoso, dice io sono down, dice mi date una brioche per favore, e quindi continuava a ingrassare.
2: È vero,
3: cioè, è vero questa cosa qui.

0: cioè,
1: è allucinante questo, però scusatemi, non solo tu, quando vieni in tournée, anche se poi fai una dieta equilibrata quando sei a casa perché la tua sorella riesce a dosare perfetta, che la salutiamo, Michaela, riesce a dosare perfettamente gli equilibri della tua dieta, quando tu sei in tournée mangi un mellotro e ti sfasci a merda.
0: Vabbè, è normale.
1: Ma non è normale, perché te mangi, vai in albergo, mangi 4-5 brioche con ripieno la marmellata.
0: Allora non ti allarga,
1: A pranzo mangi primo e secondo, poi mangi prima dello spettacolo alle 7, almeno un primo più un contorno, e poi dopo lo spettacolo quando si va al pub.
2: Mangia.
1: Quindi, cosa ne pensi? Questa è la dieta di Federico Parlanti.
2: Mangia un po' troppo.
0: Se poi manca, se poi manca anche la Coca-Cola.
2: Ah, ecco.
0: Quello allora, non manca mai.
2: Secondo me, con i consigli che le ha dato la sorella, ci può stare. Il problema è che lui poi esagera.
1: Non le segue. Allora,
2: e poi la mattina anche cambierei. Troppi
1: la mattina
2: zuccheri.
1: cosa deve fare?
2: Un po' più di proteine, non so.
1: Meno zuccheri. Meglio il salato la mattina.
2: Sì, non so, delle uova.
1: Le uova.
2: Le uova, no? Uno yogurt greco, delle uova.
0: No, quella roba lì non mi piace.
2: Un avocado toast.
1: Ma quella roba lì, le uova. Quello che ha detto.
3: Non porco. No. Poi guarda che fisico ha lui.
0: Confronti al mio,
1: Però te ti senti bello così.
0: Sì.
1: Allora
2: va bene.
0: Vado in piscina, palestra.
1: Sì, ma vai a prenderci il caffè in piscina, sì, palestra. Sì.
3: No, ma fa anche due vasche.
1: Sì.
0: Ma chi di più?
3: No, due vasche massimo.
0: Vabbè,
1: Ma tu vasche nel senso che fai su e giù.
3: Basta. Sì. Basta, questo è il tuo lavoro in piscina.
0: Cioè. E martedì palestra.
1: Molto bene.
3: 8 allora, minuti.
1: Introduciamo un grande tema. Eccolo qua. Adesso arrivano gli onnivori contro i vegani.
4: Per millenni non era un tema quello che ti mangiavi, erano altre le cose che contavano. Adesso è diventato un tema di identità. Io sono così perché mangio così. Ma chi se ne fotte di quello che mangi? Non stiamo a parlare di mangiare.
5: La moda vegana è scoppiata 10-12 anni fa. Adesso è giunta la consapevolezza della estrema difficoltà nel tenere quello stile di vita e soprattutto gli effetti collaterali che l'industria vegana non ti racconta.
6: Il vegano, quello che si mangia la carne, non ci possono vedere. In tutte le steakhouse, se vuole venire a mangiare un vegano, lo fanno mangiare. C'è la proposta, cioè non è che ti dicono quella porta e te ne vai. È che loro sono molto più integralisti.
5: Ribadisco, lo ripeto, fino alla fine l'obiettivo del mondo veg era inserire i corner vegani nei supermercati. Hanno creato una domanda e gli hanno dato l'offerta.
1: Ringraziamo Davide Sada dal Bazar Atomico per questa clip, questo contributo che ci introduce, Fabio, un tema urgente che ormai da qualche anno è scattato all'ordine del giorno, anche se vuoi proprio a livello culturale, no? Questa divisione, questa scissione netta tra onnivori e vegani, non entrerei nell'ambito etico perché è meno pertinente. Nell'ambito invece a livello proprio nutrizionale, cosa cambia una dieta vegana se davvero ha questi benefici, se sono invece ponti campati in aria?
2: Ma allora, sicuramente sì, non entro nell'etica, ma per un discorso nutrizionale bisogna stare molto attenti, nel senso che io ho molti pazienti vegani o vegetariani che seguo e magari a chi vuole iniziare lo porto piano piano, purché io non sono molto d'accordo per una dieta vegana, ma per una serie di fattori nutrizionali, appunto, non discuto sul fattore etico. Però bisogna saperle fare le cose, per un discorso di salute. Ci possono essere delle carenze e poi tutto ciò che è vegan o vegetariano non è sinonimo di salute, di cibo salutare. Perché magari molti cibi vegani sono cibi processati, ultraprocessati, quindi ti sposti da dei cibi non salutari ad altri cibi finti salutari. Quindi è qua un po' l'inganno anche dell'industria, delle mode. Bisogna saper scegliere, scindere e avere la consapevolezza di capire quello che si sta facendo per il bene del proprio organismo. Quindi bisogna avere il controllo in mano e non seguire le mode del momento, perché il problema è che si possono seguire delle mode del momento e andare incontro poi a dei disordini nutrizionali, delle disbiosi alimentari, delle carenze micronutrizionali, cioè carenze di vitamine e minerali, soprattutto alcuni tipi di vitamine che quindi poi devi andare a integrare, ma anche lì integratori di qualità. Quindi c'è tutto un mondo, quindi bisogna farsi seguire e capire bene come funziona il proprio corpo. Poi uno può mangiare come vuole, però devi stare attento, perché quando si vanno a diminuire troppo le proteine, io poi adesso non voglio entrare nell'ambito vegano, onnivoro, vegetariano,

0: forza muscolare. Quindi bisogna stare molto attenti, a volte seguire alcune mode del momento, anche perché tolgo le proteine per aumentare che cosa? I carboidrati, gli zuccheri, mi vado ad infiammare e quindi vado incontro poi a delle problematiche anche di salute, perché sto andando incontro magari a un'infiammazione di basso grado. Penso di stare bene, ma al momento sto bene, nel breve termine, ma nel lungo termine no. Questo non voglio dire che sono contrario alle diete vegane e vegetariane. Bisogna fare le diete fatte bene, che siano equilibrate, qualsiasi essa sia. Quindi le cose estreme non vanno mai bene, sia che sia una dieta carnivore, cioè solo carne, o una dieta estremamente vegana.
1: Dicevamo che il cibo è come la vita e il grande tema della vita è l'equilibrio e la misura, e credo che sia la stessa cosa del cibo, no? È inevitabile, perché poi di là ora ci sono i fruttariani, per esempio, quelli che mangiano solo frutta. Ci sono una marea di diete, c'è la dieta mediterranea basata su cereali, integrali, frutta, verdura, pesce, olio d'oliva, la dieta DASH, studiata per abbassare la pressione sanguigna, giusto?
0: Sì, o pressione sanguigna, oppure anche sì, il colesterolo o anche la steatosi epatica.
1: Poi c'è la dieta chetogenica, o keta, ad alto contenuto di grassi e bassissima di carboidrati, dieta low carb, Atkins, riduzione drastica dei carboidrati a favore dei proteine. C'è una marea di diete.
0: Una marea, sì. Ormai sì.
1: Dieta zona, dieta CERT, il famoso digiuno intermittente. Ora va di moda il digiuno intermittente. Cosa ne pensi di digiuno?
0: Ma anche lì non è per tutti, e poi dipende quante ore, che età, se fai sport, se hai patologie, se sei maschio, femmina. Cioè, anche lì va capito, perché su una persona, ad esempio, giovane, un digiuno intermittenza, su un ventenne, un digiuno intermittenza di 16-18 ore, ne sento tanti che ormai, poi apri social, ormai sentirà qualunque. Il problema della nutrizione è che ormai tutti ne parlano e tutti dicono la propria. Però su una persona giovane, secondo me, non ha molto senso. Ha più senso su una persona magari dopo i 50, 60, 70 anni. Ma perché? I processi digestivi diminuiscono, fai più fatica ad assimilare determinati alimenti e quindi hai bisogno magari di uno spazio maggiore tra un pasto e l'altro. Certo. E quindi un digiuno può essere antinfiammatorio, può farti digerire meglio, può farti dormire meglio. Ma anche lì va ponderato sulla persona. È la standardizzazione che non va bene. Per tutto, cioè una cosa può essere sana, ma dipende in che contesto la vai
1: anche perché
0: a utilizzare.
1: Tu sei di origini sarde, in Sardegna per esempio hanno una dieta che si sfondano di formaggio, bevono il cannunau, mangiano le siadas, mangiano i porcellini e campano 350 anni, vuol dire che forse la materia prima è più significativa.
0: Guarda mio zio, ha 91 anni e vive alla Tremonti e quindi...
1: Filuferru, devi andare! Federico Parlanti, ma te a livello di bias cognitivi come ti definisci biologicamente?
2: Così...
1: Ha fregato stavolta. Vabbè, quindi non vuoi. Dopo leggiamo gli aforismi,
2: sì,
1: va bene?
2: Okay.
1: Sei pronto?
2: Sì.
1: Comunque, diciamo, il tuo cibo preferito è?
2: Lasagne.
1: Sì. Con tanto ragù.
2: Sì.
1: E poi anche tibui con l'acqua delle mozzarelle.
2: All'ostio, patate.
1: E un bel ciupito di besciamella, no? Anche,
2: sì,
1: no? Certo. A tra poco con Radio Up & Down.
2: La mia dieta è quella lì. Yeah.
0: Grande.
3: Yeah. Ciao Radio Up & Down, sono Caterina Marsili e sono di Viareggio.
2: Ciao!
3: Volevo dirti, Paolo, che sei una persona veramente speciale e ti ammiro davvero, davvero tanto. Io e mia mamma ti vogliamo un sacco di bene.
2: Voglia.
4: Allora, sono una tua ammiratrice, ti seguo tantissimo.
2: Grazie.
4: E pagherei, ti giuro, l'oro del mondo pur di venire a conoscerti da vicino e vedere un tuo spettacolo.
2: Sì.
4: Ma dici come ha già fa? Un bacio.
1: Se vuoi farci sapere che cosa ne pensi di questa puntata, mandaci un messaggio vocale WhatsApp al 331 57 55 721.
2: 331 57 55 721. Poi
1: ripeto
2: 331 57 55 721. Viva la sopa.
5: I want Europe to do great. I want UK to do great.
6: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US.

0: from us.
1: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
2: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
3: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
9: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più salute e benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più salute e benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più salute e benessere è un progetto Publiscoop Group.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
14: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola mercoledì 3 giugno con il Sole 24 Ore a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Radio Up & Down, eccoci qua, ben trovati. Questa è la trasmissione che sbaglia continuamente, ma cerco di farlo sempre nel modo giusto. Stiamo affrontando in modo piuttosto, devo dire, te Lamberto, sottolineavi prima che il dottor Gregu, che è il mio amico nutrizionista che è ospite questa sera qua con noi, non è terrorizzante.
1: No, infatti mi è piaciuto tantissimo l'approccio, un approccio che...
0: Stiamo parlando di nutrizione, stiamo parlando di cibo.
1: Ha come significato una grande conoscenza, perché per avere un approccio che è variabile da persona a persona, equilibrato su persona a persona, vuol dire avere tante conoscenze, ed è quello che serve oggi in tutti i mestieri, perché chi ti ripete sempre il solito protocollo va bene per quelli a cui va bene quel protocollo. Oggi nella dimensione algoritmica su internet ognuno pensa di essere nutrizionista, medico, eccetera, perché alcuni nutrizionisti medici si comportano sempre in maniera algoritmica, è vero parlanti?
0: Intontito,
2: sì,
0: vabbè, con raschino in gola. Va bene, Fabio, senti, ci dai qualche consiglio? Come dire, è chiaro che abbiamo capito che la dieta, chiamiamola così, o la tabella, non so come si dice, il piano nutrizionale, programma andrebbe fatto ad personam, però diciamo, qual è un consiglio pratico, se vuoi, per poter che ci puoi dispensare per fare in modo che anche i nostri ascoltatori abbiano la possibilità di avere una dieta sana, equilibrata, qualcosa di proprio a larga scala?
2: Ok, un esempio, dici? Sì. Un esempio giornaliero?
0: Sì.
2: Ok.
0: Già ci hai detto prima, e sbirciavo, io lo so perché me l'hai suggerito anche a me da subito, evitare i dolci la mattina, no?
2: Sì, infatti quel consiglio che dava Federico.
0: Tu devi sapere che il professor Giannini, lui è ingrassato soprattutto perché aveva la briochina a colazione, e poi per lui era una liturgia andare a prendere la seconda brioche al bar.
1: A metà mattina.
2: È un classico.
0: Che è devastante.
1: Cioè anche io speriamo che me la cavo, no? Sì. A brioche di mezza mattina.
0: Io speriamo che me la chiavo, Barlanti.
2: Sì, anche.
0: Ecco. Senti, la seconda brioche a metà mattinata, veleno.
2: È devastante, ma perché comunque introduci sempre degli zuccheri.
1: Quello è vero.
2: Zuccheri la mattina, zuccheri a metà mattina, e quindi questi continui picchi glicemici che ti porta a un'iperglicemia, poi un'ipoglicemia, e quindi ti porta ad avere una fame continua. Invece il consiglio che gli ho dato, ad esempio, a Federico prima, e di inserire delle proteine la mattina. Quindi ritorniamo alla tua domanda iniziale, la mattina partiamo con una colazione un po' più proteica.
1: Ma con le proteine la mattina, poi la mezza mattina la briochina ci sta.
2: Ma la mezza mattina non hai fame se mangi delle proteine la mattina? No, a metà mattina l'ideale sarebbe magari per chi le può mangiare, chi non gli dà problemi, chi magari non ha sensibilità al nichel o allergie, una manciata di frutta secca.
0: Hai capito?
2: Magari italiana.
0: Tre noci,
2: 10 mandorle, 20 mandorle anche, è meglio di una brioche.
0: Anche un toast è meglio di una brioche.
2: Ma sicuramente, almeno hai un po' di proteine, però anche lì tutti i giorni toast, inseriamo sempre dei cibi processati.
0: Uova
2: sicuramente.
0: Come?
2: Meglio. Alla mattina, ma strapazzate, occhio di bue.
0: A me piace, in camicia è difficilissimo, fa l'uovo in camicia.
2: Però,
0: Barbara, mia fidanzata, fa bene.
2: È un modo molto sano, in camicia o alla coque. Alla coque è ottimo.
0: Sodo, uovo sodo.
2: Meglio la coque, perché non cuoci tanto il tuorlo. Tuorlo cotto molto ossida un po' il colesterolo. Quindi il tuorlo un po' più crudino, il rosso, no?
0: Sì.
2: È meglio dal punto di vista biochimico.
0: Interessante, sì. vedi quante cose si scoprono. E poi a pranzo, quella cosa lì, una pasta a pranzo si può mangiare, uno spaghetto al pomodoro.
2: Rischia che ti viene sonno. Guarda, piuttosto la pasta io a volte preferisco darla alla sera.
0: Ma dai, sì. Invece gli abbinamenti tipici. Una volta io andai da lui e dissi: Fabio, ma d'altronde, guarda, ho mangiato prosciutto e mozzarella. E fa: prosciutto e mozzarella non è un bel abbinamento.
2: No.
0: Ho capito, ma te lo dai, ho capito, ma c'è scritto antipasto, prosciutto e mozzarella. Ma cosa devo fare? O la caprese, pomodoro e mozzarella.
2: Il peggio.
0: Allora, cambiamo i menù dei ristoranti italiani.
2: Cambiamo i menù, sarebbero un po' da cambiare. Ma perché introduci dei cibi che un po'... Allora, dal punto di vista della palatabilità, sono degli ottimi accostamenti.
0: Al palato sì.
2: Dal punto di vista, diciamo, chimico, biochimico, per il nostro corpo non sono il massimo.
0: E con cosa si abbina il prosciutto? Scusa, con nulla, con il pane?
2: Nulla. No, il prosciutto bisognerebbe abbinarlo con delle verdure. Allora...
0: Vedi? Cioè prosciutto e verdure, dì. E la mozzarella?
2: La mozzarella idem, con la rucola, non col pomodoro.
0: Ah, vedi, tutte queste cose.
2: Sarebbe meglio.
0: Invece qual è un cibo che insospettabilmente è magro e invece un cibo che insospettabilmente è particolarmente calorico?
2: Ma allora, magro e particolarmente calorico, allora, piuttosto sono i finti cibi light che te li propongono, l'industria alimentare, come yogurt senza grassi, però magari può essere che poi 0,1% di grassi, leggi, però magari è dentro lo zucchero, quindi poi è meglio invece uno yogurt grasso, ipotesi, che quindi non è processato, quindi il vero yogurt greco ha il 10% di grasso. Uno dice, mamma quanti grassi, sì, però non è processato, quello magari allo 0% è già un cibo processato, poi dipende sempre la qualità del latte, da dove viene.
0: Comunque il veleno è sempre lo zucchero.
2: Diciamo il veleno, che una volta ho messo i cibi killer mi hanno distrutto, però sì, diciamo il veleno è lo zucchero.
0: I cibi killer quali sono?
2: No, perché avevo fatto un reel sui 5 cibi killer.
0: Dimmi, ti prego, dai. Adesso, vabbè, ma tanto ci distruggeranno a noi.
2: Era lo zucchero, era le patatine, quelle senza sacchetto, le caramelle, quindi inteso come dolci, ma zuccheri. E poi c'erano, ad esempio, i salumi, soprattutto quelli in vaschetta, perché sono pieni di conservanti, nitriti, nitrati. E poi c'erano, adesso non mi ricordo neanche cosa avevo detto, comunque erano un po' questi gli alimenti, no? E allora mi hanno un po'...
0: Comunque il mondo della nutrizione è un mondo enorme, c'è quel dottore, c'è quel medico che è obeso, no?
2: Assolutamente, no, ma perché tanti dicevano... Perché non hai messo le bibite gasate? Ma le bibite si bevono, io non le intendo come alimento, l'alimento lo intendo come un qualcosa che tu mastichi.
0: Difficile un medico che possa suggerire di andare al McDonald's, insomma, no? Penso che sia impossibile. No, però è plausibile che un medico possa avere anche una pancia in più. Cioè, io perché quello lì lo massacrano? Ma non mi ricordo, ora poi scoprirò come si chiama, però sai che c'è un medico, un nutrizionista obeso,
2: sì, un dietologo, lui
0: un dietologo,
2: proprio.
0: Un dietologo, sì. Obeso, che è come se Nosferatu avesse un solarium. Però una delle cose, ci sono tante cose interessanti sul cibo, vorrei enuclearne qualcuna. Una delle cose che mi ha interessato di più è, sentitela, adesso vi mando una clip, gli ultimi pasti dei condannati a morte.
3: I pasti più assurdi richiesti dai condannati a morte. Lui è Victor Feguer, quello che ordinò come ultimo pasto. Ecco a voi, una bellissima oliva con nocciolo. Dopo aver mangiato l'oliva trovarono il suo nocciolo nella tasca. Infatti aveva l'idea che da quel nocciolo, una volta sotterrato, potesse nascere un albero. E il Rector, lette di pollo, una torta e un frullato alle ciliegie. Dopo aver mangiato le lette di pollo e il frullato, disse, la torta me la tengo per dopo. Lawrence Russell Brewer, macellate di roba, tra cui 2 bistecche fritte con pollo, un cheeseburger, frittata, formaggio e carne tritata, peperoni, gamberi fritti, carne alla brace, una pagnotta, 3 favita sfarcite, una pizza con salsiccia, manzo e pancetta, un gelato, una lastra fondente di arachidi e ben 3 birre. Alla fine praticamente disse che non aveva più fame e non mangiò nulla. James Edward Smith, dopo l'omicidio, era legato alla magia nera e ai riti voodoo. Ordinò infatti questa bellissima e buonissima zolletta di terra che gli avrebbe consentito di tornare tramite un rituale in vita dopo la morte. Spero questa volta in meglio.
0: Ecco, il cibo è un'occasione, per i condannati a morte è l'ultima occasione, però anche filosoficamente è stata un'occasione, il convivio, no?
1: Sì, sì, già nel simposio di Platone appunto la teoria dell'amore viene fatta in una dimensione mentre si mangia, no? Agatone da questa festa perché ha vinto un concorso teatrale e mangiando le teorie vengono meglio, quindi mangiando e bevendo le teorie vengono meglio, e lì ci sarà il famoso mito dell'androgino. Però il primo filosofo che ha dato una grande importanza al cibo è Anassagora, che diceva che noi siamo tutto quello che mangiamo e noi siamo contaminati con tutto. Non c'è, e noi non mangiamo mai la pura mela, non mangiamo mai il puro cioccolato. Nel cioccolato c'è tutto, c'è il sangue, c'è le feci, c'è tutto, perché viene toccato da tutti, quindi noi siamo in una contaminazione. E la pura omeomeria, cioè la cosa perfettamente omogenea, in realtà nella realtà non esiste, ma è l'elemento che il nous, l'intelletto, rimette insieme. Quindi noi siamo ciò che mangiamo, cosa che poi è stata ripresa da Feuerbach per andare contro l'idealismo e mettere in gioco il materialismo. L'uomo è ciò che mangia, l'uomo è materia, e l'uomo individuo non ci sarà più, ma

0: rimarrà l'umanità e uno deve sentirsi parte dell'umanità.
1: Benvenuti adesso agli aforismi di Federico Parlante.
2: Sì. Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei.
1: Chi l'ha detto?
2: Anselme Brillant Savarin.
1: Sei convinto che sia vero?
2: No.
1: Perché no? Ci vediamo tra poco.
2: Vabbè.
1: Una volta, è palese. Lo diciamo, è 3 ore e si dice.
2: È vero.

0: Autostrade in diretta.
1: Ben ritrovati sulla 10 Genova Ventimiglia. Per traffico intenso in direzione della Francia si viaggia in colonna tra Bordighera e Ventimiglia. Sul grande raccordo anulare di Roma segnaliamo invece code per incidente in carreggiata interna tra la Tuscolana e la Appia. In colonnamenti per incidente anche sull'asse mediano di Napoli in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Afragola e quello per Caserta. Infine attenzione alla presenza di fumo per un incendio sulla A14 Bologna-Taranto tra Foggia zona industriale e Cirignola Est. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua sulle frequenze di Radio 24. Sì. Felice, no?
2: Sì. Però vorrei fare una domanda, se è possibile.
1: Una domanda a Fabio Greco, ma, che è un nostro nutrizionista.
2: Cosa ne pensi?
1: Di?
2: Del ciuffi.
1: Cosa ha chiesto? Scusa, non ho capito la domanda.
2: Che
1: cosa pensa del?
2: Del sushi. Mangiare giapponese.
1: Del?
2: Ai ai. L'ho detto ora.
1: Non ho capito.
2: Il sushi. E mangiare giapponese.
3: Il sushi. Ma penso che sia diventata molto una moda, però bisogna stare molto attenti, perché tutto questo pesce crudo, contaminato, che magari non è di altissima qualità, non è che faccia benissimo. Comunque sia al nostro microbiota, quindi al nostro intestino, bisogna stare attenti anche a questi anche micro parassiti che magari ci possono...
1: L'anisakis, no?
3: Sì, no, quello magari è già più...
1: Fuori lo stomaco e si è
3: fottuto. No, quello è già più difficile, perché comunque con la surgelazione basta con l'abbattimento...
1: Con l'abbattitore, certo.
3: A meno 18 gradi...
1: Sì, che non tutti, che una volta non tutti facevano, ahimè.
3: Adesso, teoricamente, però anche tutto questo riso pieno di zucchero, perché comunque nell'impasto viene messo... aceto, zucchero, quindi è molto ad alto indice glicemico. Penso che non sia un cibo troppo sano se mangiato molto spesso. Il problema è che adesso alcuni giovani anche lo mangiano molto spesso, anche con questi all you can eat, e quindi magari si è passati da andare fuori a mangiare la pizza, andare fuori a mangiare il sushi, e quindi può capitare anche 2, 3, anche 4 volte a settimana, perché magari anche a pranzo si può mangiare la poke, quindi...
1: Certo, non c'è solo il sushi, ma c'è anche il san. Uppa. Cioè il sushi e il salame.
2: Il salame?
1: No, il salame e il sashi.
2: Capisco.
1: Il sushi. Quello te prendi la barca. Prendi la barca di sushi e di sashi.
2: Sasha.
1: Sashimi.
2: Ah.
1: Non l'ha mangiato.
2: E cos'è?
1: Il sashi.
2: E allora dice
1: il sashimi è, senza, è il sushi senza riso.
2: Ma
1: a te ti piace? Scusami,
2: No, zero.
1: E perché gli hai chiesto? Perché gli hai fatto questa domanda?
2: Così
3: vabbè, per curiosità.
1: Senti, ma
2: esatto.
1: Una, invece te ne vorrei fare una io velocissima. Ma quindi il cibo, se costa troppo poco,
3: beh, diciamo,
1: ma
3: non
1: vogliamo
3: è.
1: Vogliamo dire questa cosa: che a volte per mangiare bene bisogna avere i vaini, i soldi.
3: Purtroppo oggi sì, non dovrebbe essere la normalità. Perché una volta era il contrario, cioè i cibi, una volta i cibi dei contadini, che erano cibi sani, costavano poco. Adesso i cibi dei contadini costano tanto, e costano poco quelli processati, che quindi ci fanno male. Quindi è ovvio che bisogna avere anche una certa disponibilità economica, però anche una certa conoscenza, perché è anche vero che ci si può

0: organizzare. È ovvio che se vai a comprare tutto ultra bio in determinati posti spendi il triplo, però se ti organizzi magari con i prodotti a chilometro zero, con magari determinati piccoli fornitori, riesci comunque a spendere bene o male la stessa cifra di un supermercato, ma avere le cose di qualità.
1: Allora, 331 57 55 721, ascoltiamo i messaggi audio che ci avete mandato su WhatsApp.
2: Ciao Federico, ciao Paolo.
3: Ciao.
2: Mi chiamo Federica, ho 10 anni e io e mia mamma vi seguiamo sempre.
3: Grazie.
2: Il mio desiderio più grande è di diventare un'attrice, ma in questo periodo mi sento un po' in difficoltà perché ho dovuto indossare un busto per un problema alla schiena.
3: Boia.
2: Vi faccio una proposta, vorreste venire al mio spettacolo di fine anno?
3: Sì.
2: Vi voglio bene e vi lascio un posto in prima fila. Un abbraccio.
4: Ciao Federico, ciao Paolo. Siete veramente un duo fantastico, ma Federico veramente... incredibile.
3: Esatto.
4: Ringrazio per tutto ciò che, perché ci tenete compagnia, perché ci dite delle cose che ci fanno sorridere, che sono molto interessanti. Quindi niente, semplicemente un grazie.
3: Ciao ascoltatori miei.
1: E questi sono i messaggi di saluto che ci avete mandato al 331 57 55 721. Continuate a mandarceli per commentare, per fare i complimenti a me, per insultare Federico. Stiamo parlando come stiamo mangiando e adesso affrontiamo con Davide Rampello un argomento molto interessante: cibo e cultura. Sentite qua.
5: Perché avete deciso di dire cultura e cibo? Quando sono esattamente, non c'è una differenza. Questa parola meravigliosa, cultura, viene dal latino e viene dal verbo coltivare, colere. Tanto è vero che abitare in latino si dice incolere, perciò si abita se si coltiva, ma si coltiva non solo la terra, si coltivano i rapporti. Perciò dallo sport al commercio, e perciò il mercato è il primo luogo della conoscenza. Mi arrivano le spezie, mi arrivano le sete, le porcellane e mi arrivano i racconti degli uomini e delle donne che hanno prodotto questo. Se non è cultura questa.
1: Se non è cultura questa, anche quindi il cibo è anche cultura, insomma, no Fabio, sei d'accordo?
0: Assolutamente, assolutamente sì. Infatti ci vuole un certo tipo di cultura per capire determinati alimenti, ma anche da dove vengono gli accostamenti, le proprietà nutritive. E quindi sì, bisogna farsi una certa cultura.
1: Adesso però vorrei chiudere come dire, questa puntata dedicata al cibo con un'avvertenza dei tranelli e delle insidie che il cibo ha, e ce ne parla Naike Rivelli dal podcast One More Time di Luca Casadei.
6: Mia madre è cresciuta in un ambiente dove sei ingrassata. Perché quando una donna ingrassa un etto sono subito tutti pronti a dire sei ingrassata? Quando una donna sta morendo di fame o è dimagrita in maniera importante, non dici niente. Allora, da ragazza, questa cosa del grasso lo sentivo proprio vociforare ovunque si andava. E quindi quando avevo 12-13 anni, anche mamma ha iniziato a dirmi cose tipo stai attenta. E a me questo m'ha... Io ho iniziato a vomitare. E questa storia mi accompagna per vari anni della mia vita, ci faccio anche delle terapie sopra.
1: Ecco Fabio, abbiamo ascoltato questa dichiarazione di Naike Rivelli che racconta un pochino e che introduce il tema dei disturbi alimentari, su cui non si scherza.
0: No, assolutamente.
1: Perché poi uno, insomma, diciamo che ci sono delle patologie legate al cibo che sono molto rilevanti e che a volte giocano anche la vita, no? L'anoressia, la bulimia. Com'è il tuo sguardo su questo, dal tuo osservatorio, no? Le persone che arrivano da te sono a volte anche, come dire, particolarmente inclini ad avere questo tipo di insidia?
0: Ma io seguo molte persone che magari hanno sofferto di DCA, quindi di disturbi del comportamento alimentare, magari in modo più lieve o più importante, dipende poi dai casi. È ovvio che su alcune problematiche molto importanti io da solo non posso farci granché, perché sono persone che non è che non vogliono seguire, ma hanno proprio un problema a livello sul comportamento, quindi vanno seguiti da un team multidisciplinare. In primis li mando subito da un terapeuta, ma poi può non bastare, quindi se sono casi anche importanti che me ne sono passati studio a me, cerco subito di delegare perché rischio poi di perdere quel tempo che può salvargli addirittura la vita e non è mio compito, quindi vanno certo. seguiti da un team medico multidisciplinare. È ovvio che ho tante persone che hanno avuto i disturbi del comportamento alimentare, ma è un qualcosa che ti rimane un po' sempre nella vita e quindi devi imparare a conviverci, ma se ci impari a conviverci puoi vivere una vita comunque equilibrata, tenendo sempre presente che al minimo stress può saltare fuori quella tua problematica e quindi devi tenerla presente. Quindi per quello a volte io ho un approccio ancora più equilibrato con questo tipo di persone, perché va proprio fatto un approccio anche dal punto di vista emotivo, emozionale e non solo dietetico, perché non serve a niente. Hanno più bisogno di parlare, di tirar fuori delle loro emozioni. Non è che mi voglio sostituire uno psicologo, tutt'altro, però va anche trattata un po' quella parte lì.
1: Che poi è chiaro, appunto, si va poi a sconfinare in ambiti dove ci sono altri tipi di specialisti. Volevo fare una citazione dal mio libro che si chiama Posto sulla mare, dove ho incontrato una persona che si chiama Elena, malata di anoressia nervosa, che in realtà non si vedeva che era anoressica, che è peggio ancora, e che quando lei dichiarava la sua patologia diceva: ma come, ma stai così bene, che non c'è niente di peggio da certo. dire alla persona anoressica che stai così bene. E dicevo spesso che ho sentito parlare di amore, ci si nutre d'amore, che può essere appunto nutrirsi d'amore significa anche nutrire l'alimentare, il nostro spirito e quindi il nostro corpo, però nutrirsi d'amore non vuol dire poi alla fine mangiarsi, perché diciamo che sennò diventa, si sfocia in un altro ambito, perché l'amore nutre ma non è il pane, l'amore ci sfama e ci affama perché ne abbiamo bisogno come il pane. Grazie a Federico Parlanti, grazie a Lamberto Giannini,
7: grazie
1: a Fabio Grebbi.
0: Grazie Paolo, grazie a tutti.
1: Puntata splendida, ricordatevi che è sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao da Radio Up & Down.
7: Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per cacare

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
6: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano. Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
9: Con un Energy Performance Contract, l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
8: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
10: Senti Mauro, ma se
11: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
10: Non siamo noi.
11: Oh, e se
10: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
11: Ecco, non siamo noi.
10: E se anche
11: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
10: Non siamo noi.
11: Ah, e se invece
10: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
11: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
10: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
11: Faba la luce.
12: sono le 21.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Guerra in Iran, ancora stallo nelle trattative. Il Papa, la pace, un impegno quotidiano nella nostra vita. Il premier libanese contro i raid israeliani, il premier Netanyahu terrà una riunione in serata. Champions League, il Paris Saint-Germain vince il trofeo. Buonasera da Sergio Nava, questi titoli, ma andiamo subito a collegarci con Giovanni Capuano perché 20 secondi fa si è conclusa la finale di Champions League. Giovanni.
14: Sì, e si è conclusa con la vittoria del Paris Saint-Germain, che dunque torna ad alzare la Coppa dei Campioni. Lo fa al cielo di Budapest, ha vinto ai tiri di rigore contro l'Arsenal 4-3. Decisivo l'errore di Gabriel nel decimo e ultimo rigore tirato. In precedenza aveva sbagliato Eze per l'Arsenal e poi Nuno Mendes si era visto respingere la conclusione dal portiere Raya. Poi è arrivato l'errore di Gabriel nei tempi regolamentari e nei tempi supplementari. La partita era terminata 1-1 col vantaggio dell'Arsenal dopo 5 minuti, firmato da Havertz, e nella ripresa al 20° su calcio di rigore di Dembélé il pareggio del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che poi aveva avuto anche l'occasione con un palo colpito da Kvaratskhelia poco dopo la mezz'ora della seconda frazione di gioco. È stata complessivamente una finale molto equilibrata, molto tattica, molto bloccata, certamente poco spettacolare, che si è decisa però nella maniera più difficile da comprendere, che chi perde coi tiri di calci di rigore. Ha sbagliato di più l'Arsenal e dunque il Paris Saint-Germain è campione d'Europa. Te la linea.
12: Grazie a Giovanni Capuano e proseguiamo allora con le altre notizie, con gli esteri. Alta tensione nel Golfo Persico mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua

segretario statunitense alla difesa americano Hexeth torna a evocare l'attacco contro Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem, malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati statunitensi di stanza in Kuwait e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, intanto un'intesa dignitosa è possibile. Premier libanese Nawaf Salam ha criticato i raid aerei israeliani e l'invasione del Libano, accusando Tel Aviv di attuare una politica di distruzione totale delle città e di provocare sfollamenti di massa. Il premier israeliano Netanyahu sta tenendo una riunione di valutazione della sicurezza che riguarda proprio il Libano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, lo ha detto il Papa al termine del Rosario in Vaticano. 21:03, ricordiamo ancora la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione, cioè la vittoria ai calci di rigore del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. È davvero tutto, GR24 si aggiorna alle 22:00.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
2: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Abbiamo detto cominciamo in puntata cantando, sì. Lasciatemi cantare. Però con la base sotto quell'altra è difficilissimo. Il cervello mi stava per esplodere.
2: Con la chitarra in mano. Dai Paolo anche tu. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
1: Lasciatemi cantare.
3: Cioè, ce la facciamo. Una delle poche cose che sicuramente non farò nella mia vita è penso alla canzone.
2: Cioè cantare nella vita, dici.
1: È proprio bello, però, perché in realtà ha già aperto un capitolo che il libro l'ho fatto.
3: Sì,
1: no? Il libro.
2: I social li bazzico. Social, lo perfetto. Spettacolo.
1: Lo spettacolo in teatro.
2: C'è.
1: Sì. Cantare, manca, scusami, lo spettacolo di prosa.
2: Ah, quello
1: che io un po' ti consiglierei a un certo punto. Cioè, la torsione.
3: Ma io già
1: prosa,
3: lo definisco un po' di prosa.
2: Vedi?
1: Vedi?
3: No?
1: No, un po' più impegnato.
3: Non è prosa.
1: Ma con altri personaggi. Cioè, tu che entri in scena. A un certo punto, che ne so, c'è un altro personaggio che ti dice delle cose, tu gli rispondi e dialogo, diciamo.
3: Ah, no, ma lì punterei proprio al cinema.
2: Ah, beh, certo.
3: Cioè, se devo farlo faccio bene.
1: Sì. Quindi il cinema, no, comunque è il cinema è lì che ti guarda.
2: Ma non abbiamo soltanto un italiano vero, abbiamo un umile italiano vero. Sì. Turbo Paolo, ciao, benvenuto.
3: Grazie, off topic. Grazie dell'invito.
2: Ciao.
1: Tu, scusa, ti senti italiano?
3: Beh, sì. Soprattutto quando è un momento in cui, per esempio, adesso sono stato in vacanza con mia moglie e ho avuto modo di parlare inglese.
2: Ah, beh,
3: cioè, una cosa che ovviamente non faccio spesso, certo. Però ascolto tante cose in inglese e pensi di essere molto più bravo di quanto tu sia.
2: Certo, tu ti senti fluente, tipo Wolf of Wall Street, pensi di aver parcheggiato la macchina e in realtà la Lamborghini è distrutta.
3: Quindi dico, vabbè, cioè non ho altre opzioni. Cioè, non è che a un certo punto mi posso riciclare e andare a parlare inglese.
2: No, chiaro.
1: Sì, però... Scusami, tu fai finta anche che gli italiani, quando parlano italiano attorno a te, tu dici no, io parlo inglese e fingi di non conoscerli, o ti avvicini e fai anche voi italiani? Cos'è? No. Cioè, tu sei di quelli lì o
2: avete un ristorante da consigliarmi, visto che siamo a Dublino?
1: Dove mangiamo la pizza?
2: Tipo robe così.
3: No, io sono abbastanza, cioè, mi calo proprio... Per i primi tre giorni, quando sono in un altro posto che non parla la mia lingua, mi sento proprio dentro. Cioè, mi sento io qua.
1: Uno di loro.
3: Poi già, comunque, all'alba del quarto, quinto, sesto giorno, no, voglio di sentire parlare, cioè, questa lingua.
1: Torno a casa.
3: Sì.
2: Io invece sono di quelli che quando va all'estero, se becca degli italiani, soprattutto se capisce che sono appartenenti a una categoria della specie umana particolare, di quelli dei viaggi organizzati, lo dico. Non dico la marca.
1: Grazie.
2: Inizia a dire, yes, because I was, inizia a parlare un inglese pessimo, che si capisce perfettamente che sono italiano
1: di Verona.
2: Esatto.
1: Perché poi noi italiani abbiamo questa grande caratteristica adoro, non tutti ovviamente, ci sono quelli che parlano molto bene l'inglese, ma tanti parlano, tipo non so, i bresciani, amici bresciani che fanno yes, I'm very glad.
2: Che lo sai, Brescia Bergamo.
1: A me piace in realtà quella cosa, un po'.
3: Allora. Sì. Però no, è così. Cioè, ovviamente in questo momento vorrei essere in Canada. Cioè, nel senso, per me è tutto uno schifo in declino. Devo andare via,
2: certo,
3: per forza.
1: È il cervello in fuga.
3: Cervello in fuga, però non ha le capacità per farlo.
2: È che il corpo non segue il cervello. Il cervello vorrebbe anche uscire. Allora, Turbo Paolo lo conosciamo per i suoi profili, il suo profilo Instagram, i suoi profili social.
1: Lui in realtà di cognome non fa Turbo, si chiama Paolo Sarmenghi.
2: Sì, esatto, diciamolo.
3: Difficilissimo.
2: tratteggi l'italianità, tratteggi tutto quello che sono le nostre idiosincrasie, le nostre nevrosi, tutto quello che succede, anche tuo figlio, che mi fa sempre pisciare dal ridere, in maniera eccellente, e sei uscito con un libro che si chiama Il poliziotto del formaggio, una storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare. Lo faccio vedere, Rizzoli Lizard, faccio vedere a favore di camera, lo potete vedere.
3: Non è self-publishing,
2: No.
3: E non abbiamo nulla in contatto.
2: Su questo libro si parla molto di tradizione, ci sono anche un sacco di stereotipi. Ti tiro fuori un altro autore, forse un po' più famoso di noi, cioè Flaiano, che diceva, per molti essere italiano non è una nazionalità ma una professione.
3: Sì.
2: È vero. È verissimo.
3: È vero, anche perché secondo me, innanzitutto la tradizione ci piace tantissimo.
2: Sì.
3: Poi c'è un sacco di persone che questa cosa la smontano, anche perché tutta questa tradizione poi alla fine della fiera, non è che ce n'è così tanta, soprattutto, questa cosa qua si parla di cibo, alimentare.
2: Quindi figurati, ci sguazziamo dentro.
3: Sì, magari la tradizione è nata 20 anni fa, però la memoria è corta.
1: Avete già detto carbonara? È la cosa, no, il piatto che viene fuori quando si parla di tradizione. Sì. Gli americani che erano qui, la storia.
2: Sui social a me fa molto ridere il fatto che tu non solo tratteggi categorie umane, ma tratteggi anche gli oggetti. Sì. Cioè gli oggetti parlano molto di noi. Sì. Volevo chiederti qual è l'oggetto o la categoria umana più noiosa, in cui però ti diverti di più a smontare e rimontare con il tuo fare, o anche quello più divertente, quello che ti capita proprio facilmente, che dici vabbè, ma questa in carrozza proprio.
3: A me piace tantissimo, cioè quando è molto vero, nel senso quando ti capita di avere a che fare, che è un po' una banalità.
2: No, siamo il programma dei luoghi comuni. Siamo sempre farci
1: nel
2: di
1: caso puoi dire è un luogo comune.
2: È un luogo comune. Ci salvi il culo sempre
1: da
2: così.
1: Da 8 anni o 9, da questa parte noi ci salviamo così.
2: Vabbè, ma scusa, ma l'Italia non è un grande luogo comune. Ma l'Italia, certo, è il regno dei luoghi comuni, dai.
3: Quindi allora la categoria più noiosa, cioè che può risultare più noiosa se tu la vivi in prima persona, per esempio, che può essere il tuo collega, il tuo capo, che sono un po' delle grandi categorie, però sono quelle più divertenti. Oppure perché sono vere, cioè nel senso è una cosa che tu senti dire, perché per esempio quando tu provi a immaginare qualcosa che faccia ridere, si ricade sempre nelle stesse dinamiche, tipo, certo, anche con i numeri. Cioè? Non so, se tu provi a immaginare un numero divertente, dici sempre, non so, 350.000.
2: Ah, 70. Sì, devi farlo grande.
1: Iperbolico.
2: Però siamo un po' bambini su quello, sì, perché io mi ricordo che c'era proprio da piccolo, quando facevi il più uno del numero che diceva, e andavi avanti all'infinito, sì, e facevi dei numeri grandissimi che poi ti perdevi, non capivi più da che parte inizia, cioè
1: però
2: è molto infantile.
1: 0,00000713.
2: Ma roba lì non fa ridere.
1: Tu sei un po' il re dell'iperbole. Cioè in realtà guardavo i tuoi video e non so perché mi viene re dell'iperbole, ma è come se ogni volta esagerassi come in un grande gioco, no?
3: Sì.
1: E infatti la cosa che mi piacerebbe un po' chiederti per vedere cioè noi ogni tanto proviamo a entrare nell'essere umano mettendoci un po' in crisi.
2: Senza squartarlo, lo dico.
1: No, certo,
2: questa
1: assolutamente.
2: Era una battuta, la portiamo via.
1: Scusa,
2: buttala.
1: Paolo si ride però.
2: No, era frizzato.
3: Stavo pensando a un proverbio, stavo inventando nella mia testa un proverbio da dire a un certo punto.
1: Ah, vabbè. Scusa, questa è una puntata veramente molto difficile, perché
2: molto.
1: Io sto provando
2: più di quella con Lundini.
1: Quasi, sì, secondo me siamo a quel livello.
3: Allora, posso dire il proverbio che ho passato adesso?
1: Vai.
3: E lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
1: Il lunotto posteriore non si riempie di moscerini.
2: Bisognerebbe vedere se è vero, però. Perché potrebbero esserci dei moscerini.
1: Tranne se vai in retro. Don't try this at home.
2: No,
1: dovete davvero andare in retro, eccetera, eccetera.
2: Quindi la domanda era:
1: che rapporto hai con il gioco?
3: Gioco legale.
1: Nella vita. No. Non quello. Con il giocare.
3: A me piace molto. Mi piace molto giocare.
2: Punto.
1: Ma nella vita giochi sempre, a cosa giochi? Cioè, da dove nasce questa tua cosa?
3: Nasce anche dal fatto che, per esempio, nonostante io mi voglia reputare competitivo, ci soffro molto, perché non riesco difficilmente a vincere in qualcosa che... Tipo, la classico gioco, tipo il padel. No?
1: Ok.
2: Hai praticato?
3: Ho praticato.
2: Okay.
1: Hai già smesso o sei nella fase? In che fase sei?
3: Mi fanno male entrambi i polsi in questo momento.
2: Sei nella fase che non giochi
3: più. Lo giuro. Okay.
1: Sì. Mentre parlo.
3: Non so come sia possibile.
1: Ma mentre parli, ma perché stai pensando a quella cosa?
3: No, mi fanno male
2: costantemente. Siamo noi che facciamo questo effetto.
1: Hai giocato da poco.
3: No, avrò giocato un mese fa.
1: Però adesso parlandone
3: mi fanno male i polsi.
2: È il ricordo del padel. Quindi
3: il gioco in senso tradizionale, in cui ci si scontra nell'attività sportiva, ovviamente, cioè, perdo spesso, nonostante mi voglia credere competitivo e forte. Il gioco, quello tipo ilare della battuta, è una cosa che è un bel modo per veicolare, ho scoperto, e ci ho messo un po' a capirlo, per veicolare la mia frustrazione. Cioè, a un certo punto mi sono reso conto che avevo questa possibilità di veicolare tutte le cose che mi davano fastidio in una sorta di gioco. E quindi evitare di rispondere, cioè magari ti senti una cosa che ti dà fastidio, vorresti dire a uno, no?
1: Sì.
3: Lo usi per magari scrivere una battuta, avere un'idea per uno sketch, qualcosa del genere. Quindi è il gioco, è una sorta di nuovo contesto in cui ficcare le cose che ti dà un po' di sollievo emotivo. Cioè, questa è una cosa che secondo me è un esercizio psicologico.
2: Sì, no, è verissimo.
3: Cioè, se uno lo usa... È un modo, come dire, lo chiamano pensiero laterale ogni tanto, no? È una cosa così. Cioè.
2: Però Paolo, c'è da dire una cosa, che io quando vedo i tuoi video non vedo acrimonia, non vedo cattiveria, cioè tu sei buono. di base sei buono.
3: Perché secondo me quel, il sentimento quello più cattivo non fa bene.
2: Non funziona.
3: Non funziona un po' perché... Cioè già nella mia vita quotidiana ovviamente sono pieno di acrimonio, chiaramente.
2: Certo.
3: Però inquina un po'. Sì. Cioè,
2: sui social poi diventa esplosiva questa cosa, di solito un motore gigantesco.
3: Cioè, nel senso, se io voglio fare una battuta sull'attualità.
2: Sì.
3: L'attualità è anche, che ne so, la top 50 su Spotify.
2: Mm-hmm.
3: Cioè non importa che a me faccia cagare o non faccia cagare.
2: Certo.
3: Cioè magari ho acrimonia nei confronti della trap. Però non è giusto che...
1: anche il genere...
4: Certo, sta andando sempre più per dire.
2: No, no, certo. Salutiamo gli amici della
3: trap. Devo prenderla per forza, cioè non devo accettarla in qualche modo e nel caso di contestualizzare.
2: E la ritrasformi.
3: Un po' quello è il ruolo che mi sono ritagliato.
1: Cioè, guarda, ad esempio, non so, attualità, no? Esce la macchina nuova, ad esempio. Esce una nuova macchina elettrica.
2: Elettrica, ad esempio. Ma no, di un marchio famoso nel mondo, potremmo dire.
1: Ma in generale, esce una macchina elettrica.
3: Automotive di lusso.
2: Sì, esatto, per dire. Esatto. E tu subito a beccare, anzi... C'è chi ti ha preceduto, ma insomma.
3: Allora, alcune cose sono servite chip shot.
2: Sì. Come scusa?
1: Tu devi fatto uscire un video tipo, io credo, non so, qualche ora dopo forse. Allora, ce l'avevi già lì, dai.
3: Allora,
1: qualcuno ti ha detto all'interno di quell'azienda che stava per uscire la macchina.
2: Esatto.
1: Hai avuto di...
3: Avevo un'altra idea, tra l'altro, originariamente, perché ho scritto dei miei amici che hanno un concessionario a Novara, Federico Burlona, Alessandro. Ho scritto.
2: Vabbè, non è che devi dire i nomi e i cognomi di tutti, cioè, no, non ce ne frega niente.
3: Non ho detto il brand, cioè,
1: assolutamente.
2: No, no, certo, no, certo.
3: Allora, ho scritto, ma avete una macchina elettrica? Dobbiamo fare il video.
2: Certo.
3: Dobbiamo.
2: Sì.
3: Purtroppo non avevano niente in casa perché inizialmente ne volevo fare una sorta di reveal in cui dico, ah, cavolo, i miei amici a Novara hanno già la nuova.
2: Quella da 550.000 euro. Può essere qualsiasi macchina elettrica.
1: Ma insomma, a quel prezzo sono poche.
2: Vabbè, ma ci sono. Poche.
3: Potrebbe essere una Nissan Leaf.
2: Esatto.
1: Potrebbe. Forse non lo è.

0: forse non lo è.
1: E invece
0: quindi,
1: poi
0: non ce l'avevano, allora quindi ho dovuto ricorrere a un'altra soluzione.
1: Perfetto.
0: Perché comunque veniva un po' istinto.
1: Eh beh, certo, ovvio. Italia 2200.
0: Sì.
1: Cioè, proiettiamoci in avanti. Quali sono gli atteggiamenti e le consuetudini che secondo te saranno diventate di nuovo tradizioni? Cioè, se ci dobbiamo immaginare un'Italia del futuro, 2002, un'Italia, un'Europa, un mondo, cos'è che diventa di nuovo tradizione? Visto che tra l'altro nel tuo libro ne parli, la tradizione alimentare è alla base di questo libro che si chiama Il polizzo del formaggio.
0: Una cosa che facciamo oggi, che per oggi è novità, e sarà tradizione.
1: Sì, esatto, che potrebbe consolidarsi, a parte la trap, che abbiamo capito.
2: Non mi guardare con...
0: Ma perché voi lo sapete già?
2: No, noi guardiamo perché è una domanda.
1: Sei tu, cioè, che analizzi la realtà,
2: puoi,
1: esatto.
2: Dire, una cosa puoi anche improvvisare, dire una cosa a caso,
1: certo,
2: per
1: totalmente.
2: Noi, insomma, non siamo...
0: No, adesso mi concentro. Allora,
1: no,
0: una
1: dai.
0: Cosa che facciamo adesso,
1: sì?
0: Che può essere tradizione. Una cosa che sicuramente spero che tipo i nostri discendenti vedranno, sì? Come una follia, non so se è una tradizione, è il fatto che adesso circolano le macchine guidate da persone.
1: Ah, ti
0: cioè,
1: piace?
0: Secondo me a un certo, cioè, è come, non so, una volta pensare che c'erano i lampioni ad olio.
1: Certo.
0: Tipo i nostri, forse i nipoti, guarderanno indietro se il progresso funzionava,
2: sì?
0: Ovviamente se non c'è.
1: Bah,
0: la testa,
1: sì, in teoria, certo. Certo.
0: E sapendo che le macchine si guidavano, cioè potevi guidarle... Mm-hmm. Non ci potranno credere che erano
2: vicine
0: alle persone.
2: Cioè voi facevate quella cosa lì,
1: che sforzo inutile.
0: Ma questi pazzi,
2: cioè, matti, addirittura ci furono quelli che la spingevano coi piedi, anche
1: no,
2: se non credo
1: no.
2: Che quella dei Flintstone fosse la verità.
1: Però
2: secondo me ci hanno raccontato una come però?
1: Guarda che tante bugie ripetute costantemente, potremmo iniziare da oggi a dire che quella macchina lì è esistita veramente.
2: E tra 200 anni diranno:
1: no,
2: abbiamo sentito abbiamo visto un RVM di questa radio in cui si parlava di che la macchina veniva mossa dai piedi
0: dei bambini che non hanno idea.
1: Sì.
0: Non ho mai ben capito.
1: Io avevo la macchinina di quel marchio che ha fatto un'altra auto elettrica di cui non parliamo, che non è quella,
0: no,
1: è quella di lusso, dove i miei genitori erano talmente, diciamo, parchi nei regali, diciamo così, che non me l'avevano regalato quella elettrica, ma avevo la macchinina con i pedali e dovevo spingerla io.
2: Per farti capire cos'era la vita.
1: No, sì, ho capito, ma potevate metterci due ore in più,
2: eri
1: scusa.
2: Eri nato in una famiglia, come dire, di medio-bassa borghesia che poi è cresciuta?
1: Beh, sì, direi di sì.
2: Quindi ti stavano dicendo: tesoro, noi qui non avremo quella macchina che tra qualche anno farà di lusso. Non la potrai comprare
1: mai.
2: Comincia a pedalare.
1: Vabbè,
2: scusa,
1: okay,
2: ho una domanda però sui tuoi follower, sui tuoi fan e sui tuoi non fan. Cioè,
0: sì.
2: Hai degli haters?
0: Ma sì, qualcuno. Ecco, magari su piattaforme diverse. Per esempio, io sono particolarmente attivo su Instagram, che è la piattaforma dei millennial. Io sono millennial,
1: certo.
0: Veramente. Però, per esempio, piattaforme come YouTube, c'è più hating. C'è qualcosa,
2: cioè, tu
0: dicevo.
2: Fai i video brevi, li carichi anche, diciamo, su YouTube?
0: No,
2: oh,
0: no,
2: parte... certo,
0: magari il video dello spettacolo.
2: Ah, ok.
0: Magari carico il video dello spettacolo e lì arrivano dei commenti che sono più negativi, perché l'algoritmo magari lo somministra a gente che magari non mi conosce.
2: E scusami, che tipo, cioè, che tipologia, se sei riuscito a fare una fenomenologia dei tuoi haters? Cioè, chi sono?
0: Di solito sono una categoria trasversale a tutta la comicità, tipo, ma quando si ride?
1: Ah, carini.
0: Oppure c'è chi invoca la violenza, tipo... Ma è un po'.
2: Quello arriva anche a noi ogni tanto. Pochissimo,
1: sì.
2: Però ogni tanto ci è arrivato.
0: Ma non sono
2: violenza.
0: Particolarmente brillanti della serie. Il momento che sarà più bello
1: e
0: sarà quando usciranno due persone da dietro al palco e verranno e con i bastoni ti riempiono di botte perché sei un sacco di patate.
1: Ah, mamma mia.
0: Cioè, io capisco l'odio, la violenza.
1: Sì.
0: Cioè, posso anche tollerarla. Però deve essere un pelo più brillante.
1: Sì,
0: perché
1: dici qualcosa.
0: No, non so, non è una cosa realistica.
2: Una
0: no?
2: No?
0: Cioè, si stacca una luce dall'americana.
2: E comunque non sarei riuscito a caricare il video, dici.
0: No, ma poi è strano che ci sono due persone dietro al palco. Che
1: con due bastoni.
2: Che
1: e
2: conosce.
1: Tu non te ne accorgi.
0: E poi le fanno entrare.
1: La security. No.
0: È una roba irrealistica. Quindi...
1: Ti sposta sta cosa oppure non te ne frega niente? Cioè, essendo tu buono.
2: Rispondi?
0: Sì, cioè rispondere però con amore.
2: Cosa risponde?
1: Come disinnesca,
0: cuore.
1: No.
2: Metti cuoricino?
0: O cuore. Oppure...
2: Anche parole, anche frasi?
0: Sì, tipo, mi dispiace.
2: Che comunque è polisemica.
0: Sì, dice, sì. No. Ma a volte dipende anche dal mood mio. A volte segnalo. Ah, okay. Ti devono chiudere tutto, calze, devono portare via qualunque cosa.
2: È molto bello perché un che di, in base al giorno in cui mi becchi, beh, certo, sono cazzi tuoi. Tu ti sei in realtà ci sta, certo, tu ti sei posto la briga di scrivermi sta roba, mi hai fatto girare le palle 6 minuti, adesso io decido che cazzo fare.
0: No, no, ma certo, la mia linea editoriale è positiva, cioè essere

0: non convenzionale, sì. Uh-huh. Cioè lui a un certo punto ha gestito un parco, giusto?
1: Sì, ho lavorato, ho fatto il servizio civile universale.
2: E cosa hai fatto?
1: Servizio civile universale.
2: Sì, no, dico...
0: Che sarebbe l'obiezione di coscienza
1: che sarebbe
0: di
1: la
0: adesso,
1: vecchia obiezione di coscienza. Certo. E sono finito a lavorare in un parco, una riserva naturale. Parco bello. Naturale del Ticino, Piemonte.
2: Certo.
1: Che è un po' come le...
0: Nel lato del Piemonte, perché lato poi c'è Piemonte. Anche il lato,
1: cioè,
0: mi diceva
1: il
0: lì.
1: Fiume unico, la natura, sì, ci ha dato un solo fiume.
2: Sì.
1: Ma l'uomo l'ha splittato, ha detto questa parte è Piemonte, questa parte è Lombardia.
2: I, sì, confini.
0: È una cosa che spesso i fiumi fanno, è dividere due regioni, sì, per poi farle forse litigare.
1: Confine naturale. Confine naturale... diviso ancora a sua volta a metà. E pensa, quindi io facevo parte della gang del Piemonte. Ed è stato bello, cioè arricchente. In negativo.
0: In che senso, scusa?
1: Cosa se capisci se poi... che, sai, presente, c'è il ministro del mare.
2: Sì.
1: Lasciamo fare al mare. Non mettiamoci.
2: Non amministriamolo.
1: Cioè, paradossalmente...
0: cioè, lui è lì da molto più tempo di noi.
2: E rimarrà anche più tempo di noi in avanti, senza di noi, tra l'altro, quindi proprio
0: assolutamente.
1: Vabbè, perché io comunque sono stata di slancio, diciamo, si può capire anche un po' dal libro, anti...
0: nichilista, possiamo dire, no?
1: Cioè, anti-struttura, sovrastrutture, cioè credo molto nell'autodeterminazione. Cioè,
2: però ti sei riprodotto.
1: Come?
2: Ti sei riprodotto, però. Cioè, se fossi nichilista...
1: Ah, dopo il
2: è sì, certo. Se fossi,
0: cioè,
2: un vero nichilista...
0: Però avanti la specie.
1: Io su quello sono molto positivo, cioè ho una visione molto positiva. Sono... meno positivo nell'idea di chi di, non so, cioè
0: etero controllo.
1: Può essere una parola?
0: Ma tu l'hai
1: cioè
0: detta.
1: Controllo da fuori?
2: Etero controllo?
1: Mm. Può essere.
2: Ma fa molto control pride, vedi? No, sto scherzando. Senti Paolo, leggendo il libro mi sono detto, ma cosa si è fumato per scrivere una cosa di questo genere? Allora la domanda è, come nasce l'idea di un mondo distopico in cui tutto converge sul formaggio?
1: E allora, vabbè, ovviamente
2: so che sembra una isolata, sembra una domanda fuori di testa, però è così, se leggerete il libro lo capirete.
1: Perché è molto, cioè, secondo me è molto divertente, uh-huh, però tragicomico, l'idea che comunque il formaggio possa diventare, come dire, ruolo centrale nella vita di tutte le persone.
0: C'è anche un bel riscambio.
1: Oh, esatto, quasi, perché a un certo punto, per esempio, io quando lavoravo nel mondo dei formaggi, adesso non, poi se, non so se si è realizzata davvero, ma il ministro Lollobrigida, uh-huh, credo, vabbè.
2: Sì.
1: Diamolo in bocca a lui, che cosa vuoi che succeda?
2: Ok, no, ci fideremo.
1: No, scherzo, ovviamente io
0: tu ti dissoci
1: da Milano, chiaramente.
0: Ma scusa,
2: va benissimo.
0: Ma sei
2: bravo, bravo. No, no. Facciamo,
1: cioè,
2: la premessa.
1: Antigovernativo dentro di me, però
2: meloniano fuori di te.
1: E quindi intanto fino a prova contraria il governo che arriverà a scadenza naturale,
2: sì, voi il secondo governo più lungo di sempre dopo Silvio.
1: E neanche questo manco lo sapevo.
0: Vedi?
2: Certo.
1: Però mi sembrava che a un certo punto si paventasse la possibilità di fare una sorta di facoltà o un percorso di studi che formasse i ragazzi nella gestione aziendale dei caseifici.
0: No,
1: specificatamente.
0: E tu già eri sul pezzo, cioè tu eri avanti già 10 anni fa quando ci lavoravi.
1: Sì, e quindi io lì ho capito che, cioè, se questa è l'idea che abbiamo di quello che dovrebbe essere il futuro, e questo è l'unico output possibile.
2: Il mondo distopico che si,
1: esatto,
2: prefigge
1: e quindi
2: questo.
1: Da lì è nata l'idea di fare
2: un giallo avventura molto bello, molto divertente.
1: Grazie.
2: Ci ritroverete molto Paolo all'interno, almeno
0: anche
2: io
0: tanto formaggio, spero.
1: Beh, tanto formaggio, si parla tantissimo di formaggio.
2: Sì, tantissimo. Inizia con una scena epica, quindi
1: allora adesso non voglio, adesso per venderlo alle persone che ci stanno ascoltando, sì, immaginate
2: da comico meloniano
1: Vi per Vendetta ma il mondo dei formaggi.
2: Ah, bellissimo, come descrizione.
1: Però Vi per Vendetta prima che la gente cominciasse ad appropriarsi dei suoi simboli,
2: la maschera,
1: in maniera indiscriminata, perché comunque era un bel film.
2: Certo che è un bel film.
1: Anche una bella graphic novel, soprattutto.
2: Sì, sì, sì.
0: Formaggio che però ha i buchi, hai scelto. Quindi un formaggio non, sì, convenzionale nella copertina, non il solito formaggio, ma un formaggio
2: che sa un po' di Svizzera, devo dire. È un po' strano, questa autarchia alimentare mi cade un pochino su questa cosa.
1: Perché indovinate dove vado appena metto una patrimoniale?
2: Ah, hai capito l'avvocato. Ah, non è l'avvocato,
1: no,
2: mi scusi.
1: Volevo farlo già. Ovviamente Roberto Laforgia che ha curato l'immagine. E io però una cosa che sapevo era che lo volevo giallo. Volevo il libro giallo.
2: Il richiamo a quella cosa
1: lì. Ovviamente giallo, certo. Paglierino è...
2: Allora, una cosa in chiusura, Paolo. Cosa deve avere una persona per essere 100% italiana, secondo te? Una caratteristica.
1: Una, cioè, caratteristica.
2: Una
0: puoi
2: sola.
0: Sceglierne
2: e poi
0: solo
2: chiudiamo.
1: Una caratteristica fisica?
0: No, quella che vuoi.
2: Anche caratteriale, quella che ti pare.
0: Uno è un italiano se uno ha o è
1: la catena d'oro?
2: Bah, bellissimo.
1: Tutti, a me una catena d'oro tu me ce l'hanno tutti? Tu ce l'hai?
0: Io ce l'ho a casa.
2: Ce l'ho a casa,
0: non
2: addosso, ma ce l'ho.
1: La catenina d'oro. Io credo che sia la cosa ancora oggi poi magari

0: tra 5 anni non lo sarà più.
1: Cioè, che ma... tu ce l'abbia in vista, che tu ce l'abbia a casa,
0: ce l'hai,
1: che
0: ce
1: tu
0: l'hai, ce l'abbia la in un comodino,
2: tipo,
1: o che te l'abbiano
0: ciulata. Sì, magari non hai detto che ce l'hai ancora tu in tuo
2: possesso, certo.
0: Ma
2: l'hai avuta, l'hai posseduta. L'hai
0: posseduta. Beh, è un po' uno stereotipo, però credo che sia ancora abbastanza vero. C'è la catena d'oro o l'oggetto d'oro che non si sa mai, te lo tieni.
2: Che non si sa mai.
1: E comunque, perché l'oro è bene rifugio, giusto?
0: Certo. È sempre stato.
2: Sì. Sa mai, non si sa mai. Grazie Paolo,
0: no, di essere stato dell'invito.
2: Grazie.
0: Grazie.
1: Cos'era, scusami, il Festival dei Luoghi Comuni?
2: Magari, no, quello si tiene a Rovato dal 4 al 7 giugno in provincia di Brescia, amico mio. Si chiama...
1: Parlé
2: Festival, organizziamo ormai da 5 anni, dovreste saperlo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che vi aspettiamo a Rovato dal 4, da giovedì 4 a domenica 7
1: giugno.
2: Tantissimi ospiti che avete conosciuto sulle frequenze di Radio 24 saranno in carne e ossa al Festival.
1: Ma tipo, dai, dimene un paio così velocissimi, tipo, senza scegliere, senza classifica, così, random.
2: Andrea Pisani dei Pampers,
1: Abbacchetti,
2: Sabina Reghellin,
1: che sarà Abbacchetti la Torre,
2: sì, certo, quella di prima, Lercio, gli amici di Lercio saranno con noi. E una nuova new entry che non è mai stata off topic, ovvero Alexia, intervistata da Marta Cagnola, signori. Comunque, per avere tutte le informazioni sul programma andate sul sito purparlefest.it, lo potete consultare, potete iscrivervi anche alla regata che si tiene sabato mattina sul Lago di Iseo, quindi vi portiamo anche fuori da Rovato. E niente, vi aspettiamo dal 4 al 7 giugno a Rovato, in provincia di Brescia. Purparlefest.
1: www.purparlefest.it.
2: Purparle, come
1: parle,
2: si scrive?
1: C'è la R, parler.
2: Our parler.
1: Our parler. Fest.
2: Come farebbe il pappagallo?

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
3: Vi presenta Tempo in diretta.

0: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti, limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Per assicurare un veicolo, oggi conta capire come viene usato davvero. Parliamo di questo insieme a Targa Telematics, il leader europeo nello sviluppo di soluzioni digitali per la mobilità basate su dati e intelligenza artificiale.
3: Nel mondo assicurativo, la telematica ha cambiato la prospettiva. Il rischio si valuta attraverso dati reali raccolti nel tempo. Stile di guida, utilizzo del veicolo, eventi anomali e contesto permettono di costruire profili accurati e polizze personalizzate. È il principio dell'Usage-Based Insurance. Il premio assicurativo si lega a come e quanto si guida. E in caso di furto o sinistro, i dati aiutano a ricostruire i fatti, recuperare il mezzo, ridurre le frodi, velocizzare l'apertura delle pratiche e rendere più efficiente tutta la gestione.
2: Per saperne di più su come dati, AI e agenti AI stanno cambiando il mondo delle assicurazioni, vai su targatelematics.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Maggio è il mese dei Doors. Nel 1966 esordiscono in uno storico locale di Los Angeles e da lì spiccheranno il volo tra polemiche feroci. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Ecco i Doors.

Light My Fire, uno dei brani più noti dei Doors, e questa è la versione molto soul di Etta James, pezzo remixato da Junior Dynamite. E a proposito dei Doors, maggio, come detto, è stato uno dei mesi più importanti nella storia del gruppo, perché dal 23 maggio al 21 agosto 1966 si esibiranno come gruppo residente, quindi come band fissa,

al Whisky a Gogo di Los Angeles e da lì spiccheranno il volo, apriranno i concerti di Captain Beefheart, Buffalo Springfield, Love Them Turtles o Johnny Rivers, esibendosi per due volte a sera, e così fino alla serata del 21 agosto, l'ultima che cambierà per sempre la storia del gruppo. Tanto per capire il contesto, siamo nell'estate del 66 e la zona dei locali, incluso il Whisky sulla Sunset Strip, ossia il tratto più famoso del Sunset Boulevard a Los Angeles, era da un lato l'apoteosi dell'intrattenimento e dall'altro un fronte di forte conflitto culturale e generazionale. In particolare le proteste contro la guerra in Vietnam lì si erano saldate a quelle contro misure restrittive come il coprifuoco delle 22 imposto ai minori, contro una serie di leggi anti-assembramento e contro la crescente repressione della polizia nei confronti di hippie, musicisti e in genere il mondo della controcultura anni 60. Tutto deflagrerà nel novembre di quello stesso anno davanti al Pandora's Box, altro locale famosissimo del tempo, con centinaia di persone in strada, scontri con la polizia e arresti. Da qui un brano come For What It's Worth dei Buffalo Springfield. Eccolo il pezzo nella versione di Cher.

For What It's Worth, il classico dei Buffalo Springfield, secondo Cher in assoluto la versione che preferisco, brano ispirato proprio dalle rivolte sulla Sunset Strip, con il testo che fotografa quello che il gruppo, che peraltro nei mesi precedenti si era esibito al Whiskey con i Doors a supporto, quello che il gruppo aveva visto il 12 novembre 1966 davanti al Pandora's Box, il locale di cui sopra, tra le 1000 persone in strada per protesta contro leggi repressive che consideravano una lesione dei propri diritti, c'erano anche gli attori Jack Nicholson e Peter Fonda, che verrà ammanettato dalla polizia. Inutile ricordare che anche le cosiddette rivolte sulla Strip, le Sunset Strip Riots, rientravano in uno spirito del tempo attraversato negli Stati Uniti da profonde tensioni razziali e da continue proteste per il coinvolgimento in Vietnam. Peraltro, tanto per restare a Los Angeles, già un anno prima nel quartiere di Watts era insorta la comunità afroamericana, gravata da segregazione razziale, disoccupazione e brutalità della polizia. Running, Michelle David and the True Tones. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultrapop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Strade in diretta.
1: Buonasera, in Liguria la statale 1 Aurelia è chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Albenga a seguito di un grave incidente. Fino alle 6 di domattina, a causa di lavori, la A1 Milano-Napoli è chiusa in direzione Milano tra il bivio per la variante di Valico e Roncobilaccio. Dalla mezzanotte alle 5 chiuderà per lavori anche la A4 Milano-Venezia in entrambe le direzioni tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Infine attenzione alla presenza di fumo per un incendio sulla A14 Bologna-Taranto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.

0: Soul Kitchen dal primo album omonimo dei Doors, ritoccata così da Jar One, produttore e remixer francese. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto del gruppo di Jim Morrison, band residente nel 1966 del Whiskey a Go Go, storico locale di Los Angeles, tuttora in attività. Anche questo al centro, come tanti altri, delle rivolte sulla Sunset Strip di quell'anno, scatenate dal pugno duro delle autorità che applicheranno misure restrittive molto rigide in seguito alla protesta di residenti e commercianti della zona. Per loro troppo caos, rumore e traffico costantemente congestionato. Gli scontri più violenti avranno luogo, come detto, a novembre. Sei mesi prima, a maggio, esordiranno al Whiskey Doors. I primi concerti saranno come gruppo di supporto di Captain Beefheart e Buffalo Springfield. La band aveva già suonato in un altro locale, ma è al Whiskey che succederà tutto. E tanto è stato importante e in voga quel posto che, ad esempio, anche nel film Il Laureato si vede il personaggio di Dustin Hoffman uscire di corsa dal Whiskey. The Siphons, Moving on Somebody Else's Heart.
1: I didn't think I was living in the last day of my old life. I never knew everything I believed was about to change.

Breaking on Somebody Else's Heart, gli inglesi Siphons con la voce di Daryl Smith, traduzione traslocare nel cuore di un altro o di un'altra, cosa impossibile al Whisky in cui tutto era al posto giusto, quindi quello era il locale. L'idea del proprietario Elmer Van

Valentine è che oltre alla band doveva esserci anche qualcuno che mettesse i dischi tra un set e l'altro in modo che il flusso di musica non venisse mai interrotto. Ci voleva quindi un DJ, anzi, e questo sarà il grande valore aggiunto del locale, una DJ. La ragazza avrebbe lavorato sospesa in alto sopra il pubblico all'interno di una cabina di vetro, era l'unica soluzione perché non c'era altro spazio. A quel punto Valentine indirà un concorso e tutto era pronto per l'apertura con Johnny Rivers, primo artista coinvolto. E però la sera dell'inaugurazione, il 15 gennaio 1964, il disastro. La vincitrice chiamerà in lacrime al telefono spiegando che la mamma non era d'accordo e che quindi lei non ci sarebbe potuta essere, al che Valentine coinvolgerà la ragazza addetta alla vendita delle sigarette che esordirà alla console. Successo immediato, anche perché tra un disco e l'altro si era anche messa a ballare e tanto aveva travolto il pubblico che verranno installate altre due cabine sospese in cui altrettante ragazze ballavano scatenatissime. E qui siamo nel mondo delle go-go dancer, fenomeno nato in Francia all'inizio degli anni 60, look passato alla storia, ossia minigonna e spesso stivali in vinile alti fino al ginocchio. Jerry Hayes, un pezzo che si intitola proprio Go-Go Girl, ritmo serratissimo, perfetto per le ragazze, era nella colonna sonora di un film tedesco del 69. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
1: Cosa fate qui, dottoressa?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora lo andiamo.
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.

0: Scusa, che cazzo hai detto?
1: jethr.com.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
7: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
8: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D col logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
7: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Il segnale orario vi è offerto da...
11: Proprietà intellettuale da difendere.
12: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
11: Axerta.it.
13: Sono le 22.
14: GR 24, il sole 24 ore.
13: Guerra in Iran, ancora stallo nelle trattative. Il Papa, la pace è un impegno quotidiano della nostra vita. Premier libanese contro i raid israeliani, il premier Netanyahu terrà una riunione in serata. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League ai rigori contro l'Arsenal. Buonasera da Sergio Nava. Ancora alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua. Il segretario statunitense alla difesa americano Hegseth torna a evocare un attacco a Teheran. Un missile iraniano caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. I detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati statunitensi di stanza in Kuwait. E il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Questo mentre il premier libanese Nawaf Salam ha criticato i raid israeliani e l'invasione del Libano, accusando Tel Aviv di attuare una politica di distruzione totale delle città e di provocare sfollamenti di massa. Il premier israeliano Netanyahu è impegnato in una riunione di valutazione della sicurezza che riguarda proprio il Libano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, è piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, a dirlo il Papa al termine del Rosario in Vaticano. Per la cronaca, la piccola Beatrice di soli 2 anni è morta a Bordighera per le botte della madre e del compagno arrestato nella notte. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina col volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Peglia e funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morti insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. E addio a Edgar Morin, sociologo, filosofo, figura di spicco della vita intellettuale francese. Aveva 104 anni, protagonista della Resistenza, gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche a sinistra, è stato autore di un'opera che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. E per lo sport calcio, il Paris Saint-Germain ha conservato il titolo di campione d'Europa battendo per 5-4 ai rigori l'Arsenal dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull'1-1, decisivo l'errore di Gabriel, ultimo tiratore dal

E per il tennis, Matteo Berrettini batte Francisco Comesana dopo una maratona di oltre 5 ore e avanza agli ottavi del Roland Garros. 22:03 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 23:00.

0: Allora, l'annuncio dice operatore logistico, ma noi cerchiamo qualcosa in più.
1: In che senso?
0: Cerchiamo chi davanti a un problema non si ferma.
1: Ah, un fuoriclasse dell'imprevisto.
0: Uno su cui il team può sempre contare.
1: Un esperto nel gioco di squadra.
0: Qualcuno che non si limita a fare il suo.
1: Uno specialista nel fare la differenza.
0: Esattamente. Sai, il ruolo non racconta tutta la storia. In G-Group andiamo oltre. Vediamo la persona, talento, potenziale, qualità umane. Scopri di più su ggroup.it.

Mercy, Dylan Chambers, cantante e chitarrista texano, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto dei Doors e delle loro serate al Whiskey a Go-Go, lo storico locale di Los Angeles sulla Sunset Strip, gestito da Elmer Valentine, tra i nomi più noti del mondo dello spettacolo negli Stati Uniti. Quel club e altri locali vicini renderanno molto bene lo spirito scatenato della Strip, diciamo la risposta di Los Angeles ad Haight-Ashbury, il quartiere di San Francisco, epicentro della psichedelia, con in più però uno spruzzo di Hollywood e il glamour che ne conseguiva. All'inizio il nome forte del whisky sarà Johnny Rivers, come detto, cantante e chitarrista di origini italiane, la voce di Secret Agent Man, tema della serie TV anni 60 Secret Agent, che faceva pezzi rock and roll e blues e che spesso inciderà album live al whisky. Suonava in un altro locale, lì Valentine lo aveva visto in azione, sul palco era lui da solo accompagnato da un batterista. La cosa sorprendente è che non solo le persone facevano la fila per vederlo suonare, ma che quelle persone erano soprattutto giovani adulti, gente anche in giacca e cravatta che poi si scatenava in pista, il che significava che il rock and roll nella prima metà degli anni 60 non era più una roba solo per ragazzini e quindi inadatto a locali notturni in cui solo chi aveva compiuto 21 anni poteva bere alcolici e dove i guadagni maggiori arrivavano con le consumazioni. Adesso esisteva un nuovo pubblico e Valentine lo capirà subito. Gloria e Them.

Gloria, il classico dei Them remixato da Dimitri from Stoke-on-Trent, i Them che saranno tra i gruppi che nell'estate del 66 si esibiranno al Whisky a Go-Go, epicentro, come detto, del rock a Los Angeles, e dal giorno dell'apertura, appunto il 15 gennaio 1964, sarà un pienone continuo. A muovere tutto Johnny Rivers, che Valentine aveva convinto a trasferirsi nel suo locale, gli farà un contratto di 3 esibizioni a sera e stavolta anche con un bassista ad accompagnarlo, e poi le ragazze, le Go-Go Girls, massima attrazione del locale, con balli così scatenati che Rivers pretenderà che si contenessero mentre si esibiva, perché altrimenti il pubblico, secondo lui, si sarebbe distratto. Sarà l'unico con una richiesta del genere. Nel frattempo il whisky era sempre tutto esaurito e a pochi mesi dall'inaugurazione era ovunque, paginoni sui giornali, speciali in radio e TV, e questo anche perché tra gli abitué c'erano nomi come Steve McQueen, Cary Grant o Jane Mansfield. Non solo, quando nel 64 i Beatles torneranno negli Stati Uniti per il loro primo tour americano, la richiesta specifica, arrivati a Los Angeles dove si esibiranno nello storico concerto all'Hollywood Bowl, sarà di visitare il whisky. In quell'occasione non ci sarà Paul McCartney, impegnato altrove. Lì succederà di tutto, incluso il drink scagliato da Harrison contro un fotografo o l'incontro molto ravvicinato tra Lennon e Jane Mansfield. Al cuore di tutto sempre il solito Elmer Valentine, che a Chicago, dove era nato e dove faceva il poliziotto, aveva avuto anche contatti con la criminalità organizzata. Ad un certo punto aveva mollato il lavoro e si era trasferito a Los Angeles, dove con alcuni tipi di Chicago gestirà un ristorante in cui si faceva anche musica dal vivo, ma non era sicuro che quella sarebbe stata la strada. Si convincerà dopo un viaggio in Europa nel 63 e dopo aver visto il successo del Whisky a Go-Go, una discoteca di Parigi sempre stracolma di ragazzi. Prenderà al volo il nome e l'idea, ossia un posto dove oltre ai concerti si poteva andare anche solo a ballare. Peraltro a Chicago già esisteva una discoteca Whisky a Go-Go che aveva aperto anni prima, Unstoppable.

0: Unstoppable, il Frank Pop Ensemble con la voce di Emma Noble, chissà come l'avrebbero ballata questa le go-go dancer del Whiskey a Go-Go di Los Angeles, locale su cui giravano anche voci di possibili finanziatori poco limpidi e considerando i trascorsi di Valentine a Chicago per alcuni poteva anche starci, tra questi Frank Zappa che si esibirà spesso con i suoi Mothers al Whiskey e che lo scriverà nell'autobiografia. Quando poi il successo di Rivers comincerà a crescere si faranno sotto anche strani soggetti che pretenderanno una parte dei guadagni, al che Valentine sarà costretto a correre a Chicago chiedendo che i tipi mollassero la presa. Erano comunque intrecci che solo in pochi conoscevano, per la maggior parte degli americani quello era uno dei locali più in voga al tempo. Tutti ballavano come si ballava al Whiskey e tutti parlavano del Whiskey, ad eccezione di due persone, Jim Morrison e Ray Manzarek, futuri Doors, che studiavano cinema all'Università della California, all'UCLA, e a cui non importava nulla dei locali sulla Strip. In ambito universitario era considerata una roba molto patinata, hollywoodiana, una versione rock and roll del mondo di Frank Sinatra. Invece vedi, alla fine, come dirà il tastierista, ci siamo ritrovati a fare la band fissa residente del Whiskey, massima ironia della sorte.
1: In the beginning was the beat, and the beat was strong. It was kicked around, stuck in the ground, pulled back up, stuck in an evening gown, tuxedo.

The Beat, Lou Johnson, senti che pezzo, cantante soul americano, una celebrazione dell'idea di ritmo, il solid bond in your heart, altro ritmo, gli Style Council.

Bond in Your Heart, il singolo degli Style Council. Questo era un Soul Flip Edit e qui si arriva al momento X, anzi Is, e cioè l'epilogo dei Doors al Whisky a Go Go. Il 9 maggio del 66 il gruppo aveva fatto il provino, in precedenza aveva suonato in un altro locale di Los Angeles e verranno assunti. Nel frattempo stava anche cambiando

stile di vita, per cui da un giorno all'altro sulla strip non si poteva più guidare, traffico in tilt e persone che arrivavano da ogni dove e di ogni tipo, ragazzini scappati di casa, personaggi assolutamente oltre, gente in giacca e cravatta e altre varie e variegate tipologie umane. A quel punto lo stesso Valentine aveva aperto anche un altro locale, il Trip e Come ti sbagli, quindi anche per l'avventura dei Doors al Whisky c'era moltissimo spazio di manovra. Tra i gruppi di riferimento del locale, i Love di Arthur Lee, un cocktail geniale di psichedelia, pop, suoni latin e garage rock. Eccoli.

Maybe the People Would Be the Times, or Between Clark and Hilldale. I Love di Arthur Lida, Forever Changes, capolavoro del gruppo, un pezzo proprio dedicato a Clark e Hilldale, l'isolato del whisky a Los Angeles. I Love saranno fondamentali per la scena della città, in grado di colmare, per così dire, il divario tra la solarità dei Birds e l'introspezione dei Doors. E proprio su consiglio del cantante Arthur Lee, il presidente della casa discografica Elektra andrà a vedere il gruppo di Jim Morrison dal vivo al Whisky il 10 agosto 1966 e il 18 lo metterà sotto contratto. Fino a quel momento avevano fatto da supporto, tra i tanti, agli stessi Love o A Them di Van Morrison ascoltati prima, che nella loro ultima sera al Whisky vorranno i Doors sul palco, e lì partiranno due versioni indimenticabili di In the Midnight Hour di Wilson Pickett e Gloria degli stessi Them. 25 minuti filati la prima, 20 la seconda, e anche se non tutti capivano i flirt di Jim Morrison con la poesia di Baudelaire e lo sperimentalismo sonoro del gruppo, alla fine però i Doors erano diventati comunque uno dei gruppi di riferimento del Whisky, e così fino al 21 agosto 1966, quando le versificazioni di Jim Morrison saranno troppo anche per Elmer Valentine e segneranno la fine del gruppo al Whisky. Quella sera Jim Morrison non si era presentato e il gruppo aveva iniziato senza di lui. Uno dei soci di Valentine era furioso, continuava

a ripetere che il compenso era per 4 persone e che quindi dovevano subito recuperare il cantante. A quel punto i tre Doors salgono sul furgone Volkswagen di John Densmore, il batterista del gruppo, e volano al Tropicana, l'albergo in cui Morrison alloggiava in quel periodo. Lo trovano in mutande e stivali da cowboy e sotto LSD, lo rivestono al volo e tornano al whisky. Dopo solo 3 pezzi Morrison decide di attaccare The End, pezzo con cui i Doors chiudevano le loro esibizioni, e lì andrà in scena l'improvvisazione che costerà al gruppo il lavoro. Mentre la band improvvisava, Morrison si lancerà nella sua rivisitazione ipnotica del mito di Edipo e in mezzo le due frasi che passeranno alla storia del rock e dei Doors: padre, sì, figlio mio, voglio ucciderti, e madre, voglio fotterti. Tutti erano immobili, anche le ballerine si erano fermate e nessuno fiatava. Poi il gruppo, che fino a quel momento aveva accompagnato delicatamente la recitazione di Morrison, si scatenerà e anche il pubblico comincerà a ballare senza freni. I Doors pensavano di essere andati benissimo e invece per loro sarà proprio the end, la fine. Licenziati in tronco, l'entourage del whisky era in tutti gli stati furiosissimo. Piccola precisazione che comunque conta poco: il 21 agosto era una domenica, secondo alcune fonti la performance sarebbe avvenuta di giovedì, da qui il fatto che fosse stato permesso al gruppo di chiudere comunque la settimana fino a domenica. Quindi cambia poco. Lack of Afro, Loving Arms con la voce di Greg Blackman, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: La geopolitica riscrive le regole, la globalizzazione cambia le rotte, la logistica è a un giro di boa. Non restare a guardare. Entra nel vortice del cambiamento per capire il mercato dove va. Green Logistics Expo ti aspetta. Fiera di Padova 14-16 ottobre. Il domani è qui. Green Logistics Expo.
7: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
12: E con
14: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace, allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una ragazza record, il numero dei suoi follower non smette mai di crescere.
2: Io sto andando a prendere un mito, una leggenda, eccola lì.
3: Ciao!
2: Non ci posso credere.
3: Allora,
2: io non so cosa dire di Carmen, cioè New Martina. Posso dire che ha poco meno di 11 milioni di follower?
3: Quasi.
2: E già è una cosa che mi fa emozionare. Quest'anno è stata inserita nella Discover List di TikTok, fammi leggere perché se no mi sbaglio, sono 50 creator da tenere d'occhio in tutto il mondo, solo 50 in tutto il mondo, tu ci sei, nella categoria Originators, imprenditori, inventori e titolari di attività che infondono energia e immaginazione nel commercio, consentendo alle persone di scoprire i prodotti in modo creativo. E tutto questo è New Martina, per forza, e Carmen però. Nella vita, Carmen, adesso sì. Ti chiedo tutto.
3: Vai.
2: Voglio sapere da guarda
3: sono
2: dall'inizio.
3: Pronta, non vedo l'ora.
2: Mi devi raccontare tutto, andiamo?
3: Okay, andiamo.
4: Questa cliente non solo c'è il telefono rotto, ma anche appena scoperto che non mi chiamo Martina. Quindi lei è scioccata perché non mi chiamo Martina e io sono scioccata perché è rotto. Quindi andiamo a fare una bella copertura, bella luminosa, perché lei ha detto io voglio una cosa luminosa. E a me così, ragazzi, che devo fare? È più forte di me, mi fa impazzire. Quindi già andiamo a coprire il sopra. Stessa cosa la facciamo anche per le fotocamere. Quindi ci facciamo proprio una copertura completa e andiamo a togliere questo blu. Voi lo sapete che è blu. Non sono scema, quasi proprio. Andiamo a vedere un po'. Andiamo a coprire.
2: Io mi sento un po' intimidita, è la prima volta che mi sento intimidita di fronte a una creator.
3: No,
2: lo confesso. Carmen, tu hai un successo, ma che, guarda, divento bionda, mi stai spettinando e mi stai platinando. Senti, mi racconti com'è nato questo fenomeno enorme che tu rappresenti e incarni? Io lo so perché ho studiato. Però è nato un po' per passione, per ambizione e anche un filo per caso. Mi racconti?
3: Allora, diciamo che è nato per caso. Comunque, quello che è capitato io non me l'aspettavo. E non era nemmeno, diciamo, nei miei piani tutto questo. Nei miei piani c'era, ecco, portare avanti il negozio di famiglia e farlo crescere di più anche in ambito soltanto campano. E poi all'improvviso i miei video hanno iniziato ad andare virali, siamo cresciuti tantissimo e siamo diventati, appunto, ci siamo fatti conoscere un po' da tutti in tutta Italia, se non in tutto il mondo. Però ecco, non era nelle mie aspettative questo.
2: Allora, io intanto ovviamente ti sto chiamando Carmen, perché
3: certo.
2: Tu sei Carmen.
3: Grazie.
2: E allora... La domanda, come si diceva un tempo, sorge spontanea. Ti volti anche quando ti chiamano Martina,
3: certo,
2: ormai?
3: Ormai sì.
2: Perché? Sì. Da dove arriva New Martina?
3: Allora, New Martina è il negozio di famiglia, aperto quasi 30 anni fa da mio padre, e quando l'ha aperto non aveva figli, aveva questa sorella che era mia coetanea. Quindi mise il nome di sua sorella. Quando io ho iniziato a lavorare, poiché chi veniva ad acquistare conosceva già mio padre, pensavano che Martina ero io la figlia. E a me piaceva tenere questo nome, anche perché la vita privata per me è privata. E quindi ho detto, vabbè, sai cosa c'è di nuovo? Questo nome me lo tengo. Io sarò Martina. E anche perché piaceva questa cosa che tutti volevano scoprire quale fosse la mia identità reale.
2: Ah.
3: Che poi è uscita fuori. Però era un gioco, diciamo, dove mi divertiva e a dirti la verità, essere chiamata Martina ormai è un nome che fa parte di me e quindi preferisco in ambito lavorativo.
2: Vabbè, questo è tutte e due, perché un po' scopro i tuoi segreti, un po' è lavorativo, quindi ti chiamerò un po' Martina, un po' Carmen.
3: Puoi chiamarmi Carmen,
2: dai. Dai, grazie.
3: Poi.
2: Quando uno ti vede dice, ma che bella ragazza, una ballerina. Tu sei ballerina?
3: Sì. Sono diplomata in danza, ho studiato danza per 14 anni ed è la mia passione ed è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Però sai, poi quando cresci e diventi adulto devi prendere delle scelte. Io ho abbandonato, non perché per mancanza di passione o altro, però era un percorso molto più lungo e non facile. Non perché mi piacciono le cose facili, perché poi alla fine, ecco, mi sono messa in un percorso ancora più difficile.
2: Certo.
3: Giorno per giorno trovo tante difficoltà, però volevo crescere lavorativamente, sentivo questo bisogno. E alla fine è scoppiata un'altra cosa che mi rende molto felice e soddisfatta, e che poi può aprirmi tante altre porte, magari un giorno, chissà. Anche perché io penso che TikTok, come anche un negozio dove vengono tante persone a vederti, sia un palcoscenico grande, no? E io amo il palcoscenico.
5: Ho il telefono tutto rotto e tu non riuscirai a mettermelo nuovo.
4: Non riuscirò a farti diventare il telefono nuovo? È una sfida?
5: Sì.
4: Sì? Uh-huh. Non ti sentono?
5: Sì.
4: Sì? Sì? Allora, io ti faccio vedere che ti faccio diventare il telefono nuovo. Sei pronta?
5: Sì.
4: Ok, lo facciamo sempre azzurro però, va bene?
5: Sì, va bene.
4: Ok, andiamo.
5: Il mio schermo è più bello del tuo.
4: Cosa? Che ne pensi? Più bella?
6: Parla fuori.
5: Sì, è più bella.
4: Hai visto?
2: La nascita prima su Instagram, dove facevi le televendite.
3: Sempre.
2: Questa cosa mi fa impazzire.
3: Sempre.
2: Perché tu avevi un po' preso, no? L'idea del ma facciamo le televendite. Però tuo padre non era mica persuaso.
3: Allora, io sono un po' un carattere che a volte faccio, poi lascio perdere. E mio padre questa cosa non è una cosa che adora di me. Mi vorrebbe sempre costante, no? Perché
2: i genitori sono così.
3: E quindi non credeva che questa strada, anche perché io prima trattavo la telefonia, quindi il nostro capitale era investito lì, però a me non piaceva. Dissi, no, devo fare una cosa più veloce, più bella, più rapida, e che riesco a prendere tutte le persone, perché comunque il telefono ha un costo maggiore, quindi era più difficile. Poi dove lavoro io, praticamente ci sono intorno a me altri 10 negozi di telefonia, quindi
2: certo.
3: Era una guerra, quindi vengo da una bella scuola e dissi, no, io devo prendere un prodotto rapido, sempre inerente, non voglio cambiare quello che è il core business di famiglia, diciamo, modificarlo. E ci ho creduto, ho detto, no, sti telefoni non fanno per me. Poi è scoppiata la cosa e mio padre, da che non credeva tanto in questa cosa, anche perché era il suo investimento quello di nella telefonia e nell'elettronica generica, fu il primo a darmi fiducia. Quindi ti dico la verità, da un giorno all'altro io avevo il negozio vuoto, senza telefonini, niente, c'erano solo cover e pellicole. Ha investito in quello e ha creduto nel progetto, ad oggi ti dico, mi fa emozionare.
2: No, non voglio fare emozione. Anche perché tu hai una parlantina che mi venderesti qualsiasi
3: sì.
2: cosa, vabbè, però il papà
3: perché
2: è papà.
3: Mi piace, mi piace proprio il mio lavoro, ma al di fuori dell'accessoristica, no? Che è quello che io tratto, è proprio il contatto umano con le persone. Quando poi piace a me una cosa, mi piace trasmetterla, e quindi non è solo inerente alla vendita, ma è inerente proprio a una cosa che mi piace e te la devo trasmettere. E anche se vai via dal mio negozio, ne vai via felice, quindi vai via soddisfatto dell'acquisto che hai fatto, perché piace prima a me. Capito? Quindi te lo riesco a trasmettere. Se non sei privo di contenuto e non riesce a fare quello che comunque noi stiamo creando. Poi ovviamente io non sono sola in tutto questo, la mia famiglia, mia sorella che è qui con me, che mi supportano in tutto.
2: Mai mollare?
3: Non mai. Io vi questo arrivai a 100.000 follower ma in 4 mesi.
2: Mamma mia!
3: Quindi per me era... sì, wow. All'improvviso la mattina mi sveglio account.
2: Ma guarda, se arrivassi a 100.000 follower penserei che già posso andare in pensione.
3: No, ma io ero sbalordita, cioè ero felicissima, era
2: certo.
3: Un traguardo, ma anche 10.000 era un traguardo per me grandissimo. Vedevo che salivano, era tutto frutto del mio impegno, perché tutti i giorni veramente registravo video come se non ci fosse un domani, ma perché mi divertiva la cosa, mi divertiva. Poi più persone venivano in negozio e più avevo carica di dare sempre di più. E questa mattina mi sveglio, mi bloccano questo account, io non ho mai capito perché, però non mi persi di coraggio, anzi forse un po', ecco lì la mia forza è stata la mia famiglia, non ti preoccupare, apri un altro account. La mattina dopo mi sveglio, i miei video avevano totalizzato 1 milione di visualizzazioni, 300.000, e da lì quei 100.000 follower li ho fatti in 4 giorni.
4: Per fortuna i miei figli sono cresciuti con dei valori. Partiamo dal fatto che per fortuna mia, mio padre non si metterebbe mai a commentare il video di una ragazza che potrebbe essere sua figlia. Partiamo da qua, che possa piacere o no. Poi, lei non mi conosce, quindi come fa a sapere se i valori ce li ho o non ce li ho? Quindi un valore che dovrebbe trasmettere ai suoi figli è proprio quello là di non giudicare una persona senza conoscerla. E boh, posso assicurare che di valori sto piena, ne tenga assai da vendere. Al di fuori di questo, se vogliamo parlare del social, io un valore trasmetto è quello che lavoro dalla mattina alla sera, do lavoro e mi sto costruendo il mio futuro, quindi nessun valore sbagliato. Poi ecco, dipende sempre che tipi di valori abbiamo, però penso siano proprio differenti, non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Con questo invece di pensare ai valori miei, pensate ai valori che dovete insegnare ai vostri figli, non venite a guardare a me, va bene? Un bacio.
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con Il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
0: TikTokers.
2: Crescono i follower e crescono i clienti del negozio? Cioè, vanno di pari passo le due cose?
3: Allora, iniziai a lavorare di più, sicuramente. Però tutto cambiò in una giornata. Cioè, tipo il giorno prima avevo 70 persone in negozio, il giorno dopo avevo la fila per tutta la strada. Ed eravamo solo io e mia sorella in negozio a lavorare. Solo io e lei.
2: Una santa.
3: Però
2: anche lei,
3: questo,
2: eh?
3: Però tutto noi chiudevamo gli ordini.
2: Come si chiama tua sorella?
3: Vanna.
2: Vanna, una santa. Ma io la guardo, alla radio non si vede.
3: Sì.
2: Però è più piccola?
3: Sì. Ah. Lei ha 24 anni. E eravamo solo io e lei. Quindi immagina una fila solo io e lei a lavorare. Ma in tutto questo avevamo anche la logistica, gli ordini da chiudere, quindi noi il giorno non si dormiva più la notte per accontentare i clienti e successe che all'improvviso io rimasi senza materiale, era finito tutto, avevo un'enciclopedia di ordini così da spedire, chiamammo tutti i clienti uno ad uno, guarda i prodotti sono finiti, per aspettare che arrivano oppure ti rimborsiamo l'ordine, no aspetto, tutte quelle persone aspettarono più di un mese per ricevere gli ordini. E una giornata gli arrivarono questi prodotti, quindi avevamo i nostri prodotti già da spedire e ricaricammo queste cose sul sito alle ore 21. Il sito ti calcola fino a mezzanotte, da mezzanotte passa la giornata dopo. Io dalle 21 a mezzanotte totalizzammo 600 ordini.

0: 21 a mezzanotte con due prodotti, avevamo solo due prodotti all'inizio. E mi ricordo che in una giornata a lei stavamo lavorando, io sopra avevo questo sol palco dove lei chiudeva gli ordini, ero sotto al banco a lavorare e io sentivo questa suoneria che faceva tin, tin, tin,
1: mamma
0: tin,
1: mia
0: tin. Però sai, durante la giornata con le persone una cosa o un'altra senti il rumore però non ti rendi conto. Panna, scusami, ma faccio vicino a mia sorella, ma per caso sono arrivati tanti ordini, andiamo ad aprire, eravamo piene in base ad ordini. Però è stata una cosa, ecco, da un giorno all'altro la vita è cambiata, da un giorno all'altro non è stata una cosa graduale. Sì, prima avevo 20 entranti in una giornata, poi sono diventati 70, però poi all'improvviso ne sono diventati 200 al giorno. È stata una cosa, però non mi è pesata, non mi ha cambiato, non mi ha, come se fossi nata per questo, non lo so, io lo dico sempre.
1: Ma hai una passione che mi sta travolgendo.
0: Sì. L'unica cosa che mi faceva strano all'inizio era quando mi chiedevano la fotografia, dicevo che te la fai a fare con me, fatela fare, abbracciami.
1: Che impressione ti fa che il negozio di Napoli sia quasi una meta turistica? Sì. Cioè che la gente viene, anche se tu fisicamente non puoi stare in tutti i negozi, perché sono affezionati a te, ti conoscono attraverso TikTok, ma vogliono venire nel tuo negozio.
0: Allora, devi sapere che c'è un aneddoto che fa molto ridere. Le persone, i turisti, ecco, che vengono a Napoli, fanno tappa fissa da New Martina. C'è questa cosa che io e i miei colleghi ridiamo sempre, perché arrivano con i figli magari, e mi dicono sempre la solita frase. Dovevamo andare a vedere il Cristo velato, ma volevano venire prima da te, quindi io vengo o prima o dopo la visita.
1: Poi mandi comunque, li costringi.
0: Forza, vabbè, sì, devono andare, ma Napoli è bellissima, non perché è la mia città, ma è proprio bella, è da capire e da vivere.
2: Sorella, allora, mi dicono che io non scredito i prodotti degli altri, ho mai fatto i nomi di qualcuno io?
3: No, mai.
2: Sono sempre gli altri che li fanno il nome
3: sempre.
2: Mio? Ok, non è uno screditare, io faccio la faccia così perché le persone che mi guardano si divertono, giusto?
3: Sì.
2: Quindi è una cosa che facciamo per far divertire le persone.
3: Anche quando vengono in store vogliono,
2: che io faccio questa faccia.
3: Sì.
2: Poi al di fuori di questo non sto screditando il prodotto, solo che non mi piace il fatto che il prodotto sia consumato, ma lo faccio anche con il mio prodotto quando è invecchiato e quando è sporco e quando... Quindi non è una cosa che io faccio verso i prodotti degli altri, non mi permetto e ne faccio i nomi. Dico semplicemente il mio parere, perché siamo in un paese democratico, ognuno può dire quello che vuole.
3: Certo.
1: Hai raccontato una volta che il guadagno, tra virgolette, guarda, te lo dico in maniera molto sportiva, non è la monetizzazione su TikTok, è la tua attività imprenditoriale.
0: Sì.
1: E spesso quello che viene fuori da TikTok tu lo destini a progetti anche di beneficenza.
0: Sì, TikTok per me è una vetrina che utilizzo per far conoscere la mia attività e i miei guadagni appunto provengono dalla mia attività e dal lavoro mio, dei miei collaboratori e della mia famiglia. Per quanto riguarda i guadagni di TikTok, che sono giusti, non sono quei guadagni che magari pensano gli altri, li accumulo e cerco poi di darli in beneficenza, perché questo è un altro progetto che mi tocca, vengono tanti bambini affetti da queste malattie e tanti che ho conosciuto oggi non ci sono più, e quindi è una cosa che mi sta molto a cuore e lo faccio in silenzio, non lo faccio in modo esponenziale, ecco, pure per far vedere, lo faccio in silenzio e lo faccio per fatti miei, ed è una cosa che mi sta a cuore. Ecco, quelli sono soldi che a me non servono, anche se non avessi guadagnato da là, è sempre una cosa che avrei fatto a prescindere, perché tramite questo percorso sto conoscendo tante cose nuove. Magari sappiamo che c'è il bambino affetto da quella malattia e diciamo mi dispiace, non mi rendo conto. Poi quando lo tocchi con mano e lo vivi, dici non è
1: facile, posso fare qualcosa.
0: Posso fare qualcosa. Anche se è tutto nelle mani di Dio, però possiamo strappare un sorriso a questi bambini. Anche il fatto che durante una terapia guardano i miei video. Non ti so spiegare che sensazione è.
1: Bella questa Carmen, quanto mi piace. Dai, ti faccio un po' cambiare discorso, perché sennò poi qua ci commuoviamo. Sono nate tante aspiranti New Martine. Ti sei mai chiesta perché io sì?
0: Allora, il mio lavoro è sempre esistito. Molti dicono l'hai inventato, io non ho inventato nulla. L'ho valorizzato, magari, no? Sono nati tanti New Martina. E ti posso dire,

0: Per me è fonte di orgoglio, nel senso che provano a fare quello che io faccio, cioè chi riesce, chi meno, chi di più, questo non si sa, non so perché io sì e gli altri no, non so perché non sono stata nemmeno la prima. Forse è carattere, forse perché non me la so dare una spiegazione, però è fonte di orgoglio il fatto che gli altri possano, diciamo, prendere spunto da me, ma non lo noto solo nel mio ambito, lo noto anche in altri ambiti e ti devo dire la verità, dico, vabbè, lo sto facendo proprio un bel lavoro. Mi fa piacere quando vedo giovani che vogliono crescere, anche prendendo spunto da me, per me è bello, perché sono giovane anch'io, quindi
1: Sei
0: forse ai
1: ancora una
0: giovani
1: ragazzina,
0: sì.
1: sei una imprenditrice di successo, ma sei ancora una ragazzina.
0: Sì.
1: Allora, le critiche, perché no? Arrivano per forza. Ti
0: Tante.
1: fanno male, ti facevano male, non ti fanno più male.
0: Mi fanno male, ma non sul mio lavoro. A volte anche perché come fai a criticare a dire che io faccio questa cosa se tu non lavori con me o non lo sai? Oppure come ti permetti di criticare che io lavoro dalla mattina alla sera? E non lavoriamo e non va bene, e lavoriamo e non va bene, ma il vostro problema qual è? Che siete repressi, no? A volte dico, vabbè, ma sono tutti quanti gelosi, sono tutti quanti invidiosi, e non deve essere per forza così, ci può stare che io non posso piacere. Ad oggi io i commenti non li apro più, e non li
1: Brava,
0: leggo più, perché
1: brava.
0: mi condizionavano, perché ci posso, io la scema qua. Devo
1: No, fai benissimo.
0: smettere di fare quello che faccio. Oppure anche un competitor che ti fa il video contro. Se l'avessi fatto io il video contro a te, tu come ti permetti? Però perché sei New Martina, hai follower, devi stare a tutto. Io mi sto a tutto, però ad oggi i commenti non li apro più, ma non ne vale proprio la pena. Io devo pensare a quelle persone che mi vengono ad onorare nel mio negozio, non a quelli che parlano male di me, che sono i primi che vengono nei miei negozi. Sì, la critica ce l'ho anche dal vivo, non ce l'ho soltanto sui social. Magari ecco, io sono nel retro bottega, entra il cliente, sento quello che dice, esco io e mi chiede la foto. Quindi ho detto ok, allora il problema ce l'hanno loro, non ce l'ho io non sono il problema. Io devo solo proseguire per la mia strada e fare quello che faccio. Perché ecco, con le critiche non si costruisce nulla, no?
1: Sì, e ti devi difendere, tutelare, proteggere non
0: Qualche
1: io
0: volta
1: Martina, ma
0: rispondo, qualche
1: Carmen.
0: volta rispondo perché mi diverte far sentire stupide le persone con certi commenti che fanno e poi mi piace sentirmi supportata. Quando vedo che poi tante persone mi supportano, dico ok, non sono stupida, perfetto. Allora, però a un certo punto ho detto basta, questi commenti non li apro più perché quando fai qualcosa di bello sono solo commenti. Avevo video che avevano 400-500 commenti solo brutti. Dicevo, ma che non do fastidio a nessuno, non mi sono mai presa la confidenza con nessuno qua sopra. Bah, vabbè, però TikTok non è la vita reale, è una piattaforma che ti deve far svagare, ti deve far divertire, non portare quella cattiveria e quell'odio, però purtroppo il mondo è bello perché è vario, c'è cioè quello
1: Vabbè, non ti chiedo più niente perché mi hai veramente. Tu mi potresti vendere la torre di
0: e quello.
1: Pisa,
0: Ah.
1: mi potresti vendere il maschio angioino.
0: Che bello, grazie,
1: Carmen, sei
0: grazie.
1: veramente un tesoro, grazie per
0: Grazie
1: essere
0: anche tu,
1: stata con
0: grazie
1: noi.
0: mille, è stato veramente un piacere.
1: Grazie.
0: Grazie. Amore, ma partiamo dal fatto che per me personalmente il telefono è un accessorio a tutti gli effetti, nel senso che è sempre tra le nostre mani, quindi deve essere bello e curato. Poi c'è a chi piace abbellirlo tanto come me o come la ragazza appunto del video precedente e a chi no, però comunque il telefono anche nel minimo deve essere curato e lo so che vi sto rovinando, ragazzi, ma io che devo fare? Faccio le cose belle e non ve le faccio vedere? Lo so.
1: Allora, l'intervista è stata bellissima. Io ero
0: Confermo.
1: già una fan di New Martina, ma adesso sono proprio impazzita. Sono
0: Grazie.
1: contentissima di averti
0: Anche io di
1: conosciuto.
0: essere stata intervistata da te, è stato un onore,
1: Per
0: veramente.
1: me un piacere grandissimo.
0: Grazie.
1: Ti abbraccio forte. Grazie per essere. Però torna a trovarci.
0: Sicuramente,
1: Torna, torna.
0: sicuramente, sicuramente. È un piacere.
1: Grazie per essere stata con
0: Grazie a
1: noi.
0: te.
1: Grazie.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo.

0: nostra attuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
3: I want Europe to do great. I want UK to do great.
4: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
5: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
6: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
7: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
8: Sono le 23.
9: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Guerra in Iran, ancora stallo nelle trattative, il Papa, la pace, un impegno quotidiano della nostra vita. Il premier libanese contro i raid israeliani, il premier Netanyahu tiene una riunione serale. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League ai rigori contro l'Arsenal. Buonasera da Sergio Nava. Ancora alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua. Il segretario americano alla difesa Hegseth torna a evocare l'attacco contro Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. I detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati statunitensi di stanza in Kuwait. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Il premier libanese Nawaf Salam ha criticato i raid aerei israeliani e l'invasione del suo paese, accusando Tel Aviv di attuare una politica di distruzione totale delle città e di provocare sfollamenti di massa. Il premier israeliano Netanyahu è impegnato in una riunione di valutazione della sicurezza che riguarda proprio il Libano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, a dirlo il Papa al termine del Rosario in Vaticano. La piccola Beatrice di soli 2 anni è morta a Bordighera per le botte della madre e del compagno, anche lui arrestato nella notte. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina col volto tumefatto dopo presunti pestaggi e persino un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Peglia ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. Addio a Edgar Morin, sociologo, filosofo, figura di spicco della vita intellettuale francese. Aveva 104 anni, protagonista della Resistenza, gigante del pensiero con forti inclinazioni politiche a sinistra, è stato autore di un'opera che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. Sport calcio, il Paris Saint-Germain ha conservato il titolo di campione d'Europa battendo 5-4 ai rigori l'Arsenal dopo che i tempi supplementari si erano chiusi in parità 1-1. Decisivo l'errore di Gabriel, ultimo tiratore dal dischetto. E per il tennis, Matteo Berrettini ha sconfitto Francisco Comesana dopo una maratona di oltre 5 ore, avanzando agli ottavi di finale del Roland Garros. 23 e 3 minuti è tutto per questa edizione GR24. Si aggiorna a mezzanotte.

0: Audi A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Mamma, mi racconti una fiaba?
4: Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere.
3: Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre.
4: Sempre dove stai tu, amore mio.
5: Fappa Petretti, l'albero delle idee. Cresce su solide radici.
6: Non mi capisci.
7: La

0: Da quassù la vita è favolosa, canta Daria Huber e questa è la sigla di questa puntata di Non mi capisci. Buon sabato da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Radio24.it, come sempre vi ricordo, è il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi, ma potete anche contattarci attraverso i social se avete storie, se avete racconti, se avete suggerimenti, se avete critiche. Per fortuna accettiamo di tutte, siamo ben felici insomma di così accogliere anche i vostri suggerimenti. Poi c'è la musica emergente, la musica che le altre radio non passano, come Mamma Mezzanotte di Zara Colombo.

0: Zara Colombo, due musicale formato da Zara Massaro e Luca Massaro. Il 3 aprile è uscito il loro primo album Madrelingua e Mamma Mezzanotte è uno dei singoli. Con questo singolo andiamo a raccontare una bella storia, una storia di provincia, una storia di borghi, una storia di risvegli, una storia di intuizioni o di quelle storie che ci piace narrare. Siamo nei pressi delle foreste casentinesi, uno dei luoghi più belli d'Italia, e c'è un piccolo borgo, è una frazione, si chiama Capraia, e questa frazione ha 19 abitanti, ma c'è chi ha avuto un'idea per appunto accendere le luci su questo borgo.
1: Ha 19 abitanti e è una ragazza di 23 anni che ha fatto una scelta anticonformista, controcorrente, no? Lo continuiamo a dire. Noi continuiamo a raccontare storie di giovani che scelgono di restare in un mondo che invece li dipinge come sempre quelli che vanno, sempre quelli che partono. E invece la nostra ospite ha deciso addirittura di organizzare una mostra diffusa sul territorio, composta da 17 fotografie, per trasformare il suo paese in una galleria a cielo aperto, anche con l'intento di richiamare nuovi turisti.
0: Anche perché c'è stato un aumento vertiginoso degli abitanti in questo periodo.
1: Leggevo.
0: Adesso sono 19, ma sono passati da 17 a 19, che in percentuale è tantissimo. Si chiama Alessia Milanesca, 23 anni, è neolaureata e fotografa ed è qua con noi. Ciao Alessia!
2: Ciao, buon sabato a tutti!
0: Ciao! Allora, come descriveresti Capraia a chi non la conosce?
2: Semplice, è un piccolo angolo di paradiso. Io ho sempre detto questo sin da quando ero piccolina, perché sono cresciuta tra le mura di questo piccolo borgo casentinese, e lì c'è pace, c'è tranquillità e non c'è nessuno che mette fretta a nessuno, quando in un mondo, diciamo, moderno, dove si considera sempre tutto veloce, lì c'è la pace e la serenità. E quindi è un piccolo angolo di paradiso per me.
0: Ma in cui è po-

0: possibile vivere in un angolo di paradiso oggi per una ventenne?
1: Io sinceramente ci vivo anche bene, perché faccio un esempio molto pratico: dove vivevo prima a casa con i miei genitori, internet non prende per niente e non prende nemmeno il telefono. A Capraia, che è un piccolo borgo circondato dal verde, lì prende addirittura la fibra. Parliamone. Cioè, nel senso,
2: beh, questo ci troviamo... mi stai tentando, Alessia, te lo giuro, perché
1: funziona, funziona anche alla grande. Quindi parliamo di questo. E per i giovani diciamo che è molto importante avere internet sotto mano, in ogni caso,
0: certo,
1: sia per chi lavora in smart working, ma sia anche per chi si diverte col telefonino oppure con i vari giochi, insomma, online. Quindi per questo è vivibilissimo. L'unica cosa, per fare un po' di spesa e comprare qualcosina, bisogna prendere la macchina e ci si fa 5 minuti di macchina, oppure tranquillamente tramite un sentiero si può raggiungere il paese dove c'è alimentari, farmacia, edicola, insomma c'è di tutto e di più.
2: Beh, vorrei riallacciarmi ad una tua affermazione di poco fa, no? Quando tu dicevi che parlavi di pace e di serenità, e allora io mi chiedo perché una diciannovenne dovrebbe desiderare pace e serenità?
1: Allora, riprendendo pace e serenità, per il semplice motivo che c'è uno studio che è stato fatto negli ultimi anni e dice che la maggior parte degli studenti delle classi superiori, parliamo quindi liceo professionale o istituto tecnico, hanno gli stessi livelli di ansia che aveva una persona rinchiusa in manicomio negli anni 50. Quindi un po' di pace e un po' di serenità a queste persone farebbe molto molto bene. Diciamo che è un po' come andare a rilassarsi alle terme, però in questo caso invece che immergersi in acque calde ci immergiamo in una natura che ci circonda e ci racconta delle storie che ha vissuto durante il corso del tempo.
0: Alessia, tu hai scelto non solo di rimanere lì, ma hai scelto appunto anche di raccontare questo borgo con una mostra fotografica diffusa. Sono 17 pannelli, 17 scatti che raccontano il borgo e che hai esposto all'interno del borgo stesso. E qual era l'idea? Quella di attirare turisti, quella di creare piccole connessioni anche all'interno di questo borgo minimale, dove però appunto è bello anche mettere insieme i 19 abitanti, probabilmente con degli scorci dell'ambiente. Qual è stata l'intuizione che ti ha accompagnato nel tuo progetto?
1: Essendo che è un progetto di tesi, quindi mi serviva per la laurea alla fine, sì, dovevo creare qualcosa di innovativo. E diciamo che creare una mostra a cielo aperto non è una cosa innovativa, però cercare di creare una mostra a cielo aperto permanente e che serve per portare turismo e pubblicità a un piccolo paese che rischia l'abbandono totale, questa è una cosa innovativa. E quindi ho ben pensato di parlarne anche in comune, e così abbiamo iniziato il processo per la realizzazione effettiva, non solo da parte per quanto riguarda gli scatti per la tesi, ma anche per la realizzazione della mostra a cielo aperto.
0: Perfetto, quindi non ha scadenza, cioè la scadenza è legata alla sopravvivenza di queste immagini, diciamo.
1: Con il comune stavamo ragionando di rinnovarle in caso si rovinassero,
0: certo.
1: Quindi
0: okay,
1: hanno vita eterna, diciamo, queste immagini, e spero che lo abbia anche il borgo,
0: certo,
1: in ogni caso.
0: Chiamatemi Ale, questo è il tuo account per chi volesse le informazioni, e appunto il borgo è Capraia, che è una frazione di?
1: Talla, provincia,
0: okay,
1: di Arezzo.
0: Provincia di Arezzo, sì. Quindi insomma prendetevi le coordinate, andate a visitare il borgo e a vedere la mostra di Alessia Milaneschi. Ciao Alessia, grazie e complimenti.
1: Grazie a voi,
2: ciao,
1: buona giornata,
2: Alessia,
1: a tutti.

0: Ma canta Principe in questo sabato che triste non è. Ti faccio una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè parliamo di una ricerca che coinvolge i giovani, ma parliamo di questa ricerca ancora prima che venga fatta.
1: Che è ciò che ci contraddistingue rispetto alle altre trasmissioni.
0: No, in verità questa settimana stavo scrollando, ok, su Instagram, sono andato sui social di Elisa Redelli. Elisa è una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università Bicocca di Milano, che abbiamo intervistato qualche puntata fa relativamente a una bella ricerca che avevano concluso, e stava facendo un appello, e questo appello era rivolto ai ragazzi, alle ragazze tra i 18 e i 34 anni e ai loro nonni.
1: Che meraviglia.
0: Dicono: venite insieme, che ci pensiamo noi.
1: Io sono già innamorato di questa ricerca.
0: Allora, questa cosa mi ha molto incuriosito, e soprattutto volevamo allargare noi questo appello, e quindi abbiamo invitato di nuovo Elisa per farci raccontare questo progetto che sta appunto prendendo il via in queste settimane. Ciao Elisa, bentornata.
2: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, ricordiamo, un progetto di indagine sull'evoluzione del rapporto tra giovani e nonni, promosso dall'Istituto Tognoli insieme alla Fondazione Migrantes con il supporto dell'Istat. Cosa state cercando? Perché questo appello ai giovani? Venite e fatevi intervistare.
2: Allora, il nostro obiettivo è quello di conoscere la relazione, quindi il rapporto che c'è tra i nonni e i nipoti, e guardare anche alle differenze generazionali. E quello che ci ha spinto è che non esiste ancora una ricerca sul rapporto tra nonni e nipoti giovani, quindi, come hai detto, tra i 18 e i 34 anni, ma esistono solo ricerche sui nonni e nipoti piccoli. Quindi noi abbiamo voluto fare un passo in più, ecco. E un'altra particolarità che ci ha spinto è il fatto che noi viviamo in una società multiculturale, e quindi il nostro campione non è composto solo da italiani, ma anche da non italiani, nuovi italiani, quindi persone con background migratorio, e anche gli expat.
1: Ma quindi Elisa, diciamo così, voi vi aspettate o cercate una modifica qualitativa nel rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, a parte il fatto che, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, se tutti i nonni d'Italia sparissero domani, il paese nel giro di una settimana si troverebbe probabilmente ad avere il PIL dell'Uganda, nel senso, no, che i nonni, con tutto quello che fanno, che provvedono, che... Ma cioè, da quale istanza parte il vostro desiderio di una ricerca come questa? Quali obiettivi vi siete posti?
2: Sì, allora, parte ovviamente dal fatto che la società sta cambiando, lo dicono tutti, e quindi di conseguenza sta cambiando anche il ruolo che hanno i nonni e i nipoti in questa società. Quindi noi vogliamo conoscere appunto l'evoluzione di questi rapporti, e appunto ci ha spinto proprio il volerli conoscere, perché in realtà, come ho detto prima, non esistono dati su questo
0: certo.
2: Rapporto, ecco.
0: Elisa, ma sono interviste doppie, nel senso che intervistate insieme nipoti e nonni?
2: Sì, allora, sono interviste doppie, ma non li intervistiamo insieme, nel senso, prima facciamo un'intervista con il nipote e poi successivamente organizziamo un'intervista con il nonno. Ovviamente teniamo conto anche delle difficoltà che potrebbero avere i nonni con la tecnologia, quindi le interviste con i nonni le possiamo fare anche telefonicamente, e nel caso si sentano più sicuri anche insieme al nipote, che magari può appunto aiutarli a capire meglio. Soprattutto il nipote è previsto nel caso in cui il nonno o la nonna non parlino italiano,
0: certo.
2: E quindi ci è capitato spesso che il nipote ci faccia proprio da mediatore linguistico.
1: Elisa, allora, posto che la vostra ricerca è già iniziata da qualche mese, ma tu ci dicevi giustamente fuori onda che è assolutamente prematuro, come dire, pretendere di poter individuare già qualche linea di tendenza, il che depone a favore della tua e della vostra serietà, tra l'altro, permettimelo, ma... Ci puoi fare almeno un esempio delle domande che magari rivolgete in queste interviste, di come sono impostate? Che cos'è che chiedete ai ragazzi, ai nonni?
2: Sì, allora, c'è una prima parte in cui vogliamo conoscere un po' la loro vita, ovviamente quello che ci vogliono raccontare, quindi la loro biografia. Poi c'è una seconda parte in cui poniamo quattro questioni che indagano la condizione dei nonni e dei nipoti nell'età che stanno vivendo, e infine si apre un po' proprio quello che io chiamo il cuore dell'intervista, ovvero il rapporto tra nonni e nipoti. E lo

0: Indaghiamo a partire dal passato, quindi chiediamo a loro di raccontarci come era il loro rapporto quando erano piccoli, i nipoti in quel caso, cosa si ricordano i nonni dei nipoti quando erano piccoli, per poi passare al presente, e poi chiediamo a loro di pensare anche al futuro, se pensano che il rapporto si possa, non so, possa migliorare, possa peggiorare, comunque si possa evolvere, ecco.
1: Certo. Lisa, dacci tutte le coordinate, se appunto un ragazzo, una ragazza o un nonno appunto in ascolto, una nonna, volessero candidarsi, dove e come possono fare?
0: Certo, allora noi volevamo appunto dare notizia che esiste questa ricerca, infatti stiamo facendo appello a giovani e nonni che hanno proprio voglia di farsi una chiacchierata con noi. In particolare stiamo cercando persone con background migratorio, quindi come ho detto prima, nuovi italiani e non italiani che vivono in Italia, quindi nord, centro e sud, ma in realtà poi abbiamo anche margini per gli italiani, quindi se vogliono scriverci anche gli italiani sono i benvenuti. E il contatto è quello di Cristina Pasqualini, e la sua mail è cristina.pasqualini@unicat.it.
1: Perfetto, ok, grazie davvero Elisa, e insomma buon lavoro, poi insomma non vediamo l'ora di risentirci tra qualche mese,
0: assolutamente,
1: appunto, per vedere anche.
0: Grazie mille a
1: voi. Raccolto. Ciao, grazie a te e a tutto il tuo team. Ciao, ciao.
2: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: continuo.
1: Da qua su la vita è favolosa, canta Daria Huber, classe 2002, cantautrice e produttrice di Napoli. E Matteo, credo che da qua su la vita è favolosa sia una frase che il nostro ospite dica spesso.
2: Ah, senza dubbio, senza dubbio. Poi la prossima è una delle storie, no, che noi preferiamo, quelle storie in cui una passione ti porta letteralmente a volare alto, e direi che anche in questo caso l'espressione è assolutamente pertinente. Fra l'altro, Fede, io noto con grande sorpresa che i nostri ospiti, soprattutto quelli che riescono a realizzare impegni professionali così importanti, sono sempre più spesso più giovani. Davvero, insomma, sono curioso di parlare col nostro ospite anche di questo aspetto.
1: Ciao Michele, benvenuta a Non Mi Capisci.
3: Ciao a tutti, ciao, grazie ancora per l'invito.
1: Domanda secca e immediata, quindi da lassù la vita è favolosa?
3: Oh, assolutamente, lo posso confermare, è sempre bellissimo e spero di non annoiarmi mai, ma penso che non succederà mai, perché a volte lo chiedo anche ai comandanti che lo fanno da una vita, gli chiedo, ma per caso succede che diventa noioso, diventa monotono? Ma no, confermo, è bello e spero resti sempre così.
1: Michele Turri, 24 anni, pilota trentino originario di Povo, da un anno voli per Ryanair, oggi sei copilota su un Boeing 737, sei giovanissimo, hai questa bella responsabilità sulle spalle, però già da bambino avevi questo sogno, il sogno di volare, giusto?
3: Esatto, esatto. Io fin da bambino ho fatto tanti viaggi con la mia famiglia e tutte le volte andavamo con l'aereo, quindi ogni volta che prendevamo questo... andavamo in aeroporto a fare tutti i controlli, l'energia della potenza del motore al decollo, pensare all'atterraggio, era un mondo che mi affascinava e quindi fin da bambino anche mi compravo i libri di aviazione o facevo i giochi, cioè è stata una passione che ho avuto fin da quando ho memoria.
2: Michele, sai, prima in apertura facevo il riferimento all'età, perché io, ma insomma, a 24 anni non sapevo neanche sedermi da solo, credo, più o meno. Tu a 24 anni sei un pilota o un copilota, insomma, di voli di linea, quindi

0: ce la fanno sempre pensare, ragionare, però appunto al tempo stesso siamo chiamati sempre a fare le nostre procedure, come dobbiamo fare. L'età, devo dire che non è una cosa che mi ha mai fermato. Addirittura c'ho alcuni miei compagni di corso che sono anche più giovani di me, qualcuno addirittura a 22 anni può già operare questi aerei. Quindi devo dire che è una bella responsabilità, indubbiamente, ma visto il corso e tutti gli aggiornamenti, siamo addestrati fin dall'inizio a saperla gestire, diciamo.
1: Ma qual è il momento che non si scorda mai? Il primo atterraggio, il primo decollo, la prima perturbazione?
0: Per ogni pilota è diverso, però una cosa che a me è rimasta è stato il mio primo volo da solo, quindi il cosiddetto primo solo. È il momento in cui, dopo aver fatto qualche volo con l'istruttore, lui vede che uno è abbastanza ferrato e si fida, e allora lascia fare all'allievo un volo totalmente da solo, quindi fare il decollo, fare delle manovre, ritornare, fare l'atterraggio e tutto. E quindi lì è bello perché sei solo tu e il tuo aereo. E nessun altro, cioè c'è il controllore in frequenza, ovvio, che spesso comunque anche in frequenza cercano di aiutarti, fanno la vita un po' più facile, non ti rendono la vita impossibile, però appunto sei tu da solo per la prima volta, quindi la prima volta che ho fatto quello lì il cuore mi batteva mille. Per altri invece può essere stata la prima volta che hanno portato i loro familiari a fare un volo sopra proprio casa, altri la prima volta che sono andati a fare la notte da un'altra destinazione, quindi dipende tantissimo da che cosa uno apprezza di più.
1: Ascolta, quando i passeggeri salgono la scaletta e salutano il pilota e vedono che ha un 24enne, che faccia fanno?
0: Ma sai che mi stupisco, perché appunto io pensavo, vedono un ragazzo così giovane, si spaventano, penseranno chissà che cosa, ma invece no, sono tutti molto solari, felici. Sì, addirittura più volte qualcuno si è fermato proprio a congratularsi con me, ha detto: oh, ma che bravo un ragazzo così giovane. Quindi mi fa piacere perché vedo che comunque le persone iniziano a vedere il pilota comunque come una fonte di responsabilità, quindi non vedono più me come ragazzo 24enne giovane, ma vedono il pilota quando vesto la divisa. E quindi, anche se avessi meno età, vengo sempre rispettato e vengo sempre trattato bene. Quindi, questo mi fa molto piacere.
2: Michele, senti, ti faccio una confessione. Io non amo volare, cioè a meno che io non sia proprio, proprio davvero costretto, preferisco sempre mezzi alternativi. Insomma, non mi piace per ovvi motivi, no? Per i motivi che puoi immaginare. Ora, tu, da persona che vive sugli aerei,
0: Certo.
2: che guida gli aerei, che consiglio mi daresti e che consiglio daresti alle persone che vivono la cosa con grande ansia come il sottoscritto?
0: Allora, la prima cosa che devo dire è che è una paura giustificata. Quindi uno non deve sentirsi in colpa perché ha paura del volo, perché alla fine uno ha paura di quello che non conosce. Per esempio, la grande famosa paura del buio. Uno non ha paura del buio, ha paura di quello che non vede nel buio. Quindi quello che posso consigliare a una persona che ha paura del buio è un po' di informarsi del come funziona l'aereo, il perché vola. Il perché è in realtà il mezzo più sicuro, perché se uno ti dice: guarda, tranquillo, tranquillo, è sicurissimo, a me se uno lo dicesse non è che mi rassicura troppo, perché vabbè, mi fido, non mi fido. Invece, alla fine, quando uno ti spiega proprio tutte le nostre procedure, i controlli, i passaggi, quello che dobbiamo fare, tutti gli esami, gli aggiornamenti, costantemente le simulazioni che dobbiamo fare, più uno inizia a conoscerlo, più si sente rassicurato. Poi un'altra cosa, perché voglio sempre dire ai passeggeri che hanno paura del volo, è che ha senso. Da un punto di vista strettamente fisico, alla fine il volo è un po' una pazzia, se ci pensiamo, perché siamo dentro questa lattina lanciata a velocità stratosferiche in atmosfera altissima, in un ambiente che raggiunge meno 60 gradi. Quindi, se succede qualcosa di stratosferico, la vita lì è difficile mantenerla. Però appunto diventa sicuro grazie a tutti i corsi, tutte le procedure che si sono aggiustate negli anni e ormai nel secolo dell'aviazione. Quindi è sicuro, però per rassicurare un passeggero dico sempre: guarda, più ne conosci, meno avrai paura.
1: Non so se hai convinto Bussola, comunque ci fidiamo di te. Michele Turri, complimenti, complimenti insomma per la tua carriera che di fatto insomma ha già raggiunto un ottimo risultato, ma è solo all'inizio, quindi credo che avrai modo per divertirti assai. Ciao e grazie. Ciao, ciao Michele.
0: Grazie mille a voi, buona giornata.
2: Ciao. Ciao Michele.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona

Suona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Più salute e benessere. Viaggio alla ricerca dell'armonia psicofisica. Da oltre 17 anni, Più Salute e Benessere accompagna i lettori in un interessante e piacevole viaggio nel mondo della sanità italiana. Più Salute e Benessere mira a fare il punto sull'attualità del settore medico, della ricerca, della bellezza e del vivere sano. Questa settimana online e in distribuzione in mail in diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Più Salute e Benessere è un progetto Publiscoop Group.
2: Salone Nautico Venezia, 27-31 maggio. Vai su salonenautico.venezia.it.
3: Vi presenta Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 31 maggio. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali però sui settori alpini, prealpine e sulle aree pianeggianti, limitrofe. In serata e nella notte i temporali raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Soleggiata altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Non mi capisci.

0: Fantascar, che è il nome d'arte di Massimo Vito Scarabaggio, cantautore videomaker di Barese, e questo è insomma il suo ultimo singolo, con cui questo giorno d'inverno invece lo andiamo ad affrontare, con chi sta vivendo una nuova primavera, anche se insomma l'inverno lo ha frequentato tanto, essendo la stagione del suo sport. Quando abbiamo letto questa notizia su Bergamo News, insomma, ci ha colpito, perché sono storie di giovani, di campioni, che però si accorgono a un certo punto che sì, non, forse dietro a quel successo che cerchi a tutti i costi c'è un sacrificio dove a volte non ne vale la pena, e non è solo sacrificio, sono poi aspettative, sono ansie, sono che magari ti trovi ingabbiato in un presente che non è il tuo.
1: Sì, ma anche perché insomma ci capita di parlarne spesso, no? In questa società ipercompetitiva a tutti i livelli che ci troviamo.

0: a dover vivere, a volte qualcuno decide legittimamente di chiamarsi fuori, decide che quella cosa non gli somiglia, decide che forse può trovare la propria forma, il proprio desiderio, la propria autonomia in attività che non c'entrano necessariamente con il superare qualcun altro e con l'ansia naturalmente da prestazione che ne consegue.
1: La campionessa di fondo che sceglie di smettere a 22 anni, competere era frustrante, vorrei studiare medicina. Lei oggi ha 23 anni, si chiama Lucia Izzonni, è un ex fondista di Schilpario, che è un comune in provincia di Bergamo, specialista lei nelle distanze medio-brevi, entrata nell'esercito nel 2021, un debutto in Coppa del Mondo, insomma una bella carriera che però appunto ha scelto di frenare, ha scelto di appendere gli sci ai chiodi per seguire il suo sogno, che è quello appunto di diventare medico. Lucia è qua con noi, ciao Lucia!
2: Ciao a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Ciao Lucia.
1: Ciao Lucia. Ciao. Izzonni, prima fuori onda ti ho chiesto cosa stai facendo. E te, mi sto preparando al test. Accidenti, hai appena finito le gare, adesso sei di nuovo con un test lì che ti aspetta. Insomma, cioè, è sempre una competizione, vero?
2: Esatto. Non bisogna perdere tempo, bisogna stare ben attivi, ben sul pezzo. Che qui il mondo gira veloce.
1: Però sento dell'entusiasmo. Quanto ti senti leggera e quanto ti senti serena in questo momento della tua vita?
2: Devo essere sincera, sento un bel peso che si è tolto, sì, devo essere sincera. Non che gareggiare fosse un peso, però comunque, come avete detto bene nell'introduzione, c'è una bella parte di ansie, di preoccupazioni, di carico emotivo che vivono gli atleti e insomma... Stare un po' fuori e guardare il mondo gare da un'altra prospettiva mi piace anche, ecco.
0: Ma sai Lucia, poi la tua storia mi ha ricordato un'intervista passata che sicuramente ricorderà anche Federico, no? di un tuo quasi coetaneo, campione europeo nella sua disciplina sportiva, che un giorno era stata la notizia, no? Ha deciso di abbandonare oneri, onori, competizioni perché ha scoperto che gli piaceva ballare. E quando gli abbiamo chiesto perché, lui ha detto che quando danza non deve appunto superare nessuno, non deve competere con nessuno, e questa cosa lo fa sentire libero. La tua storia mi ha ricordato molto, no? Questo tipo di atteggiamento. A maggior ragione leggevo una tua dichiarazione in cui dice che oltre alla pressione del competere, in Italia il sistema che regge lo sci di fondo, un po' come anche negli altri sport invernali, è piuttosto fragile. Ci spieghi meglio che cosa intendevi?
2: Beh, allora è un argomento ampio, anche un po' delicato, però il messaggio che volevo far passare io è quello che soprattutto nel fondo italiano, io da atleta ho notato questa cosa, si tende a cercare un po' il nuovo astro nascente fin dalle categorie giovanili, no? Si prendono ragazzi molto giovani e li si lancia un po' nel mondo dei grandi, nel mondo del professionismo, che è tutt'altra cosa rispetto al mondo del dilettantistico, ecco.
1: Certo.
2: E ci si trova un attimo un po' spaesati inizialmente. Poi se un atleta giovane performa bene, nel momento in cui per un qualsivoglia motivo ha un calo di prestazione, ha qualche problema e non performa più come ci si aspettava, e diventa un numero come tutti gli altri, no? Quindi è un po' complesso, è un mondo complesso. Si tende un po' a perdere di vista la parte umana e personale di ogni ragazzo che poi investe anima e corpo per questo sport.
1: Certo.
2: Se tutto non va per il verso giusto, si rischia che tanti giovani prendano delle brutte batoste morali, emotive, e poi dopo perdano la gioia di fare quel che amano.
1: Eh sì, perché poi se il peso, no, prevale sulla passione, hai usato la parola gioia, che è una parola bellissima, no? Che magari uno non abbina allo sport professionistico, invece insomma la gioia non solo nel vincere ma nel fare, nel provarci,
2: esatto,
1: è poi il motore, no, dell'atleta, che sappiamo che comunque una carriera di fatica, di sacrifici, possiamo ben immaginare. Lucia, ma adesso quando butti l'occhio sui tuoi sci, sulle tue medaglie, sulle tue coppe, che sensazione hai? Cosa provi?
2: Ma no, è bello ricordare, nel senso è stata la mia vita per tantissimi anni, spero mi abbia formato come persona, oltre che come atleta anche, che mi abbia lasciato degli ottimi e sani valori, e quindi insomma farsi un viaggio anche nel passato, nella mia seppur breve carriera, mi fa piacere, sono bei ricordi e me li porterò sempre nel cuore, ecco.
0: Un atleta resta sempre un atleta anche quando smette, cioè quello che ha imparato nell'agonismo, secondo te ti potrà essere utile quel tipo di forza, quel tipo di disciplina anche durante i tuoi studi?
2: Ma io lo spero, onestamente, spero proprio che il mio essere atleta mi torni utile nel futuro, quella costanza, quella disciplina, appunto, come avete detto voi, del dare il 100% sempre, dell'impegnarsi al massimo e avere anche un po' un certo ordine mentale, no? Di priorità, certo. Capire qual è il momento del dovere e qual è quello del piacere, insomma, riuscire a dare ad ogni cosa il giusto tempo e poi sperare che vada tutto bene.
1: Questa risata dice tutto.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Samba distrutta, canta Harden, con questa samba riparte, non mi capisce, lo fa andando in provincia di Isernia con un progetto che in apertura Matteo appunto ha anticipato, no? Dove il piccolo borgo incontra l'intelligenza artificiale e Matteo, lì nascono le storie.
1: Sì, ma poi se ci fai caso, Fede, intervistiamo sempre più spesso giovani che hanno il desiderio di riuscire a far sopravvivere realtà locali, che si pongono il problema di come salvare dallo spopolamento piccoli borghi. È interessante questa tendenza, mi farà piacere chiedere al nostro ospite se avrà una sua idea in merito.
0: Viene da Venafro, che il nostro Alessandro ha verificato, sono 10.400 abitanti in provincia di Isernia, lui è laureato in scienze e tecnologie alimentari. A 25 anni appunto ha ideato la bottega di comunità H24. Diamo il benvenuto a Rocco di Mambro. Ciao Rocco.
2: Salve, buon pomeriggio, buon sabato a tutti. Grazie della possibilità.
0: Grazie a te. Che cos'è questa bottega? Perché uno pensa alla parola bottega e si immagina il piccolo negozietto nel bel centro del borgo. E invece cosa ci dobbiamo immaginare con la tua bottega?
2: Dobbiamo immaginarci un punto dove è possibile acquistare prodotti di prossimità H24, quindi tutti i giorni, a tutte le ore. Nasce da un problema, che ovvero quello che nei piccoli borghi mancano servizi essenziali quando servono di più, e che i supermercati, i mini market del paese non riescono a mantenere aperti, quindi questi punti tutti i giorni, e quindi cerchiamo di dare la possibilità a tutti gli abitanti di poter acquistare prodotti di prima necessità anche in orari più comodi, diciamo.
1: Ma dicevamo in apertura, no, con Federico, che sempre più di frequente ci capita di intervistare ragazzi e ragazze della tua età che si pongono questo genere di problema, cioè di alimentare la vita nei piccoli borghi, di provare a fare del proprio meglio per impedire lo spopolamento, soprattutto di ragazzi, da parte di ragazzi e di ragazze della tua età. E ti chiedo, poiché sembrerebbe quasi una cosa controintuitiva, no? I giovani che per definizione vorrebbero andarsene, invece qui ci sono storie di giovani che scelgono di trovare modi per capire come fare a restare. Perché succede secondo te? Perché è successo nel tuo caso?
2: Nel mio caso è successo perché, diciamo, noi di famiglia abbiamo un panificio, e come panificio abbiamo sempre consegnato il pane in questi territori, tra virgolette, più abbandonati, quindi nei piccoli borghi, e da molti anni non siamo più riusciti a garantire le consegne per via delle quantità. Quindi ho sempre cercato un modo per poter garantire a queste persone accessibilità di prodotti. Mi sono sempre fatto questa domanda, e fortunatamente con la Fondazione Garrone e con questo progetto sono riuscito a rispondere a questa esigenza, che secondo me è un problema nel 2026 che dovremmo cercare di risolvere, soprattutto noi giovani, per poter permettere a tutti di avere accessibilità anche a prodotti di prima necessità, come magari il pane, il latte e le uova.
0: Ricordiamo l'account social Fondazione Garrone per chi volesse informazioni anche per i prossimi bandi. E Rocco, in bocca al lupo, perché insomma è un viaggio appena iniziato, ma come abbiamo capito anche dalle tue parole c'è ancora tanto da fare, ma mi sembri bello testardo e bello convinto e bello lucido, quindi insomma sicuramente funzionerà questo progetto. Ciao e grazie.
2: Crepi, grazie mille, grazie.
0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie come sempre a tutte le ragazze e ragazzi che con noi anche oggi hanno condiviso i loro vissuti, e l'altro grazie invece va a voi per essere stati in nostra compagnia. Poi c'è tutta la squadra di Non Mi Capisci, Martin Garamone oggi alla parte tecnica, Cristina Lunghi in assistenza, Giulia Morini che come sempre invece con noi ha scritto la puntata. Ciao Bussola, buona settimana.
1: Ciao Fede.
0: L'appuntamento invece con appunto col programma è a sabato prossimo, come sempre, alle 14:30. Ciao!
1: Ciao!

sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: È possibile che per effetto e per reazione alla svolta protezionistica anti-europea e anti-occidentale di Donald Trump, l'Europa possa accelerare nel processo di integrazione per molti versi ancora incompiuto? È una delle domande, potrebbe sembrare una provocazione, ma in realtà non lo è, che emerge fin dalle prime pagine del libro Da soli, gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, appena pubblicato da Rizzoli. L'autore è Lorenzo Binismaghi, economista, che è stato tra gli altri incarichi membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, nonché ex presidente di Snam, Italgas e Société Générale. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera.
3: Dal discorso di insediamento al Liberation Day, con dazi annessi, all'epiteto di parassiti, alle politiche economiche, l'Unione Europea, o meglio i suoi cittadini, si trovano costretti a pensarsi da soli. Dopo 80 anni di alleanza, vicinanza ideologica e valoriale, gli Stati Uniti hanno chiaramente scelto la priorità, il confronto globale con la Cina, in cui gli europei giocano un ruolo, secondo Washington, trascurabile. Se l'Europa si fa nelle crisi, come ricordava Jean Monnet, è difficile trovare una crisi più dirompente di quella innescata dalla nuova amministrazione americana, sin dal suo insediamento, il 20 gennaio 2025. È anche difficile pensare a un momento più propizio per un sussulto comunitario. Si sono diffuse infatti a livello internazionale e nei mercati finanziari aspettative concrete che l'Unione possa diventare un punto di riferimento alternativo agli Stati Uniti sulla scena globale.
1: Professor Binismaghi, partiamo proprio da qui. Ma vi sono effettivamente le condizioni perché l'Unione Europea possa finalmente imboccare la strada verso una maggiore integrazione e da quali aree o settori occorrerebbe partire?
2: Ma diciamo le condizioni

0: sono, non è semplicissimo, perché la prima condizione è quella di accettare di decidere rapidamente su una serie di questioni, il che vuol dire accettare di decidere a maggioranza. Ora, su alcune tematiche come l'euro l'abbiamo fatta questa scelta, l'abbiamo presa 25 anni fa e la cosa funziona. Dobbiamo accettare di estendere questo modello che ha consentito di creare una moneta comunque indipendente dal dollaro, dobbiamo accettare di fare ad altri settori come il mercato finanziario, la difesa, la tassazione. Ecco, sono tutte scelte difficili ma fattibili, difficili perché vuol dire che i paesi membri devono accettare di rinunciare al potere di veto, di decidere insieme e a volte di essere in minoranza, però senza questo movimento, senza questo passaggio, ciascun paese da solo conta poco, e conta poco soprattutto in un contesto dove Stati Uniti e America stanno giocando una partita più grande e stanno mettendo l'Europa nell'angolino.
1: Ecco, certo, ma la sfida globale la si gioca oggi in buona parte sul versante delle nuove tecnologie, e qui l'Europa, come sappiamo, è in grave ritardo. Ecco, ma riusciremo a recuperare il terreno perduto, soprattutto nei confronti di due giganti come gli Stati Uniti e la Cina?
0: Ma guardi, il paradosso, se uno va a vedere appunto le tecnologie, come nascono le tecnologie, molte di queste tecnologie nascono anche in Europa attraverso imprenditori, start-up che innovano, che inventano, poi però quando devono crescere, quando devono aumentare di dimensione anche finanziariamente, l'unica soluzione è andare negli Stati Uniti o vendendosi a uno dei grandi attori della tecnologia, oppure andando a quotarsi in borsa o a prendere finanziamenti dai grandi attori americani, il private equity. Dunque, quello che manca in Europa non sono tanto le idee o la capacità imprenditoriale, ma manca il capitale, manca un sistema finanziario che sostiene le aziende europee e evita di farle emigrare verso gli Stati Uniti. Ci vuole un mercato finanziario più grande, vuol dire delle regole comuni, insomma abbiamo tutti i rapporti Draghi che conosciamo, ma abbiamo bisogno anche di un regolatore unico. Di nuovo torniamo alla questione di se è possibile rinunciare ad avere 27 regolatori, 27 autorità di vigilanza e averne una sola, e stabilire delle regole comuni che consentano ai grandi operatori europei di svilupparsi, di competere con operatori americani e di finanziare aziende europee per aiutarle a rimanere in Europa invece di emigrare.
1: Ecco, una delle strade che vengono evocate a più riprese in queste settimane nel dibattito pubblico, che però si scontra, come sappiamo, con l'opposizione della Germania, l'Olanda e anche altri paesi, è quella di ricorrere all'emissione di debito comune. Però vedo che lei è, da questo punto di vista, un po' scettico, tanto che il titolo di uno dei capitoli è l'illusione degli eurobond. Ecco, ma in che senso?
0: No, innanzitutto, bisogna dire, gli eurobond, il debito europeo comune è utile, ma per sviluppare dei beni comuni europei, sì, non per finanziare la spesa dei singoli paesi. Allora, se noi identifichiamo dei beni pubblici europei di cui possiamo godere tutti, ha un senso. Questo è il primo punto. Dunque, la difesa, per esempio, per costruire dei sistemi di difesa comuni che vanno in sostituzione a quelli americani, penso ai satelliti, penso ai sistemi di intelligence, quello è utile. Se invece il debito comune serve per finanziare spesa corrente nazionale, non ha molto senso. Il secondo punto è: il debito comune non ci piove dal cielo, bisogna emetterlo e bisogna finanziarlo. Certo. E finanziarlo vuol dire garantirlo con delle entrate fiscali. Mm-hmm. E queste entrate fiscali vuol dire che il bilancio europeo deve essere rafforzato, e su questo in molti paesi, anzi la maggior parte dei paesi oggi sono contrari, inclusa l'Italia. Dunque l'Italia in teoria si dice a favore del debito comune, ma poi non vuol mettere i soldi per pagare gli interessi. Dunque io sono scettico sulla volontà politica, poi in fine conti.
1: Sì, ecco, ma da questo punto di vista uno strumento viene evocato espressamente nel libro, potrebbe essere il meccanismo

0: Europeo di stabilità che, come lei ricorda, dispone di un'ampia dotazione di capitale fino a oltre 600 miliardi. Ecco, da questo punto di vista sarebbe possibile mettere una quantità significativa di titoli con rating elevato, ma è un'opzione possibile?
1: Ma sicuramente è un'opzione, per esempio, per togliere dal mercato i titoli nazionali e sostituirli con un titolo europeo. Questo accrescerebbe la liquidità. Uno dei problemi dell'Europa è che non ha tanti mercati, tanti piccoli mercati, ma non ha un mercato integrato, soprattutto di quelli che si chiamano safe asset, cioè
0: Sì, quelli
1: titoli
0: sicuri,
1: sicuri
0: certo.
1: che facciano da benchmark e che creano la liquidità del mercato. Ecco, la profondità di un mercato finanziario dipende anche dalla possibilità di entrare e uscire senza pagare troppo. Negli Stati Uniti c'è il mercato di titoli di Stato americani, i treasuries, che sono molto utili, invece in Europa non c'è, perché l'asset più safe sono i titoli di Stato tedeschi, che però sono limitati in quantità. Riuscire a utilizzare il MES per fare questa operazione di trasformazione e emettere i titoli di debito pubblico europeo in sostituzione del debito dei singoli paesi sarebbe un'operazione molto utile per la profondità del mercato europeo. E bisogna però che tutti ratifichino
0: Già.
1: il MES e siamo noi l'Italia. Ricordiamoci che la Bulgaria, che è appena entrata nell'area dell'euro, ha ratificato il nuovo trattato del MES e dunque siamo sempre noi italiani a essere un problema da questo punto di vista. Dunque dipende un po' da noi italiani, fare in modo che l'Europa faccia dei passi avanti.
0: Eh sì, lo ricordo agli ascoltatori che si tratta della riforma del meccanismo europeo di stabilità che l'Italia, unico paese, non ha ratificato, peraltro con degli effetti anche relativi all'attivazione del famoso backstop, cioè il paracadute, per quel che riguarda la risoluzione delle crisi bancarie. Ma è un dossier che si potrà aprire magari nella prossima legislatura oppure siamo fermi, bloccati?
1: Ma è puramente, direi, ideologico, politico, perché si è detto di no, alcuni partiti hanno detto di no, da una parte e dall'altra, tra l'altro,
0: Già.
1: e non sanno come uscirne, ecco, non sanno come cambiare idea e votare in Parlamento la ratifica del nuovo trattato che il governo ha firmato, tra l'altro, dunque si tratta di semplicemente di una ratifica parlamentare e di salvare la faccia. Forse nella nuova legislatura sarà possibile, però bisogna rendersi conto che siamo l'Italia in una posizione un po' assurda, ecco, di avere il governo firmato, questo governo tra l'altro firmato, e poi non, il Parlamento non gli dà il sostegno.
0: Eh sì, beh, questo effettivamente è abbastanza grave, bisognerebbe comunque completarlo. Allora, brevissimamente, abbiamo pochi secondi ormai, ma quali scenari è possibile intravedere per il prossimo futuro? Abbiamo davanti delle sfide non da poco.
1: No, io credo, il problema è che l'Europa non si crea con grandi costruzioni teoriche, sono passo per passo
0: Sì.
1: e la Commissione europea ora sta mettendo sul tavolo tutta una serie di iniziative per la difesa, per l'utilizzo di fondi europei per finanziare un procurement di prodotti da difesa. Sul mercato finanziario si va verso un rafforzamento delle istituzioni europee, l'ESMA, tra
0: Certo.
1: cui tra l'altro c'è un candidato italiano alla presidenza dell'ESMA. Ecco, tutto questo. Piano piano, l'Europa deve farlo perché altrimenti viene schiacciata e anche su altri settori credo che c'è l'unica via, se no, come diceva qualcuno, siamo nel menu, se non siamo al tavolo.
0: Eh già, è vero. Allora, grazie Lorenzo Binismaghi per essere stato con noi. Abbiamo parlato di questo suo interessante libro Da soli, gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell'economia globale, pubblicato da Rizzoli. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie, buonasera.

0: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Il segnale orario vi è offerto da...
3: Patto di non concorrenza violato?
4: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
3: Axerta.it.
5: È mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordini a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero, più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
7: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Veniamo ora in Italia, le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale già ampiamente pronunciato in territorio sia italiano che austriaco hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo. Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova che ha completamente distrutto due centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento.

0: Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
2: Foto della bimba con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto. Un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
3: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
2: La morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva, che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato, la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini, 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
4: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4 i marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia, che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplementari, gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno, ha emozionato Matteo Berrettini che ha battuto in 5 set, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesagna, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5 set anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli, che ha battuto in 3 set 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Sentiamo i microfoni di Sky.
5: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
4: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5° successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia.

0: al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e Di Giannantonio, giù dal podio Bezzecchi quarto che ha preceduto Marc Marquez quinto e Bagnaia settimo. Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Tutti i duelli tra gli dei dello sport di Dario Ricci.

0: really believe that this policy is foundationally based in science, and it's been led by medical experts, and it's been done with the best interests of athletes right at the heart. We have taken into consideration all of our stakeholders from around the world, all the multiple views, and been able to put together a policy that we can stand firmly behind, with the emphasis of ensuring that athletes are looked after, that athletes have the ability to compete on a fair and level playing field. And that is what I believe we have done.
1: L'annuncio è arrivato direttamente dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry. A partire dai Giochi Olimpici estivi di Los Angeles 2028, la partecipazione delle donne, individuale o a squadre, sarà subordinata all'esecuzione di un test cromosomico salivare con tampone orale o ematologico del gene SRY, situato nel cromosoma Y che determina lo sviluppo sessuale maschile. Ne basterà uno a vita. D'ora in poi, insomma, non ci sarà più spazio per atlete transgender, che hanno cioè avviato un percorso di transizione di genere artificiale per una scelta di identità di genere. Decisione che ha suscitato diverse polemiche e per vari motivi. Da un lato non si tiene invece conto che le persone intersex non sono un'anomalia, ma parte della normalità biologica umana. Dall'altro si reintroduce un test, l'SRY appunto, abbandonato nel 1999 proprio per la sua scarsa attendibilità e diversi errori che aveva causato, senza contare le potenziali violazioni della privacy delle persone. Insomma, tema a dir poco complesso che proviamo ad approfondire oggi a Olimpia. Nostra prima ospite, una bioeticista che ha formazione interdisciplinare in biotecnologia e filosofia della medicina e che dal 2008 si occupa di etica della medicina sportiva. Professoressa Silvia Camporesi, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
2: Grazie mille dell'invito.
1: Professoressa Camporesi, parliamo di nuovi test, ma in realtà questo test specifico è stato già adottato e poi abbandonato in passato e ora viene reintrodotto. Ci aiuti a capire.
2: Questo test genetico va a identificare una porzione del cromosoma Y che si chiama SRY, Sex Determining Region, che si trova, appunto, il cromosoma Y, quando parliamo di corredo cromosomico, la maggioranza degli esseri umani che appartiene al sesso maschile al cromosoma Y, ma come ripeto sempre anche con i miei studenti, noi esseri umani siamo mammiferi come tutti gli altri, quindi non è che noi abbiamo una qualche diversità nella nostra genetica che ci pone in maniera diversa nella piramide, diciamo, creazionista rispetto agli altri mammiferi. Quindi anche all'interno dell'essere umano il sesso non è binario, e questo ce lo dice la scienza. Ci sono individui che non hanno un corredo cromosomico tipico, questo vuol dire che possono svilupparsi in senso femminile anche se hanno il cromosoma Y, ci sono individui che possono svilupparsi in senso maschile anche se hanno il cromosoma X, mentre andare a determinare e a cercare di ridurre la complessità biologica del sesso solo attraverso l'identificazione di questa porzione del gene Y è riduttivo e non ci dice niente sul fatto che tali individui possono avere almeno un vantaggio atletico, che è quello che ci aspettiamo da un certo test, almeno quello che ci aspetteremmo. Vogliamo andare a identificare se certi individui hanno un vantaggio atletico o meno? Il dibattito negli ultimi anni si era mosso in questa direzione, con il caso di Caster Semenya, la mezzofondista sudafricana. Si era mosso a cercare di capire se individui con elevati livelli di testosterone e iperandrogeni potessero avere un vantaggio atletico, e la World Athletics, la SIAF, si era mossa nella direzione, con Sebastian Coe, di andare a richiedere di ridurre in modo sempre più restrittivo i livelli di testosterone endogeni naturali, mentre con questo nuovo tipo di test del CIO, che ripeto va a estendere le linee guida che la World Athletics aveva già emanato nel 25, non si tratta più di andare a, diciamo, permettere la partecipazione in seguito a trattamento farmacologico per ridurre i livelli di testosterone, si tratta di andare a identificare individui che hanno la porzione SRY del cromosoma e escluderli dal competere. Non ci interessa più se hanno un vantaggio o meno, se hanno questo gene noi li escludiamo.
1: Quindi sarebbe questo un test parziale, e anche la stessa identificazione del cromosoma Y, cioè quello maschile, non ci dice abbastanza, e comunque la scienza sottolinea che l'essere umano non è in natura perfettamente binario, così come semplificando vorremmo immaginare. Ecco, sembra questo il limite più evidente della scelta del CIO, giusto professoressa Camporesi?
2: Le nuove linee guida cercano di semplificare una realtà che è complessa. Il gene SRY nella maggior parte dei casi va a identificare individui che sono fenotipicamente, quindi maschi, ma non nella totalità dei casi. Un altro esempio famoso, perché penso che un approccio storico sia molto importante, è quello dell'ostacolista spagnola Maria Martinez Patiño. Maria Martinez Patiño esclusa nel 1988, quindi quasi 40 anni fa, dalla partecipazione, perché in quell'epoca il CIO aveva introdotto il test genetico SRY. Lei non sapeva di non avere un corredo cromosomico standard, quindi di avere questo gene. Fenotipicamente Maria Martinez Patiño, se i nostri ascoltatori vogliono guardare su Google foto di quando lei era giovane o adesso è una professoressa all'Università di Vigo, era fenotipicamente femminile, non è mai stata accusata, come al contrario è stato il caso di Caster Semenya, di essere fenotipicamente maschile. Eppure fu esclusa, poi fece ricorso, lo vinse, gli fu permesso di tornare a partecipare, ma aveva perso l'occasione della sua vita di partecipare alle Olimpiadi di Barcellona del 96 nel suo paese, quindi una tragedia personale, perché pensate, un'attività

0: atleta a cui poteva partecipare alle Olimpiadi nel suo paese e fu esclusa. Il test genetico SRY fu quindi eliminato e ci fu a circa 12 anni dalla fine dal 1999 al 2011 in cui non c'erano test genetici che andavano a identificare la categoria femminile, perché il CIO le aveva sospesi. Ok, quindi abbiamo avuto circa 12 anni in cui non era più richiesto alle donne di avere quei certificati di femminilità di cui ha parlato anche Antonella Bellutti in un'altra puntata, sempre per Olimpia, o comunque di dover dimostrare di essere donne. Dal 2011 adesso abbiamo avuto fino al 25, 14 anni in cui la World Athletics, la ICSIAF, ha chiesto a donne di dimostrare di avere i livelli di testosterone sotto una certa soglia per partecipare. Dal 2025 adesso invece si è avuto un completo cambiamento di rotta che il CIO ha seguito la World Athletics e ora richiede a tutte le federazioni che atlete devono dimostrare di essere biologicamente femmine, di non avere questo gene SRY per poter partecipare. Se hanno il gene SRY sono escluse.
1: Ecco, professoressa, c'è una via d'uscita e se sì quale?
0: Come se ne esce? Io sono abbastanza pessimista, se ne possa uscire facendo ricorso a un dibattito razionale, perché ormai è diventata veramente una questione ideologica. Io mi occupo del caso Semenya dal 2009 e ho sempre affrontato il dibattito cercando di andare a capire se effettivamente atlete con elevati livelli di testosterone endogeno naturale potessero avere un vantaggio rispetto ad altre atlete senza alti livelli di testosterone e se tale vantaggio potesse essere definito iniquo. Okay? Ma il dibattito non è più su questo livello, perché la World Athletics per prima nel 25 e il CIO a ruota, ora chiedendo a tutte le federazioni, ha deciso di escludere con questo linguaggio di usiamo questa dicotomia in cui andiamo a dividere dal punto di vista genetico la popolazione umana in biologicamente femmine e in biologicamente maschi. Non ci interessa più se effettivamente possono avere un vantaggio competitivo o meno. E infatti la World Athletics l'anno scorso e il CIO ha messo individui con variazioni di sviluppo del sesso come Semenya, come Maria Martinez Patiños, come Manke Leaf nella stessa categoria di atlete transgender. Prima c'erano regole separate per la partecipazione di atlete con variazioni di sviluppo del sesso e per atlete transgender. Ora sono nella stessa categoria. E questa è una mossa strategica del CIO che ha già al TAS nel 2019, nel caso Semenya, gli avvocati che lavoravano per la IAF si erano pronunciati dicendo non possiamo permettere a atlete con variazioni di sviluppo del sesso partecipare perché altrimenti avremo tutte atlete che vanno a vincere il podio. Ma in realtà non è così. Con il mio coautore Alun Williams, che era un esperto, si dice expert witness, un testimone esperto per Semenya al TAS nel 19, Alun Williams dell'Università di Manchester nel Regno Unito ha sempre cercato di andare a comparare il vantaggio derivato dal testosterone con altri tipi di vantaggi genetici che noi troviamo in atlete, alfa-actinina 3 o altri tipi di si chiamano polimorfismi che andiamo a trovare negli atleti che sono eccezionali dal punto di vista biologico e questo ci pone la differenza tra l'atleta e tra noi, diciamo comuni mortali che parliamo invece alla radio. Eppure, cosa ha detto il TAS nel 2019? Ha detto non ci interessano gli altri vantaggi, noi stiamo parlando solo del testosterone, non ci interessa se gli atleti possono altri avere vantaggi biologici, perché il TAS è stato chiamato solo a rispondere a una questione molto restrittiva, il testosterone. Ma in questo modo il dibattito viene spostato, cioè non siamo più, non chiediamo più effettivamente di andare a vedere se ci sono evidenze scientifiche.
1: Insomma, scelta draconiana che semplifica un quadro scientifico genetico molto più complesso. Professoressa Silvia Camporesi, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: The Olympic Games, as you know, the smallest little bit of an advantage can be what makes you a gold medalist or not. And for me, that comes back down to protecting the field of play and to having that field of play.

0: stessa affidabilità e coerenza scientifica per determinare esattamente l'appartenenza delle atlete al genere femminile. Tutte le federazioni saranno ora tenute a far effettuare questo test genetico, laddove in precedenza il CIO aveva lasciato libertà di scelta sulle azioni da intraprendere da parte di ogni singola federazione sportiva. Scelta discussa, oltre che discutibile, al punto che la stessa presidente del CIO ha detto di aspettarsi ricorsi e appelli. Ma l'obiettivo del CIO è evitare che si ripetano casi come quello della mezzofondista sudafricana Caster Semenya o della pugile algerina Khelif ai giochi di Parigi 2024. Dopo aver inquadrato il tema sotto il profilo scientifico, proviamo allora adesso a farlo in campo giuridico. Alessandra Pandarese, avvocato, esperta di diritto sportivo, partner di BSBA, studio legale associato, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a lei, grazie dell'invito.
0: Avvocato, tema decisamente divisivo, quello su cui il CIO ha deciso di rimettere mano, enorme.
1: Sì, certamente è uno dei temi che comunque trova nella storia una casistica e una presenza del problema che si è comunque non solo attuale, si tratta di un tema che ciclicamente ritorna, quindi stiamo parlando anche degli anni 60, fin dagli anni 60. Quello che penso sia importante chiarire da subito è il fatto che i principi sono regolati dalla Carta Olimpica e bisogna tenere sempre presente che la soluzione per questo tema va ricercata nel bilanciare due esigenze di principi fondamentali. Da un lato la non discriminazione, quindi la possibilità di accesso a tutti allo sport, e dall'altro, importante principio, l'equità competitiva. Tra questi due, bilanciare questi due è un problema molto complesso.
0: Ecco, fa discutere il fatto che il Comitato Olimpico Internazionale abbia reintrodotto un test che già in passato si era dimostrato fallace e che non rende merito alla complessità genetica umana che oggigiorno la stessa scienza fotografa e descrive.
1: Allora, il mio parere è che è vero che c'è un ritorno al concetto della ricerca di soluzioni biologiche per identificare il genere maschile e differenziarlo da quello femminile, anzi direi che in buona sostanza si tratta di evitare che persone che abbiano delle caratteristiche che naturalmente producono, perché poi questo è il problema, producono naturalmente ormoni maschili, siano poi partecipino a competizioni femminili. Allora, è vero che gli esami di tipo biologico sono stati all'epoca degli anni 60, appunto, si facevano i test che erano addirittura obbligatori, si facevano anche test tipo ginecologici, eccetera, molto invasivi, e oggi comunque in violazione di principi anche di rispetto, anzi, della privacy e quindi della persona. Però rimane il fatto che pur per una minoranza di atleti il problema sussiste e la ricerca di soluzioni oggettive che identifichino queste caratteristiche che possono dare adito a una diseguaglianza nella competizione è ovvio che sia benvenuta a mio parere, quindi la ricerca va perseguita. Perché abbiamo visto casi in cui di evidente diseguaglianza ci sono stati, come quello a Parigi del pugile algerino, che in realtà aveva una superiorità chiaramente con caratteristiche, a mio parere, molto diverse dalla categoria femminile.
0: Caso appunto complesso, quello di Imane Khelif. La presidente del CIO Coventry ha già detto di aspettarsi ricorsi e appelli, avvocato.
1: Allora, io penso che una dichiarazione di questo genere già dia adito al fatto che evidentemente questa soluzione del gene SRY di cui si parla oggi, evidentemente se la presidente del CIO già dice

0: che si aspetta dei ricorsi, probabilmente non c'è una certezza assoluta e una certezza oggettiva scientifica, e questo potrebbe essere un elemento di rischio di ricorsi. I temi, e quindi direi che fossi nel CIO, io cercherei di approfondire e di rafforzare comunque le basi scientifiche di questa scelta. Detto questo, per quello che riguarda il processo di ricorsi, se si tratta di casi che possono essere riguardanti atleti olimpici, quindi nel corso delle Olimpiadi, preparazione delle Olimpiadi, eccetera, chi è competente è il Tribunale dello Sport di Losanna, il TAS. Se pensiamo al caso Caster Semeneia, l'atleta, dopo essersi rivolta al TAS, comunque poi in alcuni casi specifici si può impugnare la sentenza del Tribunale dello Sport davanti, che è un'istituzione di diritto svizzero, che però non hanno dato le risposte sperate, e quindi l'atleta si è poi rivolta alla Corte dei diritti umani. Quindi il processo è durato anni, quindi è chiaro che dipende da quanto poi uno vuole andare fino in fondo e che spazi ci sono. Io spererei che l'approccio legislativo dia adito a meno ricorsi e che sia il più chiaro possibile, in modo da evitarli questi ricorsi, anche perché stiamo parlando appunto comunque di una minoranza di atleti. Credo che siano, secondo quello che ho letto, una percentuale tipo 1% degli atleti che vanno alle Olimpiadi. Certamente va tutelata anche questo 1% secondo i principi, ma secondo i principi che, ripeto, sono la non discriminazione ma anche l'equità competitiva, che è stato poi il principio sancito dal TAS nel caso della Semeneia, perché il trattamento che lei aveva subito era giustificato per proteggere il principio della equità competitiva.
1: Ecco, che tempistiche possono avere questi percorsi giuridici?
0: L'orientamento del diritto sportivo sta cercando di risolvere queste che sono questioni di tipo sportivo, e soprattutto quando si tratta di violazioni di norme tecniche, di risolverlo rapidamente secondo queste procedure. Rimane il fatto che alcune aree che toccano la personalità, quali per esempio il settore del doping e come questo settore della distinzione maschio e femmina, dove ci sono altri campi che vengono in gioco, cioè il diritto umano, il diritto alla privacy, il diritto quindi della persona, ci sono magari dei casi in cui poi la giustizia può intervenire come giustizia ordinaria, e questo insomma per il momento rimane così, perché comunque ci sono convenzioni internazionali che lo permettono.
1: Alessandra Pandarese, avvocato esperta di diritto sportivo, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
5: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano, perché non viene fatta nessun genere.

0: di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
1: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale andiamo per campi, diciamo così. Parliamo infatti di agricoltura, di scarsità idrica, di riscaldamento globale, quindi con conseguente cambiamento climatico che comporta, come sappiamo, cambiamenti nelle precipitazioni, nella loro quantità, nella loro qualità, nella loro distribuzione nell'anno, ma soprattutto, poiché siamo Si può fare, parleremo anche di come affrontare, come si stanno affrontando questi nuovi problemi. In particolare lo facciamo grazie ad una esperienza, perché i problemi si affrontano meglio insieme, no? Quindi noi siamo andati a cercare e vi racconteremo un'esperienza di chi sta cercando di risolvere e affrontare appunto la situazione in pool. Questo pool è composto dal distretto produttivo Agrumi di Sicilia, dall'Università di Catania, che hanno ricevuto il supporto di Coca-Cola, che ovviamente è un partner anche interessato, perché tutti noi sappiamo benissimo che del gruppo Coca-Cola c'è anche la Fanta, e la Fanta ha bisogno di agrumi per essere prodotta, quindi tutti insieme appassionatamente nel tentativo e anche nel fornire una serie di soluzioni di cui andiamo a parlare, soluzioni per in particolare la scarsità idrica della Sicilia. Diamo intanto il benvenuto al professore Antonino Cancelliere, professore ordinario di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso la Università degli Studi di Catania. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, e io le chiedo intanto di inquadrare un po' questa collaborazione che va avanti ormai da un decennio con Coca-Cola e il distretto degli agrumi. Voi siete sempre stati coinvolti, magari in alcuni progetti non c'era specificamente lei perché magari riguardavano altri settori, no? Però insomma una collaborazione che direi nel tempo ha dato diversi frutti.
2: Assolutamente, è una collaborazione che va avanti ormai da più di 10 anni, è cominciata nel 2013, vado a memoria. Io il primo progetto non ero coinvolto, era un progetto che riguardava il riutilizzo del pastazzo, che è un sottoprodotto della lavorazione degli agrumi. A partire dal 2018 abbiamo avviato tutta una serie di progetti che riguardano invece l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura. Nel corso di tutti questi progetti abbiamo messo in piedi tutta una serie di attività che devo dire sono state fruttuose, grazie al fatto che tutti questi progetti sono stati svolti in continuità, quindi con una visione unitaria, e abbiamo appunto messo in campo, è il caso di dirlo, tutta una serie di metodologie e tecnologie di supporto all'agricoltore, che consentono di dare indicazione all'agricoltore su quando e quanto irrigare.
1: E qui tra poco arriviamo, esatto, quando e quanto ovviamente sono tutte e due indicazioni importanti. Volevo lasciare un attimo di spazio, professore, all'introduzione al distretto Agrumi di Sicilia che ci ha fatto Giosuè Arcoria, che ne è il presidente, di modo che poi dopo possiamo entrare nel dettaglio del progetto del 2026, perché appunto quelli precedenti hanno riguardato vari altri aspetti, il ricorso alla desalinizzazione dell'acqua di falda, faccio un esempio, oppure la gestione dell'irrigazione in aziende agricole pilota con strumentazioni come le stazioni meteorologiche, eccetera eccetera. Adesso poi veniamo al 2026, però un passo indietro per appunto ascoltare da Giosuè Arcoria una presentazione del distretto degli agrumi.
3: Il distretto produttivo Agrumi di Sicilia, siamo circa 60 aziende, però fortunatamente negli ultimi periodi stiamo crescendo abbastanza a livello regionale, perché comunque il distretto comprende tutte le gli agrumi siciliani, quindi dalle arance rosse, i GP di Catania, alla DOP di Ribera, al limone di Siracusa. Quindi siamo veramente una grande squadra, dove ovviamente oggi abbiamo una visione che è quella diciamo ancora più costruttiva e ancora più diciamo lineare su quello che è il nostro comparto agrumicolo regionale.
1: È un comparto ovviamente importante per la Sicilia, su questo non c'è alcun dubbio, in realtà anche in Italia è molto importante. che però si deve confrontare via via con situazioni nuove, anche dovute al riscaldamento globale. Sappiamo che la Sicilia è anche un hotspot rispetto a questi temi, quindi ha sfide che riguardano sia ovviamente lo stare nel mondo del commercio, sia le sfide che riguardano specificamente gli anni, il secolo che stiamo vivendo. E di qui nasce la collaborazione con l'università?
3: Sì, assolutamente. Diciamo, negli ultimi anni il nostro, diciamo, comparto agrumicolo a livello regionale sta crescendo molto, tanti imprenditori stanno investendo parecchio, ovviamente, quindi dobbiamo ovviamente allinearci a quelle che sono le grandi opportunità che ci offre il nostro tessuto regionale. Ovviamente il nostro settore agrumicolo è un settore trainante per l'intera isola, perché comunque è un grandissimo indotto che dà lavoro veramente a migliaia di persone. Ovviamente non abbiamo un terziario in Sicilia, quindi per noi la vera risorsa, la vera fabbrica è appunto l'agricoltura. Quindi diciamo, grazie appunto a queste collaborazioni che negli ultimi anni abbiamo, da oltre un decennio, portiamo avanti con Coca-Cola e anche con l'università, appunto in progetti ambiziosi, progetti costruttivi, progetti che vedono il distretto ovviamente sempre più parte integrante all'interno della filiera agrumicola. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare un grande sviluppo e soprattutto essere sempre più sostenibili in una filiera che comunque cambia costantemente. Ovviamente, come ha detto lei poc'anzi, negli ultimi anni abbiamo avuto tanti problemi, come appunto la siccità, che non possiamo mai dimenticare, nel 24-25 una siccità che ha messo veramente in serio pericolo e in ginocchio tantissime aziende, ovviamente anche compreso la mia. Quindi abbiamo diciamo, questo ci portiamo alle spalle quello che è un peso di una pesantissima siccità, e oggi ovviamente vediamo il settore comunque in notevole cambiamento. Ovviamente servono più risorse, servono più investimenti, serve soprattutto come Regione Sicilia oggi proiettarci in quello che è un continuo, diciamo, mettere delle diciamo, risorse da oggi fino al futuro, in modo che sono risorse sempre più sostenibili per gli agricoltori e per le imprese. Ovviamente per noi il tema principale è l'acqua, quindi oggi bisogna puntare ovviamente sull'innovazione, bisogna puntare sulle dighe, bisogna puntare su quello che è per noi la garanzia più importante, che è appunto l'acqua.
1: E così Giosuè Arcoria, il presidente del distretto Agrumi di Sicilia. Con noi in collegamento c'è sempre il professor Cancelliere dell'Università di Catania. Ovviamente la preoccupazione degli agricoltori è quella dell'acqua, ovviamente la richiesta è quella di un sostegno anche economico. Professore, l'importante è sapere dove metterlo il sostegno economico. La vostra ricerca, per l'appunto, dà delle indicazioni, perché ha già dei risultati.
2: La nostra ricerca si è concentrata principalmente su quelle che sono le soluzioni che possono essere adottate a scala aziendale. E io farei una piccola doverosa premessa. Il consumo irriguo a livello mondiale rappresenta il 70% del consumo idrico complessivo, il che significa che anche una piccola aliquota di risparmio idrico che riusciamo ad avere sul comparto irriguo significa un volumi significativi in termini di risparmio complessivo. Quindi qualsiasi azione che noi riusciamo a fare nella direzione del risparmio idrico è una direzione che sicuramente va nella direzione di un aumento della sostenibilità. Le azioni che abbiamo messo in campo, noi siamo partiti con innanzitutto una mappatura di quelle che sono le aziende agrumicole in Sicilia, per cercare di capire qual è lo status dei consumi idrici e che tipo di impianti di irrigazione vengono utilizzati, se fossero presenti già delle tecnologie di ausilio, di supporto all'irrigazione. Questa mappatura ci ha dato un quadro abbastanza disomogeneo a livello regionale, perché chiaramente abbiamo visto che ci sono delle aziende che si trovano in delle zone, tra virgolette, ricche di acqua, che tendevano ovviamente a consumare di più, mentre invece vengono delle aziende nelle zone povere di acqua, che chiaramente erano costrette ad adottare un comportamento virtuoso. Questo è del tutto ovvio. Quindi abbiamo immaginato tutta una serie di potenziali tecnologie che possono essere applicate a scala aziendale. Abbiamo cominciato con il telerilevamento tramite l'utilizzo dei droni, installando sui droni delle telecamere particolari che consentono di verificare quello che è lo stato di stress idrico delle piante a scala di singolo albero. Queste sono informazioni molto utili per gli agricoltori, perché consentono da un lato di verificare lo stress idrico della pianta, ma anche per esempio di individuare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dell'impianto di irrigazione. Abbiamo poi proseguito con installazione di centraline meteorologiche e strumentazione di misura di umidità del suolo. E queste tecnologie danno informazioni importantissime agli agricoltori, perché consentono di loro di seguire in tempo reale quello che è il contenuto idrico nel suolo e quindi la disponibilità di acqua per le piante, e quindi avere delle informazioni in tempo reale se e quanto è necessario irrigare. Abbiamo poi anche provato a esplorare, diciamo, la possibilità dell'utilizzo della dissalazione in agricoltura. Questo è stato fatto non tanto con riferimento alla dissalazione di acqua di mare, perché chiaramente questo può essere ipotizzato soltanto per le aziende che si trovano in prossimità della costa, quanto piuttosto perché dalla mappatura, all'interno della mappatura abbiamo fatto anche numerose analisi di qualità dell'acqua irrigua. Da queste analisi è emerso che circa il 50% delle aziende, pur disponendo di pozzi propri all'interno dell'azienda, però la qualità dell'acqua di questi pozzi era inadeguata, diciamo, per l'irrigazione, per un elevato contenuto salino. Quindi abbiamo sviluppato un piccolo impianto di dissalazione dimostrativo, portatile. L'abbiamo installato su un carrello in maniera tale da poterlo trasportare nelle diverse aziende, proprio per dimostrare l'utilizzo di questa tecnologia di dissalazione, finalizzata appunto a rendere adeguata l'acqua dei pozzi con un contenuto salino elevato, affinché quest'acqua potesse essere utilizzata per l'irrigazione. Infine siamo arrivati a questo ultimo progetto, appunto questo del 2026, in cui abbiamo, accanto alle attività con i droni, che diciamo abbiamo proseguito su tutti i progetti praticamente, abbiamo anche installato delle centraline di nuova generazione con delle tecnologie basate su intelligenza artificiale, appunto per migliorare ulteriormente quella che è l'informazione agli agricoltori. E inoltre stiamo sviluppando un WebGIS che sarà il contenitore di tutte le informazioni di tutti questi progetti che abbiamo sviluppato in questi anni.
1: Nel corso degli anni. Allora, abbiamo tutti, credo, immagino, un po' di curiosità che è rimasta in sospeso sul tema della dissalazione, perché vorrei capire se vi ha dato soddisfazione, è un percorso fattibile oppure non ha dato i risultati sperati.
2: Guardi, il tema della dissalazione è stato un tema che ci è stato richiesto da molti imprenditori.
1: Il progetto, sì, perché se ne parla non solo ovviamente per il distretto lì degli agrumi, ma se ne parla in generale, no? Di dissalazione.
2: In generale, assolutamente. Assolutamente, la dissalazione è uno dei, diciamo, delle misure strategiche che possono essere messe in campo per combattere la scarsità idrica. Ripeto, noi abbiamo installato dei particolari dissalatori che non consentono semplicemente di rendere adeguata l'acqua per l'irrigazione, quindi con,
1: sì, certo,
2: un'acqua in ingresso con contenuto di salinità, diciamo, piuttosto basso. Dico questo perché i costi poi di produzione, ovviamente, di questa acqua dissalata non sono paragonabili ai costi di produzione di acqua dissalata da acqua di mare.

0: La risposta da parte degli agricoltori è stata molto interessata. Devo dire probabilmente perché eravamo proprio nel mezzo della siccità del 2024-2025, in cui veramente gli imprenditori hanno raschiato letteralmente il fondo del barile in termini di acqua. E quando dico
1: Sì,
0: raschiato
1: ho sentito
0: letteralmente il
1: storie
0: fondo del
1: tremende.
0: barile,
1: Sì.
0: lo dico letteralmente perché io ricordo sempre che uno dei problemi che in cabina di regia, la cabina di regia della siccità ha dovuto affrontare, è stato il fatto che il livello degli invasi era sceso talmente in basso che vi era il problema della moria dei pesci dovuti alla mancanza di
1: Sì.
0: ossigeno nell'acqua. Quindi dico letteralmente proprio abbiamo raschiato il fondo. E naturalmente la risalazione è un tema controverso, c'è un problema legato ai costi energetici, vi è un problema di tipo legato allo smaltimento,
1: Degli scarti, certo.
0: degli scarti, vi sono alcune esperienze di riutilizzo degli scarti, cioè sostanzialmente essiccazione della salamoia e riutilizzo dei sali. È un campo, secondo me, su cui ancora c'è tanto, tanto da fare. Altri paesi sono molto, molto più avanti di noi, ma è chiaro che sono delle situazioni in cui, quando non ho a disposizione né acque superficiali né acque sotterranee, e allora a quel punto l'unica cosa che posso fare è la risalazione.
1: Eh sì, infatti
0: Penso
1: chi
0: alla
1: magari,
0: vicina Malta,
1: esatto, Malta, Israele in passato, paesi del
0: Israele, eccetera.
1: Golfo, sappiamo di questi che non hanno molte alternative. Ecco, la
0: Esattamente,
1: Sicilia ha
0: esattamente.
1: delle alternative, ha bisogno, a quanto ho capito, di una pulizia degli invasi, ad esempio, che vengono normalmente utilizzati perché nel tempo non hanno avuto la corretta manutenzione. Ce ne sono altri, ci raccontava appunto Giuseppe Coria, che magari sono stati fatti ma non ancora collaudati. Vecchia storia, succede in molte altre parti d'Italia, ma il risultato è che non vengono utilizzati. E poi c'è questo aspetto che lei ci ha raccontato dell'utilizzare tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione nuove per utilizzare la giusta quantità d'acqua per l'albero specifico, neanche per un'estensione, ma per lo specifico albero. E qui voi avete già appunto molte risultanze, molti dati che poi vengono messi a disposizione ovviamente del distretto. Però volevo ecco sottolineare una cosa, professor Cancelliere: se ho ben capito, tutto quello che voi avete fatto nel corso del tempo è stata una proposta e poi l'agricoltore ha detto: ok, va bene, provatelo su di me. Questo è un po', quindi non è che, volevo capire, non è esteso a tutto il distretto questo dispiegamento di tecnologie.
0: Assolutamente no, i progetti hanno avuto sempre una vocazione di tipo dimostrativo, di disseminazione, diciamo, della possibilità dell'utilizzo di queste tecnologie. Ovviamente sulla base del budget disponibile abbiamo previsto un certo numero di installazioni che sono state proposte a degli imprenditori scelti sulla base di criteri anche geografici, diciamo di omogeneità geografica su tutti i territori produttivi della Sicilia. Non è un progetto di tipo infrastrutturale, ovviamente, però devo dire che la risposta da parte degli imprenditori, che all'inizio era un po' scettica in qualche maniera, col tempo è cambiata in maniera radicale. Molti imprenditori che magari avevano visto il vicino utilizzare questa strumentazione si sono dotati a proprie spese, di strumentazione simile. La regione ha emesso dei bandi per il finanziamento dell'utilizzo di queste tecnologie. Quindi, ora non so se diciamo. Il nostro è stato il nostro progetto, no, non credo sia stato il nostro progetto. I nostri progetti era avviare il processo, per carità, non sono così, non voglio essere così
1: Beh, la
0: presuntuoso, però
1: dimostrazione che si può fare, ecco, il concetto.
0: credo che insomma un piccolo contributo, ecco, mi sento di dire che un piccolo contributo l'abbiamo dato, ecco.
1: Sicuramente l'avete dato localmente, lo potete dare poi, viste le competenze ormai che avete raccolto e avete assunto anche fuori in altre aree della Sicilia, ma oserei anche spingermi in molte aree del Mediterraneo in cui le condizioni sono simili, perché poi dopo i problemi sono condivisi, i cambiamenti sono condivisi.

0: Condivisi, il caldo, la desertificazione sono questioni che riguardano anche altre aree del Mediterraneo, professore. Quindi in tutte queste si dice sempre anche magari a volte cambiare le culture, ma forse non è neanche quello che dobbiamo o vogliamo fare, cambiare, non so, alimentazione. Noi vogliamo l'arancia di Sicilia, per adesso lo dico scherzando, insomma, però è un po' anche quello.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ci sono delle situazioni in cui ovviamente può essere conveniente una modifica delle colture, però ad esempio per quanto riguarda il territorio siciliano, che è una fortissima vocazione in campo agrumicolo, io credo che prima di immaginare una sostituzione delle colture, dobbiamo cercare di mettere in atto tutto quello che la tecnologia ci dà a disposizione per cercare di risparmiare acqua il più possibile. Ed è sicuramente, come diceva lei giustamente, un problema che ci accomuna a tutti i paesi, in particolare del Mediterraneo. Il cambiamento climatico, diciamo, fa sì che ci troviamo tutti nella stessa barca e diciamo, l'adattamento al cambiamento climatico passa attraverso l'implementazione non di un'unica soluzione, come può essere quella sostituiamo le colture o altro, ma l'adattamento deve essere effettuato attraverso un insieme di misure coordinate tra di loro, misure che devono essere di tipo adattivo, quindi che devono essere in grado di eventualmente aggiustarsi via via che il clima va cambiando. E questo tipo di attività che abbiamo svolto all'interno del progetto va esattamente in questa direzione. Ovviamente è un tassello di quelle che sono in generale le politiche di adattamento. E se posso aggiungere, si parla tanto del famoso nesso acqua-cibo-energia, risparmiare acqua, molta dell'acqua che viene utilizzata in irrigazione è acqua che richiede energia perché è acqua che viene
0: Ah
1: prelevata
0: sì,
1: dal sottosuolo, comunque in
0: certo.
1: ogni caso è acqua che impianti per esempio di microirrigazione richiedono acqua in pressione, eccetera. Quindi risparmiare acqua significa anche risparmiare energia e quindi questo tipo di azioni va sia nella direzione dell'adattamento al cambiamento climatico, ma anche nella direzione della mitigazione, cioè verso la riduzione di quelle che sono le emissioni di gas serra.
0: Grazie davvero professore per aver segnalato anche questo aspetto, perché ogni cosa che noi facciamo ha bisogno di energia e quindi anche il pompaggio dell'acqua, la sua distribuzione e via dicendo, la sua gestione in generale. Professore Antonino Cancelliere, Università di Catania, professore ordinario di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, buona giornata e a risentirci.
1: Buona giornata a lei.
0: E siamo al termine anche di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio Silvia Bandelloni, Michele Lasserra. In assistenza oggi c'era Rosa Longobardo, in regia c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e ci ritroviamo domani alle 9.

0: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audioracconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la Champions League a rigori contro l'Arsenal, disordini a Parigi, oltre 100 arresti. Primo piano le notizie dall'estero: più l'esercito israeliano avanza, più colpiremo in profondità. Questa è la minaccia di Hezbollah, che con i suoi droni torna a far suonare le sirene antiaeree nel nord dello stato ebraico, rimaste mute dalla tregua siglata lo scorso 17 aprile. 5 le vittime dei bombardamenti israeliani, così afferma il quotidiano L'Orient Le Jour di Beirut. E la diplomazia internazionale aspetta col fiato sospeso la sigla del preaccordo tra Washington e Teheran, che dovrebbe aprire a 2 mesi di negoziati sul nucleare iraniano. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano. Sentiamo il servizio.
4: Abbiamo pazienza, ma anche tante munizioni, dice il capo della difesa Exet da Singapore, mentre Trump prende altro tempo e non molla le sue linee rosse sull'Iran, dalla condizione che non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz, oggi pericolosamente affollato di navi, anche militari. La marina americana apre il fuoco contro un cargo del Gambia che tentava la sortita. L'uranio arricchito, sepolto nei siti da recuperare, l'altro capitolo su cui Washington vorrebbe l'impegno formale di Teheran a ragionare prima di firmare la tregua negoziale di almeno 2 mesi. Non ci fidiamo, tocca all'America la prima mossa, replica il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che nel preliminare chiede anche lo sblocco di fondi del regime congelati da anni. E secondo la TV iraniana, l'ok statunitense sarebbe arrivato per 12 miliardi di beni. Intanto la rappresaglia a Pasdaran per gli attacchi americani contro il porto di Bandar Abbas colpisce una base in Kuwait, 5 i militari americani feriti. Altro caveat preteso da Teheran, lo stop all'offensiva israeliana in Libano contro Hezbollah, che nel frattempo è arrivata alla periferia di Nabatie. Tra sfollamenti di massa e distruzione indiscriminata, Israele vuole cancellare memoria e storia del Libano, denuncia il premier Anwar Salam, che invoca una tregua immediata. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'Ucraina smentisce di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhia. Intanto, secondo il premier polacco Tusk, tutti nella NATO dovrebbero iniziare a prendere sul serio le dichiarazioni di minaccia dalla Russia. Almeno 5 persone sono state uccise e altre 40 sono rimaste ferite negli attacchi di Mosca, che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Andiamo ora in Italia. Le indagini per un incendio doloso sulla linea ferroviaria e il blocco stradale, già ampiamente pronunciato in territorio sia italiano che austriaco, hanno caratterizzato la giornata di ieri di mobilitazione sull'asse del Brennero. Sentiamo.
5: Alla fine il temuto sabato di passione per i trasporti lungo l'asse del Brennero c'è stato. A provocarlo non il preannunciato blocco dell'autostrada A22 causa una manifestazione ambientalista che poco dopo il confine in Austria ha sfilato sulla statale e sull'autostrada A13, bensì l'incendio doloso sulla linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova, che ha completamente distrutto 2 centraline elettriche nel tratto compreso tra Peri e Dolcè, proprio al confine con la provincia di Trento. Il sabotaggio notturno ha provocato di fatto la paralisi della circolazione ferroviaria con numerosi disagi e ritardi nell'ordine dei 100 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali. Tutto invece è filato liscio sull'autostrada del Brennero, riaperta completamente in direzione nord dopo che dalle 7 di questa mattina era stata chiusa nel tratto Vipiteno confine di Stato. Grazie agli appelli dei giorni scorsi di polizia stradale, amministrazioni locali e protezione civile, turisti e camionisti hanno preferito non avventurarsi in questa giornata sull'A22 e in generale sulle strade del Trentino Alto Adige. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
6: Nuovi sviluppi nell'inchiesta su Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, e per la quale si trova in carcere da allora la madre Manuela Aiello. All'alba di ieri mattina le manette sono scattate anche per il compagno Manuel Iannuzzi.
7: Foto della bimba con il volto tumefatto.

0: Fatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla piccola di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. Sono dettagli raccapriccianti quelli emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, compagno della madre di Beatrice e per il quale è scattato ora l'arresto, un quadro gravissimo e chiaro di violenze reiterate per il procuratore di Imperia Alberto Lari.
1: Vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul
0: La
1: viso.
0: morte di Beatrice sarebbe sopraggiunta a causa di un trauma cranico cagionato dalle continue lesioni. La madre, Manuela Aiello, aveva parlato di caduta dalle scale, ma la sua versione era stata presto smentita. Le due sorelline, che si trovano ora in una struttura protetta, avevano raccontato che la madre e il compagno avevano provato a far riprendere la bimba, ma non c'era stato più nulla da fare. Ora l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: Scatta in Italia con l'ordinanza e la relativa circolare del Ministero della Salute l'obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, i due paesi colpiti dal virus Ebola, con almeno 1077 casi sospetti e 246 decessi. Sono 5 livelli di rischio che dovranno guidare le misure per i viaggiatori che abbiano avuto contatti o con sintomi, mentre i voli in arrivo in Italia con passeggeri a rischio dovranno atterrare all'hub sanitario di Fiumicino e le regioni dovranno individuare i propri centri di riferimento per le malattie infettive. Anche l'Unione Europea sta pensando a un'azione coordinata e sta valutando tutte le opzioni di risposta, compresa la convocazione in videoconferenza dei ministri della salute e un confronto il 16 giugno nel Consiglio Salute. Siamo all'ampia pagina sportiva che non può che cominciare con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain e come già avvenuto in passato la vittoria sportiva ha però scatenato disordini nella capitale. Secondo i media transalpini 130 persone sono state arrestate nel corso di scontri a Parigi. Ma andiamo adesso alla cronaca calcistica. Giovanni Capuano.
3: Partiamo dal calcio, dalla vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. I parigini tornano ad essere campioni d'Europa a Budapest contro l'Arsenal. Sono serviti i tiri di rigore. È finita 5-4. I marcatori nei tempi regolamentari. Al sesto del primo tempo il vantaggio immediato dell'Arsenal con Kai Havertz. Al 20° della ripresa il pareggio del Paris Saint-Germain con un calcio di rigore di Dembélé per farlo su Kvaratskhelia, che poi ha colpito un palo prima di essere sostituito dal dischetto dopo i supplementari, gli errori di Eze e Gabriel per l'Arsenal. Il tennis è stata una grande giornata italiana al Roland Garros a Parigi, 3 vittorie nel terzo turno, ha emozionato Matteo Berrettini che ha battuto in 5 set, 5 ore e 13 minuti l'argentino Comesagna, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il risultato. Agli ottavi di finale in 5 set anche Matteo Arnaldi, 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 contro il belga Collignon. Grande prestazione invece di Flavio Cobolli che ha battuto in 3 set 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien. Nei quarti Cobolli se la vedrà con lo statunitense Svaida. Sentiamolo ai microfoni di Sky.
4: Manca ancora tantissimo, ci sono 4 partite, quindi non neanche ci sto pensando e neanche voglio pensarci, quindi la partita che dovrò affrontare sarà la mia finale.
3: Il Giro d'Italia, 20ª tappa da Gemona del Friuli al Piancavallo, trionfo di Jonas Vingegaard, per lui 5º successo in questa edizione, alle sue spalle Gall e Hindley. Nella domenica ci sarà la passerella a Roma, 131 km, la MotoGP, Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria nella sprint race di Raul Fernandez davanti a Martin e di Gian Antonio, giù dal podio Bezzecchi 4º che ha preceduto Marc Marquez 5º e Bagnaia 7º, Bezzecchi che è leader della classifica mondiale con 12 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin e che partirà dalla pole position nel Gran Premio lungo con Raul Fernandez e Martin a completare la prima fila. E per chiudere il basket, Venezia ha vinto gara 1 delle semifinali playoff sul campo della Virtus Bologna. Per il momento è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Valeria Bernardi per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 ore.

0: lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
7: Ben ritrovati amici all'appuntamento con il cinema di Radio 24 e La Rosa Purpurea, Franco D'Assisi, un'ora di cinema per parlare delle novità in sala, per finire il nostro excursus nei 50 anni del capolavoro di Bertolucci, 900, che abbiamo iniziato 2 settimane fa, poi giocheremo insieme. Tanti argomenti. Cominciamo con un film che arriva dagli Stati Uniti e annovera nel cast una stella del presente e una stella enorme della storia del cinema. Leo Woodall, Dustin Hoffman sono i protagonisti di Tuner, l'accordatore.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Do e fa diesis. Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Quelli non li togli mai?
9: No, ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti. Chi c'è? Quanto vi ci vuole? È assordante.
10: Quanto serve, a meno che tu non apra la cassaforte? Porca... Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Tuner, l'accordatore, il film con cui apriamo questo weekend al cinema con La Rosa Purpurea, la storia di un ragazzo, appunto Leo Woodall è il protagonista, era stato il giovane spasimante dell'ultima Bridget Jones con René Zellweger e adesso questo è il suo primo ruolo veramente importante da protagonista e al suo fianco c'è Dustin Hoffman. Dicevo, Nicky, appunto Leo Woodall è un bambino prodigio, un ex bambino prodigio del pianoforte, ha l'orecchio assoluto, riconosce le note, come avete sentito anche dalla clip, al volo, ma questa sua caratteristica è anche un grande problema fisico perché soffre di iperacusia, cioè sente tutti i rumori del mondo molto forte, talmente forte che deve viaggiare con una cuffia in testa e ripararsi, proteggersi da questi rumori. Però un giorno scopre che questo suo dono in fondo può servire a qualcos'altro, cioè aprire le cassaforti, cioè individuare le combinazioni per poter aprire le cassaforti e così dal suo lavoro di accordatore di pianoforti, The Tuner appunto, questo è il titolo del film, diventa la persona fondamentale, il perno centrale di una serie di bande di malviventi che fanno rapine in ville o in banche, fino a quando tutto questo non diventerà, diciamo, impossibile da gestire. Cosa c'entra Dustin Hoffman? È praticamente il suo mentore, è un vecchio accordatore di pianoforti che lo ha iniziato a questa strada e fra le cose più belle proprio del film ci sono proprio i dialoghi fra il vecchio e il nuovo, fra queste due generazioni sullo sfondo di una New York è sempre magica. Saluto Boris Sollazzo in collegamento. Ciao Boris.
11: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
7: E allora questo Tuner l'accordatore è un film di quelli che ti fanno rinnamorare, se vogliamo, comunque riconsiderare di quando il cinema, soprattutto americano, ma il cinema americano ancora lo sa fare abbastanza, ma anche il nostro cinema invece che lo sa fare molto meno, aveva quello che era il cosiddetto prodotto medio, cioè il film ottimo, girato bene, scritto bene, ben recitato, senza senza essere un capolavoro, ma che ti portava in atmosfere empatiche con lo spettatore. Ecco, questo è uno di quei film, un film che poteva stare bene negli anni 80, negli anni 90, serenamente. E devo dire che è anche molto interessante il ruolo di Dustin Hoffman, come lo svolge. Non è una macchietta di Dustin Hoffman, è ancora lui che fa quello che deve fare lui a quest'età. Leo Woodall si consacra come uno degli attori, secondo me, del futuro, perché ha dimostrato in questo film di avere le corde sensibili, come il suo udito, ma di avere anche quelle dell'azione, perché il film a un certo punto si trasforma in una sorta di heist movie di rapina. Insomma, un film promosso, secondo me. Cosa ne pensi?
11: Beh, sono d'accordo con te, tant'è vero che dici sarebbe potuto essere negli anni 80 e 90, se volete avere un riferimento, è una sorta di Will Hunting musicale, eh? E però ci sta benissimo anche adesso, perché poi sono quei film che mettono in scena un patto generazionale, in questo senso puoi vederci anche un pezzo di Whiplash, che è un film molto più musicale, in cui un grande attore più avanti con l'età in qualche modo prende a sé il giovane attore in un duetto continuo che permette, appunto, come nella musica, di crescere entrambi, di capire entrambi i mondi diversi e restituire al pubblico questa contaminazione. In questo è un film straordinariamente musicale, è tutto molto delicato, è tutto molto attento, è tutto molto curato in questo film. Quando parli di prodotto medio, non c'è nessuna accezione negativa, è un prodotto come quelli che Hollywood sapeva fare benissimo, adesso sa fare molto meno, dove tutto è fatto a regola d'arte e non c'è la voglia di stupire e di smarcarsi, ma c'è invece la voglia di coccolare il pubblico con qualcosa di qualità. E lo stupore arriva lo stesso, lo stupore arriva da due attori che trovano un'intonazione comune, arriva perché erano anni che Dustin Hoffman non trovava un ruolo che potesse riempire con tutto il suo talento in questa fase della vita, arriva perché è un film d'autore, tutto alla prima parte, un film d'autore che spesso incede nella commedia, soprattutto nelle chiacchierate tra Woodall e Hoffman, e che poi piano piano costruisce un percorso più maturo per poi virare all'improvviso, ma senza forzare, sull'ice movie e diventare una sorta di Baby Driver, per chi se lo ricorda. Qui ci sono poi tanti piccoli easter egg con la realtà, perché il regista canadese Rur è il regista che nel 2023 vince l'Oscar col documentario su Navalny, e diciamo che il suo odio verso i russi è abbastanza evidente nel disegnare i malavitosi russi, che qui sono dei cattivi quasi fumettistici, quasi caricaturali, ma la cosa non dà fastidio perché poi il film è veramente come un concerto jazz, si diverte anche a esagerare, si diverte ad andare in alcuni casi in overacting musicale non, e in altri casi ad essere delicatissimo, esattamente come il lavoro dell'accordatore, no? Di quest'uomo che voleva diventare un grande pianista ma è condannato invece dalla sua ipersensibilità ai rumori a un lavoro solitario e di assoluta precisione. Detto questo, è uno di quei film che ti fa, appunto, come hai detto tu, reinnamorare del cinema, reinnamorare proprio dell'esperienza, che ti fa uscire soddisfatto, ecco. Magari non hai visto un capolavoro, ma esci contento.
7: E questo è Tuner, l'accordatore, Dustin Hoffman, Leo Woodall, protagonisti nei cinema italiani. Boris, rimani con noi perché fra poco torneremo da te per parlare di quello che è il vero film fenomeno di questo fine settimana e forse anche di questa parte della stagione, dato anche come partito al botteghino. Stiamo parlando di Back Rooms, andremo in atmosfera horror, ma un horror veramente molto particolare, fra poco. Ed è arrivato il momento di parlare di un altro film che arriva in sala in questo fine settimana, il film che ha aperto il Berlinale 2026, il Festival di Berlino lo scorso febbraio. È un film che arriva artisticamente dall'Afghanistan, e questa è sicuramente una notizia importante. È diretto e interpretato da una donna, e anche questa è un'altra notizia importante, Sharbanu Sadat, che fra poco sentiremo nell'intervista che ci ha rilasciato. È la storia di Naru, unica operatrice televisiva, camera woman potremmo definirla, afghana. Siamo, ecco, questo è importante dirlo, siamo in quel breve periodo, purtroppo troppo breve, che è coinciso con l'invasione americana da una parte, la cacciata dei talebani e il ritorno dei talebani. Quindi siamo veramente a pochi giorni da quello che è il temuto ritorno dei talebani in Afghanistan, quando però in quel breve frangente le donne avevano ripreso a lavorare, a studiare, a fare tutta una serie di cose che gli erano state precluse negli anni precedenti. Allora dicevo, Naru, unica operatrice televisiva afghana, tutti i suoi colleghi superiori sono uomini, ma lei sa di essere brava, è molto testarda, determinata. A un certo punto Naru decide che vuole coprire una inchiesta televisiva che, diciamo, sarebbe preferibile, secondo i suoi dirigenti, affidare a un navigato giornalista. I due finiscono all'inizio per confliggere, poi un po' per innamorarsi, e questo cambierà anche un po' il loro punto di vista, tra atti terroristici, assalti, sparatorie, però questo senso di oppressione che accompagna il film costantemente. Come dicevo, apertura della Berlinale, ed è importante vedere qual è il punto di vista femminile in questo momento in cui le cose in Afghanistan sono tornate a essere quello che erano, purtroppo. Per esempio la stessa protagonista, Sharbanu Sadat, vive all'estero e l'abbiamo incontrata telefonicamente, perché è passata da Roma questa settimana per promuovere l'uscita del film, e le abbiamo chiesto innanzitutto una cosa sul ruolo della donna in Afghanistan. L'Afghanistan ha vissuto, come dicevo, una fase di grande speranza, dove le donne ricominciavano certe professioni. La sua donna, perché Sharbanu Sadat è anche protagonista del film, è un personaggio forte, volitivo, che deve combattere questo sistema patriarcale. Allora le chiedo un po' di raccontarci questo personaggio e questo punto di vista sulla possibilità per una donna in Afghanistan di fare quello che il suo personaggio fa. Ascoltiamo la clip del film e poi le parole di Sharbanu Sadat.
12: Dopo la nascita di mio figlio, mio marito non mi guarda più. Ha cominciato a picchiarmi. Ho il corpo ricoperto di lividi, sono disperata.
13: Da medico le consiglio uno strato di trucco molto coprente.
14: Posso chiederle di assegnarmi un altro programma?
15: Sta scherzando, vero? Non penserà di voler fare un notiziario.
16: Che storia è questa? Chi mi avete mandato?
14: Che c'è? Ha qualche problema con me?
17: Gli dica di coprirsi la testa.
14: Parla con me.
17: Ma resterò in una stanza con una donna con il capo scoperto.
18: For me, it's very heroic way of describing.
19: Per me, in realtà, questa rappresentazione delle donne che combattono e resistono al sistema è una rappresentazione di donne molto eroiche. È un modo forse non tanto naturale di vederle, perché quello che io racconto è semplicemente la vita di tutti i giorni. Donne che cercano di portare avanti la loro vita, di capire come possono vivere in questo sistema. Le donne che vivono in un sistema patriarcale, che lo vogliano o che non lo vogliano, si abituano a rompere le regole, a normalizzare le loro possibilità e a cercare di trovare modi per poter continuare a vivere la loro vita.
18: And even now, I mean, a lot of people are comparing the situation of women 20 years ago with now.
19: Oggigiorno tante persone fanno un confronto tra gli anni passati e l'Afghanistan di oggi e si chiedono se è cambiato qualcosa o pensano che sia cambiato qualcosa, ma io non lo credo. Credo che l'esperienza e la vita patriarcale, la società patriarcale che c'è stata, è semplicemente aumentata. I talebani hanno semplicemente portato un upgrade di quello che c'era già prima, quindi un livello successivo a quello a cui già eravamo abituate. Perciò, qualsiasi siano le regole nuove che ci sono adesso, le donne di oggi cercano comunque di ribaltare questi sistemi per poter vivere una vita normale.
18: Yeah, to find a way to live like a normal human being.
7: Proviamo a conoscere meglio Sharbanu Sadat. Qual è il suo background cinematografico? Quale cinema l'ha ispirata in passato, al quale in qualche modo ha tratto ispirazione nella sua formazione cinematografica?
18: Well, I don't have any academic background. I didn't come from film school.
19: Innanzitutto vorrei precisare che non ho una formazione cinematografica. Non ho frequentato un'accademia del cinema. Quello che posso dire è che io ho cominciato a fare dei corti a circa 20-21 anni, prima ancora di aver visto un lungometraggio, di essere stata al cinema in generale. Circa 10-12 anni fa sono stata a Parigi e lì per la prima volta sono andata al cinema.
18: And I watched a film by Terrence Malick, and of course I didn't know who is Terrence Malick, and I watched Days of Heaven, and it was really...
19: Ho visto un film di Malek che mi è piaciuto tantissimo, ma non so neanche dire se è stato il film o se è stato il fatto che fosse la mia prima esperienza al cinema. Come dicevo dunque, io tendo a portare sullo schermo le mie esperienze, osservo la vita e cerco di raccontarla. Quindi, non essendoci un'industria cinematografica in Afghanistan, sto anche cercando di capire cosa voglio raccontare e come posso raccontare.
18: So I'm inspired from this film and that film, but not I cannot name any particular film.
7: La regista afghana Sharbanus Adat con il suo No Good Man nei cinema italiani e qui alla Rosa Purpura. È arrivato il momento di giocare insieme, amici cinefili all'ascolto, per farvi vincere i più bei Blu-ray del momento, il grande cinema, e questa volta siamo di fronte a un film di una trentina di anni fa, di un grande maestro.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto. C'è nessuno? C'è nessuno qui? Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
1: Non sto dicendo che non ti credo.
0: Ok, tornerò con delle prove.
2: Backrooms, un fenomeno globale, multimediale, soprattutto web, ma anche fatto di racconti di una web serie che è diventata un cult, soprattutto fra i giovanissimi. Backrooms diventa adesso un film targato A24, la casa di produzione americana che è un po' diventata il perno di tutta una produzione cinematografica indipendente, ma anche molto cool. Allora, Backrooms, dobbiamo spiegare un po' il fenomeno e chiaramente il film. Intanto il fenomeno è una serie found footage, come si dice, quelle serie che si costruiscono sull'ipotesi di avere trovato casualmente delle immagini girate da qualcun altro e mettendolo insieme, che sul web ha totalizzato qualcosa come 77 milioni di visualizzazioni solo per il primo video. Questo per darvi le dimensioni del fenomeno, come dicevo, un pubblico soprattutto di teenager. Ora, questa storia viene costruita sugli stessi stilemi che sono i soliti, cioè queste backrooms, qualcosa che stanze, ambienti, non luoghi, per dirla con Marco Gé, posti disabitati, disaggregati, ai quali si accede attraverso porte che delimitano il qui e ora reale da quello virtuale, da quello onirico. E quindi questi luoghi o questi non luoghi diventano il posto dove i protagonisti della webserie, dei racconti, adesso del film, incontrano strani esseri, strani mostri, e quindi diventa una sorta di caccia o di tentativo di salvarsi, di corsa dentro un labirinto onirico che forse è interiore o forse no, ma che è sicuramente molto molto inquietante. Il film Backrooms, diretto da Kane Parsons, pensate, classe 2006, quindi 20 anni, è sicuramente il più giovane regista ad aver fatto un film con A24, forse anche uno dei più giovani registi in assoluto della storia del cinema, con un cast importante, perché abbiamo Chiwetel Ejiofor nei panni del protagonista e Renate Reinsve nei panni della psicologa che cerca di curare questo suo malessere, questa sua ossessione. Siamo negli anni 90 nella Silicon Valley. Clark, che appunto Chiwetel Ejiofor voleva fare l'architetto ma è finito a fare il venditore di mobili sulle televendite vestito da pirata, quindi insomma diciamo non proprio esattamente la stessa ambizione che aveva, va da una psicologa, che è questa dottoressa Mary Klein, specializzata in sedute motivazionali per raggiungere la felicità, e le racconta che ha trovato una sorta di varco spazio-temporale dentro il suo negozio di mobili, che è uno di quei magazzini della periferia americana. Ripeto, siamo negli anni 90, non ci sono telefonini, non ci sono social, la vendita è affidata appunto alle televendite, ai televisori a tubo catodico ovviamente. Ha scoperto questo passaggio e quando si avventura in questi backrooms, in questi spazi ulteriori, gli si aprono mondi che piano piano lo atterriscono, e allora partono delle spedizioni vere e proprie con i suoi collaboratori per cercare di capire che cos'è. E questo posto, questo luogo, svelerà piano piano un'essenza fra l'inquietante e il malvagio che davvero terrorizza, perché Backrooms è un film che fa parte di quell'elevated horror contemporaneo che non ti spaventa da subito, crea soprattutto inquietudine, ma poi quando arriva il momento dell'ultima mezz'ora, diciamo così, quell'inquietudine si trasforma veramente in qualcosa di angosciante, anche perché è molto originale nel modo di proporlo. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, sono tanti questi elevated horror negli ultimi tempi. L'ultimo è stato Obsession, che sta andando molto bene in sala. Però qui siamo di fronte a un qualcosa che davvero personalmente mi sembra inedito, mi sembra poco visto. È come se Stranger Things incontrasse il cinema di Nolan, penso a Inception, a Tenet, in una scenografia disegnata da Escher. Ecco, non so se ho reso l'idea, però tutto questo rende tutto piuttosto angosciante.
3: Non solo hai reso l'idea, io se fossi la distribuzione gli farei i manifesti con questa frase, perché sarebbe impossibile non andare in sala, e quindi cercherò di non deludere chi ha avuto, insomma, alzate le aspettative da questo tuo commento, che è giustissimo. Diciamo che, volendo dire una cattiveria, una

0: con la cattiveria, si potrebbe dire che il tutto in mano a un ragazzino di 20 anni non è detto che sia proprio incredibilmente equilibrato. Però mi viene anche da dire chi se ne frega, l'importante è rischiare, l'importante poi è cercare di fare qualcosa di nuovo. Secondo me dobbiamo fare però una premessa di sistema, che potremmo essere alle porte di una nuova New Hollywood, perché come allora l'horror si affida a dei giovanissimi esterni al cinema, youtuber, è successo con Obsession e succede adesso con questo film. E questo è molto interessante perché è evidente che Hollywood sta cercando nel genere che più facilmente ospita la sperimentazione, che più facilmente mette in mano budget e cast importanti a degli esordienti e degli esordienti anche abbastanza muscolari, sta mettendo in mano, insomma, lo scettro del comando a chi fino adesso era fuori dal grande schermo e può forse trovare nuove ispirazioni. Anche in questo caso lo diciamo subito, toglietevi ogni pregiudizio su YouTube, perché c'è una generazione che è quella di questi registi, che è molto cinefila, che ha un passo di racconto molto interessante, che soprattutto sull'horror è incredibilmente colta. E quindi sicuramente non dovete pensare a un content creator, ma dovete pensare proprio a un autore. E questo, insomma, è la bella notizia. Credo che Obsession rimanga l'horror dell'anno, perché probabilmente quei pochi anni in più hanno fatto trovare una maturità maggiore di racconto. Qui davvero sono montagne russe anche in termini di qualità. Ci sono momenti straordinari e momenti invece che arrancano. Anche perché, come dici tu, il livello di originalità, il livello anche di rischio probabilmente è persino più alto di Obsession, e questo, insomma, gli va riconosciuto. Tra le intuizioni c'è sicuramente questa analista interpretata da Renata Reinsve, che è di sicuro una delle attrici più interessanti, mentre il punto debole è la scrittura, probabilmente non per colpa del regista Ken Persson, ma per colpa di Hollywood e della produzione, che probabilmente di un ventenne non si è affidato del tutto e ha affidato la sceneggiatura a un altro. Ma questo è un prodotto troppo personale per essere scritto da un altro, e quindi ci sono, per esempio, dei momenti anche verso la fine in cui la linearità del racconto risulta disturbante rispetto invece all'atmosfera linciana, perché se vogliamo, diciamo, trovare dei contorni al di là della bellissima frase che avevi trovato tu, possiamo dire che questo è un film che prende i contenuti da Severance, dalla serie Severance di Ben Stiller, e prende, diciamo, l'immaginario dall'Inland Empire di David Lynch. Quindi chiaramente la sfida è enorme e la linearità in entrambi c'entra decisamente poco. Questo rende, secondo me, la fruizione ottima, anzi direi anche eccellente, per chi non ha mai visto l'esperimento precedente, perché allora verrà stupito, entrerà in un mondo nuovo e troverà tutta l'originalità che hai trovato tu. Per chi, come me, durante il periodo del Covid-19 prese quell'esperimento non solo come un grande esperimento cinematografico, ma anche come un piccolo delirio dello Zeitgeist del tempo, perché appunto quelle stanze liminali ultradimensionali sembravano molto simili alle nostre case durante il lockdown. Ecco, lì c'era una quota di innovazione, una quota di follia che probabilmente qui, insomma, è un pochino più addomesticata. Ma anche qui stiamo trovando, diciamo, il pelo nell'uovo. Stiamo parlando comunque di una nuova generazione di giovanissimi, di under 30, in questo caso addirittura un ventenne, che potrebbero rivoluzionare Hollywood se Hollywood e le piattaforme non addomesticano prima loro.
1: Direi che siamo sulla buona strada. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema!

Le note delle musiche di Ennio Morricone per 900 aprono la seconda parte della Rosa Purpurea. Proseguiamo il nostro viaggio nel cuore del capolavoro di Bernardo Bertolucci, che celebra quest'anno il suo cinquantennale. Nella prima parte vi avevamo fatto ascoltare le voci dei protagonisti del film, uscito il 3 settembre del 1976. Abbiamo ascoltato Bertolucci raccontare del suo desiderio di conquistare l'America con il film che esponesse la più grande bandiera rossa del mondo, pagata dalle major americane, e abbiamo sentito Dominique Sanda entrare nel rapporto che la

0: Al regista parmigiano, alla sua poesia, al ricordo dei giorni di quel set incredibile. Oggi vi portiamo nei luoghi che per quasi un anno hanno ospitato De Niro, Depardieu, Burt Lancaster, Stefania Sandrelli e tante altre star del cinema mondiale. Vi portiamo in quelle terre, fra Parma e Busseto, terre verdiane per eccellenza, che hanno visto quel film nascere, realizzarsi, diventare vero, spiccare il volo verso il successo immortale. Oggi, 50 anni dopo i fasti di quel capolavoro, una grande mostra, Bernardo Bertolucci, Il Novecento, curata da Gabriele Pedullà e da Electa, che pubblica anche il sontuoso catalogo, celebra il film a Palazzo del Governatore, nel centro di quella Parma di cui Bertolucci, anzi i Bertolucci, comprendendo papà Attilio, il poeta, e il fratello Giuseppe, regista, sono uno dei simboli. Ad accompagnarmi per le 25 sale della mostra è un cicerone d'eccezione, il sindaco di Parma, Michele Guerra, cinefilo prima ancora che dottore in storia dell'arte dello spettacolo, pensate, con una tesi sulla rappresentazione delle classi rurali nel cinema italiano, dal fascismo agli anni 70. Come dire, Novecento è il suo pane. Non a caso Guerra ha curato sempre per Electa un bellissimo volume, Bertolucci AZ, nel quale in 85 voci, 384 pagine e molte foto, studiosi e critici fanno il giro dell'universo Bertolucci. Sono quattro le macro sezioni in cui è diviso il racconto di Novecento. Il contesto, con gli anni 70, a cui il film trasuda appartenenza, tra manifesti originali, prime edizioni di libri, dischi storici, fotografie, giornali. Le riprese, con video inediti, materiali di scena, mappe, a raccontare la vita di una troupe che lavora insieme per un anno intero, inclusa la mitica partita di calcio Novecento contro Salò, con Pasolini che gioca a pallone. Il film, restituito attraverso un dialogo innovativo tra opere d'arte e installazioni, e la ricezione, un trionfo di bandiere rosse con alcuni dei maggiori artisti del Novecento italiano, fra cui Guttuso e Fontana, seguita dal resoconto della critica mondiale pro o contro Novecento. Racconta così l'idea di questa mostra il sindaco di Parma, Michele Guerra.
1: L'idea è nata proprio perché ci siamo resi conto che in questi 50 anni di vita il film non ha mai smesso di parlare alle diverse epoche che ha attraversato, e quindi anche oggi Novecento ha tante cose da dire al nostro presente, ma soprattutto Novecento, nel momento in cui ti ci avvicini, è un film che per forza di cose può esplodere e può diventare ideologia, impegno politico, arte, musica, letteratura, può diventare tante cose diverse a partire da quella che è stata l'ambizione colossale di Bernardo Bertolucci, cioè fare un film che tenesse dentro i grandi temi di un secolo. Quindi oggi chi viene a vedere questa mostra trova davvero l'intero di un secolo raccontato a partire da quello che è un film che dura più di 5 ore, quindi comunque un film colossale, che però diventa davvero epoche, mondi, arti, modi e sistemi di espressione estremamente attuali.
0: Qual è secondo te la tematica che ancora oggi possiamo ritrovare e sulla quale possiamo avere un'idea del nostro presente, o forse quasi un suggerimento su come affrontare il presente?
1: Ma io credo che ci siano due temi, quando ho rivisto anche il film per intero nella serata che abbiamo fatto al Teatro Regio, che oggi colpiscono. Uno è il tema della disuguaglianza, che è un tema fortissimo che attraversa tutto Novecento, in particolar modo forse l'atto primo, e che oggi è ancora uno dei grandi temi con i quali dobbiamo fare i conti. Ovviamente non è più una disuguaglianza contadini-padroni, ma prese quelle due categorie come simboliche, è una disuguaglianza che riguarda altre tipologie, diciamo, di esseri umani che non sono uguali agli altri. E poi io credo che sia molto attuale il confronto tra ideologie. Noi pensavamo forse che questo confronto si fosse attenuato, pensavamo che appartenesse a decenni del passato, in qualche modo che avesse perso la sua ragione di esistere, mentre invece noi assistiamo oggi a un mondo, a un dibattito, anche a quello più ignorante e basico che magari viaggia sui social, in cui in fondo, quando guardavo Novecento, dicevo, siamo ancora dentro. Il confronto fascisti-comunisti è un confronto che ancora oggi in Italia tiene banco, e credo che Novecento contenga ancora anche questa capacità di raccontarci una sorta di visione del mondo bipolare che, per quanto completamente diversa da quella in cui viviamo noi, però ha una sua attualità.
0: Quali sono uno o due pezzi, diciamo, della mostra di cui sei più orgoglioso?
1: Assolutamente, credo che la chicca maggiore sia l'album quasi di nozze, come lo abbiamo chiamato, che Bernardo Bertolucci alla fine di Novecento dona ai suoi genitori. È un album fotografico che Bernardo costruisce con delle

0: fotografie del film e che nella prima pagina dedica al babbo e alla mamma come una sorta di regalo che il figlio fa ai suoi genitori per raccontare questa impresa enorme che gli era costata anni di lavoro e che adesso era felice di consegnare in forma di album fotografico ad Attilio e a Ninetta. Quindi in quell'album di nozze, chiamiamolo così, si ritrova questa vicenda familiare, secondo me molto importante.
1: Chiedo un'ultima cosa allo storico del cinema, ma anche al sindaco: quanto mancano i Bertolucci a Parma e direi chiaramente anche all'Italia?
0: Mancano tanto, perché credo che manchi soprattutto il terreno fertile su cui quel tipo di cultura cresceva, quindi un terreno fatto di dialogo, di scambi, di incontri di persona, di coscienza che si poteva cambiare la società anche attraverso la cultura e l'arte. Oggi questa coscienza si è persa, si pensa che la cultura e l'arte siano una sorta di dopolavoro, non siano motore di sviluppo sociale, umano, veramente concreto e reale nelle nostre città. E poi ovviamente le intelligenze, le genialità e le individualità che facevano le punte in qualche modo di questo sistema sono un pochino meno di un tempo, anche perché la trama si è un po' sfilacciata.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Sì, è così, compagni. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No. I fascisti sono stati i padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti i padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi. Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri!
1: Ma l'universo di Novecento non sarebbe completo senza la corte delle Piacentine, l'enorme cascina cittadella che per un anno ha fatto da set all'ingombrante macchina del cinema di Bertolucci. Qui, in terra verdiana, a Busseto, nascono Alfredo e Olmo, qui muore il vecchio Berlinghieri, qui arrivano i socialisti, qui entriamo nei momenti di vita contadina della famiglia Dalcò, dalle danze sull'Aia al processo al padrone. E la struttura, tuttora intatta, trasuda cinema da ogni trave e da ogni mattone. La giriamo con Milly Freddi e Alessandro Lusardi, che oggi all'interno delle Piacentine gestiscono l'agriturismo Corte degli Angeli e hanno preservato e valorizzato ogni ambiente che sia stato set del film attraverso fotografie che accendono il ricordo nel visitatore cinefilo. Anzi, Alessandro Lusardi ha fatto di più. Lui, figlio di un contadino che lavorava in quella corte, è stato piccolissimo attore nel film e ricorda così quell'esperienza.
3: Beh, io mi alzavo la mattina che a colazione avevo Robert De Niro, Gérard Depardieu, Bat Lancaster, perciò le vedevo con degli occhi da bambino, però insomma c'era questa euforia anche nella casa mia. Sicuramente ne avrei vissuto meglio se avessi avuto qualche anno in più, perché l'esperienza è stata tanta, era un anno di riprese. Noi coltivavamo questa azienda e per noi era un grosso impegno.
1: Come erano loro al mattino quando li incontravi? Che tipo di relazione avevano anche con voi che lavoravate qui, che eravate qui?
3: Beh, diciamo che con Depardieu, che era più vicino anche a noi per un discorso anche linguistico, col francese, quello che avevamo di più. Lui era già Olmo, infatti mi ricordo Bertolucci che lavorava molto su De Niro per farlo entrare nella parte. Con Olmo gli diceva, con Depardieu fai quello che vuoi, tanto sei già Olmo.
1: Tu sei anche in una scena del film.
3: Sì, io praticamente nel film sono il cugino di Olmo, anche se lui era bastardo, no? Come dice il resto della famiglia. E durante la scena del pranzo di tutta la famiglia io sono con lui Bosisio, che nel film è mia madre, e vengo spidocchiato da lui Bosisio, perciò sono lo spidocchiato in quel film qua. Poi ho fatto qualche altra parte, ma poi sparisco, perché poi il film diventano grandi e i bambini spariscono.

0: I 50 anni di Novecento alla Rosa Purpurea, questo nostro speciale in due parti, atto primo e atto secondo, un po' come il film di Bertolucci per ricordare uno dei più grandi capolavori della storia del cinema italiano e non solo. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
1: In Oriente, nel lontano Oriente, quando qualcuno è condannato

0: morte. Lo mandano dove è impossibile fuggire.
1: Dove non può sapere quando il carnefice gli arriverà alle spalle.
0: E gli piazzerà una pallottola nella nuca.
2: Che cosa vuole?
3: E allora lo avete riconosciuto, avete capito di quale film si tratta, un grande maestro del cinema, un grande regista, un film di una trentina di anni fa, versione Blu-ray 4K ad altissima definizione. Se lo avete indovinato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. I nostri due primi ascoltatori che lo avranno individuato lo riceveranno in questa nuova versione home video. Terza parte della Rosa Purpurea, e prima di passare al cinema da vedere in casa, c'è un altro film di cui vogliamo parlarvi che esce in sala. È un film che ci ha molto incuriosito, tra l'altro è sicuramente un family movie, quindi qualcosa che si può andare a vedere anche con i ragazzini, con i bambini, però ha anche una sua coté adulto di visione, diciamo, e si intitola Hen, storia di una gallina. È diretto dal ungherese Gyorgy Palfi ed è proprio la storia di una gallina dall'inizio, dall'uovo che viene deposto fino a tutti i suoi tentativi di resistere alla tirannia dell'uomo. È un film molto divertente. I produttori ci rassicurano sul fatto che 8 galline diverse sono state utilizzate per questo film, nessuna delle quali è stata maltrattata per le riprese. Ma scherzi a parte, facciamoci raccontare Hen, storia di una gallina, da Chiara Pizzimenti.

0: quella è nera.
1: La porto a mia moglie che me la fa in brodo.
2: Difficile non percepire anche dal trailer il cambio di prospettiva dato dalla musica. Prima c'è l'allevamento intensivo, poi la libertà. Certo, con tutti i suoi pericoli, ma libertà. Per la protagonista di Anne, Storia di una gallina, il nuovo film del regista ungherese Gyorgy Palfi. Non vi venga il dubbio, siamo davanti a una gallina vera, con addestratore sul set. Anzi, più galline selezionate per temperamento e agilità, spesso riprese in primo piano e con l'indicazione nei titoli di coda che nessun animale è stato maltrattato per questa pellicola. Anzi, forse gli uomini sono quelli che ne escono peggio.
3: Complimenti, sei ancora viva.
4: Ehi!
5: Mamma, c'è una gallina nera!
6: Una gallina? Che gallina? Via, fuori, ciò!
3: Buon divertimento!
2: Capace di sfuggire a una volpe e al traffico, finisce fra le fauci di un cane questa gallina, ma il padrone la salva e la sua vita si svolge fra il cortile di un ristorante greco e un pollaio, fra la sopravvivenza e la gestione delle gerarchie fra i volatili, con sullo sfondo una tratta che vuole essere parallela nel film di esseri umani, ma l'interesse vero per la gallina di salvare il suo uovo. Il regista passa per tutti i generi, ma cerca di evitare l'antropomorfismo più smaccato, anche se alla fine viene da pensare quanto la vita degli animali non sia poi così tanto diversa dalla nostra, e certe situazioni sembrano costruite, come nei film antropomorfi. Lui stesso ha citato i meccanismi della tragedia greca, ma punta anche sull'ironia di alcuni momenti. I dialoghi sono ovviamente minimi, ma il cinema è nato muto, ed è tutto il resto che qui fa la pellicola, a partire dalla musica, con la gallina al centro, anche e soprattutto per punto di vista.
7: E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato la storia di una gallina, Hen, nei cinema italiani. Allora, è arrivato il momento di fare un salto sul divano, diciamo così, e quindi al cinema da vedere in casa, come diciamo, a tutti i recuperi che ci offre la televisione. Questa settimana non dobbiamo risolvere il nostro DVD game perché appunto la settimana scorsa non è andato in onda, data la forma ridotta della trasmissione, ma questa settimana abbiamo ripreso il nostro formato e sicuramente ci vogliamo avvalere delle segnalazioni di Giulio San Giorgio dalla programmazione in chiaro in TV dei film della prossima settimana. E allora cominciamo con domenica 31 maggio, quando su Rai 3 alle 2:50 di notte, orario per insonni o per gente che ha ancora un videoregistratore o il modo di poter registrare dalla Smart TV, va in onda un film veramente molto particolare. Si intitola Il Damo.
8: Pronto? Sono nuovamente io, forse per l'ultima volta, perché credo che ormai tu abbia fatto una decisione e la voglia eseguire.

0: in questa tua esecuzione di questa decisione io non posso più entrare né esserci.
1: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Questa settimana apriamo le nostre segnalazioni con un film che si intitola Il Damo, che è quello di un regista come Luca Ferri, che è uno dei nomi maggiormente interessanti della scena alternativa e sperimentale italiana e che è un nome a cui Fuori Orario dedica ben 3 notti in prima visione TV, in una rassegna curata da Roberto Turigliatto, che sarà poi accessibile nei prossimi giorni su Rai Play. Segnaliamo quindi questo suo ultimo lavoro per segnalare tutti questi film di un regista che è un autore molto provocatorio, di impianto surrealista, con un legame forte con le avanguardie. Un regista che apparentemente è sadico, ma di un sadismo che poi si riscopre umanista. Infatti, nelle sue visioni di in termini domestici, ecco, Ferri ammira l'umanità residuale, l'ossessione, lo sforzo per dare un senso alle cose. E è assolutamente consigliata la visione dei film di un autore che altrimenti sarebbe difficile da vedere se non nei festival.
2: Venerdì 5 giugno, invece, su Cielo, in prima serata alle 21:20, c'è il penultimo film del grande Park Chan-wook, che è appena stato presidente della giuria del Festival di Cannes, è Decision to Live.
3: Hai detto che ero rispettabile. Sai da dove proviene la rispettabilità? Proviene dall'orgoglio. Prima ero un poliziotto fiero di se stesso. Ma adesso ho perso la testa per una donna e ho rovinato un'indagine.
1: È appena stato presidente di giuria a Cannes Park Chan-wook, uno dei maestri del cinema contemporaneo che con questo Decision to Live ci offre quella che è a mio avviso la sua opera migliore, ancora più dei film per cui è diventato famoso, ovvero quelli della trilogia della Vendetta. Questo è un melodramma hitchcockiano al cubo che arriva a un finale struggente, il film di un grande stilista e inventore di forme del cinema di oggi, un capolavoro assolutamente da vedere.
2: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
2: Ed eccoci giunti alla conclusione della nostra ora di cinema e come sempre sulle note della nostra sigla è il momento di svelare il film misterioso con il quale avete giocato oggi. Vi dicevo un grande maestro di cinema, un grande regista, David Lynch. Vi dicevo 30 anni fa circa, 1997, il film era Strade Perdute, Lost Highway con Bill Pullman, protagonista fra gli altri, Gary Busey, Giovanni Ribisi, tantissimi grandi attori per questo noir che ha fatto veramente epoca che i nostri primi due ascoltatori che l'avranno individuato riceveranno nella versione nuova in un video Blu-ray 4K ad altissima definizione di Checchigori Entertainment. A questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 18, per raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Torna a teatro riproponendo il suo Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma questa volta per la prima volta lo porta anche nelle capitali europee. Valerio Lundini.
3: In realtà è bello fare qualcosa che hai già scritto e quindi devi soltanto portarla in teatro e ricordartela, anziché scrivere da capo una cosa. C'ho sto problema che ci vuole molto di più a scrivere una cosa che a realizzarla, quindi ho pensato: ah, adesso devo scrivere un nuovo spettacolo, ci devo mettere un bel po' di tempo. Ma poi ho detto: aspetta, ma c'è un sacco di gente che ancora non l'ha visto. Ho detto: lo porto a Parigi, a Londra, che ci stavano tutti gli italiani all'estero che non se lo sono visti, e quindi faccio una bella grattata economica con tutti coloro che, per motivi discutibili di essere andati via dal bel paese dove c'era il mio spettacolo visibile in teatro, posso guadagnare da questi. Questa è la risposta più becera. La più nobile è che no, in realtà mi divertiva farlo. E la risposta nobile comprende anche parte di quella becera, cioè che indipendentemente dagli introiti economici c'è anche piacere che lo vedano persone che se lo sono perse in passato, chi perché non mi conosceva, chi perché se l'è perso, chi perché non ce l'ha fatta venire, chi perché non sapeva che ci fosse questo spettacolo in teatro, e allora lo rifaccio. Pure perché poi non lo farò più, e a questo punto ho detto: senti, almeno un'ultima volta, un ultimo piccolo tour lo faccio, e poi conto anche di cercare di fare delle riprese di questo spettacolo, a ciò che quando invecchio me lo posso rivedere e capire se nel frattempo sono peggiorato o migliorato.
4: Questo spettacolo è lo stesso identico spiccicato spettacolo che in questo stesso teatro ho fatto un mese fa, compresa questa precisazione che già era presente il mese scorso, ma aveva meno senso rispetto adesso che ne assume uno un po' più lineare.
5: Quindi questo è il mio show.
2: È ancora attuale il testo? Hai dovuto limare qualcosa? L'attualità l'ha reso da rinfrescare?
3: Fortunatamente, non essendo uno che lavora con l'attualità, quindi non è uno spettacolo dove si parla di società odierna, politica, notizie che leggi su Instagram, perché penso che di attuale siamo talmente circondati che se devo andare a teatro a vedere un altro che mi parla dei food blogger, di Trump e della guerra, dico: ah, ok, a meno che non c'è un punto di vista così incredibile. No, quindi non ci sono grandi cambiamenti e cose che sono troppo invecchiate. C'è un punto in cui si parla del musical Grease, però mi sono reso conto che alcuni, magari generazione Z, non sanno cosa sia Grease.
2: È che questa cosa fa impressione, ma è vero.
3: Fa un po' impressione, è pure vero che c'è poco da fare, cioè nel senso molte delle nostre influenze sono gran parte televisive, quindi io conosco Grease anche perché ogni tanto in televisione, pam, c'è stava il musical Grease, anche se non lo guardavo dall'inizio alla fine, certo. Sapevo cos'era. Giustamente, se te non guardi lo stesso mezzo che guardavamo noi magari da piccoli, magari non ti arriva Grease, perché non è che su TikTok tappare il TikTok del musical Grease. Come
2: sì.
3: Godzilla, cioè a me non me ne frega niente di Godzilla, però so cos'è Godzilla. Secondo me si capisce lo stesso, cioè non è che devi conoscerlo, basta che capisci.
2: A proposito di basta che capisci, l'abbiamo detto, esatto. In qualche modo, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra.
3: Lo spettacolo è sempre in italiano perché è pensato per gli italiani che vivono in queste città. Giorni fa una persona francese mi ha detto che ci saranno anche dei francesi che sanno un po' l'italiano, questo non ci avevo proprio pensato. Una responsabilità, perché significa devo parlare un po' più chiaro, boh. Speriamo di no.
2: Divertente.
3: Vabbè, divertente. Cioè, io tutte le volte che sono stato a vedere gli Oasis, non è che Liam Gallagher si è fatto tutti questi problemi. Io non ho mai capito una parola di quello che lui diceva e ho continuato a dargli centinaia di euro.
2: Vabbè, giusto, è molto
3: quindi
2: giusto.
3: Non me lo farò io sto problema, non me lo farò.
2: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Valerio Lundini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Guerra in Iran, Washington e Teheran ancora distanti, 5 vittime in Libano dove avanza Israele. Ucraina, il governo polacco agli alleati europei, è ora di prendere sul serio le minacce di Mosca. Bambina morta lo scorso febbraio a Bordighera, manette e carcere anche per il compagno della madre. Calcio, il Paris Saint-Germain vince la